0: titolari, che in questo momento non giocano, e soprattutto è un allenatore che io ho sempre apprezzato e ammirato da quando allenava le giovanili della Juventus, figuriamoci da quanto tempo conosco e apprezzo Gasperini. La cosa bella è che qui a Roma, quando si parlava di Gasperini, che lui era all'Atalanta e con i successi che ci ha avuto, coloro che di calcio ci capiscono, non come noi, non come me in particolare, dicevano: eh sì, però Gasperini c'ha anche un sistema, i medici, così di qua di là. Adesso che la Roma fa la stessa cosa dell'Atalanta, a parte gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, che insomma metterà una mano anche lì, però la Roma giocava l'Atalanta con la stessa aggressività, con la stessa lucidità, perché il primo tempo, per esempio, contro l'Inter, tu avrai visto la partita, suppongo, ragazzi, è stata come poche partite di calcio si vedono, occorre fare tanto di cappello. Il Como lo aspettiamo, perché il Como è una squadra molto giovane, vediamo quello che combinerà. No, questo va al di là della sconfitta inopinata
1: Sì,
0: col
1: con il
0: Frosinone,
1: Frosinone, sì. Sì.
0: perché il portiere ha fatto quello che ha fatto, e poi ha avuto un sacco di occasioni, per cui può accadere una partita così. Però il Como deve ancora dimostrare qualche cosa, anche se anche lì è una squadra che gioca a menadito, a giocatori bravi, coloro che hanno meno classe, ce ne sono pochi, si applicano in maniera vorace quasi, per cui... Ma, onore della favola, quest'anno credo che avremo, mai come quest'anno, un bel campionato. Merito anche degli arbitri? Probabilmente.
1: Poi ne parliamo degli arbitri perché certamente è una questione che fa discutere. Però ti chiedo anche che succede al Napoli? Perché comunque Allegri si è lamentato molto, è rimasto deluso al comportamento della squadra nella partita contro la Fiorentina, il mercato praticamente è stato inesistente. Allora potrebbe essere un'altra delusione il Napoli?
0: Ma sai, il Napoli mi dà l'impressione di una squadra satolla, sazia, che non riesce a deglutire altro cibo. Questa è la mia sensazione. Vi sono giocatori che sono irriconoscibili rispetto a una stagione fa. Ma la sensazione globale, ecco, tu me la chiedi, è proprio quella di una squadra più che sazia, satolla. Proprio come quando il mio gatto mangia troppo e si butta per terra con la pancetta bella gonfia, direi, capito?
1: Insomma, c'era la necessità evidentemente di rinnovarsi da parte del Napoli.
0: Bravo, esattamente. Qualche nuovo volto importante per titolare, e poi magari facciamo passare ancora qualche settimana e poi magari il Napoli lo rivedremo, perché poi perdere non piace a nessuno, sazietà o non sazietà. Ci può essere nei primi momenti, nelle prime partite del nuovo campionato, quando sei, come dico io, satollo, però poi a forza di pigliare schiaffi ti svegli e digerisci, orca se digerisci.
1: Ecco, prima hai citato giustamente come sorprese il Frosinone e la Lazio, però tutto sommato anche Pisacane contro
0: Cagliari.
1: Cagliari sta facendo un grande lavoro, eh?
0: Infatti, tra l'altro sta lanciando Romano, che giocherà sempre titolare anche domani in nazionale. Del resto Romano era già bravo, e qui a Roma se ne parlava di questo ragazzo nelle giovanili, per cui però il Cagliari, anche Pisacane, sta dimostrando di saper far giocare la squadra, per cui noi siamo abituati ai, tra virgolette, vecchi allenatori che hanno anni e anni di esperienza, poi quando arrivano questi giovani siamo sempre un po' più diffidenti, però ragazzi, il Cagliari gioca. Ha una fase difensiva, Pisacane era un buon difensore. Ha una fase difensiva il Cagliari che è invidiabile. Per
1: E
0: cui,
1: poi
0: no,
1: insomma,
0: ma ognuna di queste squadre.
1: ha giocatori interessanti, ha citato
0: Sì.
1: Romano, ma insomma c'è anche Maldini che sta andando probabilmente anche oltre le aspettative e è riuscito tra l'altro anche a mettere a
0: Maldini
1: tacere
0: non ho
1: tutta
0: mai
1: la vicenda che l'ha
0: creduto
1: visto
0: in
1: totalmente
0: Maldini.
1: negativo.
0: Sì, però è la prima volta che gioca un pochino più con regolarità. Per cui potrà dimostrare quello che realmente vale. Ma la cosa che volevo dire è che queste squadre comunque giocano. Cioè anche il famoso Lecce di Di Francesco, che l'anno scorso soprattutto, e 2 anni fa, prendeva schiaffi e poi alla fine riusciva a salvarsi, a volte no. Ma il Lecce giocava bene. Frosinone gioca bene. Ragazzi, per cui sono realtà che fanno bene al nostro calcio, che fanno bene al nostro movimento. Certamente non fanno bene, oddio, non fanno bene, non serve alla nazionale avere squadre con 9-10, se non 11, titolari stranieri. Però nel movimento generale del calcio italiano, beh, certo che fa bene vedere del buon calcio.
1: Senti, invece, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, la grande novità è rappresentata dal modo di dirigere da parte degli arbitri. Orsato ha dettato una linea ben precisa, si è passati da un utilizzo anche smodato, eccessivo del VAR ad un utilizzo minimo, se non inesistente, ecco, da parte del VAR, da parte degli arbitri. Cosa ne pensi?
0: Sì, questi sono due vertici che a me, come dite voi in Toscania, non garbano, perché un'esagerazione in un senso è un'esagerazione nell'altro. Per cui l'anno scorso siamo arrivati con arbitri che correvano con la mano fissa sull'auricolare, ed era una cosa, ti ricordi? Ed era una cosa fuori
1: Certo.
0: dalla logica, qualsiasi fallo laterale stavano là ad ascoltare. Per cui esagerato, adesso è esagerato in senso contrario. Ci sono molti episodi che andrebbero controllati al VAR, visto che c'è, altrimenti che cosa, per quale motivo si devono muovere 4-6 persone per andare nel centro VAR per gestire le partite? Per cui, ma io credo che Orsato, che tutto è fuorché sprovveduto, penserà anche a questo, soprattutto in questa fase di
1: Eh sì,
0: pausa.
1: però è abbastanza convinto nel mantenere questa linea, Orsato, insomma, l'ha
0: Sì,
1: fatto
0: beh,
1: capire
0: lo
1: nell'incontro
0: dice a noi.
1: ricettato.
0: Orsato non dirà mai, forse ho esagerato nel dare certe direttive, però credo che in questa pausa servirà per alcune riunioni per rivedere alcuni fatti in cui il VAR sarebbe servito e rivederne altre in cui in effetti è stato corretto lasciar perdere. Questo, sono certo di
1: Sì.
0: questo.
1: Altrimenti, come dice Graziani, il VAR è morto. Abbiamo
0: E
1: fatto
0: beh,
1: tanta
0: altrimenti non
1: fatica per
0: serve,
1: introdurlo e poi adesso è morto.
0: ma Orsato, ripeto, non dirà mai pubblicamente, forse ho esagerato o hanno capito in maniera un pochino troppo restrittiva gli arbitri, molti dei quali sono le prime armi, non dimentichiamolo. Però credo che questi, ripeto, questi 15 giorni serviranno anche agli arbitri per vedersi e rivedere, come dicevo prima, alcuni fatti, quelli in e quelli out.
1: Senti, oggi cambiamo argomento. In un'intervista a Corriere dello Sport Stadio, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic, sottolineando che tra tutti gli attaccanti che lui ha avuto a disposizione è stato certamente il più forte. E non si spiega come mai non sia stato preso in considerazione, non abbia trovato posto nella Juventus. Tu che idea ti sei fatto?
0: Ma lì è stata una questione soprattutto
1: L'ingaggio.
0: economica e puntigliosa, soprattutto questa. Poi un problema anche con Spalletti, di Vlahovic. Insomma, la Juve sono anni ormai che con i centravanti, come direi, diceva Antonio Di Pietro Dantan, non ci azzecca. Per cui non dimentichiamo che la Juventus ha avuto gli sprazzi con Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo non ha avuto una squadra, un centrocampo per meglio dire, al suo servizio, perlomeno che lo invitasse, lo stimolasse a segnare, perché Cristiano Ronaldo ha fatto l'80% dei gol per sua iniziativa, cioè pigliava palloni, tirava e faceva gol, ma Cristiano è un altro pianeta. Anche adesso, tutti i centravanti che poi ha avuto, Vlahovic compreso, a parte il finale dello scorso campionato, fanno fatica i centravanti della Juventus perché non c'è un centrocampo che possa servire i vari centravanti che si sono succeduti. Non parlo di Openda o di Davis o di altri, tutti, perché anche quest'anno si fa fatica. E con Colomoni la Juventus si è depauperata mentalmente ed economicamente, per pigliare, per ripigliare Colomoni, che poi vediamo, certo, nell'ultima partita che partiva più da dietro ha fatto vedere che comunque col pallone si sa fare, questo è indubbio, anzi ha fatto delle iniziative e poi non è arrivato alla fine, va bene, però ha dimostrato che sapeva giocare a pallone, ma a noi serve un centravanti, dico noi, nel senso ho tradito la mia fede juventina, ma serve un centravanti, Vatermade, non lo so, coi piedi anche lui ci sa fare, l'ha dimostrato. Però devi avere anche dei giocatori lì, a parte con Seisao che mette dentro palloni a volte non precisi, ma comunque li butta al centro, sono invitanti. E poi sarà la bravura di un centravanti calibrare i suoi cross. Però anche Vatermade è un giocatore bravo, ma non da Juve. Io quando parlo della Juventus, cioè parlo di una squadra che dovrebbe partire pronti via. Il prima giornata di campionato, primo minuto di campionato, obiettivo, il titolo italiano, lo scudetto. E invece qua ho sentito ieri anche dei bravi commentatori calcistici che parlando della Juventus dicendo beh, l'obiettivo della Juve è comunque sia finire fra le prime quattro. Oh, ragazzi,
1: No,
0: ma questo è reale perché
1: no,
0: insomma,
1: ma è
0: Juve
1: certo, è la Juventus di
0: è una
1: adesso.
0: squadra
1: Ecco,
0: per
1: ma
0: dire la discesa, no?
1: ti chiedo in un minuto, Spalletti ti ha convinto finora come allenatore della Juventus?
0: Non l'ho sentito. No, come lettore della Juventus, no, parlo di un amico. No, io l'ho anche detto chiaramente in Rai proprio. Mi sono fatto anche una domanda, ma Spalletti conosce, riesce a conoscere i suoi giocatori? C'è un particolare che è scappato a Spalletti giorni fa. Quando gli fu chiesto di quella sconfitta inopinata contro il Sassuolo, no? Con la difesa, senza difesa
1: Certo.
0: praticamente, soprattutto il gol della vittoria emiliana. E dice: ma io ho chiamato, solo che non mi hanno sentito. Ho capito, ma lui aveva tutti i giocatori stranieri, a parte il portiere, che in che lingua lo chiami? Ovvero sia, se in campo hai Locatelli, hai chi è. Quei 3-4 giocatori italiani che possono giocare. È un conto che devi chiamare o in inglese o in francese o in arabo, non lo so, a distanza di 30-40 metri in uno stadio. Perché l'italiano lo chiami, l'italiano sente perché il suono della voce ti fa capire realmente. Ma il giocatore francese o i due francesi o i tre inglesi fai fatica a chiamarli in un attimo per dire via Giovanni, di scendere e tutelare anche la linea difensiva. E quello è successo, dice, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Vabbè, insomma.
1: Insomma, tanti punti interrogativi in questa Juventus.
0: Sì,
1: Mario,
0: tanti, troppi.
1: ti ringrazio e ti saluto alla prossima. E
0: Ciao, buone cose, buon lavoro a tutti.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Mario Mattioli, facciamo il punto della situazione sul Torino. Come sta la squadra di Abate dopo 5 giornate di campionato? Sentiamo il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Possiamo dire che Ignazio Abate non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa per poter davvero mettere mano sul suo Torino. I 4 punti nelle prime 5 giornate rappresentano uno dei peggiori inizi dell'era Urbano Cairo. Peggio fecero solo Zaccheroni e Giampaolo. In tutto questo, però, ci sono anche tanti alibi per il tecnico Granata, che ha avuto di fatto la rosa costruita al completo soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato, nelle ultime 48-72 ore di trattative, gli sono arrivati rinforzi. Avrebbe voluto mettere mano durante questa lunghissima pausa per le nazionali con un focus soprattutto sulla difesa, perché c'è anche la possibilità di passare da una retroguardia 3 a una retroguardia 4. Il problema è che, proprio per uno scherzo del destino, tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali, perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili e anche l'ultimo arrivato Rodriguez sono stati convocati dalle rispettive selezioni. Di fatto Abate non ha più la difesa con cui lavorare al Philadelphia. A questo punto si concentra sull'attacco, dove c'è Zapata che sta cercando di recuperare da questi continui fastidi al ginocchio, c'è Pellegri anche che sta iniziando i lavori insieme al resto del gruppo, ma è reduce da una assenza davvero lunga. Adams può tornare dopo la sosta e poi c'è da capire come sbloccare il Cholito Simeone, ancora secco in queste prime 5 giornate, e a Bologna è stato sostituito, tra virgolette, da Bomber, da Kulenovic, che ha firmato questo 1-1 con la complicità di Skorupski, ma anche da Kulenovic sono arrivate risposte importanti per Abate. A questo punto il Torino, come con 14 giocatori in meno, quelli convocati dalle rispettive nazionali, continuerà i lavori al Philadelphia, anche perché al rientro, alla ripresa del campionato, ci saranno tre tappe fondamentali: Udinese, Parma e Monza, tutte squadre a quota 4 punti come il Torino, e anche Ignazio Abate dovrà iniziare a dare delle risposte per quanto riguarda la sua panchina, perché i 4 punti in 5 giornate non possono lasciare soddisfatti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo per questa puntata di Motor Valley. Un saluto da Marco Piccari
2: e Daniele Petroselli. Ciao Marco.
1: Siamo ritornati in due dopo un po' di tempo che ci eravamo un po' divisi tra speciali vari. Siamo tornati qui per commentare l'ultima prova della MotoGP. È un campionato sempre più avvincente, bello, vero, equilibrato. La classifica che cambia. Adesso c'è un Martin a più 12 sul secondo che Marquez. Insomma, sono in quattro lì, tutti belli a battagliare. Con chi ne parliamo oggi, caro?
2: Ne parliamo con uno che in moto è ci è andato e come è forte, tra l'altro, no?
1: Assolutamente,
2: Marco.
1: E ci riporta anche un po' indietro nel tempo, sì, quando eravamo un po' più giovani, non ce ne voglia, però insomma erano veramente degli anni bellissimi. Ezio Gianola, ciao Ezio, ben trovato.
3: Ragazzi, siamo in pole position, come state?
1: Bene, bene, tutto tu come bene. Stai? Tu come stai?
3: Ma si stava meglio in moto, però il tempo passa e dobbiamo commentare gli altri. Dobbiamo parlare degli altri adesso, non parlavo di me adesso.
1: No, però voglio dire, non ci venire a raccontare che tu un giretto in moto non te lo fai più, dai, insomma, non ci credo, dai.
3: No, io ho un Honda Ford 72, quello che aveva quando con la regione, io vado con quella. Più piano vado, meglio è. Se bisogna andare forte, dove si può andare forte? In pista, sì. Quindi è così.
1: Bene, bene Ezio, andiamo a parlare un po' dell'ultimo Gran Premio in Austria.
2: Eh sì, perché insomma c'è praticamente, ecco, io partirei innanzitutto da vincitore, perché ecco, partiamo da Pedro Acosta, perché comunque ecco è quello che si è preso i titoli in questo weekend. Praticamente è arrivato sul circuito di casa della KTM, ha dominato la sprint e
1: si
2: l'ha gettata al vento
1: in una
2: maniera clamorosa, però poi la domenica si è rifatto e come con gli interessi. Ci ha scherzato anche su, facendo poi una gag nel finale, sostanzialmente sì, mimando quella che era stata la caduta del sabato. Però ecco, è una vittoria importante perché è la prima sua in MotoGP, rompe il ghiaccio sostanzialmente, e già lui sta vedendo da tempo quello che è poi il suo futuro in Ducati l'anno prossimo. Ecco, un commento volevo chiederti proprio, Ezio, di questa vittoria di Pedro Acosta, che significato ha secondo te? Insomma, un pilota che comunque sta facendo di tutto con una moto che è inferiore rispetto a Ducati e Aprilia, però ci sta mettendo tanto, tanto manico e tanto cuore, e credo che scalpiti, non vediamo l'ora proprio di vederlo poi il prossimo anno essere poi compagno di box poi di Marc Marquez, no?
3: Ma sì, onestamente su questa pista il pacchetto ha funzionato al 100%, perché sì, la KTM andava forte, perché se no non vinci, le gomme sono a posto, secondo me perfette per questo Gran Premio, e lui comunque è un po' il punto di riferimento del futuro, non solo di ieri, ma anche del futuro. E le dichiarazioni in questi giorni che fanno un po' riflettere sono quelle che la KTM ha cercato di tenerlo a tutti i costi, ingaggi anche pesanti, ma lui ha detto: io voglio sfidare e vincere contro Marquez e con la stessa moto che usano. È un po' il suo leitmotiv, e poi se è tutto vero non lo so, però questo è un po' il suo punto di partenza. Ma sarà anche vedere l'anno prossimo, visto le dichiarazioni che comunque ha detto che lui che punzecchia già Marquez. Cioè lui si sente forte, si sente che può buttare giù dal trono uno come Marquez, perché poi Marquez alla fine combatte ancora per questo mondiale, sì, è sempre lì, è sempre pericoloso, anche se poi l'Aprilia è andata tanto avanti e ha due piloti forti, ecco. Quindi ci aspetteremo un Marquez contro diciamo, pilota datato con più grande esperienza, forse anche uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, contro uno dei giovani più forti di questi tempi, di questo tempo. Sì. Quindi sarà bella. Io penso che Marquez è acciaccato, lo sappiamo, fa fatica, la Ducati fa un po' più fatica con questa gomma dietro, quando gli danno questa M per il caldo cambia un po', che è stato anche il problema principale, secondo me, dei freni. Hanno sbagliato qualcosa, ma comunque vedremo il futuro come sarà. Quindi diciamo che l'ago della bilancia di questi tre più accreditati per questo mondiale, quindi Martin, Marquez e Bezzecchi, in mezzo ci si infila quello che in realtà potrebbe rompere o il paniere. Uno è sicuramente Acosta,
2: sì.
3: L'altro potrebbe essere il fratello di Marquez, se tutto va bene, perché Alex Marquez potenzialmente può mettersi lì dentro come Ogura.
2: Sì.
3: Questi tre sono quelli che secondo me potenzialmente possono spaccare gli equilibri. Certo che a casa Aprilia hanno un po' di patato da vedere, però come dice Rivola, io lo metterò becco fino alla fine. Però questo lo voglio vedere, Marco, che cosa succederà, perché alla fine ci sarà uno contro l'altro, perché De Zecchi non vuole mollare. E questo è sicuro.
2: Sì.
3: Martin sarà l'osso duro perché ha già vinto dei mondiali anche a punti, quindi lo vedo più pericoloso. E Marquez, se riesce nelle piste non favorevoli, dove trapporta la sua Ducati, che a volte fa i capricci come domenica, è sempre uno tosto, perché Marquez non molla mai, non è l'età, ma è la testa che ha. Quindi
1: sai,
3: questo è un po' il panorama.
1: Sai, Ezio, che penso una cosa, rimanendo un attimo su Acosta, no? Questa scelta che ha fatto la Ducati, che ha formato un team pazzesco per il prossimo anno, no? Perché voglio dire, mettere insieme un 9 volte campione del mondo con uno dei piloti nell'otto, diciamo, più forti che c'è in circolazione di quelli giovani, io ho la sensazione che sia anche una scelta che possa stimolare Marquez, e mi spiego. Lui già l'ha detto, ma Acosta mi può battere, ma io sono Marquez e darò sempre il 100%. Cioè lo vedo come un modo, va bene, ma avete messo quello bravo vicino, bene, adesso io però sono Marquez e darò il 100%. E magari è uno stimolo per provare a essere ancora competitivo contro un giovane, no? Che dici tu? Potrebbe essere anche un modo per stimolare ancora di più Mark?
3: Guarda, questi fuori classe non... Hanno anche queste sfide, cioè non, fin quando la testa e la voglia c'è, come quella di Marquez, può essere un conottino, perché arriva un ragazzino che ti rompe le scatole come ha fatto lui, che le ha rotte le scatole a tutti e hanno perso tutti contro di lui, diciamo com'è. Poi certo. Un giorno o l'altro arriva qualcuno che ti butta giù, è successo a Agostini, a Rossi, a Spencer, no? Cioè è una cosa fisiologica. Però Marquez, nonostante abbia 33 anni, e lui sta ancora correndo per vincere un mondiale,
1: Che
3: sta correndo per fare quarto, quinto, sesto,
1: certo,
3: come è successo ai suoi colleghi prima. E sicuramente, come hai detto tu, sarà una bella sfida e Marquez lo accetterà. Dopo è logico, bisogna un po' vedere il fatto solo fisico, non perché è logore. Lui non è logoro per le corse, lui corre ancora per vincere. Però abbiamo visto molte fotografie di lui che comunque, dopo quello che è successo, ha pagato, cioè questo gli ha fatto male, cioè gli fa male, ma più che altro non tanto nel morale, ma tanto che comunque delle volte fa fatica a portare in giro queste moto. Però Marco, diciamo che l'anno prossimo ci sono le 8.50,
2: sì,
3: cambia tante cose, probabilmente magari una moto anche più semplice tra virgolette da usare, più veloce, meno difficile, c'è meno aerodinamica, quindi potrebbe anche da una parte migliorare l'aspetto di Marquez sotto il piano fisico. Dall'altra parte io penso che non hanno, cioè uno combatte perché vuole vincere tutto, perché Acosta ha già vinto 2 mondiali, la MotoGP è diversa, però comunque uno portato a volere spaccare tutto e si vede, perché comunque si vede anche dalla gara della sprint, tu fai regali una gara, quando regali queste gare è perché hai la forza, la voglia di voler essere più forte, e questo è una cosa che ha sempre avuto Marquez e comunque i campioni che vincono per tanti anni. Quindi come dici tu sarà un gran bel duello, sono curioso, come penso anche voi, di vedere le moto, perché le gomme, cioè una Pirelli fa la Formula 1, arriva a darti la gomma a posto comunque non in tanto tempo, e comunque le gomme sono uguali. Il problema sono le moto, capire se la Honda è quella che abbiamo visto ieri, perché comunque sono i giapponesi che vogliono cambiare un po' quando non vincono, il fatto di mettere dei nuovi regolamenti, e questo dobbiamo vedere. Parto dell'idea per dirvi che comunque secondo me le moto forti rimangono molto forti, cioè forte sarà la Pirelli, sarà Ducati, la KTM se hai gli investimenti giusti economicamente, però perdi a Costa, quindi sì, perdi un bel 30%, e poi vedremo cosa succederà, e rientro dalla Honda con Quartararo, che Quartararo è uno che se ha la moto che va forte non è tanto meno di loro due. Quindi certo la squadra più che, perché le altre sono tutte squadre che più o meno le conosci loro in campo, l'Aprilia perderà qualcosa andando via Ogura e andando via Martin, la Yamaha è un punto di domanda, non lo so, anche qua è rimasta abbastanza a cuccia, però certo sul fatto piloti, quello che hai detto tu, stiamo a vedere che cosa succederà tra questi due qua, cioè tra il passato presente della fuoriclasse e il futuro piccolo fuoriclasse, poi deve vincere anche lui.
2: Quello certo.
3: Questo è un po'.
2: Io la vedo un po' più come cosa questa qui, un po' più sul concreto, come fu all'epoca per la Yamaha quando successe Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, ossia una scelta di Jorge Lorenzo proprio per cercare di assicurarsi quello che era il pilota del futuro, quando poi Valentino Rossi poi in teoria si pensava potesse andare via non tanto a Ducati quanto addirittura in un futuro in Formula 1, e quindi avere due forti all'interno del team, credo che forse in questo caso possa essere la stessa scelta, ossia una Ducati che si prende intanto il talento del futuro, cercando di capire poi quale sarà il futuro di Marc Marquez, però dall'altra può essere sì uno stimolo magari proprio lo stesso Pedragosta per incentivare proprio anche lo stesso Marc Marquez a continuare, perché credo che il grande punto interrogativo, vedendo poi, ecco, se ne è parlato proprio in queste settimane, le condizioni fisiche di Marc Marquez, è proprio quello, magari dovesse arrivare anche quello che è il decimo titolo iridato, tutto quanto, nelle condizioni in cui è, magari potrebbe essere anche il momento per dire stop. La Ducati da questo punto di vista magari non vede ancora chiaro quello che è il futuro di Marquez, dico io intanto mi prendo Pedragosta e andiamo avanti con lui, no Marco? Quindi credo che potrebbe essere, però, anche sì, questa, no?
4: Può darsi.
3: Però ti dico, uno come Marquez non farà mai quello che ha fatto gli altri piloti, cioè non farà mai il quinto e il sesto, sto lì, il galleggio quinto e sesto, cioè se può vincere sì, starà ancora lì, a costa o non a costa, perché poi vabbè, dipende che cosa vuol dire il match race, certo, perché se io faccio fuori con Acosta, che lui è primo e sono secondo, e battagliamo, è un discorso, ma se Acosta e Marquez non hanno una moto, facciamo un'ipotesi, no? La Ducati diventa la numero 3, perché Aprilia, non so, KTM, quello che vuoi, è meglio, allora stiamo parlando di un'altra cosa, sì, stiamo parlando che non dura il naspalo e non c'è duello, perché comunque se invece le moto sono al top, come io penso saranno quello che abbiamo visto già ieri, non è che cambierà tanto, perché fare 28,5 a mezzo secondo da Martin quando ancora non sono neanche al top, sì, vuol dire che queste moto sono molto più veloci al centro curve con le Pirelli, molto ma molto di più, sì, perché hanno 40 cavalli in meno, quindi sul dritto devi pagare, però hanno qualcosa in più, sicuramente le gomme, e anche più agevole, la moto è più veloce al centro curva, questo sicuramente. Quindi sono tutti ipotesi, possiamo parlare fino a domani di tutti questi discorsi qua. Intanto ti posso dire che a Costa, nel panorama di oggi, non c'è un altro a Costa.
2: Vero,
3: no. Perché il discorso è che sappiamo che c'è dei giovani che possono venire su dalla Moto2, ma li vedo molto distanti. Acosta fa parte di quei piloti di quando sono arrivati, hanno vinto su sempre tutto in tutte le categorie, perché Acosta non aveva una Ducati, se no avrebbe già vinto anche lì, secondo me. Dopo ti scontri con Marquez, non ne vinci 20 perché te le devi dividere con lui, perché certo, te le devi far fuori con lui. Questo è un discorso. E poi è cresciuta tanto anche l'Aprilia, ma logicamente stando sui piloti, cioè qual è il panorama che puoi battere a Costa a 22 anni oggi? Non c'è nessuno. Nessuno può battere a Costa come testa e come manetta. Quindi questo è un po' il fatto.
1: no, no,
3: quindi
1: assolutamente.
3: Secondo me, questa sfida.
1: Secondo me Ezio è il più forte pilota che c'è di questo lotto, cioè nel senso è più forte di Bezzecchi, di Bagnaia e compagnia cantando, insomma la vedo così, non ha mai avuto una moto di grandissimo livello fino ad oggi.
2: Sì, questo, e questa è la grande chance, l'ha
1: questa
2: capito
1: è una grande
2: anche
1: chance,
2: lui
1: assolutamente. E... No, però voglio chiedere una cosa a Ezio, senti invece in casa Aprilia questa parte di campionato che si aprirà lontano dall'Europa, punti più su Martino o Bezzecchi?
3: Allora, è sempre una questione, secondo me, più di testa che d'altro, perché secondo me i piloti si equivalgono, cioè sono molto due veloci, però Martin ha già combattuto per vincere un mondiale, anzi due, uno l'ha perso, uno l'ha vinto.
2: Vero, sì.
3: Con Bagnaia, quindi sei abituato a gestire determinati gran premi, soprattutto quelli fuori Europa, perché è lì che si marca determinati errori dell'avversario. Ah, perché c'è un fatto atmosferico completamente diverso, puoi trovare l'acqua, puoi trovare le piste non rodate, e quindi nelle prove ci possono essere delle varianti, quindi saper gestire determinate cose. Bezzecchi è uno che è andato all'attacco, secondo me, in un posto dove si sentiva forte perché dovevi far vedere di essere più forte a Misano, dove però hai commesso un errore grave, perché adesso occhio che ti scotti, se ti scotti può esserci un altro errore, facendo un altro errore a 30 punti con questi qua, non è che hai davanti due così così, hai davanti due di cui abbiamo parlato, cioè sono due piloti forti, anzi io vedo Martin un po' più avvantaggiato su tutti, ma non tanto per la guida alla testa, ma anche perché ho visto una Aprilia equilibrata un po' dappertutto. Quindi dove lavora meglio questa media dietro, mentre Ducati quando mette questa media, quando fa caldo, che cambiano le carcasse, fa fatica a trovare un assetto veloce, ed è solo Marquez che riesce ad andare forte, l'Aprilia ha più frecce al suo arco, perché anche Ogura, ragazzi, va forte. Se Ogura ha un altro grande talento, secondo me, un altro che vedremo forte nei prossimi anni, perché è uno che ha vinto il Mondiale Moto2, poteva vincere due di fila, è uno che adesso è entrato dopo due gare, cioè ha fatto quarto, ma è arrivato secondo da loro. E fuori Europa va forte dappertutto. Quindi anche lui si può inserire dentro. Poi è difficile dirti Bezzecchi non può più sbagliare, infatti. Secondo me. Cioè Bezzecchi comunque, anche domenica, per me poteva andare anche un po' più forte, ma è la paura che se sbagli vai in terra è finita. Quindi dici, porto a casa un terzo nella sprint e un terzo nella gara lunga, meglio che una pedata nei Maroni, come è successo a Misano, che invece sei partito per vincere, sì, gestendo forse... Col senno di poi un po' male la cosa, cioè nel senso lì aveva magari un vantaggio per la pista, sei in casa, c'è il VR, c'è tutto quello che vuoi, ci sei tu con la priglia, è stato un errore un po' grave.
1: Sì.
3: E si accorciano i gran premi, adesso tutto quello che perdi l'hai perso. Però non è mai detta l'ultima parola, perché se vi ricordate due anni fa, Bagnaia proprio a Sepang, via un mondiale che stava a stare in piedi, era secondo e terzo, lì gliel'ha messo su un piatto d'argento a Martin, e quando uno ha 3 o 4 gare alla fine poi fa un errore, la paga cara. Vi dico una delle ultime cose, sì, le gomme sono una parte importante di questo campionato,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: secondo me anche la Dorn fare un campionato, e già da quest'anno io ho notato veramente delle cose che comunque ti fanno indirizzare da quella parte, che se tu vuoi fare un mondiale dove a 6 gare dalla fine, come l'anno scorso, il mondiale è finito, perde di tutto e di più per quelli che ruota intorno al business. Secondo me le gomme avranno un ruolo importante, perché io penso che nelle ultime due gare sarà il mondiale ancora lì. Cioè cercheranno di portare il mondiale, perché l'unica cosa che non puoi gestire sono le gomme. Perché le gomme sono fatte da un fatto esterno, e non hai tu la moto, hai sott'occhio tutto, le gomme non hai sott'occhio le gomme, quindi le gomme in certi posti possono andare meglio sulla moto che sull'altra, quindi è un ruolo che a me veniva a pensare che sia così, dopo magari non lo sarà, però intanto adesso, come hai detto tu all'inizio della puntata, sono 12 punti, sono 30 punti in 3, sono un po' di anni che non abbiamo tre piloti, sì. Mettiamoci anche a posto quattro piloti che fanno fuori un mondiale. Questo non è mai accaduto da tanto tempo, certo, quindi certo. Occhio alle bombe, ti farà una gravità.
1: Bella cosa.
2: Ti direi anche questo, aggiungerei, hai parlato anche te prima, insomma, di quelli che sono i test poi delle 8:50. Credo che, ecco, da questo punto di vista anche la scelta della Ducati di far sviluppare la moto dell'anno prossimo a chi le Pirelli li sta utilizzando, anche se con la Superbike, che è comunque un'altra cosa, però come Bulega, credo che sia stata veramente una scelta importante da parte di Ducati, perché ha permesso di sviluppare una Ducati, sì, MotoGP, però con le Pirelli, a chi le sta utilizzando, anche se in maniera differente, con la Superbike e quindi a Bulega. Quindi anche da questo punto di vista credo che la Ducati, rispetto alle altre, parta favorita anche per questo, no?
3: Ma sai, hai un pilota che fa il tester e poi diventerà pilota anche lui ufficiale, sì. Ducati con il VR. All'inizio penso che abbiano dei vantaggi, perché comunque soprattutto lui conosce Pirelli, perché
2: infatti,
3: Pirelli
2: per questo,
3: usa,
2: sì.
3: Anche nella Superbike. Poi dopo la moto è un po' diversa, qui non c'era. Mi sarebbe piaciuto vederlo, perché comunque io penso che l'input principale lo sta dando lui, perché gli altri non è che sta girando più di tanto. Quindi avere un collaudatore veloce come Bulega, secondo me per la Ducati è importante, perché i collaudatori che vediamo adesso, e io ci ho lavorato con i collaudatori, ma quando prendono secondo me due dal pilota di punta, cioè è tutto da verificare, perché alla fine è troppo. Cioè, secondo me, fin quando stai a mezzo secondo va bene tutto, ma per dire, anche l'Aprilia, quando fanno dei test, cioè non è certo Salvadori che può dire sono a 3 decimi da te. Salvadori fa uno sviluppo diverso, ma ad esempio anche la KTM ha Spargarò che va forte, sì. Cioè, perché se ne metti dentro uno che come Spargarò, quando se vuoi alzare il livello devi comunque un pilota che va forte, soprattutto le moto un po' più indietro. Quindi da quella parte lì, secondo me Ducati ha sempre fatto un passo avanti. Ha preso un pilota dalla Madonna, è un collaudatore forte che poi è un pilota forte, e quindi sarà un po' avvantaggiata. Penso che poi però alla fine, io dico sempre, le moto buone è sempre sui piloti forti, e i forti saranno sempre davanti.
2: Infatti.
3: Anche se con una moto che ha meno cavalli, ti dico che dal quinto al decimo verranno avanti anche quelli, perché riusciranno a sfruttare di più la potenza che aveva, ad esempio, in meno questa moto, quindi vengono aiutati un po' di più. Io penso che vogliono far vedere un campionato stile Moto 2, dove ci siano più battaglie, sì. Perché se vediamo che adesso, a parte loro 3 o 4, poi cioè vediamo che, cioè, se tu prendi Bagnaia che ha fatto settimo, che qua ha fatto una discreta gara, cioè prende 10 secondi da loro,
2: infatti,
3: che sono un abisso, quindi, ed è settimo. Cioè Binder ne ha presi 10 anche lui, che lì con la capatina in casa ha fatto sesto. Cioè, quindi dipende un po' anche da quello, capito? Cioè,
1: secondo
3: me vedere 4, 5, 6 che fanno battaglia così. Per Liberty, che avete visto cosa fa nella Formula 1, sì. Cioè porta interesse, porta tutto, poi vuole fare i circuiti. Ci sono tutta una serie di cose che vanno in un posto diverso, quindi saremo a vedere.
1: Saremo a vedere, no, tra l'altro sono state fatte le prove proprio sul circuito in Austria, il più veloce è stata la Honda con un tempo di 28.100, Moreira davanti a tutti. Sì. La Ducati di Marquez è finita settima, mi sembra un po' più avanti Bezzecchi, però sono lì, diciamo.
2: Sono lì, sì, poi non c'era Bulega che purtroppo ha avuto un problema.
1: Però 1:28.100 è un bel tempo, ragazzi.
2: Però è un bel tempo, vediamo, perché comunque stando a vedere un po' quelle che sono state anche i test precedenti, andando a vedere un po', a valutare, in questo momento, al di là di quello che è successo comunque in Austria, i valori che si stanno cristallizzando in questo momento vedono comunque una Ducati che comunque è partita, secondo me, avanti, come per il discorso che facevamo, e c'è la Honda che forse tra le altre è quella, Honda e Aprilia sono lì sostanzialmente, poi c'è il punto interrogativo tra KTM e Yamaha che ancora mi sembra ancora un po' indietro. Però comunque la Ducati rimane comunque favorita, però ecco, certo, il discorso è quello, si sembra proprio naturalmente col nuovo regolamento non esserci un gap enorme almeno tra le prime tre, e forse questo potrebbe favorire quello che è ancora più spettacolo rispetto a quello che stiamo vedendo.
1: Io ho un'ultima curiosità da chiedere a Ezio. Ezio, Bagnaia il prossimo anno passa in Aprilia, 4 anni di contratto per lui, viene da, diciamo così, 3 anni, io dico, perché poi ha perso il mondiale contro Martin e poi è arrivato Marquez, lo ha surclassato sotto ogni aspetto, quest'anno male anche quest'anno, quindi sono praticamente ormai 3 anni dove ha navigato in mezzo a tantissime difficoltà. Pensi che possa riattaccare la spina così facilmente in Aprilia, dove arriva con un Bezzecchi che sta lì e è diventato insomma un punto di riferimento importante per l'Aprilia, e sicuramente sarà molto veloce, anche tosto caratterialmente, sarà tutto così facile riattivare la spina oppure no per Bagnaia?
3: Ma quando succedono queste cose, che sono successe comunque anche anni addietro, magari in modi differenti, però possono capitare che alcuni piloti poi di colpo abbiano, per un motivo o per l'altro, siano andati comunque male. Pensi anche a Lorenzo, che quando andò con comunque dalla Ducati alla Honda, insomma, con Marquez praticamente è finita un po' la sua, forse non era neanche più voglia. Qua non è una questione di voglia, ma io penso che Marquez abbia comunque ci ha messo nel suo, forse Bagnaia non si aspettava che Marquez, dopo tutto quello che gli era successo, fosse un pilota ancora così forte, mentre quello è veramente forte, forse l'ha capito. Però non ho capito come mai Bagnaia, posso pensare che Marquez sia più forte di te, ha vinto 9 mondiali, tutti i compagni di squadra di Marquez hanno fatto figure comunque abbastanza grigie, non capisco però come fa ad avere una moto che a volte è come se fosse completamente fuori dall'ordinario rispetto a questo compagno.
1: La peggiore Ducati, quasi sempre la peggiore Ducati.
3: Però che la Ducati dia una moto perché gliela vuole dare così, io questo non ci credo.
1: Nemmeno io.
3: Perché comunque è controproducente. Che facciano fatica su certi circuiti anche gli altri, perché ho visto che suo fratello, domenica, avuto 3 volte, ha avuto problemi con i freni perché hanno sbagliato qualcosa per questa gomma. Però c'è il punto di riferimento, è sempre Marquez. Allora, per me 4 anni di contratto, è tanta fiducia, ma allo stesso tempo è una pazzia. Cioè, 4 anni, bisogna dire a favore di chi? Io penso che se Aprilia dovesse, che Bagnaia non riesce a fare più quello che faceva, io gli auguro, perché conosco bene la famiglia, è un ragazzo bravo e non si merita che vada a finire così male come sta andando adesso, ma neanche che però diventa una cosa come, cioè, se vedi tanti dell'ambiente, ti posso dire Simoncelli, Lucchinelli, un po' di gente che hanno è stato sull'acceleratore pesantemente su Bagnaia per il suo modo di porsi, dicendo che più che Bagnaia era la Gnaia, capito? Cioè, questa cosa qua ha un po' destabilizzato la situazione, però è meglio che cambia aria. Il problema è che ci sono ancora 7 gare, e se il livello è questo. Adesso qua è andato un po' meglio, però ti dico, perché ci sono queste frenate violente che comunque lui riesce in qualche modo a essere nel suo habitat, leggermente meglio del solito, ci sono 6 o

0: riuscito con il suo modo di guidare a trovare delle messe a punto, come invece Marquez riesce ad adattarsi sempre a qualunque tipo di mezzo che gli dai. Questa è la differenza tra lui e l'altro, però mi sembra tanto lontano il fatto che a volte lui sia quattordicesimo, cioè sia... Forse è vero che quando tu vai un po', diciamo, perdi la linea, ritornare su te stesso
1: non è facile.
0: Fai fatica.
1: Non è facile.
0: Può essere stato colpa di Marquez, forse sì, però qualcosa, però se Marquez non lo batti, poi se sei forte fai il secondo terzo.
1: Esatto,
0: comunque,
1: esatto.
0: Il fratello di Marquez l'anno scorso fa secondo mondiale, non penso che gli dia un moto speciale a lui e un rottame a te.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ci sarà un po' una serie di cose che tutti fanno fatica a capire il perché. Quattro anni alla Aprilia, molto lunghi da fare, perché se va tutto bene, bene, ma quattro anni a stare con l'amorosa quando hai 18 anni è lunga la zuppa,
1: è vero. Allora, noi siamo arrivati al termine, Ezio, di questa bella chiacchierata con te. Noi ti ringraziamo tantissimo. Senti, chi vince il mondiale? Così, poi magari ci sentiamo alla fine dell'anno. Chi vince? Fai un pronostico.
0: Allora, secondo me sono un po' più avvantaggiati Martin, perché è avanti di punti.
1: Ok.
0: E come vedi la classifica adesso, secondo me. Però... dipende, perché se arrivano alle ultime due gare che Marquez è vicino, ci sono, io ti dico, Phillip Island, Portimao e lo stesso Valencia, dove Marquez, al di là di tutto, la pelle la darà veramente la pellaccia, la venderà cara. Dipende queste gare che cosa succederà. Ancora siamo ancora, dobbiamo aspettare ancora un po'.
1: Ezio, grazie veramente per essere stato con noi. Un ringraziamento speciale a Ezio Gianola. Grazie Ezio, a presto.
0: Grazie
1: ancora. Daniele, siamo arrivati al termine. Naturalmente noi torniamo anche la prossima settimana, perché c'è la Formula 1 e quindi ritorneremo con Motor Valley. Possiamo chiudere qui e ringraziare tutti.
2: Ringraziamo tutti e diamo appuntamento appunto la prossima settimana. Ricordiamo che si corre sabato in Azerbaijan, non la domenica, perché c'è il 27.
1: Ore 13, giusto?
2: Sì, perché c'è il giorno della memoria, si ricorda insomma l'ultima guerra del Nagorno-Karabakh per l'Azerbaijan, quindi non si corre la domenica ma il sabato, e quindi però tanti temi anche qui, perché comunque ecco c'è Antonelli che sta andando spedito verso quello che può essere il suo primo mondiale, la Ferrari che invece cerca la prima cerca la vittoria, di nuovo ritorno alla vittoria, vedremo un po', perché comunque è un gran premio molto molto particolare.
1: Bene, grazie a Daniele Petroselli, grazie a tutti voi, noi ci rivediamo la prossima settimana con Motor Valley.
2: Ciao.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Dybala è un giocatore, un fenomeno completo, fuori che è un giocatore fragile. Purtroppo nel lungo, dopo la decima, settima, ottava partita, ha degli infortuni per la sua fragilità. Mm-hmm. Quindi il discorso, il punto interrogativo è questo, altrimenti Dybala è stato venduto, non tenuto, la Juventus doveva vendere, poi l'ha venduto.
2: Purtroppo gli infortuni si portano avanti o si trova il giusto protocollo per porvi rimedio. Io forse sbagliando potrei fare il paragone di Messi, che da ragazzo si rompeva spesso, anche per la terapia che aveva fatto, che in qualche modo aveva indebolito i suoi muscoli.
3: Qualità dei due giocatori sono sicuramente fuori discussione. Hanno

0: caratteristiche diverse. Ramos è un giocatore che va servito più con palloni dentro l'aria, e il Milan in questo momento è la squadra che tra le squadre che ha toccato meno palloni di tutte nel nostro campionato dentro l'aria, quindi penso che stia pagando la mancanza ancora di qualità di gioco.
1: Pur con i margini relativi che aveva la Juve e senza margini il Milan, sono state due prime scelte. E quindi mi domando, in entrambi i casi, ma più sul Milan che sulla Juve, che tipo di cast di supporto avevano pensato per queste due prime scelte? Perché sono d'accordo, in questo momento il Milan ha bisogno anche di trovare almeno il terzetto titolare, se non gioca alle spalle, è un modo di stare in campo per esaltare le caratteristiche di Gonzalo Ramos.
2: Che se tu giochi a 100 metri dalla porta avversaria con un giocatore che deve stare in area, questo come farà a giocare? Cioè, mi sembra anche logico. Poi per quanto riguarda la Juve, sì, la Juve vedo anch'io che è un gioco un po' più composito, anche dato dal fatto che l'allenatore ha bisogno di tempo per mettere insieme. A me il Milan, il problema che vedo in questo momento è che non ha ancora scelto esattamente né il sistema di gioco definitivo né gli interpreti.
3: Bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
4: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
3: Ben trovato, Lucio.
4: Buon Maracanã.
3: Salutiamo anche Andrea Magliocca in cabina di regia.
5: Il ritmo.
4: No, chiedo, ce lo dà lui il ritmo.
3: Chiedo subito se legge tutto quanto qui dalla postazione, quindi per avere un feedback. Non arriva. Quindi
4: niente, hai sperato Marco, ma
3: preoccupatissimo di questo mancato feedback che non è arrivato. Speriamo che arrivi adesso. Allora, ha detto sì l'uomo. Del Monte ha detto sì. Allora, ben trovati come sempre, ci siamo per questa puntata di Maracanã, che andremo ad analizzare un po' di cose, nonostante non ci sia la Serie A, c'è comunque la nazionale che arriva, siamo alla vigilia.
4: Manca poco ormai.
3: Sì, domani.
4: Domani sera.
3: Domani primo atto, poi
4: sì, c'è curiosità.
3: C'è curiosità di vedere il ritorno. Poi sai, una curiosità te la dico subito, ci sono praticamente dei ritorni importanti in questo periodo nelle nazionali, perché c'è Mancini, ok, Jürgen Klopp, che tra l'altro fa un bellissimo esordio.
4: Stasera sarebbe da seguire, infatti.
3: Seguiremo contro l'Olanda di Xavi.
4: Di Xavi.
3: E quindi riparte pure lui dalla nazionale.
4: Eh sì.
3: Poi c'è Zidane, riparte pure lui dalla nazionale.
4: Francia.
3: Cioè ci sono quattro grandi allenatori che comunque hanno fatto bene quando hanno allenato i club, hanno vinto, hanno portato insomma dei successi, eccetera, che ripartono dalle nazionali. Se poi ci aggiungi anche Ancelotti, che sta in Brasile,
4: sì, che
3: diciamo 4-5,
4: comincia ora,
3: esatto,
4: però
3: non comincia ora, 4-5 allenatori che hanno scelto di proseguire la loro attuale carriera con la nazionale italiana, con le nazionali, pardon, quindi il ruolo di CT. Sai, mi chiedevo come mai questi allenatori, che tutto sommato ancora potevano dare qualcosa ai club, no? Oppure siamo di fronte anche ad un cambio generazionale, ci può stare. Per esempio Klopp mi sembra torna ad allenare dopo 3 anni di assenza.
4: Sì, poi è il suo è forse il percorso differente. Lui
3: no,
4: praticamente
3: però
4: si era ritirato.
3: Si era ritirato, che tra l'altro mi fa un socché, perché dopo che uno sta fermo 3 anni riprendere. È vero che
4: sì, lui,
3: le nazionali.
4: Sì, 2 anni,
3: due anni. È vero pure però, che sì, le nazionali sono meno, diciamo così, pressanti, quindi non devi stare tutti i giorni, quindi hai una gestione completamente differente. Però torna a sedersi in panchina un grande, parliamoci chiaro, perché è stato con il Liverpool, con il Dortmund, ha fatto delle cose meravigliose,
4: costruito e vinto
3: anche con i Magonza comunque, perché
4: lui iniziò al Mainz costruendo
3: sì,
4: tanto anche lì in
3: sì,
4: parecchi
3: sì,
4: anni
3: sì, come no. Adesso
4: sì,
3: quindi sì, 2024. Quindi
4: sì,
3: sono,
4: è poi arrivato Slot 2024-2025.
3: Sì, sono 2 anni e torna, si mette di nuovo seduto in panchina, torna dopo 2 anni. E mi chiedevo, no, questa scelta delle nazionali e non dei club, per quale motivo, e poi quali di questi allenatori qui veramente potrà lasciare un segno nelle nazionali, perché poi non è sempre facile.
4: Beh no, è un modo di lavorare particolare.
3: Quindi,
4: peraltro, Zidane e Klopp sono nuovi in
3: questo
4: mondo qui. Che Zidane comunque,
3: esatto,
4: è vero che è fermo, ecco, lui sì, da una vita,
3: Zidane è fermo
4: Real Madrid,
3: da tanto
4: tempo, 5 anni lui.
3: Io ho sempre pensato
4: solo il Real.
3: Di questi credo che Zidane sia un po' l'allenatore più sopravvalutato da sempre. Io ho sempre avuto questo pensiero.
4: Beh, molto sopravvalutato. Ha vinto e stravinto con quel magico del Real Madrid.
3: Però molto sopravvalutato.
4: È da valutare altrove. Non l'abbiamo mai potuto fare.
3: Però
4: purtroppo.
3: Capito, sai, siccome ha vinto con Real Madrid, quindi ha vinto trofei, però ha vinto con Real Madrid, ha fatto quell'esperienza. Mi sarebbe piaciuto vederlo in altre esperienze.
4: Beh, certo.
3: In altre panchine.
4: Lì fu un fantastico gestore.
3: Sì,
4: gestì alla perfezione, però poi. Serve anche altro, questo è bello vederlo, un'occasione diversa,
3: no,
4: lui allena la Francia, lui rappresenta
3: dice già il compito forse più facile, no?
4: Beh, la squadra anche qui è da gestire, è vero che è un nazionale,
3: vabbè,
4: ma
3: però, insomma,
4: ecco, la qualità non gli mancherà
3: come
4: sotto
3: ha detto
4: mano.
3: Frattesi, pure la terza squadra
4: della Francia, lotterebbe per il mondiale, era
3: quindi,
4: un po' un'iperbole
3: però, capito, però insomma per capire
4: forza della nazionale,
3: quanta qualità c'è in quella nazionale, poi devi avere comunque delle doti anche per gestire un gruppo di quel tipo, perché insomma ma stiamo parlando sempre di giocatori che vanno gestiti, non è facile fare quel tipo di lavoro, non è che è tutto semplice, il calcio secondo me non è mai semplice, però qualcuno ce l'ha raccontato per anni invece che era semplice.
4: Non è mai scontato, Marco, non è mai scontato, quindi non lo sarà neanche per Mancini ritornare.
3: Mancini che ritorna, sai, io i ritorni li abbiamo sempre, no? Ieri ne parlavamo proprio con chi segue la nazionale da tanti anni, e diceva, sapete, sai, i ritorni sono sempre molto, diciamo, vanno presi sempre con grande attenzione, perché se vai poi a leggere la storia i ritorni non hanno fatto benissimo, ad esempio Lippi, che era stato campione del mondo con la nazionale, ritorna e non va bene, non è che si era imbrocchito Lippi, è che evidentemente, sai, quando tu raggiungi poi un picco molto alto con la nazionale non è facile ripetersi, non è facile poi rifare un percorso simile. Mancini con la nazionale ha vinto un europeo, ha fatto un percorso importante, poi se n'è andato, adesso c'è su di lui molta attenzione anche per il fatto di come se ne sia andato e adesso è tornato, nessuno lo voleva, quindi c'è una pressione ancora maggiore, uno stato di osservazione più elevato nei suoi confronti in questo momento.
4: Beh, è un po' sotto pressione, ma è normale.
3: Vabbè, ma credo che questo...
4: Anche perché poi, ecco, riprende un'Italia ferita, nuovamente ferita per l'ennesima volta, quindi sono tutti in cerca di riscatto, forse è la cosa più interessante di questa Italia. Certo, la ricerca del riscatto ormai purtroppo è una costante della nostra nazionale, non ci riusciamo.
3: Anche Xavi va alla ricerca di un riscatto, perché pure lui non è che abbia fatto...
4: Beh, vinse i campionati col Barcellona, poi non
3: l'ultimo
4: è riuscito
3: periodo, mi sembra,
4: a confermarsi, e poi è arrivato insomma il nuovo corso del Barcellona, e lì invece...
3: Ci sarebbe da capire chi di questi farà meglio tra tutti questi.
4: Anche il Belgio è una novità, Marco, cioè Van Bommel.
3: Sì, è vero, vedi, altro ex calciatore, vedi.
4: Per la prima volta su una nazionale.
3: Però questi in qualche modo ripartono, invece lui è la prima volta che arriva a guidare la
4: Sì, beh, anche per lui è la prima volta la nazionale, però è un allenatore ancora giovane, con l'Antwerp in Belgio ha fatto molto bene, quindi anche questo è un po' una curiosità, ecco, una cosa singolare.
3: Sì, no, ti ripeto,
4: fa una sosta lunga, quindi vedremo già tante partite, avremo già un po' di materiale per valutare,
3: quindi
4: la bontà dell'inizio di questi percorsi.
3: Poi voglio dire, Germania-Olanda è una bella partita, cioè si inizia subito veramente alla grande, è una partita che rappresenta la storia del calcio mondiale, europeo, mondiale, tutto quello che volete. Grandi sfide, grandi storie di calcio, insomma grandi talenti che si sono incrociati in tutte le due squadre, quindi è un confronto molto bello, dove poi sulla panchina olandese c'è uno spagnolo, quindi anche questo è una
4: però
3: cosa...
4: ecco che si collima bene, no?
3: Sì,
4: Xavi,
3: sì,
4: centrocampista
3: di
4: qualità,
3: sì.
4: Comunque non ha bisogno di presentazioni, il calcio olandese
3: cosa,
4: è interessante,
3: molto.
4: È stata anche una scelta un po' sorpresa, perché quando è stato annunciato non se l'aspettava nessuno. È un modo per uscire da quel circolo di soliti tecnici olandesi che si sono alternati negli ultimi anni, ultimo Koeman, che non ha dimostrato probabilmente di essere, con tutto il rispetto, più all'altezza. Quelle scelte al mondiale furono un po' discutibili.
3: Ha subito un bruttissimo
4: lutto.
3: No,
4: beh, quindi... questo ci mancherebbe altro
3: tempo fa. No, sono d'accordo. Tra l'altro...
4: disamina tecnica.
3: Sì, tra l'altro... quattro allenatori che, non lo so, forse li rivedremo un giorno in un club. Io...
4: dipende da loro. Klopp, io non lo so se dopo aver allenato a Germania, se era già ritirato, possa ricominciare da un club. Zidane,
3: io penso che Klopp abbia fatto una delle scelte migliori che si potesse fare.
4: Tu l'avalli quella decisione
3: di non allenare più il club?
4: Esatto.
3: Sì, perché per me quando uno veramente prende così tanto come ha preso lui, poi tornare a vincere con il Liverpool che non vinceva da tanti anni, stare lì, lavorare, ha fatto un ciclo meraviglioso, hai raggiunto veramente i picchi altissimi, che altro devi dimostrare, insomma?
4: Beh, al Liverpool non aveva più stimoli, aveva vinto tutto.
3: Guarda, Premier, io anche Guardiola secondo me è un allenatore che per me ha dato tanto e tutto, forse.
4: Ma Marco, sono allenatori che stanno sulla breccia da decenni.
3: Capito, cioè nel senso che
4: vivi di pressioni continue.
3: Adesso se loro riescono a vivere senza calcio, mi pare, mi riferisco a Guardiola, che insomma
4: sì, dipende da
3: io
4: loro.
3: Penso che non debba chiedere più nulla, che altro deve chiedere? Magari un giretto su una nazionale, proprio per dire vediamo che vuol dire fare il CT.
4: Infatti è quello di cui se ne è discusso tante
3: che era
4: volte.
3: Era quello che volevamo vedere noi.
4: Sì, che qualcuno si augurava.
3: Io personalmente sì, sarebbe stata la grande rivoluzione, come ho sempre detto che si poteva fare.
4: Sarebbe stato affascinante.
3: No, ma poi credo una cosa, che l'idea anche che era in atto nella nostra federazione era quella, sbandierata da Maldini e Leonardo, e quella sarebbe stata secondo me l'idea che tutti avrebbero appoggiato, lo stesso presidente della federazione Malagò. E dopo però passi da lì a un'altra situazione che è un balzo.
4: Certo, dici, in confronto a Guardiola anche Mancini all'inero, che è un ottimo tecnico, che è stato per l'Italia un ottimo CT.
3: Ma alla fine meglio Mancini o Conte che altre soluzioni, diciamo, che si erano paventate.
4: Sì, secondo me Mancini era la migliore, secondo me.
3: Pure per me,
4: personalmente
3: pure per me
4: l'ho sempre ritenuta così.
3: Però, diciamo, in confronto ai nomi che abbiamo letto, nel periodo, diciamo, quest'estate, cioè partire da Guardiola, arrivare a Pirlo e nominare De Rossi e Grosso, io
4: era stata una strada un po' tortuosa, bisogna dire la verità.
3: Io gli avrei dato il ben servito a Maldini, io, vabbè, te ne puoi pure mettere
4: da una
3: parte,
4: quella è la scelta del CT perché... anche su Guardiola appunto sarebbe stato affascinante, però ecco, io il timore che avevo è: arriva Guardiola, bene, allora il calcio italiano è risolto. Qualcuno l'avrebbe messa
3: No,
4: ma qualcuno avrebbe detto: va bene, adesso Guardiola è arrivato.
3: Arrivava lui,
4: è uno specchietto per le allodole.
3: No, ma arrivava lui e da lì si poteva intraprendere un percorso.
4: Sì,
3: un
4: certo.
3: Percorso che non riguardava solo la nazionale italiana, ma che riguardava tutto il settore giovanile.
4: Quello,
3: cioè bisognava fare un... E quella era la vera rivoluzione.
4: Però poi serve anche il movimento, insomma...
3: Sono contento della presenza comunque di Baldini, perché secondo me può dare sempre una mano, e quindi
4: nazionali giovanili credo sia il
3: che
4: posto
3: lui,
4: migliore,
3: e che lui possa rimanere e continuare a fare il suo lavoro, che penso che lo faccia anche con grande passione e ci mette di tutto. Sì,
4: peraltro
3: sì,
4: adesso
3: sì.
4: Si gioca tanto l'Italia Under 21,
3: certo,
4: quindi speriamo che le risposte siano positive. Peraltro, poi, a proposito d'Italia, invece, notizia ieri: le azzurrine, l'Italia Under 20 al mondiale è stata eliminata dalla Spagna, purtroppo. Ma le spagnole sono fortissime, gli spagnoli nel nazionale giovanile, che siano maschile o femminile, sono sempre favoritissimi. Infatti abbiamo perso con onore 2-0, ma era secondo pronostico, quindi
3: bene.
4: Dare un inciso, purtroppo.
3: Comunque vediamo chi di questi ritorni farà bene, insomma abbiamo già un po' di partite per poter valutare in questi giorni, così capiremo anche l'impatto di questi allenatori, che ripeto sono tutti allenatori comunque molto quotati, che hanno vinto, e sono molto curioso. Io, se dovessi fare una classifica di questi quattro, metterei al primo posto Klopp, secondo metterei Mancini, terzo Zidane e quarto Xavi.
4: Certo, poi incide, sto pensando anche ad altro, la squadra.
3: Sì, sì, no, ma io ti parlo proprio come allenatori che mi piacciono.
4: Sì, insomma. Ah no, certo, come gusti,
3: come
4: sì, ci può stare.
3: Modo di giocare, di interpretare il calcio, ecco questo.
4: Certo, poi ecco, avere la Francia,
3: vabbè, lui parte,
4: tutto il rispetto, avere l'Italia, che è una buona nazionale.
3: Parte in vantaggio su tutti, parte, dai. Lui,
4: chiaro,
3: da questo
4: c'è un divario rispetto anche alla Germania, è la nazionale.
3: Sì, no,
4: più
3: ma la Germania ultimamente non è che sta passando.
4: Però con Klopp può essere la strada giusta, perché in realtà la Germania è una nazionale che ha dei talenti che stanno un po' emergendo, anche di spessore. Secondo me è un po' la differenza rispetto a noi. La Germania non è troppo avanti a livello di nazionale, ma qualche spunto in più sul prossimo percorso ce l'ha. Noi ancora dobbiamo porre le basi, quindi dobbiamo costruire. Infatti non a caso anche Mancini ha convocato tanti più o meno non giovanissimi, ma mediamente giovani.
3: Allora, diamo una letta un po' di news che ci sono in giro. Cominciamo da tutto mercato web con i dubbi in attacco per Mancini. Romano pronto all'esordio, quindi ci dovrebbe essere dal primo minuto come play, ne stanno parlando tutti bene. Ci sono anche le probabili formazioni che vengono messe sul sito, le abbiamo già lette anche ieri. con Donnarumma, certi del posto Mancini sul centrodestra e Calafiori nel ruolo di esterno a sinistra, poi a destra ballottaggio di Lorenzo Caglione, ne avevamo già parlato ieri, mentre a centrocampo il posto centrale al fianco del romanista favorito, sarà romano?
4: Sì.
3: Giocheranno Coppola e Mancini al centro della difesa, Coppola e Scalvini, queste le scelte. Poi in mezzo al campo Barella e Tonali, l'abbiamo visto ieri insieme a Romano, e qui si va per il tridente d'attacco composto da Zaniolo, Pio Esposito e Raspadori. Quindi queste potrebbero essere le scelte di Mancini domani contro il Belgio. Nel Belgio ci dovrebbe essere dal primo minuto De Catelare, leggo. Poi De Bruyne, De Winter, stavo dando un'occhiata.
4: Sì, gli italiani andare. Ci sono, sì. Loro. Sì. 4-2-3-1, De Catelare dovrebbe fare il falso 9 davanti. Che capita spesso in Belgio.
3: Sì, da doppio. È un ruolo diverso da quello che fa adesso.
4: Paradossalmente, secondo me può incidere di più come falso 9 che non come esterno. Sì, è vero, sì, che sì. Non è un'ala pura anche nel 4-3-3 di Sarri, però io te l'ho detto tante volte, è un po' depotenziato in quella zona lì.
3: Sì, ne abbiamo parlato giorni fa dell'Atalanta, poi ci ritorneremo naturalmente andando avanti, però abbiamo un po' anche ieri, mi sembra anche Pancaro ha detto, dice, ma in questo momento faccio fatica a definire l'Atalanta, insomma, non
4: è ancora molto un ibrido.
3: Sì, è molto un ibrido.
4: Si vede poco.
3: Allora, vi ricordo anche il numero per stabilire un contatto con noi: 331-8200213. Andiamo ad un'altra news e vengo da te, Lucio. Vai.
4: Sì, vedevo anche gli altri approfondimenti di tutto mercato web. C'erano anche degli interrogativi più che altro su dei giocatori, perché qui veniva chiesto su tutto mercato web qual è il ruolo di Moreira. Non è una notizia, ma sono gli approfondimenti opera di Dimitri Conti, perché al momento si deve capire quale possa essere la collocazione del giocatore, ma veniva scritto che ad Amorim e ai tifosi non interessa, perché al momento entra e spacca le partite, 4 presenze, 3 gol, praticamente un gol ogni 50 minuti e poco più giocati, però andrà capito, Marco, giocatore a tutta fascia nel 3-4-2-1 o nei due sotto la punta? Io te l'ho detto tante volte, io lo vedo più nei due sotto la punta, però ecco, al momento sembra che i tifosi del Milan non si interroghino troppo sul ruolo quanto sulla centralità a livello di titolarità, perché al momento, Marco, Moreira non è un titolare del Milan, quindi vedremo poi le risposte del tecnico portoghese, che peraltro qui faccio un inciso, nonostante poi abbia degli interrogativi sul suo conto, sta facendo registrare perlomeno, quantomeno a livello di media punti, una delle migliori partenze del Milan degli ultimi anni, 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi, quindi anche questo è un po' un paradosso che si sta vivendo in casa Milan.
3: Assolutamente. A proposito di Milan, rimango su tutto il mercato web, perché 30 milioni con un anno di contratto sembra valerli tutti l'impatto di Ghila al Milan. Dunque, questo è sempre ad opera di Dimitri Conti, che parla appunto di Ghila, che è una certezza per Amorim. Infatti il difensore mi sembra che si sia preso
4: il leader dietro,
3: lo spazio di questa difesa. Non avevo dubbio su questo, sempre ritenuto uno dei più forti centrali che c'erano nel nostro campionato, se non il più forte centrale. Credo che possa anche essere molto adatto nell'impostazione, si doveva un po' disciplinare, perché me lo ricordo quando era alla Lazio, che ogni tanto prendeva il pallone e se ne andava via.
4: Sarri non lo gradiva molto, tipo di uscite, mi ricordo una volta lo appellò, disse sono cose dilettantistiche,
3: sì, anche se
4: poi è una sua qualità invece,
3: no, lui
4: se la gestisce,
3: ma perché poi lui tecnicamente è uno che
4: molto
3: sapeva venire palla al piede
4: spagnolo.
3: Fuori e quindi lo faceva, c'erano proprio delle incursioni ogni tanto che lo vedevi, se ne andava e ti veniva da pensare, ma perché non stai dietro a fare il centrale? Però usciva bene palla al piede.
4: Sì, poi a volte cedeva, però sì, se sì. Si disciplina, l'abbiamo visto addirittura contro il Lecce nella partita vinta 3-0, praticamente in quella gara Chukwueze si accentrava quasi al limite dell'area e Ghila era praticamente l'esterno, era lui che scendeva quasi sul fondo, quindi in trazione anteriore. È il più forte, secondo me, della difesa del Milan. Sugli altri qualche dubbio ce l'ho, però Ghila no, è una certezza nonostante tutto.
3: Assolutamente. Vediamo un po' se c'è qualche messaggio da recuperare. 331-8200-213 audio, vai con un audio, dai, partiamo subito con un audio.
5: Ciao Marco, Antonio Saminato, mi permetto di rispondere sul messaggio che ieri avevamo mandato sul Frosinone per il discorso dei giocatori scelti tramite logaritmi. Io sa che sono stato in ritiro a Frosinone, sono stato con ospite di Albini, ci ho parlato e lui ci aveva spiegato che con i cambi di proprietà sono entrati in americani, hanno messo tre figure loro e loro il mercato lo facevano in questo modo. Infatti lui è direttore sportivo, c'era questo contrasto, Albini l'ha riportato anche in intervista, quindi per questo lo dico. E niente, però nonostante queste non uniformità di vedute, credo che stia facendo un grandissimo lavoro. Forza Max!
4: Sì, gli algoritmi, diceva lui, i famosi algoritmi che ormai conosciamo. Io lo dico sempre, l'algoritmo è un supporto, la tecnologia, la matematica, l'incrocio dei dati sono un supporto importante, poi non deve diventare la priorità, quindi bisogna essere bravi a non escludere nulla, perché se tu sai utilizzare bene tutto e hai conoscenze calcistiche, le raggiungi i risultati. Il Frosinone può essere un po' un esempio finora.
3: Sì, sì, no, abbiamo parlato ieri.
4: Cioè non bisogna escludere nulla, secondo me.
3: Ne hanno parlato ieri un po' tutti, abbiamo analizzato la cosa, alcuni hanno detto, tra l'altro se tutto va bene domani avremo una sorpresa in chiave Frosinone.
4: Quindi, ah, l'avevi anticipata.
3: Quindi speriamo, siamo in attesa di una conferma, quindi vediamo. No, però volevo dire, ieri abbiamo parlato, il lavoro di Max Albini parte da lontano, poi è chiaro che qualcuno ieri diceva che bisognerà vedere la tenuta di questo Frosinone,
4: come sempre,
3: mentre altri ritenevano che forse il Cagliari può dare maggiori garanzie di tenuta, questo ognuno poi può avere il suo pensiero in base anche al
4: un po' più solido
3: come squadra, meno spettacolare, molto concreta. Mi piace la definizione che ha trovato in Pallomeni, ha detto una squadra da anni 80, con un calcio, sì, un po' più di quel periodo, no?
4: Però,
3: difesa robusta, pronti a ripartire.
4: Però si vede anche qualcosa, esatto, di interessante, cioè non è solo catenaccio il Cagliari,
3: però un bel catenaccione, cioè,
4: beh, non però è solo... il catenaccio è un'altra cosa. La difesa del Cagliari è una difesa impostata, però ci sono anche dei ragazzi secondo me valorizzati, ecco, a proposito dei giovani, Mendy in attacco lo stiamo vedendo, non ha neanche 20 anni, Romano è una bella novità della nostra nazionale, per questo sono molto, sì, curioso, sì, di vederlo anche all'opera con la maglia azzurra. Rodriguez in difesa è un altro ragazzo che è già arrivato l'anno scorso. Insomma, ci sono anche delle cose frizzanti nel Cagliari, quindi
3: vediamo anche poi anche sul Cagliari, ripeto. Stiamo facendo qualcosa oggi, vediamo se ci riusciamo.
4: Beh, se lo allora merita, dai,
3: sì, no,
4: vinto tutte le partite tranne che con l'Inter, certo con l'Inter poteva perdere, ma
3: ha fatto una grande partenza. Pisacane tra l'altro ha 5 punti in più dell'anno scorso. E mi sembra che abbia segnato qualche gol in più rispetto all'anno scorso, più o meno la difesa è sempre la stessa, e quindi si è confermato e ha migliorato, perché fare 5 punti in più nelle prime 5 partite rispetto all'anno scorso è un
4: sì,
3: bel,
4: poi incide anche il calendario, ma bottino. Nel calendario ha già affrontato Inter e Atalanta,
3: no apposta, quindi, ti dico, è un allenatore che va monitorato, cioè nel senso
4: si trova questi, bene con i gruppi al momento questi, giovani
3: uno Mario. Di questi giovani che sta venendo fuori ha una sua idea di calcio e potrebbe anche far bene magari in futuro con una, glielo auguriamo di crescere.
4: Ma per me fra questi tre insomma qualcuno può fare un percorso, sì, sì, non da fenomeno però di
3: fra
4: buon
3: questi
4: livello.
3: Tre chi ti riferisci? Lui?
4: No, dicevo dei giocatori a disposizione, sì, sì, quindi no. Mendy, Romano e
3: no, io parlavo
4: Rodriguez.
3: Dell'allenatore. Allora, 331-8200-213, il Cagliari ha un buon mix di giocatori
4: esperti
3: di
4: certo.
3: Categoria. Al Frosinone ci sono giovani ma non c'è nessun esperto di categoria e questo è una gran differenza. Sono d'accordo, Antonio, questo potrebbe essere una differenza che alla lunga si può sentire.
4: Beh, sì, è un po' anche l'età media, il Cagliari è giovane, il Frosinone è ancora più giovane, però sì, è questo soprattutto.
3: Allora,
4: alcuni vengono da fuori,
3: ci dicono
4: Frosinone,
3: break, ci
4: vai.
3: Fermiamo, poi recuperiamo ancora un po' di messaggi, c'è un altro tema che possiamo sottoporre ai nostri amici al rientro subito dopo la pausa, quindi state lì perché abbiamo appena iniziato, il pomeriggio è lunghissimo.

0: Ci siamo e di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci. Allora,
1: ciao Marco, ben ritrovati.
0: Sì, andiamo prima però leggiamo al volo una nota, diciamo un approfondimento che ha fatto tutto Mercato Web oggi, che riguarda il Napoli. Conte avvisò, non accompagni il morto. Per questo il Napoli ha scelto Allegri e non italiano. Perché diciamo questo? Perché,
1: italiano.
0: No, perché poi tra l'altro il presidente del Beşiktaş, nell'intervista che oggi ha realizzato il Corriere dello Sport su Italiano, parla chiaramente che italiano si stava accordando con De Laurentiis, con il Napoli.
1: E quindi l'ha detto chiaramente.
0: Esatto, lui si sono infilati in quel momento e alla fine è saltato con il Napoli e italiano va al Beşiktaş. Io devo dirvi la verità però, che questa scelta di non prendere italiano, cioè nel senso, il Napoli prendendo italiano avrebbe dovuto fare un lavoro diverso anche a livello di costruzione della squadra.
1: L'approfondimento è proprio su questo tema. Qui.
0: Quindi da una parte capisco, cioè italiano è una, per dirla tutta, italiano manca molto al calcio italiano, perché per me è un allenatore che è molto preparato.
1: Io lo apprezzo molto,
0: ma anche io, ed è stato un peccato che sia andato via dal nostro campionato. Però non lo vedevo adatto al Napoli, ma non perché, per un motivo di struttura di squadra, cioè meglio Allegri paradossalmente con questa squadra,
1: sì,
0: che italiano.
1: Sì,
0: questo è sempre stato il mio pensiero.
1: Comunque, ma anche per dati anagrafici,
0: esatto,
1: l'italiano ha bisogno di un certo tipo di intensità che,
0: esatto,
1: calciatori di una certa età magari
0: trovate
1: non ti
0: questo
1: danno.
0: Approfondimento su tutto Mercato Web, che è un po' quello che stiamo dicendo noi, lo abbiamo anticipato, quindi ve lo potete leggere, c'è tutto questo approfondimento proprio sulla home page. E dicevo appunto, per esempio l'avrei visto, ripeto, non ho nulla contro di lui perché penso che possa far bene, io sono ancora fiducioso, lo sono sempre stato, mi sembra che Lucio è qui buon testimone su Amorim, però
1: sì,
0: per esempio l'avrei visto bene al Milan italiano.
1: Ad un certo punto era stato anche accostato, sì, era uno dei nomi che era girato,
0: l'avrei visto bene.
1: Poi però non invece
2: è fiducioso.
1: Lì è fiducioso
0: e forse avrebbe avuto, mi permetto di dire, anche un impatto più forte di Amorim.
1: Beh, di sicuro conosce già, è già più rodato sul calcio e sul campionato italiano, banalmente per esperienza. È un allenatore che piace, Marco, perché è maturato.
0: Sì.
1: Negli ultimi anni l'ho visto maturato, ha cambiato alcune cose, ma nell'intervista
0: molto
1: al Corriere dello Sport l'ha detto, dice io con il mio staff vario sempre, di anno in anno, mi aggiorno, cambio delle cose. Non è un preconcettuale, all'inizio della carriera aveva dei dogmi abbastanza netti. Poi li ha un po' variati, secondo me questa è stata la forza di italiano, è andato un po' migliorando sulla gestione proprio di alcuni paradigmi del calcio applicato.
0: Allora, 331-8200-213, andiamo ancora a prendere un altro messaggio, vai.
3: Ciao Radio Maracanà,
0: Radio Maracanà.
3: Stamani ho letto un'interessantissima suggestione della frase di Conte di l'anno scorso, non vuoi accompagnare il morto, collegata poi al fatto che quest'estate Napoli non ha potuto fare mercato, gli è rimasto giocatori che sono un po' a fine ciclo e alcuni giocatori come Lucca, e difatti per questo italiano non è che non è stato scelto da Napoli, ma è stato scelto Allegri, consapevole di poter lavorare con il materiale che gli era rimasto.
0: Sì.
3: Ora, io sono anti-allegriano, ma effettivamente quando togli Højlund e metti Lucca, se trovi Rafa Marin, Anguissa che si sta rompendo a dritto, tutte le colpe a Pullman Max, è difficile.
1: Vabbè, come sempre sono ripartite, Marco.
0: Sì, sì.
1: Non è solo della squadra, non è solo dell'allenatore, gli infortuni incidono, la squadra ha un'età media avanzata, quindi poi bisognerà pensare anche ad un ricambio, però anche la gestione di alcune situazioni da parte di Allegri non è stata perfetta.
0: No, però ti ripeto,
1: tu parli sempre degli alibi, dici non vuoi
0: che
1: si diano solo alibi,
0: no, perché sennò parliamo sempre di quello che manca, il lavoro non lo giudichiamo, noi dobbiamo adesso giudicare il lavoro.
1: Cioè per quello che ha a disposizione il Napoli avrebbe potuto far vedere qualcosa di più.
0: Sono d'accordo.
1: Nonostante
0: quindi, però vediamo.
1: Poi il calendario è stato difficile, quindi io mi aspetto che il Napoli cresca.
0: Sì, poi
1: io
0: voglio dire,
1: aspettative non così basse.
0: Ci sono state anche delle partite dove magari con un pizzico di fortuna potevano finire diversamente.
1: Quella con l'Inter.
0: Esatto, quindi voglio dire, io rimango, non mi piace il calcio di Allegri da sempre, quindi non è da oggi, quindi, però devo poi valutare quello che succede in campo.
1: Infatti.
0: Perché non devo far vincere un'idea, ma devo valutare quello che vedo, e sono convinto che Allegri possa trovare una soluzione. Poi per esempio Nicola ci scrive: buongiorno, sono Nicola, ho appena visto in TV un servizio sul Napoli e scoperto che i tifosi non sono per niente contenti di Allegri. Beh, l'hai scoperto adesso, ma insomma è da quest'estate che questa cosa
1: si divide un po',
0: sì, è molto
1: Allegri.
0: Divisivo, ha diviso,
1: esatto,
0: tantissimo,
1: molto divisivo.
0: Adesso proprio vista la partenza, secondo me sono più quelli che non lo vogliono rispetto a quelli che lo vogliono, quindi dovrà conquistare praticamente la piazza. Però sai, il Napoli negli anni ha sempre avuto allenatori, soprattutto negli ultimi anni, che hanno cercato di praticare un calcio differente da quello di Allegri, quindi non era facile. Però per esempio Allegri piace tantissimo De Laurentiis e lo ha preso anche, parliamoci chiaro, perché sapeva che non poteva rivoluzionare questa squadra, e quindi siccome Allegri è molto aziendalista in questo, e ritengo che sia anche giusto, cioè nel senso, non è che ogni allenatore può andare in un club e pretendere di fare tutto quello che vuole. Conte lo ha fatto, ha portato anche una enorme spesa al Napoli, che adesso ne paga un pochettino di conseguenze.
1: In Italia soprattutto pesano poi certe,
0: quindi,
1: operazioni.
0: È anche giusto che un allenatore viene contattato, gli si dice: guarda, noi più di questo non possiamo fare, perché dobbiamo rivalorizzare dei giocatori, dobbiamo... E quindi è giusto. Non è una squadra scarsa, stiamo parlando di una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso. Sarà lui a dover rimotivare certi calciatori a trovare una strada giusta. E Allegri non è che può essere sempre spiegato: manca questo, manca quello, manca quell'altro, sennò è troppo facile.
1: No, non può avere solo scusanti. Certo, stavo riflettendo di nuovo su Italiano. Giustamente poi un allenatore valuta anche che tipo di proposte la società gli fa per improntare un progetto. Però la frase del presidente della Besiktas, Adali, mi ha fatto pensare, perché stavo riflettendo. Lui non ha detto che Italiano era in trattativa con il Napoli, lui ha detto che Italiano si stava accordando con il Napoli. Quindi mi viene da pensare che Italiano, nonostante tutto, forse fosse anche disposto a venire incontro su certi argomenti con il presidente del Napoli, e poi a quanto pare qualcosa è saltato. Però ecco, mi ha incuriosito questa cosa qui, vuol dire che c'erano dei margini di trattativa fra le due parti, nonostante il piano fosse di non fare un mercato faraonico, anzi quasi di non fare mercato in entrata.
0: Allora, andiamo a sentire un altro audio, altra cosa.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare una considerazione che è un po' una provocazione, che non è assolutamente un messaggio razzista il mio, Però stavo pensando che l'Italia, diciamo, avendo questa pochezza ormai del settore giovanile, non ci sono più giovani italiani, secondo me tornerà, diciamo, dominante, comunque quando avrà comunque la squadra in cui 7, 8, 11esimi non saranno comunque italiani al 100%, nel senso che comunque voi facciamo un esempio con la Francia. La Francia ha francesi, ma poi ha un bacino di utenza di franco-algerini, franco-tunisini, franco-marocchini. La Francia ha francesi, ma poi ha un bacino di utenza di franco-algerini, franco-tunisini, franco-marocchini. L'unica è la Spagna, che ha un settore giovanile proprio spagnolo, che riesce a creare tanti giovani. Quindi, quello che voglio dire, noi italiani siamo pronti a vedere magari un futuro, una nazionale con 7-8 elementi di colore? A me
0: però io non ho...
1: Non vedo il problema.
0: Ragazzi, cerchiamo di stare un po' più corti.
1: Sì,
0: dai.
1: Un po' più...
0: Magari rimandate un altro.
1: Il concetto,
0: dai.
1: Sì.
0: Dai, vai.
1: Non vedo il problema, francamente. Sono ragazzi cresciuti in Italia, italiani, giochino nella nazionale, perché Caiode, Udoge non sono già di altre origini, però sono italiani.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Quindi fanno già parte della nazionale italiana.
0: Assolutamente. Allora,
1: altra cosa moderno di
0: allora
1: anche...
0: ufficiale l'arrivo di Alaba.
1: Sì, lo vedevo fino al 2027.
0: Sì.
1: Quindi arriva da svincolato. Colpo da capire se sia più un po' da figurina o un colpo utile alla...
0: Ormai siamo abituati.
1: Ha giocato poco, Marco, è infortunato da tanti anni. Nelle ultime due stagioni ha fatto 9 partite da titolare.
0: Siamo l'ultimo porto dove attraccare la nave.
1: Sì, poi non so se possa dare una mano nell'organico, perché è un giocatore esperto, perché ha vinto tanto all'Udinese.
0: Allora, certo non... povero Mancini, quanto deve lavorare per cercare di mettere insieme la nazionale.
1: È un altro tema, alcuni ragazzi italiani, ecco, a proposito, giocano all'estero.
0: Sì. Quindi, allora, insomma, no, altra cosa che emerge, che perché ho detto il porto per attraccare l'ultimo posto.
1: Siamo
0: diventati
1: caso,
0: l'ultimo porto.
1: Questa musica non
0: ci
1: è
0: dove andiamo
1: a
0: attraccare la nave? Ma andiamo in Serie A, va, via.
1: Sì, qui mi sembra attraccare la nave verso l'iceberg. Però,
0: va bene.
1: Questa è una velata critica in diretta della regia. Finissima.
0: Allora, e altra cosa che possiamo dire sull'intervista che emerge, diciamo così, di Italiano sul Corriere dello Sport. Possiamo...
1: Molto bella, devo dire.
0: A me è piaciuta anche a me, l'ho letta tutta. Ha parlato molto bene di Vlahovic, che insomma lo ritiene il più forte giocatore, il più forte attaccante che lui ha allenato, e non c'è dubbio.
1: L'ha ripetuto anche più volte.
0: Sì, l'ho ripetuto nell'intervista. No, io sai che cosa mi chiedevo? Sono due che mancano tutte e due al calcio italiano. Cioè, per me sono state in questo mercato due perdite importanti per quanto concerne l'allenatore e per quanto riguarda l'attaccante. Poi possiamo stare qui a parlare, ma questioni contrattuali da una parte, dall'altra, diciamo, non so, non si è trovato un accordo, non so il motivo, però sta di fatto che si è perso un allenatore che secondo me poteva fare molto bene. Ancora mi chiedo come mai magari qualche club non abbia pensato a lui da subito, no? Qui in Italia. E credo anche che ci sia una sorta di idea prevenuta nei confronti di Italiano, no? L'allenatore che ha perso le finali, è uno che gioca all'attacco.
1: Poi l'ha anche vinta col Bologna.
0: Sì, l'ha pure vinta col Bologna. E secondo me ha fatto un gran bel lavoro. Cioè, se noi andiamo a esaminare il lavoro che ha fatto lui da quando è partito a dove è arrivato, noteremo sempre una crescita dell'allenatore, con dei difetti che ci sono stati e che vanno corretti. Però
1: ha limato, secondo me.
0: Anche per me. Dall'altra parte l'attaccante che ad oggi, dopo Lautaro, per me rimane ancora più forte che ci abbiamo in Serie A. Che c'era
1: dici
0: in Serie A.
1: Vlahovic, ma come centravanti?
0: Come centravanti non c'è dubbio. Quelli che sono arrivati ancora devono far vedere qualcosa. Infatti ho detto, al momento quelli arrivati non sembrano superiori a chi è andato via. Poi qui qualcuno subito dice, ma c'era una questione contrattuale, ma c'erano richieste. Sì, atteggiamenti, richieste sbagliate sicuramente da parte sua, ma io penso sempre e continuo a pensare che poi, quando non trovi l'accordo, non ci può essere la responsabilità solo di una parte, e siccome non siamo dentro quelle stanze dove loro contrattano e si mettono seduti, sono dell'idea che forse si poteva fare qualcosa di diverso e di più per trattenerlo, e di questa idea qui ho visto che la pensano come me anche altri ex calciatori, perché leggevo insomma di Zambrotta tempo fa e di altri che forse si poteva fare qualcosa di più per trattenere Vlahovic. Quindi per me sono due perdite importanti. C'è da capire quella diciamo così che è la perdita più pesante per il nostro campionato. Oppure
1: qual è?
0: Per me è Vlahovic.
1: Ah, vedi, io avrei detto Italiano invece.
0: Per me è Vlahovic, perché in questa pochezza di attaccanti che c'è faceva ancora la differenza, per come arrivo io.
1: Guarda, al di là delle questioni economiche di cui abbiamo parlato enormemente, sulle richieste, secondo me, folli da parte di Vlahovic.
0: Sì, poi bisogna vedere...
1: Però se tu mi chiedi, ecco, calcisticamente sul campo, quindi al di là di tutti i discorsi contrattuali ed economici, secondo me la differenza fra Italiano e Vlahovic è che entrambi non sono vecchi per le rispettive carriere, per la carriera quindi da calciatore e da allenatore, non sono neanche giovanissimi, quindi sono già una buona parte del percorso, però al momento ho visto più una maturazione di Italiano che non una maturazione di Vlahovic. Vlahovic secondo me non è riuscito a limare quei difetti che aveva, vi parlo personalmente.
0: Poi penso che negli ultimi anni alla Juve c'è stata veramente una
1: confusione totale. Non l'ho aiutato, sicuramente totale, una squadra
0: totale,
1: non
0: una confusione totale,
1: una confusione.
0: Dove era difficile capire anche che idea di calcio si voleva fare in
1: anche lui
0: squadra.
1: Mi è sembrato ogni tanto un po' confuso.
0: Poi ci sono stati gli infortuni, tutta una serie di cose. Sta di fatto che comunque ha iniziato molto bene in Turchia, quindi...
1: Beh, tu l'hai sempre stimato.
0: No, io come attaccante a me è sempre piaciuto, quindi... Non è che lo dico oggi, lo dico da sempre. Questi che sono arrivati mi devono veramente convincere. Ho una, diciamo così, sensazione positiva su Gonzalo Ramos. Per me questi gol li farà. Quando non lo so.
1: Io invece ero più scettico all'inizio, se ti ricordi.
0: Sì,
1: erano
0: tu
1: le
0: sei sempre stato scettico. Ho la sensazione che possa fare
1: Marco,
0: dei gol.
1: C'è.
0: Però si deve dare una svegliata.
1: Finora
0: perché insomma.
1: Un po' poco.
0: Sì, perché solo poi dopo ti vengono a dire, che ma l'attaccante va visto per la sponda, il movimento e la profondità. Ok, l'attaccante va visto e valutato per i gol che fa, se no non sei un attaccante.
1: Se no, a meno che non fai segnare costantemente gli altri
0: Sei una seconda punta, non sei un attaccante. Sì, ma... cioè, il centravanti deve fare il centravanti a casa mia. E quindi sì, fa la sponda, apre il movimento, però deve buttare la palla dentro.
1: Beh, diciamo che nel momento in cui ti trovi in area di rigore, quindi, devi incidere.
0: Vediamo di questi, non do nessuna sentenza, però è anche giusto dire che al momento non hanno colpito nessuno. E per questi due attaccanti sono stati spesi 120 milioni complessivi, mi riferisco a Colomani e Gonzalo Ramos. Quindi non è che sono stati spesi due soldini, quindi...
1: Beh, l'unico finora che è arrivato e ha cambiato un po' le cose ultimamente è Malen.
0: Esatto, l'unico. Che non era un attaccante, che non era un centravanti. Beh, trasformato un centravanti. Da chi? Dall'allenatore. Ieri ha detto una cosa molto bella Palladini, che trovate pure nei nostri social, sia Facebook che credo anche Instagram. Ha detto una cosa bella, dice: la trasformazione di Malen mi ha ricordato, ha detto ieri, quella di Beppe Signori con Zeman, che quando incrociò Zeman, Beppe Signori disse ciao bomber, e raccontò, e il signore dice: bomber, io ho fatto due gol, ho detto io sono un esterno, due gol. No, tu bomber.
1: Praticamente profetico, era già convinto di riuscire.
0: Avevi capito tutto.
1: Certo, un gioco che valorizza la produzione offensiva, però vedi anche la lettura degli allenatori su alcuni giocatori, quanto può cambiare.
0: Mando un saluto a
1: le storie. Ma certo, le storie di una squadra, ma anche le storie di un calciatore.
0: Allora,
1: male vale il triplo di quando è arrivato.
0: Vai con un audio, vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io volevo esprimere un pensiero sulle nazionali e su Guardiola. Sarebbe stato sì un sogno positivo, ma credo che Guardiola avrebbe messo veramente, forse l'unico che avrebbe messo veramente a nudo quello che sono le incompetenze degli attuali dirigenti federali.
0: Ma io non... cioè per me Guardiola doveva fare il suo lavoro, cioè doveva fare un percorso che non riguardava solo la nazionale maggiore, ma quelle più basso. Se ha detto di no, la spiegazione è stata che lui non se l'è sentita, perché voleva prendersi un momento di pausa e la famiglia. Questo ci hanno raccontato, prendo per buona questa. Non so se doveva mettere a nudo, cioè non era una battaglia contro qualcuno, era un tentativo di fare qualcosa di nuovo e di importante.
1: Certo, in Italia avrebbe trovato degli ostacoli. La
0: mentalità che bisogna fare a battaglia sempre con qualcuno.
1: Sì, però avrebbe trovato degli ostacoli, insomma, al momento la gestione tra Club Italia e i club di Serie A è una gestione un po'... ecco, farraginosa, quindi su quello avrebbe dovuto fare anche un lavoro molto diplomatico. Certo, aiutato anche da Maldini qualora fosse rimasto. Sempre un po' un pantano in Italia, siamo molto bravi a creare varie discrepanze sulle diverse parti in gioco.
0: Prendiamo un altro audio, dai, ci stiamo per fermare in questa parte, vai via.
5: Ciao Marco, buona giornata a tutti. Ma posso dire di essere stupito sulle dichiarazioni di De Laurentiis, che ritiene il Cardinale un finanziere. E quindi cosa succede? Cosa vuol dire? Perché non lo sa che i fondi sono gestiti per far guadagnare gli investitori? Perché lui cosa fa? Investe sul Napoli per perderci o per guadagnare?
0: Però...
5: è uguale, la stessa cosa.
0: Beh, un po'
5: ci sono i fondi, poi ci sono i proprietari.
0: Beh, un po' diverso, dai. Enrico, un po' diverso dall'imprenditore al fondo, cioè ci passa un po' di differenze, insomma. Non
1: anche perché banalmente i fondi hanno un tempo di permanenza minore, quindi
0: ha detto secondo me una verità, appunto.
1: Hanno una visione differente dei risultati sportivi. Il risultato sportivo è un mezzo per,
0: diverso,
1: per incassare, lo è anche per i presidenti italiani.
0: I presidenti hanno anche perso, le società hanno anche perso,
1: sì,
0: molto.
1: Quindi... ma soprattutto c'è dei margini di operazione, di operabilità temporale differente. Quindi ci sono
0: proprio
1: delle
0: gestioni
1: diverse.
0: Invece quello che emerge dall'intervista del presidente, che sia un po' il tema più centrale, è la situazione di Malagò. E lui fa dei nomi e si capisce che è una lotta politica che perderà Malagò.
1: E già si parla di chi potrebbe arrivare.
0: È una lotta molto politica. Lui fa dei nomi, si è preso lui la responsabilità di farlo, ma sinceramente quando li ha fatti penso che uno con un po' di intuizione già era sicuro che erano quelli, o soprattutto uno.
1: Già, nelle ultime ore è cresciuto molto come candidatura.
0: Quindi, il problema è quello, e io sono molto d'accordo su questa questione, l'ho detto, mi schiero dalla parte di Malagò perché penso che si sta facendo veramente ancora una volta il male al calcio italiano per motivi politici, e questo è veramente qualcosa che non ci permettere di crescere. Per me lui è un dirigente capace, l'avrei lasciato lavorare, giudicato per i contenuti, non per un cavillo, ma evidentemente ci sono degli interessi, già si fanno dei nomi, ad esempio ho visto anche quello di Galliani, quindi
1: riferimento.
0: Così credo che...
1: Ma sarebbe l'ennesimo punto a capo, qui non siamo neanche riusciti a mettere una lettera dopo il punto, sarebbe punto e punto.
0: La Serie A sembra dare ancora sostegno al Malagò, però mi sembra che la possibilità che possa rimanere è veramente vicino all'impossibile.
1: Ma poi noi abbiamo avuto tante volte negli ultimi tempi Antonello Valentini.
0: Sì.
1: Che appunto è sulla stessa lunghezza d'onda di quello che hai appena detto. Variare per questo qui pro quo rende veramente difficile poi continuare a parlare di lungo termine, di orizzonte. Difficile quando tu azzeri e vuoi azzerare dopo poco.
0: Bene, bene. Quindi, forse prendiamo l'ultimo audio e poi ci fermiamo, dai.
6: Buongiorno Maragana. Maurizio da Roma.
0: Ciao Maurizio.
6: Caro Marco, è vero che tu sei innamorato di Vlahovic, ma per me Vlahovic è uno che chiede solo ed esclusivamente i soldi.
0: E l'altro che chiede?
6: E in bianco nero nella Juve non ci piacciono questi giocatori. È bene che sia lì in Turchia.
1: In bianco nero.
6: E se li tenga stretti tutti quei soldi. Ciao Maurizio da Roma.
0: Maurizio, mi permetto solo di dirti una cosa, perché quelli che giocano alla Juve adesso lo fanno per beneficenza, che vogliamo fare? La Juve fa i valori morali al calcio, cioè nel senso non dà soldi ai giocatori, dai, non diciamo castronerie. Da questo punto di vista tutti i calciatori si muovono per soldi,
1: hanno i propri interessi, quindi... Però c'è un però, secondo me.
0: Quale?
1: Che qualcuno invece in altri club qualche passo in più l'ha fatto, guadagnano comunque cifre astronomiche. Io penso alla Roma, io ho visto Cristante, Dybala, Pellegrini tutti decurtarsi l'ingaggio pur di rimanere alla Roma. È stata una guerra, è stata una anomalia.
0: Su Dybala non andava,
1: Figurati se non avrebbe potuto prendere di più in altri campionati. Dici? A livello Marco, secondo me
0: c'era la fila per andare a prendere, se non volevano prendere lo prendevano, dai. Ma non c'è voluto andare lui, dai, che Dybala voleva rimanere qui perché conviene
1: però
0: pure a lui.
1: Qualcuno si è tagliato qualcosa.
0: Non è che morono di fame, insomma.
1: No, quindi... figurati, però ecco, qualcuno lì qualcosina si è tagliato. Sì. Lui non ha ritrattato minimamente da delle richieste elevatissime, dai.
0: Sì, vabbè. Ti ripeto, Dybala in casa a parte, non credo che c'era una fila immensa per andarlo a prendere, ecco.
1: No, certo.
0: Allora, ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo. Grazie come sempre a Lucio.
1: Grazie a te Marco, a domani.
0: Proseguiamo, naturalmente rimanete lì, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: ciao,
5: buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio, ben trovato come sempre. Allora, facciamo una cosa, non perdiamo tempo, andiamo subito ai titoli di oggi e poi partiamo.
6: Maracanà!
4: Beh, partiamo da loro due che insomma hanno preso un po' la scena con l'intervista italiano. Italiano e Vlahovic in copertina per noi. Quelli che mancano alla Serie A. Chissà chi manca di più. Çalhanoğlu e Rabiot, questione di rinnovo per entrambi i giocatori. Analizzeremo un po' questa situazione perché Çalhanoğlu è a scadenza a fine anno, mentre per Rabiot si pensa addirittura di rinnovare fino al 2030. Frattesi tra Lazio e Italia, così il centrocampista ha elogiato il lavoro di Gattuso ed è contento di ritrovare Mancini. Addio il presidente del Napoli, difende Malagò che è sempre più in difficoltà nella presidenza della federazione. E poi ripartono da CT della Nazionale quattro grandi nomi, Klopp con Xavi, grande sfida questa sera tra Germania e Olanda, poi Mancini e anche Zidane. Oh Stefano, voglio ricollegarmi a quest'ultimo argomento, questa ripartenza di quattro grandi nomi che hanno fatto bene comunque nei club di appartenenza quando hanno allenato le rispettive squadre. Questa ripartenza per alcuni, proprio inizio per altri, alla guida della, della nazionale,
5: perché poi è tutto un altro
4: però
5: lavoro.
4: Che segnale è questo secondo te di quattro che ormai hanno abbandonato l'idea di fare l'allenatore a tempo pieno e quindi meno pressioni, più gestione?
5: Meno pressione, soprattutto anche, voglio dire, anche il blasone secondo me ha attirato le rispettive scelte. Mancini voleva la gran voglia di nazionale dopo quello che è successo, arrabbia i soldi, le polemiche, eccetera, eccetera, si vuole riscattare, vuole rilanciarsi e quindi la nazionale. Klopp pure è una chiamata alle armi, e Zidane, ne parliamo, la Francia, e Xavi invece simpaticamente, mi ricordo nel giorno della presentazione, disse: ah, ma come, c'è Slot, Guardiola? Ho detto: vabbè, ma io sto sul podio, sono il terzo, non è che mi risento di questo tipo di osservazione che mi fate. Quindi Xavi ha preso questa sfida, l'Olanda. Vabbè, voglio dire, la cultura è quella. Poi Cruyff, Van Gaal, gli olandesi che hanno fatto un po' quel tipo di calcio, hanno instaurato quel tipo di sistema, di idee, di principi, e poi ha ereditato questo sistema, no? Soprattutto Barcellona è una scuola che poi si è fatta avanti, e Xavi lo vedo bene, poi non so come.
4: Beh, bella sfida, si inizia subito Van Bommel, che è vero che
5: torna al Belgio, posso
4: ringraziare, Belgio, verissimo.
5: Domani contro Mancini, Italia-Belgio.
4: Per lui è una, diciamo, prima nazionale come per gli altri, però insomma questi quattro che hanno fatto veramente bene nei club, hanno vinto nei club quando sono stati allenatori dei club, si affidano ai nazionali. Poi aggiungiamo a questo anche Ancelotti, che in Brasile è anche lui
5: Brasile.
4: Ha scelto la nazionale, quindi mi chiedevo, sai, che scelta è, soprattutto
5: però
4: magari...
5: abbiamo visto al mondiale, cioè, poi non è facile, ma
4: no,
5: differenza dipende, che devi mettere a posto un po' le cose, devi dare entusiasmo e soprattutto trovare dei punti fermi per poi rilanciare tutto il movimento. Con la Germania non sarà facile per Klopp e neanche per Zidane con la Francia, perché insomma,
4: però lui parte, insomma, c'ha tanta roba
5: però in mezzo al campo devi rinnovare, perché insomma non...
4: Allora senti, sai chi c'è con noi in questa prima parte? Paolo Paganini, che
5: ciao,
4: saluto.
5: Paolo.
4: Ciao Paolone, ben trovato.
7: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao.
4: E con noi c'è anche, che un po' che non lo sentiamo, Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
5: Grande Domenico.
7: Ciao, se c'era Paolo non venivo, non partecipavo.
4: Perché questo attacco così stizzito subito?
7: No, allora, il problema è c'è un problema, che lui è orfano di Marco Lollobrigida trasmissione di radio che facciamo il sabato su Radio 2, e quindi lui si sente un po' spaesato, hai capito?
8: No,
7: quindi
8: no,
7: è una reazione.
8: Sì. No, è difficile controbattere un Ligure di Levante.
4: Paolo, mi dici anche tu un po' la tua su questi quattro allenatori importanti che abbiamo citato: Xavi, Klopp, Mancini, Zidane, che ripartono dalla nazionale, no? Hanno fatto nel passato bene nei club, per Mancini è un ritorno. Come le inquadrate queste? Sono scelte dove ormai abbandonano definitivamente l'idea di tornare un giorno a fare l'allenatore, che implica stare tutti i giorni sul campo con tante pressioni, scelte.

0: generazionale, da Fabregas a questa, cioè Faioli, tutti questi allenatori più giovani con idee diverse, con metodologie di lavoro diverse, e quindi da questo punto di vista tanti nomi come possono essere appunto Zidane, Klopp, lo stesso Mancini, per quanto riguarda la storia dei club, forse visto che sono già stati su panchine importanti è venuta un po' il capolinea e di conseguenza cercano di trovare altri spazi.
1: Su chi pensi possa fare meglio di questi quattro che abbiamo citato alla guida della nazionale?
0: Secondo me è sempre lo stesso, cioè dipende anche dalla qualità dei calciatori che hai a disposizione. Cioè, voglio dire, per me Zidane, perché comunque Zidane, la Francia ha talmente un parco giocatori talmente ampio di qualità che, voglio dire, poi Zidane è stato un grande campione, ha allenato il Real Madrid, quindi sa anche gestire bene le situazioni, credo che sia avvantaggiato. Cioè, voglio dire, lo spartiacque sono sempre il materiale, per usare un termine un po' così, diciamo forse brutto, che il materiale umano che hai a disposizione è tecnico, e la Francia da questo punto di vista comunque...
1: Pensi possa anche tu, Zidane, non avete dubbi che sia lui?
2: Ma non è una domanda facile questa, perché innanzitutto per quanto riguarda il posizionamento di questi quattro allenatori, mi sembra molto quando un parlamentare vuole sedersi su una poltrona, ecco, insomma, vuole trovare una posizione su una poltrona importante, non so come dire, ministro dell'interno.
1: Sì, ho capito, carino.
2: Hai capito? Ecco, mi sa tanto di questo. Giustamente Paolo ha toccato il tasto della qualità delle rose che hanno a disposizione, e questo è un punto fermo, nel senso che quello determina la partenza, determina le fondamenta della casa, ma poi dopo c'è la lettura della partita, la capacità di individuare i punti deboli dell'avversario, la capacità di gestire i tempi della partita, la capacità di far sì che ci sia una collaborazione tra allenatore e giocatori e tra giocatori leader e altri giocatori. Faccio un esempio banale sull'ultima cosa che ho detto. 2-0 per la Roma. Se c'era un leader in difesa avrebbe detto, anche se nella filosofia di Gasperini, avrebbe detto a Mancini: ma cosa vai a fare il trequartista a destra e là davanti a proporti quando vinciamo 2-0 possiamo stare tranquilli? Difatti è andato e ha perso palla e sono stati fregati, hanno rimesso in gioco la partita. Della capacità anche di questi allenatori di individuare qualcosa di diverso. Io quando una squadra attacca mi piacerebbe sempre vedere un componente di questa squadra che corre all'indietro, perché se perdi le palle e attacchi e tutti guardano il gioco davanti, tu ti scopri e non sei in grado in pochi secondi, e soprattutto non sei in grado in base alla distanza di prevedere dei contrattacchi. Ci deve essere uno che io spero di vedere in questo calcio. Ci sono ogni tanto delle novità, poi lascio la parola. In questo calcio faccio un esempio banale: il Paris Saint Germain dopo 3 minuti ha buttato una palla alla bandiera del corner, è andato a pressare l'alto, ha tenuto la squadra, però poi è come una donna di una certa età, la squadra bisogna che questa donna si sappia truccare bene, non si sappia scoprire troppo e sappia mettere in evidenza i propri
0: sempre difetti. Dei paragoni femminili deve fare sempre.
2: Con chi lavori, con chi è, con Lauretta lavori, quindi
0: che bravo, sempre così.
1: Stefano, vengo anche da te perché è una valutazione. Per esempio, mi chiedo, tra questi quattro, secondo te, c'è qualcuno che poteva ancora rendere tanto come allenatore di un club? Avresti uno di questi quattro, dice, l'avrei voluto vedere in un club?
3: Beh, tutti e quattro.
1: Tutti e quattro?
3: Perché no?
1: Io, per esempio, penso sempre che Zidane sia stato un allenatore sopravvalutato, penso. L'avrei voluto vedere in un'altra esperienza. Adesso lui va al Real Madrid e mo va alla Francia, c'ha tutti i campioni,
3: però il salto è uno che deve
1: gestire
3: bene,
1: deve gestire, per carità.
3: Poi ci sono i livelli, le categorie, credo che poi sia direttamente
1: però ha avuto anche un po' di fortuna nella sua carriera, mentre gli altri forse come allenatore hanno lavorato di più.
3: Tre Champions League

0: Vila non le vinci per
1: no, no, fortuna dove si è trovato, il contesto.
0: Beh, insomma, Madrid.
2: Stefano, scusa, ti interrompo un attimo.
0: Vai.
2: Ci sono due categorie di allenatori. Gli allenatori si dividono principalmente in due categorie. Quelli che sono eccezionali a gestire il gruppo, Ancelotti, Mourinho, e quelli che sono bravissimi a gestire la squadra e imporre le proprie caratteristiche, quello che vogliono loro per la propria squadra, tipo Guardiola, tanto per dirne uno, un pochettino anche Klopp. La grande differenza tra le caratteristiche, le correnti dei due allenatori sono queste due. È importante riuscire, secondo me, quando chi decide di prendere un allenatore, capire se per il materiale che hai a disposizione è più importante uno che gestisca il gruppo o più importante uno che sappia dare un gioco alla squadra. Il Brasile, ad esempio, che Ancelotti è l'allenatore che ha vinto più di tutti, però non so se è l'allenatore adatto per il Brasile, perché il Brasile doveva costruirsi un gioco. Ancelotti non costruisce un gioco, gestisce il gruppo.
0: Beh, gestisce. Però sai, poi è tutto molto relativo, Domenico.
2: Certo.
0: Perché
2: certo.
0: Neymar, che era, diciamo così, un fardello mediatico più che tecnico, e poi alla fine che ha fatto una partita che contava di più, l'ha fatto entrare quando non lo doveva far entrare. Quindi che gestisci? Gestisci male. Sono d'accordo con te in parte, però non c'è una regola scritta che certifica quello che stai dicendo. Nel senso che Mourinho gestendo il Real Madrid, e Real Madrid sta a 6 punti dal Barcellona e c'ha fior di giocatori. Non è... Secondo me la verità è che questo calcio non ti aspetta più, Domenico. Resettare ogni volta e devi anche, le tue qualità, come dici te, sono d'accordo con te sulla divisione della tipologia di allenatori, no? Chi gestisce, chi mette un gioco, eccetera, eccetera. Però si devono confermare Klopp, Xavi, Mourinho, tutti.
2: Certo.
0: E anche in Italia è così. Cioè Gasperini, la soglia dei 70 anni, è il più fresco, il più innovativo, è una pila accesa sempre, e c'ha 68, è il più vecchio.
3: Stefano, hai ragione, guardi anche il discorso che si faceva prima sugli allenatori non giovani, gli allenatori propositivi, giovani e quelli più datati, cioè della serie, in uno spogliatoio, e tu sai bene perché comunque l'hai vissuto a certi livelli, sai bene che magari quando tu ti devi interfacciare con uno Zidane, con uno Xavi, che gli vai a dire un giocatore cosa può andare a dire a uno Zidane, a un Xavi che ha vinto tutto?
0: Il livello, come tu lo chiami, di livello, Paolo, un po' il tuo slogan. Però tu ti devi dire pure a Neymar oppure a Bellingham di turno, oggi non giochi. Oppure la prossima neanche.
3: Farioli, faccio per dire, quindi... un Farioli, no? Che dice a Neymar: guarda, tu oggi ti accomodi in panchina. Eppure Farioli è bravo. Se lo dice Farioli, secondo me Neymar dice: ma questo cosa ha vinto? Dove ha giocato? Hai
0: secondo
3: capito?
0: Me lo diceva pure Ancelotti alla stampa, quel amico suo lo diceva.
3: Però infatti, è una questione anche di. Perché tu sai come sono i calciatori, lo sapete benissimo sia te che Domenico. Chi è questo allenatore qua? Ah, cosa ha vinto? Cosa ha fatto?
0: Paolo, io sarò breve, cioè non è che sono andato contro Domenico, io sono d'accordo con lui, però la gestione, no? Ancelotti è un fuoriclasse, allora tu devi avere il coraggio in Brasile di non convocare Neymar. Perché se no tu lo convochi, te lo porti dietro ed e poi boom, arriva la condanna. Quando metti? Lo metti a 4 minuti dalla fine, a 10 minuti dalla fine, lo metti a 30 minuti dalla fine, una partita della vita in cui conta tutto, che non ce la fa, giochi in 10 in mezzo e esci fuori, perché poi c'è la regola non scritta che ti condanna.
2: Le federazioni, come anche i presidenti di alcune società, impongono certi giocatori. Se non le impongono, ti fanno capire che
3: devi convocare.
2: Te le devi convocare, cioè, quindi te li trovi, non è che oppure te li trovi nella rosa.
0: Domenico, casa nostra, negli anni 80, siamo un po' tutti avanti con l'età. Beccalossi Pruzzo, io Berzotto non li convoco. E a furor di popolo c'era una campagna di stampa, mi ricordo ero piccolo. Stesso, Non c'era un giorno che non c'era il nome di Beccalossi o il nome di Pruzzo. E lui ha fatto
1: Trapattoni lasciò Baggio fuori in una stagione che avrebbe meritato, se ti ricordi, no?
0: In attesa dei fatti c'hai tutta questa pentola di faggio che bolle in attesa, poi dopo alla fine devi vincere. Alla fine ha vinto Berzotte e hanno perso Beccalossi e Pruzzo. però all'inizio avevano vinto Beccalossi e Peruzzo per la stampa.
2: C'era Antonioni Rossi,
0: sì, Domenico, però la stampa aveva
1: Peruzzo, era il bomber del campionato, ragazzi. Prese Rossi che veniva dalla squalifica e tutto, e
0: andò Selvaggi al posto di Peruzzo.
1: Sì.
3: No. Esatto,
1: fu coraggio da parte di Berzotti, vinse, perché poi alla fine ha avuto ragione lui, quindi evidentemente non lo so, ha scelto anche per ci credeva, l'ha fatto e l'ha,
0: cioè, vinto. Neymar non era da convocare, secondo me.
1: No. Anch'io la penso come mi sembra più adesso.
3: È anche vero, Stefano, che non stiamo parlando di un Brasile, voglio dire, Brasile abituati, cioè come siamo abituati noi, appunto quello dell'82, piuttosto che anche altri, cioè voglio dire, avevano talmente tanta varietà che Neymar poteva stare comodo a casa.
1: Però
3: così
1: di questi, di
3: posso dire, cosa,
1: esatto, di questi quattro, secondo me tutte e quattro, forse un pochettino Xavi tiro fuori da questo discorso, ma secondo me non sono più allenatori da club.
0: Sono tutti
1: allenatori. Non sono più allenatori da club.
0: Ah, non sono più
1: allenatori. Per me no.
0: Cioè, secondo te Klopp, Mancini e Zidane
2: ti fa bene fare le maratone?
1: No, io la vedo così. Zidane
2: non mi spiego bene, ti sto facendo un complimento. Ho detto, mentre corri come un matto lì, non so, cioè pensi, no, perché se no non è che puoi correre.
1: Sono sempre grande fonte di ispirazione quando si corre. Voglio dire, Domenico, appunto, Zidane se era da club l'avrebbero preso in questo periodo che è stato fermo, no? Klopp rientra dopo 2 anni di inattività.
0: Ma mezzo mondo,
1: ho capito, però non è andato da nessuna parte.
0: Perché era una sua decisione. Poi per la Germania l'ha chiamata alle armi.
2: L'ambizione,
0: la Germania non può dire di no.
1: Io penso che hanno dato molto. Cioè, io credo che sono d'accordo con Don Paolo. Ha detto c'è un ricambio generazionale, cioè siamo di fronte ad un cambio generazionale delle panchine. Guardate che lo stesso Guardiola, io non so, ha dato tanto al calcio,
0: Marco,
1: ha dato tantissimo.
0: Marco, ma sei consumato.
1: Allora
0: tu devi, siccome la spugna.
1: Klopp è indiscutibile.
0: No, ma Klopp era 2 anni che era consumato, quindi tu devi avere voglia, devi essere, come hai detto tu, cioè dopo la corsa come Domenico, tu corri, devi essere felice di correre, perché se quando tu corri e sei stanco, è meglio, ti fa male.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Klopp è intossicato. Adesso riprende perché lo chiama la Germania. Guardiola è intossicato.
2: Ma quello.
0: Devi aspettare il momento di ritornare in pista.
2: Hai ragione. Vediamo anche Sinner, a parte qualche problema fisico, ma secondo me c'è anche tanto una componente di pulizia del cervello, chiamiamola così.
0: Non dai niente, punto, anche se sei un fenomeno, non dai niente alla squadra. Niente.
2: Diventa. Ma sai che cosa però mi disturba? Noi facciamo, c'è cosa che non riesco a capire bene, è che noi quando parliamo di questi allenatori...
0: Allegri, per esempio, al Napoli, non c'entri con il Milan la qualificazione, stop, fermati.
2: No, dimmi, non c'entra con il Milan.
0: No, c'entra nel senso nella scelta, quando tu c'hai un giro negativo, ti devi fermare, non che poi vai... E cerchi sempre una squadra.
1: Ma tu dici
0: perché
1: Allegri si doveva fermare? Secondo
0: me sì.
1: Si doveva fermare Allegri?
0: Secondo me sì.
2: Le poltrone sono
0: poche. Poi magari farà bene, però.
2: Prego. Negli anni '80 io ero andato in una discoteca a Monte Carlo.
0: Non raccontarci i dettagli, però.
2: No, c'era un gioco bellissimo. No? Mettevano la musica, era una discoteca dove si mangiava. Si metteva la musica e poi a prescindere dal mangiare, che non era granché, perché sappiamo tutti che in Francia non è che si mangia come in Italia, c'era in questa tavolata una sedia in meno. Allora tu ballavi, quando chiudevano la musica dovevi correre a sederti e uno rimaneva sempre in piedi. Quindi questo sa significare che loro hanno cercato anche un posto. Cioè, è vero che magari qualche richiesta avrebbero anche potuto averla da società, ma non è che ci sono 8 miliardi di squadre e non è che Xavi, Zidane o
1: tu dici, Mancini, cioè c'era la fila praticamente, chiaro.
2: Accettino di andare a
1: allenare. Su chi scommettessi di questi quattro, Domenico? E poi c'ho un'altra domanda a Paolo prima di salutarvi. Su chi scommetteresti? Cioè scommetteresti nel senso, pensi possa fare un percorso di un certo tipo con la nazionale?
2: Ma sai, io sono condizionato dal gioco di Zidane, quindi direi Zidane. Però okay. la Francia sono tante prime donne.
1: Sì, questo è vero. Questo è verissimo. Senti, l'ultimissima, perché noi dopo ci torniamo. Paolo, parto un attimo da te. C'è stata questa bella intervista sul Corriere dello Sport di Italiano. Io vi chiedo, che poi ha citato anche Vlahovic, chi manca di più al calcio italiano in questa stagione? Italiano come l'allenatore oppure Vlahovic l'attaccante?
3: Italiano, secondo me. perché l'italiano è stato veramente a un soffio di andare al Napoli.
1: L'ha detto pure il presidente del Besiktas, cioè, hai letto, no? Ha detto dice era pronto, certo, era tutto pronto. Tutto
3: fatto. Esatto, però lì poi alla fine e forse si capisce anche perché comunque sia probabilmente, almeno io l'avevo intervistato qualche settimana prima, italiano, lo conosco bene dai tempi di Spezia.
1: Beh, certo, apposta te l'ho chiesto.
3: E praticamente lui aveva un'idea di un certo tipo di costruire una squadra in base alle non solo alle proprie idee, ma anche con determinati calciatori. E abbiamo visto che Napoli non ha fatto mercato quest'anno. Zero. Quindi molto probabilmente uno dei punti dolenti è stato questo. Mentre Allegri ha accettato un po' di gestire la situazione, ad esempio giocatori come Lang, come Luca, che erano stati messi ai margini, adesso sono rientrati con le solite problematiche, perché non mi sembra che siano cambiate. L'italiano invece aveva bisogno non di nomi anche eclatanti, dire, ma probabilmente aveva bisogno di un ricambio.
1: Io l'avrei visto bene anche al Milan italiano.
0: Però anche posso andare un po' controcorrente e creare una piccola provocazione.
1: Vai, poi
0: leggete la formazione della Roma contro l'Inter.
1: Te la devo andare a prendere?
0: Vai. No, nel senso del mercato, non mercato, cioè io sono d'accordo con te, Paolo, però poi gli allenatori devono fare gli allenatori. La Roma,
3: sì,
0: la Roma contro l'Inter fa giocare soltanto Molina dal primo minuto, è la stessa formazione dello scorso anno.
1: Sì.
0: Poi c'è il mercato, per carità. Ma c'è la vecchia Roma, quella dello scorso anno, c'è il vecchio Napoli,
3: però
0: allora tu devi dare, devi creare un...
1: Però c'è un anno di Gasperini.
3: C'è un anno di lavoro di Gasperini, mentre italiano arrivava nuovo.
0: Ma allora anche l'anno prima c'era un anno di Ranieri, però è arrivato Gasperini e c'erano quelli.
1: Vai Domenico, vai, poi dimmi
2: anche tu. Mi date tre minuti, allora.
1: Anche meno.
0: Anche meno, perché tre minuti sono tanti. In radio tre minuti sono, è un film.
2: La partita della Roma contro l'Inter è stata una partita che dal punto di vista dello spettacolo 9, dal punto di vista tattico 3. 3.
0: Sono d'accordo.
2: Sì, 3. Allora, tutta la partita c'erano delle voragini in mezzo al campo, le squadre erano lunghe, e il centrocampo dell'Inter non ha seguito con... Dove sta che un centrocampista giocando uomo come giocano adesso in mezzo al campo?
0: Sì, ma Domenico era rivolto al mercato, non mercato, tu sai adesso... Sì, entrando...
2: No, ma ho capito, questo per dire il lavoro dell'allenatore. Allora, io Gasperino è un amico, gli do 8, ma per fare salto di qualità deve arrivare a 9-9,5 con la rosa che ha a disposizione, perché alcune cose noi ragioniamo sempre teoricamente, poi il campo cambia, ci sono altre situazioni, ma teoricamente poi praticamente deve ancora migliorare, perché non è una squadra...
0: No, ma non c'è dubbio, io mi riferivo a Paolo che aveva detto questa cosa qua, io contro di una piccola prova per alimentare un po' di dibattito, per renderlo un po' più vivo. Cioè la Roma è la stessa dello scorso anno, giustamente Paolo replica e dice, però Stefano alt,
1: c'è il lavoro
0: perché Allegri è arrivato adesso, ho capito, ma sei Allegri. Cioè non è che tu dici sei, non lo so, Alvini, che devi andare a devi conoscere. Sei Allegri, sei un uomo, sei un timoniere di altissimo livello. Non siamo tutti uguali.
1: Era riferito Paolo?
3: No. Era riferito a italiano, cioè perché italiano è un Gasperini, cioè lui ha bisogno di lavorarci sulla squadra, mentre Allegri è più un gestore.
1: Hai capito?
2: Sì. No, Paolo, come immagine, come tipologia di gioco, ma italiano non dà un sette pugni alla panchina e insulta quando capisce che la sua squadra che dove lui pretende il gioco offensivo, però dietro si stavano addormentando e aprivano dei varchi che mette. La fase difensiva, che è la fase più importante del calcio,
0: Ma non si vede neanche quella, però, Domenico.
2: Scusa. Fanno difficoltà a trovarla, perché ormai tutti... Sì. Attacchiamo nella metà campo, siamo belli se attacchiamo nella metà campo. È come quando andavo in discoteca io con i miei amici.
0: Ma cioè, Domenico, c'è la sindrome di Peter Pan. Tu vorresti avere 18 anni, però purtroppo il tempo passa.
2: Mi nascondevo dietro una pila, aspettavo che i miei amici facessero il gioco e poi alla fine ero come era il più bello degli amici, lui era più bello, allora interveniva dopo, hai capito?
4: Come però non mi hai detto alla fine, ci salutiamo, ma non mi hai detto, Domenico, chi mancherà di più alla Serie A, Italiano o Vlahovic?
2: Vlahovic.
1: Vedi. Motivazione in 30 secondi?
2: Perché allora è un atipico, può sbagliare lo stop, può tenere troppo la palla, ma la palla ogni tanto la butta dentro. L'italiano può dargli ordine, ma poi sono quelli in mezzo al campo che devono avere qualcosa di loro, che sia superiore a quello che dice l'allenatore.
4: Bene, bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare tantissimo, grazie Domenico Marocchino, a presto
0: Paolo,
4: Domenico,
0: ciao,
4: un abbraccione.
2: Paolo,
0: ciao,
2: ci vediamo ragazzi. Sabato, ci sentiamo
4: grazie a Paolo.
2: Sabato, mi raccomando, fammi delle domande intelligenti, perché sennò...
3: Sì, me le preparo stasera, dai, va bene?
4: Okay. Un abbraccio ad entrambi. Ciao. Break per noi, torniamo subito.

0: Bene, bene, ci siamo, siamo ritornati, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche tutti gli amici che sono sulla 61 Club TV, canale 61, e poi anche coloro che ci seguono invece su Gold TV nel Lazio e in Toscana Italia 7. E naturalmente anche coloro che scaricano l'app e sono con la nostra app, che può essere seguita in tutte le forme, smartphone, PC, tablet, come volete voi. Allora, diamo il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonan. Ciao Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
2: Eccoci, mi sentite?
0: Come no, ti sentiamo, ti vediamo.
2: Forte. Sempre
0: elegante, come mancabile.
2: È un piacere ritrovarvi, è un anche piacere.
1: Noi, anche nostro.
0: Come stai, tutto bene? Tutto bene
2: tutto
0: lì?
2: Benissimo, bene. Tutto bene.
0: Bene, sai chi c'è con noi? C'è Paolo Stringara. Ciao Paolone,
3: ciao Paolo.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: È un po' che non ti sentiamo, stai bene pure tu? Tutto ok?
1: Orbetellano Doc, grande.
3: Paolo, tutto bene. Sono in forma perché stasera... Ah.
0: Che c'hai
3: vecchie
0: stasera?
3: Glorie Livorno contro vecchie glorie del Bari. Ricordo di Igor Prozzi allo stadio qui a Livorno.
0: Bravi.
3: Giocherò anch'io, non lo so quanti minuti, che autonomia c'ho.
0: Quanto... Ah, vai, alla non grande, lo sai. Paolo. Dai, quanto puoi giocare? Un quarto d'ora ce la fai, dai.
3: No, io gioco anche tutta la partita.
0: Oh, e allora, vedi, io pensavo solo un quarto d'ora, ho detto.
3: Ma 45 convocati.
1: Ah, ecco.
0: E chi è l'allenatore, si può sapere? C'è l'allenatore?
3: No, fate con tanti, mo solamente lo farà Cristiano o Lucarelli.
0: Bene. Sentite, prima di addentrarci un po' nella nostra discussione, finiamo un attimo quel discorso che avevamo fatto prima, chi può mancare di più al calcio italiano tra Vincenzo Italiano e Vlahovic, vista che c'è stata questa intervista oggi dove ha parlato molto italiano di tante cose. Però mi chiedevo, due assenze che secondo me importanti del nostro campionato, qual è quella che può mancare di più, Stefano? Chiedo, parto da te, dai.
1: Insomma, fammi rispondere così: alla Juve manca Vlahovic e al calcio italiano, tutto il movimento, manca Vincenzo Italiano.
0: Ci sta.
1: Perché secondo me è un ottimo allenatore, è un allenatore che plasma, forma le squadre, le rende competitive, battagliere, qualitative.
0: Gli dà un'idea.
1: Secondo me è bravo. Cioè, della nuova generazione è il più bravo.
0: Ah sì?
1: Dopo gli Allegri, gli Spalletti, Sarri, cioè, quando è cominciato, da 6-7 anni, secondo me è il migliore.
0: Ah, vedi. Paolo Stringara?
3: Sì, sono d'accordo. A parte il fatto, vabbè, chiaramente uno è un allenatore, quell'altro è un giocatore, però... Alla Juventus gli manca Vlahovic, al calcio italiano manca italiano, soprattutto al Bologna manca italiano.
0: Sì, Bologna è partito male, ma pensi che con Palladino si possa ritrovare la strada, Paolo?
3: Ma io spero, tutte e due le cose, spero e penso di sì, perché alla fine Palladino ha fatto abbastanza bene. La domanda è perché, pur facendo bene, ogni anno cambia squadra. L'unica domanda è questa, perché per il resto secondo me a Firenze ha fatto bene, a Bergamo ha fatto bene perché ha preso in mano la squadra dopo Djuric, che non era messa benissimo, e l'ha portata comunque con dignità alla fine dell'anno. A Monza chiaramente ha fatto bene, quindi vediamo.
0: Per me sono due errori del calcio italiano, ragazzi, tutte e due, perché italiano, per esempio, noi parliamo del Napoli e Tommaso ci lo confermerà, l'ha detto anche il presidente Besiktas, cioè era vicinissimo a Napoli, sembrava, l'ho proprio detto, sembrava tutto fatto, poi ci siamo inseriti noi perché c'era
1: sì,
0: un
1: però nell'intervista ho letto anche che lui ha avuto un avvicinamento col Benfica e da là si è guardato altrove. Quindi forse il desiderio di italiano era anche provarsi,
0: in un'altra situazione
1: all'estero, non so. Credo, l'ho letto pure io.
0: Però per me, Tommaso, non so che tu come la pensi, ma io le ritengo due errori del calcio italiano, perché per esempio italiano ok Napoli, ma per me l'avrei visto bene anche al Milan,
1: sì.
0: Per costruire, non so, secondo me avrebbe avuto un impatto, su Amorino ho ancora fiducia, però italiano avrebbe avuto un impatto più forte rispetto ad Amorino, non so che ne pensate, Tommaso.
2: Allora, cercherò di essere lucido, perché citando italiano e Vlahovic, Marco, mi hai, diciamo così, messo sotto l'intendimento due nomi ai quali io sono profondamente legato, ma da un punto di vista calcistico, nel senso che ho avuto la fortuna di, per l'appunto, di vedere all'opera dal vivo Vincenzo Italiano, chiaramente negli anni alla Fiorentina, e Dusan Vlahovic in campo a Firenze. Chiaramente noi, come tu sai, stando qui a Firenze io ho sempre avuto l'opportunità per diverso tempo di vederlo con continuità, perché poi quello fa la differenza. Io mi sono innamorato logisticamente di Vincenzo Italiano, ma semplicemente perché riprendendo un po' quello che diceva Paolo e Stefano, è un allenatore che negli ultimi anni è tra i pochi, perché sono pochi, non ci scordiamo, che ha proposto o comunque ha provato a fare qualcosa di nuovo. Con qualcosa di nuovo non intendo cose clamorose, ma semplicemente un'idea di gioco ben precisa, diversa magari da quello che si vedeva prima, che sembra una cosa scontata, ma non lo è, anche perché vediamo tanti allenatori, anche magari un pochino più là con gli anni, allenare tutt'oggi in Serie A e non riuscire magari a proporre qualcosa di più fresco, che possa essere più vincente, più concreto. Italiano l'ha fatto a Firenze, in qualche modo l'ha fatto a Bologna, riportando un trofeo. I trofei non si vincono a caso. Molti dicono è andato in Turchia, un campionato di secondo piano, questo è un altro filone, adesso non affrontiamo perché l'abbiamo detto più di una volta. Però ragazzi, come io ho sempre definito Italiano, un asset, cioè un bomber di una squadra, il miglior difensore di una squadra, cioè avere Italiano come allenatore significa poter programmare un progetto di 3-4 anni e sei sicuro che comunque qualcosa vedrai, magari non un trofeo ma qualcosa vedi. Quindi per me, per chiudere, è una grossa perdita. Su Vlahovic io lo ritenevo il 9 più forte della Serie A, anche con Lukaku che segnava, non sarà stato il 9 più forte della Serie A, era sicuramente tra i 3 migliori, quindi perderlo secondo me per la Serie A è stato un grosso danno, al di là dei 5 gol in 4 partite col Besiktas in questi
0: sì. Per me dopo Lautaro rimane ancora l'attaccante più forte del nostro campionato.
1: Però dicevano i numeri, però.
0: Lo dicono i numeri, non è che i numeri opinioni. Dicevano questo. Poi per carità qualcuno lo tira giustamente in ballo.
1: Negli ultimi 5 anni di Serie A è quello che ha segnato più di tutti, sì, insieme a Lautaro.
0: Le richieste economiche. Poi io penso sempre, e Tommaso ne sa più di noi perché il mercato lo segue più da vicino, che poi alla fine gli accordi implicano due parti. Se non le trovi non puoi pensare che ci sia una responsabilità solo di una parte.
1: Ah, certo.
0: Quindi evidentemente l'accordo non è stato trovato perché entrambi ci hanno messo del loro a non trovare l'accordo. Quindi... io rimango di questa idea.
2: Qui l'abbiamo detto tante volte, no, Marco, Stefano, in estate durante le nostre trasmissioni. Chiaramente a pesare è stato quell'ingaggio pesantissimo. Uno potrebbe dire perfetto, va bene, se si toglie tanti soldi e può trovare più facilmente.
1: Secondo me, Tommaso, perdonami, però, non soltanto quello, ma anche delle commissioni.
0: Le commissioni
1: durano, secondo me hanno fatto una differenza.
2: Ci stavo arrivando, nel senso, uno potrebbe anche farlo, però il problema è che non era solo una questione di soldi per il giocatore, perché secondo me fosse stato solo quello.
0: Prego, vai Paolo.
3: Per me incide anche il fatto che abbia giocato nella Juventus, perché alla Juventus poi Vlahovic non è mai stato amato tantissimo, no?
1: Anche questo è vero.
3: Negli ultimi anni chi ha giocato in attacco alla Juventus non ha fatto benissimo. Vediamo David che è andato all'Atletico, ora sembra è ridiventato un fenomeno. Cioè, forse è stato anche quello, no?
0: Sì, lo sai Paolo, io l'ho detto. Cioè, secondo me anche questo che va considerato, il contesto. Cioè, questo è stato un contesto travagliato negli ultimi anni, parliamo chiaro. Cambi di allenatori, cambi di dirigenza, cioè anche noi dobbiamo mettere pure questo nella valutazione.
1: Hanno contribuito anche altri
0: hanno
1: fattori.
0: Contribuito una serie di fattori a rendere magari anche il contesto poco vivibile, poco dal punto di vista sereno io credo che
1: sembrava una storia già no, ai titoli di coda, ha detto bene anche Paolo, insomma il fattore ambientale non è che fosse Vlahovic abbiamo il centravanti, è stato criticato
3: assolutamente, assolutamente.
1: Anzi c'era qualcuno, gran parte dei tifosi della Juventus che non voleva più.
0: Sì, sono d'accordo. Invito la nostra regia a effettuare la chiamata, che mi dicono che è pronto anche l'altro ospite. Va bene, vediamo, insomma, io sono d'accordo con voi complessivamente. Poi ecco, vedete, c'è chi dice non rimpiangerò mai uno come Vlahovic. Credo che però nella valutazione di Vlahovic mi permetto di dire che c'è molto dell'ultimo atto del comportamento finale.
1: Io voglio
0: parlare dal punto di vista tecnico, cioè questo è un giocatore
1: anche tecnicamente c'era un periodo che insomma non segnava a ripetizione, quindi
2: anche perché scusate,
1: ha assorbito anche i problemi della squadra.
0: Sì.
2: Anche perché nessuno di noi, non io, nessuno di voi, nessuno di noi che stiamo parlando ha mai definito Vlahovic Van Basten, ha mai definito Vlahovic Crespo, Batista, cioè questa è la base di partenza. Cioè Vlahovic noi lo paragoniamo e diamo un giudizio in base purtroppo o meno al livello del campionato italiano.
0: Certo.
2: E in base al livello del campionato degli ultimi anni, diceva Stefano prima, a parte i numeri che parlano, ma io ricordo che Vlahovic ha 26 anni.
1: veramente.
2: A 26 bravo. Anni certi colleghi se li sognano i gol.
1: Non è vecchio né giovane.
0: Questo, no, ma infatti io ho detto,
2: vorrà pur dire qualcosa.
0: No, Tommaso, io ho detto giorni, lo ribadisco, auguro al signor Gonzalo Ramos e al signor Colomani di arrivare a segnare i gol che ha fatto Vlahovic, poi ne riparliamo. Però devono, cioè,
3: ma scusate, non... vi faccio una domanda, ma secondo voi ha fatto meglio Vlahovic alla Juve negli ultimi anni o Thuram all'Inter? Cioè, e Thuram all'Inter è sempre un giocatore stimato, eccetera, eccetera. Io lo farei a cambio molto volentieri.
1: Beh,
0: però sono due ruoli diversi.
1: Lo sai che hai buttato giù sul tavolo mia. Voglio dire, un paragone mica. Io ti rispondo, io dico Thuram e ti dico perché secondo me più delle volte è vero che i gol fanno la differenza. Quanti gol ha fatto tu e io e meno, però i gol io li peso, non li conto. E quindi peso quelli di Thuram.
3: Stefano, c'hai ragione, però ti dico,
0: mi permettete di dare anche Thuram, scusa, ti fermo un secondo al volo, Paolo, do anche il benvenuto qui a Maracanã al professor Dario Perugia. Ciao Dario, ben trovato professore.
1: Buon pomeriggio.
4: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie.
4: Un saluto a tutti.
0: Arriviamo grazie subito. E Paolo, ti ridò subito la parola, vai.
3: No, ti dicevo, Thuram all'Inter, cioè ci sono stati dei momenti in cui veramente era un giocatore imbarazzante. Cioè non riusciva, era goffo anche nel correre, cioè c'è stato dei momenti che ora, a parte la partita con la Roma, perché con la Roma ho rivisto finalmente Thuram, no?
0: Ma tu chi preferivi, scusa, che hai lanciato sta bomba così tra i due, in questo confronto, tu chi preferisci, Thuram?
3: No. Io prenderei Vlahovic,
1: detto da stringare, attenzione,
3: questa è
1: una dichiarazione importante da parte tua, Paolo,
3: per quanto ha reso Thuram negli ultimi due anni e quanto ha reso Vlahovic, io assolutamente mi prenderei Vlahovic.
0: Tu ti prenderesti, certo, in coppia con Lautaro si potrebbe fare una coppia.
1: Paolo Vlahovic, Tommaso,
0: così coinvolgiamo anche il professor Perugia adesso su questa cosa.
2: Io resto su Vlahovic.
0: Tu resti su Vlahovic.
1: Vlahovic 2, Dario?
0: Dario, ci sei? Dario, vai.
4: Vlahovic tutta la vita.
1: Ecco, tutta la vita, ti pare.
0: A me non me lo chiede,
1: 4-1. Ho perso.
4: Perché ti pareva? Dimmi.
0: No. Stefano dice Thuram.
1: Plebiscito per Dusan Vlahovic.
0: No, invece voglio chiedervi, chi c'è, un cane che abbaia qui, è scatenato.
3: È mio.
0: Grande Paolo.
3: Invece... perché io ho detto, mi piacerebbe vedere ancora.
1: Quella è Thuram che si è capito.
0: È Thuram che si è arrabbiato. No, invece voglio coinvolgere un'altra cosa partendo da Tommaso, così sento l'opinione sia di Stefano, del professor Perugia, anche di Paolo Stringara. Su due giocatori che c'è una questione di rinnovo, Tommaso. Uno è Çalhanoğlu, che insomma a fine anno lui il contratto scade. Ho letto che ha saltato 38 partite, che sono tante in campionato, 38 partite, mica poco.
1: Nelle ultime due stagioni.
0: Çalhanoğlu e Rabiot. Rabiot si parla di un contratto addirittura fino al 2030 e quindi avrebbe 35 anni più o meno. Vi dite che ne pensate? Operazioni, cioè, per esempio su Çalhanoğlu. Andresti per
4: ordine?
0: Parto da Tommaso. Su Çalhanoğlu partiresti, cioè rinnovo, e su Rabiot siete d'accordo per un rinnovo così lungo?
2: Çalhanoğlu sì, perché l'Inter ha già messo in rosa e sta facendo crescere pian piano chi più chi meno altri giocatori che in futuro potranno prendere il suo posto, quindi sì. E per Rabiot ha già dimostrato di essere un giocatore talmente superiore rispetto ai suoi compagni di squadra nel Milan, anche nella continuità, che indubbiamente, essendo all'ultimo contratto della vita, l'ultimo contratto serio della vita, penso che si possa essere un'operazione che ha una logica per entrambe le parti.
0: Ok, Stefano, tu che faresti? Tutte e due situazioni.
1: Guarda, allora Çalhanoğlu è vero che ha diversi problemi, poi non lo so se vorrà tornare in Turchia, però io lo rinnoverei e mi terrei Çalhanoğlu con tutti i problemi fisici.
0: Ok, quindi tu ci punteresti.
1: E Rabiot anche.
0: E Rabiot pure?
1: Sì.
0: Fino a 35 anni lo blinderesti in questa maniera?
1: Tanto lo blindo, poi vediamo. Se nei due anni successivi, insomma, non è che se io firmo un contratto 4, lo vediamo nel calcio, 4 anni.
0: Sì, significa... vabbè, chiaro, noi parliamo del contratto. Stringara.
1: Resti a vita al Milan, no?
3: Çalhanoğlu sì, Rabiot no. Çalhanoğlu perché viene da diversi anni nella stessa società, perché è un giocatore che gioca davanti alla difesa e comunque non ha ritmi bassi, nel senso, cioè, fa viaggiare molto la palla. Rabiot è un incursore che piano piano con gli anni, secondo me, no, non è uno in mezzo che fa girare la palla, lui è uno che si butta dentro, e quindi piano piano negli anni, secondo me, farà sempre più fatica, e quindi non lo so, io per me non la vedo così.
0: Lui adesso ha un contratto fino al 2028, quindi altri due, lui Rabiot ha un contratto fino al 2028, quindi altri due anni
1: c'è,
0: di
1: c'è una buscata, però.
0: Cialanoglu sì, Cialanoglu sì,
3: sì,
0: a giugno.
3: Beh, fino al 28 va bene Rabiot, Cialanoglu se gli fanno altri due anni va bene, insomma. Questo
0: ok. Professor Perugia.
5: Allora, non si può essere volgari, no, la radio?
0: No,
5: io
0: no.
5: Poi non sono.
0: Perché? Che
1: devi dire?
0: Che volgarità
1: tu
0: vuoi dire, professor? Tu non sei volgare.
5: No, voi ricordatevi quella che è la mia fede, anche se io sono uno sportivo.
0: Ci mancherebbe.
5: Fondamentalmente. Allora, ma è molto bella la vostra trasmissione, perché ci sono pareri discordi e soprattutto di esperti sicuramente maggiori di me, però allora io Rabiot lo terrei tutta la vita, vedi, a differenza di quello che ha detto Stringara, lo terrei tutta la vita fino a 2030, perché come è stato detto all'inizio è un giocatore che fa assolutamente la differenza, e secondo me a 35 anni ancora la può fare, soprattutto in Italia a questi ritmi, non stiamo in Inghilterra, quindi io lo rinnoverei. Cialanoglu, la sapete come la penso, ma come atteggiamento che ha avuto lo rimanderei direttamente in Turchia, ma io anche quest'anno, dico la verità, però è una battuta, perché poi escono interviste sui vari siti delle varie società. Io dico la verità, terrei molto di più Rabiot rispetto a Cialanoglu. Ecco, secondo me Cialanoglu invece è in grande calo rispetto a quello che dite. E
1: al prossimo derby, Dario.
5: Sì, assolutamente non mi mandate questo, che già
0: no, questo è già archiviato,
1: ma ho capito, ma Maracanã è sta roba qua, cioè tu ti sei esposto
5: a
1: dicembre, quando è novembre, no, è ottobre, quando c'è sto
5: derby? se mi becchi Allegri il minimo che è mi denuncia penalmente, però voglio allora Cialanoglu secondo me comincia a avere grossi problemi fisici, e quindi le giornate in cui è mancato secondo me lo dimostrano, quindi dico la verità, io tra i due tutta la vita Rabiot. Cialanoglu secondo me l'ha già detto che secondo me ha piacere di concludere la sua carriera in Turchia, sono stato un po' prolisso,
0: no però se devo dire la verità un po' io la penso come professor Perugia, cioè nel senso Cialanoglu ha dato tanto, ragazzi,
1: 31 ottobre, ore 20:45, così dice il calendario.
0: Però Cialanoglu ha dato tanto.
1: Milan-Inter.
3: Ragazzi, parlavo di ruolo io, forse
0: sì,
3: mi sono spiegato male.
0: No, ma tu... No, io sì, ti ho capito. Capito,
3: cioè, Rabiot è uno che per giocare bene deve correre molto, si deve inserire, si deve buttare...
0: Tu dici, arrivare fino a 35 anni così potrebbe essere un problema.
5: Però il fisico,
3: Cialanoglu è uno che fa correre il pallone, può giocare volendo anche un po' più con calma.
1: Balisticamente, insomma, voglio dire, non è difficilmente sostituibile.
5: Però Rabiot, ragazzi, c'ha un fisico che secondo me regge.
1: No, questo sono d'accordo.
5: È un fisico integro, c'ha un grandissimo, grandissima resistenza, fa la differenza. E secondo me non si può fare nessun paragone. Faccio un esempio con Modric, cioè c'ha 41 anni, un ruolo diverso, e vedete che ha
1: però
5: difficoltà.
1: Caro Dario, è importante che giochi in uno stesso, in una stessa posizione. No, trequartista, regista, mediano. Alla fine non è che può fare il giro del centrocampo.
5: Mi avete fatto una domanda diversa, io su quello non sono d'accordo.
3: Professore, vorrei chiedere una cosa. Vai. Perché Cialanoglu è sempre all'Inter e Rabiot negli ultimi tre anni ha cambiato tre squadre?
5: Allora, una lo sapete caratterialmente quello che è successo, probabilmente non avrebbe lasciato la Francia, no? Con quello che è successo,
0: con
5: no?
0: Robe, credo. Sì, con Robe
5: sì,
0: è successo.
5: Sì. Poi veniva fuori che avrebbe seguito Allegri, ma vedete non ha avuto nessuna volontà di seguirlo a Napoli. Non lo so, si parlava di problemi caratteriali, adesso onestamente al Milan non li vedo, nel senso che anzi è un giocatore che vedete si impegna, esulta, sprona i compagni, probabilmente... forse c'è un ambiente almeno dal punto di vista dello spogliatoio, perché poi della società preferisco non parlarne in questo momento nel Milan, però la domanda è giusta, ma credo, ecco, dalla Francia è andato via per quei problemi, probabilmente non sarebbe andato via, è francese, si trovava bene. Questa è la mia risposta, non so se è soddisfacente.
0: No, va bene, ci mancherebbe. No, visto che stiamo parlando però di giocatori che potrebbe, cioè Cialanoglu ha dato tanto, Rabiot tra qualche anno potrebbe avere 35 anni. Allora, che ne pensate, Tommaso, parto da te, dell'arrivo di Alaba all'Udinese, allora? 34 anni.
2: Ma allora vi racconto questo. Allora, ieri in redazione, qui no, in tutto il mercato web, diciamo la prima notizia, le prime indiscrezioni sono uscite praticamente dopo in mattinata a un certo punto. E cominciamo a vedere e devo essere sincero che per i primi 30 secondi, non di più, perché sapete benissimo la tempestività nello scrivere è tutto, soprattutto nel calcio mercato, però per i primi 30 secondi siamo guardati anche con i colleghi in redazione e dire: ma scusate, stiamo leggendo tutti la stessa cosa, ci è arrivata tutti la stessa notizia o stiamo sognando? Ma non per il valore del giocatore, quello uno è opinabile, uno la può pensare come vuole, ma semplicemente per le modalità, le tempistiche, per il tipo di giocatore, per la squadra che lo va a prendere. Quindi era stata una sorpresa totale, anche perché non se n'era parlato praticamente per niente di questo giocatore, in chiave Udinese ovviamente sto parlando. Mm-hmm. E, che dire, è un giocatore che si porta dietro tutta una serie di incognite, ma come se le porterebbe chiunque altro nelle sue condizioni, alla sua età, in un campionato dove non è mai stato e con una condizione fisica chiaramente da trovare. Un giocatore di assoluta esperienza, un giocatore che potrà essere inserito anche da un punto di vista balistico, perché sappiamo benissimo come può essere prezioso in determinati casi. Non so se le potrà giocare le restanti 33 tutte, io questo non lo so, però ecco, sicuramente non farà come Albiol al Pisa l'anno scorso, questo lo possiamo dire, dai.
0: Voi che ne pensate?
1: Ma io qui abbiamo Saugia, farei un consulto, nel senso, adesso a parte le battute, cioè nel senso che sono 3 anni a Madrid, che quanti ha fatto? 80 presenze, Tommaso, cioè poche, quindi più ci sono stati problemi muscolari, adesso a parte le battute, secondo me l'Udinese si dovrebbe, ma credo che lo farà, cautelare da questo punto di vista, una bella visita per garantire, per fare una tabella, cioè non è impensabile, poi magari le gioca tutte, però credo che insomma, se va l'Udinese ha svincolato, motivo ci sarà.
5: Adesso nessuna società fa un passo del genere senza premonirsi a quel punto di vista. Si fa adesso attualmente, non so se lo sapete, una risonanza total body, cioè si fa una risonanza di tutto il corpo per vedere eventuali lesioni, eventuali pregressi, eccetera, eccetera. E tant'è, l'avete visto, che alcuni giocatori che secondo me in passato sarebbero stati tesserati, alla fine sono rimandati indietro. Lo vediamo, come si chiama, Stefano, c'è un attimo di vuoto, anche quel giocatore che ha preso il Milan, che aveva preso il Milan, che ha rimandato indietro e che adesso sta giocando benissimo in Inghilterra. Scusatemi, adesso c'è un attimo.
1: C'è un vuoto clamoroso.
5: Però insomma l'avevano preso,
1: poi...
5: esatto, alla fine sta giocando, è vero, crociato di qua di là, però sta giocando tranquillamente, sta segnando, eccetera eccetera. Io faccio un ragionamento diverso: questi giocatori secondo me li abbiamo anche in Italia, ecco, questo è il discorso. Io se dovessi scegliere, avrei preso un bel giovane, cioè continuare a gli serve un giocatore di esperienza senza dubbio, visto i buchi in difesa, però puntiamo un pochettino sui giovani.
0: Io sono d'accordo col professore, infatti. No, ma poi stavo leggendo, Paolo, poi ti lascio a te la parola. L'anno scorso lui ci ha avuto problema al polpaccio, infortunio al polpaccio, tre volte il polpaccio.
1: Sì, ma partito dal crociato.
0: Aspetta, nel 24-25 lacerazione del menisco, infortunio agli adduttori. Prima, nel 23-24 crociato. Rottura parziale del legamento crociato, problemi agli adduttori. 22-23, che è una roba, non finisce più.
1: Bollettino,
0: insomma,
1: di guerra.
0: È un bollettino di guerra, veramente. Saltato
1: a voglia, total body. Quindi
0: no, ho capito. Per carità, poi magari fa un'azione travolgente,
1: ma,
0: per carità.
1: Ma senza mancare di rispetto a nessuno, no, però, probabilmente questa... Valudinese anche per questi
0: ma
1: motivi qui, altrimenti Alaba, che è un giocatore straordinario, sì, di un livello, questa... di uno spessore internazionale straordinario, avrebbe avuto un altro,
0: no, per carità, un'altra parabola.
5: Secondo me torniamo al solito discorso, no? L'età biologica non corrisponde all'età grafica, cioè, noi adesso non gliela tiriamo, io... No, parlo di Modric, che... no, perché Modric è ad esempio il giocatore più anziano che abbiamo, credo, no? Cioè non ha mai avuto infortuni, cioè, ha 41 anni, è uno che ha sempre corso e fatto. Rabiot lo stesso da questo punto di vista, sì. Per cui, e poi invece abbiamo uno magari 30, ecco, se abbiamo parlato del 2004, 2006, 2020 eccetera, magari questi che invece a 28 anni, a 30 anni si fanno male regolarmente, quindi secondo me l'età conta fino a un certo punto, almeno dal mio punto di vista in Italia. In altri campionati secondo me non ce lo potremmo permettere.
0: Qualcuno,
5: ecco, questo
0: sì, sì. Paolo, mancava la tua risposta, perché qualcuno aggiunge: Alaba è un po' come Stones dell'Inter, giocatori indiscutibili ma ormai logori fisicamente, ci vorrebbe anche un po' di fortuna, cosa che Stones non ha avuto, scrive Max.
3: Bravo, infatti sono delle scommesse, possono rendere benissimo, possono andare via dopo 3 mesi, tornare a casa, Non lo so, comunque non sono mai Ronaldinho a Ravenna, insomma, ecco, ecco. Un po' più, un
1: ma
3: po'
1: gioca
3: più
1: Paolo,
0: ma un gioca
1: sta facendo,
3: ma secondo me intanto gioca o non gioca, hanno già venduto tante di quelle magliette,
0: ci sono rientrati,
1: io non ho visto, però non, mi sa che erano ancora messo,
3: no si allenerà qualche partita, poi la farà,
5: sì, ma quanto è il contratto di questo giocatore, cioè vale la pena? Adesso onestamente, come è stato detto,
1: a livello di marketing
5: non parlo di Ronaldinho, sto parlando, cioè, vale la pena di Alaba scommettere su un giocatore che è vero sia a 34 anni ma soprattutto ha avuto tutti questi infortuni, cioè,
3: ma non diciamo, penso sia un contratto faraonico.
0: Aspetta, chiedo al volo a Tommaso, poi mi devo fermare. Tommaso,
2: no, il contratto è fino a giugno ovviamente, ma anche fino a giugno del comunicato, le cifre francamente io non ne sono in possesso, non ne ho la più valida idea,
0: stavo guardando, non ci sono.
2: Sono veramente onesto con voi. L'unica cosa che mi viene a dire per aggiungere tutto quello che è stato detto, sul quale sono d'accordo, è che l'Udinese comunque ha dimostrato negli anni di essere una società comunque abbastanza seria, anche da questo punto di vista. E devo dire, seguendo anche il discorso che il professore faceva, no, su tutti i controlli, magari anche maggiori che ci sono rispetto a qualche anno fa, con le total body e tutto. Citavate Matetà, io cito anche l'attaccante, quello che è arrivato tra l'altro proprio a Roma e doveva andare alla Lazio, Dieng, non so se ve lo ricordate, che è arrivato,
1: sì, come no,
2: ha fatto le visite e è stato rimandato a casa perché non le ha superate, no? Ecco, io quindi credo che già superare comunque delle analisi così accurate vuol dire che la base ovviamente minima per poterci puntare c'è. Udinese è una società seria, quindi non mi pare una società avvezza a
0: sprovveduta. No, ti dico anche, sono riuscito a trovare questa situazione che non indicano l'ingaggio, però fanno capire un po' la situazione. È un contratto annuale con scadenza fissata a giugno 2027 con un'opzione per il 2028, però attenzione, l'ingaggio è nei parametri dell'Udinese e lo stipendio più alto è in questo momento percepito da Zaniolo, che si aggira intorno a 1,8, quindi rientra in questi parametri. Il linguaggio, e quindi questo un po' non c'è la cifra, ma rientra in questi parametri. Va bene, mi devo fermare, ragazzi. Saluto e ringrazio Paolo Stringara. A presto, Paolo.
1: Ciao Paolo.
0: Mi ragazzi, raccomando, stasera, fino alla fine, fino all'ultimo minuto. Non uscire mai dal campo, mi raccomando.
3: Assolutamente.
0: Grande, veramente. Un saluto veramente a tutti voi per questa bella iniziativa. Poi, un abbraccio, Paolo. Un saluto anche al professor Perugia. Grazie, professore. A presto.
1: Grazie.
0: Grazie prof.
5: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a Tommaso. Ci sentiamo
1: ciao,
0: domani.
1: Tommaso.
0: Ci sentiamo domani.
2: Ciao ragazzi, io in campo, Tommaso. Neanche centro, faccio prima. Ciao.
0: Grande. Break per noi, torniamo subito.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Tony ti scrive al volo, Stefano, la differenza tra Napoli e Roma, due scudetti negli ultimi 4 anni, giocatori logori, vecchi e lenti, quelli del Napoli. E questa è una spiegazione?
1: Potrebbe, sì.
0: Se dovessimo individuare i problemi del lavoro di Allegri, sono lenti e logori vecchi, insomma.
1: Io non ho visto logoro sto Napoli, insomma. Mancano risultati, l'ho detto anche ieri a più riprese, anche nei giorni scorsi. Vabbè. È un Napoli a spazi, è un Napoli che deve trovare continuità e soprattutto deve cominciare a vincere le partite.
0: E certo,
1: quello che conta.
0: Allora, buon pomeriggio al nostro Enzo Bucchioni. Ciao Enzo,
1: ciao,
0: ben trovato. Buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, bentrovati a voi. Ciao,
1: io preferisco questa location.
0: Questa ti piace, questa location?
1: Più informale, molto elegante.
0: Molto elegante. Anche casual, perché
1: sì, mi piace di più. Grande. Un pochino
0: grande direttore, ragazzi. Grande direttore. Poi ci abbiamo anche Gianni Bezzi con noi. Ciao Gianni,
1: caro Gianni.
0: Super Gianni,
1: ci sei mancato tanto. Gianni,
2: buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e ben trovato.
2: Ciao Gianni.
0: Poi
2: scatenato?
0: Come?
2: Scatenato Gianni.
0: Ma Gianni è sempre scatenato. Lui è in grande
2: così
0: forma.
2: Lo voglio così.
1: Cosa? Non troppo, però.
0: Noi mica voi. Quelli insomma un po' così, no, noi vogliamo quelli belli attivi che scaldano subito la... Io voglio fare una cosa oggi,
1: però non troppo.
0: Gianni,
1: ecco, Gianni, accendi subito.
0: Da cosa partiresti oggi?
1: Da Allegri, no, non ci parte, da Allegri non ci parte.
0: Voglio lasciare libero, il battitore libero di Maracanà, vai.
2: Ma partirei da questa nazionale. Inutile Nations League dove riparto la nazionale dopo tutto quello che è successo adesso praticamente presenta una squadra Mancini dove ci sono tanti giocatori che non si capisce più da quale parte del mondo arrivano, è come un banco di frutta che trovi pomodori,
1: addirittura
2: l'uva, le melanzane, cioè ci sta un po' di tutto. E quindi vedremo questa nazionale contro il vento. Anche noi come italiani, Italia, ci siamo allineati a quelle che erano altre nazionali, ma che vengono da altre.
1: Però sei stato molto generico. Queste convocazioni, cosa non ti ha convinto nelle convocazioni di Mancini?
2: Ma non è che sono stato generico, perché intanto io voglio dire, voi come sapete, sono uno che guarda molto più ai giocatori di casa nostra e quindi quelli che arrivano un po' da varie situazioni.
1: Quindi Zoma non ti convince, Zoma non ti convince.
2: Zoma non mi convince. Ha giocato nelle giovanili della Svizzera, adesso gli viene affidato il centrocampo. Insomma, voglio dire, è un miscuglio di cose, di un mondo che, ti dico la verità, ma non è che lo dico perché, è che a me piace sempre meno, piace sempre meno, e di questa nazionale credo che non mi affezionerò mai, così come continuo a dire che anche il ritorno di Mancini non mi è piaciuto per le note vicende del passato e sono assolutamente d'accordo con Silvio Baldini quando ha detto io tifo per il Frosinone, ho tifato per il Frosinone contro il Como, perché Baldini è una persona seria, mi piace come la pensa e quindi ha fatto una giusta riflessione. Cioè il calcio, quello che non ha più niente, voglio dire, al di là dei milioni di euro, cioè, il Frosinone è una realtà, la Lazio con lo Tito tanto criticato è una realtà, è prima in classifica, ha un centrocampo tra i migliori del campionato. E qui andiamo ancora a costruire le squadre in un certo modo.
0: Hai messo tante cose sul piatto e sentiamo pure Bucchioni, insomma è scatenato Gianni. Hai visto? Dice scatenato, ecco subito, sì. Vedi, basta accenderlo e lui parte. Vai.
3: Sì, ma la situazione è grave, no? Voglio dire, non siamo andati ai mondiali per 3 volte di fila.
0: Allora è stato ammazzato. Ma come si fa? Ma sta andando giù con l'accetta subito, ma io non lo so.
3: Il ragionamento è: vogliamo ripartire e cerchiamo di portare a casa quello che si vede che è di buono. Io non lo so come saranno questi ragazzi. Romano va visto a certi livelli, però Mancini, anche lì la critica l'abbiamo fatta. Io avrei messo qualcun altro. altro. C'è Mancini e cerchiamo di appoggiarlo e di dirgli: ora dimostraci che sei degno di questa nazionale, fammi un buon lavoro. Non lo so, devo vedere, facciamolo lavorare, vediamo se magari Romano è bravissimo, ha una grande personalità anche in nazionale. Questi 7-8 che ha preso in 4 campionati diversi, io sono sicuro, perché lo conosco, che è andato lui a vederli più volte. Li sa valutare i giovani come pochi. Mancini è uno specie da Balotelli a tutti quelli che ha lanciato lui. L'elenco è lunghissimo, fino ad arrivare a Zaniolo in nazionale. Quindi un po' mi devo fidare in un momento drammatico del calcio italiano.
2: Vogliamo Io non ho detto che non mi voglio fidare di Mancini. Ne abbiamo parlato in vero. Io ho detto soltanto che come lui è uscito dalla scena della nazionale, no, è una cosa che comunque secondo me ha lasciato aperta ancora una ferita, e adesso la sua responsabilità non è una sola, è tripla per tanti motivi.
0: Però mi sembra un po' esagerata questa posizione forte contro Mancini.
3: Sennò
0: siamo sempre.
3: Non ci piace quello che hai fatto, lui ha detto sbagliato.
0: Archiviamola sta cosa. Guardiamo il contenuto,
2: perché non ho capito, però
1: Marco, perdonami, quello che dice Gianni è anche, voglio dire, rispettabile, perché come Gianni la pensa forse il 70%,
0: no, no, ma io però dico,
1: degli italiani
0: sono d'accordo, però sì, a un certo punto si può pure archiviare sta storia.
1: Beh, no, cioè, Gianni dice giustamente
0: ha fatto un delitto, non è che non è un omicidio, insomma,
1: assolutamente, però è una cosa sulla quale
0: voglio vedere voi se arrivava un'offerta del genere, stavate a pensare a tutte queste cose.
1: Quello che ha fatto
3: ora bisogna, è il momento di guardare avanti, a parte il passato.
1: Enzo, hai ragione, però avanti. C'è qualcuno che non la vuole vedere sta cosa.
0: Aspetta, ti fermo subito e ti rilascio la parola, perché c'è pure Fabio Santini che si unisce a
1: noi.
0: Ciao Fabio.
4: Buongiorno a tutti. Ho avuto dei problemi col telefono, rispondevo e dicevo pronto.
0: Delle volte il telefono ci fa dei dispetti.
4: Succede. Siamo qua.
0: Sì, siamo già in piena bufera, Fabio. Siamo già in piena bufera con Bezzi, Bucchioni, già qui è discussione totale, adesso arriviamo.
4: Io saluto i due illustri colleghi.
0: C'è pure Stefano Impallomeni qui
1: ciao,
0: con
1: Fabio.
0: Me.
2: Noi salutiamo te.
4: Ciao Stefano.
0: È una litiga, è subito, accesa
1: Bezzi
0: Maracanà.
1: Ha cominciato, ha aperto le danze.
0: Bezzi ha dato un'asfaltata alla nazionale, a Mancini, a tutto il movimento.
4: Io dico la verità, per carità, io rispetto quello che pensa Bezzi, ci mancherebbe altro. Però... semmai si incominciano a cambiare le cose, non lo so, cioè vediamo, verifichiamo. Il fatto poi che Mancini, non so.
0: Ma non gli viene perdonata questa cosa a Mancini? È ripartito ancora da sta storia capito?
1: Scusami Marco, è un pensiero che il 70%, fai un sondaggio, dai, facciamo un sondaggio.
0: Ma la pensano,
1: ma la pensano tutti come Bezzi.
0: Sì,
1: quindi è una cosa che
4: non è vero, io non la penso
0: così. Santini non la pensa.
1: Facciamo un sondaggio, coinvolgiamo
4: le persone, diciamo, di come dire, che sanno perdonare, sono anche persone migliori, no? Lui ha fatto una porcata tempo fa, adesso ha chiesto scusa, si era avveduto.
1: Ma non basta,
4: bene,
1: però.
4: Avuto il suo
1: Fabio, quello che dice Gianni.
4: Possiamo andare avanti a crocefiggio.
1: Gianni rappresenta
4: miseria,
1: il pensiero, comune del tifoso italiano, cioè questo sentimento, questa violazione di un comportamento.
2: Ma io voglio capire per quale motivo a Baldini non è stata data l'opportunità, che è una persona seria. Ha dimostrato
4: che non è forte politicamente.
0: Ecco, aspetta,
1: allora, ma quante ce ne vogliamo mettere? Però?
2: Perché è diventato presidente della Federcalcio Malagò. Se no Mancini non tornava mai.
0: Ecco, l'hai detto, aspetta.
2: Un'altra situazione.
0: Quindi se cade Malagò, cade pure Mancini. Aspetta, vado da Bucchioni che sta lì, fate parlare pure Enzo. Enzo, vai.
3: No, ma guarda, allora Baldini, persona seria, l'avremmo messo tutti. Ma l'ha detto lui. Lui per primo ha detto: ma vi immaginate che la Francia mette Zidane, la Germania mette Klopp e l'Italia mette Baldini? Non ho il curriculum, l'ha detto lui.
2: Perché
3: incide questo? No, l'ha detto lui.
2: Klopp, cosa
3: con grande onestà intellettuale sua.

0: nei confronti, ma giusto, sbagliato quello che... ma la domanda è proprio relativa arriva al Gagliani, commissario
1: arriva tecnico. Gagliani,
0: cioè le scelte, Enzo, comincio da te, le
2: magari.
0: Scelte no, dico le scelte che sono state fatte da Malagò, qualora ci dovesse essere un commissariamento, no, da rimane. Parte del Mancini rimarrebbe o non rimarrebbe?
1: Che, Enzo, dovrebbe rimanere,
3: ma guarda, ci sono, no, sono quattro partite ora, secondo me sono quattro partite fondamentali. Se le perdi tutte e quattro, e il rischio no, c'è di perdere tutte e quattro,
1: addirittura
0: tutte e quattro, ammazza Enzo, che roba,
4: che pessimista Enzo,
0: mamma mia,
3: no
0: e quindi se le parte tutte e quattro dici agevoli l'operazione commissariamento in toto, cioè voglio dire, vai.
3: Guarda, questa roba è una roba vergognosa, è una roba vergognosa, perché Malagò è stato democraticamente eletto con il 70% dei voti. Potevi incidere prima delle elezioni, non l'hai fatto. Questa è una manovra politica,
4: certo,
3: del ministro Abodi, che odia Malagò, c'è una guerra, certo, tra di loro da anni e non l'hanno neanche nascosta, che sta facendo ridere tutto il mondo.
1: Vabbè, naturalmente questa è la posizione tua, Enzo, ci mancherebbe, poi...
0: Certo. Però io ho fatto una domanda, non mi ha risposto.
4: Ma guarda che dice la verità, dice
1: no,
4: la verità.
1: Ho capito.
0: Ma non mi avete risposto alla domanda, però perdonatemi.
3: Cioè, Gravina non era tesserato, per quale motivo nessuno ha tirato fuori la storia di Gravina?
0: E stai tornato indietro. Cioè, io ti ho detto, qualora ci fosse il commissariamento dopo il secolo, la metà di ottobre, che ne so, Mancini resterà al suo posto oppure sarà sollevato dall'incarico?
4: Sì. No, credo che rimarrà.
0: Ma chi lo dice?
3: Rimarrà. Non lo so, guarda, io...
0: Se arriva un commissario c'è idee diverse, chi lo deve dire? Cioè, siamo certi di questo? Gianni, siamo certi di questo?
4: A norma di legge
2: no,
4: dovrebbe rimanere.
2: No. Ma già il fatto stesso che stiamo parlando di tutte queste guerre interne, il ministro dello sport, il presidente della federazione e quant'altro, il rischio del commissariamento, già questi elementi dovrebbero farci capire che è stato costruito un castello che è molto fragile, che non è compatto come doveva essere dopo che c'era stato il disastro del terzo mondiale fallito e di una federazione che doveva andare a casa con l'intera squadra. Quindi vuol dire che in questo istante dobbiamo ripartire da una situazione che dal mio semplice punto di vista, per carità, ma non è quello che cercava l'Italia per ripartire, no, come dire, con le spalle.
3: Questa
2: grandi,
3: è una guerra di potere. E
1: con chi doveva ripartire? Scusa, qui si sono fatti dei nomi, tolto Baldini, che ti posso anche approvare. I nomi che si erano fatti
2: Baldini,
1: erano.
2: Ma secondo me non era neanche adatto, voglio dire, Malagò a diventare presidente della Federcalcio.
1: E chi doveva? Fai un nome, chi doveva essere? Scusa.
2: Ma io guarda, io per quello che vedo io penso che uno come Gagliani sarebbe stato
1: Gagliani. Vabbè, infatti si parla di lui, come
3: no,
1: come
3: Gagliani mi va bene, ma Malagò è il dirigente sportivo più importante degli ultimi 12 anni espresso dall'Italia, che non aveva il titolo di Malagò.
2: Malagò è un dirigente abilissimo, come sai, Enzo. Lui si è creato una situazione che alla fine ha vinto per diventare il numero uno del calcio italiano, capito?
4: Sì, se posso dire,
1: un attimo, break un secondo. Santini.
2: Ma siamo quello che è successo anche con Maldini. Quanto è durato
1: Marco? Meno male che voleva portare Grosso, De Rossi, no, Pirlo, ma dai, ma siamo seri. Santini,
4: voglio dire una cosa, Malagò ha il sostegno dei pezzi forti della Serie A, non dimentichiamo sta cosa. È brutto parlare di questo
2: gioco politico, ma quel gioco politico non è detto che...
1: Fai finire Santini un attimo,
0: sei incontinente.
4: È brutto parlare in questi termini perché si riduce il tutto a una coniugazione politica che ha poco a che vedere con lo sport, ma infatti... Quello è un...
1: Ma l'ho detto ieri De Laurentiis, ha fatto i nomi e cognomi, ragazzi.
4: Solo le logiche politiche.
3: L'ho fatto
4: e basta.
3: Anch'io.
1: Ha fatto i nomi e cognomi De Laurentiis, non è che si è tirato indietro. Ha parlato proprio di questioni politiche, critica agli avversari. L'hai fatto pure tu, no? Ma voglio dire, questo è, quindi. capito? No, cioè, ci sta
3: è ridicolo. Allora, il discorso è: vogliamo fare il bene del calcio italiano o vogliamo mettere amici o vogliamo controllare il calcio italiano? La politica è Aspetta. Questo il tema.
1: Ti fermo un attimo perché arrivano un sacco di messaggi su questo tema. Per esempio, David ci scrive: David.

0: No, Davide, ho chiamato come giocatore. Grazie per riempire egregiamente il vuoto della sosta. Bezzi ha molte ragioni sulla nazionale. Festeggerò quando Mancini sarà
1: Ecco,
0: esonerato.
1: vedi che hai
0: Ha
1: combinato, Pezzi.
0: fallito vergognosamente una qualificazione mondiale. Mancini è parte del problema, non certo la soluzione. Hai capito? Silvio Baldini, pure lui. Poi Mancini per farti Roberto deve rinunciare allo stipendio. Quindi lavora gratis. Neanche io la penso come Bezzi. Sbaglio? Ha sbagliato? Sì, forse sbagliò, ma in un mondo dove il denaro la fa da padrone, tutto questo livore contro Mancini sa anche un po' di ipocrisia. E che mi beccherei questa, Bezzi. Poi aspetta, vorrei sapere, quando si parla di club, dite di non essere favorevoli ai ritorni alle minestre riscaldate, mentre qui ci dite che bisogna perdonare Mancini. Che è una buona scelta. C'è pure un audio, mi sa, vero? C'è un audio, ma fammi sentire pure un audio. Va. Sentiamo pure un audio.
1: Sentiamo.
0: Ha incendiato tutto.
2: Allora, per me invece di Malagoro la presidente Fisicci deve esserci Rossella Sensi,
0: Rossella
2: persona
0: Sensi,
2: capace,
0: vedi?
2: brava, brava gente, per
3: Beh, interessante.
0: Vedi? Rossella Sensi.
3: Interessante, questa è un'opzione molto interessante.
1: Ci avevo
0: La
1: pensato.
0: dottoressa, vedi? La dobbiamo chiamare un giorno.
1: Mi sa che il sindaco fa
0: Sì.
1: la sindaca
0: Sì,
1: di
0: sì.
1: Risso,
0: Vabbè, ragazzi, avete
1: credo,
0: idee?
1: però
0: Che...
1: adesso vado a
0: Vai,
1: controllare.
0: vai, però.
3: No, però diciamo che mi sembra di non dire un'eresia se dico che da qualche anno la sua figura sembra un po' fuori dai giochi, no? E quindi, siccome poi parliamo solo di logiche aberranti, logiche politiche,
0: Sì.
3: contano
0: Certo.
3: quelle. Purtroppo
2: E cosa?
3: un dirigente serio come la signora Rossella Sensi non rientra in questa cosa. Magari arrivasse Galliani, che è un dirigente serio e di
2: Certo.
3: esperienza di calcio. Ecco, magari.
0: Sì,
3: Perché quello che
0: magari.
3: manca lì è pieno di
0: Rinnovamento.
3: gente che sta al calcio come me alla fusione fredda,
1: Confermo
3: cioè
1: che è la prima cittadina di Visso, Rosella Sensi, sindaca di
3: ecco.
1: Visso.
0: Hai capito?
1: Dal
0: Vabbè,
1: 2024, carico.
0: quindi tu sei per Galliani, Santini.
1: Quindi tu sei per un ritorno di Galliani, Fabio. Enzo,
3: Beh,
1: Gianni,
3: direi
1: per
3: di sì, direi di sì.
1: voi?
2: No, io nel caso in cui dovesse essere commissariato è Galliani tutta la vita. Galliani è stato il miglior dirigente negli ultimi 30 anni, fino a quando ha fatto il
3: Esatto.
2: dirigente.
1: Gianni?
2: Quindi,
0: Boccata del giunto.
4: no, io già mi sono espresso su questo, ma io da prima che venisse eletto
1: No, da prima non ci
4: Malagodi
1: ricordiamo
4: già
1: queste cose.
4: parlavo di
1: Non ce lo
4: Galliani e
1: ricordiamo,
4: poi.
1: adesso è la prima volta.
2: Ragazzi,
4: No, è la verità.
2: dimentichiamo che Malagola ha proposto la Lega di Serie A.
0: Lo ha
2: Perché non ha proposto
0: detto il
2: Galliani?
0: presidente del Napoli ieri, che insomma lo vogliono, e lui dice un
1: Ma
0: uomo
1: io dico, ma è
0: capace.
1: possibile
0: Ma il
1: che. Ma
0: faraone è
1: io dico
0: uno,
1: una
0: ma voi non
1: cosa, ma
0: considerate.
1: soltanto noi riusciamo a fare una cosa del genere, sto
0: Ma siamo un
1: pastrocchio.
0: paese
1: Per un
0: veramente
1: cavillo
0: ridicolo,
1: burocratico,
0: dai.
1: normativo, sta
2: Sì,
1: cosa,
2: è
1: il
2: una
1: segretario.
2: vergogna.
1: Ma come
0: Ma è una
1: si fa a far
0: vergogna,
1: saltare?
0: dai.
1: Gianni, è una cosa che non.
2: Vergogna.
0: Oh.
1: È stato eletto democraticamente col 68, quant'è? Se passa il
0: Ma
1: 60%,
0: sì, ma
1: 68%.
0: erano tutti
1: Erano
0: con lui,
1: tutti con
0: dai.
1: lui, poi a un certo punto uno va a
0: Mo arriva il
1: vedere
0: cavillo,
1: che
0: qua
1: c'è
0: fanno.
1: questo cavillo, c'è il tesseramento e salta
2: Abodi.
0: Il
2: Abodi.
0: cavillo è
2: Facciamo
0: Abodi,
2: i nomi.
0: dice.
2: Abodi.
0: È vero,
1: Ho capito, ma
0: Abodi.
1: devono fare più attenzione però, Enzo caro, cioè, com'è
2: Con Gravina non era tesserato,
1: Non era
2: perché non ha tirato fuori Gravina?
1: Siamo sicuri?
2: Come mai?
0: Sì,
2: Siamo sicuri.
0: c'era pure questo problema. Sì.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, mi sto per fermare. Chiedo una
1: Vabbè.
0: cosa al volo a Santini perché gli altri due rimangono.
2: Prego.
0: Fabio, chi mancherà di più al calcio italiano? Vlahovic o Italiano? Chi manca
3: Porco
0: di più,
3: cane, che
0: anzi?
3: domanda, ragazzi.
0: Chi
3: Che
0: manca di più? Hai
3: domanda.
0: visto bella
3: Allora,
0: intervista?
3: io
0: Italiano ha detto un
3: ovviamente,
0: sacco di cose oggi.
3: essendo italiano, scusate il gioco di parole, mi mancherà italiano. Però Vlahovic si è scontrato con una realtà ostile, con una società che era per aria, con un allenatore che non l'ha saputo rivalorizzare, per cui mancherà tantissimo anche Dusan, io credo. Cioè, centravanti forti, il nostro campionato veramente di livello ha prodotto Malen e Lautaro Martinez, ma insomma, ci fermiamo a questi due profili,
2: La
3: no?
2: Juve doveva tenerlo.
3: Anche
1: Enzo,
3: secondo
1: però
3: me,
1: noi siamo sempre quel popolo del giorno. Vlahovic l'abbiamo criticato, massacrato. Cioè,
0: Davide,
1: no, non
2: Davide,
1: tu, in generale.
2: no,
1: Poi,
2: io
1: come
2: no.
1: dice Fabio, magari pure no, è finita la storia di Vlahovic alla Juventus, adesso manca Vlahovic al campione italiano. È come il discorso del VAR, è stato un utilizzo smodato, incontrollato, continuo del VAR. Adesso, ma non ci sono il VAR. Noi non ci sta bene niente. La verità è questa: non ci sta bene mai niente. Adesso Bezzi tira fuori. Prima d'Italia-Belgio, una partita delicata. Mancini no.
0: Ha asfaltato tutti.
1: Noi siamo questo. Noi siamo
0: una cosa. Enzo, dimmi qua, chiudi te che devo chiudere. Guarda, il blocco.
4: La cosa, proprio nei giorni, sono passati pochi giorni da quando è morto Sandro Mazzola.
1: Allora?
4: Sandro Mazzola ha rappresentato un calcio azzurro, un'Italia.
1: Gianni, però,
4: era bella, eravamo
1: sei andato indietro di 45 anni.
4: Guarda, è un teatrino, capito?
0: Mi devo fermare, abbiamo capito. Un teatrino. Aspetta, capito? Dopo mette ordine Bucchioni. Mi fermo un attimo,
1: Enzo, mi fermo un attimo dopo,
0: perché il direttore mi deve dare una mano, però, perché so qui, questi sono scatenati questi ragazzi.
1: È immarcabile.
0: No, veramente, non si marca proprio. È una cosa è imprendibile. Come che ne so, Mbappé quando parte non vi più.
1: Esageriamo.
0: Vabbè,
2: italiano la perdita più grossa.
0: Dopo me lo dici. Aspetta, dopo me lo dici. Mi fermo, Fabio, ti saluto e ti mando un abbraccio, a presto. Ciao Fabio Santini.
4: Un abbraccio.
0: Facciamo un attimo una piccola pausa e poi ritorniamo con Bezzi, Bucchioni e si unisce un altro amico. A tra poco.

0: Siamo tornati, caro Stefano.
1: Eccoci qui.
0: Devo dire che buon pomeriggio di nuovo. Per esempio, no, questo argomento ha scaldato molto, no? Questa situazione che c'è in la FIGC, Malagò, Mancini, tutta una serie di messaggi. Per esempio, Antonio esce un po' fuori dal coro e dice: ma Gagliani, insomma, ha una certa età, ha fatto tanto nel calcio. Malagò si è fatto da parte, dice lui. Malagò ha fatto un gran lavoro al CONI, con le Olimpiadi. Come si può dire che non è adatto? Capito? Adatto no,
2: certo.
0: Vedi Enzo, vai che tu prima ti hanno bloccato mentre stavi dicendo.
1: Ciao
0: cosa,
1: Enzo, eccoci qui,
0: ben ritrovato.
2: No, ciao, ben ritrovati. No, io faccio un discorso molto semplice: chi è stato il dirigente più importante, il dirigente sportivo italiano più importante degli ultimi 15 anni? Fate un nome, fatelo voi. Chi è stato? Giovanni Malagò, riconosciuto a livello internazionale. E la Serie A cosa ha fatto? Un ragionamento molto semplice. Si è fatta questa domanda e la risposta se la sono data e hanno detto: vogliamo Malagò presidente della Federcalcio. Fine. Mi sembra un ragionamento talmente corretto, soltanto che non hanno calcolato che dietro c'era il ministro Abodi, che è il più grande nemico di Malagò da sempre e ha sempre puntato sul commissariamento della Federcalcio. Fine. Vabbè. Lavorando sotto, perché poteva essere fatto prima questo discorso, poteva intervenire la politica prima, sì, bloccare la candidatura, non far fare le elezioni, fare una roba più seria.
0: Certo,
2: no,
0: certo,
2: sotterraneamente scavi
0: per trovare il cavillo poi, certo. Riprendo anche Gianni Bezzi, che tra l'altro ci scrive, l'amico Simone Braglia, che domani avremo qui in diretta, scrive: sono d'accordo con Bezzi, numero uno, mi scrive, non rimane Mancini perché secondo lui torna Ancelotti. Lui c'ha st'idea che porta avanti.
1: Ma chi?
0: Ma chi è Braglia? No. Braglia poi dice che torna Ancelotti secondo lui. Che
2: no.
0: Vabbè, Bezzi, ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: Hai sentito Braglia? Ti ha scritto un messaggio in diretta. Sei il numero uno ed è d'accordo con te. Capito? Cioè, non è. Oggi è la tua giornata, stanno tutti con te, Bezzi, hai capito?
3: No, ma è un ragionamento corretto il mio. Perché,
0: vabbè, corretto lo dici tu,
1: lo dici da solo.
0: Corretto,
1: ma scusa, ma lascio...
3: No, è un ragionamento.
1: Ma corretto perché? Per te è corretto.
3: Perché
0: te Braglia insieme siete una coppia.
3: Ho visto una cosa giusta, che Malagò ha rappresentato tanto nel mondo dei dirigenti italiani, è stato sicuramente un number one.
1: Number one.
3: Però nel momento in cui tu hai un ministro che sai che può essere di grande ostacolo, devi fare una scelta diversa. L'Italia non aveva bisogno
0: Fagli pure una domanda, però dopo cambiamo discorso, non è un'ora che parliamo.
1: Anestetizzalo.
2: No, aspetta, perché Abodi non è intervenuto nei 4 anni precedenti con il calcio italiano allo sfascio e ha accettato tutto? Perché non sono intervenuti a far andare via Gravina, a credere le riforme?
3: Perché non ti dico neanche come la penso. Ma ti dico pure che invece lui mandava dei messaggi ben precisi.
1: Ma lui chi?
3: Che non venivano raccolti. E allora, se tu difendi Malagò, non so per quale motivo, io non lo devo difendere. Io dico soltanto che per la ripartenza...
2: Io dico che non difendo nessuno, dico che è ridicolo.
3: Importante anche a livello di allenatore, perché adesso io ti dico una cosa, no? Prima Stefano Pallomeni mi dice Zoma, ma io dico, tu prendi uno dalla Serie B tedesca e non possiamo prendere
1: italiano,
3: uno dalla
1: Serie B. Gianni, è italiano Zoma.
3: Ma che cosa c'entra?
0: Come che cosa c'entra? Ma scusa, ma è italiano che gioca da...
1: in un campionato? Puoi mettere in discussione la nazionalità di Zoma?
3: Ma è italiano?
0: Ma come è italiano? Come è uguale italiano? Oh, Gianni, ma che...
3: È italiano, ho capito, ma
1: è Dumbia che non è italiano? Calma.
3: Lo dobbiamo prendere in Germania.
0: Perché se è bravo non si può andare a prendere, scusa.
1: Gnotto è italiano,
3: perché dalla nostra Serie B non ci sono giocatori da poter considerare. No.
0: Ma che c'entra? Questo è un altro discorso. Però questo è un altro discorso.
1: Che Dumbia e Zoma,
0: se Zoma
1: sono italiani.
0: Zoma è un calciatore italiano che gioca all'estero, se piace lo possono provare, scusami.
3: Prima cerco di valorizzare di più i giocatori che militano nei nostri campionati. anche in Serie C, guarda che
1: sì,
3: ti
1: vabbè,
3: dico.
1: Ho capito,
0: però se questo è bravo e lui l'ha individuato e lo vuole provare, in un calcio dove siamo poveri, dove la nostra Serie A non offre
1: dice
0: più
1: che
0: niente,
1: fa... ma scusami
0: perché
1: Gianni,
0: si può fare?
1: Ma Marco dice che fa 40 km orari, è velocissimo Gianni, capito?
0: Enzo,
1: quindi magari
0: direttore, dica qualcosa, dica
2: no,
0: qualcosa.
2: Io non ho detto prima,
3: mi darebbe molta soddisfazione vedere un calciatore della Serie B italiana che va in nazionale.
1: Allora facci te a Coverciano, a Gianni, facci te a Coverciano, dai, facciamo così.
0: Vabbè, aspetta, ragazzi. Vai Bucchio, Enzo, vai, metti
2: Mancini,
0: ordine.
2: Mancini vi può stare antipatico, la questione araba, tutto, ma è uno che sa di calcio come pochi.
0: Ma che stiamo scherzando? Ma lascia stare.
1: Gianni,
2: se lui
1: Gianni
2: è andato a vedere questo ragazzo,
1: contrario,
2: l'ha convocato, pochi, vuol dire che ha delle qualità, delle qualità che gli servono.
0: Aspetta, che l'ultima, poi chiudiamo. Chiudiamo argomento, dai. Beh, che vuoi dire, Gianni? Chiudi per favore.
3: No, ho detto, è uno che sicuramente è stato un grandissimo giocatore. Sa molto di calcio, però ha fallito il mondiale. E adesso sta di nuovo lì.
1: Vabbè, ha vinto pure un europeo. E io ti dico che ha vinto anche un europeo. Però.
0: Vabbè.
2: I giocatori li vede, i giocatori li conosce.
1: Gianni,
3: grande fortuna.
1: Però ho capito, te la giri come te pare, però.
0: Vabbè.
1: E fai come te pare.
0: C'è qualcosa.
1: C'è sempre ragione tu.
0: C'è
1: rotto l'anima.
0: Ma vabbè, non lo può vedere. C'è qualcosa che non va. Evidentemente
3: non lo posso vedere. Io penso che uno debba anche considerare che possono esistere anche altre figure da mettere su quella panchina.
0: Va bene. Tu avresti
1: questo è rispettabile.
2: Ma diciamo le cose cambiamo, che
0: vai.
2: L'alternativa
3: allora,
2: era
3: io dico
2: che a me andava benissimo,
3: perché non voglio vedere
0: ragazzi, però ragazzi, perdonatemi,
3: per accontentare la dico viva Malagò, viva Mancini,
1: ma mica ti vogliamo dire, ma mica,
0: aspetta, fermi,
1: ma no, noi rispettiamo la tua opinione, però mi dice che Zoma e Dumbia non sono italiani, cioè no, non vengono dall'Ezio, sono italiani, e quindi ha fatto delle convocazioni, poi vedremo se ha ragione o meno.
0: Fermiamoci un attimo, prima avevo toccato un altro argomento. Enzo,
2: un secondo
0: sì, però,
2: no,
0: okay,
2: io non voglio far passare il messaggio che difendo Malagò, io non difendo nessuno,
1: ma si è
2: io
1: capito
2: soltanto,
1: Enzo,
2: no, io dico soltanto che il calcio è allo sfascio da molti anni. Il ministro è arrivato nel 2021, poteva insistere, intervenire, chiedere riforme, far cadere un presidente che era un disastro, non è stato fatto. E allora questa è una vergogna, perché 4 anni abbiamo fatto finta di nulla. Ora facciamo una roba che ci fa ridicoli in tutta Europa, ci fa diventare ridicoli. Il nome per conto di cosa? Soltanto di una guerra personale.
0: Sì, dai.
1: E bisognava stare anche attenti, perché Enzo, poi alla fine non è che siamo tutti amici e sono tutti amici lì, nel senso che questa cosa dell'elezione del presidente della Federcalcio, c'è stato questo cavillo che ha fatto saltare tutto ed è clamoroso.
2: Capito, ma è clamoroso
1: però,
2: eletto,
1: perdonami. Lo so, ma è stato eletto con un vizio di forma, che vogliamo, cioè, ma perché è stata fatta la selezione in questa modo?
3: Io non lo sapevo. Io. Molto importanti. Adesso
1: ci potevano pensare prima. Chi ha sbagliato?
0: Una alla volta.
3: Falsi.
2: Segretario Brunelli.
1: Ho capito.
3: Alla nazionale, adesso tutto deve andare per la giusta via, nel senso la nazionale deve essere bella e vincente, Mancini deve essere bravo e il migliore, Malagò deve dimostrare di aver fatto.
0: Va bene, adesso facciamo, però io dico una cosa, giudichiamoli anche per il contenuto.
1: Però mettersi la sciarpa del Belgio al collo, no Gianni, questo no, troppo.
3: Però voglio dire, adesso devono far bene.
0: Mamma mia, che fatica. Enzo, stavi dicendo una cosa prima su Vlahovic italiano, così chiudiamo pure questo argomento, cioè... Chi pensi manca di più in Serie A?
2: Manca di più italiano, perché italiano era un portatore di notizie, di idee, un portatore di un calcio nuovo. Avete visto cosa ha fatto? Sai, perché poi mediaticamente noi siamo bravi a criticare uno e siamo sempre a esaltare chi mediaticamente ti dà qualcosa. Questo è un limite di italiano. Italiano mediaticamente non buca. Non è un personaggio che diva. E quindi passa sempre in secondo piano. Ha fatto un lavoro a Firenze incredibile. 3 finali con una squadra. Se andate a vedere i nomi di quei giocatori lì, dite: ma come? Questi sono arrivati in finale. Grazie al lavoro che ha fatto italiano, ha fatto crescere tutto. Avete visto cosa ha fatto a Bologna? che tipo di calcio ha giocato anche in Champions League con una squadra, e questo ce lo siamo fatti andare via. Il Milan, scusate, il Milan perché non ha preso italiano? Perché? Spiegatemi perché. Il Napoli ci è andato vicino, poi ha preferito prendere un usato sicuro, perché anche lì è mancato il coraggio. E allora l'ha preso in Turchia, viva i turchi.
0: Mancherà lui. Te Gianni, mancherà più lui o Vlahovic come assenza pesante in questo campionato?
3: Sicuramente a mio modo di vedere più italiano, lo dico perché è un allenatore che mi è sempre piaciuto, probabilmente è uno che non buca troppo, come ha detto Enzo, su questo sono d'accordo, però è un allenatore vincente, molto bravo, e sono d'accordo anche sulla formazione perché non è andato al Milan, perché prima o poi, quando voi prima avete detto nel nostro campionato gli attaccanti ci abbiamo soltanto Malen e Lautaro, ma non avete detto la cosa più importante che dovevate dire, cioè, il Milan ha speso 74 milioni per Gonzalo Ramos, che guardate che attaccante che è roba da fare ridere, un attaccante che fa ridere, Amorim, vediamo poi
2: fai fare le squadre a Mendes.
3: Come?
2: Fai fare le squadre a Mendes, questo è il risultato.
3: Vabbè, comunque voglio dire, quindi, e poi per quanto riguarda Vlahovic, vi dico comunque che gioca in un campionato inferiore, cioè, uno che ovviamente manca, però certamente non è il campionato turco
1: molto equilibrato. Hanno perso 3-1 contro una squadra che adesso è... quindi
3: vabbè,
1: molto equilibrato.
3: Non il, campionato. È, il campionato turco non è il campionato italiano,
1: però si sta attrezzando. E Trabzonspor ha travolto il Galatasaray. Salah si è ripresentato, e tutti stanno lì. Cioè, lo devi seguire. I campionati devi seguire, Gianni. Non è
3: comunque no, vabbè,
1: non è un campionato scontato, credimi.
3: Non è un campionato scontato, però comunque mi sembra anche di poter dire che
2: da qualche italiano che in Turchia non c'è.
3: Come?
0: Qualche italiano che gioca in Turchia?
3: Sì, certo.
0: Vabbè, però c'è Antonio.
3: Ma senti, mi sembra che hanno che preferisci l'attaccante, quello che c'hanno, Valdemaro, come si chiama?
0: Che Valdemaro?
1: Ma Gianni, smettila.
0: Voltemade,
1: ma
0: perché
1: siamo al cabaret? Perché devi storpiare il cognome di Voltemade?
0: No, Voltemade.
3: Valdemaro, quello è Valdemaro, dai.
0: Mo non esagerare, insomma.
3: O era meglio Vlahovic, l'hanno saputo sfruttare.
0: Chi non hanno saputo sfruttare? Chi?
3: Ma non l'hanno saputo allenare da Thiago Motta, che è venuto.
0: Ma chi?
3: Dopo,
0: chi? Cioè, chi giocatore? Non ho
3: capito. Blauvi. A me piace Voltemade, ma tu hai mai visto un attaccante che ha 1,95 m del calcio?
0: Che c'entra mo l'altezza? No,
1: 1,98 m.
3: Può fare il volley, può fare il basket.
0: Ma dai, ma perché devi avere sta cosa?
1: Gianni è 1,90. Però insomma, qui adesso io un po' sono d'accordo con... cioè l'altezza ti mette un po' in soggezione.
0: Ma che vuol dire? Deve fare
1: tu cerca di parlare con una persona, devi alzare sempre gli occhi. Se soffri di cervicale,
0: vabbè,
1: poi non ne parliamo.
0: Vabbè, ma mo tiriamo fuori la cervicale.
1: Non è ho capito, interloquire con una persona più alta di te già è Bucchioni, tu sei un maestro della comunicazione.
3: Ma
1: secondo me Spalletti è in difficoltà.
0: Un attimo, Bezzi, fai parlare
1: lo sguardo in alto.
0: Che dice? Che dice Bucchioni?
1: Cioè Spalletti quando ci parla fa così, hai capito?
2: Parlavo di robe serie, dicevo Ibrahimovic più o meno alto uguale.
1: È vero, hai ragione.
0: Ma l'altezza non conta niente.
1: Non
0: dai,
1: conta niente.
3: Conta niente.
0: Ma che vuol dire? Cioè, un giocatore è bravo.
3: Ce ce n'è uno.
1: Di Brescia sono
3: Valdemaro, ma dai,
1: ancora si chiama
0: Voltemade, dai. No, dai, non facciamo, non esageriamo adesso. Dai. Allora, scusami.
1: Allora, Gianni, perdonami. Gianni, perdonami. Alla prima tripletta di Voltemade ti chiameremo, giusto?
0: Ti metto in diretta proprio. Lo metto
1: ti metteremo in diretta e devi rispondere, però.
3: Stefano, avrei preferito Voltemade alla Roma. Roma o Malen?
1: Ma che vuol dirsi? Giochi, Gianni, dai. Sei di livello superiore, non giochiamo, non scadiamo. Noi alla prima tripletta di Voltemade ti chiameremo, Gianni.
3: Va bene. va bene. Anche quando farà una tripletta con Gonzalo Ramos.
0: Sì, ormai abbiamo capito che ti sei scagliato. Holland è alto 1,95 m.
1: Vero, ammazza,
3: sì, ma Holland è uno.
0: Capito, però
1: l'altezza sono due, però.
0: Allora, Ibra, Holland, l'altezza poi non c'entra niente.
1: Però a me sembra, Enzo, però Marco, perdone, a me sembra che Voltemate allora, sia molto più alto, non lo so.
0: Vabbè,
1: siamo sicuri che è solo 1,98.
0: È magro, perché Enzo, ma senti, invece di Frattesi non mi dici niente. Ieri
2: è alto 1,95.
0: Chi?
2: Zirze.
0: Ma okay. di non mi dici niente di Frattesi, ieri ha fatto l'elogio a Gattuso che si è ritrovato, ha ritrovato divertimento, entusiasmo, ha fatto anche l'elogio a Mancini, a differenza di quello che
1: anche
0: dice
1: Gianni Pezzi, ci mancava poco,
0: che lo ha ritrovato con tanto entusiasmo.
2: Gattuso sta pagando intorno al concetto dei media, cosa fanno nel
0: paese, colpa nostra, ecco.
2: No, passa sempre il concetto che Gattuso è ringhio, è quello lì.
1: Bravo, sono d'accordo.
2: Da quando fa quello l'allenatore,
1: che diceva Gianni Bezzi ad agosto.
2: Da quando fa l'allenatore ha scelto sempre un tipo di calcio diverso, tecnico, giocatori bravi, veloci, calcio propositivo, che non c'entra nulla con quello che lui ha fatto da calciatore. Invece mediaticamente fa comodo. E le squadre di ringhio, cosa vuol dire?
1: Enzo, cioè, gli anti Gattuso stanno lì come i falchetti sulla sponda ad aspettare, capito, che Gattuso faccia male. Perché io sono d'accordo con te.
2: Vanno analizzate, andate a vedere come giocava quel Milan di Gattuso e che giocatori aveva, anche lì una fase improponibile. A Napoli ha preso il posto di Ancelotti con l'ammutinamento, ha vinto la Coppa Italia. Anche il nazionale ha cercato. Il nazionale ha cercato di portare un tipo di calcio propositivo, non c'era il giocatore che avesse coraggio e personalità, e lì ha pagato la Lazio. Gioca
3: il nazionale è stato sfortunato che non siamo andati al mondiale, grazie a Ken che si è divorato un gol gigante, e a Di Marco altrettanto, perché è stato il migliore sulla panchina azzurra, non Mancini.
2: Ma perché poi i giocatori non hanno personalità, ha preso il gol, si sciolciò.
1: Ma Gianni, perdonami, ma non avevi delle perplessità riguardo Gattuso alla Lazio? Però, scusami, adesso che dici?
0: Mo non esageriamo, adesso.
1: Ma non eri tu quello che dicevi Gattuso alla Lazio, c'avevi delle perplessità all'inizio da
0: questo? Ma io ce l'avevo.
1: Gianni, di che siamo?
0: Fermi, buoni, calma.
3: Allora, io ho risposto adesso su Gattuso nazionale. Le mie perplessità sulla panchina della Lazio c'erano tutte. Prima,
0: anche le mie.
1: Mi ricordavo bene.
3: È vero. Bravo. Perché ho detto Gattuso negli ultimi tempi ha vinto soltanto una cosa, quella Coppa Italia col Napoli, e poi è stato esonerato ovunque. Ed è vero. E poi ho pensato, viene alla Lazio in una situazione così disastrosa, quando poi improvvisamente il presidente lo dice, probabilmente perché ha cercato di mettere qualche toppa dopo la protesta dei tifosi, hanno fatto un mercato più che decente. La Lazio ha preso dei giocatori, a cominciare da Frattesi, molto molto importanti, e oggi secondo me ha un centrocampo può competere con i migliori
0: della ti ha conquistato, diciamo così, Gianni, ti ha conquistato
3: ed è stato bravo a entrare in questo contesto di grande disordine esterno e interno,
0: certo,
3: con una squadra che adesso lavora per lui con l'entusiasmo, e questa è la sua forza.
1: Diciamo così, che Gianni lo apprezza adesso, ma non ci crede fino in fondo, che è anche una cosa legittima.
0: Sì, beh, sì.
3: Però guarda che la condizione in cui sta lavorando Gattuso è estremamente complicata.
0: Aspetta, facciamo una cosa, però facciamo un distinguo, poi lascio la parola. È complicata ambientalmente, cioè nell'ambiente, però lui è riuscito a creare un bel gruppo, quindi vuol dire che è entrato in empatia con la squadra, che è la cosa più importante. Poi è chiaro che adesso l'ambiente potrebbe dare una mano.
1: Posso dire che io la penso diversamente.
0: Cioè che,
1: cioè che questa coesione del gruppo, che è oggettiva,
0: deriva
1: cioè
0: da questa situazione.
1: Deriva da questa come reazione, come
0: sì,
1: azione di rimbalzo.
0: Cioè,
1: se avesse avuto tutto a favore,
0: ma lui l'ha detto, però io sono venuto
1: avuto
0: perché c'era questa situazione.
1: Secondo me, questo è il mio pensiero.
0: Sono d'accordo. Però io, Enzo, vorrei far passare anche un altro concetto. Se in passato Gattuso è stato criticato da qualcuno, non è che era un matto che io ho criticato, perché adesso dobbiamo pensare che 5 partite improvvisamente fanno diventare Gattuso, che ne so, Cruyff in panchina. Non è così.
3: Noi dobbiamo valutare il lavoro che in questo momento riconoscere i meriti attuali.
0: È un lavoro, però andiamoci coi piedi di piombo perché il campionato è lungo, capito?
3: Un attimo, Gianni. Poteva raggiungere al massimo la sufficienza.
0: Ok, bene. Gianni,
3: è un allenatore che in questa Lazio
0: sta lavorando bene sopra. Perfetto.
3: 7.5 anche 8.
0: Perfetto.
3: Perché poi
0: fammi sentire
3: la partita con il Milan, che il primo tempo la Lazio è stata devastante. Nel secondo tempo, se ci fosse
0: time out un attimo, fammi parlare anche Enzo Bucchioni, sennò dopo Enzo dice io non intervengo più.
2: Gattuso,
0: c'ha ragione.
2: Gattuso è un buon allenatore, è Cruyff, non è un buon allenatore che non sempre ha avuto questi meriti. È sempre stato detto ma non è buono di qua, è solo carattere. Questo è quello che dicevamo prima, mediaticamente quello che è passato finora. È invece un buon allenatore che dà il meglio di sé, come adesso contro
0: nelle situazioni difficili.
2: Quando c'è qualcosa contro, quando può caricare a Napoli.
0: Ma lui l'ha
2: l'obiettivo
0: detto,
2: era De Laurentiis. C'era stato l'ammutinamento, non si sono parlati per 6 mesi col presidente.
0: Sì,
2: Gattuso
0: sì.
2: E De Laurentiis. E questo ha dato humus, ha dato energia. Abbiamo il nostro nemico, facciamogli vedere chi siamo.
0: Ma ora vai alla mi piace Enzo questa visione, perché penso che sia proprio nella natura di Gattuso. Anche in campo lui doveva avere l'avversario, il nemico che lo batteva lì, battagliava, lo andava a cercare. Vi ricordate con Jordan gli ha messo le mani al collo. Lui ha bisogno di questo.
2: Il problema qual è?
0: Se
2: questo concetto del gruppo ti segue e dice sì, siamo con te, hai ragione, ecco, e lì è successo la Lazio. Se il gruppo dice no, ma la guerra falla tu, a me non me ne frega nulla, e allora vai incontro alle difficoltà. Qui c'è stata la coesione con un obiettivo.
0: Ha trovato i soldati, diciamo così.
3: Solo la coesione, ma la bravura di Gattuso è stata quella di aver portato giocatori alla Lazio, tipo Romano. Romano è un giocatore che adesso è titolare. Non lo considerava ovviamente nessuno. L'anno scorso ha giocato nella Juve Sarbia. Poi Belaian è un altro centrocampista rispetto a quando c'era Sarri.
0: Era rottamato da Sarri.
3: Nuno Tavares ha ritrovato quell'averbe che gli era venuto a mancare.
1: Comunque quello che ha detto Enzo, io lo sposo in pieno un po', il William Wallace, il Brevard laziale. Lui ha bisogno nella minorata questa reazione. Allora ricompattiamoci, andiamo contro il mondo.
0: È vero, così.
1: A parità situazioni ambientali favorevoli, non lo so se sarebbe stata la stessa cosa.
0: Però Gianni, tu eri uno che difendevi Sarri, che mi dicevi che faceva un miracolo.
1: Gianni è un sarriano convinto,
0: aveva fatto un miracolo.
1: Sì, è un miracolo.
0: Io ancora ho capito miracolo dove ha fatto, però insomma.
3: Mi è piaciuto soprattutto per come si era posto l'anno scorso in una condizione col presidente difficilissima, ha preso delle posizioni che ho condiviso, quindi mi è piaciuto anche il suo atteggiamento e rispetto nei confronti della gente che non andava allo stadio per una protesta.
0: Ha allenato i tifosi l'anno scorso.
3: Però voglio anche dire che in alcuni momenti, come adesso sta facendo l'Atalanta, il calcio di Sarri diventa a volte anche noioso.
0: È vero, è vero.
1: Vabbè, dai.
0: Ragazzi, è stato un'ora veramente. Enzo, carica.
1: Che fai? Poi dopo ci sarà quando ti chiamiamo. Vuoi ancora Bezzi?
0: Lo vuoi Bezzi?
2: Gianni lo voglio sempre.
1: Bene.
0: Facciamo coppia a Bezzi.
3: Ma io pure mi trovo benissimo con te. La prossima volta vengo a casa tua.
0: Bene.
3: C'è questo angolino di casa che è bello, quel lampadario. Guarda che bello il lampadario.
1: Però Gianni, perdonami, noi vorremmo fare anche un collegamento con te. L'altra volta stavi in Grecia.
3: La telecamera la prende sempre Enzo, ma che ne so, gliela hai data a lui.
1: Capito? pratica, perché vogliamo vedere la, la tua abbronzatura, capito Gianni? Perché secondo me sei ancora molto abbronzato.
0: Va bene, ci fermiamo.
2: Ma dove va?
3: Devo venire un giorno in studio.
0: Vieni qua, e vieni a trovarci e ti aspettiamo.
1: Abiti a 2 metri da qua.
0: Vabbè, così facciamo un tetto a tetto con Bucchioni e via. Vai.
1: Tra l'altro,
3: lo zio di Luca Mazzitelli, lo conosci?
1: Come no?
0: Ha
3: detto delle cose su di te, che ti ha visto giocare a calcetto, a calciotto, ha detto. E allora io dico sempre:
1: ma no, lo zio, lo papà.
3: Rivelare.
1: Allora, siccome sei un po' Rinco, ti rammento che il giocatore di professionista molto bravo, Mazzitelli, il papà, io lo conosco molto bene, fa questa professione che faccia il giornalista da tanti anni.
0: Vabbè,
1: non è lo zio, è il papà. E allora adesso prenditi una camomilla, riposati.
3: Ma aspetta, Massimo Mazzitelli, che
1: è il papà
3: di Luca, giornalista del Messaggero.
1: Io conosco Massimo, lo zio non lo conosco.
0: Ragazzi, basta.
3: Quando giocavamo a calcio, che eravamo molto giovani,
1: Maestro, ma diglielo tu, Massimo conosco io, lo zio non lo conosco, ti saluto.
0: Basta, stiamo facendo
1: ciao.
0: Fermiamoci qui, basta.
1: Va bene, ciao.
0: Domani ce lo
1: ciao.
0: Vi devo salutare. A presto, ciao a tutti. Break per noi. Non ce la faccio più, break.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Entriamo nell'ultima ora. E dunque, facciamo una cosa: andiamo a recuperare un po' di messaggi. C'è intanto questa cosa su tutto il mercato web, un'analisi che riguarda la Juventus. Lucumi è già un acquisto azzeccato. Con lui la Juventus non prende quasi mai gol, quindi si calcola un po' l'impatto che ha avuto di questo difensore nella Juve. Come ha iniziato Gian Lucumi con la Juventus, 5 presenze, vengono un po' i dati. Con lui in campo la Juve ha una difesa più blindata, più sicura, c'è l'analisi, quindi andatela a leggere su tutto mercato web, come sempre gli approfondimenti. Andiamo a prendere un altro audio, vai!
1: Devo dire anche che la nazionale per me italiana che ha vinto l'Europeo con Roberto Mancini è stata la migliore di sempre, sì. La migliore di sempre, anche più del Brasile di Pelé.
0: Vabbè, adesso costamente è forte, però a me piaceva molto la nazionale di Mancini che ha vinto l'Europeo per l'espressione di calcio, che poi insomma mi sembra che abbia fatto un sacco di risultati utili consecutivi.
2: Mi è piaciuta più nel tragitto che nella 37, fase finale,
0: no? Dopo però sai, quando entri nella fase finale, certo, lì conta il risultato tanto, e quindi devi essere anche molto concreto, oltre che...
2: Però ha fatto un lavoro,
0: però ha fatto un gran lavoro secondo me. Poi adesso può stare simpatico, antipatico, a me non mi interessa, perché ha sbagliato, lo ha detto, però a me questo fatto che noi dobbiamo essere così veramente dei giudici estremi, come se avesse, onestamente, no, sì, mi sembra un po' eccessivo. Vai con un altro audio, vai.
3: Ma per cortesia, Stringara, ma cosa stai dicendo? Ma sì che sei un esperto di calcio, come fai a cambiare Thuram con Vlahovic? Che Vlahovic ha i piedi quadrati, c'ha i piedi quadrati, perché ha fatto una stagione mezza e mezza, Thuram? Ma dai, ma per cortesia, ma dove stai? Ma stai sulla terra, per cortesia.
0: Vabbè, ma è una sua opinione, ragazzi. Anche... Alberto scrive che Gattuso nella sua carriera di allenatore ha vinto quanto italiano? Una Coppa Italia. Vabbè, se valutiamo i trofei, sì. Poi magari dopo ci sono delle differenze che vanno anche considerate. Vai.
3: Buon pomeriggio. Io penso che a continuare a lamentarsi di quello che è successo in federazione, i pagliacci non è la federazione. Siamo i commentatori che continuano a rompere le scatole. Lasciamo lavorare, se poi va bene meglio, se non va bene ora possiamo parlare. Ridicolo in Europa non
2: che
3: è la federazione.
2: Che cosa significa, no, pagliacci? Allora, se ci sono dei fatti, se ci sta all'ombra del commissariamento sulla federazione, se è successo quello che è successo, pagliacci è cosa?
0: Ma poi io non capisco perché uno deve arrivare a offende se sente uno che la dice una cosa. Io pure non sono d'accordo con Bezzi, ma mica gli do del pagliaccio o del cretino. Insomma, io non capisco perché non c'è un modo di dialogare che sia diverso.
2: Se la gente magari non è d'accordo sul ritorno di Mancini perché ha lasciato durante agosto là, poche partite nazionali, è andato in Arabia. Cioè, voglio dire. Sarà un tema e uno ne parla, poi uno può essere d'accordo o meno, però insomma, che vuol dire pagliacci? Non c'entra niente.
0: Boh. Vabbè, dai, un altro, va.
4: Ma ci rendiamo di conto di quanto siamo piccoli come popolo e come paese? Cioè, io questa cosa di Malagò la trovo veramente una cosa assurda. Cioè, poi non ne parla quasi nessuno, perché sinceramente se ne parla troppo poco di questa cosa, ma è una cosa scandalosa. E figuriamoci se ci mettevano Pirlo sulla panchina, cosa poteva succedere a questa nazionale, a questi calciatori. Ci teniamo solo ai mondiali quando non ci andiamo, poi nei 4 anni che occorrono fra un mondiale e un altro facciamo dei malestri, facciamo dei disastri e soprattutto non facciamo niente per costruire. Imbarazzanti.
0: Bene, lo sfogo. Poi c'è chi sottolinea che Scuravi era alto 2 metri. Vero, Lucca è alto 2 metri, i giocatori alti ci sono.
2: Ma sì, ma era una battuta.
0: Dai. Allora, vai con un altro.
5: Io invece stimo molto Baldini, ma stavolta non sono d'accordo con lui, perché io la critica non la faccio al Como, che importa, è vero, tutti stranieri, ma stranieri forti. Io la critica la faccio a squadre come l'Udinese, a squadre come il Lecce, a queste squadre di bassa classifica che importano giocatori normalissimi che si possono tranquillamente creare in Italia.
0: Beh, anche questa è un'osservazione che ci sta, ci sta tutta. Vai, ancora un altro.
6: Ciao Marco Luigi, ciao. Allora io sono d'accordo con te, Zidane secondo me non è un allenatore, ma è un gestore di grandi campioni. Tra l'altro Zidane, diciamo il problema di Zidane è più una questione politica, perché Zidane è Zidane e quindi nessuno può parlarne male, perché Zidane è un uomo presuntuoso, vendicativo. E mi sono anche meravigliato che ha chiamato Giuff dell'Inter, quindi perché non vedo bene Zidane, secondo me potrebbe fare anche male. Ciao.
0: Perché vendicativo? Io non non mi sembra. Io spiegavo, secondo me ha vinto con Real Madrid, però mi è sembrato sempre un allenatore dalla critica sopravvalutato, cioè nel senso vero, bravo a gestire, però insomma c'aveva una squadra che molto forte,
2: sì.
0: molto ha ereditato una squadra molto forte, ecco.
2: Questo sì, poi la devi fare.
0: Sì, sì, poi per carità, ci deve essere anche la sua
2: vittoria, ha vinto 3 Champions League di seguito.
0: Sì, sì. Poi Antonio scrive: in Serie B ragazzi che fanno 30 gol non ci sono. Mancini mi sta molto antipatico, ma è uno dei più competenti che ci siano. E quindi sottolinea la competenza, che poi alla fine è quello che conta molto, al di là della simpatia o antipatia. Allora, vai con un altro audio.
7: Allora, io mi permetto di intervenire, spero che Marco faccia ascoltare. Vlahovic in 4 anni e mezzo alla Juve ha fatto 50 gol in campionato, 50. Non portando risultati alla Juve, sì è vero che incide anche il valore della squadra complessiva e tutto, ma e gli infortuni. Vlahovic è saltato tantissime partite, è una punta, un attaccante top che mi prende tanti soldi e mi salta 10 partite di media campionato, vuol dire che non è così tanto top. Thuram in 4 anni ha fatto 40 gol ed è, non è la prima punta dell'Inter, perché comunque sì, i gol li divide con Lautaro per lo più, quindi fra due forse anche a livello di numeri ha fatto meglio Thuram che Vlahovic.
0: Io penso che è un paragone che secondo me ci calza poco, perché sono due giocatori diversi, secondo me, poi
2: non c'è dubbio.
0: Cioè, forse potrebbero giocare insieme.
2: Come no?
0: Sarebbe anche un bel vedere, perché Thuram è uno che lo puoi mettere con questi attaccanti che sono più uomini d'aria da rigore, no? Quindi io il paragone non lo farei, però non l'ho fatto io, ma l'ha lanciato, mi sembra, Paolo. Ha lanciato questa cosa, di questo commento su Thuram e Vlahovic. Lui ha detto questa cosa: se lui preferisce Vlahovic è un pensiero suo, ci può stare, ecco. Allora vai con un altro audio, così li recuperiamo tutti. Poi
8: ciao Stefano e ciao Marco. Oggi mi sono veramente divertito, mi avete fatto morire dal ridere, è giusto anche sdrammatizzare attaccarsi come avete fatto, giusto per prendere un po' in giro, e bellissima trasmissione, mi sono divertito, grazie Rudy.
0: Grazie a te. Però certe cose le pensiamo, non è che poi nel dibattito,
2: nel divertimento
0: c'è la divergenza. Allora grande Stefano, non ci sta bene niente, ha ragione, abbiamo massacrato Vlahovic, ce ne abbiamo detti tutti i colori, ora ci manca, e noi juventini, a noi juventini no, dice Gianni. Io farei i conti alla fine, insomma, perché poi insomma servono i gol dell'attaccante, non le sponde solo.
2: No, ma il discorso, Marco, è che il tifoso juventino aveva percepito una storia a titoli di coda, non se ne poteva più, poi c'è stato questo discorso del contratto, poi sono d'accordo con te, c'è una storia finita, però adesso rimpiangi quella storia finita, perché Colomani e Voltemade ancora devono dimostrare di saper raccogliere questa eredità, che può essere pure discutibile, però è innegabile nei numeri. Cioè, Vlahovic ti manca. Quindi sei sempre lì che cerchi, e non hai mai trovato un sostituto di Vlahovic vero e proprio. Magari i Carnevali in Massara metteranno a posto le cose, ma ci vuole tempo, dai, su. Tempo.
0: Assolutamente.
2: Vediamo se Spalletti con Colomoni lo riattiva.
0: Lo riattiva, deve assolutamente, perché serve assolutamente. Vai con un altro audio.
9: Buongiorno Maracanà, sono Alberto da Varese, un saluto particolare al mitico Massimo, che per me è veramente un mito. Considerazione, abbiamo mandato via Gravina, che per carità ha fatto male l'Italia, tutti i problemi li sappiamo, abbiamo messo Malagò, ma in sostanza che cosa stiamo facendo per cambiare e migliorare sta benedetta Italia? Che riforme ha pensato qual è la soluzione.
0: Ma come faceva a fare le riforme, amico mio?
9: Non è che rimane qui tutto come prima?
0: Ma amico mio, qua, sì, ma amico mio, qua le riforme non gliele fanno fare perché comandano via, cioè che te vuoi riformare? Qui, non c'è stato il tempo.
2: Tocca
0: qui
2: trovare
0: ha dovuto
2: una
0: battagliare
2: stabilità,
0: subito. Prima scelta del CT. Perché a me mi faceva ridere quando d'estate, ma non è questo il problema, ho capito, ma lo dovrai nominare un CD, doveva fare. Quindi, però non era il problema, ma era la prima cosa che bisognava fare, e è successo un bailam clamoroso, e poi è uscito fuori tutta questa cosa qui, che te vuoi riformare? Cioè, come si può pensare di fare le riforme che c'è una situazione in atto di questo tipo? Che vuoi riformare, ragazzi? Non si può parlare di riforme, Stefano, lo stanno mandando via. Io penso che perderemo altro tempo.
2: Chissà che cosa succede.
0: Perderemo dell'altro tempo.
2: Succederà, non lo so, insomma, i corsi,
0: quindi,
2: ricorsi.
0: Che poi pensa, finisce così? Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo ancora altro tempo, dai, via.
10: Ciao Marco, ci sentiamo dopo tanto tempo, da Siverio.
0: Ciao.
10: Per quanto riguarda Vlahovic, io non lo rimpiango, è andata così, va benissimo così. Mi dispiace tanto che non si è messo d'accordo nel discorso di soldi, però... i soldi sono importanti, questi hanno una carriera corta, bisogna approfittare al massimo. Devo dire, io mi sarebbe piaciuto vederlo anche a me, però nella Juventus con l'italiano. Purtroppo, l'ho detto una volta ad Alessandro, mi ha quasi tirato le orecchie, quindi bene. Vedremo adesso, anche se in un campionato diverso, ma comunque sia anche loro la Coppa dei Campioni, cosa farà con l'italiano. E poi potremmo giudicarlo un pochino meglio, avere un'opinione migliore, perché non si giudicava nessuno. Quindi speriamo un po'. Mi dispiace non averlo visto alla Juventus con l'italiano, però...
0: Tu avresti voluto italiano quello. E Vlahovic alla Juventus. Insomma, no, io sono convinto che... L'ho detto prima, Stefano...
2: Ma probabilmente non l'avrebbe potuto avere, però.
0: Sì.
2: Perché anche Spalletti avrebbe voluto Vlahovic.
0: Dice servono i gol, ma Vlahovic ne ha mai fatti. No, infatti 50 gol non ha mai fatti, 68 Caglione non ha mai fatti, e se ce li siamo inventati noi. Io non so come fate a ragionare, mandarmi un messaggio, dice Marco servono i gol, ma Vlahovic non li ha mai fatti. No, infatti gli fa Colomani i gol di Vlahovic adesso. Gli fa Colomani. Dammi un altro audio, dai.
11: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ma io dico una cosa, a me è la cosa che proprio mi fa ridere veramente, ma noi dovevamo fare le sono 12 anni che non andiamo ai mondiali, rivoluzioni che chiediamo a gran voce tutti, no? E nessuno ha fatto mai niente, no? Adesso per un cavillo lì con la storia di Malagò abbiamo riesumato gente come Bonfiglio e tutti precisi, attenti al cavillo. Ma dov'era questa gente quando facevamo ridere con la nazionale in giro per l'Europa, per il mondo? Adesso tutti si sono puntato i piedi e tutto per il cavillo. Ma veramente sono dei professionisti questi. Ma va. Un saluto.
2: Dove stavano? Stavano aspettando proprio che qualcuno cascasse su questo cavillo. Quindi si sono aggrappati a questo cavillo per generare
0: questa situazione. No, una cosa ci tengo a precisare, perché c'è Guido che ci manda un messaggio sul discorso che si faceva a Zoma su Bezzi, e dice è stato molto bravo in Pallomeni a stoppare tutto, perché le parole di Bezzi fanno non le classifica positive. Però attenzione, lui parlava di giocatori presi dalla Serie B tedesca, dice non è meglio prenderli dalla Serie B italiana, perché bisogna andare alla Serie B tedesca? Non credo che c'era un riferimento ad altro, eh? Perché poi abbiamo detto, guarda che italiano, dice sì, perché però andare alla Serie B tedesca e non quella italiana? Non credo che c'era un altro riferimento.
2: Forse è una discussione, lui forse non li considera...
0: No, l'ho detto, dice, avrebbe
2: giocatori preferito... italiani, quelli che non devono giocare nel nostro campionato.
0: Nel nostro campionato, questo faceva il discorso.
2: Però è italiano,
0: non andiamo a interpretare altro.
2: E allora però Cagliote dove gioca?
0: Esatto.
2: E allora però Tonali dove gioca? E allora però Calafiori dove gioca? Dai, su, andiamo avanti, no, invece ne torna indietro. Si possono fare la colpa dei calciatori italiani che giocano all'estero. Ma quanti ce ne sono? Tanti.
0: Assolutamente. Quindi. E dunque, poi c'è un altro messaggio con la massima sincerità. Perché il Napoli non ha preso italiano? Io penso che c'è stata la mano di Manna. Cosa ne pensi? Mi dice a me. Io non lo so se c'è stata la mano di Manna. Io ho una mia teoria perché non ha preso italiano, non si è arrivata alla conclusione. Perché penso che con italiano questa squadra qui attuale del Napoli doveva sottoporsi a una serie di cambiamenti, cioè non so quanti giocatori erano adatti a fare questo, quel tipo di calcio che vuole fare lui. E allora si è preferito conservare questa rosa, dice, prendiamo qualcuno che può un po' conservarla in questo momento, e se è stato scelto Allegri.
2: Stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Ipotesi, la mia è un ragionamento. Poi
2: cioè, non credo neanche, se vuoi aggiungere anche, aggiungo la mia ipotesi, non credo neanche a un italiano che si sarebbe rivoltato, cioè, dire,
0: che avrebbe cambiato così
2: avrebbe
0: tanto.
2: Detto, vabbè, ma se non mi porti i giocatori non posso comprare, no, guarda che la campagna acquisti è questa, il mercato è più o meno bloccato, non facciamo niente, perché abbiamo speso tanto nelle
0: tu dici, lui non si
2: precedenti.
0: Sarebbe ribellato.
2: Cioè, che fai? Italiano rifiuta il Napoli? Avrebbe, no, secondo me no.
0: Può essere che...
2: No, questa è la mia... Cioè, no, nel no, senso che secondo me...
0: Tu fai la valutazione dell'italiano, io sono d'accordo con te. La valutazione...
2: Perché questa non è una squadra che potrebbe allenare l'italiano, questo Napoli qui? Cioè, che
0: sì,
2: quali sono?
0: Però,
2: gli uomini di Italiano e gli uomini di Allegri? Gli uomini che formano... il Napoli sono forti, secondo me. Poi, il discorso sono logori. Un nostro amico ascoltatore diceva ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni, sono logori Stefano.
0: Può darsi.
2: Io, sì, però poi ci credo poco, perché insomma quando allora dicevamo la stessa cosa nel 10° posto con Garcia, e poi però si sono riproposti con Conte e hanno tirato forte. Hanno vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto, un 2° posto, va bene, 3.000 infortuni, però insomma non è che con Conte il Napoli è sparito dalla circolazione, tutt'altro. Quindi voglio dire, sta a un allenatore, sta a chi di dovere e poi intercettare qualcosa all'interno della squadra per riaccenderla. È finito il Napoli? Io non ci credo fino in fondo, io non ci credo, anche mm-hmm. con questo mercato, diciamo così, limitato a Favasulli e poi gli hanno preso.
0: No, no, ma io sono convinto che il Napoli può risalire, quindi vediamo.
2: Quindi dai, insomma, mi sembra, ma voglio dire, allora è vero che dobbiamo cambiare idea e le persone intelligenti cambiano idea e opinione. Però Marco, ad agosto diciamo che Napoli ha un organico di tutto
0: per
2: rispetto.
0: Me, ma io lo dico ancora. Io lo continuo
2: confermo.
0: A dire ancora.
2: Io confermo questo, ma non perché
0: ma
2: per andare
0: vogliamo
2: contro...
0: far passare adesso il Napoli come una squadra scarsa, ma stiamo
2: contro nessuno,
0: dai.
2: E anzi,
0: ma
2: non... Allegri ha la nostra solidarietà.
0: Non so
2: però,
0: quanti
2: insomma,
0: allenatori vorrebbero
2: avere
0: una squadra.
2: Ci deve dimostrare.
0: Ma non c'è dubbio.
2: Qualcosa.
0: Una risposta anche a Ube gliela diamo subito, ma i numeri alla mano, alla Juve manca anche David, visto che sta facendo a Madrid. Per me né quelli attuali né Vlahovic e Davide sono da Juve, non è lesa maestà a dire che la Juve sbaglia attaccanti ormai da 5 anni, ma non è mai lesa maestà, e questo Ube, uno ha l'opinione, quando è resa in questa maniera uno può dire la sua, non ci mancherebbe che lesa maestà.
2: Io aspetto, anzi, i gol di Colomoni.
0: Aspettiamo, anzi su questo lo pensa solo un certo Enea, che scrive dei messaggi che io faccio fatica anche a leggere,
2: che non saranno tanti però magari saranno importanti.
0: E quindi tutte sue teorie, noi non siamo juventini, no, noi non siamo juventini, facciamo un'altra cosa, i tifosi da Juve siete voi tifosi, noi non dobbiamo fare i tifosi, se volete sentire i tifosi giustamente scegliete altre situazioni, quindi stop, fine. Allora, c'è ancora un audio da recuperare? Vai.
12: Buongiorno Maracanà, ma non sarà che in Italia gli allenatori non tengono in grande considerazione di quelle che sono le caratteristiche degli attaccanti, e quindi privilegiando il modulo io non so, l'ultimo caso eclatante anche David, che è andato all'Atletico Madrid mi ricordo per esempio di Immobile, si sapeva le caratteristiche che aveva, e fortunatamente è andato con la Lazio, è riuscito a sfruttare appieno le sue qualità. Vi saluto.
0: Beh, questo è un ragionamento che ci può stare.
2: Riveniamo sempre al solito discorso che il lavoro dell'allenatore è
0: anche
2: importante.
0: Questo, è anche questo, certo. Questo. Poi ci sono anche i contesti dove tu riesci a funzionare, altri esatto, sì e in altri no, ragazzi. Quindi ci sono le questioni di feeling che nascono anche con l'ambiente, col contesto, e magari vai da un'altra parte, esplodi, dall'altra invece non riuscivi a buttarla dentro. Anche questo succede nella storia di un attaccante, nella storia di un calciatore, ne è pieno di esempi, quindi non ci dobbiamo meravigliare.
2: Però gli attaccanti forti segnano sempre in situazioni diverse, con allenatori diversi, certo. Magari un giocatore può segnare tanti gol con un allenatore, ma ne fa altrettanti con un altro, insomma, voglio dire, poi i numeri degli attaccanti non tradiscono mai.
0: No. Però ci sono stati degli attaccanti che poi hanno reso di più in altri
2: contesti, sì,
0: rispetto ad altri.
2: Però, no? Per esempio, lui ha citato il nostro amico la vicenda di Immobile straordinario con la Lazio, e nazionale era diventato un problema. molto abbastanza paradossale la situazione, perché è sempre stato erede bomber per tanti anni, era
0: capocannoniere,
2: però andava in nazionale e quanti ne ha fatti? Pochi.
0: Pochi. Sì, sì.
2: Con Mancini poi, tra l'altro.
0: Sì, sì. No, è così. Beh, ti ricordi, ci fu un esempio eclatante negli anni '80 quando la Juve
2: però
0: prese,
2: vedi, con Mancini prese... ricordi che c'era il problema dell'attaccante?
0: Sì.
2: Ne ha provati tanti, tanti. Sì. Reteghi all'ultimo. Adesso non è che voglio, diciamo, spezzare una lancia a favore di Gattuso, però Gattuso, con Gattuso non siamo andati ai mondiali, lo sappiamo tutti, ma Ken e Reteghi hanno avuto una media vertiginosa. Cioè gli attaccanti con Gattuso hanno segnato tanto. Tanto in un poco breve periodo, mentre con Mancini sei stato vincente, hai avuto la striscia di imbattibilità per oltre 30 partite, hai vinto un titolo europeo e stavamo sempre qui, me lo ricordo, a dire: ma come mai? Immobile non segna, Belotti, provava Belotti, provava Immobile, poi ha provato all'ultimo Reteghi, ma insomma alla fine era un problema, o no? E lo è stato anche nella fase finale
0: dell'Europeo. Sì. Poi c'è un messaggio, di chiudo con questo di Luigi: ma meno male che guardiamo anche fuori dalla Serie A, come in Germania, Ignacio Reggiani fa una serie di nomi come Zoma, che appunto dice c'è la possibilità di guardare anche dei giocatori che giocano all'estero. Infatti questo è molto importante per me. Quindi fa bene Mancini a fare questo, non è che dobbiamo rimanere solo nel giardino di casa nostra, ci mancherebbe. Allora ci dobbiamo fermare, che facciamo l'ultimo break e poi torniamo, facciamo un approfondimento sul Cagliari dopo, perché anche il momento Cagliari lo dobbiamo sottolineare, partito molto forte, Pisacane si è migliorato rispetto alla scorsa

0: Eccoci, ci siamo per questa parte finalissima di Maracanã. Senti Stefano, prima di andare subito all'argomento successivo, prendo da tutto mercato web questo approfondimento che riguarda Castro. Come si sta all'ombra di Malen? Domanda: il ruolo di Castro nella Roma è ancora un punto interrogativo. Trovare spazio non è facile alle spalle di un attaccante come Malen, però io penso che si potrà ritagliare anche lui.
1: Il suo spazio, no? Insomma, in casa è entrato e ha fatto molto bene.
0: Mi piace molto questo ragazzo.
1: Sì, no, bravo.
0: È chiaro che giocando con più continuità riesce a crescere.
1: Adesso tu vedrai che
0: più.
1: Quando gli impegni, secondo me, lo dicevamo anche prima di questa maxi sosta, Marco.
0: Sì.
1: Dopo la prima sosta del campionato, ti ricordi, prima si giocava ad agosto, poi le prime due a settembre e si ripartiva. Sì. Secondo me la prossima sosta, cioè quando finirà questa sosta, comincerà il vero e proprio campionato.
0: Sì, sì, anche perché tu poi ci sono un sacco di partite, tra
1: ci sono 9 partite
0: Coppa,
1: in un mese.
0: Coppa, quindi ha voglia di giocare,
1: esatto,
0: dopo.
1: Campionato e Coppa, quindi secondo me ci sarà un'alternanza e secondo me Castro...
0: C'è una maratona dopo,
1: una maratona
0: di partite.
1: E giocherà. Giocherà secondo me anche dal primo
0: anche
1: minuto
0: per me, anche per me si ritaglierà lo spazio. Mi piace molto tecnicamente anche mi piace anche caratterialmente, uno che sembra che si spende
1: lottatore,
0: sempre tanto, un lottatore
1: generoso,
0: cioè, sì.
1: Poi calcia bene, forte, vede la porta, giocatore. E c'è una grande voglia,
0: bel giocatore, sì. Mi è sempre piaciuto. Poi vediamo adesso che quando fa il salto in una squadra
1: deve pure giocare.
0: È chiaro che quando vai alla Roma non sei più sicuro del posto, quando vai in un grande club non sei più sicuro del posto da titolare, sai bene che te lo devi giocare. E poi insomma davanti mi sembra che la Roma c'è una bella concorrenza.
1: Per adesso sta a mille.
0: Quindi, adesso devi sfruttare i giocatori che stanno bene. Poi vediamo dopo la pausa. Per forza. Allora, dunque... Luciano ci scrive: ciao Marco, il problema è ridurre al 50% stranieri e pescare in B e C. Lo so, però non c'è una regola che ti consente di ridurre gli stranieri, ragazzi. Noi dobbiamo pensare anche a questo. Non è che possiamo domani mattina prendere e ridurre gli stranieri.
1: Ministro Bodi ha aperto questa, cioè, per adesso è ancora fase embrionale, forse voglio dire soltanto nella testa di Abodi, e di premiare economicamente quelle squadre che dei fondi stanzierà. Per quelle squadre che faranno giocare più italiani possibile. Questo potrebbe essere anche, voglio dire, no, un modo per incentivare le squadre a schierare giocatori italiani, giovani giocatori italiani, oppure giocatori italiani in generale. E allora lui dice: io stanzierò un fondo, noi stanzieremo un fondo da destinare a quei club, a quelle squadre che avranno il coraggio e, diciamo così, la capacità di valorizzare il prodotto nostrano. Mi sembra un'iniziativa intelligente. Poi vedremo se sarà effettivamente così.
0: Assolutamente, stiamo cercando di effettuare il collegamento. Vediamo, sentiamo ancora un altro audio. Chiedo se c'è pronto in regia il nostro Andrea Magliocca. Vai.
2: Ma per cortesia, sto sentendo di quelle cose da voi esperti di calcio, ospiti di Maracanã. Ma per cortesia,
0: che ha sentito? Vabbè, allora a me staria sempre da supponente, no? Come intervengo e dico: sti coglioni che parlano, io ne so di più, io ne farei più intervenire, ti giuro. È un modo,
1: dire...
0: no? È un modo, cioè, ma per cortesia, come di questi soldi, io però so tutto. Questa presunzione, il tono di presunzione così mi infastidisce, cioè mi rende una bestia, perché preferisco quello che motiva il messaggio di contrasto con me, con Stefano, con quello che sente, che deve di intervenire e trattare gli altri sempre con questo, capito,
1: atteggiamento di superiorità.
0: Di superiorità. Poi tu chi sei per dire una cosa di superiorità? Nessuno. Vabbè, però... non siamo nessuno. E questo che io veramente, ma
1: c'è la libertà di espressione,
0: sì, ma,
1: noi
0: no,
1: siamo,
0: ma è una libertà che secondo me che
1: magari...
0: viene portata all'eccesso, capisci? Cioè una libertà, tu devi intervenire e di la tua, ma per cortesia, come se sta a parlare. Boh, io è questo che non capisco. Vabbè, comunque
1: vabbè,
0: dai. C'è il direttore Capozucca e non lo voglio portare dentro a queste diatribe.
1: Buon pomeriggio.
0: Che contano niente. Buon pomeriggio, direttore.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Ci mancherebbe. Direttore, mi dà un pensiero su questo?

0: avvio del Cagliari, che poi sarebbe il secondo avvio positivo rispetto all'anno scorso, migliorato addirittura nelle prime 5 partite, dove ha fatto 5 punti in più rispetto alla scorsa stagione.
1: Sicuramente direi oltre ogni aspettativa, perché poi la vittoria, specialmente quella di Bergamo, penso che dei pronostici nessuno dava vincente, insomma, questo insomma soprattutto avvalora ancora di più il lavoro di Fisacane.
0: Te Stefano, che idea ti stai facendo di questo allenatore?
2: È molto bravo.
1: Allora, io
0: mi scusate perché ho due Stefani, uno con Capozucca e Pallomeni, quindi
2: vada, vada direttore.
0: Direttore, prego.
1: Chi voleva parlare?
0: No, no, va direttore, poi sento, vada pure lei, poi sento anche in Pallomeni.
1: Allora, Pisacane è un ragazzo che conosco da giovanissimo, perché l'ho avuto prima nel settore giovanile a Genova, poi dopo è venuto a Cagliari, l'ho preso perché lui è arrivato con Rastelli come allenatore, perché Rastelli è venuto quando l'abbiamo preso a Cagliari per allenare a Cagliari. Io pensavo che era libero, ma non era libero, anche perché lui mi ha detto che non era contrattualizzato, e quindi dovevamo prendere un giocatore dall'Avellino e abbiamo preso, come un accordo appunto, abbiamo preso Pisacane, che poi si è rivelato anche un buon acquisto perché ha fatto anche bene come calciatore a Cagliari. Lui ha sempre avuto curiosità in tutte le cose, anche dopo era sempre attento a tutte le dinamiche degli allenatori, quindi però è normale che quando uno poi comincia a essere improprio nel proprio lavoro le difficoltà aumentano, ma lui diciamo che l'esame l'ha superato bene.
0: Ma e quindi già notava delle attitudini, no? Perché molte volte dicono che alcuni calciatori, direttore, si vedono già in campo che poi hanno un futuro da allenatore. Vedeva anche questo in Pisacane?
1: No, lui era sempre attento, lui è sempre stato curioso in tante cose, negli allenamenti, in tutto quello che seguiva dagli allenatori che facevano in campo, quindi aveva questa attitudine a seguire, cioè ci sono calciatori che fanno l'allenamento, vanno a casa e poi una volta finito l'allenamento è finito. Lui no, lui aveva questa passione, diciamo, nel vedere quello che era il lavoro quotidiano.
0: Stefano, tu hai detto una frase, Giunivè, mi è piaciuta, in Pallomeni, quindi così specifico, quando hai detto, dice, beh, pratica un calcio che ci... stile
2: romantico,
0: no? Che ci riporta anche un po' indietro, quindi sì, c'è la concretezza
2: basato sulla solidarietà, sulle cose semplici, esatto, sul dettaglio, sull'attenzione, su una corsa in più per aiutare il compagno, e quindi questi sono i segreti di questo Cagliari molto equilibrato. Sarà poi dura mantenere poi questo avvio, sarà dura mantenere questo avvio positivo, però insomma, voglio dire, Pisacane, sono d'accordo con il direttore, è un ottimo allenatore, credo che sia un predestinato e che abbia le idee chiare, e quindi cose semplici, riconoscibili, ma anche lanci, per esempio il ragazzino che ha schierato là davanti, anche dare, voglio dire, questa grande responsabilità a Romano, insomma non sono cose di poco conto, perché noi quando giudichiamo un allenatore non dobbiamo giudicare mai dal sistema di gioco, dai principi, ma anche da queste scelte, da come poi avvicina il calciatore. Io l'allenatore lo vedo anche da questo, soprattutto da questo punto di vista, poi c'è il resto.
0: Direttore, il Cagliari come squadra l'avete migliorata rispetto all'anno scorso?
1: Ma inizialmente insomma, non pensavo che fosse proprio così migliorata, però la vedo maturata più che migliorata, ma soprattutto migliorato Pisacane, cioè molto più concreto nelle decisioni, e poi a questa, diciamo, questi ragazzi, anche acquisto di Romano, che adesso non perché è andato in nazionale, ma Romano è un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso, ha fatto bene il Cagliari a prenderlo, ma insomma la vedo più dinamica, anche più concreta come squadra, la vedo diversa, ecco, quindi ma è normale, perché ogni allenatore, specialmente quando è giovane, l'anno dopo cerca di migliorarsi e vedere quelle che sono magari, perché lui è riflessivo, quelle che sono state magari le lacune l'anno prima, e cerca di migliorarsi l'anno dopo, quindi la vedo migliorata come squadra, come organico e come proposizione di calcio.
0: Stefano, Romano è un bel colpo per il Cagliari, ma pure per la nazionale, perché poi sembra addirittura che gli
2: tutta
0: possa
2: una diatriba con la federazione svizzera,
0: sì, però sembra che Mancini sia pronto a fidargli già per la prima partita le chiavi del centrocampo.
2: Ma sono molto curioso di vederlo all'opera, mi sembra un giocatore molto bravo, insomma avuto questo percorso prima un po' in Svizzera, poi la Roma lo ha preso nel 2000, adesso non mi ricordo.
0: Adesso te lo dico subito.
2: Ecco, 16. Ricordo, almeno io. No, sembra, sì, boh, non lo so. Comunque poi dopo ha scelto l'Italia, in Svizzera sono tutti molto arrabbiati, perché sanno anche, voglio dire, Yakin CT
0: fino al 2025-26, dal 22 al 26 era della Roma.
2: Sì, sì.
0: Poi Spezia e Cagliari.
2: Sì, sì, no, il settore giovanile l'ha preso da ragazzino, quindi.
0: Sì, sì.
2: E tra l'altro hanno fatto questo tentativo, dicevo, del CT della Svizzera, che addirittura è andato proprio, ci voleva parlare, voleva convincerlo, garantendogli che lui poteva essere il dopo Chaka. Tra l'altro Chaka c'ha tutto da una situazione, non so se il Covid, le cose, certificato falso, cioè rischia, è un simbolo del calcio svizzero, non solo, e quindi gli voleva dare questa eredità.
0: Questa eredità, certo.
2: E lui però ha detto no, ha dato la parola alla Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi ha scelto. Ora là poi ci sarà un risarcimento, perché lui ha fatto parte di questo progetto che si chiama Futuro, Foot in inglese Uro, in Svizzera, che vanno sui secondos, definiti anche quelli che nascono da, no, che non sono proprio svizzeri al 100%, insomma, Yakin non è svizzero al 100%, proprio rientra in questa tipologia, certo. Questa categoria dei secondos vengono definiti svizzeri. Quindi c'è tutto un discorso, gli stessi Berami, Semahiri, insomma, voglio dire, è piena la Svizzera, questi esempi, dove hanno accettato di giocare con la Svizzera.
0: Con la Svizzera.
2: Tra l'altro nella televisione proprio svizzera ci sono i soliti Berami, Semahiri, che sono tutti molto arrabbiati perché la federazione ha fatto poco
0: per
2: e ha avuto una distrazione, insomma, pensavano che Romano, vabbè, figurati, insomma, ce l'abbiamo in pugno, e invece poi Romano ha detto no, io vado a giocare con la nazionale italiana, quindi adesso ha anche questo diciamo questo peso mediatico addosso di non solo di dimostrarci a noi ma anche
0: alla federazione, direttore, lo ritiene pronto per questo esordio oppure non so, bisogna aspettare un po' perché Mancini sembra intenzionato a farlo giocare.
1: Beh, adesso so che da quello che si legge, da quello che si sente, dovrebbe addirittura esordire.
0: Sì, sì, sì.
1: Dire che è pronto e in questo momento, insomma, non lo so, perché secondo me è un esame importante, perché non è che arriviamo da un periodo felice con la nazionale, anzi,
0: è vero.
1: Tutt'altro. Quindi è un impegno molto importante, molto difficile da superare, perché qui queste quattro partite che devono fare questi 15 giorni sono partite in cui ci si aspetta molto, dove Mancini si gioca anche lui anche una parte di credibilità, critiche che ha avuto, e quindi vale anche per questo calciatore che è salito la ribalta e che insomma avrà un'occasione importante in un momento non è anche tanto facile.
0: No, però insomma già il fatto che possa giocare dall'inizio vuol dire che c'è molta fiducia.
2: No, ma poi
0: ragazzo,
2: non solo Marco, ma gli dà un ruolo di grande responsabilità.
0: Il play davanti alla difesa, ragazzi.
2: Con Tonali, Baretto, hai poche presenze, diciamo così, a livello professionistico, però ciò non toglie che potrebbe anche sbalordire, essere, diciamo così, quella scintilla.
0: Certo. Quella novità,
2: quella novità che può magari convincere tutti, soprattutto prima cosa che deve convincere, la prima cosa è i suoi compagni di squadra.
0: Chiaro.
2: Poi Mancini e poi noi.
0: E poi noi. C'è un messaggio, Pisacane, mi piace tantissimo, scrive Maurizio, nelle interviste pre e post gara sembra un veterano, invece è giovanissimo e dice cose sempre e dice cose che non sono banali, no? Anche questo è un valore, no, direttore, cioè sapersi anche esporre dal punto di vista comunicativo.
1: No, è vero, lui non va mai fuori dalle righe, detto proprio, è abbastanza lineare nelle interviste, è sempre abbastanza, e questo è un pregio che ha, e quindi gli va dato merito.
0: Assolutamente. Sentiamo un audio, poi siamo per salutare il direttore, vai.
3: Buonasera, credo che l'inizio del Cagliari potrebbe essere uno dei classici inizi di stagione delle squadre che saranno protagoniste per la lotta per la salvezza. Non è la prima volta che vediamo una piccola squadra, piccola tra virgolette, partire forte e poi magari rallentare più in là. Certo che alla ripresa ci sarà un buon banco di prova per il Cagliari, che dovrà giocare con la Juventus, e anche per la Juventus, che dovrà giocare a Cagliari.
0: Che ne pensa, direttore, questa partenza che fa? Che è vero, fa...
1: Ma io penso sempre che è vero, perché guardiamo l'Empoli, cos'è, 2 anni fa, che ha fatto un girone d'andata importante e poi è retrocesso. Cioè, non voglio augurare questo. Poi la Cremonese stessa, prima giornata, ha battuto il Milan. Non penso sia il caso del Cagliari, però ricordiamoci che Cagliari come obiettivo è il mantenimento della categoria, certo. Non è che ha l'obiettivo di andare in Europa, quindi io dico, tanto mettiamo, c'è il famoso detto, fieno in cascina, benvengano queste vittorie,
0: certo.
1: Avere dei punti è sempre importante, poi vediamo quello che succede, tanto tocca agli altri poi fare i punti. Certo.
0: Direttore, chi l'ha sorpresa di più in questa partenza del campionato? E poi dopo la salutiamo.
1: Ma sorpresa, appunto... La sorpresa maggiore per me è proprio Cagliari in questo momento, per quello. Per il resto, per quanto mi riguarda, l'Inter è la più forte, mi aspettavo. La Roma sapevo, anche perché un pochino tifo Roma per via di Gasperini, quindi sapevo che aveva...
0: Può essere l'anno buono per Gasper per prendere il titolo, direttore?
1: Guardi, io ero a Roma a vedere la partita Roma-Inter,
0: sì.
1: Primo tempo la Roma è stata straordinaria, però nel secondo tempo l'Inter ha dimostrato tutta quella che è la sua forza, sia a livello di organico, che poi ha 2 squadre, e anche a livello fisico, tecnico, e ha rimontato questa partita, anche se bisogna poi dire che il calcio è faccia di episodio, perché poi se male... invece di prendere in faccia il portiere fa gol, vanno sul 3-1, la partita magari è segnata e vince la Roma.
0: Ma lei pensa che Gasperini ha in questo momento in mano la squadra per poter puntare al titolo? Cioè è una squadra che può puntare al titolo?
1: Se la può giocare, anche se dico sempre che l'Inter è la più forte.
0: Certo. È un po' il pensiero che ci abbiamo tutti, no Stefano? È iniziato bene, loro sono la squadra, ma l'ha detto anche Chivu, siamo la squadra da battere, l'ha sempre detto, sì. Va bene, direttore, noi la ringraziamo tanto per essere stato con noi.
2: Grazie.
0: A presto e buon lavoro al direttore Capozzucca, grazie ancora. Allora, siamo quasi al termine, forse abbiamo da recuperare qualche messaggio ancora prima di salutarvi. Stefano, conosco poco romano, che centrocampista è, a chi assomiglia per rendermi l'idea? Ti chiede Antonio. Guarda, chi lo possiamo...
2: Centrocampista classico, che sa fare tante cose.
0: Io ancora ho visto poco per focalizzarlo, insomma, ci sto facendo attenzione, ma ancora siamo all'inizio.
2: Sa fare tante cose,
0: però
2: bisogna vedere se c'è un eccelle in qualcosa, ecco, ancora devo mettere a fuoco questa cosa, però insomma se Mancini ha scelto lo fa giocare a titolare, se il Cagliari fa giocare a titolare, se il Cagliari poi probabilmente, quasi sicuramente lo riscatterà dalla Roma. Direi che siamo di fronte a un ottimo calciatore, un ottimo giovane, quindi bisogna avere pazienza, aspettare anche che sbagli qualche partita, attenzione, ma non esaltarlo tanto. La solita ricetta. Che, insomma.
0: Sì. Allora, forse abbiamo ancora un altro audio, vai.
4: Per me la Juve doveva prendere l'allenatore Gasperini, che per me è il nuovo Tarantone. Poi vicepresidente John Elkann, il nuovo Gianni Agnelli. Per me, vicepresidente Ciro Ferrara, tipo il nuovo Boniperti, tipo come era Agnelli Boniperti. E lo stadio lo chiamavano il Giampiero Boniperti di Torino, e dirigente Pradè, un uomo oggi onesto per me.
0: Non ho capito però l'ultimo. Lui ha dato tutta la struttura praticamente a lui, però non ho capito l'ultimo. Ci abbiamo l'ultimo messaggio, 58 sul cronometro e poi ci
5: Ciao
0: siamo.
5: Ciao Marco, volevo soltanto concludere il messaggio di prima riguardo appunto al discorso multi-etnico con dei giocatori,
0: sì.
5: E che l'Italia, diciamo come italiani, devono essere pronti a questo tipo di cambiamento e non magari come dire, contestare o meno, magari per un discorso un po', come dire, perché io vedo in tanti italiani ancora c'è una mentalità un po' chiusa, e quello era il succo del mio messaggio.
0: Ah, ho capito, chiaro, chiarissimo. Però io un po' di apertura la sto vedendo, un po' di pazienza.
2: No, Marco, se un italiano può essere figlio di africani, di asiatici,
0: però è italiano,
2: di,
0: punto.
2: Cioè, è italiano.
0: Non c'è dubbio.
2: Seconda generazione, cioè, non è che adesso non come. Poi per carità, entriamo in un discorso molto scivoloso.
0: Figurati, io da questo punto di vista,
2: il mondo è così.
0: Apertura.
2: Poi c'è chi la società più multiculturale, diciamo la più grande società multiculturale dell'epoca, in tutta la storia del mondo, è stata quella romana. Cioè gli imperatori nascevano in Africa, in Turchia, cioè c'era di tutto e di più, per dirti. Poi però però erano romani.
0: Sì.
2: No, per dirti, in Inghilterra, in America, ci sta un'integrazione, è stata più veloce, noi facciamo un pochino più fatica, ma insomma, voglio dire, pensiamo alle cose più, no,
0: certo,
2: diciamo, serie.
0: Dubbio,
2: altro. Per quanto riguarda il calcio, come hai detto tu, che c'è una norma che vieta la libera circolazione degli stranieri, se no che dobbiamo fare? Torniamo indietro.
0: Esatto. Andrea, abbiamo ultimato? A posto? Quindi ringrazio il cabine di regia Andrea Magliocchi e tutta la squadra tecnica, la redazione.
2: A domani, Marco. Ciao a tutti.
0: Petroselli, Marinucci e Tringali. Ciao, grande Stefano. A domani, come sempre, a partire dalle ore 13. Ciao.
6: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato, ma anche al mercato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, però comunque qualche club sta già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di trattative. E poi parleremo della nazionale, la nuova nazionale di Mancini, che domani esordirà contro il Belgio in una partita valida per la Nations League. Andiamo dunque ad affrontare tutti questi argomenti collegandoci con Mario Mattioli, voce storica della RAI. Ciao Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Parliamo un po' a mente fredda di questo campionato. Dopo le prime 5 giornate della Serie A, che cosa ti ha effettivamente colpito? In positivo e in negativo?
1: Ma in negativo, Juventus e Milan li metterei sul piedistallo. A parte qualche problema che hanno avuto le squadre, poi di Venezia mi aspettavo che avesse almeno 3 punti anziché essere a 0, ma comunque a parte questo, ma Milan e Juventus credo che non soltanto abbiano deluso me, ma un pochino tutti coloro che seguono il calcio. Mi hanno sorpreso Frosinone soprattutto e Cagliari. Se pensiamo di Frosinone, mi pare, io non ho ancora visti, perché oggi sono impegnato, i giornali, ma anche la Gazzetta, per esempio, gli dà un titolino in prima pagina, perché Frosinone, a parte il fatto che è una squadra italiana finalmente, sì. Però gioca. Alvini dimostra di essere un allenatore vero, come per esempio lo sta dimostrando, ed è un'altra sorpresa, fino a un certo punto, ma è una sorpresa. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo, oltre che un condizionatore del morale dei giocatori, Gattuso. Perché noi di Gattuso abbiamo sempre messo in evidenza il suo carattere, la sua grinta, che avrebbe vinto le partite stimolando i giocatori a modo suo, come sa fare lui, in maniera positiva. Ma Gattuso sta dimostrando anche di conoscere bene il calcio da dentro, perché la Lazio gioca bene. Cioè, io ho visto alcune partite della Lazio, ma è anche divertente vederla, è leggera, si muove nel campo dove tutti sanno quello che devono fare. Bravo, bravo Gattuso. Una semi-delusione, momento, tra virgolette, delusione, è l'Inter, perché fa un po' fatica, soprattutto in difesa. Non dimentichiamo che in difesa l'Inter ha perso un signore che si chiama Acerbi. Sì. E si vede l'importanza di Acerbi, sia in campo che fuori, quasi direi, oltre che De Vrij, che ultimamente giocava abbastanza, per cui deve rimettere in sesto la difesa. Ma io ti dico una cosa, me ne prendo responsabilità. Sì. Io ho la sensazione che i 3 inglesi dell'Inter, nonostante la loro bravura comprovata, siano il flop dell'Inter di quest'anno.
0: Saranno il flop di quest'anno dell'Inter, sì.
1: Credo di sì. La Roma è un'altra.
0: Ecco, ma tu che conosci molto bene, la realtà di Roma, la squadra di Gasperini può vincere lo scudetto, visti anche questi problemi che stavi denunciando da parte dell'Inter?
1: Devo dire che ha tutte le caratteristiche adatte, secondo me, perché ha squadra, ha altri titolari che in questo momento non giocano, e soprattutto è un allenatore che io ho sempre apprezzato e ammirato da quando allenava i giovanili della Juventus, figuriamoci da quanto tempo conosco e apprezzo Gasperini. La cosa bella è che qui a Roma, quando si parlava di Gasperini, che lui allenava l'Atalanta con i successi che ci ha avuto, coloro che di calcio ci capiscono, non come noi, non come me in particolare, dicevano: sì, però Gasperini c'ha anche un sistema, i medici, così di qua di là. Adesso che la Roma fa la stessa cosa dell'Atalanta, a parte gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, che insomma metterà una mano anche lì, però la Roma gioca come giocava l'Atalanta, con la stessa aggressività, con la stessa lucidità, perché il primo tempo, per esempio, contro l'Inter, tu avrei visto la partita, suppongo, ragazzi, è stata come poche partite di calcio si vedono, e occorre fare tanto di cappello. Il Como lo aspettiamo, perché il Como è una squadra molto giovane, e vediamo quello che combineranno. Questo va al di là della sconfitta inopinata,
0: sì, con il Frosinone, sì.
1: Perché il portiere ha fatto quello che ha fatto, sì. E poi ha avuto un sacco di occasioni, per cui può accadere una partita così. però il Como deve ancora dimostrare qualche cosa, anche se anche lì è una squadra che gioca a menadito, giocatori bravi, coloro che hanno meno classe, ce ne sono pochi, si applicano in maniera vorace quasi, per cui... Ma onore della favola, quest'anno credo che avremo, mai come quest'anno, un bel campionato. Merito anche degli arbitri?
0: Poi ne
1: Probabilmente.
0: parliamo, poi ne parliamo degli arbitri perché certamente è una questione che fa discutere. Però ti chiedo anche che succede al Napoli? Perché comunque Allegri si è lamentato molto, è rimasto deluso al comportamento della squadra nella partita contro la Fiorentina, il mercato praticamente è stato inesistente. Allora potrebbe essere un'altra delusione il Napoli?
1: Ma sai, il Napoli mi dà l'impressione di una squadra satolla, sazia, e che non riesce a deglutire altro cibo. Questa è la mia sensazione. Vi sono giocatori che sono irriconoscibili rispetto a una stagione fa. Ma la sensazione globale, ecco, tu me la chiedi, è proprio quella di una squadra più che sazia, satolla. Proprio come quando il mio gatto mangia troppo e si butta per terra con la pancetta bella gonfia, hai capito?
0: Insomma, c'era la necessità evidentemente di rinnovarsi da parte del Napoli.
1: Bravo, esattamente, qualche nuovo voto importante per titolare, e poi magari facciamo passare ancora qualche settimana e poi magari il Napoli lo rivedremo, perché poi perdere non piace a nessuno, sazietà o non sazietà. Ci può essere nei primi momenti, nelle prime partite del nuovo campionato, quando sei, come dico io, satollo, però poi a forza di pigliare schiaffi ti svegli e digerisci, orca se digerisci.
0: Ecco, prima hai citato giustamente come sorprese il Frosinone, la Lazio, però tutto sommato anche Pisacane contro
1: Cagliari.
0: Cagliari sta facendo un grande lavoro, eh?
1: Infatti, tra l'altro sta lanciando Romano, che giocherà sempre titolare anche domani in nazionale. Del resto Romano era già bravo, e qui a Roma se ne parlava di questo ragazzo nelle giovanili, per cui però il Cagliari, anche Pisacane, sta dimostrando di saper far giocare la squadra, per cui noi siamo abituati ai, tra virgolette, vecchi allenatori che hanno anni e anni di esperienza, poi quando arrivano questi giovani siamo sempre un po' più diffidenti, però ragazzi, il Cagliari gioca. Ha una fase difensiva, Pisacane è un buon difensore, ha una fase difensiva il Cagliari che è invidiabile.
0: E poi
1: Quindi, no,
0: insomma,
1: ma ognuna di queste squadre.
0: ha giocatori interessanti, ha citato
1: Sì!
0: Romano, ma insomma c'è anche Maldini che sta andando probabilmente anche oltre le aspettative e è riuscito tra l'altro anche a
1: Sì! Io
0: mettere a
1: Maldini non
0: tacere
1: l'ho
0: tutta
1: mai
0: la vicenda che l'ha
1: creduto
0: visto
1: in
0: protagonista di
1: Maldini.
0: Napoli.
1: Sì, però no, è la prima volta che gioca un pochino più con regolarità. Per cui potrà dimostrare quello che realmente vale. Ma la cosa che volevo dire è che queste squadre comunque giocano. Cioè anche il famoso Lecce di Di Francesco, che l'anno scorso soprattutto, e 2 anni fa, prendeva schiaffi e poi alla fine riusciva a salvarsi, a volte no. Ma il Lecce giocava bene. Il Frosinone gioca bene. Ragazzi, per cui sono realtà che fanno bene al nostro calcio, che fanno bene al nostro movimento. Certamente non fanno bene, oddio, non fanno bene, non serve la nazionale avere squadre con 9-10, se non 11, titolari stranieri, però nel movimento generale del calcio italiano, beh, certo che fa bene vedere del buon calcio.
0: Senti, invece, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, la grande novità è rappresentata dal modo di dirigere da parte degli arbitri. Orsato ha dettato una linea ben precisa, si è passati da un utilizzo anche smodato, eccessivo del VAR ad un utilizzo minimo, se non inesistente, ecco, da parte del VAR, da parte degli arbitri. Cosa ne pensi?
1: Sì, questi sono due vertici che a me, come dite voi in Toscania, non garbano, perché una esagerazione in un senso è un'esagerazione nell'altro. Per cui l'anno scorso siamo arrivati con arbitri che correvano con la mano fissa sull'auricolare, ed era una cosa, ti ricordi? Ed era una cosa fuori dalla logica, qualsiasi fallo laterale stavano là a ascoltare. per cui esagerato. Adesso è esagerato in senso contrario. Ci sono molti episodi che andrebbero controllati al VAR, visto che c'è. Altrimenti che cosa, per quale motivo si devono muovere 4-6 persone per andare nel centro VAR per gestire le partite? Per cui, ma io credo che Orsato, che tutto è fuorché sprovveduto, penserà anche a questo, soprattutto in questa fase di
0: Eh sì,
1: pausa.
0: però è abbastanza convinto nel mantenere questa linea, Orsato, insomma, l'ha
1: Sì,
0: fatto
1: beh,
0: capire
1: lo
0: contro
1: dice a
0: l'Inter
1: noi. Orsato non dirà mai, forse esagerato nel dare certe direttive, però credo che in questa pausa servirà per alcune riunioni per rivedere alcuni fatti in cui il VAR sarebbe servito e rivederne altri in cui in effetti è stato corretto lasciar perdere. Questo sono certo di questo.
0: altrimenti, come dice Graziani, il VAR è morto. Abbiamo
1: E
0: fatto
1: beh,
0: tanta
1: altrimenti
0: fatica
1: non
0: per
1: c'è rimasto.
0: introdurlo e poi adesso è morto.
1: Sì, ma Orsato, ripeto, non dirà mai pubblicamente, forse ho esagerato o hanno capito in maniera un pochino troppo restrittiva gli arbitri, molti dei quali sono le prime armi, non dimentichiamolo. Però credo che questi, ripeto, questi 15 giorni serviranno anche agli arbitri per vedersi e rivedere, come dicevo prima, alcuni fatti, quelli in e quelli out.
0: Senti, oggi cambiamo argomento. In un'intervista a Corriere dello Sport Stadio, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic, sottolineando che tra tutti gli attaccanti che lui ha avuto a disposizione è stato certamente il più forte, e non si spiega come mai non sia stato preso in considerazione, non abbia trovato posto nella Juventus. Tu che idea ti sei fatto?
1: Ma lì è stata una questione soprattutto
0: L'ingaggio.
1: economica e puntigliosa, soprattutto questa. Poi problema anche con Spalletti di Vlahovic. Insomma, la Juve sono anni ormai che con i centravanti, come direi, diceva Antonio Di Pietro Dantan, non ci azzecca. Per cui non dimentichiamo che la Juventus ha avuto gli sprazzi con Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo non ha avuto una squadra, un centrocampo, per meglio dire, al suo servizio, perlomeno che lo invitasse, lo stimolasse a segnare, perché Cristiano Ronaldo ha fatto l'80% dei gol per sua iniziativa, cioè pigliava palloni, tirava e faceva gol, ma Cristiano è un altro pianeta. Anche adesso, tutti i centravanti che poi ha avuto, Vlahovic compreso, a parte il finale dello scorso campionato, fanno fatica i centravanti della Juventus perché non c'è un centrocampo che possa servire i vari centravanti che si sono succeduti. Non parlo di Openda o di Davis o di altri, tutti, perché anche quest'anno si fa fatica. E con Colomoni la Juventus si è depauperata mentalmente ed economicamente. Per ripigliare Colomoni, che poi vediamo, certo, nell'ultima partita che partiva più da dietro ha fatto vedere che comunque col pallone si sa fare, questo è indubbio, anzi ha fatto delle iniziative e poi non è arrivato alla fine, va bene, però ha dimostrato che sa giocare a pallone, ma a noi serve un centravanti, dico noi, nel senso ho tradito la mia fede juventina, ma serve un centravanti, Watermade. Non lo so, coi piedi anche lui ci sa fare, l'ha dimostrato. Però devi avere anche dei giocatori lì, a parte con Seisao che mette dentro palloni a volte non precisi, ma comunque li butta al centro, sono invitanti. E poi sarà la bravura di un centravanti, calibrare i suoi cross. Però anche Watermade è un giocatore bravo, ma non da Juve. Io quando parlo della Juventus, cioè parlo di una squadra che dovrebbe partire pronti via il primo giorno di campionato, primo minuto di campionato, obiettivo. Il titolo italiano, lo scudetto. E invece qua ho sentito ieri anche dei bravi commentatori calcistici che parlando della Juventus dicevano beh, l'obiettivo della Juve è comunque sia finire fra le prime quattro. Oh, ragazzi,
0: No,
1: ma questo è reale perché insomma
0: ma
1: la
0: è
1: Juve
0: certo, è la Juventus di
1: è
0: adesso.
1: ancora
0: Ecco, ma
1: per dire la discesa, no?
0: ti chiedo in un minuto, Spalletti ti ha convinto finora come allenatore della Juventus?
1: Non ho sentito. No, come lettera della Juventus, no, parlo di un nemico. No, io l'ho anche detto chiaramente in Rai proprio. mi sono fatto anche una domanda, ma Spalletti conosce, riesce a conoscere i suoi giocatori? C'è un particolare che è scappato a Spalletti giorni fa, quando gli fu chiesto di quella sconfitta inopinata contro il Sassuolo, no? Con la difesa, senza difesa
0: Certo.
1: praticamente, soprattutto il gol della vittoria emiliana. E dice, ma io ho chiamato, solo che non mi hanno sentito, ho capito, ma lui aveva tutti i giocatori stranieri, a parte il portiere, che in che lingua lo chiami, ovvero sia, se in campo hai Locatelli, hai chi è, quei 3-4 giocatori italiani che possono giocare, è un conto che devi chiamare o in inglese o in francese o in arabo, non lo so, a distanza di 30-40 metri in uno stadio. Perché l'italiano lo chiami, l'italiano sente perché il suono della voce ti fa capire realmente, ma il giocatore francese o i due francesi o i tre inglesi, fai fatica a chiamarli in un attimo per dire via Giovanni, Caio, di scendere e tutelare anche la linea difensiva. E quello è successo, dice, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Vabbè, insomma.
0: Insomma, tanti punti interrogativi in questa Juventus.
1: Sì, tanti, troppi.
0: Mario, ti ringrazio e ti saluto, alla prossima. E
1: Ciao, buone cose, buon lavoro a tutti.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Mario Mattioli, facciamo il punto della situazione sul Torino. Come sta la squadra di Abate dopo 5 giornate di campionato? Sentiamo il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Possiamo dire che Ignazio Abate non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa per poter davvero mettere mano sul suo Torino. I 4 punti nelle prime 5 giornate rappresentano uno dei peggiori inizi dell'era Urbano Cairo. Peggio fecero solo Zaccheroni e Giampaolo. In tutto questo, però, ci sono anche tanti alibi per il tecnico Granata, che ha avuto di fatto la rosa costruita al completo soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato. Nelle ultime 48-72 ore di trattative gli sono arrivati rinforzi. Avrebbe voluto mettere mano durante questa lunghissima pausa per le nazionali con un focus soprattutto sulla difesa, perché c'è anche la possibilità di passare da una retroguardia 3 a una retroguardia 4. Il problema è che proprio per uno scherzo del destino tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali, perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili e anche l'ultimo arrivato Rodriguez sono stati convocati dalle rispettive selezioni. Di fatto Abate non ha più la difesa con cui lavorare al Philadelphia. A questo punto si concentra sull'attacco, dove c'è Zapata che sta cercando di recuperare da questi continui fastidi al ginocchio, c'è Pellegri anche che sta iniziando i lavori insieme al resto del gruppo, ma è reduce da una assenza davvero lunga. Adams può tornare dopo la sosta e poi c'è da capire come sbloccare il Cholito Simeone, ancora secco in queste prime 5 giornate, e a Bologna è stato sostituito, tra virgolette, da Bomber, da Kulenovic, che ha firmato questo 1-1 con la complicità di Skorupski, ma anche da Kulenovic sono arrivate risposte importanti per Abate. A questo punto il Torino, con 14 giocatori in meno, quelli convocati dalle rispettive nazionali, continuerà i lavori al Philadelphia, anche perché al rientro, alla ripresa del campionato, ci saranno 3 tappe fondamentali: Udinese, Parma e Monza, tutte squadre a quota 4 punti come il Torino, e anche Ignazio Abate dovrà iniziare a dare delle risposte per quanto riguarda la sua panchina, perché i 4 punti in 5 giornate non possono lasciare soddisfatti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme al sottoscritto, che si trova davanti al microfono, ovvero Luca Bargellini, ma anche 60 minuti insieme a Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che con il suo lavoro ci permette di entrare in contatto per appunto raccontare tutto quello che succede, che sta per succedere e che probabilmente ci riempirà le giornate nel weekend che sta arrivando. Prima di iniziare la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo i soliti riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto, lo ribadisco, il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213, e invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo apparecchiato la tavola e quindi andiamo subito con la prima portata. Quindi ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è il direttore, c'è Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Ma quanto bravo Luca Bargellini, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sì. Grazie, sì, del, sì. Grazie ai complimenti. In separata sede poi regoliamo i conti dopo questo, cioè, c'è un obolo ovviamente per queste,
2: no, PayPal, per questo, tranquillo.
1: Ah, ok, bene bene, a posto, va bene così. Ivan, siamo di fatto alle porte della settima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C, Serie C che è l'unico, ricordiamo, campionato professionistico che scenderà in campo durante questi due weekend dedicati interamente agli impegni con le nazionali. In queste ore si parla di campo, ma non si parla solo di quello, perché è iniziato all'improvviso così un giorno qualunque di fine settembre anche il ripreso, forse il valzer delle panchine, perché abbiamo raccontato dell'esonero di Gattuso al Renate, di Lopez al Guidonia. Il Vado aveva già esonerato la guida tecnica, in Liguria appunto è arrivato Riolfo al posto di Lopez, è arrivato Ginestra. Ci sono anche altre situazioni da monitorare. Come te lo spieghi? Nel senso, qua 5 giorni, siamo alla sesta giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C, però sono già tante le panchine, cioè sono iniziati belli, belli pimpanti sul fronte esoneri quest'anno.
2: Sì, c'è anche la Gianna Erminio, forse non mi ricordo se l'hai nominata nell'elenco, che dovrebbe cambiare.
1: Vero.
2: Oggi. Vabbè, perché hanno visto che nonostante la sosta in Serie A e in Serie B non stanno esonerando, vabbè, diciamo, giusto, ragazzi, la scritta.
1: Non ti sentiamo, Ivan, ti abbiamo perso.
2: Forse mi sentite. La spiegazione non
1: ora
2: seria
1: sì,
2: è
1: ora
2: questa.
1: Sì, ora sì.
2: La spiegazione seria è che insomma si cerca la svolta prima che sia tardi. Poi ovviamente ogni realtà ha la sua storia, quindi, però effettivamente in questi giorni ci stanno concentrando un po' di novità da questo punto di vista, ecco.
1: Sì, perché poi tra l'altro Renate è arrivato, un tecnico che comunque conosce la categoria come banchieri. A Guidonia si è tornati all'antico, perché si è andati a riprendere Ciro Ginestra, che di fatto è stato l'allenatore che ha riportato i laziali in Serie C. La Giana l'anno scorso aveva affidato la panchina ad un esordiente assoluto come Espinal, esperimento azzardo mi verrebbe da dire, che era andato molto molto bene, però Espinal poi ha scelto Caserta e la Casertana, Dajana ha riprovato con Gambirasio, i risultati, numeri alla mano, non gli stanno sorridendo, e qui anche qui dobbiamo vedere un secondo come si evolverà la situazione e quale potrà essere la scelta per la successione di tecnici a disposizione. Ce ne sono veramente veramente tanti, però la Giana lo sappiamo benissimo, Ivan, è un universo, è una realtà molto molto particolare che vive quasi in un microclima diverso da tutto il resto del calcio professionistico. Sono molto abituati a lavorare con i propri uomini, sia da campo e panchina, quindi bisognerà capire un secondo come si evolverà la situazione, ma tanto tutti gli aggiornamenti li troveremo su tuttoc.com, su tuttomercatoweb.com, quindi in tempo reale sapremo tutto. Mi incuriosisce un tema da affrontare con te legato al Bari, perché siamo già al secondo svincolato ufficializzato dal club pugliese dopo la chiusura del calciomercato. Qualche giorno fa era arrivato Nicolas, ex portiere del Pisa in particolare, con una lunga militanza in particolare in Serie B, nel campionato di Serie B. È arrivato Anzolin nel pomeriggio di ieri, un innesto sul quale si stava già lavorando, perché il giocatore era in gruppo con Rastelli già da qualche giorno, innesto dovuto all'infortunio in particolare di Mantovani, che di fatto privava di un elemento la retroguardia biancorossa. È la dimostrazione che, nonostante comunque il Bari abbia fatto un buon mercato e la classifica lo dimostra, qualcosa comunque manca, perché è vero c'è stato l'infortunio di Mantovani, però ecco, sinceramente una squadra completa non arriva al 23 di settembre a prendere un terzino.
2: No, no, infatti ci sono delle contingenze legate appunto all'infortunio, a valutazioni che possono essere fatte. È stata un'estate comunque particolare, nel senso che Bari un po' di tempo lo ha perso nella prima fase di estate per le vicende legate allo stadio, alle interlocuzioni col comune, a questa dirigenza un po' particolare, come la vogliamo definire, in cui è stato poi inserito Pierpaolo Marino come figura sicuramente di esperienza, ma in qualche modo vissuta anche come figura diciamo di garanzia rispetto ad alcune promesse che sono state fatte, quindi probabilmente anche delle vicende legate non tanto al mercato, ma diciamo all'assetto dirigenziale, non societario, che non è cambiato, hanno portato a magari perdere un po' di tempo, lasciarsi un po' di cose per dopo, in un contesto di calciomercato della Serie C dove quest'anno sono rimasti tanti svincolati, cioè questo sì. È anche un pensiero rivolto ai tanti ragazzi che comunque stanno ancora aspettando di trovare una sistemazione, perché ce ne sono veramente tanti, la questione di regole, questioni economiche, valutazioni tecniche, per carità, e quindi magari c'è stata anche l'idea dal Bari, e non credo solo dal Bari, di dire aspettiamo, poi vediamo cosa resta tra gli svincolati e facciamo qualche operazione di contorno, perché poi comunque sono operazioni di questo tipo, una volta che è chiuso il mercato e che si possono trovare anche delle soluzioni diverse, magari anche convenienti. Sicuramente Bari ha qualcosa da completare, aveva, ora vediamo, credo possa anche finire qua volendo, anche perché due svincolati, insomma, veramente non hai fatto i compiti a casa, in una squadra che nonostante tutto è competitiva, lo sta dimostrando, ma penso che insomma sia tutto sommato la più forte del girone.
1: Sì, sì, probabilmente sì, anche perché la Salernitana continua a dimostrare una scarsa vena in termini di continuità. Il Catania è ufficialmente un cantiere aperto ed un punto interrogativo perché ha rinnovato tanto, tantissimo, e quindi non dà certezze. Insomma, la riprova della forza del Bari è che è stata l'unica squadra che sembrerà un paradosso, ma fermare la capolista Sorrento, quando parlare del Sorrento come prima forza del girone C, quando ci sono squadre di altro tenore, altra tradizione, ma questa è la realtà. Non si ferma una fila di 5 vittorie consecutive, un filotto di 5 vittorie consecutive senza essere una squadra di qualità, e il Bari lo ha dimostrato. Comunque, sul fronte degli svincolati è un po' un argomento aperto per tutti, perché insomma anche il Perugia sta valutando, figlio dell'emergenza in difesa, il tesseramento di addirittura di un terzino olandese classe 2002, l'ha riportato il Corriere dello Sport questa mattina. Foissem arriva da svincolo dopo l'avventura all'Almere-Site, ce ne sono tantissimi, quindi quello è un po' un male generale e generalizzato. Voglio
2: Certo.
1: sfruttare la tua presenza per gufarcela, te lo dico subito,
2: Ah,
1: con un grande
2: prego.
1: tema, perché allora siamo alle porte della prima, manca 2 settimane di fatto, della prima scadenza federale che solitamente apre le danze sul fronte di penalizzazioni, penalità, mancati adempimenti, insomma tutto il rullino di marcia che siamo abituati purtroppo a gestire. Sei particolarmente bravo su questo tema e questo è noto a tutti. Ti chiedo se c'è da tenere le antenne dritte e soprattutto in quale direzione, nord, sud, ovest, est del nostro stivale.
2: Esce la nuova serie degli 883, tra l'altro, sulla nota
1: Esatto.
2: emittente, non facciamo pubblicità. No, tra l'altro mi facevi
1: Se tanto l'abbiamo già
2: pensare,
1: fatta, va bene lo stesso.
2: uno può anche pensare che sia la RAI, per dire, se vive fuori
1: Sì, ciao.
2: dal mondo. Allora, intanto quello che hai detto prima, quanto è bella la Serie C, cioè immaginati qualche anno fa a parlare del Bari che ferma il Sorrento. Così,
1: Sì,
2: non avessi
1: universi
2: mai
1: paralleli e
2: detto.
1: dove trovarli. Esatto.
2: Sì, il metaverso della Serie C che ci consente di raccontare queste storie. Allora, ma ti dirò, io registro una certa moderata tranquillità, nel senso che per ora, quando mi capita di chiedere informazioni, mi sembra ci sia un cautottismo sul fatto che quest'anno possa filare via un po' più liscio rispetto alle abitudini, anche perché c'è stata comunque una stretta sui controlli estivi, poi sono andati tutti bene fondamentalmente, però c'è stata e quindi diciamo ci dovrebbe essere una situazione di maggiore solidità, il condizionale, anche per quello che hai detto tu, del fatto che siamo abituati a tante cose, è d'obbligo, però intravedo una maggiore continuità. Sicuramente stare attento ad alcune situazioni, cioè le situazioni a cui stare attenti ora, secondo me, sono quelle che sono arrivate un po' con l'acqua alla gola all'iscrizione. Comunque quest'estate lo stesso Catania,
1: Io ti faccio un
2: qualche
1: nome, Ivan, io ti faccio un
2: dimmi.
1: nome e vediamo se siamo sulla stessa falsa riga, perché io penso che si debba dare un'occhiata al Cosenza,
2: Sicuramente,
1: perché
2: sì.
1: è una situazione veramente sull'orlo di una crisi di nervi. La spaccatura tra l'attuale proprietà e la piazza è grave e conclamata. Il Cosenza gioca a Crotone perché la spaccatura tra la proprietà e il comune di Cosenza ha fatto sì che venisse ritirata la concessione del Marulla, poi c'è stato un epilogo legale che ha riaperto le porte dello stadio al club, ma al tempo stesso ci sono dei lavori da effettuare che a cose normali probabilmente sarebbero stati fatti in estate, ma adesso non sono stati fatti e si procederà adesso. Quindi la società questa è la situazione dei rapporti con l'esterno. La squadra è stata di fatto smantellata, è rimasto un solo giocatore rispetto a quello dello scorso, al roster dello scorso anno. C'è un direttore sportivo neofita alla prima esperienza come Lucioni, che comunque sta facendo, da quello che ci risulta, il suo lavoro al miglior modo possibile. C'è un allenatore di buonissima qualità, perché Federico Coppitelli è un allenatore che in Serie C ha dimostrato anche lo scorso anno a Caserta di saper fare il proprio mestiere. La sensazione che ho è che ci si trovi di fronte un'altra volta al gruppo squadra che si isola, che fa l'armadillo per tenere lontano tutti gli altri problemi, ma ecco, insomma, tutto il contorno non mi sembra particolarmente rincuorante. Poi spero di essere smentito.
2: Sì, l'avrei messo tra queste situazioni che comunque venivano da un estate un po' particolare e da monitorare. Sicuramente la tensione è alta, come giustamente hai detto tu, sia nei rapporti con la piazza, sia in alcune vicende, diciamo, interne, relative proprio alla gestione della squadra. Ad oggi, cioè nel senso, ad oggi non ho notizie sul fatto che poi ci siano problemi legati alle scadenze, ecco,
1: No.
2: visto che parlavamo di quello, non posso nemmeno dire sì, vabbè, andiamo, cioè, è una moderata tranquillità, ecco, appunto,
1: Sì, no, quello certo.
2: non una garanzia di tranquillità. Quindi sicuramente da monitorare, come sono da monitorare secondo me varie piazze, poi magari non sul discorso stipendi, però ripeto, comunque io su tutta la stagione del Catania terrei un faro acceso, lo terrei a San Benedetto, poi questo andare un po' più tranquilla, ma cose passa,
1: Ti
2: diciamo,
1: sentiamo
2: da
1: malissimo di nuovo, Ivan. Io non so dove tu ti sia nascosto, ma
2: la scosenza è sicuramente la piazza dove da monitorare con più attenzione, questo è indubbio.
1: bene. Ok, Ivan, grazie mille. Siamo arrivati in fascia, siamo andati lunghissimo. E c'ho Costantino col machete dall'altra parte del vetro. Grazie mille, buona giornata, alla prossima.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, 2 minuti di pausa e torniamo.

Seconda parte di A Tutta Sci nella sua puntata di giovedì 24 settembre 2026. Abbiamo aperto le danze con il consueto collegamento con la redazione di TuttoSci.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto il mercato web per quanto riguarda la serie C, giornata di avvicinamento a quello che è il settimo turno di campionato, che complice la sosta delle due sorelle maggiori, la Serie A e la Serie B. Si svolgerà interamente nel weekend con le gare tra sabato e domenica, perché poi per il resto il palinsesto calcistico è totalmente intasato dalle gare di Nations League, dalle amichevoli internazionali, dalle gare di qualificazione alle varie competizioni dedicate alle nazionali. Un paio di notizie per quanto riguarda l'attualità legate ad alcuni protagonisti del nostro campionato, iniziando dalla Salernitana, dove è arrivata una buona notizia, ovvero il fatto che il ricorso contro l'inibizione del direttore sportivo Daniele Faggiano è stato parzialmente accolto dalla Corte Sportiva d'Appello. L'inibizione del dirigente è stata ridotta nella sua sostanza. Scadrà anziché il 28 di ottobre, l'8, quindi sono stati tagliati, decurtati 20 giorni di inibizione. Non è andata altrettanto bene al Campobasso, che ha presentato ricorso contro le 6 giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico Davis Mangia dopo il match sul campo del Vado dello scorso 12 di settembre. Mangia è stato squalificato per una condotta, si legge nel referto del giudice sportivo, gravemente riguardosa nei confronti del quarto ufficiale, sfociata anche in un contatto fisico. La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando di fatto quello che è stata, confermando di fatto quella che è stata la sanzione scelta dal giudice sportivo Stefano Palazzi, ovvero 6 giornate di squalifica. La formazione molisana dovrà fare a meno del suo tecnico per ancora 5 giornate, perché una è già stata scontata. Aggiornamenti anche da Perugia legati alle condizioni di Giuseppe Carriero. Il calciatore era stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale di Perugia dalla giornata di martedì a scopo puramente precauzionale, a seguito di un malessere. Gli esami effettuati durante la degenza non hanno rivelato alcuna anomalia. Il giocatore è stato dimesso nella giornata di ieri, e da qui vedremo quando Carriero potrà tornare a disposizione per il campo, per essere protagonista con la formazione di Aimo Diana in questo avvio di stagione del girone B. Weekend, il settimo, quello che sta per arrivare, dedicato a un big match in particolare, ovvero la sfida tra due delle quattro formazioni retrocesse dal campionato di Serie B, ovvero Pescara e Spezia, doppio ex di lusso Luca D'Angelo, ex tecnico di entrambe, originario proprio dell'Abruzzo di Pescara, che ha analizzato, un po' commentato quello che c'è da attendersi dalla gara dell'Adriatico. Una partita molto importante, ha spiegato ai colleghi del Messaggero. Lo Spezia è un vantaggio consistente, anche se siamo solo agli inizi della stagione. Certo, se i biancazzurri dovessero perdere sarebbe un duro colpo. I liguri giocano bene, hanno tanti giocatori interessanti, un pubblico caloroso e attaccato alla squadra come quello del Pescara può fare la differenza. Quindi c'è grande attenzione

0: Siamo tutti un po' curiosi di capire chi sarà protagonista, chi riuscirà a decidere quello che di fatto è il big match di giornata. Notizia anche di calciomercato legata ad uno dei più protagonisti principali della stagione, ovvero per quanto riguarda in particolare il girone B, per quanto riguarda l'universo della Torres, mi riferisco a Lorenzo Di Stefano, 6 gol in 6 partite per l'attaccante della compagine sarda, ma un contratto in scadenza a giugno. Nella giornata di ieri, un amico di Tutto Giro, un amico di TMV Radio, Nicola Schira, attraverso il proprio profilo X, ha dato la notizia di un avvio delle trattative, dei ragionamenti da fare per il rinnovo di contratto di quello che è il giocatore, di quello che è uno dei capocannonieri di questa nuova Serie C. Vedremo se si riuscirà ad andare avanti con questa trattativa, perché sappiamo benissimo che con il mercato di gennaio alle porte non è da escludere nessun tipo di scenario, anche in proiezione, appunto, mercato di gennaio. Una lettera aperta arriva sempre dall'universo della Serie C, dall'Albino Leffe, che ha voluto, attraverso i propri canali, celebrare un proprio momento di soddisfazione che abbiamo avuto modo di raccontare anche su Tutto Mercato, anche su TuttoC.com, ovvero quello legato al fatto che nei 34 giocatori convocati da Roberto Mancini, ben 3 dei convocati arrivino dal settore giovanile, dal proprio settore giovanile. Dell'Albino Leffe, mi riferisco a Matteo Pessina, pardon, a Massimo Pessina, portiere del Bologna, Issa Dumbia, centrocampista protagonista negli ultimi anni col Venezia, da quest'estate allo Sporting di Lisbona, che lo ha scelto per sostituire Hjulmand, l'ex Lecce Hjulmand, e Mohamed Ali Zouma, attaccante del Norimberga, formazione di Zweite Bundesliga, la Serie B del calcio tedesco, capocannoniere di quel campionato. E diciamo si è celebrata in qualche modo la dimostrazione che si può far calcio, si può crescere giovani interessanti anche in provincia. Nei giorni scorsi su Tutto Mercato Web abbiamo avuto modo anche di parlare col direttore sportivo del club lombardo, Antonio Bedio. È stata una soddisfazione immensa, ci ha raccontato quella che stiamo provando in questi giorni, una soddisfazione che ammetto ci stavamo già pregustando da qualche settimana, quando abbiamo letto di questa possibilità sulla stampa. È un risultato che dà enorme valore dal lavoro fatto da questo club nel corso della sua storia e all'impegno che il presidente Andreoletti ha sempre profuso nel lavoro con i giovani. Dumbia e Zuma sono stati con noi ben 12 anni, mentre Pessina 5, tutti e tre comunque rappresentano il coronamento di un percorso importante. È una soddisfazione incredibile. Alla domanda su quanto sia difficile lavorare per una realtà piccola come quella dell'Albino Leffe, in un territorio, quello della Lombardia, dove ci sono club e settori giovanili come quelli di Milan, Inter, Atalanta, adesso il Como, lo stesso Monza, Obedio ci ha detto che oggettivamente è stato onesto, ha detto molto molto complicato, anche perché sai sulla carta di non essere la prima scelta, ma questi tre ragazzi fanno capire che a volte il percorso giusto per arrivare in alto non passa solo e soltanto e per forza da club di Serie A o di Serie B. Ed è bellissimo per chi li cresce, come l'Albino Leffe, appunto, vederli crescere quotidianamente. Direi con il buon Costantino a questo punto di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per voi. Mi riferisco alle parole in conferenza stampa, alla conferenza stampa di presentazione di due dei volti nuovi dell'Union Brescia di quest'anno. Il mercato ormai è chiuso da una ventina di più di 20 giorni, però le società stanno programmando, hanno scaglionato le conferenze stampa di presentazione dei vari tesserati. Il Brescia nelle ultime ore ha presentato Gioele Zacchi e Marco Frigerio, e noi andiamo ad ascoltarcene un pezzettino.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti di Union Brescia, Gioele Zacchi e Marco Romano Frigerio, benvenuti entrambi. Benvenuto Rudy Zucca, anzi grazie per averci regalato questa splendida location, questa sede. Ci troviamo nella sede di Security Trust di Cellatica. Innanzitutto grazie mille e il suo benvenuto.
2: Benvenuto a tutti, sono felice anche quest'anno di rinnovare questa partnership che l'anno scorso ci ha visto comunque i protagonisti sia a livello aziendale, mi permetto di dire, ma soprattutto a livello sportivo, e ci auguriamo appunto che quest'anno ci possa garantire ulteriori soddisfazioni.
1: Grazie mille allora signor Rudy Zucca, torneremo dopo da lei, adesso passiamo alle domande ai giornalisti, partiamo con Michele Lafranchi per Brescia Oggi.
3: Sì, visto anche il contesto, si parla di sicurezza, parto da Gioele inevitabilmente. Insomma, ti chiedo un po' se è stato proiettato una nuova squadra subito con comunque responsabilità importanti, e direi che sia dal punto di vista chiaramente dei risultati del gruppo, ma anche delle tue prestazioni, hai cominciato bene. Ti chiedo com'è stato insomma questo inizio in medias res, però subito insomma con anche responsabilità e risultati importanti.
4: Allora, le responsabilità sono grandi perché lo impone una piazza storica come Brescia. E il merito delle prestazioni di queste prime partite non è di sicuro solo della difesa, ma è di tutta la squadra. Quindi ci tengo molto a ringraziare i miei compagni che mi hanno accolto bene e mi hanno dato fiducia sin dal primo giorno, e di questo ne sono molto contento. Ringrazio anche il mister, il presidente e i direttori che mi hanno comunque voluto e mi sono sentito desiderato.
1: Ciro Corradini per Video Brescia.
5: Allora, grazie. Sempre Zach, tu arrivi perché si è fatto male Gori. Ovviamente prima o poi Gori starà bene, a quel punto le gerarchie cambieranno, che cosa succederà, qual è il tuo rapporto con gli altri portieri e con Gori in particolare?
4: Ho un ottimo rapporto sia con Gori sia con Liverani, mi sono trovato molto bene, c'è un gruppo molto sano di portieri con una competizione interna che fa bene a tutti. Quando tornerà Gori, a parte che non lo so quando tornerà, però sono convinto che chiunque il mister deciderà di schierare in campo sarà comunque all'altezza del ruolo che dovrà ricoprire. Io comunque ho scelto questa piazza per il progetto e questo mi ha spronato molto a venire qua, nonostante comunque Gori abbia alle sue spalle una grande carriera che parla per sé.
1: Cristiano Tognoli per Brescia Gol.
6: Sì. Allora, al di là di quello che può dire la Ele, che a lei i clean sheet non piacciono, però voi vivete di clean sheet, dai, voi portieri. 4 su 6, solo 4 portieri fino ad ora in tutta la Serie C sono riusciti a fare questo. Tu sei l'unico di quelli che hanno fatto 4 clean sheet imbattuto in trasferta. Ti chiedo se in passato hai avuto magari dei numeri, dei clean sheet già importanti, e appunto quanto ci tieni insomma ogni volta a tenere la porta inviolata.
4: Ci tengo tantissimo al clean sheet perché credo che sia un valore aggiunto per tutta la squadra, perché vuol dire che la squadra è stata concentrata e che non ha concesso tanto. Io provo a dare il mio, ma non sempre è abbastanza per mantenere la porta inviolata, perché comunque il campionato è ostico e gli avversari comunque sono forti, quindi rispettiamo chiunque abbiamo davanti. E non ho mai avuto dei numeri così importanti, ma spero di continuare così, ecco.
1: Fabrizio Zanolini per il Giornale di Brescia.
7: Ciao, buongiorno. Ti chiedo due cose. Una è quanto è difficile per un portiere giocare con la mascherina, perché ce lo siamo chiesti anche da altri numeri, perché se è per un giocatore comunque la visuale, adesso non so che visuale ci sia periferica, però per un portiere, ecco, ti chiedo. E secondo, se fino a qui io ricordo alcune me le ricordo tutte, parate che hai fatto, quella che hai fatto a Crema bassa nell'angolino, a me è sembrata irreale perché è stata velocissima, se anche per te è stata la migliore che hai fatto.
4: Allora, con la mascherina devo dire che mi sto abituando un po' a gioco forza, perché comunque essendomi rotto il naso devo comunque cercare di proteggerlo, però è stata fatta molto bene, quindi ho una grande visione perché è molto aperta, quindi riesco a vedere molto bene. E la parata contro la pergolettese secondo me è stata una delle più difficili che ho fatto nella mia carriera, breve sin qua. Però sì, è stata molto difficile, confermo quello che hai detto nella domanda, e soprattutto perché avevo molta gente davanti e la palla andava abbastanza forte. Ecco.
7: Da che cosa
4: ho fatto? Contro il Desenzano. Santini, sì.
3: Sì, ma questa è una domanda che secondo me potete rispondere entrambi, nel senso vi chiedo un po', questa è una piazza dove c'è molto entusiasmo, molto affetto del pubblico, allo stesso tempo chiaramente anche tante responsabilità, vi chiedo un po' come ha vissuto il gruppo i due pareggi consecutivi, qui ogni tanto quando non si vince sembra quasi che si abbia perso, anche se invece comunque i punti sono stati fatti, ecco un po' come gruppo, come avete vissuto quei giorni, parto magari da Marco, e poi immagino bene perché insomma l'ultima partita avete dato una bella risposta a tutti, ecco.
8: Buongiorno a tutti, innanzitutto comunque ci tenevo a ringraziare il signor Rudy Zucca per l'ospitalità, dopodiché rispondo alla tua domanda che sicuramente noi siamo un gruppo, una squadra, che l'obiettivo è ben chiaro sin dall'inizio, quindi ci sta che due pareggi comunque non rispettino, diciamo, l'andamento iniziale che tutti si aspettavano, ma noi l'abbiamo vissuto tranquillamente, infatti la partita comunque con l'Alcione l'ha dimostrato, ma non è stata una partita che era un bivio che dovevamo vincere o perdere e cambiava tutto, no, sinceramente l'abbiamo vissuta in maniera tranquilla e secondo me questa è stata la nostra forza per affrontare appunto questa partita e l'abbiamo dimostrato.
4: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto mio collega, secondo me la squadra li ha vissuti in maniera equilibrata questi due pareggi, non ci siamo fatti prendere dallo sconforto, come non ci siamo esaltati quando abbiamo vinto le prime partite, e questa deve essere la nostra forza da qua alla fine.
2: Ciro.
5: Grazie. Ad entrambi, la consapevolezza della forza di un gruppo, della forza di una squadra è una cosa. Il peso della responsabilità di dover vincere a tutti i costi il campionato è un'altra cosa. Da questo punto di vista, qual è il vostro atteggiamento all'interno del gruppo?
4: Io. Allora, la responsabilità è tanta, il campionato comunque è difficile, vincere non è mai scontato. Però noi comunque siamo una squadra forte e lo stiamo dimostrando e lo dimostreremo. Quindi sono convinto che daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo che sappiamo già tutti.
8: Appunto, ripeto anch'io che comunque noi siamo un gruppo concentrato, coeso, che sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, ogni partita a sé, ci sono partite molto più complicate di altre. Però noi abbiamo un obiettivo fisso in mente, noi come squadra, come gruppo, come società, e quindi lavoriamo ovviamente allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, pensando a quello per arrivare all'obiettivo.
6: Grazie. Sì, volevo andare a pescare un po' nella vostra storia, parto con Gioele, perché poi il ruolo del portiere è un ruolo complicato, no? Tu, allora, innanzitutto perché vai in porta, quando ti sceglie il Sassuolo così? Tu hai due esperienze già in Serie C, però hai anche un anno da terzo dove non hai mai giocato col Sassuolo se non ti aveva fatto fare una presenza all'ultima giornata. Quindi se vuoi raccontarmi tutto il tuo percorso e come hai vissuto in particolare quell'anno lì nel quale non hai mai giocato, perché un portiere è così, cioè non è come un giocatore in movimento e magari fa 20 minuti, mezz'ora.
4: Allora, io comincio in porta a 7 anni e non ho mai voluto giocare fuori, ho sempre amato il mio ruolo.
9: Perché ringrazio per il video chiaro.
4: No, ho sempre...

0: terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta Sci. Al microfono sempre Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi ultimi minuti dell'appuntamento di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Siamo in attesa di approntare il collegamento per chiudere la puntata di oggi, mentre il buon Costantino sta facendo le sue magie. Vi diamo un'altra notizia che riportata questa mattina al Corriere Adriatico. Prima dell'acquisto della regina, Luca Gallo aveva provato a acquistare la San Benedettese per poi virare sul club Amaranto, ma adesso l'interesse dell'imprenditore nei confronti della Samb sembra essere tornato moda. L'imprenditore romano già 2 mesi fa si era fatto avanti col presidente Massi per acquisire la maggioranza del club. Risposta rispedita al mittente negli ultimi giorni. Lo stesso Luca Gallo starebbe preparando una nuova offensiva per acquisire la proprietà della San Benedettese, che tra l'altro insomma non ha iniziato benissimo questa stagione. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il posto di Boscaglia, la valutazione sul tecnico Roberto Boscaglia, fosse in corso, perché la situazione non è stata delle più floride in questo avvio di stagione. Nel weekend andato in archivio è arrivato un pareggio con la Pianese, di fatto un pareggio tra le ultime due della classe, che non risolve assolutamente i problemi della compagine marchigiana, che quantomeno ha fermato l'emorragia dei gol, delle sconfitte per la formazione di mister Boscaglia, che in questo weekend ospiterà invece a Riviera delle Palme il Campobasso. Mentre per quanto riguarda le altre posizioni, dicevamo prima della pausa che c'è Spezia-Pescara a tenere tutti gli occhi puntati, ma ci sono anche altre partite piuttosto interessanti nel girone B. Mi viene in mente Perugia-Reggiana, il derby Livorno-Pianese, un derby molto particolare, perché non credo che nella storia del calcio professionistico si sia mai giocato. Allora, nell'attesa, direi, facciamo così, lo dico direttamente al buon Costantino, facciamo il riepilogo delle gare che ci attendono nel weekend, per quando, iniziando ovviamente dal girone A, che è quello del centro nord, quindi il girone dell'Union Brescia, il girone del Cittadella primo in classifica a pieni punti dopo 6 giornate. Sono 6 le vittorie della formazione veneta, che si è ripresa, mi viene da dire, finalmente dopo un avvio piuttosto complicato lo scorso anno, un ambientamento decisamente difficile, quello al ritorno in Serie C. Dicevamo, 7ª giornata, Gian Erminio Provercelli, vedremo chi sarà l'allenatore della Gian Erminio, Lumezzane Folgore Caratese, Pergolettese Trento, Desenzano Juventus, Next Gen, Novara Ospitaletto, Cittadella Lecco. Queste sono le gare in programma sabato, mentre domenica Union Brescia Dolomiti Bellunesi, Carpi Arzignano Valchiampo, Renate Treviso, Albino Leffe Alcione, Milano. Questo per quanto riguarda il girone A. Abbiamo detto qualche partita del girone B, ma adesso le andiamo a riepilogare tutte. Si inizia sabato con Pineto Grosseto, Torres Vado, Livorno Pianese, San Benedettese Campobasso. Poi ci spostiamo a domenica con Ostia Mare Forlì, Ravenna Gubbio, Perugia Reggiana, Vispesaro Guidonia, Pescara Spezia, appunto, il big match. Chiudiamo col girone C, sabato Crotone Salernitana e Bari Cosenza. Subito si inizia con due grandi sfide tra quattro piazze tra le più importanti della nostra Serie C: Picerna, Audace Cerignola, Cavese, Savoia chiudono il quadro per sabato. Domenica Barletta Potenza, Casertana Catania, altra bellissima sfida, Scafatese Altamura, Casarano Monopoli, Foggia Sorrento chiudono il quadro. Mentre noi chiudiamo la nostra puntata ricordandovi di non mollare il palinsesto, perché c'è la nazionale, c'è tutta la vigilia, tutta l'analisi della vigilia per quanto riguarda l'esordio, il secondo esordio di Roberto Mancini come commissario tecnico. Si inizia con la Nations League, si inizia con il Belgio, partita assolutamente da vedere, anche perché ci sono tantissimi giocatori nuovi, tantissimi ex e vecchie conoscenze anche della nostra Serie C. Prima parlavamo di Pessina, Dumbia e Zoma per quanto riguarda l'Albino Leff, ma ce ne sono anche tantissimi transitati da altre squadre. Lo stesso Giovanni Di Lorenzo ha avuto tante esperienze in Serie C, è il capitano del Napoli, Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina, che comunque ha giocato la C con la Next Gen. Sono tantissimi e quindi meritano tutta la nostra attenzione e tutto l'appoggio dei tifosi della maglia azzurra. L'appuntamento con A Tutta C invece torna domani come di consueto, con l'analisi della vigilia, con tutti gli approfondimenti dedicati appunto all'elenco, alle 30 partite che vi ho elencato pochi istanti fa per il settimo turno di campionato. Noi chiudiamo come salutando e ringraziando Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con le parole ai canali ufficiali, parlavamo prima di Pianese, di Ercolani, uno dei giocatori più interessanti del club toscano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio al media ufficiale del club bianconero di Piancastagnaio. Ci ascoltiamo quello e l'appuntamento da Luca Bargellini, con Luca Bargellini è tutto, ci risentiamo nella giornata di domani, ciao ciao.
1: Tese, ti chiedo che momento insomma è per voi, per la squadra, ecco, una partita dove avete creato tanto, lo dicono insomma anche le statistiche, manca ancora però l'appuntamento con i primi tre punti della stagione.
2: Sì, diciamo che è stato un inizio di campionato che ci ha ricordato cosa è necessario portare in campo in questa categoria. Abbiamo analizzato i nostri errori sia nell'ultima partita anche in quelle scorse. Siamo contenti di come abbiamo reagito e di aver portato a casa anche solamente un punto. Adesso guardiamo con fiducia alla partita di sabato a Livorno.
1: Senti, a livello personale, ecco, come sta andando? Come ti senti anche dal punto di vista fisico dopo insomma aver trovato la maglia da titolare?
2: Tutto bene, tutto bene. A livello personale mi sento bene. L'importante ora, il focus deve essere sulla squadra, deve essere sul farci trovare pronti sia chi gioca sia chi subentra. E l'importanza di questo gruppo, i valori che ha questo gruppo, già provenienti anche dall'anno scorso, sono sicuro che anche quest'anno diciamo verrà confermata la nostra identità e che ci riprenderemo presto.
1: Sabato appunto a Livorno contro una squadra che si è rinforzata molto dall'anno scorso e che è partita molto bene, ecco, che avversario vi aspettate di incontrare?
2: Ma sicuramente un avversario in salute, sarà una partita aperta, abbiamo buone sensazioni e buoni anche ricordi dello scorso anno e sapremo che l'ambiente è caldo e positivo, noi cercheremo in tutti i modi di portare un risultato positivo a casa.
1: Senti, la terza stagione qui per te a Piancastagnaio, sei uno dei veterani, uno dei leader di questa squadra, ti chiedo insomma questo ruolo, ecco, quanto ti inorgoglisce, quanto insomma ti senti parte integrante di questa realtà?
2: No, sono sicuramente contento qui, io ho sempre detto di stare molto bene. È chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, anche per me nuovo in questa società, però con l'unione di tutti, la forza del gruppo, dello staff e anche la forza della società, sono sicuro che a breve ne usciremo. L'importante è stare tutti coesi e pensare tutti a un obiettivo comune, che è quello della salvezza.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Pausa e tempo di bilanci. TMV Radio vi dà il buongiorno in questo spazio editoriale del 24 settembre 2026, ancora una volta per analizzare tutto quello che è successo alla vigilia di quella che è la prima sfida della nostra nazionale, da vedere con grande curiosità il Mancini bis, che chiaramente per quanto riguarda il suo nuovo esordio trova in National League il Belgio di Openda, di Lukaku, di chi? Di Trossard. Allora, sono tante le aspetti da analizzare, anche al netto di quelli che sono i tanti nomi nuovi di questa nazionale, il ritorno appunto di Mancini che ha detto mi devo far perdonare, una federazione che però continua a zoppicare, visto che Malagò potrebbe ancora saltare come presidente federale e addirittura si affaccia la candidatura di Galliani e quattro club lo avrebbero contattato per invocarne la candidatura e spingerlo magari in cima alla presidenza della Federazione Italiana del Gioco Calcio, in una confusione totale, perché tutto questo era nato dopo l'uscita con la Bosnia ed è passato, vedete quanto tempo, insomma era la fine della passata stagione, l'Italia fuori dal mondiale ancora una volta. Subito dopo Gravina disse no, ma perché mi devo dimettere? Lo so che me lo chiedete tutti, ma perché mi devo dimettere? Anzi, io confermo Gattuso e confermo Buffon. Poi una notte di sonno o di chiamate ha fatto cambiare lo scenario. Si cambia tutto e arriva, va bene, arrivano le sue dimissioni. Cominciano a esserci i candidati, si arriva all'elezione. L'elezione che vede Malagò, però poi dopo sì, ma non era tesserato, non poteva, cominciano tutta una serie di diatribe interne che portano poi Malagò a dire qua c'è la politica che vuole per forza mettere piede dentro, io non mi arrendo, eccetera eccetera. Adesso salta la figura di, c'è l'ipotesi di Galliani, nel mezzo c'era la questione della scelta del CT della nazionale, che doveva essere Guardiola, poi con Maldini e Leonardo che li dovevano scegliere, poi salta Guardiola, saltano altri nomi, Maldini e Leonardo contattano Thiago Motta, ma tutti quanti si ribellano, ma perché, ma basta, ma cambiamo, andiamoli a casa, via Maldini e Leonardo, perché le loro idee venivano poi cancellate dal presidente federale eletto, cioè Malagò, che diceva io sarò sempre dalla vostra parte, salvo poi a un certo punto dire no vabbè, però non esageriamo con Pirlo, vista la situazione commerciale che è poco chiara che lo riguardava. E allora poi via loro, sceglie Malagò, sceglie come assistente tecnico fondamentalmente Claudio Ranieri, ristruttura un po' tutto, richiama Mancini, qualcuno si indispettisce, avrebbero voluto che chiamasse Conte, magari non restava libero come un fantasma ad aleggiare dietro a tanti progetti tecnici che potevano richiederne l'ingresso, ma insomma alla fine arriva Mancini, tra tanta perplessità, delusione anche da quelli che avevano eletto, che avevano spinto per l'elezione di Malagò, e adesso questa situazione che resta ancora in ballo, e nel frattempo arriva la National League, quindi capite come siamo lontani da un'organizzazione corretta e quante ancora sono le cose da sistemare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno al paziente perché ha ascoltato per tutti questi minuti Raffaele Carinella. Raff, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te, è sempre un piacere ascoltarti e un abbraccio grande agli amici a casa.
1: È un quadro che ti trasmette cosa, quello poi fondamentalmente della nostra organizzazione federale nazionale?
2: Ma ti dico, poca serenità, anche perché l'amore per la nazionale è un amore che purtroppo per via dei risultati non ottimali, se si fa eccezione per l'europeo conquistato nel 2021, è un amore da riconquistare. È chiaro che tutte queste situazioni extra campo non favoriscono certamente un clima di serenità alla vigilia di quella che è una partita sì importante, che però va affrontata, sai, cercando di trovare poi delle alternative importanti in un calcio italiano che purtroppo da tempo zoppica. Sono curioso di vedere questi nuovi innesti di Mancini, soprattutto Romano in cabina di regia, il ritrovato Daniel Maldini che a Cagliari sembra insomma vivere una non ti dico seconda giovinezza, però una nuova parentesi importante della sua carriera. E poi vorrei vedere le varie conferme, Donnarumma, Mancini, insomma, Barella, Moise Kean, vediamo quello che succederà. Di fronte c'è un Belgio rinnovato con Van Bommel che ha sostituito Rudy Garcia e comunque non allena da 2 anni, vedremo un attimino come Van Bommel farà giocare questo Belgio, che comunque è una squadra, quella dei Diavoli Rossi, che è fastidiosa rispetto a quella che abbiamo visto ai mondiali, certamente rinnovata. Mancheranno comunque Doku, Nanà, Courtois d'accordo con il CT non c'è, Visser ha lasciato la nazionale, Salemaker non è stato convocato, insomma c'è area di novità anche nel Belgio.
1: Senti un po', invece mi hai fatto già il nome di Romano, mi dici un po', soprattutto tra i nuovi, chi ti stuzzica di più vedere tra i convocati della nazionale?
2: Ma intanto voglio vedere anche Coppola, perché Coppola dovrebbe giocare al posto di Bastoni, che è squalificato. Romano ne abbiamo già parlato. Mi piace anche l'idea di vedere il sostegno alla punta centrale, poi dipende chi sarà, se Ken o più Esposito, di Cambiaghi e Vergara da una parte e di Maldini dall'altra, perché Raspadori già lo conosciamo. Voglio vedere un attimino come si integrano, però insomma sono queste le novità che più mi solleticano.
1: Bene, almeno insomma capiremo se qualche intuizione può essere stata intuizione giusta. Campionato che si ferma significa anche primo bilancio e allora ti faccio partire intanto da Inter-Roma, da Roma-Inter,
2: Sì,
1: pardon, che è stata secondo me una bella partita. Tu che sei amante della Premier avrai gradito i ritmi, avrai gradito l'intensità, la voglia di cercare il gol piuttosto che non prenderlo. Poi ci sono i pro e i contro da entrambe le situazioni. La Roma con la sua aggressività, che però si è vista sfuggire una vittoria che sarebbe stata quella della maturità e di lanciare una fuga. L'Inter, i soliti problemi che insomma palesa in difesa e a porta, ma poi quella solita aspetto caratteriale da grande squadra che la rimette in piedi. Che partita è stata e cosa ti ha lasciato questa sfida?
2: dai 2 volti, primo tempo meglio la Roma, secondo tempo nettamente meglio l'Inter, è entrata proprio con un piglio differente. È chiaro che il bilancio è sia psicologico che tecnico. Da un punto di vista psicologico è chiaro che la Roma può aver in qualche modo subito il pareggio, perché sai, quando tu sei in vantaggio di 2 reti contro una squadra come l'Inter e hai la possibilità di andare poi nell'unica occasione che ti capita nel secondo tempo sul 3-1 con Malen e non ci vai, poi subisci il 2-2 e per questione di centimetri non subisci il 3-2 di Thuram, insomma porti a casa un pareggio che però è un pareggio amaro per come si era messa la partita. Dall'altra parte c'è l'Inter che deve fare un esame, diciamo, non soltanto tattico, dei gol che prende, perché secondo me la difesa gioca troppo alta. E quindi subisce alcune imbarcate che non vanno bene, perché non sempre ti può andare bene di rimontare 2 gol o 3 come hai fatto contro l'Udinese, come hai fatto contro il Napoli. Insomma, con la Roma ce l'hai fatta perché hai una squadra forte, però la difesa va registrata. Io sono sicuro, ma questa è una mia, diciamo, convinzione, che l'ingresso di Spence a centrocampo limiterà parecchio quelle che sono poi le voragini che si creano a destra, perché Diouf è veramente un bel giocatore, però deve migliorare tanto nella fase di non possesso, mentre quando ha palla al piede è un calciatore importante perché ti crea la superiorità, però insomma da un punto di vista tattico non ha ancora, insomma, i meccanismi dell'esterno puro del 3-5-2, anche perché lui in esterno non è, sono curioso di vedere Zidane che lo vuole schierare terzino, insomma, quindi lui migliorerà, però Spence sicuramente difende meglio e sono convinto che potrà supportare il braccetto di destra in difesa.
1: Dopodiché, insomma, la Roma è chiamata a un'ulteriore prova del 9 perché poi dopo la pausa ci sarà il Como e lì, si capirà veramente la tenuta mentale, fisica, aggressiva di una squadra che è cresciuta in quali aspetti e in quali aspetti, assomiglia sempre di più a Gasperini.
2: Ma insomma, nell'intensità, nella tenacia, nella ricerca del gioco, nella voglia di imporsi, questo sicuramente, anche perché comunque sono stati acquistati dei calciatori che sono molto più congeniali a Gasperini, perché se l'anno scorso tu avevi Dobbyk e Ferguson, poi ti è arrivato Malen a stagione in corso, quest'anno Malen c'hai dall'inizio, in alternativa c'hai Castro, insomma sono dei giocatori più utili a quello che è il suo credo. Però la partita di Como è una partita difficile, perché anche il Como che ha perso contro il Frosinone, giocando secondo me una buona partita, perché poi Palmisani è stato un portiere che si è fatto valere, dovrà in qualche modo riscattarsi. Non la vedo molto molto semplice per la Roma in riva al lago, anche perché la Roma concede degli spazi, l'abbiamo visto anche contro l'Inter, quindi il Como insomma in casa è una squadra che gioca a viso aperto, che cerca quegli spazi, e potrebbe essere quello il tallone d'Achille della Roma.
1: Dopodiché, insomma, c'è stata un'altra reazione da parte della Juventus che, insomma, noi ci eravamo detti, ricordi, beh, va bene il 5-0 col Metz, però poi con il NEC, però poi dopo la vera reazione, o capire se la Juventus nel frattempo si è rialzata, lo scopriremo contro l'Atalanta. Ecco, che risposta ti ha dato la Juventus? Convincente, poco convincente, sicura? Bisogna mettere sul piatto anche magari un avvio non proprio certo al top di Sarri, tra l'altro Sarri e società sono stati anche contestati dai tifosi dell'Atalanta alla terza sconfitta consecutiva.
2: Dell'Atalanta ti parlo adesso, diciamo, prima ti dico che per me la Juventus è in ripresa, certo, però non è che mi convince al 100%, perché io sono dell'idea che in questo momento qui tu ti stai aggrappando a quelli che sono gli spunti individuali di Conceição, di Nico Gonzalez, poi è chiaro che dovrà recuperare Yildiz, che per me è un giocatore fondamentale. Colomoani ha fatto una buona partita, però anche qui secondo me passare dal flop al top nell'arco di una settimana da parte della critica, di addetti ai lavori, non mi sembra eccessivo. Questo è un giocatore che può fare al caso della Juventus, per me non vale Vlahovic assolutamente, quindi la Juventus è in attacco, si è indebolita secondo me rispetto, perché per me Vlahovic è un giocatore su cui si poteva lavorare
1: Però ci
2: molto di
1: hanno
2: più.
1: provato negli anni a lavorarci, cioè,
2: Sì,
1: 4 anni e non ti ha
2: ci
1: portato a nulla, quindi poi magari a volte può capitare. Ecco, questo è un tema che mi fa piacere che l'hai tirato fuori, perché è un tema che mi intriga, che poi abbiamo visto David funzionare più o meno per adesso all'Atletico Madrid, open da riconquistare la nazionale, Vlahovic far contento italiano al Beşiktaş. Allora uno dice, ma perché non funziona nella Juventus? Possiamo dire che due sono gli aspetti, cioè uno il peso della maglia, famoso peso della maglia, l'altro è il fatto che negli anni la Juventus ha perso un po' quella sua organizzazione, quella sua progettualità, quella sua stabilità dirigenziale, di rosa, di squadra, e che
2: Sì.
1: quindi quando mancava quell'organizzazione era ancora più difficile per qualcuno inserirsi, mentre per esempio David va all'Atletico Madrid, lì c'è Simeone da quanto, un decennio pure di più. Un sistema abbastanza chiaro, sì, c'è il problema Julian Alvarez o comunque qualche piccolo problema qua e là, però entri in un sistema che funziona, devi fare il tuo e puoi funzionare più facilmente. Alla Juve devi fare il tuo, ma cercare di costruire e funzionare collettivamente laddove mancava un progetto. Da quest'anno, magari l'arrivo di Massare e Carnevali, questa progettualità e continuità potranno darla, però anche Vlahovic come Openda, come David possono aver subito questi 4 anni di un po' implosione della Juventus.
2: Ma diciamo che Vlahovic, sai, è un giocatore che io penso che debba giocare nella Juventus. Adesso Colomoani gioca di fatto supportato da trequartisti. Io penso che Vlahovic invece abbia bisogno di una spalla, per funzionare, per rendere al meglio. Adesso, per esempio, nel Beşiktaş italiano ha rispolverato il 4-3-3 e sta facendo molto molto bene. Però ripeto, mentre per Openda io su David qualche dubbio ce l'avevo, ma diciamo che avevo forse più certezze che dubbi. Infatti poi il calciatore all'Atletico Madrid, che comunque ha una maglia importante, una maglia pesante, sta facendo bene. Su Openda ti dico, la Juventus ha fatto bene a cederlo, perché per come sta giocando la Juventus adesso forse quel tipo di giocatore non serviva. Però tornando a Colomoani, ecco, io non sono mai d'accordo sul fatto che gli elogi o le critiche debbano oscillare così rapidamente da una partita all'altra. Questo è un giocatore che a Torino conoscono bene, perché l'hanno avuto un paio d'anni fa in rosa. È un giocatore che secondo me ha i suoi pro e i suoi contro. Vediamo un attimino se Spalletti riuscirà a tirare fuori quelle potenzialità che lui vede in questo momento. Però ripeto, a volte la critica è anche ingenerosa, no? Ed è anche prematuro criticare qualcuno. L'esempio Nico Gonzalez alla Juventus è lapalissiano. Per quanto riguarda Sarri, insomma, deve capire anche l'Atalanta, non soltanto l'Atalanta deve capire Sarri, ma Sarri deve capire l'Atalanta, perché ci sono dei giocatori fuori forma, secondo me, in questo momento che sì, ha bisogno di trovare condizione. Gaetano deve acquisire, diciamo, certe responsabilità tattiche per gestire poi la regia di quel tipo di centrocampo.
1: Però ti aspettavi di più.
2: Molto di più, certo,
1: Perché sono
2: anche
1: in tanti che
2: perché.
1: dicono, beh, Sarri c'ha i suoi tempi, però un allenatore che c'ha sempre i suoi tempi, poi lo devi
2: No, ma c'ha.
1: aspettare ovunque, non è il
2: No,
1: massimo.
2: io non. C'ha i suoi tempi, io francamente, come ti dissi a inizio stagione, non capisco il perché dell'addio a Palladino, sinceramente, no? Con tutto il rispetto che ho per Sarri, però voglio dire, Palladino ti aveva risollevato la squadra dopo l'esonero di Juric, aveva ereditato l'Atalanta che fu di Gasperini, ha fatto secondo me bene, è chiaro che poi ci sono stati, tu devi fare sempre il bilancio totale della stagione, devi vedere quante partite ha fatto Juric, quante partite ha fatto Palladino, che punti ha fatto Palladino, perché lo hai mandato via. Lo hai mandato via per stravolgere nuovamente l'Atalanta, perché poi Sarri ti gioca con il 4-3-3, adesso sta giocando con, all'inizio almeno, poi Gaetano con la Juventus è rientrato dopo, però giocava Gaetano regia, diciamo Ederson mezzala, insomma ci sono delle cose che tatticamente non convincono, no? Bellanova che ha fatto l'esterno nel 3-5-2, lo metti a fare il terzino nel 4-3-3, sono diverse le cose. Queste sono delle piccole riflessioni che vanno fatte, Raspadori che gioca con il contagocce, Zaleschi che di fatto è sparito, insomma ci sono delle cose che secondo me funzionavano meglio con Palladino.
1: Io sono con te da questo punto di vista. A questo punto, però, tra Palladino e Vanoli, per fare questo esempio, chi dei due potrà avere riuscirà ad avere più che impatto, una continuità migliore?
2: Ma guarda, Vanoli secondo me contro il Napoli ha fatto una buona partita, perché fino al gol del Napoli avevo visto meglio la Fiorentina. Poi nel finale di partita, dopo che comunque la Fiorentina aveva speso tanto, il Napoli ha avuto un paio di occasioni, è stato bravissimo De Gea. Però diciamo che Vanoli ha chiaro quello che è l'obiettivo. Adesso bisognerà vedere invece che cosa farà Palladino a Bologna. Qui secondo me il discorso è un po' più complicato, perché se è vero che la Fiorentina è stata sì rivoluzionata, è altrettanto vero che anche il Bologna è stato rivoluzionato rispetto allo scorso anno. Ha perso degli elementi fondamentali che dovranno essere poi di fatto rimpiazzati. Lucumi e Castro su tutti. È tornata gente che conosce Bologna, pensa, oh, però poi ci sono Dobbyk che devi capire che tipo di giocatore è, perché comunque il Dobbyk visto a Roma non è stato poi così brillante, soprattutto l'anno scorso. Piccoli va ritrovato. Palladino è bravo in questo. Palladino è bravo, anche se contro il Torino non ho visto un Bologna brillante, ma è chiaro che lì pagavi poi il passaggio da tedesco a Palladino e bisogna vedere. Però penso che alla lunga il lavoro di Vanoli, almeno sulla carta, sembra più semplice.
1: Raff, ti chiedono se ti risulta che l'Inter ci stia ripensando un po' su Calhanoglu, cioè prima di rinnovare sui suoi problemi fisici la stiano portando anche a valutare l'ipotesi di salutarsi poi.
2: Sono praticamente delle valutazioni che all'Inter stanno già facendo da tanto tempo, nel senso che comunque l'Inter non ha paura di perdere Calhanoglu a zero. L'Inter punta su un calciatore ed è chiaro che bisognerà poi vedere anche che tipo di futuro spetta Stankovic, perché è chiaro che questo è un giocatore che in questo momento sta capendo bene quelle che sono poi le rotazioni dell'Inter, quelli che sono gli impegni dell'Inter, nonostante lui sia di fatto cresciuto nell'Inter, però poi entrare stabilmente nella prima squadra, vedere che tipo di impegni all'Inter è un altro discorso. E io penso che molto dipenderà non soltanto dalla tenuta fisica di Calhanoglu, perché sappiamo che lui poi nel corso degli anni qualche problemino di natura muscolare l'ha avuto, sappiamo anche che tipo di giocatore è, che tipo di rendimento ti dà quando gioca, però hai anche una visione e diciamo una finestra sul futuro, secondo me Stankovic te la garantisce, Sucic te lo garantisce, quindi bisognerà vedere tante cose, da come risponderanno questi giovani. Io penso che comunque ci sono tutte le condizioni per proseguire a meno di un altro anno, come è stato fatto con Mkhitaryan.
1: Ok, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda Jones, ti aspettavi, diciamo, le difficoltà fisiche poi del giocatore, nel senso l'avevi messo in conto, più che altro.
2: Sì, ma perché comunque, anzi, non mi aspettavo questo, diciamo, questo minutaggio fino alla sosta. mi aspettavo più un discorso alla Spence, mentre Jones di fatto non ha fatto il mondiale, quindi non gioca da parecchio. Lui comunque doveva non soltanto fare tutta la preparazione e acquisire quelli che poi sono diciamo i tatticismi del calcio italiano. Mi aspettavo insomma che un minutaggio inferiore, invece devo dirti che il giocatore comunque ha fatto il suo, forse ecco, diciamo che non mi è piaciuto solamente contro la Roma, perché poi contro il Real Madrid ci sta quell'errore, ma lì è un errore che io direi un errore di reparto, non singolo. Contro la Roma invece non mi è piaciuto al centrocampo, infatti poi nella ripresa è stato sostituito ed è cresciuto tutta la mediana.
1: Raffina, invece un'altra partita che è stata degna della miglior Premier è stata quella tra Frosinone e Como, ma per merito soprattutto del Frosinone. Il Como ha fatto il suo e mantiene, nonostante la sconfitta, ti ha dimostrato che è una squadra con i controattributi, diciamolo così. Primo tempo che è finito con il record di tiri in porta da una parte e dall'altra, quindi questo fa capire che si sono affrontati a viso aperto, ma il coraggio, l'organizzazione, le qualità anche individuali del Frosinone, penso al Palmisani in particolare, ma anche al Raimondo e tutti coloro i quali hanno contribuito a questa vittoria fatta di sostanza, qualità e coraggio, ti ha impressionato?
2: Io conosco Massimiliano Albini perché l'ho visto a Perugia per un anno intero ed è un allenatore per me veramente veramente bravo, molto molto preparato. È un allenatore che ha coraggio, un allenatore che non si tira indietro, un allenatore che non si accontenta di difendere il punticino per portare a casa la salvezza, ma è un allenatore estremamente audace, e audaci sono le sue squadre. Anche la Cremonese, che purtroppo non vinse sotto il suo, diciamo, sotto la sua parentesi alcuna partita in Serie A, era una Cremonese che comunque giocava bene. Questo Frosinone, perché poi è chiaro che Albini nel frattempo ha acquisito ulteriore esperienza, questo Frosinone secondo me è una diciamo rivalutazione, rivisitazione di quelle squadre che comunque di Albini che hanno sempre giocato bene. Dall'altra parte però ripeto, il Como è uscito sconfitto nel punteggio, ma ha fatto una sua partita comunque importante. Poi sono stati bravi a contenere Diao, certamente sono stati bravi a contenere Baturina, certamente, ma le sue occasioni il Como le ha avute, e devo dirti che Palmisani è stato sontuoso.
1: Meritava la nazionale già da subito?
2: Certo, certo, perché proprio per quel discorso di diciamo ricerca dei giovani, e questi giovani a mio avviso se non li fai giocare nella Nations League quando? Cioè devi avere anche la possibilità, ormai non esistono più le famose amichevoli che c'erano negli anni 80-90, oggi gli amichevoli sono queste partite qui con questi tornei. E secondo me questi giovani devono giocare queste partite. Ora lo dico con tutto il rispetto, Donnarumma è il portiere titolare ed è chiaro, però visto che c'hai il Belgio e la Turchia, magari contro il Belgio potevi far giocare questo giovane, visto che è in questo momento in forma smagliante, e poi contro la Turchia davi spazio a Donnarumma. Però il City ha fatto delle altre scelte, vanno rispettate.
1: Prima di salutarti, Raffa, naturalmente, visto che sei un grande tifoso dell'Inter, un giornalista, uno scrittore, uno psichiatra, una persona di grande cultura e soprattutto di grande sensibilità, non posso non farti fare un ricordo di Sandro Mazzola nel finale della nostra trasmissione.
2: Guarda, ti dico sinceramente, per me è un onore ricordare Sandro Mazzola, no? Io penso a quel bambino di 6 anni e mezzo che entra in campo e tiene la mano del papà. Il papà è un dio in maglia granata, il bambino al momento, in quel momento lì, è solo un sorriso ed è un pallone troppo grande. Poi il cielo purtroppo si spezza sopra Superga e quel bambino resta solo, con un cognome che pesa come una montagna, un vuoto che poi di fatto nessun abbraccio riesce a colmare o riuscirà mai a colmare del tutto. E Sandro Mazzola ha passato la vita a inseguire un'ombra e poi l'ha trasformata in luce. Non ha scelto però la maglia del padre, ha scelto l'Inter. L'ha amata, lo ha fatto come si ama una madre adottiva che ti accoglie quando il mondo ti ha già tolto di fatto tutto. E l'ha vestito quel nerazzurro, l'ha onorato per 17 anni, ha corso, ha sofferto, ha inventato gol che sembravano versi, ha portato la fascia da capitano come si porta un'eredità e come si porta una preghiera. Ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, ma soprattutto ha portato con sé in ogni giocata, in ogni dribbling, in ogni sguardo il ricordo di un uomo che non ha fatto in tempo a vederlo diventare grande. Io mi ricordo quando Mazzola diceva: nei miei sogni gioco ancora con lui. Ecco, in campo a volte sembrava davvero lo facesse, no? C'è qualcosa di tenero, di coraggioso, di poetico in chi cresce sapendo di non poter mai essere come il papà, eppure decide comunque di diventare se stesso. È qualcosa di poetico in chi invece di fuggire dal confronto lo accoglie, lo trasforma in bellezza. Mazzola non ha cancellato Valentino, assolutamente. Mazzola lo ha portato con sé, lo ha fatto vivere un'altra volta, in un'altra città, con un'altra maglia, ma sempre con lo stesso cuore.
1: Ah.
2: Dimmi.
1: No, no, no, vai, vai, pensavo che avevi finito il pensiero, che io volevo quindi, come al solito,
2: mi piace pensare a lui oggi su un campo verde che gioca con il papà.
1: Un po' come un video che ho visto, ovviamente fatto con intelligenza artificiale, molto significativo e particolare, che non so se hai visto anche tu.
2: No, non l'ho visto, non l'ho visto.
1: Te lo farò vedere, se lo trovo te lo faccio vedere, ti piacerà molto, perché è fatto molto molto bene. Con il papà che lo aspetta, gli fa le scale, gli insegna ad allacciarsi le scarpette, poi lui cresce, giocano insieme in questo campo abbandonato, in un'altra dimensione, dove adesso
2: quando si sale lì a Superga, io l'ho fatto più volte andando a Torino, respiri qualcosa di unico.
1: Sì.
2: A cammini attraverso le leggende, cioè.
1: Superga è veramente un luogo che ti trasmette anche brividi a fior di pelle ogni volta che ci vai, perché ti sembra quasi di sentire ancora i rumori di quella tragedia. Guarda che
2: esatto.
1: Ti dico, il silenzio e i rumori di quella tragedia, le urla e il valore di quella squadra che ancora emana energia e forza.
2: Una squadra che tra l'altro quell'aereo era pilotato, il pilota si chiamava Luigi Meroni, cioè una roba incredibile, se ci pensi è assurdo.
1: Sì, sì, no, è veramente assurdo. È la storia nella storia che è particolarissima, davvero. Raff, grazie, un grande abbraccio.
2: Raffaele Carinella, un abbraccio grande.
1: Allora, noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, dopodiché rientriamo tra pochissimo per Rotocalcio con Ivan Cardia. Che ci avevamo da fare oggi con Ivan Cardia? Io te lo ricordi, Andreone Maglioccone? I top flop, nel senso, gli 11 flop, la formazione flop di questi primi 5 giornate. Iscrivetevi anche voi, fatemela anche voi, così magari nel frattempo la sottopongo anche a Ivan, a me stesso, a Maglioccone, e la valutiamo. Dai, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: E vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Grande Maioccone. Ce l'abbiamo Ivan. Ivan Cardia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sei preparato per il giochino? Ma io ti metterò in difficoltà, però...
3: No, non mi sono preparato, perché voglio mantenere la freschezza.
1: Bravo, bravo, e l'improvvisazione.
3: Peraltro, quindi...
1: È bella l'improvvisazione di questi giochini. Senti, però prima tocchiamo un po' di temi. Allora, il primo... Quanti sassolini c'aveva nella scarpa della Laurentiis? Si è sfogato, si è fermato più, ha continuato a parlare. Partirei dalle sue dichiarazioni sulla politica che vuole invadere il calcio e poi contestualmente ti chiedo anche quanto c'è di vero sui club che starebbero cercando di spingere Galiani all'interno della federazione. E questo che cosa significa? Perché hanno scaricato così in

0: tornato come ipotesi di, diciamo, di presidente federale dopo il probabile commissariamento della FIGC, che insomma vediamo se arriverà, ma un po' tutti sono convinti che ci sarà nei prossimi giorni. Diciamo che mandare il messaggio di aver già pronto Tagliani sarebbe un modo di dire un po' a tutti: guardate che noi comunque siamo pronti a mettere un'altra persona, a ripartire in maniera diversa, con un dirigente esperto ma che piace anche alla politica. Tagliani è un senatore di Forza Italia, quindi diciamo che il governo potrebbe sicuramente dirgli, mentre la contrarietà a Malagò è sempre stata palese, quella a un esponente della propria maggioranza non potrebbe proprio esserci, e quindi diciamo sarebbe, Tagliani potrebbe anche accettare stavolta nel momento, diciamo, di crisi, anche perché poi ricordiamo che comunque si tratta di poco meno di 2 anni ormai, perché comunque le elezioni delle federazioni seguono il quadriennio olimpico, quindi si va a votare inizio 2029, contando che un commissariamento anche breve finirebbe come minimo a gennaio febbraio 2027, quindi insomma sono poco meno di 2 anni. Vediamo se può essere una strada per uscire dalla crisi. Le dichiarazioni di De Laurentiis, lui in realtà non è stato un grande artefice di Malagò, cioè nel senso la candidatura di Malagò l'hanno costruita fondamentalmente Marotta e Percassi per quanto riguarda la Serie A. De Laurentiis però è stato il primo a dirlo pubblicamente, se ne è un po' intestata ed è, diciamo, andato di nuovo in quella direzione, creando anche qualche problema agli altri presidenti, perché lui ieri ha attaccato duramente Giorgetti.
1: Sì.
0: Non tutti in Serie A sono pronti ad andare allo scontro, soprattutto con Giorgetti. Un conto è andare allo scontro con Abodi, che è un ministro, per carità, importante, senza dubbio, però diciamo non è una delle figure di riferimento del governo. Giorgetti è un altro step, è uno dei vertici della Lega ed è una delle figure più importanti del governo, quindi non tutti sono stati contenti.
1: L'economia, voglio dire, però è stato attaccato non a caso, no? Perché De Laurentiis vuole far capire, dice, tra tante altre cose, che poi secondo me poi è sfociato in altri temi in cui è stato poco elegante e anche poco
0: su Spalletti,
1: no, anche su Cardinale, secondo me, cioè tu puoi esprimere le tue opinioni, però onestamente invasioni di campo anche su Spalletti, per carità, poco elegante, poco riconoscente, poco chiaro, perché poi sai, dire io ho vinto 2 scudetti senza imbrogliare significa intanto accusare gli altri di imbroglio, e come al solito se uno non ha le prove non deve permettersi, secondo me, di farlo. 2, mascherare quello che di fatto è stato un problema che ancora non è stato risolto e non verrà mai risolto, cioè l'acquisto di Osimhen fu determinante per la vittoria del Napoli, con uno scambio quantomeno dubbio che è stato oggetto di indagine, anche se poi la Procura Federale lì si è un po' arenata. Ma lasciamo stare, tornando a Giorgetti, chiaramente è stato un modo da parte di De Laurentiis di dire: il calcio porta soldi, il calcio rappresenta tanto economicamente questo paese, poi intanto però quando venite allo stadio, se uno non vi lascia i biglietti, venite al cinema, se uno non vi lascia i biglietti, nonostante non facciate nulla per il calcio, pretendete. Quindi è andato veramente a scontro dritto con il ministro dell'economia.
0: Sì, è andato veramente a scontro dritto su questo, in parte può avere anche ragione, però poi diciamo che da Simonelli a Marotta in molti stanno vivendo in Serie A questa crisi che oggettivamente c'è, è inutile negarlo, con la difficoltà di non scaricare, men che meno esplicitamente, poi segretamente ognuno si muove, di non scaricare Malagò, ma nemmeno di mettersi totalmente in contrapposizione con il governo, perché poi alla fine i soldi, insomma, e le norme soprattutto, più che i soldi, arrivano da lì, e quindi non puoi pensare di prescindere del tutto da una qualche sinergia con il governo. Tra l'altro proprio Marotta e Simonelli nello specifico hanno ottimi rapporti proprio con Giorgetti da tanti anni, anche a titolo personale, sul resto sono d'accordo con te, sul resto delle

0: azioni di De Laurentiis. De Laurentiis è questo, cioè uno che dice quello che pensa e a volte magari non lo pensa nemmeno, ma lo dice per provocare, e in molti casi è andato lungo, vogliamo dire. Anche su Cardinale sono d'accordo, cioè io posso anche essere,
1: posso anche avere un pensiero del genere, no, però esatto, è un'invasione esatto. di campo poco corretta, onestamente.
0: Sì, sì, esatto, cioè io
1: lo faccio, penso... ne parlo in separata sede, al bar o a casa con i miei collaboratori, amici, quello che vuoi tu, quando lo dico pubblicamente poi devo aspettarmi una risposta che secondo me non arriverà, ma è anche un modo che va a turbare un ambiente che già sappiamo non è che abbia digerito tanto Cardinale, poi tu gli vedi che lui non se ne frega niente e quindi sostanzialmente crei una difficoltà che non è giusto che tu crei, anche perché poi quando fanno le invasioni di campo a casa sua apri di cielo
0: appunto, sì sono d'accordo, è una grammatica istituzionale che non rispetta quasi mai e che poi vuole rispettata quando si parla, certo. Si parla di lui, poi sì, vabbè, ci sono anche tutte le altre questioni che ho già ricordato legate alla difficoltà di accusare, cioè, di accusare qualcuno di aver vinto implicitamente, però di accusarlo di aver vinto con qualche imbroglio, quando comunque insomma, c'è una vicenda non chiara, poi non avrà fatto nulla di male, per carità, però tutti fanno operazioni che possono essere discusse. Il Napoli ne è una, insomma, le fortune degli ultimi anni del Napoli, come giustamente ricordato tu, si basano su un'operazione che non possiamo certo dire noi che fosse diciamo truffaldina, insomma, fuori dalle regole, che però se tu la vedi qualche dubbio te lo lascia. Beh, perché è inutile che stiamo a prenderci in giro,
1: bravo. Allora, tanto i nostri amici poi magari vogliono continuare a esprimere il loro parere, lo possono fare, ma noi adesso ci dedichiamo anche alla classifica degli 11 flop di questo inizio di stagione. Detto che
0: ti è piaciuto davvero la mia proposta?
1: Ma certo, che mi è piaciuto, ma certo che mi è piaciuto, e te la faccio fare anche, poi ritorniamo su alcuni temi. Credo che, per chiudere il discorso di Laurenti, stia leggendo qualche nostro amico, un po' sia nervoso per questo inizio di stagione. Cioè teme che deve mettere mano a una situazione alla quale sperava di non mettere mano, cioè Allegri.
0: Sì, per ora penso che non lo farà, però il Napoli è veramente partito male ed è figlio del suo mercato, il Napoli che non ha avuto idee nuove dal mercato e non ha idee nuove in campo, è una squadra molto molto brutta da vedere oggettivamente in questa via di stagione, penso sia la più brutta della Serie A da vedere.
1: Direi di sì. Allora, a Porta il flop, detto che stiamo parlando di 5 giornate, che ieri l'ho fatto anche sull'altra emittente, qualcuno diceva sì, però è irrispettoso dopo 5 partite che vuoi vedere, ma uno gioca anche un pochettino, non è che bisogna anche alleggerire un po', e soprattutto possono essere i flop che adesso andrà a indicare Ivan Cardia, quei giocatori che magari nel percorso possono diventare... possono invertire la loro rotta e entrare nella squadra dei top, no? Perché no?
0: Sì,
1: allora, il portiere top, flop, pardon, di questa inizio stagione, chi è?
0: È difficile non andare su Muric del Sassuolo. È tante difficoltà. Anche Skorupski non mi è piaciuto, anche Pepo Martinez dell'Inter.
1: Meret e Milinkovic? Per restare in chiama Napoli?
0: Sì, no, secondo me non proprio a livello di, diciamo, di flop,
1: non ti hanno entusiasmato, però non significa che sono nei flop. Quindi me ne devi scegliere uno però di portiere.
0: Muric
1: del Sassuolo, Muric. Tra i pali, poi vediamo questa squadra quanti punti farebbe in Serie A. Il modulo sempre 4-3-3? Modulo sempre 4-3-3?
0: Il modulo sempre 4-3-3, vabbè, dai, ah. Sì, perché no, teniamoci.
1: Vuoi cambiarlo?
0: No, non lo so, non ci ho pensato, il 4-3-3 così si è circolato ieri, va bene
1: il 4-3-3. Allora, laterale a destra, il flop di questo inizio stagione.
0: Laterale, ovviamente io non andiamo pescando, diciamo, nelle troppo e sempre nelle retrovie, ti potrei dire, ma lo schieriamo un po' fuori ruolo. Sai che qua è difficile.
1: È difficile. Guarda, ti posso venire incontro io?
0: Sì, ma tanto, ma dimmi, c'ho l'idea.
1: Allora, secondo me, uno che ha cominciato così e così è proprio Calulu.
0: Sì, ci può stare.
1: Perché non mi è sembrato quello più in forma della Juventus in questa prima parte. Da laterale destro ha lasciato molto a desiderare, anche col Sassuolo male, non è entrato nei giri, quindi potremmo indicare anche lui per non saperne leggere né scrivere sul laterale destro.
0: Sì, l'unico problema è che poi il laterale sinistro è della stessa squadra.
1: Ah, Cambiaso? Chi è?
0: Dai.
1: Però è infortunato, dai, possiamo scegliere. Allora scegli un altro a destra, dai, scegliemi un altro a destra.
0: No, vabbè, Cambiaso è infortunato, però onestamente...
1: No, ma condivido, male.
0: Ma uno totalmente fuori dal progetto, che è rimasto per sbaglio. Cambiaso, non sbaglio suo, ma sbaglio perché andava... Mettiamo Dodò a destra, dai.
1: Dodò a destra, perfetto.
0: Fuori dal progetto... Ti potrei mettere sia Dodò sia João Mario, perché la Fiorentina non mi sono piaciuti nessuno dei due, ecco.
1: Ok, quindi nessuno. Guarda che
0: poco che hanno giocato.
1: Vedi com'è più complicato fare la formazione dei flop rispetto che è quella dei top.
0: Certo,
1: è complicato,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: Sono di più quelli che hanno floppato. Quindi Dodò a destra, Cambiaso a sinistra,
0: sì.
1: Giusto? La coppia centrale flop, fino ad ora.
0: Allora, Badiashil, anche se ha giocato 10 minuti,
1: sì,
0: però
1: sono bastati questi 10 minuti, direi.
0: Sì, sono bastati capire. Decisamente. Sì, perché poi Napoli ha fatto due acquisti, uno bene, ragazzo, Favasulli, giovane, l'altro è l'acquisto più importante del mercato del Napoli, 10 minuti e neanche particolarmente entusiasmanti, quindi per me ci deve essere per forza Badiashil, e non so se rimanere in casa Fiorentina con Vieri, che però è un ragazzo giovane, però resta in casa Fiorentina con Dragusin,
1: troppo cattivo, bravo, perché anche Dragusin devo dire male. Senti, dell'Inter nessuno, la difesa così e così, tra l'altro tra i portieri potevamo anche mettere Martinez.
0: Sì, l'ho citato menzione d'onore per me, Martinez.
1: Considerazione d'onore, giusto. No, però sono d'accordo su Dragusin, mi è sembrato un po'... Sai che cosa ha pagato soprattutto la sfida contro la Roma? Male. Quindi...
0: Sì, molto male. No, dell'Inter, cioè, uno secondo me può dire Stones, ma non per il rendimento, perché secondo me non ha giocato male, per il fatto che il dubbio era quanto gioca, si infortuna e si è infortunato, quindi però insomma, quando ha giocato secondo me non è stato da buttare via, ecco, onestamente.
1: Dalla regia ci segnalano come centrale anche Østigard.
0: Anche Østigard, è vero, anche Østigard, sì, me l'aspettavo un po', che mi aspettavo meglio da quella a Genova.
1: Perfetto, infatti. Che ti dirò, Østigard a me come difensore non dispiaceva, no? Cioè a un certo punto io dicevo, ma sai, questo è uno che tutto sommato è bravo. Poi parlandone con mio cognato, che è tifosissimo del Napoli, ovviamente, io sono circondato e quindi è così, mi disse, guarda che Østigard fa tanto casino a un certo punto, cioè soprattutto ci sono dei momenti in cui si spegne e quando si spegne è un disastro. L'ho guardato meglio e oggettivamente anche poi al Mondiale ha fatto delle belle partite, però ci sono dei momenti in cui veramente si spegne come se non ci fosse, quindi va bene anche Østigard così. I tre di centrocampo.
0: I tre di centrocampo per me sono quasi...
1: Vabbè, flop minus lo possiamo mettere tranquillamente.
0: Vedi che bella, perché io non l'avrei messo. Cioè, nel senso,
1: che tu dici comunque un gol e un assist l'ha fatto, quindi ti ha portato a casa qualcosa.
0: E poi lo devo tirar su perché l'ho comprato al Fantacalcio a uno, dicendo che... vabbè, quanto lo vuoi prendere? Anzi, l'ho preso.
1: Non glielo diremo.
0: A Tà della Fiorentina sempre, perché
1: bravo, sembrava un grande arrivo.
0: Male, che sì dell'Atalanta,
1: sì, fuori forma per adesso,
0: nulla da rimpiangere rispetto a come è andata. E il terzo,
1: ti suggeriscono Frendrup dalla regia, non so se...
0: Ma ci può stare Frendrup,
1: io ci posso mettere anche Issa.
0: Io anche il Sassuolo volevo mettere.
1: Sto pensando anche al gol divorato contro l'Inter, che pesa tantissimo, ma al rendimento in generale, se vogliamo restare. Anghissà è stato un po' un flop in questo momento.
0: Sì, io ci metto Anghissà.
1: Dai,
0: Anghissà. Anche perché poi preferisco mettere qualcuno delle big, non
1: sì,
0: per
1: sì,
0: niente.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, perché sennò poi sembra di sparare, cioè, chiaramente chi ha giocatori di maggior valore.
0: Nel Venezia.
1: Bravo, cioè il flop è fondamentalmente quel giocatore dal quale ti aspetti tanto, le grandi squadre hanno giocatori su cui hanno investito, dalle quali ti aspetti tanto, e quindi quando non rendono è più facile che siano delle grandi squadre i flop. I tre davanti.
0: Beh, uno c'è un carro che non si è capito se cammina o non cammina, però insomma ha iniziato Colomani a fare qualche movimento. Eh sì, Colomani. Colomani comunque un giocatore che la Juve insegue da 3 anni,
1: che ha pagato anche,
0: che si è pagato tanto, che in campionato non ha ancora segnato. Ha fatto l'ultima partita, a me è piaciuta, però signori, insomma, da uno che la Juve veramente, secondo me Colomani è stato troppo inseguito dalla Juve per quello che è, cioè un buon giocatore, non si meritava 3 anni di corteggiamento furioso, ecco. Però vediamo, poi ci può smentire, può essere un top del campionato. Poi ti direi, in questo caso uno di una piccola lo metto, perché comunque il Venezia ha speso 17 milioni di euro per Acor Adams. Per una squadra non grande è un investimento che va ripagato, e finora francamente ho visto troppo poco per giustificare un investimento di quel tipo. E sul terzo c'è una sono un po' indeciso tra Pinamonti, però gli darei un po' di tempo, anche Krstović secondo me potrebbe
1: sì,
0: meritarselo.
1: Sì, onestamente sì. Quindi devi fare una scelta, però, perché abbiamo Colomani,
0: titolare fisso, Adams e Krstović. Dai,
1: Krstović
0: in generale, perché l'Atalanta, allora prima dicevo il Napoli è squadra brutta,
1: sì.
0: anche l'Atalanta ha fatto veramente male.
1: Però io ti ho detto che ti avrei messo in difficoltà, quindi adesso ti devo chiedere anche all'allenatore flop.
0: Lo dico,
1: già lo so, comincia con la e finisce con la i.
0: Comincia con la e finisce con la sì, lo dico veramente. Ma allora sono indeciso tra due, che tra l'altro
1: si sono susseguiti
0: di cui uno ha fatto, disse una volta: se faccio un nome qua viene giù
1: tutto,
0: se
1: uno non vince ci sarà un motivo.
0: Esatto. Due che stanno in categorie,
1: ma indovino con uno.
0: Quindi non so, tra Allegri e Sarri, a parte il scherzo, così facciamo capire anche agli ascoltatori meno attenti, tosta tra Allegri e Sarri, diciamo più Allegri, perché comunque il Napoli può non esserci, Napoli di Conte può non averci entusiasmato, però poi ha fatto primo e secondo posto, quindi bello o brutto arrivava lì. Il Napoli di Allegri, secondo me, se fa quinto posto è già tanto per come è partito, quindi forse più Allegri. Però anche Sarri molto
1: guarda
0: molto
1: che
0: male.
1: È proprio male. Infatti secondo me più Sarri che Allegri, però se la giocano in questo inizio di stagione. Anche qui chiaramente, per esempio, il nostro Andreone suggerisce De Rossi, però va detto anche che gli hanno smontato una squadra il giorno prima che cominciasse il mercato, quindi qualche difficoltà in più De Rossi l'ha avuta. Però c'è anche un nostro amico che ti chiede: tu che cosa ne pensa, Ivan, di De Rossi? Forse lanciato troppo presto oppure solo un periodo, ti chiedono.
0: Allora a me purtroppo, cioè non purtroppo, nel senso, De Rossi a me piace come parla, a me piace troppo come ragiona, quello che dice, quindi faccio fatica a dire che non mi piace l'allenatore, perché credo che sia una persona che ha idee giuste e che le esprime anche bene, e non è una cosa scontata. Io con De Rossi, quando lo sento parlare, mi trovo molto molto spesso d'accordo, quindi faccio fatica a dire che non mi piace. Come allenatore secondo me deve ancora sistemare delle cose. Per me è un allenatore interessante, e che comunque è anche intelligente, perché sì, è ovvio che è partito in alto rispetto ai suoi colleghi, però sta cercando di fare dei passi più o meno giusti. Alla Roma non disse no, perché non poteva dire di no alla Roma, e quello era ovviamente un passo più lungo della gamba. L'anno scorso non mi è dispiaciuto, quest'anno è vero, è partito male, però come hai detto tu, insomma, la squadra l'hanno smontata, c'è anche qualche questione con la dirigenza, quest'estate a Genova insomma hanno avuto molto da ridire sulla presenza di Rad Van Vliet, che è un dirigente sempre presente al campo d'allenamento, quindi c'è anche qualche questione interna che un po' sta frenando il Genoa. Deve invertire la rotta, quindi io almeno è un allenatore che piace. Poi siamo, noi siamo allegriani dentro, siamo più allegriani di Allegri, dico noi, dico io, ma penso anche tu, cioè conta il risultato.
1: Sì, quindi, sì. Io sono assolutamente allegriano, che, però
0: più di lui in questo momento, perché non si sta esprimendo bene. Però quindi a me Rossi piace. Poi siamo schiavi dei risultati,
1: arrivano, ma è così
0: anche per Guardiola. Poi
1: ma è così anche per Fabregas, vedi che è andato a Napoli, a un certo punto ha messo la difesa a 5 e portarsi a casa il risultato, giustamente è un miglioramento che ha fatto anche Fabregas, certo. De Zerbi invece è rimasto un po' indietro, poi ne parleremo di De Zerbi la prossima puntata, ce la dedichiamo domani a De Zerbi la puntata. Ciao Ivan!
0: Vabbè, ce ne possiamo parlare di De Zerbi.
1: Domani ne parliamo. Buon
0: proseguimento.
1: Ciao Ivan Cardia, Dottor Mercato Web, noi ci fermiamo, al rientro avremo Alessandro Santarelli, poi lo scoprirete, a tra poco.

0: mi dicono che c'è, ma poteva non esserci, l'andavo a prendere a casa, ovviamente fermo restando il traffico della via del mare. Santarelli, buongiorno.
1: Comunque tu ormai Marange sei ossessionato.
0: Ma mi trovo sempre bloccato.
1: Ti consiglio un elicottero.
0: Sì, tra poco secondo me
1: ce n'è. Drone, o un drone.
0: Un drone è troppo leggero per sostenere il mio peso.
1: Le ultime notizie, insomma, ci vogliono antiradroni i russi, hai visto?
0: Ho capito, bisogna prestare. Manca solo quello,
1: così, alla leggera, cioè, e tu voglia mandare i droni dal mare.
0: Manca solo quello. Senti, a proposito di droni, non c'entrano i droni. Passare da Malagò a Galiani, che segnale sarebbe?
1: Ma stavo leggendo, sai, Galiani è stato uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano, è stato presidente di Lega. A Galiani sono legati, secondo me, anche al di là poi dei risultati che ha ottenuto con il Milan, però sono legati tante situazioni importanti del calcio italiano. Però come segnale, io non sono un fan di Malagò, lo sai, però come segnale sarebbe un segnale di caos totale, Vincenzo, che poi in realtà c'è. Ma insomma è tutto quello di cui non ha bisogno il calcio italiano in questo momento, però non mi sorprendo e sono pronto a tutto, insomma. Tanto ho visto che oggi Gravina era con Buffon insieme a parlare in una cittadina abruzzese, e vedi, certi amori poi non finiscono.
0: Quindi tu dici non era solo una questione di, tra virgolette, rapporti di lavoro?
1: Ma un po' colpito, perché erano per una cosa... per insegnare, insomma, per portare la cultura del calcio nelle scuole, bellissimo, però Buffon e Gravina insieme, vabbè,
0: non ti convince tantissimo.
1: No,
0: senti,
1: no.
0: Facciamo sto giochino,
1: giochino erotico, facciamo?
0: No, quello lo fa, te lo lascio con Maiocca e con Rossi insieme, che ti aspettano, ti divertirai, sì. Allora, andiamo ad analizzare il rendimento delle prime, vogliamo dire, 8, visto, anzi facciamo 9, ci mettiamo anche il Napoli in campionato. Sì. Roma, pro e contro e proiezioni tue sul campionato della Roma.
1: Bah, Roma, i pro sono di una squadra che sta esprimendo il miglior calcio in Italia in questo momento, ha trovato una quadratura importante. I contro sono che deve abituarsi, ora che comincerà la stagione sul serio, a gestire le forze per giocare ogni 3 giorni. Proiezione mia, lo sai, campione d'Italia.
0: Ok, quindi per te proprio campione d'Italia, oramai senza se, senza ma, non ti aspetti neanche un calo da loro.
1: Ti ho detto la gestione dei 3 giorni, però io credo che, siccome Gasperini è uno, d'altra parte ho letto sul Corriere dello Sport, non ho detto io, che ha esultato perché i suoi sono tornati dalla nazionale, cioè come per dire che lui non ce l'ha voluto mandare, ripeto, scrive il Corriere dello Sport, non io. Secondo me a un certo punto Gasperini farà una scelta logica, tanto la Roma sì, può vincere lo scudetto ma non la Champions, e quindi secondo me mollerà da una parte. D'altra parte l'ha fatto l'Inter l'anno scorso uscendo col Bodo Glimt, quindi è ancora più giustificata la Roma nel farlo.
0: Ok, Inter, pro e contro e proiezioni di questa stagione. Ci metto anche la Champions.
1: I pro sono una squadra che onestamente impressiona. A me a Roma ha impressionato, nel senso che è un bruttissimo primo tempo, ma poi quando ha deciso di accelerare ha pareggiato la partita, e secondo me se durava altri 10 minuti la vinceva pure. I contro sono una fase difensiva totalmente ballerina, dal portiere che sì, con la Roma fa una grande parata su Male, mi sembra, ma il pallone gli sbatte sulla faccia casualmente e prendono troppi gol. E poi il contro è che, al contrario dell'anno scorso, l'Inter non potrà mollare la Champions, altrimenti il giochino fino al confine insomma comincerebbe a essere anche per l'Inter. Quindi il contro è questo, proiezione seconda in campionato e Champions credo almeno fine quarti,
0: quindi sì. Un passettino indietro però lo vedi rispetto all'anno scorso.
1: Sì, secondo me quest'anno l'Inter fa un passo indietro, potrebbe vincere la Coppa Italia, però perché rimane più forte della Roma complessivamente, ma la Roma in questo momento ha qualcosa di più anche a livello di fame, secondo me.
0: E di rivalsa, perché magari può essere l'anno giusto per lo scudetto. La fame da questo punto di vista fa tutta la differenza del mondo. L'inaspettata Lazio, per la quale io ci tengo a precisare, tu l'avevi detto, questo è l'anno in cui rischia la retrocessione, invece è terza. Anzi, è prima, in teoria è prima.
1: Non mi nascondo, mi ha sorpreso molto, anche perché sai che io stimo tantissimo Gattuso come persona, ma non come allenatore. Ha espresso anche un bel calcio, perché devo dire la verità, mi ha divertito vedere la Lazio, ho visto veramente tutte. Però si sgonfierà, come è normale che sia. I pro sono che ha tutto da guadagnare e niente da perdere. I contro sono un ambiente difficile, e lo sai che io sto dalla parte dei tifosi, e anzi continuo a fargli un applauso a loro, un po' meno a quelli che vanno allo stadio, ma ci mancherebbe altro, una mia opinione. E i contro sono poi oggettivamente una squadra che ha affrontato fino a questo momento squadre di media-bassa classifica e ci siamo fatta per il Milan. Proiezione è un po' più difficile, tra il decimo posto e la soglia della conference, però credo più sul decimo.
0: Decimo e soglie della conference, però pensi più decimo, quindi immagini un crollo a un certo punto, diciamo.
1: Sì.
0: Che può arrivare perché quando diciamo il gioco si fa duro può venire meno un po'
1: il livello. L'hai visto con il Milan, no? Cioè, hanno fatto un grande primo tempo, meritavano forse anche il 3-0, però poi quando il Milan ha deciso di mettersi a giocare, la Lazio non ha più superato a metà campo.
0: Cagliari, grande sorpresa di questo inizio stagione, anche se diventa sorpresa se si sottovaluta quello che è stato il lavoro fatto da Pisacane anche l'anno scorso. Hanno dovuto gestire la questione Sebastiano Esposito quest'estate, tutto risistemato. È un Cagliari che va e che affronterà la Juventus al ritorno alle ostilità dopo la pausa per le nazionali. Che cosa crollerà, non crollerà? Può essere la sorpresa, può essere una squadra che addirittura può ambire a un posto in conference. Che cammino ti aspetti dal Cagliari e soprattutto se ti sorprende?
1: Allora, i pro sono un entusiasmo iniziale e una quadratura del cerchio alla quale non avrei creduto. I contro sono chiaramente una squadra costruita per salvarsi. Sulle proiezioni, Vincenzo, io, sai, quante squadre abbiamo visto partire a sprombattuto e poi addirittura retrocedere? Ora il Cagliari non retrocede, però tanto poi ci arriverai. Ti faccio l'esempio del Frosinone di Francesco. Il Frosinone di Francesco 3 anni fa quasi gira al girone di andata in zona Europa. Quindi secondo me il Cagliari non deve commettere l'errore di sentirsi forte. Il Cagliari è una buona squadra che può ambire, così ti dico, la proiezione tra il decimo e il quattordicesimo posto, quindi una salvezza tranquilla, però non si deve specchiare. Questo potrebbe essere l'errore più grave che potrebbe commettere.
0: Chissà che non senta i tuoi consigli, Pisacane, ma sono sicuro che veramente ci potrebbe stupire tanto il Cagliari quest'anno. Milan di Amorim, qua si è capito poco, nel senso che da un lato ha ragione lui quando dice sì, in fondo abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, però siamo lì 11 punti, potevamo vincere anche contro la Juventus a casa loro, cominciata male sicuramente l'Europa League, sottovalutato il Basilea, ma lui è abbastanza tranquillo. Credi che possa dare in proiezione un segnale di crescita al Milan in questa stagione?
1: Hai detto una cosa giusta, si è capito poco. Io zero, se ti ho detto la verità zero, perché allora Europa League, il Milan perde con il Benfica e perde una partita, sì, sottovalutata perché fa molto turnover. E non era il caso, secondo me, perché andavi a affrontare forse una delle squadre più forti dell'Europa League. E in campionato, Vincenzo, io il Milan penso le viste tutte. Sì, tutte tranne il Lecce. E io ti dico che almeno in un paio di occasioni Amorim ha clamorosamente sbagliato la formazione. Penso alla partita con la Lazio, dove l'ha totalmente sbagliata, e penso in parte anche alla partita col Venezia, e poi ha vinto. L'unica cosa che ti dico è che un allenatore che viene da un altro campionato, con un'altra filosofia, sinceramente un minimo di tempo glielo do. I pro credo che possa solo migliorare. I contro non hanno attaccanti, perché praticamente c'è Ramos e poi c'è Camarda, che però non vede mai il campo.
0: E Ramos che ha deluso fino adesso.
1: Che non segna, cioè ha segnato un gol col Venezia ma non segna. La proiezione è molto difficile, Vincenzo.
0: È complicata.
1: È molto difficile. Io allora mi sento dire non la vedo in lotta per lo scudetto. Tra il quarto e il sesto posto.
0: Quarto, sesto posto, peraltro insomma già si è espresso.
1: Però aspetta, aggiungo, come dirò per la Juve, con un percorso importante che deve fare in Europa League.
0: Esatto, esatto, e quella deve cercare quantomeno di arrivare in finale e giocarsi la vittoria di questa finale. Dopodiché però lo stesso Amorim ha detto questa formazione forse non è per quello che voglio fare io, e quello stride un po' con una continuità, no, che puoi dare al tuo progetto.
1: Non ho capito cosa voleva. Forse voleva un attaccante in più e c'ha ragione, ma se c'è una cosa da quale non si può lamentare Amorim è che comunque la squadra ha costruita lui, perché il direttore sportivo, te sai chi è il direttore sportivo del Milan?
0: Bella domanda.
1: No, cioè c'è, ma non lo conosciamo, certo. No? Quindi c'è, cioè, per cui l'ha costruita lui con Mendes. Io la cosa che veramente non capisco è la sottovalutazione del reparto offensivo, perché tu hai Gonzalo Ramos, hai fatto un grandissimo investimento, e poi sei Camarda. Sì, è vero, hai una batteria di trequartisti, seconde punte, pensa a Pulisic, penso al nuovo ruolo di Rabiot che ha già segnato due gol. Però lì secondo me senza un attaccante di riferimento, cioè se Ramos stecca o si fa male, giocano con Camarda titolare?
0: Questo è sicuramente, diciamo, un limite che va considerato alla lunga all'interno di un campionato. Alle spalle della Milan non c'è ancora la Juventus, anzi c'è la Juventus, ma mettiamoci prima il Frosinone, che la Juventus ha battuto a domicilio nella prima gara di campionato, ma il quale Frosinone poi con Sino Alvini si è messo subito in carreggiata, è andato a battere intanto la Fiorentina 3-0 a domicilio, ha battuto il Como 2-0, di fatto il Frosinone ha battuto due di quelle che erano le otto sorelle, no, una di queste, il Como, è addirittura una che immaginiamo tra le prime tre posizioni a fine anno. La Fiorentina nell'anno del centenario, dopo un mercato clamoroso eccetera eccetera, ha battuto a domicilio 3-0. Dove può arrivare questo Frosinone?
1: Allora, io il Frosinone l'ho visto dal vivo la prima giornata di campionato, e poi ho visto, secondo me, quella che è al momento la partita più bella del campionato, Frosinone-Como. È una squadra che sta seguendo alla perfezione la filosofia del suo allenatore, che a me peraltro piace molto, anche se a Cremona aveva fatto male, ma capita, era tra l'altro la prima esperienza in Serie A. Però anche qui, Vincenzo, mi verrebbe da farti il discorso del Cagliari. E anzi, aggiungo, rispetto al Cagliari, tecnicamente secondo me il Frosinone ha qualcosa in più. Però, sì, perché il Giorgione è forte.
0: Giorgione è forte, sì, l'abbiamo messo anche tra i possibili colpi a sorpresa di questa stagione.
1: Raimondo è forte, l'austriaco che hanno preso è forte.
0: Palmisani.
1: Una bella squadra. Parmigiani è un mostro. Però, sai, il Frosinone peraltro ha proprio, no, l'esperienza di quel Frosinone di Francesco, che forse, senti che ti dico, Vincenzo, è ancora più forte. Deve fare tesoro delle esperienze già avute.
0: E giocarsela molto dal punto di vista tattico e di intelligenza nel non perdersi per strada.
1: Esatto.
0: Ed evitare un'intervista. Però, in un emittente.
1: La proiezione te la metto come il Cagliari, sì. Una salvezza relativamente comoda, ma deve stare molto attenta. I pro sono l'entusiasmo e una macchina rodata, perché poi ci sono molti dei giocatori che erano in Serie B, e di contro sono una rosa non profondissima e che comunque potrebbe piano piano perdere colpi.
0: Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per il Frosinone, esattamente come la Juventus, che parte bene proprio a Frosinone, che prosegue in maniera coerente battendo in casa il Parma, che poi però pareggia, inciampa in casa col Milan al primo ostacolo, poteva addirittura perdere poi Gatti, giocatore fuori dalla rosa, o comunque che era in procinto di partire, resta e ti risolve la partita dei minuti finali. Poi perde senza trovare la reazione che ci si aspettava in casa del Sassuolo in maniera rovinosa, ma che poi si rialza e vince in maniera estremamente convincente una settimana dopo a Bergamo con l'Atalanta di Sarri. Quanti margini di miglioramento ha ancora questa Juventus? Quante posizioni può scalare? E cosa manca?
1: Ma mi verrebbe Vincenzo di fare un po' il discorso che abbiamo fatto con il Milan, con la differenza che chiaramente della Juventus conosciamo molto di più. Ci sono tante incognite. Intanto, vabbè, la girandola clamorosa di infortuni che comunque ha privato Spalletti di tanti giocatori importanti, su tutti il Diz, ma anche Locatelli. Però potrebbe aver trovato, per esempio, l'equilibrio nel centrocampo con Sarra. Ora noi lo giudichiamo dopo una partita e mezzo, però ha iniziato veramente bene. E poi, come diciamo per il Milan, c'è anche qui l'incognita attacco, perché l'attacco ad oggi, se vai a vedere le singole partite dei singoli centravanti in campionato, 5 partite, 0 gol. E quindi questo è un altro aspetto dove dovrà essere bravo Spalletti a trovare delle alternative. Le proiezioni, io qui ti faccio un copia e incolla del Milan, Vincenzo.
0: Deve vincere l'Europa o quanto
1: deve arrivare in finale Europa League e campionato quarto sesto posto. Detto che poi bisogna anche capire il como,
0: faccio
1: un po'
0: se ci arrivi.
1: Allora ti dico quarto sesto posto e poi arriviamo al resto.
0: 3 vittorie, un pari, una sconfitta anche per il Como, 10 punti così come la Juventus, parte così e così in una partita complicata all'esordio in stagione, ma dimostrando comunque di avere grandi qualità lo stesso, perché il pareggio a casa dell'Udinese era anche da mettere eventualmente in conto, visto che comunque parliamo di una squadra l'Udinese ostica per tutti, che ha messo in difficoltà anche l'Inter a domicilio. Poi però 3 vittorie convincenti, in più in mezzo quella estremamente convincente in Champions League contro il Lipsia, la sconfitta appunto contro il Frosinone, che ci può stare, però è un Como che sembra più cresciuto, è andato a vincere anche a domicilio a Napoli peraltro. Dove può arrivare, quanti margini di miglioramento ha ancora e che cosa ti aspetti a questo punto? Cioè, sarà una delle prime 3?
1: Allora, anche del Como penso di aver visto quasi tutte le partite. Per esempio, la partita con l'Udinese, che tutti noi abbiamo detto, l'ha detto correttamente ora Vincenzo, con l'Udinese ci sta. Sì, però è anche l'Udinese che poi non ha iniziato benissimo il campionato. Io l'ho vista quella partita, il Como la poteva perdere. E l'Udinese poi andando avanti qualche punto per strada l'ha perso, anzi qualcosa più di qualche punto. Poi ho visto la partita a Napoli il Como mi ha impressionato, perché ha vinto una partita a suo piacimento e lì ho pensato il Como va, e poi però lascia perdere la Champions, perché dici che c'entra lascia perdere perché lì comunque ha affrontato una squadra non da Champions, l'entusiasmo e tutto sono stati bravissimi. Il Parma l'ha gestito e l'ha battuto da grande squadra, però non mi aspettavo la caduta a Frosinone, Vincenzo. Per quanto il Como abbia fatto la partita, perché l'ha fatta, però se non annullano quel gol a Raimondo, che era un gol regolarissimo, finisce in goleada, E allora voglio capire, alla ripresa affronteranno la Roma, il Como a cosa può ambire. Perché io, se mi chiedi i pro, una squadra che si conosce, con degli innesti importanti e un allenatore top. I contro li voglio capire, Vincenzo, perché secondo me il Como è una squadra che può ambire allo scudetto. Poi la mia proiezione, lo sai, è la Roma. Però ti dico che il Como insieme all'Inter, le nostre sono proiezioni,
0: sì.
1: Ma è chiaro che oggi se mi dici quali sono le 3 squadre che possono vincere il campionato, io ti dico Roma, Inter e Como.
0: Roma, Inter però, e Como sono quelle 3, sì.
1: Mentre su Roma e Inter ci metto la mano sul fuoco, che possono lottare per lo scudetto, il Como, questa sconfitta di Frosinone mi ha impressionato, Vincenzo, ti dico la verità. Quindi vuol dire tutto e vuol dire niente, però adesso vediamo come riparte il Como. Perciò proiezione ti dico primo, quarto posto, e Champions, tutto quello che viene è tutto riguadagnato.
0: Chiudiamo allungando questa analisi di prime nove della Serie A dopo la prima sosta lunga che ci sarà con il Napoli di Massimiliano Allegri, e poi magari mi dice anche due paroline al volo sullo sfogo di De Laurentiis che gli ha toccato tutto e tutti.
1: Sì.
0: E magari è collegato anche all'avvio del Napoli, che l'ho visto un po' nervoso.
1: Parto dalla squadra. Delusione. Sinceramente non mi aspettavo così. Mi sembra che anche dentro lo spogliatoio ci sia qualche piccolo problema, anzi mi verrebbe da dire qualche serio problema. Anche lì, per carità, gli infortuni, però mi pare che Allegri stia facendo molta più fatica di quello che potevamo immaginare. A Firenze io l'ho vista la partita, per carità, la poteva anche vincere, è stata sfortunata per quella deviazione, ma è altrettanto vero che la Fiorentina nel primo tempo prende due traversi. Quindi i pro, Vincenzo, ne vedo pochi in questo momento. Mi verrebbe da dirti che possono migliorare. I contro, mi viene da dirti un ambiente che non ha mai gradito questo allenatore, una squadra che forse ha la pancia un po' piena e delle ambizioni che devono essere rispettate, ma non so se in questo momento il Napoli le può rispettare. Proiezioni?
0: Duro, perché
1: ultimo posto Champions.
0: Ma nel senso che glielo auguri o che pensi sia raggiungibile?
1: No, penso che sia raggiungibile, quarto, sesto posto. Però ti dico anche un'altra cosa, Vincenzo, e poi vengo a De Laurentiis. Io in questo senso non scommetterei un euro sull'arrivo di Allegri a fine stagione.
0: Attenzione, è sganciato la bomba, quindi per te potrebbe saltare. A quel punto ti aspetti chi? Simone Inzaghi?
1: Anche Thiago Motta.
0: Thiago Motta, Simone Inzaghi. Questo è il pensiero di Santarelli. Che sulle parole di De Laurentiis come se la cava? Troppe invasioni di campo. Io ho detto così all'inizio. Cioè nel senso, poi se uno invade il suo campo, voglio vedere come avrebbe risposto. Perché magari possono essere state anche dei pensieri in particolare su Cardinale.
1: Io ho la sensazione, Vincenzo, che ogni tanto De Laurentiis, mettiamola così, si lascia un po' troppo andare, perde il controllo. Intanto ci dovrebbe spiegare la storia che lui ha vinto senza imbrogliare. Sì, e la vicenda Osimhen, come la ricordiamo?
0: No, ma no, poi ci vogliono le prove per dire che una persona vince imbrogliando, no?
1: Uno. Ma poi come ci deve ancora spiegare la vicenda Osimhen? Che quella tanto chiara non mi sembra. Uno. Due. È inutile che lui alzi i polveroni per cercare di nascondere la polvere che ha sotto il tappeto. Pensasse alla polvere che ha sotto il tappeto, perché tra l'altro mi pare che ci sia una contestazione continua da parte della curva di Napoli,
0: sì,
1: no?
0: Per questioni ieri lui, festa del centenario e altro.
1: Che io me la sono vista la conferenza stampa di De Laurentiis tutta. Io credo che De Laurentiis adesso, altro che contestazione dopo quello che ha detto sulle curve in generale, anche lì non mi piace quando si generalizza,
0: No, certo.
1: Lui ha detto che le curve sono in mano alla mafia, all'andrangheta e alla camorra. L'ha detto lui,
0: Lo so.
1: L'ha detto lui. Quindi pensasse intanto alla sua, semmai, e gestisse la sua. Quando parla di Cardinale, aspetta, perché
0: Spalletti.
1: Poi tu mi inviti a nozze, sì, ora arrivo anche a Spalletti. Perché poi io ricordo una foto fatta da lui l'anno dello scudetto con tutti i rappresentanti della curva di Napoli,
0: La ricordo bene quella foto. Pace fatta. Dopo gli
1: e allora
0: lì
1: la camorra non c'era più? O l'andrangheta alla mafia non c'era più? Su Spalletti, anche qua, un bel tacere sarebbe stato migliore.
0: Più elegante.
1: Perché lui ci dà la vicenda Totti, ma non si deve dimenticare che Spalletti gli ha fatto vincere uno scudetto. No, mi sembra che De Laurentiis era, ce lo diciamo, Vincenzo, stranamente silenzioso. Adesso abbiamo capito perché.
0: Si è tenuto tutto per questi botti, diciamo, di prima pausa. Santa grazie, ci ritroviamo più tardi qua. Alessandro Santarelli.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Ci fermiamo, al ritorno Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Ora adesso andiamo da Alain Valnegri. Alain, ciao, ben ritrovato.
1: Enzo, ciao, come stai?
0: Bene, bene, bene, dai, facciamoci questo giochino insieme. L'ho appena fatto con Alessandro Santarelli, lo voglio fare anche con te. Intanto ti chiedo, vabbè, lo facciamo sparso, anzi lo facciamo in ordine esattamente come abbiamo fatto per Santarelli. Le prime nove, proiezioni secondo Alain Valnegri e cosa manca per alle singole squadre. Allora, la Roma, che proiezione le dai? Può vincere lo scudetto, non può vincerlo, manca ancora qualcosa? Che cosa manca e che cosa ha guadagnato invece?
1: Beh, è presto, però finché non entriamo nel cuore della stagione, quando le squadre inizieranno a giocare ogni tre giorni, comunque è difficile capire bene come gestiranno quelle energie. La Roma, da quel che abbiamo visto fino adesso, è una squadra attrezzata per lottare per lo scudetto. Poi vedremo con il tempo, l'argomento che ti ho avanzato, capire anche come gestirà Gasperini i momenti delicati, perché sappiamo che lui comunque, quando non vince, quando le cose non vanno come vuole lui, a volte sulle emozioni perde qualcosa. Mi riferisco soprattutto al suo percorso a Bergamo. Però è proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, sta facendo un lavoro incredibile, la società comunque lo asseconda e la Roma non si deve porre limiti.
0: L'Inter invece è ancora la favorita, manca qualcosa? Tra l'altro si sta parlando in casa Inter di dare finalmente un po' di spazio a Provedel, può essere un po' una cura verso questa fragilità difensiva?
1: Penso che sarebbe ora. Penso che il punto debole dell'Inter in questo inizio campionato, lì bisogna trovare una soluzione. Ha un portiere comunque di esperienza che può gestire quel tipo di momenti. Adesso cosa manca all'Inter? Ma l'Inter gli manca la concentrazione, continuità nelle partite, perché quando vuole comunque a Roma, cioè, non penso che a Roma quest'anno una squadra rimonterà due gol. Non lo vedo. L'Inter l'ha fatto perché ha quella forza, ha quella consapevolezza, ha questa capacità di andare a cambiare le sorti di una partita con la sua determinazione, con l'aggressività, con la sua esperienza, col suo blocco. Alla fine è un progetto comunque che dura da anni e comunque sono abituati a giocare assieme, sono giocatori, sono quasi tutti nazionali, internazionali, e questo fa la differenza.
0: Della Lazio abbiamo parlato a lungo e mi hai detto la tua, delle sorprese Cagliari e Frosinone anche abbiamo approfondito tanto insieme, perché comunque sono due squadre che hanno fatto vedere le cose forse più belle dal punto di vista tecnico. Però ti chiedo, tra Cagliari e Frosinone, chi è che rischia di più magari di a un certo punto avere un calo, e quale delle due invece ha un progetto più collaudato che le può permettere comunque di fare un bel campionato?
1: Beh, penso che il Frosinone comunque ha già fatto quel tipo di inizio campionato e ha finito in Serie B con Di Francesco. Dunque vedremo se ha capito bene i suoi errori. Cagliari erano anni che non iniziava bene il campionato in questo modo, che altro. L'anno scorso ha avuto un vuoto di 3 mesi il Cagliari, se ricordi bene. La società è stata brava comunque a dar fiducia a Pisacane. E a partire da lì il Cagliari si è salvato con tranquillità e ha potuto programmare. Ha programmato bene la sua squadra, ha lavorato bene sul mercato. Pisacane ha le idee molto chiare. Secondo me io ho più fiducia nel Cagliari rispetto al Frosinone. Forse il Frosinone vi diverte un po' di più per come gioca, però il Cagliari lo vedo più consistente rispetto al Frosinone. E anche ha avuto un altro calendario. Dunque vedremo, però dai, onore agli allenatori italiani. Alvini comunque, uno che ha fatto comunque tanta gavetta nelle serie minori, si sta portando le soddisfazioni che meritava, perché comunque non è la non ricordo, fu a Cremona, no, dove fece difficoltà o... Mi ricordo se lo esonerarono alla fine campionato, non gli lasciarono fare la qua Cremona, sì, o non mi ricordo. Vabbè, però in modo di giocare comunque gioca Sull'entusiasmo, sulle ali dell'entusiasmo, Frosinone. Vedremo come se Alvini sa gestire questo, perché comunque è costato una retrocessione con Di Francesco 2 anni fa.
0: Assolutamente. Poi tra l'altro invece Milan, Amorim, ha vissuto diversi momenti in questa stagione. La domanda che ti faccio concreta sul Milan e su quella che può essere la sua proiezione naturalmente in questo campionato, se può, è tra le prime quattro, se può arrivare dritta in finale di Champions League, di Europa League, nonostante l'inizio sbagliato contro il Benfica, sei riuscito a dare un'identità precisa a questa squadra? Tu?
1: No, non ancora, non ancora, però ha le idee chiare, ha le idee abbastanza chiare su come vuol giocare, sì. Su come vuol giocare, abbiamo visto una squadra che vuole essere protagonista, ti viene a pressare alto. Adesso sugli uomini che mette in campo non ho ancora le idee molto chiare. Ha fatto troppo turnover, secondo me, in questo inizio campionato. E la partita col Benfica pesa, perché il Milan deve giocarsi la Europa League. È vero che è la prima, che comunque c'è modo di recuperare, eccetera, però anche nel rapporto con i tifosi comunque vinci questa sfida. Cioè, una sfida... comunque nobile, cioè, sono state due finali tra Milan e Benfica in Coppa Campioni, comunque non è una partitina, lì forse ha sbagliato, però ha recuperato bene. Con Lecce ho visto un Milan dominante nelle idee, non ho visto un Lecce capace di creare pericoli o difficoltà al Milan, e su questo bisogna dare ragione a Amorim, che comunque ha saputo reagire dopo le tante critiche giustificatissime dopo il top contro il Benfica.
0: La Juventus non ti convince neanche qui ancora, oppure sei riuscito a capire,
1: non mi
0: più
1: convince,
0: che altro
1: però
0: Spalletti
1: è lì,
0: a capire come deve migliorare,
1: però è lì
0: squadra.
1: La Juventus adesso vedremo come gestisce i giorni Sassuolo, se li possiamo definire così, perché con motivazioni, con un certo atteggiamento dall'inizio, la Juventus è fatto bene, secondo me, dall'inizio del campionato. Non benissimo, però ha fatto bene. E ha ritrovato, comunque, ha rivalorizzato dei calciatori che pesavano nel bilancio. Mi riferisco a Douglas Luiz e a Nico, soprattutto. E adesso bisogna andare a vincere un big match. Andare a vincere un big match e lanciare il progetto. L'Europa League è partita benissimo. E poi bisogna capire anche l'attacco. Gran problema della Juve è il centravanti, perché il centravanti Colomani lo conosciamo, e fino adesso secondo me è stato un errore andare a prendere un calciatore e spendere così tanti soldi per un calciatore che non segna, e Voltemade si sta inserendo, ma Voltemade non è super bomber. La Juventus ha bisogno di un bomber d'aria, di rigore, uno che la butta dentro, perché la Juve crea, la Juve gioca con Spalletti. Cioè, rispetto alla Juve di Allegri stiamo vedendo comunque una squadra radicalmente differente, e su quello adesso bisogna lavorare, su centravanti, trovare l'uomo gol di questa squadra, perché secondo me manca ancora.
0: Sul Como anche più o meno abbiamo detto, ma ti chiedo se il passo falso col Frosinone è soltanto un passo falso a cui dare meriti al Frosinone, o se ridimensiona un po' la tua idea, la tua prospettiva sul Como.
1: Fa parte del processo di crescita. Le partite come andare a Frosinone, il Como forse non le ha prese con l'atteggiamento giusto, e lì ti fanno a fette in Serie A, e ben venga che torni la Serie A, dove comunque le squadre che lottano contro la B ti fanno a fette, perché comunque lì sarebbe comunque una chiaro esempio di una Serie A che torna ad essere competitiva. E sì, su quello il Como deve crescere. Sinceramente è la squadra che pratica o ha l'intenzione di fare il calcio più accademico in Serie A. Se la Roma è pure rock and roll gasperiniano, il Como è musica classica e a volte gli interpreti non sono concentrati e comunque sbagliano corda e l'armonia cade come a Frosinone. Però quel giorno comunque ha comunque creato, non è che abbiamo visto un Como assente, la squadra è stata presente, e adesso Fabregas deve imparare a gestire anche il doppio impegno. mister Diego nello spogliatoio, perché quando hai ambizioni vai a cercare dei calciatori, prendi i calciatori che comunque hanno un altro ego rispetto a calciatori che arrivano dalla bio, calciatori che si vogliono far vedere in Serie A. E... il migliore esempio è Ken. Ken come gestirà Fabregas Ken? Perché comunque ha quel ballottaggio con Dubikas. Dubikas sta facendo benissimo e Ken dovrà sudarsi il posto, perché comunque non è che arriva e si è arrivato e si è preso subito il posto. Dunque curioso di vedere se il Como riesce a diventare un po' più cattivo, un po' più cinico.
0: Credo che questo poi sia l'ulteriore step di crescita, sì, che deve fare il Como, e che secondo me farà, così come ha fatto uno step importante di crescita Fabregas, capendo anche l'importanza della fase difensiva. Del Napoli anche abbiamo a lungo parlato, però voglio intrecciarla. Oggi sono arrivate le parole, abbiamo letto le parole di Vincenzo Italiano, che era un po' l'alternativa nei piani di quest'estate a Massimiliano Allegri. Anzi, a un certo punto sembrava tutto fatto, prima di lasciare il Bologna, l'incontro con De Laurentiis. Poi nel frattempo Vincenzo Italiano si libera dal Bologna, in quel preciso momento non si è ancora capito il motivo. De Laurentiis chiude per Allegri, non si è capito il motivo, nel senso il voltafaccia Italiano, chiude per Allegri, porta Allegri, Italiano sbanda un po', non se l'aspettava, poi accetta il progetto a Besiktas, dove è stato accolto bene, dove sta lavorando molto bene, dove sta provando a rivalorizzare giocatori come Vlahovic, come Miretti, anzi ha detto per me è il miglior giocatore che abbia allenato, l'aveva avuto anche alla Fiorentina, come sai bene. Probabilmente alla Juventus una serie di cose non lo hanno permesso di funzionare, però è contento, così magari un domani vincerà lo scudetto. Nel frattempo a Napoli si vive questa riflessione da parte di tanti colleghi: era Italiano l'uomo giusto?
1: E con Allegri si può, ma che Italiano fosse l'uomo giusto, non, sinceramente non mi sbilancio. Io, a livello proprio di opinione personale, penso che comunque era uno dei profili che poteva combattere col progetto Napoli. Adesso a me sembra di vivere un Rudy Garcia bis. Da quando comunque è stato ufficiale ho preso sempre posizioni molto critiche in verso Allegri e non cambierò, perché comunque i fatti ci stanno dimostrando che ormai

0: e non guardi chi ha il pallone tra i piedi, non c'è nessuno che si muove, c'è una squadra statica. E su questo è l'allenatore che deve agire, che deve intervenire. Non è possibile di avere così tanta qualità. Andate in rosa a dei giocatori che hanno vinto 2 scudetti in 4 anni. Non stiamo parlando di un progetto che bisogna rilanciare con dei nuovi calciatori. No, no, ha giocatori confermati il Napoli. Adesso sul collettivo mi manca qualcosa sulla motivazione, sul modello di gioco, sul baricentro. Non vedo armonia tra lo spogliatoio e Allegri. Anche quando segnano comunque con l'allenatore non vedo questa comunione. Con Conte c'era. E ti può piacere o no il modello di gioco Conte crea una squadra. Poi forse negli ultimi 3 mesi erano da separati in casa dalla famosa partita a Bologna. All'inizio del secondo anno qualcosa si è rotto, però Conte insiste su quello. Io Allegri lo vedo assente, non ha più l'ironia che aveva nelle conferenze stampe, tu lo conosci meglio di me. Lo vedo al capolinea, e infatti mi sta dando ragione.
1: Il tempo poi dopo la sosta ci dirà, perché insomma poi il Napoli dovrà dare dei segnali importanti sia per la Champions che per il campionato, altrimenti bisogna correre ai ripari in quello che è l'anno del centenario. Alen, grazie, un grande abbraccio. Alen Valnegri.
0: Ciao, ciao, buon lavoro
1: Ci
0: Enzo.
1: ritroviamo domani, Alen, per chiudere questa settimana insieme. Io saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia. È
2: Il ritmo.
1: già pronto Maracanã e allora vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato, ma anche al mercato. Il mercato di gennaio è ancora lontano, però comunque qualche club sta già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di trattative. E poi parleremo della nazionale, la nuova nazionale di Mancini, che domani esordirà contro il Belgio in una partita valida per la Nations League. Andiamo dunque ad affrontare tutti questi argomenti collegandoci con Mario Mattioli, voce storica della RAI. Ciao Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Parliamo un po' a mente fredda di questo campionato. Dopo le prime 5 giornate della Serie A, che cosa ti ha effettivamente colpito? In positivo e in negativo?
1: Ma in negativo, Juventus e Milan li metterei sul piedistallo. A parte qualche problema che hanno avuto le squadre, poi io Venezia mi aspettavo che avesse almeno 3 punti anziché essere a 0, ma comunque a parte questo, ma Milan e Juventus credo che non sono tanto, abbiano deluso me, ma un pochino tutto, con tutti coloro che seguono il calcio. Mi hanno sorpreso Frosinone soprattutto e Cagliari. Se pensiamo di Frosinone, mi pare. Io non ho ancora visti, perché oggi sono impegnato, i giornali, ma anche la Gazzetta, per esempio, gli dà un titolino in prima pagina, perché Frosinone, a parte il fatto che è una squadra italiana finalmente,
0: sì.
1: Però gioca. Alvini dimostra di essere un allenatore vero, come per esempio lo sta dimostrando, ed è un'altra sorpresa fino a un certo punto, ma è una sorpresa. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo, oltre che un condizionatore del morale dei giocatori, Gattuso. Perché noi di Gattuso abbiamo sempre messo in evidenza il suo carattere, la sua grinta, che avrebbe vinto le partite stimolando i giocatori a modo suo, come sa fare lui, in maniera positiva. Ma Gattuso sta dimostrando anche di conoscere bene il calcio da dentro, perché la Lazio gioca bene. Cioè, io ho visto alcune partite della Lazio, ma è anche divertente vederla, è leggera, si muove nel campo dove tutti sanno quello che devono fare. Bravo, bravo Gattuso. Una semi-delusione, momento, tra virgolette, delusione, è l'Inter, perché fa un po' fatica, soprattutto in difesa. Non dimentichiamo che in difesa l'Inter ha perso un signore che si chiama Acerbi.
0: Sì.
1: Si vede l'importanza di Acerbi, sia in campo che fuori, quasi direi, oltre che De Frey, che ultimamente giocava abbastanza, per cui deve rimettere in sesto la difesa. Ma io ti dico una cosa, me ne prendo la responsabilità.
0: Sì.
1: Io ho la sensazione

0: che i tre inglesi dell'Inter, nonostante la loro bravura comprovata, siano il flop dell'Inter di quest'anno.
1: Cioè lo sarà, saranno il flop di quest'anno dell'Inter, sì. Ecco,
0: Credo di sì. La Roma è un'altra
1: ma
0: sorpresa che non c'è.
1: tu che conosci molto bene la realtà di Roma, la squadra di Gasperini può vincere lo scudetto, visti anche questi problemi che stavi denunciando da parte dell'Inter?
0: Devo dire che ha tutte le caratteristiche adatte, secondo me, perché ha squadra, ha altri titolari che in questo momento non giocano e soprattutto è un allenatore che io ho sempre apprezzato e ammirato da quando allenava le giovanili della Juventus, figuriamoci da quanto tempo conosco e apprezzo Gasperini. La cosa bella è che qui a Roma, quando si parlava di Gasperini, che lui era all'Atalanta e con i successi che c'ha avuto, coloro che di calcio ci capiscono, non come noi, non come me in particolare, dicevano: eh sì, però Gasperini c'ha anche un sistema, i medici, così di qua di là. Adesso che la Roma fa la stessa cosa dell'Atalanta, a parte gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, che insomma metterà una mano anche lì, però la Roma gioca come giocava l'Atalanta. Con la stessa aggressività, con la stessa lucidità, perché il primo tempo, per esempio, contro l'Inter, tu avrai visto la partita, suppongo, ragazzi, è stata come poche, poche partite di calcio si vedono, occorre fare tanto di cappello. Il Como, aspettiamo, perché il Como è una squadra molto giovane, vediamo quello che combinerà. No, questo va al di là della sconfitta inopinata
1: Sì,
0: col
1: con il
0: Frosinone,
1: Frosinone, sì. Sì.
0: perché il portiere ha fatto quello che ha fatto. E poi hanno avuto un sacco d'occasioni per cui può accadere una partita così. Però il Como deve ancora dimostrare qualche cosa, anche se anche lì è una squadra che gioca a menadito, giocatori bravi, coloro che hanno meno classe, ce ne sono pochi, si applicano in maniera vorace quasi. Per cui... Ma monore della favola, quest'anno credo che avremo mai come quest'anno un bel campionato. Merito anche degli arbitri? Probabilmente.
1: Poi ne parliamo degli arbitri perché certamente è una questione che fa discutere. Però ti chiedo anche che succede al Napoli? Perché comunque Allegri si è lamentato molto, è rimasto deluso al comportamento della squadra nella partita contro la Fiorentina, il mercato praticamente è stato inesistente. Allora potrebbe essere un'altra delusione il Napoli?
0: Ma sai, il Napoli mi dà l'impressione di una squadra satolla, sazia, che non riesce a deglutire altro cibo. Questa è la mia sensazione. Vi sono giocatori che sono irriconoscibili rispetto a una stagione fa. Ma la sensazione globale, ecco, tu me la chiedi, è proprio quella di una squadra più che sazia, satolla. Proprio come quando il mio gatto mangia troppo e si butta per terra con la pancetta bella gonfia, per dire, hai capito?
1: Insomma, c'era la necessità evidentemente di rinnovarsi da parte del Napoli.
0: Bravo, esattamente, qualche nuovo volto importante per titolare, e poi magari facciamo passare ancora qualche settimana e poi magari Napoli lo rivedremo, perché poi perdere non piace a nessuno, sazietà o non sazietà. Ci può essere nei primi momenti, nelle prime partite del nuovo campionato, quando sei, come dico io, satollo, però poi a forza di pigliare schiaffi ti svegli e digerisci, orca se digerisci.
1: Ecco, prima hai citato giustamente come sorprese il Frosinone, la Lazio, però tutto sommato anche Pisacane verso
0: Cagliari.
1: Cagliari sta facendo un grande lavoro, eh.
0: Infatti, tra l'altro sta lanciando Romano, che giocherà sempre titolare anche domani in nazionale. Del resto Romano era già bravo e qui a Roma se ne parlava di questo ragazzo nelle giovanili, per cui però il Cagliari, anche Pisacane, sta dimostrando di saper far giocare la squadra. Per cui noi siamo abituati ai, tra virgolette, vecchi allenatori che hanno anni e anni di esperienza. Poi quando arrivano questi giovani siamo sempre un po' più diffidenti. Però ragazzi, il Cagliari gioca. Ha una fase difensiva. Pisacane era un buon difensore. Ha una fase difensiva il Cagliari che è invidiabile.
1: E poi
0: No,
1: insomma,
0: ma ognuna di queste squadre.
1: ha giocatori interessanti, ha citato
0: Sì.
1: Romano, ma insomma c'è anche Maldini che sta andando probabilmente anche oltre le aspettative e è riuscito tra l'altro anche a
0: E
1: mettere a
0: Maldini
1: tacere
0: non l'ho
1: tutta
0: mai
1: la vicenda che l'ha
0: creduto
1: visto
0: in
1: protagonista
0: Maldini.
1: negativo.
0: Sì, però no, è la prima volta che gioca un pochino più con regolarità, per cui potrà dimostrare quello che è realmente vale. Ma la cosa che volevo dire è che queste squadre comunque giocano. Cioè anche il famoso Lecce di Di Francesco, che l'anno scorso soprattutto, e 2 anni fa, prendeva schiaffi e poi alla fine riusciva a salvarsi, a volte no. Ma il Lecce giocava bene. Il Frosinone gioca bene. Ragazzi, per cui sono realtà che fanno bene al nostro calcio, che fanno bene al nostro movimento. Certamente non fanno bene, oddio, non fanno bene, non serve alla nazionale avere squadre con 9-10, se non 11, titolari stranieri. Però nel movimento generale del calcio italiano, beh, certo che fa bene vedere del buon calcio.
1: Senti, invece, sempre per quanto riguarda il nostro campionato, la grande novità è rappresentata dal modo di dirigere da parte degli arbitri. Orsato ha dettato una linea ben precisa, si è passati da un utilizzo anche smodato, eccessivo del VAR ad un utilizzo minimo, se non inesistente, ecco, da parte del VAR, da parte degli arbitri. Cosa ne pensi?
0: Sì, questi sono due vertici che a me, come dite voi in Toscania, non garbano, perché una esagerazione in un senso e un'esagerazione nell'altro. Per cui l'anno scorso siamo arrivati con arbitri che correvano con la mano fissa sull'auricolare, ed era una cosa, ti ricordi? Ed era una cosa fuori
1: Certo.
0: dalla logica, qualsiasi fallo laterale, stavano là ad ascoltare. Per cui esagerato. Adesso è esagerato in senso contrario. Ci sono molti episodi che andrebbero controllati al VAR, visto che c'è. Altrimenti che cosa, per quale motivo si devono muovere 4-6 persone per andare nel centro VAR per gestire le partite? Per cui, ma io credo che Orsato, che tutto è fuorché sprovveduto, penserà anche a questo, soprattutto in questa fase di
1: Eh sì,
0: pausa.
1: però è abbastanza convinto nel mantenere questa linea, Orsato, insomma, l'ha
0: Sì,
1: fatto
0: beh,
1: capire nell'incontro di
0: lo dice a noi.
1: quest'oggi.
0: Orsato non dirà mai, forse esagerato nel dare certe direttive, però credo che in questa pausa servirà per alcune riunioni per rivedere alcuni fatti in cui il VAR sarebbe servito e rivederne altre in cui in effetti è stato corretto lasciar perdere. Questo, sono certo di
1: Sì.
0: questo.
1: Altrimenti, come dice Graziani, il VAR è morto. Abbiamo
0: E
1: fatto
0: beh,
1: tanta
0: altrimenti
1: fatica
0: non
1: per
0: serve, ma
1: introdurlo e poi adesso è morto.
0: sì, ma Orsato, ripeto, non dirà mai pubblicamente forse ho esagerato o hanno capito in maniera un pochino troppo restrittiva gli arbitri, molti dei quali sono le prime armi, non dimentichiamolo. Però credo che questi, ripeto, questi 15 giorni serviranno anche agli arbitri per vedersi e rivedere, come dicevo prima, alcuni fatti, quelli in e quelli out.
1: Senti, oggi cambiamo argomento. In un'intervista a Corriere dello Sport Stadio, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic, sottolineando che tra tutti gli attaccanti che lui ha avuto a disposizione è stato certamente il più forte e non si spiega come mai non sia stato preso in considerazione, non abbia trovato posto nella Juventus. Tu che idea ti sei fatto?
0: Ma lì è stata una questione soprattutto
1: L'ingaggio.
0: economica e puntigliosa, soprattutto questa. Poi un problema anche con Spalletti di Vlahovic. Insomma, la Juve sono anni ormai che con i centravanti, come direi, diceva Antonio Di Pietro d'Antan, non ci azzecca. Per cui non dimentichiamo che la Juventus ha avuto gli sprazzi con Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo non ha avuto una squadra, un centrocampo, per meglio dire, al suo servizio, perlomeno che lo invitasse, lo stimolasse a segnare, perché Cristiano Ronaldo ha fatto l'80 e passa per cento dei gol per sua iniziativa, cioè pigliava palloni, tirava e faceva gol, ma Cristiano è un altro pianeta. Anche adesso, tutti i centravanti che poi ha avuto, Vlahovic compreso, a parte il finale dello scorso campionato, fanno fatica i centravanti della Juventus perché non c'è un centrocampo che possa servire i vari centravanti che si sono succeduti. Non parlo di Openda o di Davis o di altri, tutti, perché anche quest'anno si fa fatica. E Colomoni, la Juventus si è depauperata mentalmente ed economicamente per pigliare, per ripigliare Colomoni. Che poi vediamo, certo, nell'ultima partita che partiva più da dietro ha fatto vedere che comunque col pallone ci sa fare, questo è indubbio, anzi ha fatto delle iniziative e poi non è arrivato alla fine, va bene, però ha dimostrato che sapeva giocare a pallone, ma a noi serve un centravanti, dico noi, nel senso ho tradito la mia fede juventina, ma serve un centravanti, Watermade, non lo so, coi piedi anche lui ci sa fare, l'ha dimostrato, però... Devi avere anche dei giocatori lì, a parte con Seisao che mette dentro palloni a volte non precisi, ma comunque li butta al centro, sono invitanti. E poi sarà la bravura di un centravanti calibrare i suoi cross. Però anche Watermade è un giocatore bravo, ma non da Juve. Io quando parlo di Juventus, io parlo di una squadra che dovrebbe partire pronti via il primo giorno di campionato, primo minuto di campionato, obiettivo il titolo italiano, lo scudetto. E invece qua ho sentito ieri anche dei bravi commentatori calcistici che parlando della Juventus dicevano beh, l'obiettivo della Juve è comunque sia finire fra le prime quattro. Oh, ragazzi,
1: No,
0: ma questo è reale perché insomma
1: ma è
0: la Juve
1: certo, è la Juventus di
0: è una
1: adesso.
0: squadra
1: Ecco, ma
0: per dire la discesa, no?
1: ti chiedo in un minuto, Spalletti ti ha convinto finora come allenatore della Juventus?
0: Non ho sentito. No, come lettore della Juventus, no, parlo di un amico. No, io l'ho anche detto chiaramente, in Rai proprio. Mi sono fatto anche una domanda, ma Spalletti conosce, riesce a conoscere i suoi giocatori? C'è un particolare che è scappato a Spalletti giorni fa, quando gli fu chiesto di quella sconfitta inopinata contro il Sassuolo, no? Con la difesa, senza difesa
1: Certo.
0: praticamente, soprattutto il gol della vittoria emiliana. E dice: ma io ho chiamato, solo che non mi hanno sentito, ho capito, ma lui aveva tutti i giocatori stranieri, a parte il portiere, che in che lingua lo chiami? Ovvero sia, se in campo hai Locatelli, hai chi è, quei 3-4 giocatori italiani che possono giocare. È un conto che devi chiamare o in inglese o in francese o in arabo, non lo so, a distanza di 30-40 metri in uno stadio. Perché l'italiano lo chiami, l'italiano sente perché il suono della voce ti fa capire realmente. Ma il giocatore francese o i due francesi o i tre inglesi, fai fatica a chiamarli in un attimo per dire via Giovanni, di scendere e tutelare anche la linea difensiva. E quello è successo, dice, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Vabbè, insomma.
1: Insomma, tanti punti interrogativi in questa Juventus.
0: Sì, tanti, troppi.
1: Mario, ti ringrazio e ti saluto, alla prossima. E
0: Ciao, buone cose, buon lavoro a tutti.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Mario Mattioli, facciamo il punto della situazione sul Torino. Come sta la squadra di Abate dopo 5 giornate di campionato? Sentiamo il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Possiamo dire che Ignazio Abate non vedeva l'ora che arrivasse questa pausa per poter davvero mettere mano sul suo Torino. I 4 punti nelle prime 5 giornate rappresentano uno dei peggiori inizi dell'era Urbano Cairo. Peggio fecero solo Zaccheroni e Giampaolo. In tutto questo, però, ci sono anche tanti alibi per il tecnico Granata, che ha avuto di fatto la rosa costruita al completo soltanto nelle ultimissime ore di calciomercato. Nelle ultime 48-72 ore di trattative gli sono arrivati rinforzi. Avrebbe voluto mettere mano durante questa lunghissima pausa per le nazionali con un focus soprattutto sulla difesa, perché c'è anche la possibilità di passare da una retroguardia 3 a una retroguardia 4. Il problema è che, proprio per uno scherzo del destino, tutti i centrali a sua disposizione sono partiti con le nazionali, perché Coco, Comuzzo, Comert, Ismaili e anche l'ultimo arrivato Rodriguez sono stati convocati dalle rispettive selezioni. Di fatto Abate non ha più la difesa con cui lavorare al Philadelphia. A questo punto si concentra sull'attacco, dove c'è Zapata che sta cercando di recuperare da questi continui fastidi al ginocchio. C'è Pellegri anche che sta iniziando i lavori insieme al resto del gruppo, ma è reduce da un'assenza davvero lunga. Adams può tornare dopo la sosta e poi c'è da capire come sbloccare il Cholito Simeone ancora secco in queste prime 5 giornate. E a Bologna è stato sostituito, tra virgolette, da bomber da Kulenovic che ha firmato questo 1-1 con la complicità di Skorupski, ma anche da Kulenovic sono arrivate risposte importanti per Abate. A questo punto il Torino, con 14 giocatori in meno, quelli convocati dalle rispettive nazionali, continuerà i lavori al Philadelphia, anche perché al rientro, alla ripresa del campionato, ci saranno 3 tappe fondamentali: Udinese, Parma e Monza, tutte squadre a quota 4 punti come il Torino, e anche Ignazio Abate dovrà iniziare a dare delle risposte per quanto riguarda la sua panchina, perché i 4 punti in 5 giornate non possono lasciare soddisfatti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano, 60 minuti insieme al sottoscritto che si trova davanti al microfono, ovvero Luca Bargellini, ma anche 60 minuti insieme a Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che con il suo lavoro ci permette di entrare in contatto per appunto raccontare tutto quello che succede, che sta per succedere e che probabilmente ci riempirà le giornate nel weekend che sta arrivando. Prima di iniziare la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo i soliti riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto, lo ribadisco, il canale 61 del digitale terrestre, il 331-8200-213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo apparecchiato la tavola e quindi andiamo subito con la prima portata. Quindi ci colleghiamo con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina con noi c'è il direttore, c'è Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Ma quanto bravo Luca Bargellini, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sì. Grazie, sì. Grazie ai complimenti. In separata sede poi regoliamo i conti dopo questo. Cioè, c'è un obolo, ovviamente.
2: Ma
1: per queste,
2: no, PayPal, per questo, tranquillo.
1: Ah, ok. Bene, bene, a posto, va bene così. Ivan, siamo di fatto alle porte della settima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C. Serie C che è l'unico, ricordiamo, campionato professionistico che scenderà in campo durante questi due weekend dedicati interamente agli impegni con le nazionali. In queste ore si parla di campo, ma non si parla solo di quello, perché è iniziato all'improvviso così un giorno qualunque di fine settembre, anche il ripreso forse il valzer delle panchine, perché abbiamo raccontato dell'esonero di Gattuso al Renate, di Lopez al Guidonia. Il Vado aveva già cambiato, aveva già esonerato la guida tecnica. In Liguria, appunto, è arrivato Riolfo al posto di Lopez, pardon, è arrivato Ginestra. Ci sono anche altre situazioni da monitorare. Come te lo spieghi? Nel senso, qua cinque giorni, siamo alla sesta giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C, però sono già tante le panchine, cioè sono iniziati belli, belli pimpanti sul fronte esoneri quest'anno.
2: Sì, c'è anche la Gianna Erminio, forse non mi ricordo se l'hai nominata nell'elenco, che dovrebbe cambiare.
1: Vero.
2: Oggi. Vabbè, perché hanno visto che nonostante la sosta in Serie A e in Serie B non stanno esonerando, cioè, diciamo, ragazzi, la scritta.
1: Non ti sentiamo, Ivan, t'abbiamo perso.
2: Forse mi sentite. La spiegazione non
1: ora
2: seria
1: sì,
2: è
1: ora
2: questa.
1: Sì, ora sì.
2: La spiegazione seria è che insomma si cerca la svolta prima che sia tardi. Poi ovviamente ogni realtà ha la sua storia, quindi, però effettivamente in questi giorni ci stanno concentrando un po' di novità da questo punto di vista, ecco.
1: Sì, perché poi tra l'altro Renate è arrivato, un tecnico che comunque conosce la categoria come Banchieri. A Guidonia si è tornati all'antico, perché si è andati a riprendere Ciro Ginestra, che di fatto è stato l'allenatore che ha riportato i laziali in Serie C. La Giana l'anno scorso aveva affidato la panchina ad un esordiente assoluto come Espinal, esperimento azzardo mi verrebbe da dire, che era andato molto molto bene, però Espinal poi ha scelto Caserta e la Casertana. Dajana ha riprovato con Gambirasio, i risultati, numeri alla mano, non gli stanno sorridendo, e qui anche qui dobbiamo vedere un secondo come si evolverà la situazione e quale potrà essere la scelta per la successione di tecnici a disposizione. Ce ne sono veramente veramente tanti, però la Giana lo sappiamo benissimo, Ivan, è un universo, è una realtà molto molto particolare che vive quasi in un microclima diverso da tutto il resto del calcio professionistico. Sono molto abituati a lavorare con i propri uomini, sia tra campo e panchina, quindi bisognerà capire un secondo come si evolverà la situazione, ma tanto tutti gli aggiornamenti li troveremo su tuttoc.com, su tuttomercatoweb.com, quindi in tempo reale sapremo tutto. Mi incuriosisce un tema da affrontare con te legato al Bari, perché siamo già al secondo svincolato ufficializzato dal club pugliese dopo la chiusura del calciomercato. Qualche giorno fa era arrivato Nicolas, ex portiere del Pisa in particolare, con una lunga militanza in particolare in Serie B, nel campionato di Serie B. È arrivato Anzolin nel pomeriggio di ieri, un innesto sul quale si stava già lavorando, perché il giocatore era in gruppo con Rastelli già da qualche giorno, innesto dovuto all'infortunio in particolare di Mantovani, che di fatto privava di un elemento la retroguardia biancorossa. È la dimostrazione che, nonostante comunque il Bari abbia fatto un buon mercato e la classifica lo dimostra, qualcosa comunque manca, perché è vero c'è stato l'infortunio di Mantovani, però ecco, sinceramente una squadra completa non arriva al 23 di settembre a prendere un terzino.
2: No, infatti ci sono delle contingenze legate appunto all'infortunio, a valutazioni che possono essere fatte. È stata un'estate comunque particolare, nel senso che Bari un po' di tempo lo ha perso nella prima fase di estate per le vicende legate allo stadio, alle interlocuzioni col comune, a questa dirigenza un po' particolare, come la vogliamo definire, in cui è stato poi inserito Pierpaolo Marino come figura sicuramente di esperienza, ma in qualche modo vissuta anche come figura diciamo di garanzia rispetto ad alcune promesse che sono state fatte. Quindi probabilmente anche delle vicende legate non tanto al mercato, ma diciamo all'assetto dirigenziale, non societario, che non è cambiato, hanno portato a magari perdere un po' di tempo, lasciarsi un po' di cose per dopo, in un contesto di calciomercato della Serie C dove quest'anno sono rimasti tanti svincolati, cioè questo sì. È anche un pensiero rivolto ai tanti ragazzi che comunque stanno ancora aspettando di trovare una sistemazione, perché ce ne sono veramente tanti. La questione di regole, questioni economiche, valutazioni tecniche, per carità, e quindi magari c'è stata anche l'idea dal Bari, e non credo solo dal Bari, di dire aspettiamo, poi vediamo cosa resta tra gli svincolati e facciamo qualche operazione di contorno, perché poi comunque sono operazioni di questo tipo, una volta che è chiuso il mercato, e che si possono trovare anche delle soluzioni diverse, magari anche convenienti. Sicuramente il Bari ha qualcosa da completare, aveva, ora vediamo, credo possa anche finire qua volendo, anche perché due svincolati, insomma, veramente non hai fatto i compiti a casa, in una squadra che nonostante tutto è competitiva, lo sta dimostrando, ma penso che insomma sia tutto sommato la più forte del girone.
1: Sì, probabilmente sì, anche perché la Salernitana continua a dimostrare una scarsa vena in termini di continuità. Il Catania è ufficialmente un cantiere aperto ed un punto interrogativo, perché ha rinnovato tanto, tantissimo, e quindi non dà certezze. Insomma, la riprova della forza del Bari è che è stata l'unica squadra che, sembrerà un paradosso, ma fermare la capolista Sorrento, quando parlare del Sorrento come prima forza del girone C, quando ci sono squadre di altro tenore, altra tradizione, ma questa è la realtà. Non si ferma una fila di 5 vittorie consecutive, un filotto di 5 vittorie consecutive, senza essere una squadra di qualità, e il Bari lo ha dimostrato. Comunque, sul fronte degli svincolati è un po' un argomento aperto per tutti, perché insomma anche il Perugia sta valutando, figlio dell'emergenza in difesa, al tesseramento di addirittura di un terzino olandese classe 2002, l'ha riportato il Corriere dello Sport questa mattina. Foasem arriva da svincolo dopo l'avventura all'Almeresite. Ce ne sono tantissimi, quindi quello è un po' un male generale e generalizzato. Voglio sfruttare, certo, la tua presenza per gufarcela, te lo dico subito, con un grande tema, perché allora siamo alle porte della prima, manca 2 settimane di fatto, della prima scadenza federale, che solitamente apre le danze sul fronte di penalizzazioni, penalità, mancati adempimenti, insomma tutto il rollino di marcia che siamo abituati purtroppo a gestire. Sei particolarmente bravo su questo tema, e questo è noto a tutti. Ti chiedo se c'è da tenere le antenne dritte e soprattutto su in quale direzione, nord, sud, ovest, est del nostro stivale.
2: Ora esce la nuova serie degli 883, tra l'altro,
1: esatto,
2: nuova emittente, non facciamo pubblicità. No, tra l'altro mi facevi pensare,
1: tanto l'abbiamo già fatta, va bene lo stesso.
2: Sì, uno può anche pensare che sia la Rai, per dire, se vive fuori dal,
1: sì, ciao,
2: dal mondo. Allora, intanto quello che hai detto prima, quanto è bella la Serie C, cioè immaginati qualche anno fa a parlare del Bari che ferma il Sorrento, cioè, così,
1: sì,
2: non avessi mai
1: universi mai paralleli detto. E dove trovarli,
2: sì, il metaverso, esatto, della Serie C, che ci consente di raccontare queste storie. Allora, ma ti dirò, io registro una certa moderata tranquillità, nel senso che per ora, quando mi capita di chiedere informazioni, mi sembra ci sia un cauto ottimismo sul fatto che quest'anno possa filare via un po' più liscio rispetto alle abitudini, anche perché c'è stata comunque una stretta sui controlli estivi, poi sono andati tutti bene fondamentalmente, però c'è stata, e quindi diciamo ci dovrebbe essere una situazione di maggiore solidità. Il condizionale, anche per quello che hai detto tu, del fatto che siamo abituati a tante cose, è d'obbligo, però intravedo una maggiore continuità. Sicuramente stare attento ad alcune situazioni, cioè le situazioni a cui stare attenti ora secondo me sono quelle che sono arrivate un po' con l'acqua alla gola all'iscrizione. Comunque quest'estate lo stesso Catania.
1: Io ti faccio un nome, Ivan, io ti faccio un nome e vediamo se siamo sulla stessa falsa riga, perché io penso che si debba dare un'occhiata al Cosenza.
2: Sicuramente.
1: Perché
2: sì,
1: è una situazione veramente sull'orlo di una crisi di nervi. La spaccatura tra l'attuale proprietà e la piazza è grave e conclamata. Il Cosenza gioca a Crotone, perché la spaccatura tra la proprietà e il comune di Cosenza ha fatto sì che venisse ritirata la concessione del Marulla, poi c'è stata un epilogo legale che ha riaperto le porte dello stadio al club, ma al tempo stesso ci sono dei lavori da effettuare che a cose normali probabilmente sarebbero stati fatti in estate, ma adesso non sono stati fatti e si procederà adesso. Quindi la società questa è la situazione dei rapporti con l'esterno. La squadra è stata di fatto smantellata, è rimasto un solo giocatore rispetto a quello dello scorso, al roster dello scorso anno. C'è un direttore sportivo neofita alla prima esperienza come Lucioni, che comunque sta facendo, da quello che ci risulta, il suo lavoro al miglior modo possibile. C'è un allenatore di buonissima qualità, perché Federico Coppitelli è un allenatore che in Serie C ha dimostrato anche lo scorso anno a Caserta di saper fare il proprio mestiere. La sensazione che ho è che ci si trovi di fronte un'altra volta al gruppo squadra che si isola, che fa l'armadillo per tenere lontano tutti gli altri problemi, ma ecco, insomma, tutto il contorno non mi sembra particolarmente rincuorante. Poi spero di essere smentito.
2: Sì, l'avrei messo tra queste situazioni che comunque venivano da un estate un po' particolare e da monitorare. Sicuramente la tensione è alta, come giustamente hai detto tu, sia nei rapporti con la piazza, sia in alcune vicende, diciamo, interne, relative proprio alla gestione della squadra. Ad oggi, cioè nel senso, ad oggi non ho notizie sul fatto che poi ci siano problemi legati alle scadenze, ecco,
1: No.
2: visto che parlavamo di quello, non posso nemmeno dire sì, vabbè, andiamo, cioè, è una moderata tranquillità, ecco, appunto,
1: Sì, no, quello certo.
2: non una garanzia di tranquillità. Quindi sicuramente da monitorare, come sono da monitorare, secondo me, varie piazze, poi magari non sul discorso stipendi, però ripeto, comunque io su tutta la stagione del Catania terrei un faro acceso, lo terrei a San Benedetto, poi questo che andrà un po' più là, ma cose passa.
1: Ti
2: Diciamo
1: sentiamo
2: da
1: malissimo di nuovo, Ivan. Io non so dove tu ti sia nascosto, ma
2: la cosenza è sicuramente la piazza dove da monitorare con più attenzione, questo è il dubbio.
1: bene. Ok, Ivan, grazie mille. Siamo arrivati in fascia, siamo andati lunghissimo. Io ho Costantino col machete dall'altra parte del vetro. Grazie mille, buona giornata, alla prossima.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di Tuttoci, 2 minuti di pausa e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta Ci nella sua puntata di giovedì 24 settembre 2026. Abbiamo aperto le danze con il consueto collegamento con la redazione di TuttoCi.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto il mercato web per quanto riguarda la Serie C, giornata di avvicinamento a quello che è il settimo turno di campionato, che complice la sosta delle due sorelle maggiori, la Serie A e la Serie B. Si svolgerà interamente nel weekend con le gare tra sabato e domenica, perché poi per il resto il palinsesto calcistico è totalmente intasato dalle gare di Nations League, dalle amichevoli internazionali, dalle gare di qualificazione alle varie competizioni dedicate alle nazionali. Un paio di notizie per quanto riguarda l'attualità legate ad alcuni protagonisti del nostro campionato, iniziando dalla Salernitana, dove è arrivata una buona notizia, ovvero il fatto che il ricorso contro l'inibizione del direttore sportivo Daniele Faggiano è stato parzialmente accolto dalla Corte Sportiva d'Appello. L'inibizione del dirigente è stata ridotta nella sua sostanza. Scadrà anziché il 28 di ottobre, l'8, quindi sono stati tagliati, decurtati 20 giorni di inibizione. Non è andata altrettanto bene al Campobasso, che ha presentato ricorso contro le 6 giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico Davis Mangia dopo il match sul campo del Vado dello scorso 12 di settembre. Mangia è stato squalificato per una condotta, si legge nel referto del giudice sportivo, gravemente riguardosa nei confronti del quarto ufficiale, sfociata anche in un contatto fisico. La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando di fatto quello che è stata, confermando di fatto quella che è stata la sanzione scelta dal giudice sportivo Stefano Palazzi, ovvero 6 giornate di squalifica. La formazione molisana dovrà fare a meno del suo tecnico per ancora 5 giornate, perché una è già stata scontata. Aggiornamenti anche da Perugia legati alle condizioni di Giuseppe Carriero. Il calciatore era stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale di Perugia dalla giornata di martedì a scopo puramente precauzionale a seguito di un malessere. Gli esami effettuati durante la degenza non hanno rivelato alcuna anomalia. Il giocatore è stato dimesso nella giornata di ieri, e da qui vedremo quando Carriero potrà tornare a disposizione per il campo, per essere protagonista con la formazione di Aimo Diana in questo avvio di stagione del girone B. Weekend, il settimo, quello che sta per arrivare, dedicato a un big match in particolare, ovvero la sfida tra due delle quattro formazioni retrocesse dal campionato di Serie B, ovvero Pescara e Spezia, doppio ex di lusso Luca D'Angelo, ex tecnico di entrambe, originario proprio dell'Abruzzo, di Pescara, che ha analizzato, un po' commentato quello che c'è da attendersi dalla gara dell'Adriatico. Una partita molto importante, ha spiegato ai colleghi del Messaggero. Lo Spezia è un vantaggio consistente, anche se siamo solo agli inizi della stagione. Certo, se i biancazzurri dovessero perdere sarebbe un duro colpo. I Liguri giocano bene, hanno tanti giocatori interessanti, un pubblico caloroso e attaccato alla squadra come quello del Pescara può fare la differenza. Quindi c'è grande attesa. Siamo tutti un po' curiosi di capire chi sarà protagonista, chi riuscirà a decidere quello che di fatto è il big match di giornata. Notizia anche di calciomercato legata ad uno dei più protagonisti principali della stagione, ovvero per quanto riguarda in particolare il girone B, per quanto riguarda l'universo della Torres, mi riferisco a Lorenzo Di Stefano, 6 gol in 6 partite per l'attaccante della compagine sarda, ma un contratto in scadenza a giugno. Nella giornata di ieri un amico di Tutto C, un amico di TMV Radio, Nicola Schira, attraverso il proprio profilo X, ha dato la notizia di un avvio delle trattative, dei ragionamenti da fare per il rinnovo di contratto di quello che è il giocatore, di quello che è uno dei capocannonieri di questa nuova Serie C. Vedremo se si riuscirà ad andare avanti con questa trattativa, perché sappiamo benissimo che con il mercato di gennaio alle porte non è da escludere nessun tipo di scenario anche in proiezione, appunto, mercato di gennaio. Una lettera aperta arriva sempre dall'universo della Serie C, dall'Albino Leffe, che ha voluto, attraverso i propri canali, celebrare un momento, un proprio momento di soddisfazione, che abbiamo avuto modo di raccontare anche su Tutto Mercato, anche su tuttoc.com, ovvero quello legato al fatto che nei 34 giocatori convocati da Roberto Mancini, ben 3 dei convocati arrivino dal settore giovanile, dal proprio settore giovanile dell'Albino Leffe. Mi riferisco a Massimo Pessina, portiere del Bologna, Issa Dumbia, centrocampista protagonista negli ultimi anni col Venezia, da quest'estate allo Sporting di Lisbona, che lo ha scelto per sostituire Hjulmand, l'ex Lecce Hjulmand, e Mohamed Ali Zouma, attaccante del Norimberga, formazione di Zweite Bundesliga, la Serie B del calcio tedesco, capocannoniere di quel campionato. E diciamo, si è celebrata in qualche modo la dimostrazione che si può far calcio, si può crescere giovani interessanti anche in provincia. Nei giorni scorsi su Tutto Mercato Web abbiamo avuto modo anche di parlare col direttore sportivo del club lombardo, Antonio Bedio. È stata una soddisfazione immensa, ci ha raccontato quella che stiamo provando in questi giorni, una soddisfazione che, ammetto, ci stavamo già pregustando da qualche settimana, quando abbiamo letto di questa possibilità sulla stampa.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%, norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Dem Schlein.
1: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame ottico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
2: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante, perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
1: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan: si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
2: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
1: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
3: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura. Però insomma, sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Sono le 9:46 minuti di venerdì 25 settembre. Ovviamente parleremo tanto della nostra amata Serie C, perché è l'unico campionato professionistico in Italia che non si ferma, che ci terrà compagnia nelle prossime, ahimè, tre settimane, due weekend senza campionati per via degli impegni delle nazionali. Stasera l'Italia affronta il Belgio in Nations League, il nuovo secondo debutto di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale Azzurra, ma parleremo anche di questo magari nel corso della trasmissione. Noi ovviamente iniziamo sempre con gli amici di tuttoc.com e ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partirei da un tema un po' ricorrente negli ultimi giorni in Serie C, ovvero quello dei cambi in panchina, perché ci sono stati in queste prime sei giornate tantissimi cambi in panchina, molti proprio negli ultimi giorni. L'ultimo in ordine cronologico è quello della Giana, che sta aspettando poi il nuovo allenatore.
2: Sì, siamo già a cinque cambi dopo sei giornate.
1: Cinque cambi dopo sei giornate.
2: Sono un numero impressionante, anche perché poi ci si riempie la bocca durante l'estate di progetti tecnici, di progetti a lungo termine, che poi a quanto pare durano il tempo di un paio di sconfitte. Forse quello della Giana è inaspettato per gli ultimi risultati, perché comunque la squadra veniva da un paio di pareggi dopo le quattro sconfitte iniziali, quindi diciamo che tutto sommato ci si poteva aspettare un minimo di pazienza in più, anche perché la Giana negli ultimi anni, dal 2022 fino a quest'anno, insomma, aveva sempre mantenuto la guida tecnica. È vero che i risultati di Chiappella e di Espinal tutto lasciavano indurre, tranne che un possibile esonero, però insomma, da una dirigenza che solitamente un po' più accurata con gli esoneri, ci si aspettava un po' più di prudenza, però evidentemente non è scattata la scintilla con Gambirasio. Quello secondo me più clamoroso di esonero è quello di Lopez al Guidonia, dove sicuramente c'è qualcos'altro dietro che non riguarda l'aspetto tecnico, perché obiettivamente la classifica del Guidonia mi sembra perfettamente in linea con le aspettative di inizio stagione, peraltro in Coppa Italia senza il famoso errore per il giocatore schierato avrebbe anche superato il turno. Però insomma, lì diciamo che l'allenatore può far ben poco. Detto questo, abbiamo possibilità di vedere qualche altro cambio in panchina anche nelle prossime settimane. Cosa forse è ancora più preoccupante, perché insomma, se i numeri sono già questi, si va verso, credo a questo punto, se il ritmo lo manteniamo in questa maniera, il record di cambi in una stagione, e stiamo a settembre, neanche finito ancora.
1: E siamo all'inizio, forse era per questo il lapsus iniziale dei sei esoneri in sei giornate, perché siamo a cinque ufficiali, però c'è chi sta rischiando la panchina, e questa giornata potrebbe essere proprio determinante in un senso o nell'altro.
2: Sì, che stanno rischiando, in realtà ce n'è più di uno, ce n'è uno, diciamo, che è finito un po'
1: in particolar modo
2: nell'occhio del ciclone, perché sembra veramente all'ultima chiamata, che è Roberto Boscagli a San Benedetto del Tronto. La Samp si gioca tanto contro il Campobasso, cioè, o meglio, si gioca tanto, siamo sempre alla settima giornata, io ci tengo a ricordarlo, perché magari sembra che la stagione sia per finire domani, e se non si dà una sterzata immediatamente tutto precipiterà. Non c'è dubbio che non sia partita benissimo la San Benedettese quest'anno, ci si aspettava qualcosina in più, se non altro perché comunque Boscaglia la squadra l'aveva presa già lo scorso anno, quindi c'era anche un discorso di continuità tecnica. È penultima in classifica, non ha ancora vinto una partita, segna abbastanza, perché comunque sette gol li ha segnati, però subisce tanto, ed è un aspetto che a Boscaglia veniva anche imputato a Latina nella sua precedente esperienza, quella insomma di non aver sistemato adeguatamente l'aspetto difensivo. È chiaro che rischia molto in caso di ulteriore sconfitta e soprattutto c'è un elenco di possibili sostituti che sembra l'elenco telefonico di Roma degli anni 90 praticamente, quando ancora esistevano gli elenchi telefonici. Tra l'altro a San Benedetto del
1: Siamo
2: Tronto
1: vecchi,
2: c'è...
1: Matte.
2: Sì, esatto, noi purtroppo ci ricordiamo queste cose perché le abbiamo vissute.
1: Esatto.
2: Diciamo che a San Benedetto del Tronto c'è anche lì un altro chiamiamolo problema, insomma, un'altra possibilità di avvicendamento che non è solo quello in panchina, ma anche quello societario.

0: da quando l'ha lasciata in quelle mani lì.
1: Matteo, parlavi di sostituti, no? Prima di portarci sulle gare che ci saranno nel weekend, grazie fra l'altro alla Serie C che ci permetterà almeno di vedere un po' di calcio questo fine settimana. Parlavamo della Giana, abbiamo iniziato con la Giana con l'esonero di Gambirasio. Chi c'è in pole per sostituirlo?
0: Allora, i papabili erano Parravicini e Tacchinardi. Parravicini è qualche anno che non allena in Serie C. Tacchinardi è reduce da una bella stagione alla Pergolettese, perché poi tutto sommato la Pergolettese l'anno scorso si è salvata in maniera anche abbastanza facile. E sembrerebbe, insomma, che il preferito della dirigenza sia proprio Mario Tacchinardi. Quindi ci aspettiamo a breve il comunicato ufficiale per quanto riguarda la Gian Erminio. Alla Samb, la lista, come dicevo prima, è veramente lunghissima, anche perché tanti allenatori, tra cui Braglia, Zauri, Stellone, sono stati avvistati, Prosperi, sono stati avvistati anche in tribuna. Ora, è vero che andare a vedere una partita non significa che necessariamente un allenatore sia in contatto con la dirigenza per una possibile sostituzione, anche perché soprattutto chi non sta allenando giustamente va a vedersi le partite anche per rimanere aggiornato. Certo
1: Certo.
0: è che anche sui giornali locali c'è veramente un elenco di, penso, 10-12 nomi accostati per l'eventuale post Boscaglia.
1: Matteo, vado a leggerti un'ufficialità che è arrivata adesso perché è un tema che a noi ci è molto caro, ovvero si parla di Serie D in questo caso, ma il Trapani ha deciso di esonerare Salvatore Aronica, cioè il comunicato ufficiale da parte del club siciliano. Inizio difficile con 4 sconfitte nelle prime 4 giornate, ha deciso quindi di esonerare il tecnico ed ha scelto Giuseppe Misiti come nuovo allenatore del Trapani. Quindi ti do anche quest'ultima ora che arriva, che leggo ora da tuttomercatoweb.com, l'articolo del nostro Tommaso Maschio. Insomma, c'è stato l'esonero anche del Trapani, anche in Serie D a Trapani le cose non stanno andando benissimo. Vedremo poi quale sarà il futuro del club, che sappiamo tutto quello che è successo negli ultimi
0: Però,
1: anni. Matteo, andiamo un attimo su. Sì, prego, vai.
0: vorrei sottolineare una cosa. Allora, Antonini prima aveva parlato di corazzata che avrebbe stravinto il campionato nonostante la penalizzazione. Vabbè, lo conosciamo. Poi aveva detto dopo la
1: Sì,
0: prima
1: sì.
0: sconfitta che si erano giocati subito il jolly, perché non avrebbero dovuto mai perdere. Quindi alla prima sconfitta si erano giocati subito il jolly. Ora se ne sono giocati quattro, quindi ci sta che sono in allenatore. Però lui dopo due sconfitte aveva detto che siccome ormai col rapporto con la piazza è inesistente, cioè non è neanche inesistente, è un continuo insultarsi a vicenda, aveva
1: Sì.
0: detto spero di perderle tutte. Che io un presidente che spera di perderle tutte non ho capito che perché rimanga lì. Però a questo punto mi domando, visto che Aronica effettivamente stava realizzando quello che era il progetto
1: Stava
0: del
1: perdendo
0: presidente, cioè
1: tutte.
0: di perderle tutte, perché esonerarlo? Però vabbè, le strade, le decisioni del
1: Vabbè.
0: presidentissimo non vanno mai discusse.
1: Noi gli vogliamo tanto, tanto bene al presidente Antonino. No, si sta scherzando, ovviamente. Cerchiamo un po' di sdrammatizzare una situazione complicata e dire poco quello che stanno vivendo i tifosi del Trapani, la città del Trapani, è lo stesso club a cui auguriamo ovviamente di ritrovare la giusta serenità e tornare poi a essere protagonisti in campionato e magari tornare fra i professionisti. Matteo, andiamo avanti con ovviamente la giornata perché si parte domani. Partiamo dal girone A perché il Cittadella capolista se la dovrà vedere con il Lecco, mentre l'Union Brescia ospiterà la Dolomiti Bellunesi. Due sfide casalinghe per le squadre che di fatto per adesso sono quelle lanciate, no, verso questo testa a testa per la promozione. Cittadella Lecco lo scorso anno sarebbe stata, diciamo, una gara da piani altissimi. Il Lecco quest'anno un po' peggio rispetto all'anno scorso, ma resta comunque una squadra importante.
0: Sì, non è partito benissimo il Lecco, soprattutto nelle primissime giornate non segnava proprio mai, però resta una squadra che secondo me se poi trova un paio di risultati giusti la ritroveremo
1: Sì,
0: lassù nei
1: sì.
0: piani alti. Sono due partitacce, come si suol dire, sia per il Brescia che
1: Sì.
0: per il Cittadella, perché anche la Dolomiti è partita molto bene quest'anno rispetto all'anno scorso, dove comunque giustamente da matricola all'esordio assoluto in C
1: L'hanno
0: aveva un po'
1: promossa.
0: stentato. Quest'anno sembra, insomma, aver trovato un po' la tara della categoria e penso che possa fare un ottimo campionato. Certo, il Brescia è in una posizione un po' più complicata, perché è vero che siamo solo all'inizio.

0: all'inizio, però Cittadella le sta vincendo tutte, e soprattutto questo è un girone in cui, tolte due o tre squadre, si fa fatica a capire contro chi possono perdere punti Cittadella e Brescia.
1: Sì.
0: Quindi farsela scappare troppo lontano il Cittadella per il Brescia rischia di diventare un problema serio. C'è da seguire anche, secondo me, importante da seguire, è Novara Ospitaletto, perché intanto lo Spitaletto è un'altra bella sorpresa di questa stagione. Soprattutto starei, a proposito di panchine non proprio saldissime, starei un attimino attento, monitorerei un po' la posizione di Birindelli, che insomma anche lui a Novara non è partito proprio in maniera esaltante. Non ci sono voci di possibili esoneri, però insomma è una posizione che
1: Teniamolo lì.
0: seguire. Teniamolo lì, sì.
1: Teniamolo lì. Magari nel girone B invece lo Spezia capolista avrà un mese veramente di fuoco perché le incontra tutte. Si parte questo fine settimana con la sfida in casa del Pescara, un Pescara che non ha iniziato il campionato benissimo, però è una squadra retrocessa, il valore della rosa comunque è importante e sicuramente, come parlavamo prima dell'Ecco, appena riuscirà un po' a ingranare, sarà una delle squadre comunque di testa che lotterà per un piazzamento importante ai playoff. Insomma, parte da Pescara, che mese sarà questo per lo Spezia? Il mese della verità?
0: Sì, è il mese della verità sicuramente, perché poi ha la Reggiana fuori casa e tra due, non quella dopo la Reggiana, al Ravenna, quindi diciamo che di fatto si
1: Ravenna,
0: fa tutti
1: esatto.
0: gli scontri diretti nel giro di un mese. A Pescara la situazione è molto più complicata rispetto a quella dello Spezia, se non altro proprio per un discorso d'entusiasmo, perché è vero che sono due squadre retrocesse dalla Serie B e soprattutto lo Spezia penso che non se l'aspettasse proprio nessuno. Però lo Spezia è ripartito con un progetto nuovo, è ripartito con Angelozzi, è ripartito con Turati, c'è tanto entusiasmo, tanti abbonati, insomma la squadra
1: Sì.
0: diciamo che viene sostenuta dal pubblico, è favorita da una partenza ottima, perché comunque la squadra è prima in classifica, e ha, secondo me, ha un mezzo match point per eliminare un'avversaria, perché se, è chiaro che se dovesse vincere a Pescara, Pescara finirebbe a meno 11. Ora, è vero che questo non è il girone A dove, come ho detto prima, è difficile che le squadre di testa possano perdere tantissimi punti con le altre, perché qui le squadre forti sono veramente molte. Questa è quasi una B2. Però finire a meno 11 a fine settembre, insomma, io non lo so come si recupera
1: È
0: un
1: tosta.
0: distacco del genere,
1: Sì.
0: soprattutto perché poi non hai solo lo Spezia a cui recuperare i punti, ma lì in mezzo c'è la Reggiana, c'è Ravenna. Ci sarà, mi auguro, anche il Perugia che non sta facendo benissimo, ma è comunque una squadra forte. Ci sarà qualche possibile sorpresa, penso al Livorno, lo stesso Grosseto se regge finché regge questo ritmo. Quindi Pescara Spezia è molto più decisiva per il Pescara che non per lo Spezia.
1: Chiusura flash con il girone C, dove le big, a parte il Bari, stanno stentando. Vedremo se sarà un turno favorevole per Salernitana e Catania per poter quantomeno cercare di accorciare sulla vetta.
0: Sì, non hanno avversari proprio facilissimi, soprattutto il Catania che a Caserta rischia tanto, anche perché la Casertana, e lo dico, lo avevo già detto, lo ripeto proprio per bruciarmi
1: Sì, è
0: il
1: vero.
0: pronostico, ma secondo me è una squadra che può essere la mina, non dico la Juve Stabia di qualche stagione fa, ma può essere comunque una bella mina vagante, pericolosa per tutte le squadre di testa, non solo in ottica playoff, ma anche in ottica promozione diretta. Quindi a Caserta non se la porta di certo da casa al Catania. Più facile, almeno sulla carta, la trasferta della Salernitana a
1: Sì.
0: Crotone, perché comunque il Crotone è una squadra completamente rinnovata, ha delle difficoltà oggettive legate anche e soprattutto a questioni extracampo. Però, insomma, diciamo che sulla carta è molto più semplice l'appuntamento del Crotone e della Salernitana, anche più semplice ancora se proprio vogliamo andarla a vedere nella sua totalità, la partita del Bari, il Cosenza. A me
1: Eh sì,
0: dispiace per
1: Bari è una
0: Coppitelli
1: grossa
0: perché è un
1: occasione.
0: allenatore che stimo, un allenatore preparato, un allenatore
1: Sì.
0: giovane che ha fatto benissimo le primavera, però francamente non capisco perché sia andato a infognare in una situazione del genere che si
1: Sì,
0: sapeva
1: una
0: benissimo che sarebbe
1: situazione
0: andata così.
1: molto, molto, molto complicata. Matteo, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Ovviamente ti ringrazio per essere stato qui con noi.
0: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di tuttoc.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
1: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
0: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso, la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri, che vi parla e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C. E per fortuna succederà tanto, perché nel weekend si giocherà ancora, la Serie C non si ferma ovviamente, ci saranno delle gare rinviate perché alcune formazioni hanno più di 5 giocatori convocati in nazionale, quindi possono chiedere alla federazione di rinviare la propria partita, e così è successo per alcune squadre, soprattutto le formazioni Under 23. Dicevamo, si scende in campo, si parte domani con tante gare. Si parte alle 14:30. Nel girone A abbiamo Gian Erminio Provercelli, Lumezzane, Folgore Caratese per Pertese Trento. Nel girone B, sempre alle 14:30, Pineto Grosseto e Torres Vado. Nel girone C, allo stesso orario, Crotone Salernitana. Poi alle 17:30 torniamo al girone A, De Senzano Juventus Under 23, Novara Spitaletto, Livorno Pianese per quanto riguarda il girone B. Poi parleremo del Livorno, di un evento che c'è stato ieri sera. E nel girone C, Bari Cosenza e Picerno Cerignola. Poi le gare delle 20:30, Cittadella Lecco, è importante per il Cittadella capolista nel girone A, San Benedettese Campobasso, sfida di cui parlavamo prima con Matteo Ferri, decisiva in un senso o nell'altro per il tecnico della Samb Roberto Boscaglia, che in caso di sconfitta potrebbe lasciare la panchina del club di San Benedetto del Tronto. E nel girone C, Cavese Savoia. Parlavamo del Livorno perché ieri è stata una giornata importante nella città toscana, perché sarebbe stato il 59esimo compleanno di Igor Protti, scomparso qualche mese fa all'età di 58 anni, dopo una lunga e brutta malattia. Livorno lo ha voluto ricordare, Livorno e Bari insieme lo hanno voluto ricordare, ma soprattutto Livorno, quella che è stata la sua città adottiva, lo hanno ricordato prima con Largo Igor Protti, che è il nome del piazzale davanti allo stadio, poi una targa dedicata nella curva con tanto di QR code da poter inquadrare e che riporta poi alle giocate più belle, ai gol più belli di Igor Protti con la maglia del Livorno, e poi un'amichevole che si è disputata al Picchi ieri sera fra le vecchie glorie di Livorno e Bari, vinta 5-3 ovviamente dal 5-3 da Livorno, ma ovviamente il risultato passa in secondo piano perché è stata una serata benefica in cui sono stati raccolti fondi per la ricerca, insomma una serata bella per ricordare un campione che non c'è più, un campione che è stato amatissimo nelle piazze in cui ha giocato, soprattutto Livorno e Bari. Fra l'altro il San Nicola di Bari, proprio mentre iniziava la partita fra le vecchie glorie a Livorno, il San Nicola a Bari è stato illuminato di bianco e di rosso proprio in onore, per ricordare lo zar scomparso, come dicevamo, a 58 anni. Ieri è stata una bella serata per ricordare un campione amatissimo da tutti i suoi tifosi, quelli del Livorno e quelli del Bari. Allora andiamo avanti, facciamo una cosa, andiamo a sentire, chiedo l'aiuto in regia, sembra essere un quiz a premi, no? Chiedo invece l'aiuto in regia. Andiamo a sentire invece le parole del tecnico del Trento, Tabbiani, che ha parlato in conferenza stampa. Un Trento che comunque lì è partito bene, è ancora imbattuto, 3 sconfitte, 3 pareggi. Non sarà probabilmente una delle due squadre che potrà lottare per la promozione diretta, ovvero Union Brescia e Cittadella, almeno quello sulla carta di questo avvio di stagione, ma è una squadra che ha sempre fatto bene e sta continuando a fare bene. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani.
1: Buongiorno mister, siamo all'antivigilia della partita di campionato in trasferta contro la Pergolettese. Le chiedo come arriva la squadra a questo match di campionato.
2: Arriviamo sicuramente bene, che abbiamo fatto una buona gara, ma più che altro arriviamo da un buon periodo. Come dopo la Giana dovevamo ripartire subito cancellando, la stessa cosa deve capitare adesso. Il campionato è lungo e non bisogna vivere sulle onde di belle prestazioni o brutte prestazioni, ma vivere cercando sempre di migliorare e cercare di ottenere il meglio dalla partita successiva.
3: Buongiorno mister, ti chiedo se su cosa hai lavorato in settimana, se sull'aspetto più mentale, cioè tenere la squadra che non si carichi
2: Esatto.
3: troppo, insomma, dopo un risultato così, dopo una prestazione così, o se ci sono degli aspetti che anche tecnico-tattici sui quali vorresti che la squadra facesse ancora un piccolo step in più.
2: Ma non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, perché comunque è l'ultima parte di questo periodo molto intenso, no? Dall'inizio del campionato ad oggi, un po' tutte le squadre siamo andati a giocare molte partite, è l'ultima e poi si inizierà a lavorare. Io sotto l'aspetto mentale penso, e spero di non sbagliarmi, che ho una squadra pronta per poter ripetere la prestazione che abbiamo giocato lunedì. E ripetere vuol dire essere attenti, propositivi, essere comunque con l'atteggiamento giusto. Per cui si è solo detto che stiamo facendo un buon percorso, si è detto che dobbiamo sicuramente continuare. Ovvio che vedendo la partita di lunedì abbiamo fatto pochi errori, poi ci sono delle partite dove qualche errore lo devi fare, ma l'importante è cercare di andare sempre a correggere o a migliorare determinate cose. Rispetto alla partita di lunedì vorrei rivedere la stessa partita, ma magari può diventare difficile ripetere sempre partite ad altissimo livello, ma bisogna avere l'identità e i concetti che hanno i ragazzi per poter fare la partita giusta, sapendo di andare ad affrontare una squadra che comunque non subisce gol da quattro partite, è molto solida e dobbiamo essere bravi anche a dare una svolta in questo momento alle partite fuori casa, perché ci manca ancora la vittoria. È vero che ne abbiamo fatte solo due, quindi non sono un numero incredibile, però dobbiamo cercare di fare questo step ulteriore in più, che è quello di andare a prendere qualcosa di importante fuori casa.
4: Sì, ciao mister. In parte Luca mi ha rubato, trovato, insomma, mi ha anticipato sulla domanda sulla concentrazione dopo il 4-0, quindi mi ha già risposto. Allora ti chiedo un'altra cosa. Domani potrebbe essere in un certo senso il prototipo della partita che tante volte vi trovate e vi troverete ad affrontare, no? Contro una squadra che è consapevole di essere magari inferiore, anche se è un brutto termine, dal punto di vista tecnico-tattico, e quindi si mette lì ad aspettarvi e specula su ogni tipo di atteggiamento, di cosa. Però questa squadra, dal punto di vista difensivo, come tu hai ricordato prima, è sicuramente molto organizzata e anche maliziosa. Ecco, ti chiedo il concetto di pazienza, quindi nel dover andare subito a cercare. Ci avete lavorato? È lavorabile? È migliorabile? E a che punto siete?
2: No, deve essere sicuramente migliorabile. Penso che troveremo meno spazi rispetto a lunedì di partenza. Comunque la Provercelli ha provato a venire aggressiva. Hanno fatto una partita con il Brescia veramente intensa, la Pergo, con giocatori molto bravi a ripartire, perché sugli esterni hanno giocatori molto veloci e tecnici, quindi dobbiamo essere bravi appunto ad avere pazienza, tutto allenabile, e quella parte lì è molto allenabile. Bisogna solo cercare di capire quando è il momento giusto di affondare e non avere la voglia di subito andare, perché può essere controproducente. Se vado a vedere nelle ultime gare, quando abbiamo visto con i vili ragazzi, l'hanno già iniziato a fare, tante volte iniziavamo da una parte, finivamo dall'altra e trovavamo poi la possibilità di mettere uno contro uno, comunque di avere più campo da poter attaccare, e dobbiamo continuare a farlo, sapendo che le partite sono lunghe, che se dovesse crearsi una partita con una squadra che magari ci aspetta, bisogna essere bravi ne negli episodi, magari sfruttare ogni palla inattiva, cercare di concretizzare le occasioni che arrivano al più presto possibile, perché lunedì poi la partita è diventata in un modo, perché abbiamo trovato gol subito, ma un'altra parte importante è che abbiamo fatto gol verso la fine del primo tempo, e che fosse finito 1-0 il primo tempo con tutto quello che avevi prodotto, potevano poi crearsi dei problemi nel secondo tempo. Quel gol lì ci ha dato una grande mano poi ad affrontare la seconda parte. È chiaro che in partite magari dove rimane l'equilibrio, quello che ci è mancato un po' in altre situazioni, tipo De Senzano, di dover sbloccare il risultato, diventa una componente molto importante. E dall'altra parte, come si è detto prima, se Stiamo lavorando anche per affrontare i blocchi bassi, perché bisogna saper giocare tante partite, perché poi magari inizia una squadra in un modo e poi si crea un blocco basso che sei bravo ad abbassarli anche se loro vogliono venire, per cui è un lavoro che facciamo costantemente e sono sicuro che si può e sicuramente miglioreremo.
5: Salve mister, io velocemente volevo chiedere un po', per ripetere così, qual è la situazione dell'infermeria, quindi i giocatori che ci saranno, che non ci saranno, che hanno problemi, e un'altra cosa rispetto alla scorsa stagione, che tipo di squadra si va ad affrontare questa volta, che cambiamenti più o meno sono stati fatti.
2: Ok, ma allora Fiammozzi rientra, anche se essendo una settimana corta non si è allenato molto, però inizia a stare bene, sicuramente è un cambio che ci può dare una mano, comunque può anche iniziare, non avranno sicuramente 90 minuti. Muccia sta fermo, a Cornero un po' uguale a Fiammozzi, è rientrato, però dobbiamo un attimino guardare il minutaggio perché sono stati fermi un po'. Abbiamo avuto un problema con Meic, nel senso che è piccolo ma ha preso una botta e verificheremo di giorno in giorno come va. Ad oggi ha ancora dolore, che si è creata una piccola lesione da trauma, quindi non è una cosa grave, però avendo pochi giorni di recupero non so come starà, e quindi valuteremo più negli ultimi giorni. E oggi ha preso una distorsione a caviglia grossi, ma nulla di che. Nel complesso stiamo un po' ritornando tutti, sono tutte situazioni che purtroppo se lo sport di contatto possono capitare, ma non sono gravi, e verificheremo ogni cosa verso lì. Rimane fuori praticamente traino ormai, anche lui è iniziato il suo percorso, lui sta bene, sicuramente quando faremo le settimane tipo per tutti quelli che rientrano dall'infortunio avranno più modo di potersi allenare. Rimane solo fuori Muccia, che recupereremo però penso la settimana prossima.
3: Eccomi, io avevo anticipato la domanda di...
6: No, mancava quella sulla squadra, che tipo di...
2: Ah, no, beh, hanno cambiato sicuramente il sistema di gioco, perché quest'anno adesso stanno giocando 4-2-3-1, a volte sembra poi qualche situazione 4-3-3, hanno cambiato sistema, hanno messo molta esperienza dietro, Silvestri e Dell'Orco sono due giocatori, tra l'altro Silvestri allenato che è un ragazzo speciale, sono difensori esperti e bravi, hanno Arini che nonostante l'età continua a giocare ad altissimi livelli, è un bel mix tra giovani ed esperti, è una squadra brillante che ha degli esterni che hanno una buona gamba, e sarà una partita bella da andare a giocare. Il campo è molto bello, l'anno scorso abbiamo sfatato il tabù che diceva Luca, speriamo di ripeterci, ma dobbiamo cercare di dare un'accelerata alle prestazioni esterne che secondo me potevano essere un po', abbiamo la possibilità di fare meglio di quello che abbiamo fatto fino ad adesso.
3: Io riprendo quello che ha scritto oggi il collega sul Corriere, che era un aspetto che volevo anche chiederti. Si parlava un po' delle difficoltà che potrebbe aver trovato questo Trento a segnare, invece queste difficoltà per il momento non si vedono. C'è anche il fatto che però sono sette marcatori diversi, quindi questo è un dato secondo me significativo. Poi anche vedendo quegli altri dati e il fatto che la squadra attacca un po' anche centralmente più forse di quanto non lo faceva prima, ti chiedo se è proprio in relazione a questo qualcosa è cambiato poi dal punto di vista anche tattico all'interno della squadra, e stai cercando anche soluzioni diverse oltre che le solite fasce sempre molto battute.
2: No, beh, è bello come cambiano velocemente, no? Ma anche io, perché anch'io all'inizio avevo detto dobbiamo cercare di... è un po' la parte più bella del nostro lavoro, che le cose cambiano velocemente. È un bel dato quello che tanti giocatori sono andati in gol. A me è piaciuto moltissimo il gol di Molina domenica, perché magari il gol di rovesciata è bello da vedere, ma non so se lo rivedremo almeno quest'anno, mentre il gol che ha fatto domenica è un gol da attaccante vero. E quindi sono quei gol che poi alla fine della stagione portano magari un attaccante in doppia cifra piuttosto che no, ed è un gol che mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda gli attacchi, dipende sempre, come si parlava all'inizio, che una squadra è composta da giocatori e poi si cerca di mettere un po' un vestito. Bene o male abbiamo la nostra idea, il nostro modo di essere aggressivi, propositivi, abbiamo delle nostre, diciamo, che fa parte del nostro modo di voler giocare la gara, però rispetto all'anno scorso. Per esempio, magari Jacopo era una punta che cercava di muoversi, quindi anche lui ogni tanto andava verso fuori. Juani è più giocatore centrale, quindi si può lavorare lì. Stiamo lavorando sicuramente un po' di più sull'inserimento delle mezzali, perché quest'anno affronteremo molte squadre che giocano a 4, molte più squadre che giocano a 4 rispetto all'anno scorso, che erano più squadre che giocavano a 5, quindi il modo di attaccare sicuramente può cambiare e dobbiamo continuare. Io sono un po' fissato, mi piace non prendere gol, perché comunque abbiamo fatti 4 ed è un aspetto che conta. Dietro stanno lavorando bene, davanti stanno lavorando bene per aiutare i difensori, però mi piace una squadra che va alla ricerca sempre di far gol, e quindi 0-0 non mi piace molto come risultato, anche se poi vanno bene, perché nel percorso vanno bene, però mi piace inculcare nei ragazzi la cosa di voler far gol, di attaccare per far gol, e per ora ci stiamo riuscendo. Potevamo anche farne di più in questo inizio di stagione per le occasioni che abbiamo creato, però è anche bello che attacchiamo sia fuori che dentro, perché diventa più difficile per le squadre avversarie.
0: E queste erano le parole del tecnico del Trento Tabbiani, che è intervenuto alla vigilia della conferenza stampa. È intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Pergolettese. Non è intervenuto alla vigilia di un'altra conferenza stampa. Sarebbe un po' strano, certo, a noi farebbe piacere, ma sicuramente la farà anche dopo la partita, la consueta conferenza stampa post partita. Un Trento che, come dicevamo, è lì al terzo posto in classifica, alle spalle di Union Brescia, di Cittadella e Union Brescia, 18 punti per il Cittadella, l'unica squadra a punteggio pieno, 6 vittorie in altrettante partite, e la sfida di questo fine settimana contro il Lecco, come dicevamo prima, lo scorso anno erano le due delle squadre insieme all'Union Brescia che tentavano, no, di stare un pochino dietro, un po' parecchio dietro al Vicenza, perché diciamo che ha fatto un campionato tutto suo il Vicenza, è partito in fuga come i migliori ciclisti, di cui io non so niente, quindi non posso fare esempi. Dicevamo, il Vicenza ha fatto un campionato a parte. Lo scorso anno Union Brescia, Lecco e Cittadella erano quelle tre squadre sulla carta che potevano tenere un po' testa. Il Cittadella è partito male l'anno scorso, era partito molto male, poi si era ripreso, poi ha avuto un'alta flessione, invece quest'anno è partito bene, 6 vittorie in 6 partite, primo posto a punteggio pieno. Dietro c'è l'Union Brescia, che per tutta l'estate abbiamo detto che è la squadra da battere. Perché? Perché il motivo è semplice: finalista lo scorso anno dei playoff di Serie C, perso poi il doppio confronto con l'Ascoli, che di fatto probabilmente era la squadra più forte di tutti i playoff, più forte e più in forma anche per come ci era arrivata. Ricorderete quella grande rimonta delle ultime 10 giornate che aveva portato poi l'Ascoli quasi a sognare la promozione diretta, poi quel pareggio con l'Arezzo ha permesso alla squadra di Bucchi di mantenere quel piccolo vantaggio che le ha permesso poi di conquistare la promozione diretta, ma l'Ascoli si è fatta valere i playoff. Per questo dicevamo, l'Union Brescia, squadra già forte, rinforzata ulteriormente nel mercato, che ha mantenuto poi la guida tecnica, perché sulla panchina c'è sempre Eugenio Corini, quindi un progetto che va avanti. Abbiamo detto che è la squadra da battere ed era partita anche bene, poi qualche piccolo passo falso, 2 pareggi, uno con il Trento, perché ci può stare un pareggio a reti bianche con il Trento, l'altro con il pareggio con il Treviso che comunque non è promossa, che tornata fra i professionisti dopo quasi un decennio, che ha fatto molto bene in questo avvio di stagione, perché 2 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta, e lì al settimo posto con 9 punti conquistati, che per una neopromossa sono tanti. Dicevamo, Cittadella Lecco non è partito così bene, ha iniziato male, poi è un po' in ripresa, perché nelle ultime 3 partite sono arrivate 2 vittorie e un pareggio, e lì 8 punti, ovviamente i distacchi sono minimi per quanto riguarda la zona la zona playoff. Una sfida, sarà un bel test importante per il Cittadella, mentre l'Union Brescia, come dicevamo anche prima, sfiderà la Dolomiti Bellunesi, altra squadra che quest'anno ha iniziato molto molto bene, è lì all'ottavo posto con 9 punti in classifica. L'anno scorso da neopromossa e debuttante in Serie C ha fatto un po' di fatica, quest'anno sta iniziando molto bene. Vedremo quali saranno poi i risultati del fine settimana, soprattutto nel girone A. Nel girone B c'è la sfida importante per lo Spezia, perché parlavamo prima di uno Spezia che se giocherà, che sarà un mese importante perché inizia questo fine settimana dalla sfida in casa del Pescara, poi avrà le sfide con la Reggiana, con il Ravenna, insomma tutte le squadre di vertice, perché qui invece nel girone B le previsioni per adesso sono rispettate. Parlavamo di Spezia, Ravenna, Reggiana e anche del Pescara come favorite per la promozione diretta. Spezia, Ravenna e Reggiana sono lì in testa, 16 punti lo Spezia, 14 per Ravenna e Reggiana. Un po' più staccato il Pescara, che ha iniziato un po' male ma è in ripresa, 8 punti, appena fuori dalla zona playoff, ma siamo alla settima giornata, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Diverso invece il discorso nel girone C, dove di fatto l'unica squadra che sta tenendo quelle che erano le aspettative è il Bari, che sta comunque vivendo una stagione complicata, retrocessa dalla serie B, in aperta contestazione con i tifosi, che ogni volta che il Bari gioca in casa gioca in un San Nicola deserto, tutti i problemi legati alle multiproprietà, al fatto di De Laurentiis che hanno detto che stanno cercando un acquirente, insomma. Però è lì al terzo posto, 13 punti, gli stessi del Potenza, due lunghezze dal Sorrento capolista, Sorrento che è stata la vera rivelazione di questo inizio di stagione, ma che oggettivamente probabilmente non potrà lottare fino alla fine per la promozione diretta. Dicevamo, il Bari che in questo turno di fatto ha un avversario abbastanza sulla carta facile, perché affronterà il Cosenza, penultimo in classifica, che sta vivendo un momento davvero complicato. Vedremo se sarà un turno di risalita per le altre due big, ovvero Salernitana e Catania, che hanno un po' deluso in questo avvio di stagione, più il Catania rispetto alla Salernitana, che comunque ne ha persa una sola. È vero, non segna tantissimo la Salernitana, sono due vittorie, tre pareggi, una sconfitta, però affronterà il Crotone, squadra ultima in classifica, ancora sotto lo zero perché ha meno 3 punti in classifica frutto della penalizzazione, mentre il Catania se la dovrà vedere con la Casertana, e questo è un incontro veramente complicato, perché Casertana quarta forza, come diceva il buon Matteo Ferri, sarà una delle squadre che potrebbero essere una mina vagante di questo torneo. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
1: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
0: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso, la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con la Serie C. Ovviamente questa è a tutta C, Daniel Uccellieri al microfono per questi ultimi 10 minuti circa di trasmissione. Andiamo avanti con il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui al collega che segue il Catania da vicino come nessun altro, Livio Giannota. Ciao Livio, buongiorno.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te ovviamente di aver accettato. Parlavamo proprio prima anche con i colleghi di Tutto C di questo inizio di stagione del Catania, un po' sotto le aspettative, perché ci aspettavamo sicuramente tutti qualcosa di più. C'è questa sfida molto complicata, perché il Catania sarà ospite della Casertana. Come ci arriva il Catania? Quali sono le sensazioni dopo questi giorni di lavoro, dopo l'ultimo pareggio, fra l'altro ottenuto in casa con il Barletta?
1: Catania non ci arriva benissimo, perché basta vedere insomma la classifica. Effettivamente dopo 6 giornate di campionato il Catania si ritrova con diversi punti di distacco dalla vetta. Vero è che ancora siamo agli inizi di un percorso, però è chiaro che questo è il momento di imprimere una svolta, il momento di scendere dall'altalena, altalena dei risultati e delle prestazioni, perché questa è una squadra capace magari di andare a vincere imponendosi nettamente a Picerno, che non è un campo tradizionalmente semplice.
0: Facile.
1: Facile, per poi complicarsi magari la vita contro il Barletta, al Massimino, dove ti aspetti di dare continuità a quell'importante successo di Picerno, e invece magari la prestazione non è all'altezza delle aspettative. Catania che ha effettuato col Barletta addirittura solo 2-3 tiri nello specchio della porta nei 90 minuti, insomma è un po' pochino al di là dei meriti ovviamente del Barletta, che sicuramente è una squadra molto ben organizzata e ha dimostrato in questo avvio di stagione di creare non pochi problemi anche alle big, insomma ne sanno qualcosa il Bari addirittura, che perse 3-0 all'esordio, e la stessa Salernitana insomma in settimana scorsa, che ha pareggiato in extremis a Barletta. Quindi non è certamente un campionato semplice, ma è un Catania che ancora non riesce a trovare i giusti equilibri e quella continuità nelle prestazioni e nei risultati.
0: Fra l'altro torno sulle parole del tecnico Longo, no? Perché dopo la vittoria con il Picerno aveva detto: beh, se parlare di esonero porta questi risultati, parliamone più a lungo. Ecco, ti chiedo, è riuscita una possibile voce su una panchina in bilico per mister Longo, oppure il club ha fiducia nel proprio tecnico e nelle proprie scelte?
1: Ma le voci sono uscite alla vigilia di Picerno Catania, quindi lui quando ha fatto queste dichiarazioni dice
0: sì, certo.
1: Ben vengano queste dichiarazioni se poi il Catania risponde come ha fatto a Picerno. Quindi sì, il Catania tra l'altro qualche settimana addietro aveva diffuso un comunicato stampa evidenziando proprio la fiducia nei confronti del mister, però facendo anche capire che non è una fiducia illimitata, cioè nel senso che bisogna poi anche andare ad imprimere la famosa svolta di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi è chiaro che la fiducia c'è, però non è una fiducia illimitata, nel senso che poi il tempo deve anche dare delle risposte, perché purtroppo il campionato non aspetta. Vero è che il Catania ha una squadra profondamente rivoluzionata, un organico quasi del tutto rivoluzionato, una guida tecnica completamente diversa dalla precedente gestione, però appunto il campionato non aspetta, e dopo questo primo scorcio di campionato è giunto veramente il momento di imprimere la svolta. Certo, Caserta non è il campo, diciamo, la trasferta più agevole possibile, visto che al momento la Casertana insomma, è una delle squadre più in salute, in forma del girone C, però proprio queste partite secondo me ti temprano e dimostrano veramente di che pasta sei fatto.
0: A livello di formazione c'è qualche dubbio per Mister Longo, qualche recupero, qualche infortunio, perde qualche giocatore in vista di questa sfida?
1: Allora, purtroppo la perdita eccellente è quella legata a Flavio Russo, il giovane centravanti catanese che in questo scorcio di campionato è stato, diciamo, probabilmente la parte più positiva, no? Perché del percorso, un giocatore che comunque aveva segnato già tre gol, questo infortunio, questa lesione al flessore, che insomma sembra anche un infortunio piuttosto serio, vedremo adesso nelle prossime ore il responso ufficiale, priverà il Catania chiaramente di una pedina importante nel reparto offensivo, però al tempo stesso ci si aspetta tanto da Massimo Coda, ad esempio, che avrà l'opportunità, ecco, magari di giocare dal primo minuto e cominciare a dimostrare il suo valore. Insomma, Coda è stato presentato come un grande acquisto, giustamente, e adesso insomma dà l'opportunità magari di dimostrarlo. Per il resto Ciccarelli ieri è rientrato in gruppo, quindi non dovrebbero esserci problemi per la partita di Caserta, e Torrasi, un altro giocatore, centrocampista Emanuele Torrasi, dovrebbe saltare anche lui, insomma, la gara di domenica.
0: Livio, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, un abbraccio e un saluto, buon lavoro.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Livio Giannotta di Tutto Calcio Catania. Insomma, chi meglio di lui può raccontarci il momento e anche il futuro del Catania, perché insomma è un momento complicato per gli etnei. Si parlava di una squadra completamente rivoluzionata con il colpo Massimo Coda in attacco, una squadra che avrebbe dovuto e potuto fare molto meglio in questo avvio di stagione, così non è stato. Cioè, questa gara complicata con la Casertana potrebbe essere il punto di svolta, perché una vittoria contro una squadra così lanciata in questo periodo potrebbe dare al Catania quella fiducia di cui ha bisogno per poter tornare a lottare per le posizioni più nobili della classifica. Come detto, noi siamo arrivati adesso alla conclusione della nostra trasmissione. Ovviamente l'invito a restare qui con noi, perché TMV Radio non si ferma. Tuttaci invece ritorna lunedì mattina alle 9:45. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tuttaci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
3: Vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie. Non va bene nei confronti di questi giocatori. Tutti stanno dando il massimo. Così Giampiero Gasperini aveva risposto in una conferenza stampa alla vigilia di Torino-Roma, ribadendo un concetto espresso più volte nelle prime settimane della stagione. Nella sua Roma non devono esserci gerarchie prestabilite, ma giocatori chiamati a dare il proprio contributo a seconda delle esigenze della partita. A dare forza alle parole dell'allenatore arrivano anche i numeri delle prime 5 giornate. I giocatori entrati dalla panchina hanno raccolto complessivamente 606 minuti, contro i 471 dello stesso periodo della stagione 2025-2026. 135 minuti in più, pari a circa il 29%. Una differenza che mostra un maggior spazio concesso alle alternative, con cambi effettuati mediamente prima nel corso delle partite. Castro, con 105 minuti giocati da subentrato, è il giocatore più utilizzato dalla panchina in questo avvio. Un anno fa, dopo 5 giornate, il primato apparteneva a Ferguson, fermo però a 75 minuti. La differenza tra le due stagioni non riguarda soltanto il minutaggio concesso ai subentrati, ma anche la loro capacità di incidere sulle partite. Nelle prime 5 giornate di questa stagione, i giocatori entrati dalla panchina hanno già prodotto 3 gol e un assist. Pisilli ha segnato il 4-0 contro la Fiorentina, mentre Mora ha realizzato la quarta rete nella trasferta di Lecce. In entrambi i casi si è trattato di gol arrivati al risultato già indirizzato. L'esempio più evidente resta però Roma-Atalanta. Con i gelorossi sotto nel punteggio, l'ingresso di Soulé ha cambiato la partita. L'argentino ha prima fornito l'assist per il pareggio di Hermoso e poi segnato nel recupero il gol del 2-1. Un episodio che fotografa bene il peso avuto finora dalle scelte a gare in corso. Dopo 5 giornate, dunque, il dato è già diverso rispetto alla passata stagione. Le alternative vengono chiamate in causa prima e hanno già lasciato il segno in zona gol. Numeri che aiutano a capire meglio il senso delle parole di Gasperini sulle gerarchie di una rosa ridotta, ma più congeniale alle sue idee e capace di offrire maggior qualità anche dalla panchina. Il mese di ottobre, con 7 partite in 20 giorni, sarà un altro test importante per capire quanto le alternative riusciranno a reggere l'aumento degli impegni e a mantenere lo stesso livello di incidenza. Con il podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Valerio Conti.
2: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
4: Davide e Openda sono due simboli del fallimento della Juve targata come lì. Come spesso accade, ci sono però calciatori cui basta cambiare aria per dimostrare il loro valore. Così sta succedendo anche per il canadese e il belga, entrambi ceduti in prestito. A Torino 8 gol in 46 gare, l'ex Lille, voluto da Simeone, ha avuto un impatto strepitoso nell'Atletico Madrid. In Liga 3 presenze e altrettante reti, cui una nel derby contro il Real, quindi vale doppio. Durante la telecronaca un giornalista lo ha definito attaccante top. Nella Juve manca il tempo per adattarsi, le parole di David. Rimpianti bianconeri? No, anzi, si tifa per lui. Nel caso in cui continuasse su questa scia, i colchoneros lo riscatterebbero nelle casse della Juve, andrebbero 25 milioni di euro, con plusvalenza praticamente piena, perché preso a zero. Forza Iceman. Rispetto a Openda, Lione ha trovato una rete in Ligue 1 e una in Europa League, ma soprattutto la fiducia del tecnico Fonseca. Insomma, nuova vita per il belga rispetto a quella anonima alla Juve, 2 gol in 34 presenze e nazionale ritrovata, sarà avversaria dell'Italia in Nations League. Anche in questo caso, la speranza di Carnevali è la continuità dell'attaccante, ceduto ai francesi in prestito oneroso fino al 30 giugno 2027 per 3,5 milioni di euro, senza però diritto di riscatto. Nel caso bisognerebbe sedersi attorno ad un tavolo e definire il prezzo del cartellino. La Juve lo prese dall'Ipsa per 44 milioni di euro. La trattativa non sarebbe semplice. Tutto dipenderà dalle prestazioni di Openda. Quindi forza Forrest Gump.
2: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Caffè di Marzio.
5: Nel dedicare questo caffè di Marzio di oggi alla nazionale, ne parleremo tra poco di questa prima azzurra di Roberto Mancini, bis, volevo dedicare il primo pensiero ad Elena Pero, che è stata una mia collega per tanti anni, la vedevo tutte le mattine, un sorriso sempre puro, sincero, una qualità rara, quella di non di essere se stessi, di non urlare, di fare il suo lavoro con professionalità e senza voler apparire in un mondo, soprattutto quello del mio mestiere oggi, che invece quasi tutto apparire, quasi tutto urlare, quasi tutto far vedere di essere. Invece Elena lo era, bravissima, e non aveva bisogno di dimostrarlo. E quindi un abbraccio alla sua famiglia, a Sergio, che è un mio collega, anche lui il produttore, bravissimo, molto simile a Elena come caratteristiche, come persona, e alla figlia Martina, che non conosco. E un abbraccio anche alla famiglia di Igor Protti, a tutte quelle persone che ieri tra Livorno e Bari hanno dimostrato ancora una volta il grande affetto nei confronti di un altro simbolo come Elena, di un calcio puro, semplice, anche in questo caso non urlato, un calcio di fatti, di poche parole. E Igor Protti ha lasciato davvero un segno. Vedevo ieri le immagini della targa in curva nord, della gente che era lì presente, le lacrime della famiglia. Anche Igor avevo conosciuto una volta a casa sua, era andato a fare un servizio per Sky, prima non ci eravamo mai visti, e ricorderò sempre di come mi abbia aperto le porte di casa come se mi avesse conosciuto da sempre. E non dimenticherò mai quella giornata passata a Livorno con lui, perché era un servizio dedicato a un'opera teatrale

0: Sempre di più esempi come Elena e come Igor, e speriamo che la nostra nazionale di Roberto Mancini non porti soltanto giochi e risultati, ma porti esempi di qualcosa di diverso che oggi non vediamo. Io sono in Portogallo, dove ho visto ieri Portogallo-Galles, ma dove tante persone mi chiedevano dell'Italia, non sapevano nemmeno se l'allenatore era Mancini, dove non sapevano probabilmente 3-4 nomi di giocatori. Sapevano Donnarumma, Tonali, forse Calafiori, ma veramente facevano fatica a fare e a nominare un 11 nostro azzurro. Dobbiamo ritrovare sicuramente quello, dobbiamo ritrovare amore per la nostra nazionale, dobbiamo soprattutto far sì che la nostra nazionale ritorni ad essere rispettata, conosciuta, addirittura conosciuta all'estero. E per questo non servono solo giovani talenti, e ne abbiamo, perché io penso che Romano, penso che Zoma, penso che Inacio soprattutto possano davvero dare qualcosa di diverso a livello di qualità alla nostra nazionale, ma penso soprattutto come immagine, l'immagine che oggi non abbiamo, perché non abbiamo un'immagine della nostra nazionale. La nostra immagine è triste, la nostra immagine è svuotata, la nostra immagine è un'immagine di sconfitte, di traguardi non raggiunti, e quindi abbiamo bisogno proprio di riscoprire quello che invece è sempre stato il nostro punto di forza, il nostro DNA, quello di essere l'Italia. E quindi ai nostri ragazzi auguro questo, non solo di vincere, ma auguro di farsi di nuovo conoscere anche all'estero, di farsi rispettare e senza bisogno di urlare, ma con i fatti e con poche parole, come Igor e come Elena.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: David Alaba per l'Udinese è un colpo pazzesco. Per la Serie A è un colpo pazzesco. Come ha fatto Gino Pozzo, un altro guizzo del numero uno di Udinese e Watford, a prendere un giocatore così importante? Cosa può portare all'Udinese? Cosa deve cambiare nell'Udinese? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. David Alaba è un giocatore dell'Udinese, sì, David Alaba Udinese, 34 anni, ha vinto 30 trofei nella storia. Come dire, serve un giocatore d'esperienza, di grande qualità, non hanno preso i friulani. Il punto è che adesso Alaba dovrà conquistarsi il posto, scherzi a parte. Lui, Solé, Palma, ci immaginiamo questa difesa qua. Se Rooney ci avrà il coraggio di lanciare Palma, chiaramente, l'abbiamo scritto anche nel nostro editoriale, deve puntare di più sui giovani. L'Udinese gli ha messo a disposizione dei grandi giocatori d'esperienza, gli ha messo a disposizione dei giocatori di altissima qualità per il presente. Pensiamo a Kanan Davis, pensiamo a Nicolò Zaniolo, pensiamo a Maduka Okoye, pensiamo a Jürgen e Kellenkamp, ma anche dei giovani che non sta utilizzando. E quindi dovrà farlo Ari Sala, lo stesso Palma. È chiaro che poi, quando adesso avrà a disposizione David Alaba, forse potrà dormire sonni più tranquilli, perché altrimenti l'Udinese dovrà pensare anche al suo futuro e al suo progetto. Alaba è un giocatore che ha avuto tanti infortuni, tanti stop. Qualcuno forse giustamente ha paragonato il suo percorso a quello di John Stones, che senza quegli infortuni non sarebbe sbarcato forse in Serie A, sarebbe stata ancora una parte integrante del progetto del Manchester City o di una grande d'Inghilterra. Certo, Stones è andato all'Inter, una delle prime formazioni d'Europa. Alaba fatto Bayern Monaco, Real Madrid, Udinese, è austriaco, Udine Austria, forse è anche una questione geografica che lo aiuta e lo supporta in questo. Però veramente parliamo di un giocatore che avrebbe potuto andare dovunque, c'erano sirene dal Messico, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall'Austria. In Italia ci hanno pensato alcuni, è stato proposto a diverse squadre, poi non ha fondato la Juventus e non solo. Che dire, può fare il terzino, il braccetto, il centrale, il mediano, il sudificante. Alaba sin dall'inizio è stato un wonder boy che ha rispettato ogni premessa e promessa. Ecco, quando guardiamo un giovane che si è fatto con le sue mani, con le sue gambe, con le sue giocate, con la sua testa, Alaba può diventare veramente il grande trascinatore, il grande esempio per il progetto Udinese, quello scalino che permetterà a Rooney e ai ciocchi per lui di crescere tutti questi giovani, perché ci sono, perché c'è Jovanovic, perché c'è Gueye, perché c'è, come detto, Palma, Risale, insomma una squadra che non può essere lasciata lì a guardare altri giocare. L'Udinese è una squadra che è cresciuta con dei giocatori che sono dei punti fermi, e dei giovani dietro. Adesso è l'ora di lanciarli. Adesso

0: adesso, paradossalmente, che è arrivato David Alaba.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso alla Centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
2: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
3: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
3: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
2: Economia. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, finisce la settimana, comincia l'avventura in Nation League della nuova nazionale firmata Roberto Mancini. Nuova si fa per dire, nel senso che è un ritorno, quello di Roberto Mancini sulla panchina nazionale, un ritorno che non ha soddisfatto tutti, un ritorno che ha creato divisioni in una federazione che sta vivendo anche un momento di grande confusione per la vicenda Malagò, per le ombre di un possibile approdo poi alla partita alla poltrona della presidenza federale di Adriano Galliani, individuato da alcuni club, spinto da alcuni club a sostituire Malagò per la questione tesseramento, con lo stesso presidente attuale federale che insomma alimenta dubbi parlando di ombre politiche su questa vicenda legata allo sport, che poi ha tirato fuori una serie di polemiche con tanti addetti ai lavori che si sono espressi in tal senso. Ne abbiamo parlato ieri per esempio di Aurelio De Laurentiis, che appoggiando Malagò ha raccontato anche lui che è evidente l'interesse o l'inserimento di una certa politica che fa poco per il calcio, poco per il cinema, ma che vogliono però un primo posto sempre garantito, questo parafrasando un po' le sue parole. A proposito di sport, però, oggi non possiamo che cominciare la puntata con il commosso omaggio e il ricordo a Elena Pero, che è stata un po' stata assolutamente la grande voce del tennis, una delle figure più rilevanti nel panorama giornalistico dello sport in Italia. Aveva 60 anni, mai saltata una telecronaca, l'ultima è stata quella di Wimbledon, dove ha celebrato per la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto anche la prima storica volta nel 3 luglio scorso, il 2025. Quindi un saluto al cielo a Elena Pero e un commosso ricordo per lei. Tornando invece ai fatti di casa nostra, naturalmente la pausa per le nazionali diventa anche pausa di riflessione all'interno dei club di Serie A e di preparazione per quello che sarà poi il ritorno in campo, così si possono già tirare le prime somme, molto sommarie, come direbbe, per fare un gioco di parole, perché dopo 5 giornate chiaramente tanto ancora è da vedere, tanto ancora potrà essere visto e tanto ancora può cambiare. Buongiorno intanto da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato!
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Sportissimo ovviamente significa che il nuovo magazine prodotto dalla nostra casa editrice, di cui tu sei il direttore, e ricordiamo poi che è facilmente scaricabile o attraverso il QR code che vi abbiamo mostrato e che vi possiamo anche mostrare più tardi, o semplicemente andando su tuttomercatoweb.com, in alto trovate proprio l'accesso per questo nuovo meraviglioso magazine che si dedica allo sport. E quindi un omaggio anche al direttore Fabrizio Ponciroli, a chi lo sport lo ha raccontato come pochi, forse con grandissima, immensa professionalità come Elena Pero.
2: Beh, sono rimasto veramente scioccato, perché al di là del fatto che è stata una voce che ci ha accompagnato soprattutto nell'ultimo periodo in momenti storici, no? Le vittorie di Sinner, Wimbledon, ma poi era davvero una compagnia quando seguivi il tennis. Sai, per me che sono cresciuto con Tommasi Clerici, che erano il binomio perfetto, sembrava impossibile trovare qualcun altro che sapesse raccontare il tennis con la stessa eleganza, con la stessa partecipazione. Invece c'era, c'è stata, ce la siamo goduta. Dispiace tantissimo, però mi piace pensare che ha fatto quello che voleva fare e l'ha fatto in una maniera, si parla tanto di poca professionalità, ormai nei social tutti insultano, beh, qua onestamente si va oltre, è stato il suo messaggio di professionalità unico, la sua passione l'ha accompagnata davvero fino all'ultimo. Quindi mi ha toccato molto, devo dire che credo che sia un insegnamento per tutti, anche per noi che facciamo questo mestiere, di quanto la passione sia a volte più importante di tutto il resto, ecco. Quindi davvero un applauso, ma veramente.
1: Beh, sono d'accordo con te, grazie per le tue parole Fabio. Nel frattempo la National League comincia per la nostra nazionale oggi, è cominciata ieri intanto per altre nazionali, non comincia come magari si aspettava Jürgen Klopp la sua Germania, che però pareggia 1-1 con l'Olanda, passato in vantaggio, i tedeschi sono passati in vantaggio, ma poi sono fatti raggiungere proprio nei minuti finali da Gapko, che ha rimesso le cose sull'1-1. La cosa che fa riflettere è che Klopp ne ha convocati talmente tanti che farà una squadra diversa per ogni partita, mentre la Norvegia, al netto del gol di Rasmus Højlund, che col Napoli magari fa più difficoltà a trovare la via del gol, anche se poi i gol più importanti li ha fatti lui, segna anche nella partita contro la Norvegia, che però vince con il solito Erling Haaland, credo abbia fatto 65 gol su 54 partite o qualcosa del genere, oramai è veramente una sentenza come sempre, e oggi tocca alla nostra nazionale. Che cosa ti aspetti, Fabrizio?
2: Allora, sai che non sono un grande amante della National League, però questa c'è e questa ci teniamo. Sempre meglio che le amichevoli di qualche anno fa, che lasciavano il tempo che trovavano, però ecco, non darei una grande importanza in generale alla National League. È importante invece per noi italiani, è molto importante, quasi fondamentale, perché sei di fronte a una nuova chance che non puoi assolutamente sbagliare. Scherzavo ieri, ma neanche tanto, quando dicevo l'unico modo per ridare entusiasmo a quest'Italia sarebbe vincere le 4-4, perché così davvero dici, ah però, allora siamo forti. Non lo so, non so cosa aspettarmi, perché io non vedo questa grande novità, questa grande entusiasmo dirompente che è arrivato a Coverciano. A me sembra che Mancini abbia fatto un buon mix di quello che ha, sì, ha inserito qualche giovane in più, ma probabilmente l'avrebbe inserito qualsiasi altro allenatore, cioè non è una rivoluzione quella che ha fatto Mancini o una novità assoluta, e siamo sempre lì, dobbiamo sperare che con il materiale tecnico che abbiamo si riesca a fare qualcosa di decente, ma non c'è nessuna novità, nessuna questione da affrontare in maniera, diciamo così, particolare. Quelli siamo e quelli eravamo, con qualche giovane in più, ma non ci vedo nulla di trascendentale. E per chiudere, io l'ho scritto anche nell'editoriale, ho comunque nel mirino Mancini, se non nel mirino, perché io non dimentico, tanti sembra che ormai l'abbiano fatto, che ecco, bravo Vin, sembra che ormai il fatto che abbia vinto l'europeo sia l'unica cosa che conta, invece no, conta l'europeo, ma conta anche il fatto che non siamo andati al mondiale, e conta il fatto che sono andato in Arabia Saudita, mi dispiace, però io ce l'ho nel mirino, e quindi fin quando non vedrò un'Italia vincente e convincente, per me resterà Mancini quello che ha vinto l'europeo ma ha mancato un mondiale, se n'è andato in Arabia, cioè, mi spiace dirlo, ma io lo penso così.
1: Convocati 23 per la gara contro il Belgio, Donnarumma, Carnesecchi e Vicario, quindi resta in tribuna Pessina. Per quanto riguarda la difesa, Caiode, Anor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini restano in tribuna, Bastoni che è squalificato, Ghilardi, Quadio, Ruggeri. A centrocampo Romano, Mandragora, Tonali, Dumbia, Zoma, Frattesi e Barella tra i convocati, restano in tribuna Ricci, Fagioli, Ignacio e Vergara. E per quanto riguarda l'attacco, Pio Esposito, Ken, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi, i convocati, restano in tribuna Zaniolo e Sebastiano Esposito. Io la penso come te, no? Guardando anche questi nomi, sì, tanti nomi nuovi, può essere intrigante vedere qualcuno che non era mai stato visto, però io continuo anche a pensare che a me piaceva quella nazionale dove per essere convocato tu dovevi aver fatto qualcosa di estremamente convincente, invece adesso veramente porte girevoli può entrare chiunque, anche questo ha tolto un po' di prestigio a questa maglia.
2: No, ma sai cos'è? È che purtroppo a noi mancano quei giocatori che prenderesti a prescindere, che convocheresti in qualsiasi situazione, cioè noi avessimo Haaland, Mbappé, può rimanere in panchina anche quattro partite e in nazionale andrebbe.
1: Certo.
2: Noi non abbiamo quei giocatori lì, non ce li abbiamo. E quindi, ma giustamente, perché il CT quello deve fare, chiama più giocatori possibili, tenta più strade possibili, andando magari anche a prendere un nazionale di Norimberga, per sperare che qualcuno riesca a fare qualcosa di buono con questa maglia che pesa tantissimo, ma ha sempre pesato tantissimo. Un'altra cosa che non mi piace è quello che circola ultimamente, no? È il peso della nazionale, questa maglia che è diventata difficile da portare. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, ma parlate con Fulvio Collovati quando nell'82 avevano contro l'intero paese, erano in quattro gatti e dovevano difendere l'onore dell'Italia. Andate a chiedere a, che ne so, a un Grosso o a un Del Piero nel 2006, dopo tutto quello che è successo con Calciopoli, quanto pesava quella maglia al mondiale. Cioè, ragazzi, no, scherziamo, veramente. Senso, ha sempre pesato questa maglia, giustamente, perché abbiamo vinto quattro mondiali, ma in questo momento, secondo me, non pesa così tanto, nel senso che tu hai fatto talmente male, ma talmente male, che puoi solo migliorare. Cioè, mal che vada, prosegui nella linea nera, ma non puoi peggiorare. In passato, pensiamo, che ne so, appunto, a qualsiasi nazionale al mondiale, fossimo usciti agli ottavi di finale, sarebbe stato un disastro totale, eh? Adesso speriamo di andarci, cioè, capite che è un po' diverso. Almeno la mia analisi è di uno che segue la nazionale da sempre. Mi sembra che in passato i giocatori avessero un peso davvero enorme, perché oltre ad andare al mondiale, non dico che dovevi vincerlo, ma sicuramente dovevi arrivare tra le primissime. Adesso l'obiettivo è andare al mondiale. Adesso si parla di andiamo all'europeo. Ragazzi, cioè, adesso va bene tutto, Però non è che siamo proprio la stessa cosa,
1: Obiettivo nell'obiettivo, basta leggere tutte le prime pagine dei giornali, un po' questa operazione simpatia. Cioè, un po' come se ci si fosse resi conto. Si è visto che non c'è più questo attaccamento neanche dei tifosi alla nazionale, non c'è più questa affezione da parte dei tifosi alla nazionale, e quindi che sia necessaria anche un'operazione simpatia. Ora, per operazione simpatia, che devono fare? Devono raccontare le barzellette? No, devono divertire? Difficile, secondo me, passare dal nulla al tutto all'improvviso. Hanno capito qual è il vero motivo, e secondo te qual è, per cui la gente si è disaffezionata alla nazionale, al di là del fatto di non averla vista per tre mondiali di fila? Ah.
2: Allora, l'ultima cosa che hai detto ha inciso tantissimo.
1: Sicuramente.
2: Perché il fatto che tu non vai al mondiale comunque togli tanto all'affetto al seguito che può avere una persona nei confronti della nazionale. Io conosco tanta gente che a un certo punto ha detto basta, sono stanco di soffrire, di restarci male, ma credo che sia umano, no? Cioè, la nazionale non è il club, non è il club con il quale hai un rapporto veramente viscerale, io tifo quella squadra nel bene e nel male. La nazionale rappresenta il paese, se la nazionale non vince è normale che tu ce l'hai a morte con la nazionale, e può arrivare il momento in cui dici ma anche basta. C'è troppe delusioni, e noi, al di là di quel momento epico del 2021 quando abbiamo vinto gli europei, veniamo da anni di mazzate ma inconcepibili per una nazionale calcistica come la nostra. Quindi non esiste l'operazione simpatia, cioè non c'è un modo per ritrovare l'entusiasmo. L'unico modo è vincere, quello che dicevo poc'anzi. Vinci quattro partite consecutive di National League contro le squadre che dobbiamo affrontare, poi ne riparliamo. Allora a quel punto magari sì, qualcuno potrebbe dire beh, insomma, non è male questa nazionale, ma tutto il resto non conta nulla. Ma non ha mai contato nulla, cioè non è che ce l'ho, perché uno potrebbe dire ma ce l'hai a morte anche tu. Certo, assolutamente, con tutti quelli che hanno fallito l'operazione mondiale, cioè è quello che conta alla fine, cioè, perché se non vai al mondiale perde di valore tutto, per la nazionale intendo,
1: certo,
2: cioè,
1: certo.
2: A me che arriviamo in finale di National League o in semifinale mi interessa zero,
1: è chiaro.
2: Ma... quindi Mancini ha un solo e difficile compito, vincere.
1: A questo ci aggiungiamo anche tutta la confusione a livello federale che rende poco limpida, poco chiara, che allontana quindi anche un po' i tifosi dal tifo, non solo per la nazionale ma per il calcio italiano, inteso come un movimento.
2: Allora, in generale è chiaro che questo è un momento in cui il calcio non è prime time. Cioè, se adesso parli con un bambino, ti faccio l'esempio, ho appena fatto un servizio per il Topolino e i nuovi idoli non sono calcistici, sono i Sinner, sono i Chini Antonelli, sono i Tamberi, quelli del nuoto, quelli della pallavolo. Cioè, è cambiata la percezione della nuova generazione nei confronti del calcio. Poi è ovvio che quando porti un bambino a vedere una partita di calcio con 70.000 persone, il fascino è unico, la scintilla si accende. Però la nazionale è una cosa a parte, no? Quindi, no, io non credo che incida moltissimo il caos federale su questa nuova generazione. Incide più su di noi, che ci sentiamo un po', non dico presi in giro, però ancora in una situazione delicata, ecco. Però la perdita di attenzione, no, nei confronti del calcio è il fatto che ci sono altri sport in cui stiamo veramente eccellendo. Ed è giusto così, cioè, è il bello dello sport. Cioè, tu te lo ricordi, no?
1: Sì.
2: È stato un periodo in cui tutti volevamo essere tomba, ma è giusto così, cioè, io la trovo una cosa bellissima. Cosa sta sbagliando il calcio italiano soprattutto? Ma è semplice, che tranne quest'anno che qualcosa si sta muovendo, era di una noia mortale.
1: È così.
2: Io ho visto ragazzi al bar o che ne so, all'oratorio, che durante la partita facevano tutt'altro, perché è una noia mortale il calcio italiano. Era forse perché, tolto il VAR, dato più spazio al gioco, qualcosa sta cambiando, però ci vorrà del tempo. E poi, per chiudere, mancano le stelle, cioè tu ti devi identificare in un fuoriclasse. Io sono cresciuto col mito di Michel Platini, e adesso vai da un bambino e dire: ok, chi è il tuo idolo? Sì, uno potrebbe dire Yıldız, ma non è la stessa cosa.
1: No,
2: mi spiace, spero che Kenan diventi più forte di Michel, però non è la stessa cosa. Cioè, vai da un giovane tifoso del Milan e gli chiedi: chi è il tuo idolo? Auguri. Vai da un quarantenne e chiedigli: chi erano i tuoi idoli del Milan? Ti fa due squadre.
1: No, è chiaro.
2: Mi spiace, ma è così.
1: No, è la dura e cruda verità. Sentiamoci un po'.
2: Ma non è cattiveria,
1: è un'analisi purtroppo
2: della realtà.
1: Esatto, esattamente. Ci sono un po' di note vocali, sentiamoci la prima, dai.
3: Buongiorno, io vorrei fare una petizione, vorrei cancellare i primi due mondiali che ha vinto l'Italia, perché non hanno senso. Perché dire che abbiamo vinto il mondiale 4 volte? L'Italia ha vinto il mondiale 2 volte. I primi due mondiali, ragazzi, è un altro sport, un'altra cosa, un'altra epoca, e poi tutto il fango che c'è stato soprattutto su quello in Italia. Dai signori, facciamo i bravi, diciamo che l'Italia ha vinto 2 mondiali.
2: Che dici? No, io non sono d'accordo, perché... No, ma lo spiego anche, faccio un esempio per cercare di essere... c'è i 100 punti nell'NBA di Chamberlain, in cui li ha fatti in una partita in cui, nel senso, il livello era sicuramente non paragonabile al successivo mondo NBA, però è comunque un'impresa storica. Cioè, qualsiasi vittoria deve essere legata al momento in cui accade. In quel periodo siamo stati migliori, Certo, è ovvio che non era il calcio degli anni 70, 80 e via dicendo, ma era calcio. Tiravano un pallone e cercavano di fare gol. Quindi per me valgono anche quelli. Ovvio, è ovvio che quelli dell'82 e del 2006 hanno un peso specifico diverso.
1: Certo, certo.
2: È normale. Però non prenderli in considerazione mi sembrerebbe di fare un torto a quei giocatori che con la maglia azzurra hanno vinto quel torneo, che sicuramente non è paragonabile a quelli, diciamo, post anni 60, però
1: hanno comunque fanno parte della storia, hai scritto comunque la storia, hai comunque vinto, le vittorie sono scritte.
2: Poi ci sta il ragionamento, non è un ragionamento sbagliato.
1: Dovrebbe
2: però
1: mettere in discussione anche l'albo della Serie A, allora, cioè è chiaro che
2: È una questione di rispetto per quello che hanno fatto quei ragazzi di allora, ecco. Poi però è una chiave di lettura abbastanza corretta, ecco, io lo prenderei più come un rispetto per il fatto che hanno vinto il loro torneo e quindi meritano di essere ricordati come campioni del mondo e noi di
1: celebrarlo, di considerarlo un titolo, esatto, assolutamente. Altra nota vocale, Andrea.
4: Buongiorno Vincenzo, Calora Perugia. Ma ciao, io penso che anche noi, cioè anche voi come media, cioè ricordare sempre che Mancini ha abbandonato la nazionale, non siamo andati al mondiale, ma le cose del passato bisogna ricordarle per migliorare il presente. Se sono state fatte male nel passato, nel presente bisogna migliorarle, quindi basta sempre con questa cosa che Mancini adesso, ma a te ti chiama una radio dell'Arabia Saudita, ti dà 5 milioni all'anno, voglio vedere se tu non lasci TMU Radio. No, voglio dire, bisogna ragionare anche con questo, no? Secondo me.
1: Carlo, ragionamento che per carità ci sta e spesso e volentieri ce lo poniamo anche tra di noi. Detto che, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, le cifre non erano quelle, però qualche offertina era arrivata negli anni scorsi, ma mai a voltare le spalle a un progetto che poi tra l'altro ho contribuito a far nascere e a un editore per il quale ho una grandissima stima e grandissima appartenenza e devozione, ecco, quasi una devozione nel senso più tecnico e più professionale del termine. È difficile prendere delle decisioni, sono d'accordo. Se a me o a Fabrizio offrono miliardi, è chiaro che noi con quello che abbiamo e con quello che diciamo abbiamo, di cui abbiamo bisogno, basta vedere quando il primo miliardo lo metti per fare la benzina oggi e quindi magari puoi cadere in tentazioni. Diciamo che magari Mancini due problemi economici non ce li aveva e quindi poteva far prevalere un po' di più il suo senso nazionale, o comunque potevi accettarlo, è coerente, è giusto, però poi la coerenza la devi mantenere. Dopo ti richiamano e ti dicono: vi ho abbandonato, ma non è che ero libero senza panchine, sono andato lì, me ne sono andato apposta lì lasciandovi, non torno. Quindi poi capisco anche il ragionamento di Carlo e te lo rigiro a te Fabrizio, capisco che c'è chi, e sono contento per chi lo fa, riesce a metterci una pietra sopra e dice andiamo avanti, vediamo quello che succede, voglio riabbracciare una vittoria insieme a lui e celebrarlo. Chi invece fa un po' più fatica come me e te e tanti altri.
2: Io potrei tranquillamente smettere subito di ricordare la mancata qualificazione al mondiale e come se n'è andato dalla nazionale, se allora smettiamo di dire che ha vinto l'Europeo del 21.
1: Esatto.
2: È la stessa cosa. Cioè, visto che si continua a sottolineare il fatto che è l'unico che ha vinto dal 2006 in poi, allora non sottolineiamo neanche quello e pensiamo al presente, quindi che riparte anche lui da zero. Allora in quel caso anch'io dimenticherei volentieri il mancato mondiale e come se n'è andato dalla nazionale. Era solo per fare una precisazione. Mentre, io non la vedo così sulla rabbia, non la vedo così. Perché io, come ho scritto nel editoriale, me le sono tenute le parole di Mancini quando è stato presentato come nuovo CT dall'Arabia Saudita. Progetto, sono qua perché è una novità importante, possiamo crescere, possiamo vincere. No. Allora piuttosto mi fai come Reinders e nessuna parola per la nazionale, attenzione. Allora o mi fai come Reinders che ha detto guarda sono venuto in Arabia perché ci sono i soldi e voglio stare tranquillo, non solo io, ma le mie future generazioni, e allora lo accetto. Oppure durante la presentazione parli anche della nazionale, ti scusi con la nazionale, fai un passo importante verso chi comunque ti ha aspettato e aiutato, non sono qua per il progetto, non vedo l'ora di iniziare. Uno potrebbe dire, sono le parole che dicono tutti, non le deve dire Mancini. Spiace, non le deve dire Mancini. Agosto 2023, se per chi volesse andare a vedere l'intervista e la presentazione di Mancini, non c'è una parola di scuse ufficiali verso la nazionale. Non vuoi dire che è una questione di soldi, che ci può stare, ma dovevi comportarti diversamente nel salutare, diciamo così, la nazionale. Almeno io la vedo così, ed è il motivo per cui fatico oggi a, diciamo così, non dico perdonarlo, perché non c'è niente da perdonare, però ad accettarlo come mio CT. Ok?
1: No, perfetto, chiarissimo. Chiusa la parentesi nazionale, prima di salutarci ti faccio fare anche un po' il punto su quella che è stata l'ultima giornata di campionato, su tre partite. Roma-Inter, se ti è piaciuta, sicuramente, che indicazioni ha dato? Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta.
2: Allora, parto da Juventus-Atalanta. La Juve mi sembra che possa dire qualcosa in questo campionato, però gli infortuni alla lunga potrebbero diventare un problema grave, quindi speriamo che la dia bendata sia favorevole. Fiorentina-Napoli, mi sembra che Napoli abbia più o meno lo stesso problema della Juve, cioè nel senso che ci sono alcuni infortuni che stanno pesando tanto, però voglio soffermarmi su Roma-Inter, sul fatto che, come avevamo detto, queste due squadre sono completamente di un altro livello, almeno per il momento, ma non solo per una questione tecnica, ma anche perché mentalmente, come anche affrontano le partite, la qualità del singolo, cioè sono di un'alta categoria. Quindi sarà un campionato affascinante, non so se il Como avrà la forza di restare in scia queste due, però c'è un divario, ripeto, al momento esagerato tra Roma, Inter, barra Como e le altre. Beh, e si è visto in campo.
1: Si è visto in campo, mentre si è visto in campo anche, chiudiamo con questa riflessione, l'ottimo lavoro di Massimiliano Alvini con il Frosinone, di Pisacane con il Cagliari, che possono essere due squadre che, al di là di quello che sarà l'obiettivo raggiunto, faranno divertire quest'anno.
2: Beh, il Frosinone, l'ha detto Baldini, no? È bello da tifare, è bello da tifare perché ci sono un sacco di italiani. E non è una banalità, non è una sottolineatura, perché ho letto delle cose che ha messo in dubbio questa frase parlando di razzismo sportivo. Ma io vado fuori di testa. Ma razzismo di che? Ma così è come un tornare al passato, non si vogliono gli stranieri. No, è che in una squadra dove ci sono più italiani, per qualche motivo abbastanza anche evidente, cioè nel senso che pensi alla nazionale, pensi a questi ragazzi che si sono creati da noi, cioè cresciuti da noi, hai un occhio di riguardo, ma è normale in qualsiasi sport. Cioè, allora, seguendo questa scia, quando c'è il tennis io non dovrei avere un occhio di riguardo per Sinner o per Cobolli, perché anche gli altri meritano la stessa attenzione. No. Quindi viva il Frosinone, viva i tanti italiani nel Frosinone, spero che ci siano squadre che prendano esempio, perché sta dimostrando che ci sono dei giocatori a cui bisogna dare un'occasione. Guarda, per chiudere, Raimondo è un giocatore, quanti lo conoscevano?
1: No, è vero.
2: Io sì, te lo posso assicurare. Però quanti adesso al fantacalcio, avendolo preso a uno, sono soddisfatti? Ecco, ci vogliono tanti Raimondo, perché noi abbiamo bisogno anche di quello, e il fatto che il Frosinone abbia deciso di puntare su un gruppo di italiani è bello, mi ha fatto un po' ricordare il Piacenza di tanti anni fa, che aveva deciso di non avere stranieri. Quello magari era un po' fuori tempo, un po' anacronistico forse, però è bello quello che sta facendo il Frosinone, perché poi lo paragoni al Como, che non ha un italiano se non Ken, tra quelli che, diciamo così, giocano, è ovvio che punti più sul Frosinone. Io punterò sempre più sul Frosinone.
1: No, che veramente a me ha impressionato per come ha battuto il Como, che comunque la sua partita da giocata non era una serata, un pomeriggio, esatto, diciamo, storto del Como. Lo ha fatto diventare storto il Frosinone, che ha interpretato in maniera impeccabile la partita, devo dire.
2: Esatto.
1: Bene, Fabri, grazie di tutto. Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
2: A venerdì prossimo. Alla
1: prossima. Noi invece ci fermiamo, breve pausa, poi Van Cardia, Automercato Web, poi Luca Calamai e altri approfondimenti. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
1: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
0: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda, nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il due Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso, la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo a dare subito parola, voce, operi, omissioni a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Enzo.
1: Abbiamo smesso di giocare, anzi facciamo un giochino. Come mai al matrimonio di Damiano De Maneskin non c'erano i Maneskin?
3: Senti, guarda, io posso risponderti sul calcio, male, con
1: mo
3: poca
1: su
3: competenza.
1: Tutto no, proprio.
3: Il resto...
1: Passi.
3: Lascio la parola a chi ne sa di più.
1: Passi. Allora passi, dimmi un attimo se ti convince.
3: A Sanremo si riuniscono, mi sembra.
1: Sì, è strano. Hanno fatto pace dopo, faranno pace dopo, oppure tengono qualcosa in ballo, oppure per affari, oppure non sono più amici. Ditecelo, chiunque lo sappia, ce lo faccia sapere. Notizia del giorno. Ivan, invece, ecco, stasera le scelte sono state fatte dei 23 convocati, di chi resta in tribuna, di chi dovrebbe scendere in campo. Parliamo di Italia-Belgio, naturalmente, l'esordio in Nation League. Una coppa che a noi non ci interessa, se non per una questione sempre di ranking, di qualificazione a una fase del mondiale, ma c'è l'obiettivo della nostra
3: nazionale. Agli europei,
1: scusami, ma l'obiettivo per la nostra nazionale appunto è invece il mondiale. Fino ad allora difficilmente puoi conquistare il cuore dei tifosi e lavare tutte le ferite della delusione di questi tre mondiali senza la nostra nazionale. Come te lo immagini l'esordio di Mancini oggi? Come te lo immagini l'apporto anche dei tifosi e questa coppia d'attacco più Esposito Ken, che dovrebbe essere quella che guiderà l'attacco?
3: Ma spero di poterlo immaginare, di vederlo bene, perché comunque è vero quello che dici tu, cioè la riconquista dell'amore vero nei confronti dell'azzurro passa dai prossimi mondiali, però i prossimi mondiali sono tra 4 anni, nel frattempo ci sono delle partite, c'è comunque l'europeo del 2028 da conquistare, nel senso che è vero che è difficile non andarci, però prima ci qualifichiamo, prima ci togliamo il pensiero. C'è un girone molto complicato di Nations League, perché ricordiamo l'Italia, essendo in Lega A e con Belgio, Francia e Turchia, quindi due squadre che gli ultimi mondiali li hanno fatti, potenzialmente siamo la quarta forza di questo raggruppamento. Bisogna essere onesti per quella che è la nostra storia recente, quindi riportare un po' di minimo di entusiasmo secondo me sarebbe comunque utile. Penso che il pubblico risponderà, nel senso che tutto sommato, insomma, poi comunque è bello andare a vedere la nazionale, soprattutto dal vivo, perché magari alla TV sei anche un po' più distaccato, soprattutto lontano dai mondiali, però insomma si va dal vivo di solito, ha sempre il discorso presente. Quanto al discorso tattico, sì, si va verso questa coppia. Io credo che se sarà così, Ken avrà un po' più di compiti di andare sull'esterno, che è una cosa che ha fatto in carriera. Secondo me non è propriamente il suo, nel senso che poi in realtà le cose migliori le ha fatte quando è stato impiegato da punta centrale, però ci sta di provare qualche esperimento. Non mi convince troppo, diciamo, questa soluzione, anche perché poi non è che se dovessi, sia che giochi Cambiaghi sia che giochi Raspadori, perché un po' quello è il ballottaggio, non è che gli metti un trequartista alle spalle, quindi costruisce un tridente con una punta centrale allargata. Non mi fa impazzire come soluzione, però poi insomma li ha visti Mancini, e comunque c'è di buono di questa sosta, che noi che dobbiamo raccontare anche il campionato, non ci sta troppo simpatica, perché ci toglie un po' di temi su 2 settimane, quasi 20 giorni, però è anche vero che consente di fare un lavoro un po' diverso rispetto al solito, un po' meno spezzettato, un po' più da allenatore, e che quindi Mancini può anche prendersi diciamo il tempo e qualche valutazione legata a come far giocare la squadra in maniera diversa da quella che sarebbe la prima idea, ecco.
1: Però insomma è chiaro che ci sono tante perplessità da parte dei nostri amici, che vedono di malocchio tutti questi nuovi arrivati. Possono essere un valore con il loro entusiasmo, o si può creare almeno nella fase iniziale un po' di confusione?
3: Però ci dobbiamo mettere d'accordo su questo, nel senso che Non andiamo ai mondiali e facciamo giocare, perché non fate giocare i giovani? Convoca 10 ragazzi e perché convocate 10 ragazzi? Secondo me, cari amici ascoltatori e lettori, ci dobbiamo tifosi azzurri, che poi penso che tutti partano dal presupposto di dire la propria per il meglio della nazionale, ci dobbiamo mettere d'accordo, o convochi tanti ragazzi o ne convochi troppo pochi, non funziona così. La Cina ha fatto delle convocazioni molto ampie oggettivamente, dovute anche a questo inedito di una sosta che gli permette di lavorare con un gruppo molto ampio. In qualche caso c'è anche una questione di legare alcuni ragazzi all'azzurro, perché oggi probabilmente Romano giocherà da titolare e quindi diciamo sarà definitivamente e senza più possibilità di ritorno un giocatore della nazionale italiana. Penso che anche Samuele Ignacio comunque in questo lasso di partite scenderà in campo e non si potrà più essere selezionabile dal Brasile. Ci sono anche queste valutazioni che sta facendo, possono portare una ventata di energia nuova. Sono ragazzi talentuosi. Mancini può piacere o non piacere, però ha sempre avuto coraggio da questo punto di vista. Credo che questo sia giusto riconoscerglielo.
1: Reteghi lo portò lui, per esempio.
3: Sì, ma anche Zaniolo.
1: Pafundi un po' meno fortunato.
3: Pafundi un po' meno fortunato, però Pafundi è 2006, attenzione, cioè un ragazzo di 20 anni. Probabilmente sbagliò la scelta, può darsi, però vediamo, ancora un po' di tempo per confermare Mancini e smentire noi. Secondo me sono tanti ragazzi di prospettiva a cui faranno usare la maglia azzurra, qualcuno farla vivere, e poi per i ragazzi scopri se sono bravi, se li fai giocare. Quindi secondo me sono delle convocazioni che hanno un loro senso e che poi secondo me saranno anche integrate, perché una volta che si capirà se l'Under 21 conquisterà o meno, speriamo tutti di sì, l'accesso agli europei e alle Olimpiadi, poi secondo me Mancini convocherà anche qualcuno dell'Under 21 che ora l'ha stato a Baldini per aiutarlo a raggiungere quel traguardo.
1: Del Belgio cosa ti interessa? Cioè, ci sono tre italiani, no, di fatto, che giocheranno contro di noi, italiani tra virgolette, perché c'è De Winter in difesa, De Bruyne a centrocampo e De Cattelaere lì in attacco, eccetera. Il Belgio è sempre stato un po' il grande oggetto misterioso, no, del calcio europeo, Ivan, perché è una squadra che ha veramente talento enorme, però c'è grandi divisioni di natura politica, sociale all'interno dello spogliatoio, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato mille volte, e soprattutto la nazionale che però o ti fa male o sparisce. Che Belgio ti aspetti questa sera?
3: Allora, io ho molta paura, te lo dico, a dire cosa penso del Belgio, perché se devo essere onesto, almeno quello visto ai mondiali, è stata una nazionale che non mi è piaciuta per niente. L'ho trovata spenta, con una generazione arrivata a fine corsa, quella di Lukaku, De Bruyne e via dicendo, quella che doveva essere la Golden Generation del Belgio, che lo è stata poco, tutto sommato, perché poi appunto è la grande incompiuta del calcio europeo e mondiale il Belgio. L'ho vista galvanizzata solo in una partita, quella ovviamente con gli Stati Uniti, in cui tutto il caso Balogun si è ritorto contro gli Stati Uniti, perché secondo me se i giocatori del Belgio non avessero percepito di essere vittime di un'ingiustizia, secondo me sarebbero scesi in campo in maniera molto meno convinta, perché a me non è piaciuto proprio durante il mondiale il Belgio. Quindi ho paura di dirle queste cose, perché poi è una nazionale che il talento ce l'ha comunque, e i giocatori che saltano l'uomo anche delle forze fresche, ha novità in panchina, cioè è una squadra che ad oggi devi considerarla favorita rispetto all'Italia, perché ha avuto più continuità negli ultimi anni e ha qualche elemento, soprattutto davanti, con caratteristiche che noi non abbiamo. Noi abbiamo il grosso problema che abbiamo, secondo me, è di aver abbandonato i giocatori di fantasia, quelli che dribblano, quelli che fanno l'ultimo passaggio, ne abbiamo pochi, e qualcuno anche non convocato, poi c'è stato una cena fatta, eccetera. Il Belgio quegli elementi ce li ha, come squadra dico sinceramente che secondo me non è il miglior Belgio degli ultimi anni, è un po' un mix tra le nuove leve e il Belgio proprio a fine corsa.
1: Ti chiedono di scegliere però esattamente quale dei giovani o comunque dei volti nuovi. Io sono intrigato molto da Romano, ti dico la verità.
3: Va bene.

0: non lo vedremo oggi, ripeto, perché è in tribuna, però mi aspetto che giochi in queste partite, non so con che minutaggio esattamente, però è veramente un ragazzo molto molto forte. Se devo limitare, oggi oggettivamente ha portato
1: Fiori Pia, giusto?
0: Sì, più di Ignazio Pia.
1: Complimenti a Ignazio, che è sempre, tra l'altro, oggi disponibile e simpaticissimo.
0: Sì, è forte veramente. Forte. Se devo limitarmi a chi ha convocato oggi, i ragazzi sono pochi oggettivamente. Dico Issa Dumbia, che è un ragazzo che abbiamo visto in Serie B, che ci siamo fatti scappare perché lo Sporting lo ha comprato dal Venezia per 25 milioni di euro, che non sono pochi, però non sono nemmeno così tanti. Che è veramente un bel giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere in Serie A. Non so se scenderà in campo oggi, probabilmente sì, però insomma, secondo me è uno che ha futuro, ecco.
1: No, e questo mi intriga molto. Poi magari chiameremo anche Ignazio Pia per parlare del figlio. Io sono intrigato comunque dalle novità, vediamo un po' che tipo di impatto possano avere, detto che poi nelle partite che contano bisogna capire anche un po' il rendimento. Ti portano invece sui temi anche del campionato e ti chiedono, visto che su Anghissà si esercita, pare che il Napoli non voglia accelerare, per non, già aveva accelerato forse il rientro a Firenze e non ha portato benissimo, adesso vogliono andarci molto più cauti, ma ci vanno cauti perché vogliono recuperarlo in pieno, perché temono, o comunque perché pensano poi si arriverà a scadenza del contratto, quindi vogliono abituare un po' il Napoli anche a giocare senza di lui?
0: No, secondo me le valutazioni che fanno in questo momento sono legate a questa stagione, perché a maggior ragione se è un giocatore di scadenza di contratto, io cerco di sfruttare, poi ognuno ragiona come vuole, però cerco di sfruttarlo finché ce l'ho. E il Napoli in questa costruzione di squadra, in questa stagione, ha troppo bisogno di Anghissà per pensare, sarebbe un ragionamento, se vogliamo, anche un po' intelligente, però non credo se lo possa permettere. Ha poco nervo a centrocampo, Anghissà ti dà tanto in entrambe le fasi di gioco, quindi secondo me le valutazioni che fanno sono tutte legate all'obiettivo di averlo più tempo e nel miglior dei modi possibili in questa stagione. Poi probabilmente è un'esperienza a titoli di coda, però io credo che il Napoli e Allegri sappiano che sarebbe complicato iniziare già ora ad abituarsi a non avere Anghissà, tant'è che hanno avuto un po' di fretta, probabilmente poi le valutazioni, diciamo, le devono far loro, che ce l'hanno sotto mano ogni giorno, però diciamo il fatto che si sia infortunato dice che probabilmente hanno avuto un po' di fretta, e anche quello, cioè, mi conferma l'idea che non abbiano, diciamo, cioè che per ora pensino al momento ad averlo a disposizione.
1: Questo è quanto per quanto riguarda Anghissà, che diventa un po' un oggetto di attenzione anche per quanto riguarda il mercato. Ma a proposito di mercati, a proposito di Napoli, al di là dell'ennesimo ritiro della patente per, diciamo, questioni poco chiare, no? In macchina con la compagna che si affacciava al finestrino a cantare, e lui che aveva la patente credo di un altro paese, quindi gliel'hanno ritirata, parliamo di Mauro Icardi, si è parlato anche, dopo che è saltata il suo possibile approdo in casa Lazio, di un interessamento del Napoli. Cosa c'è di vero, ti chiedo?
0: Ma però credo non troppo, nel senso che comunque il Napoli due centravanti li ha,
1: uno ha segnato anche ieri,
0: ovvio. sì quindi poi oltre a Oilon c'è Lucca, ovviamente è ovvio che Lucca non viva, diciamo, il momento di massima considerazione da parte di chiunque, però secondo me l'idea è di provare a, io uso il termine riciclarlo più che valorizzarlo, perché dopo la scorsa stagione va riportato a nuova vita. Icardi ha anche tipi di attaccanti che si sposano male l'uno con l'altro, cioè non è che ti puoi far venire in mente l'idea di far giocare Icardi o Oilund insieme, a meno che non cambi completamente modo di stare in campo, però in una squadra che è Politano, a De Bruyne, non so quanto ci possa stare una coppia del genere. Quindi secondo me no. Poi Icardi è vincolato.

0: stato è un giocatore, io prenderei non oggi, ieri, perché secondo me
1: però se il fatto che molti non ci vanno, ci deve essere qualcosa, la questione della patente può un po' raccontare qualcosa, però
0: insomma sì, cioè la questione della patente racconta, nel senso che prendi Cardi, prendi un giocatore che comunque le sue bizze comportamentali le ha sempre avute, viene da un infortunio, quindi c'è anche quel tema di un infortunio grave, non guadagna due spiccioli, sono tanti, cioè le controindicazioni ci sono. Poi secondo me, se prendi se tu mi dici una squadra di questa Serie A che ha cercato un attaccante in estate, io a tutte avrei detto ma prendi Cardi, perché in un contesto di gioco gli devi far arrivare la palla, ma secondo me se gli fai arrivare la palla i Cardi negli ultimi 15 metri in questa Serie A ti fa 15 gol facile. Non ho la riprova, però io continuo a pensarla così.
1: No, è così, però c'è anche il rischio concreto a questo punto che i Cardi continuano a restare senza una maglia. Esatto. Poi tra l'altro può diventare anche quell'elemento che all'interno di uno spogliatoio, se non è sano e quindi lo fa inserire e non crea un subbuglio, potrebbe creare qualche difficoltà. Però insomma, vediamo se dovesse venire fuori qualche idea interessante. Senti, a proposito di mercato sempre, chiudiamo. Qual è l'operazione delle squadre di Serie A, una operazione che stai seguendo con maggiore attenzione, che può andare in porto a gennaio?
0: Prestissimo, stai andando prestissimo.
1: Volo.
0: No, secondo me siamo ancora, è ancora decisamente presto per immaginare gennaio. Ti dico proprio la verità. Non credo sia ancora, credo che la prossima sosta ci inizieranno a pensare concretamente. Cioè si parla di Hendrik, Milan, però non lo so, secondo me ancora non si stanno davvero muovendo concretamente per gennaio.
1: Quindi nessun movimento particolare, soltanto un po' di esplorazioni, diciamo così, dal punto di vista di opportunità che poi eventualmente vanno raccolte. Detto questo, ultimissimissimissima, prima di salutarti, si fermano Musiala e Havertz con la Germania, esordio di Klopp che poteva andare meglio, ma sappiamo anche che lui ha convocato talmente tanti che farà praticamente una formazione diversa a partita. Tu dici che ce ne frega a noi, no? Ce ne frega nel senso che quanto può essere grande la paura da parte di alcuni giocatori in queste partite di potersi far male e compromettere la stagione, quindi quanto vere saranno queste partite?
0: No, secondo me giocano perché comunque la Nations League diciamo che una sua importanza ce l'ha, sia per gli europei sia perché poi chi l'ha vinta ha festeggiato, perché ora non ci pensi, ma poi quando vai a giocarti le Final Four la vuoi vincere, anche se non aggiunge molto al palmarès nazionale, ma chi l'ha vinta un po' di festeggiamenti li ha fatti. Quindi io penso che, stando ovviamente un po' attenti, e chi non si sente al meglio torna direttamente indietro, secondo me, come è successo a Cristante e Di Marco, che fondamentalmente non hanno nulla, non sono al meglio, ma non è che hanno vere proprio infortuni. Chi pensa di poter tirare indietro la gamba fa prima direttamente a mettersi d'accordo, tanto se non ci sono questioni particolari l'accordo si trova. Secondo me chi resta, soprattutto se sono ragazzi giovani, perché poi quello è anche il vantaggio dei ragazzi giovani, non ci pensa troppo a tirare indietro la gamba, onestamente, anche perché la nazionale resta una bella vetrina, soprattutto per chi è nuovo a questa maglia, e mi auguro anche per chi ha qualcosa da restituire, perché ci hanno detto tutti, la Donnarumma in giù, che hanno fatto una brutta estate, mi auguro che ci credano quando lo dicono e che vogliano davvero farsi un po' perdonare.
1: Caro Ivan, per questa settimana è tutto, preparati per la prossima, che dobbiamo preparare tanti giochetti per diciamo, riempire tanti momenti. Ovviamente andremo a commentare quelle che sono intanto tutte le partite, le performance della nazionale che diventano il focus delle nostre analisi. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao!
0: Buon proseguimento, ciao!
1: Noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Luca Calamai, vi aspetto. The
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
2: Intanto dopo Roma anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
3: 2 morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I 2 sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
4: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose, ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
2: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dalla New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: come detto, adesso diamo il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Luca, tu eri uno di quelli, se non ricordo male, che tanto contento del ritorno di Mancini non eri.
1: Vero, è vero.
0: Esatto.
1: Cioè, io non l'avrei rimesso alla nazionale, non avrei mai rimesso alla guida nazionale un professionista che l'ha tradita. Allora, sono contrario ai tradimenti in assoluto. La nazionale è qualcosa che va al cuore del paese, è una chiamata, vorrei dire, quasi di bandiera. Se te tradisci questo, non perché ti sei alzato male, c'hai dei problemi personali, ma solo perché hai scelto di fare paperoni e tuffarti in una montagna di soldi, il tradimento per i soldi per me è un tradimento che purtroppo fa parte della vita di oggi, ma che preclude o dovrebbe precludere in maniera assoluta al fatto di riconsegnare a chi ha tradito un qualcosa che è un bene del paese. Ma questo l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, oggi è stato scelto Mancini, quindi viva l'Italia innanzitutto. Certo. E non nego che Mancini è un grande professionista, Mancini è anche un allenatore coraggioso, come ha dimostrato anche in passato, ha vinto, è l'ultimo che ci ha fatto regalato un po' di gioia con la vittoria all'Europeo in Inghilterra, e quindi ora lo valuteremo per i risultati che otterrà. La scelta di puntare su Mancini non è una scelta di prospettiva, cioè non punti su un allenatore che debba lavorare nel lungo periodo, è un allenatore che deve portare risultati immediatamente, perché è stato scelto quel tipo di profilo, e ora andiamo a testarci in un torneo impegnativo, anche se trovo sostanzialmente non eccitante come la National League, e guai a retrocedere, ecco, tanto per essere chiari, perché se dovessimo retrocedere dalla National League sarebbe un'altra perla nera, ecco, perla nera sono preziose, un'altra brutta figura che rimedierebbe, e in questo momento non ci possiamo permettere altre brutte figure. Abbiamo, caro Vincenzo, già dato.
0: Direi di sì, e adesso però serve appunto quindi questa risposta. Io ti chiedo che nazionale ti aspetti rispetto a quella di Spalletti, rispetto a quella di Gattuso con Mancini, che comunque ha ribadito, ovviamente c'è stato poco tempo per lavorare, però dovremmo essere aggressivi.
1: No, mi aspetto la ricerca di cose nuove, e ti devo dire che Romano, che mi pare di capire potrebbe essere già titolare,
0: sì,
1: è la fotografia, no, di questa cosa, Vincenzo. Cioè, la ricerca in questo maxi convocazione che mi ha ricordato, sai, io sono vecchio, per cui devi accettare qualche tuffo nei ricordi,
0: mi
1: ha ricordato il listone fatto da Fulvio Bernardini ai tempi che furono, dove tra l'altro entrarono gli Antonioni, Roggi, ma tanti giovani. Allora ne avevamo tanti, dico Antonioni e Roggi perché abbiamo spesso raccontato nell'anno del centenario della Fiorentina anche questo ricordo azzurro, no? Ecco, Mancini è andato a pescare tutto il pescabile, ha operato anche in modo di bruciare qualche altra nazionale sui giocatori che potevano avere la scelta della nazionale, e quindi ha fatto un buon lavoro, direi ottimo, e ora iniziano le scelte. Visto, c'è una storia buffa nelle scelte, non c'è nei 20 questi affrontamenti, non c'è Fagioli, ecco, io trovo curioso perché c'è Mandragora,
0: sì.
1: Cioè, sono capovolti i ruoli, no? Mandragora nella Fiorentina è una riserva o comunque non un titolarissimo, Fagioli è un intoccabile da regista, Mandragora nella Fiorentina ha sempre giocato da mezzala. Ora Fagioli non è stato inserito nella lista dei convocati per questa partita, ma non viene visto dal regista ma da mezzala, e Mandragora, che non ha mai fatto il regista, è invece nella lista e fa parte del ruolo come regista. Sono le bellezze, perché poi ogni allenatore poi vede i giocatori con i suoi occhi, siamo tutti nella normalità, ecco, non c'è niente di clamoroso, però curioso, dai.
0: Perlomeno curioso, che devo dire, però così mi affaccio anche un po' ai temi del nostro campionato. Mandragora è stato mandato via un po' troppo a cuor leggero?
1: Non lo volevano. Guarda, Mandragora non ha mai conquistato il cuore, per esempio, dei tifosi della Fiorentina. E quindi questo, ti dico, la sua partenza è stata vissuta, non ti dico come una liberazione, ma senza nessun fastidio, no? Ignorando il fatto che è un centrocampista che negli ultimi campionati ha fatto 7-8 gol alla stagione, merce rara, no? Tutto questo, ma diciamo che non ha bucato. Per di più, nella vecchia Fiorentina lui era uno dei leader, e credo che, insomma, l'operazione Piazza Pulita che ha portato avanti Paratici mirava proprio anche a togliere figure che potevano avere un certo peso dentro lo spogliatoio. Se a questo aggiungi che tutto sommato credo la Fiorentina abbia incassato 4 milioni, ma più facilmente 3,950 e 4 milioni e 50, non è stata nemmeno una grandissima operazione economica. Poi Mandragora è venuto a Firenze e il suo gol ha dato il là poi alla vittoria del Torino, no? È un giocatore affidabile, però ecco, ti confesso, capisco Romano, mi piace, lo difenderò, lo sosterrò anche se non dovesse funzionare al 100%. Ecco, questo ripescaggio di Mandragora in nazionale è molto curioso.
0: È una di quelle scelte fatte da Mancini che si vuole prendere, diciamo, delle responsabilità.
1: Ma probabilmente, guarda, il ragionamento che facevamo prima, Vincenzo, sul fatto che lui fa gol, lui è il centrocampista e fa gol, no? Per cui, sai, se te devi andare a cercare il giocatore che magari metti a 20 minuti alla fine, ha bisogno di trovare qualcosa, ecco, lui è uno che può far gol, e quindi c'è la ricerca. Probabilmente lui è quello che nel basket è un po' un sesto uomo, quello che metti nella, che ti deve tirar fuori da qualche problema. Ecco, un giocatore sotto questo punto di vista affidabile, con questa caratteristica, la capacità di far gol, e nel calcio non è poco, eh.
0: No, per carità. Quindi questo sicuramente è da vedere. Il figlio di Ignacio Pia, Samuele Ignacio, come te lo immagini? Il papà è molto contento, se ne parla un gran bene, può essere anche...
1: No, lo raccontano come veramente un potenziale fenomeno, potenziale fenomeno. E questo fa parte delle nostre speranze future, ecco, cioè noi speriamo di trovare, di arricchire il nostro mondo di potenziali giocatori della nazionale. Mancini sta lavorando in questo, l'ha sempre fatto, Mancini, anche in passato, se ti ricordi, questa apertura, andare a cercare chi poteva avere la nazionalità anche italiana, questo l'ha sempre fatto. Abbiamo giovani veramente di grandi potenzialità, ma abbiamo fretta, Vincenzo, abbiamo fretta, serve un segnale forte, un segnale che veramente inizia qualcosa di diverso. Abbiamo bisogno di dire che veramente siamo usciti dal tunnel, che ci lasciamo alle spalle la mortificazione, non la delusione, la ferita di tutta una serie di mondiali ai quali non abbiamo partecipato, che rimettere il nostro calcio un po' al centro del valore proprio internazionale del nostro calcio, e quindi calcolando che siamo in un girone molto impegnativo, perché insomma il Belgio forse non è allo stratop, c'è stato un periodo in cui il Belgio veramente era da evitare come la peste, ora il resto è una grande nazionale, c'è la Francia e basta la parola, la stessa Turchia di Montella esce dalla delusione clamorosa di un mondiale dove addirittura Vincenzo c'era chi l'attualizzava tra le possibili vincitrici, invece uscita in maniera veramente incredibile e deludente. Quindi non è facile arrivare tra le prime due a questo girone, quindi sarà già un test interessante.
0: No, assolutamente. Intanto ha parlato anche Ranieri, che, insomma, non sono emozionato, sono in disparte. Mancini ci tiene a iniziare sicuramente bene, non dobbiamo solo pensare a far bene in campo, gli altri devono pensare a cosa reputano più giusto. Mancini ci tiene, vuole assolutamente cominciare bene, sa quanto sia importante. Queste parole ti fanno capire che sta nascendo una nazionale pragmatica in cui deve contare la scelta del gruppo, la scelta del gruppo inteso anche proprio come dirigenza, nel dire noi dobbiamo puntare a un obiettivo senza pensare al come raggiungerlo?
1: Sì, allora Ranieri ha un altro compito. Ranieri ha il compito di riportare il nostro calcio sui binari giusti, quindi è un compito che va ben oltre Italia-Belgio, ecco, per capirci. Non credo che nemmeno lui abbia una gran voglia di farsi coinvolgere in analisi, in motivazioni o legati proprio all'attualità tecnica, no? Anche perché stiamo parlando il commissario tecnico Mancini è un uomo di grande personalità, cioè non ha bisogno di tutori, ecco Vincenzo, tanto per capirci, non li vorrebbe tra l'altro, non li accetterebbe, né credo che Ranieri abbia questa idea. Ranieri lavora a un progetto ben più ampio, aspetto un suo percorso vero, forte, coraggioso, con scelte importanti che partono dai ragazzi e arrivano al cuore del calcio. Mi aspetto idee nuove, rivoluzionarie, mi aspetto un percorso che avrà bisogno, non so, 3, 4, 5 anni per poter dare i primi frutti, ma intanto partiamo, ecco, mi aspetto questo, ma mi fido perché Ranieri ha tutte le caratteristiche per essere la figura perfetta per interpretare questo ruolo, ci arriva con la voglia di dimostrare tanto dopo una grande delusione, penso umana, che è stata un po' la Roma, ma ci arriva nel ruolo giusto. Te sai benissimo, no, che Ranieri era stata la prima idea quando è stato dimesso, non voglio dire la parola esonerato, diciamo dimesso Spalletti, sì. La prima idea era proprio Ranieri, no? Poi Ranieri scelse di non, tra virgolette, non tradire la Roma e giustamente riteneva che non poteva essere compatibile il doppio ruolo allenatore di club e allenatore della nazionale. Ma guarda, ti arrivo a dire che preferisco il Ranieri direttore che non il Ranieri commissario tecnico. Io credo che da uomo che deve veramente cambiare testa al nostro modo di vivere il calcio, lui sia veramente la persona giusta.
0: Dopodiché però dobbiamo guardare anche un po' più alle spalle, no, della nazionale, pensare al movimento federale. Che idea ti stai facendo della questione Malagò, con Malagò che chiama in causa la politica, che evidentemente vuole mettere un po' il bastone tra le ruote, con l'idea eventualmente da parte di alcuni club, se confermato o meno, di spingere Galliani all'elezione, che questo ennesimo papocchio all'italiano come lo stai vivendo, come lo interpreti, Luca?
1: Che non c'è fine alle cose che ti lasciano senza parole, no? C'è un problema di rapporti in questo momento, probabilmente anche con la politica, ma vorrei andare poi alla sostanza, al di là della... C'è la forma e c'è... Forma e sostanza sembrerebbe la stessa cosa, ma... Allora, c'è un vizio di forma, in quella è stata l'elezione di Malagò. Su questo si calca la mano perché c'è la voglia di poter magari essere più presenti, parlo della politica, nelle scelte future. Chi aveva voluto Malagò dopo qualche mese forse ha già qualche dubbio, e non capisco perché non mi pare che Malagò abbia fatto cose epocali, se no scegliere un commissario tecnico del quale abbiamo già parlato e cercato di dare un minimo di... Non lo so, io delle volte mi chiedo, ma hanno la consapevolezza chi crea questi problemi, chi partecipa a questi papocchi di quanto siamo malmessi come calcio? Ha questa convinzione? Perché forse un pochino di pudore a continuare a calpestare un po' il sentimento, le attese, forse ci dovrebbe essere, dai.
0: No, è questo sicuramente. Vediamo intanto quello che succederà.
1: Non lo sanno nemmeno loro. Vuoi che cambi? Cos'è che vuoi che cambi? Cioè, il concetto è... qual è l'idea di Malagò? Io ti devo dire, il fatto che Malagò abbia scelto Ranieri mi riporta al ragionamento che facevo prima, no? Io di Ranieri mi fido. Cioè, io credo che Ranieri abbia le idee, la competenza e anche il coraggio per dare veramente una svolta. Che qui serve una svolta brusca, se no... Noi dovremmo continuare a cercare in giro del mondo giocatori e possiamo tesserare come italiani. E l'alternativa è questa, cioè fare, sai, coi piattini, cercando in giro. Limosinando, sperando di arrivare un minuto prima dell'altro commissario tecnico. Queste cose non è dignitoso per il nostro calcio, no? Non è dignitoso e c'è, ribadisco, l'impossibilità di trovare, secondo me, un comune denominatore tra un calcio di Serie A che ha sempre più fame di soldi, ha sempre più necessità di competere a livello internazionale per poter aggredire quelli che sono i soldi veri, che sono quelli dell'UEFA, e il calcio dei dilettanti che vive un momento di difficoltà, il calcio della Serie C che vive un momento di difficoltà. Cioè, è complicato trovare un minimo comune denominatore a tutto questo.
0: Ti ricordo anche una cosa che è accaduta non tanto tempo fa, te la provo a far spiegare anche se spiegazioni non credo ce ne siano. quando davanti all'ipotesi del commissariamento sotto la presidenza federale di Gravina, Seferin minacciava l'esclusione, ti ricordi, della nazionale dei club italiani dalle competizioni europee senza un motivo preciso, senza una base fondata. Adesso c'è il silenzio davanti all'ipotesi del commissariamento di Malagò. Anche qui una situazione un po' anomala, se vogliamo.
1: Perché sai, anche qui, cioè, di questa vicenda della non elegibilità di Malagò, sai qual è la cosa che trovo più ridicola, anche se purtroppo c'è da piangere e non da ridere? Cioè, la difesa, cioè, la motivazione cardine su quale si combatte l'idea di far pesare un errore e cancellare l'elezione è che l'hanno fatto in passato altri. E allora? Esatto. Cioè, perché hanno sbagliato gli altri, allora lo sbaglio può diventare accettabile? Non lo so, io non...
0: Sono tante, guarda, domande alle quali non riusciamo a rispondere.
1: Non ci arrivo, mi sembra una cosa folle, ma io vorrei capire se si può andare avanti. Io vorrei parlare di calcio, vorrei se parlasse più di calcio.
0: Sì, è meno,
1: cioè,
0: di
1: per
0: voi.
1: Esempio, guarda, questa vicenda arbitrale, io la trovo molto curiosa, ora non ti voglio portare fuori tema.
0: No, l'avremmo affrontata adesso. Quindi
1: Io ti dico, questa vicenda arbitrale io la trovo molto divertente. Perché? Da una parte... trovo estremamente lodevole il tentativo di Orsato di adeguare, di portare la Serie A a livello della Champions, no? Si fischia poco, si gioca molto, il tuffettino non si fischia, si guadagnano minuti di gioco, si privilegia lo spettacolo. Mi piace. Si dovranno anche adattare le squadre, perché vedo con i nuovi metodi di calcio arrivano i giocatori, sono tutti crampi alla fine, perché ovviamente aumenta l'intensità, ci sono meno pause,
0: meno pause,
1: no?
0: Certo.
1: Poi non capisco perché sparisce il VAR, cioè il VAR non è sbagliato, è stato mal gestito, però ha ragione De Rossi quando nella riunione ha detto: bene, usiamo il VAR in maniera diversa, però che sia uguale per tutti. Perché l'ultimo VAR torna a essere gestione arbitrale, e qui mi piace meno, perché il VAR non deve essere umorale, il VAR deve essere un aspetto tecnico, se c'è un errore va cambiato, va bene? Non deve diventare la moviola in campo, fra un po' si andava a valutare col VAR anche le rimesse laterali con le mani, no, ma se c'è un errore è un errore, perché altrimenti si torna alla soggettività dell'arbitro, e questo non mi piace, perché insomma possiamo anche far finta di nulla, però in passato il principio della sudditanza nei confronti dei grandi club è stato reale nel mondo arbitrale, no? Il VAR era democratico, sbagliava, ma nella democrazia sbagliava ai danni della Roma, dell'Inter, del Milan, della Juventus, del Genoa, del Como, cioè di tutti, non c'era un qualcosa che potesse far temere un'attenzione diversa tra una situazione e un'altra. Ecco, quindi mi piace del nuovo corso arbitrale, mi piace sicuramente questo tentativo di portare tutto su una dimensione europea, ci vorrà un po' di tempo per adattarci questo, soprattutto non vorrei che Vincenzo diventasse questo nuovo atteggiamento favorisse chi penalizza la qualità, perché permette l'aggressività magari sui giocatori di qualità. Sono contro ai tuffetti, ma sono contro anche alle spinte da dietro, alle pedate, a un certo tipo di calcio che va a frenare il giocatore di talento. Sul VAR io credo che bisogna farci una riflessione, anche perché, lo dicevo scherzando, no? Ma gli arbitri colgono i messaggi e poi li ripropongono in maniera molto netta. Ricordo una volta quando comunque c'era il Rocchi che era critico nei confronti degli allenatori che protestavano, era profondamente critico perché trovava questo scorretto e provocava turbativa nel gioco. Se non sbaglio, la domenica successiva furono mandati via 5-6 allenatori. Cioè, gli arbitri prendono un messaggio e lo interpretano poi in maniera molto, molto forte. Ecco, io invece sull'utilizzo del VAR non vorrei questo proprio bianco-nero, sono sempre la Juve. Non vorrei questa suddivisione netta tra tutto e nulla, vorrei una giusta via di mezzo.
0: Nella, diciamo, se non si riuscisse a trovare la giusta sintesi, che poi è sempre l'equilibrio, l'equilibrio è sempre la cosa più difficile da trovare, stai gradendo di più un calcio con meno interferenze o era a quel punto più giusto quello con più interferenze?
1: No, io sono per un calcio con meno interferenze, però vedi, dobbiamo poi chiedere poi ai calciatori di adeguarsi anche nei comportamenti a questo calcio. Cioè, se te guardi una partita di Premier, è difficile che il giocatore lo tocchi e si butta giù. È difficile, è già dentro quel calcio.
0: Sì. E di questo ci devono entrare.
1: Quel modo di arbitrare, no? Ecco, qui c'è bisogna passare dal fatto che il giocatore lo toccavi, boom, andava giù perché così la squadra si riposizionava, riprendevi un po' di fiato, era questa la logica, no?
0: Sì.
1: Fallo tattico, ti ricordi il concetto del fallo tattico? Ecco, qui non vorrei che il permettere e fischiare meno permettesse un'aggressività, ribadisco, che penalizzi il talento. Ecco, questo mi dispiacerebbe tanto.
0: Ho visto
1: alcune partite con dei falli sistematici, fischiati poco, si cerca di in questo modo di non far rendere al 100% chi ha magari la qualità del colpo.
0: Ti salta
1: l'uomo. Piano piano.
0: Si arriverà anche a quello.
1: Speriamo di arrivarci.
0: Luca, grazie. Luca Calamà, un grande abbraccio. Ciao. Ciao Luca. Noi ci fermiamo, al rientro andiamo da Alen Valnegri, così cominciamo a raccontare anche un po' quelle che saranno le sfide di oggi, nazionale per nazionale. Torniamo anche sulle partite di ieri insieme a lui, analizziamo quello che di bello, di brutto si è visto e quanto peso può dare questa Nation League nelle valutazioni delle nazionali. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa, il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1, Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubski lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: allora parola al campo questa sera per la nostra nazionale, ma qualcuno è già sceso in campo ieri, quindi cerchiamo di fare un po' un recap di tutto con Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo.
0: Alain, che partita hai visto ieri?
1: La Germania.
0: Io ero molto curioso di questa partita. Sappiamo che Klopp è chiamato a ristrutturare, un po' come Mancini nella nazionale italiana, lui a ristrutturare la Germania, che neanche se la passa bene dopo l'ultimo mondiale. Loro almeno ci vanno, per carità, al mondiale, però l'ultimo mondiale non è stato assolutamente di quelli indimenticabili. Tantissimi giocatori, la possibilità di vedere tre, quattro formazioni completamente diverse. Ieri stava vincendo contro l'Olanda, raggiunta poi nel finale dalla rete di Capco. Che partita è stata, che Germania ha cominciato a vedere sotto la guida di Klopp, Jürgen?
1: Ho visto una Germania in difficoltà ieri, sinceramente il risultato è molto bugiardo. Ho visto un'Olanda, specialmente nel secondo tempo, molto produttiva. È vero che nel primo tempo forse la Germania aveva avuto qualcosa in più, però nel secondo tempo è stato proprio domino orange quasi assurdo, territoriale, tecnico, tattico. È mancato solo il gol, perché comunque ha tirato tanto in porta e alla fine... Sì, ha peccato un po' di concretezza l'Olanda. Bene la prima di Xavi, che debuttava sulla panchina dell'Olanda. E niente, secondo me Klopp sì, si può ritenere fortunato. Forse nel primo tempo ha fatto vedere qualcosa di Klopp, limitando l'Olanda nella costruzione del gioco, anche in zona di creazione. Comunque una Germania che difendeva molto bene, specialmente la corsia centrale. Però poi nel secondo tempo comunque è stato un rullo compressore dell'Olanda. Niente, un pareggio tra due grandi del calcio europeo non proprio giusto.
0: Quindi insomma i grossi miglioramenti non si sono visti, chiaramente ci vuole il tempo, non è una squadra di club, quindi pochi giorni per lavorare da parte di Jürgen Klopp, tanto ancora da far emergere. Ma a livello qualitativo... la rosa della Germania offre la giusta qualità appunto a Jürgen Klopp, o anche lì qualcosa è venuto meno negli anni?
1: È un dibattito in Germania. Se prendiamo portiere centravanti, ieri portiere Ter Stegen molto bene, centravanti Havertz, cioè, se tu chiudi gli occhi e dici vabbè, la Germania dove aveva, in che ruolo aveva dei grandi campioni, cioè, andavi sempre sul portiere, sul centravanti e anche sul centrale difensivo. Ter Stegen gioca nell'Ajax, Havertz non è titolarissimo nell'Arsenal, difesa centrale sta secondo me ha tanti limiti, e Schlotterberg è troppo anarchico per me, non c'è più quella figura difensiva del calcio tedesco dominante, sia difensivamente, sia nel gioco aereo che nella fase di costruzione del gioco.
0: Però insomma, tu dici, la qualità, se chiudo gli occhi, c'è, poi dopodiché spesso non si riesce a tradurre in campo a livello nazionale.
1: Ma secondo me, rispetto al passato, la qualità non è qualità. Ter Stegen è top 5 nel mondo nel suo ruolo? No. Havertz è top 10 nel suo ruolo? No. La Germania aveva dei top prima. Proprio nei
0: ruoli chiave,
1: centrale,
0: diciamo,
1: nella certo. Colonna vertebrale, anche a centrocampo. Kimmich rimane un giocatore straordinario. E invece mi è piaciuto ieri, non solo per il gol, però mi è piaciuto proprio. Forse la linea che mi è piaciuta di più è stato il centrocampo. Vedremo, adesso bisogna aspettare, perché comunque Klopp fa un calcio particolare. Ricordati anche il primo anno di Klopp al Liverpool.
0: Sì, i primi 3-4 anni addirittura, no? Se non sbaglio.
1: Il primo anno arrivò in finale di Coppa UEFA, di Europa League, perse col Siviglia. E il secondo anno tornò in Champions, il terzo arrivò in finale.
0: Sì, è stato un crescendo continuo, quindi ci vuole tempo. Sì. Chiaramente con la squadra di club ci metti anche in teoria meno, perché ci lavori tutti i giorni. Con la nazionale deve inventarsi qualcosa di diverso e puntare soprattutto sui giocatori già pronti da poter eventualmente utilizzare. L'Olanda invece in che cosa ti è piaciuta?
1: Beh, l'Olanda bene, ho visto una squadra che è tornata a praticare un calcio, direi, olandese dopo l'eliminazione contro il Marocco, dove non arrivò ai 30% di possesso palla. abbiamo rivisto un'Olanda comunque produttiva, un'Olanda molto offensiva, un'Olanda che vuole essere protagonista, partire dalla pressione, giocare in campo rivale, con degli esterni molto produttivi, molto veloci, non a caso Gakpo è stato lui a segnare, e aveva Malen fuori l'Olanda ieri, dunque aveva Malen fuori, aveva De Jong, De Ligt, Depay fuori, ha ancora degli argomenti, so che sono giocatori che possono generare comunque dibattito ma anche critico, però De Jong in questa squadra secondo me fa ancora il suo, è ancora titolarissimo a centrocampo con Gravenberg e Reinder, secondo me il posto ce l'ha. E un Memphis ieri sera sarebbe venuto benissimo, perché comunque avrebbe portato quell'anarchia, quella pazzia che a volte ti fa incazzare, però sì, in certe partite comunque ti trova anche la giocata. E ieri è venuto a mancare, poi Malen non ha bisogno di presentazioni, comunque l'attaccante più prolifico della Serie A fuori, l'avrebbe avuto in campo.
0: Se lo metteva in campo, tu dici che forse poteva essere. Perché non c'è tutto questo spazio nella nazionale olandese a Malen, che invece nella Roma è vero e proprio trascinatore? Ma io non ricordo, ma lui non è tornato per infortunio, in realtà, Malen?
1: Sì, è tornato per infortunio, sì,
0: quindi
1: sì,
0: non
1: sì,
0: c'era
1: sì,
0: per questo, esatto, altrimenti sì, magari l'avesse avuto. Però in generale, dico, la nazionale olandese non sembra, o lui non sembra accendersi molto con la nazionale olandese, l'abbiamo visto al mondiale, o la nazionale olandese non sembra essere costruita per valorizzarlo, no?
1: È un dibattito in Olanda, è un calciatore che ha segnato poco in nazionale rispetto a ai gol che segna a Roma, la media gol è bassa, il mondiale non ha segnato per esempio, e dunque vabbè, però comunque è uno che basta guardare Gasperini come lo fa muovere, comunque lì è uno che vede la porta, lo sappiamo e l'abbiamo visto, dunque è chiaro che se lo metti sulla fascia perdi qualcosa,
0: sì,
1: però da prima punta, cioè, non penso che esiste dibattito sulla capacità,
0: no, però vedi anche in Premier,
1: realizzativa di Malen, eh?
0: Anche in Premier non era riuscito a essere valorizzato,
1: giocava sulla fascia comunque,
0: sempre quello discorso, non valorizzato in quello che è il suo ruolo, la sua capacità, il suo fiuto del gol soprattutto.
1: Ma a Roma è proprio il terminale offensivo,
0: sì.
1: Quando abbassa il baricentro, la Roma ha una carta in più con lui, perché comunque uno per quell'esplosività che ha come attacca gli spazi è fenomenale Malen, però è chiaro che se gli dai compiti difensivi, lo fai giocare a 70 metri dalla porta o partire da 70 metri dalla porta, ti viene a mancare qualcosa, ma Gasperini ha capito e alla fine, se guardiamo comunque Malen a livello proprio, a livello storico, non ha mai segnato quanto ha segnato a Roma. Ha avuto una stagione il PSV prima di andare a Dortmund, dove aveva una media gol che si vicina a quella di Roma, ma nella Eredivisie. Sì, e la Eredivisie sì, comunque giocano sì, con porte e finestre aperte.
0: Sì, sì, bella questa metafora. Senti, Alen, parliamo di Olanda. Che cosa c'è dietro quella clamorosa, diciamo, discesa professionale di Matthijs de Ligt? Quando era all'Ajax sembrava che veramente poteva avere un futuro dominante. Arriva la Juve, in una Juve fortissima, con addirittura Cristiano Ronaldo, insomma una Juve top, non partì benissimo, in realtà tanti falli di mano, un rendimento non sempre, però insomma poi era il difensore che era, adesso farebbe naturalmente il sindaco. Poi va al Bayern Monaco e si comincia a perdere, da lì se ne sono perse totalmente le tracce, però aveva grandissime potenzialità, no?
1: Vabbè, ma gli infortuni l'ha penalizzato, poi
0: sì, al di là, sì,
1: forse è stato un po' troppo goloso, perché ricordiamo che quando lui arrivò in Italia aveva appena 20 anni, e dunque a 20 anni arrivi, cioè, aveva la BBC davanti a lui. È chiaro che era molto osservato, era quasi osservato come un attaccante, perché arrivava comunque un super crack. Cioè il De Jong visto in Champions, quando l'Ajax arrivò in semifinale di Champions, che espugnò il Bernabeu e sembrava poter dominare quella Champions. Cioè De Ligt era impressionante,
0: sì,
1: per maturità, per aggressività, per tettura, segnava pure.
0: Certo che segna.
1: E poi da lì poi è partito a Monaco, e a Monaco ha iniziato ad avere dei problemi fisici. Manchester il primo anno, solito acquisto strapagato dal Manchester United per un calciatore già in crisi, e comunque l'anno scorso ha giocato poco e quest'anno ancora fortunato. Ha solo 27 anni De Ligt, ce ne parliamo da 10 anni.
0: Esatto, a me è quello che... perché è un giocatore che in teoria avrebbe tanto tempo, sì, ancora davanti per dimostrare le qualità.
1: Ma a 27 anni dovesse tornare, adesso vedremo come tornerà e quando tornerà soprattutto. Vedremo, però io lo ricordo ancora la semifinale col Tottenham, incazzarsi dopo i gol di Lucas. Ma ricordo la figura di De Ligt, ma pure quella di De Jong, due giocatori stratosferici per l'età e con la maturità con la quale giocavano. De Jong a Barcellona è sempre
0: sparito,
1: contestato,

0: avesse forse fosse restato all'Ajax ancora 1-2 anni, forse sarebbe andata diversamente.
1: Sì, sì, le scelte, vedi, a volte ti possono aprire, a volte su certi treni non devi salire, diciamo così. Nazionale italiana stasera si scende in campo contro il Belgio, Olimpico di Roma, 4-3-3, le scelte dovrebbero vedere Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra, Mancini, Coppola centrali e Calafiori a sinistra, Barella con Romano e Tonali in mezzo al campo, e lì davanti Pio Esposito, che poi sto leggendo una formazione che però credo sia un po' vecchia, perché di fatto sono arrivati poi i convocati che vedono in panchina, anzi in tribuna, per esempio Sebastiano Esposito. L'attacco dovrebbe essere formato però da Pio Esposito e Moise Kean e Raspadori. Non so su Raspadori se ci sarà oppure no. Comunque ti chiedo dalla nostra nazionale che cosa ti aspetti come risposta stasera.
0: Ma mi aspetto identità, identità, provare a capire già comunque come vuol giocare Mancini. E mi aspetto anche un po' di orgoglio, perché comunque dopo la storia dei mondiali eccetera bisogna ripartire. E Mancini ha un debito col tifoso della nazionale, dunque ci si aspetta una squadra con l'identità che aveva all'Europeo in Inghilterra nel 2021. Bisogna chiedere, bisogna essere ambiziosi, alla fine qualità individuale c'è, secondo me non ci sono tante nazionali comunque molto superiori all'Italia. Adesso però bisogna dimostrarlo e creare un gruppo, un Club Italia come fece Lippi, come fecero altri grandi CT, e capire bene chi ha le spalle e la qualità per poter giocare e indossare la gloriosa maglia della nazionale. Dunque aspettiamo, io sono curioso di vedere Romano per esempio,
1: sì.
0: Ne parliamo tanto, l'ho visto in Serie A, però lo voglio vedere anche a livello internazionale stasera contro il Belgio, una bella prova secondo me per lui. E poi anche i nuovi, tra parenti, Zoma lo voglio vedere, perché ho visto fare cose comunque in Zweite Bundesliga
1: interessanti,
0: non da giocatore di Serie B tedesca. Dunque è una grande opportunità per lui, capiremo se può essere uno dei prossimi attaccanti determinanti e decisivi della nazionale. Si sta cercando, c'è proprio il cercarsi attaccante che segna con continuità. Io vedo più Esposito in questo ruolo, però ha bisogno degli esterni dinamici che vanno, che attaccano lo spazio, e Zoma comunque ha queste caratteristiche.
1: Alen, stasera lo vedremo, scopriremo, capiremo, sì. E poi lunedì ne parliamo. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Alen Valnegri, ciao.
0: Ciao.
1: Pronto Maracanà? Allora lascio spazio a Marco Piccari e la tribù di Maracanà. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: E vi do appuntamento a lunedì. Ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
3: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltralpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
4: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.

0: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ostioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
0: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Alla Juve manca Vlahovic e al calcio italiano, tutto il movimento, manca Vincenzo Italiano. Perché secondo me è un ottimo allenatore, è un allenatore che plasma, forma le squadre, le rende competitive, battagliere, qualitative.
2: Gli dà un'idea.
1: Secondo me è bravo.
3: Palladino ha fatto abbastanza bene. La domanda è perché, pur facendo bene, ogni anno cambia squadra. L'unica domanda è questa, perché per il resto secondo me a Firenze ha fatto bene, a Bergamo ha fatto bene perché ha preso in mano la squadra dopo Djuric che non era messa benissimo e l'ha portata comunque con dignità alla fine dell'anno. A Monza chiaramente ha fatto bene, quindi...
4: Cercherò di essere lucido perché citando Italiano e Vlahovic, Marco, mi hai messo sotto ingannimento due nomi ai quali io sono profondamente legato, ma da un punto di vista calcistico, nel senso che ho avuto la fortuna di, per l'appunto, di vedere all'opera dal vivo Vincenzo Italiano chiaramente negli anni alla Fiorentina e Dusan Vlahovic in campo a Firenze.
5: Non è una domanda facile questa, perché innanzitutto per quanto riguarda il posizionamento di queste quattro allenatori, mi sembra molto quando un parlamentare vuole sedersi su una poltrona, ecco, insomma, vuole trovare una posizione su una poltrona importante.
6: Praticamente lui aveva un'idea di un certo tipo di costruire una squadra in base alle non solo alle proprie idee, ma anche con determinati calciatori, e abbiamo visto che il Napoli non ha fatto mercato. Quindi molto probabilmente uno dei punti dolenti è stato questo.
3: Dico la verità, per carità, io rispetto quello che pensa Bezzi, ci mancherebbe altro. Però se mai si incominciano a cambiare le cose, non lo so, cioè vediamo, verifichiamo.
7: Maracanã!
3: Maracanã!
2: Bene, ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un
2: ciao,
8: saluto
2: Lucio,
8: a tutti.
2: Ciao Lucio, ben trovato, ci siamo.
8: Altrettanto.
2: Torna
8: l'Italia.
2: Torna l'Italia, questa sera c'è la prima della nazionale italiana, poi andremo un po' nel dettaglio, le scelte di Mancini, emozionato per il suo ritorno. Beh, è un'Italia anche che deve cercare di portare un po' di entusiasmo qui all'Olimpico. Io spero, insomma, che possa partire bene, ma al di là del risultato, insomma, che poi qualche giocatore possa subito dare delle risposte importanti, no? Tipo adesso la scelta di Romano Play è una scelta coraggiosa,
8: però secondo me è giusta.
2: No, giusta e coraggiosa, però stiamo parlando, pensa, di un ragazzo che ha appena 7 presenze in Serie A. Questo ci deve anche far rendere conto che stasera, se dovesse commettere degli errori, li accettiamo tutti,
8: ragazzi,
2: perché insomma ci sta.
8: Ho chiamato però, i giovani apposta.
2: Però ci fa capire, pensa, dopo 7 presenze. Ieri stavo vedendo una cosa, ho avuto anche un dibattito, tra l'altro, in TV con il collega Bargigia, che gli ho detto: una volta con 7 presenze non si andava in nazionale.
8: No, bisognava.
2: Se tu pensi, sono andato a spulciare il grande Paolo Maldini, che diciamo così, inizia nell'84 in prima squadra più o meno. Nell'88 fa la prima convocazione, quindi ci mette 4 anni per andare in nazionale. Più o meno, se vai a spulciare un po'
8: 88, vedo, sì, 88,
2: 88
8: era
2: quindi,
8: giovane,
2: giovanissimo, per carità, però voglio dire, dopo 4 anni di Serie A, dove già aveva fatto vedere un po' di cose più o meno, credo, 15,
8: 19 anni,
2: vedi un po', se lui nell'84 fa mi sembra l'esordio,
8: sì, vedi, lui era del 68, sì, forse a 16 anni.
2: Guarda un attimo, però voglio dire,
8: certo, all'inizio giocava poco,
2: giocava
8: ovviamente...
2: poco, certo, no, però per dirti come adesso il percorso giustamente un po' più breve, ma non perché questo non deve togliere nulla a questi ragazzi, perché adesso è anche un percorso che necessita di questa situazione qui, perché non ci sono più tanti giovani, cioè prima ce n'erano tanti che magari si dovevano mettere in evidenza attraverso prestazioni positive, poi venivano praticamente convocati, ma non bastavano 7 presenze, questo volevo dire. Poi è chiaro che io sono contentissimo che questo ragazzo venga provato e spero anche che faccia bene. Se sbaglia, io accetto volentieri l'errore di Romano, perché ci sta, ci può stare.
8: Beh, no, sarebbe anche normale, accettabile.
2: E quindi si stava facendo questo ragionamento, e che adesso si brucia un po' il tempo per andare in nazionale, mentre prima ci si metteva un po' di più, Lucio. Questo, statistica, questo lo dicono anche i calciatori che spesso abbiamo qui.
8: Questo è innegabile. Però
2: cioè,
8: credo
2: si
8: che...
2: faceva molto percorso nell'under, nell'under 21,
8: esatto,
2: cioè facevi
8: esatto.
2: un percorso.
8: Anche
2: ecco.
8: se io credo che siano cambiate tante cose, ovviamente,
2: certo,
8: anche
2: certo,
8: le dinamiche
2: certo.
8: del nazionale.
2: Non c'è dubbio.
8: Si
2: dubbio.
8: Gioca molto di più, ci sono più partite, ci sono più occasioni in realtà, secondo me, per lanciare i giovani. E soprattutto prima... i giovani trovavano spazio nei club e quindi poi
2: esatto,
8: erano
2: esatto.
8: già molto più formati certo, quando arrivavano certo. in nazionale.
2: Ma non solo, ma poi c'erano
8: ora
2: delle
8: paradossalmente
2: nazionali...
8: sembra accadere l'opposto,
2: l'opposto. No, ma poi giovani... c'è un discorso da fare che prima le grandi squadre italiane, mi riferisco alle tre grandi squadre italiane, Milan, Juventus e Inter, fornivano molto alla nazionale. Adesso vai a vedere, ci sono partite dove c'è un italiano a malapena in campo in una di queste squadre.
8: Sì, ne vediamo banalmente di meno.
2: Quindi questo ti porta a dare un'occhiata alle altre squadre che magari sono costrette a far giocare i giovani perché non hanno grandi budget e quindi devono lavorare sui giovani. Tutti adesso stiamo parlando del Frosinone che fa giocare 5 ci sono 5 giocatori offerti all'Under 21, ma il Frosinone deve fare delle necessità virtù, sta lavorando in questa direzione da anni, deve per forza lavorare sui giovani del territorio o magari dei giovani che va a prendere e portarli in prima squadra, perché non può investire cifre enormi di denaro per comprare i giocatori e quindi fa questo tipo di lavoro.
8: Ma sì, e soprattutto poi Marco, ecco, Maldini, tu hai parlato di Maldini, ovvio che Maldini trascende questo discorso perché parliamo
2: fenomeno,
8: di un fenomeno.
2: Maldini, Cabrini, questi erano tutti fenomeni.
8: Però iniziavano a esordire in Serie A a 17 anni, quindi tu dici
2: esatto.
8: sì, passavano due anni magari prima di
2: esordire. Già hanno fatto un sacco di partite.
8: Esatto, a 19 anni esordivano già con tante presenze.
2: Bergomi è stato giovanissimo,
8: esatto,
2: giocatore
8: anni.
2: Adesso lo
8: poi
2: vedete.
8: È chiaro che parliamo di
2: era
8: dei
2: già anziano
8: sacri.
2: Quando aveva 18 anni perché
8: esatto,
2: se ne mostrava di più.
8: Con
2: però insomma ha esordito giovanissimo e come hai detto tu a 17, 18, 19 anni già c'aveva un sacco di presenze.
8: Cioè, a 20 anni arrivavi che avevi già magari 3 stagioni
2: esatto.
8: in Serie A.
2: No, è così,
8: gruppone,
2: è così.
8: Adesso alcuni ventenni hanno 6 presenze.
2: Esatto,
8: ecco.
2: Esatto. Adesso
8: quelli erano dei fenomeni, quindi meritavano magari anche di esordire
2: molto giovani. No, ma io questo volevo dire, cioè sono
8: però c'è una discrepanza anche
2: ben
8: da
2: contento
8: punto
2: di vedere i giovani in nazionale, ma credo che adesso Mancini è costretto proprio a fare questo tipo di lavoro, deve per forza andare a pescare questi giovani,
8: per
2: a trovarli
8: sì,
2: in giro
8: giusto,
2: a destra a manca e portarli
8: giusto,
2: in nazionale, quindi non si può più fare il discorso ma adesso poche presenze va in nazionale, è una necessità,
8: ma soprattutto
2: non c'è possibilità di fare diversamente.
8: Nations League è un obiettivo sicuro,
2: ma tu devi costruire poi,
8: ma soprattutto sono partite che servono per incamerare esperienza, per
2: assolutamente.
8: Ecco, qui gli esperimenti vanno bene, sono queste le gare in cui iniziare a provare qualcosa o qualcuno, quindi per me fa benissimo
2: Mancini. Non c'è dubbio. Senti, io credo che sia anche il caso di ieri sera è arrivata questa notizia che ci ha
8: sì, sì.
2: travolto.
8: Tra l'altro leggevo proprio delle notizie di tennis, sì, quindi mi viene in mente perché Sinner salterà anche la ATP 500 di Pechino. Ha detto che non è
2: il mio
8: ancora...
2: ginocchio non è ancora
8: no,
2: al livello
8: no.
2: che vorrei.
8: Il
2: quindi...
8: mio ginocchio persistono, quindi rimane fermo ulteriormente. Lui è fermo ormai da luglio, da Wimbledon. Proprio Wimbledon, ecco, forse è il ponte... perché chi l'ha raccontato purtroppo non c'è più, chi l'ha raccontato in diretta a Sky, Elena Pero, veramente
2: mamma mia,
8: è stata la voce del tennis, Marco.
2: Noi abbracciamo naturalmente tutta la famiglia,
8: certo,
2: abbracciamo
8: certo.
2: anche la redazione,
8: 60 anni aveva Elena.
2: Mamma mia, poi una professionista, ne parlavamo prima che a noi ci
8: beh,
2: piace il tennis, abbiamo
8: impeccabile, Marco.
2: Ci piace il tennis ma ci piace anche chi lo racconta da sempre,
8: beh,
2: perché siamo
8: aiuta
2: cresciuti
8: ad apprezzare ancora di più ciò che vedi,
2: e lei veramente era perfetta. Perfetta, godibile, preparatissima, veramente
8: senza
2: ieri...
8: strafare mai,
2: no,
8: sempre
2: no,
8: al
2: no,
8: posto
2: no.
8: giusto, le parole sempre soppesate, veramente dei
2: poi
8: tempi.
2: Poi formava
8: una
2: coppia con Bertolucci bellissima, perché lei molto professionale impostata, come hai detto tu, sempre precisa, sempre mai fuori posto, e lui invece era... la parte diciamo
8: un po'
2: così
8: più istrionica,
2: esatto, una
8: della
2: coppia perfetta,
8: sì,
2: ti facevano godere il tennis non soltanto nel racconto di Sinner, perché insomma hanno raccontato delle vittorie di Sinner bellissime, ma era proprio bello, bello da sentire, cioè qualche volta ti distraevano loro nel sentire il loro racconto alla partita.
8: Sì.
2: Poi è cresciuta con un grande maestro, Rino Tommasi, che l'ha portata lui in redazione all'epoca, e aveva quel suo passo, quella sua, diciamo, quei suoi insegnamenti. Quindi Guarda, ieri ero in diretta e quando è arrivata questa notizia sono rimasto di sasso, perché, sì, perché non sapevo neanche della sua
8: malattia. Ed era già malata quando, sì, chiaramente è già malata quando ha commentato per l'ultima volta Jannik Sinner. Quindi anche la professionalità, ho riflettuto sul non solo rimanere in carica fino alla fine, ma farlo al 100% e senza poi aver bisogno di sottolineare la propria condizione. L'ha fatto in maniera discreta. Un'eccellenza,
2: c'è poco
8: peccato,
2: altro da dire se non abbracciare veramente i cari e anche i colleghi che l'hanno avuto in redazione, hanno potuto nutrirsi della sua professionalità, della sua persona. Quindi
8: io ho già visto tanti speciali su Sky, sì, e ce ne saranno altri, sì, beh, giusto, nelle prossime ore, giusto, meritatamente.
2: Bene, allora noi adesso ci siamo nel raccontarvi un po' questa giornata che ci porta alla partita della nazionale italiana, alla probabile formazione, poi daremo un'occhiata naturalmente a quelle che sono le scelte, ma ormai sono quelle che abbiamo letto un po' in questi giorni, quindi c'è poco da aggiungere. Ho visto anche che ci sono state tante polemiche sulle scelte di Mancini, sia sulle convocazioni, sia sulle... sentivo oggi un po' nei social, ma perché ha lasciato fuori questo, perché non ha chiamato questo, non c'è la meritocrazia,
8: questo ogni volta
2: è, voglio dire, se no di che parliamo?
8: È il tran tran di ogni convocazione nazionale, quindi, c'è sempre chi non è soddisfatto.
2: Adesso vediamo il campo, vediamo le scelte di Mancini, stasera ci vediamo questa partita, poi ce ne sarà un'altra lunedì, noi lunedì la commenteremo insieme a voi e poi saremo già a ridosso della seconda partita, quindi andiamo a vedere che succede. E lo devo dire, l'ho detto anche ieri sera dove ero ospite su Club TV, tra l'altro la TV che ci ospita anche a noi a Maracanã tutti i giorni dalle 13 alle 17, ho detto, a me sinceramente adesso delle polemiche non mi interessa più niente, non me ne frega più niente di quello che è stato, di come sono andate le cose. Adesso per me c'è la nazionale italiana, io sono, non so se sto tra i pochi o comunque... Se ce ne saranno, sì, altri, sì, che a me piace la nazionale italiana. Stasera,
8: minoranza.
2: Sì, stasera mi vedrò questa partita sperando di vedere qualcosa di non dico di eccezionale, ma di godibile. E voglio augurare a Mancini veramente di fare bene, perché poi secondo me lui è competente. La competenza l'ha dimostrata in passato. Ha sbagliato, si può sbagliare nella vita, tutti possiamo sbagliare, lo ha messo tante volte lui, e quindi io direi pure che bisogna avere la forza, il coraggio di archiviare questa cosa, non sta a fare i moralisti sempre e comunque, vediamo insomma quello che, augurandogli di fare il meglio, non certo di starla a gufare, insomma questo è un po' il senso della cosa.
8: Dai, ecco. Non scherziamo, sarebbe...
2: No, perché sai, la gente
8: purtroppo
2: per portare avanti le proprie idee tifa proprio
8: anche
2: contro.
8: Non ne voglio neanche parlare di pensare di tifare contro l'Italia.
2: Però
8: comunque...
2: c'è anche preoccupato che c'è tanta gente. Sì, no, c'è gente che tifa contro la propria squadra perché vuole fare i cambiamenti, quindi figurati.
8: No, lo so bene.
2: Ti meravigli che non
8: sono un po' dei paradossi, secondo me.
2: Quindi...
8: Però dicevo, ecco, una cosa, l'entusiasmo che deve trasmettere questa nazionale anche sarà importante. E devo dirti, Marco, che nelle dichiarazioni dei diretti interessati, dei convocati, si parla molto di entusiasmo. Molti hanno ricordato quel tipo di legame che si era creato con l'Italia sotto la guida di Mancini, perché quella è stata, secondo me, l'Italia più bella da tanto tempo a questa parte, oltre al fatto di aver vinto.
2: Ma io l'ho sempre detto. Sempre di.
8: Perlomeno da quando io seguo il calcio, e io non ho vissuto le grandi nazionali del passato, per me è stata la più divertente,
2: veramente bene,
8: la più intrattenente, la più coinvolgente.
2: Tu sei giovane, io posso confermare che questa è stata, io l'ho vista
8: nazionali
2: tante,
8: anche molto più forti, insomma, ma
2: no,
8: non
2: no,
8: c'è,
2: però ti posso dire
8: che
2: questa di Mancini all'epoca ci fece vedere un gran bel calcio. Poi è chiaro che nella fase finale dell'Europeo, secondo me, dobbiamo anche soppesare la competizione, cioè quando arrivi alla competizione ci sono poi punti in palio pesanti, passaggio del turno, può calare la qualità di calcio, subentra lì magari una maggiore attenzione, concentrazione, rigidità, e quindi cerchi di portare a casa il risultato in tutti i modi, ed è successo anche alla nazionale di Mancini. Però poi noi dobbiamo valutare tutto il percorso che è stato fatto. Molti dicono, ma ci ha avuto fortuna. Ma la fortuna, ragazzi, ieri sentivo anche i nostri che intervengono, dice, ma ha vinto per fortuna. ho capito, si vince anche per la fortuna.
8: Sì, poi bisogna saperla portare innanzitutto, ma il caso, vedetelo come voi, dalla propria parte.
2: Ma guarda, io penso,
8: ma soprattutto Marco, 36 partite,
2: 37,
8: risultati utili,
2: 36 o 37,
8: 36 mi pare, 36,
2: vabbè, comunque mi sembra 37, però no, forse 37 battute dalla Spagna, mi sembra,
8: eh, che sì, perché la Spagna sì, ci ha superati, l'Italia ci ha superato, mi pare.
2: No, però per dirti, la fortuna è una componente che c'è in tutti gli sport. Tutti coloro che vincono hanno dei momenti di fortuna e devono dire: oh, lì siamo stati fortunati. Poi dopo non è che puoi spiegare una competizione, una vittoria che vale in tutti gli sport solo con la fortuna. La fortuna ti può accompagnare in determinati momenti della stagione, può essere per una squadra, per un pilota, per un ciclista, per uno sciatore. La fortuna ci deve stare, fa parte della, anche della competizione.
8: Non vinci un europeo solo per fortuna.
2: No,
8: Marco,
2: ma assolutamente. Ci sono però delle partite dove devi dire: qua siamo
8: calci
2: stati
8: di rigore,
2: fortunati.
8: Vinci, però c'è anche sempre una parte di qualità. No, l'Italia meritò alla fine di arrivare fino in fondo, fu un percorso bellissimo.
2: Ma voglio dire, nel 1982, quella nazionale italiana che spesso celebriamo e ricordiamo, le prime tre partite fece
8: 37,
2: tre partite,
8: comunque avevi ragione,
2: 37. Fece tre partite schifosissime e fortunatamente passammo il gironcino, sennò andavamo a casa subito e poi da lì andiamo a vincere,
8: sì,
2: il mondiale
8: benissimo.
2: Quindi voglio dire, ripeto, non
8: no, appellarlo solo come fortuna, no, non, fu la sublimazione di un percorso. Poi si sì, poteva anche non
2: sì,
8: vincere
2: sì, sì,
8: se
2: sì,
8: l'Italia
2: sì,
8: fosse stata eliminata in semifinale ai rigori dalla Spagna, non avremmo vinto, ma l'Italia di Mancini avrebbe comunque lasciato qualcosa.
2: No, ma io
8: qualcosa,
2: sono d'accordissimo, quindi bocca al lupo a questi ragazzi che cominciano questo percorso con Roberto Mancini. Ieri ho dato un'occhiata anche a Germania Olanda,
8: sì, l'ho
2: si sono divisi
8: io,
2: la posta in palio.
8: Ancora si vede, c'è tanto
2: da lavorare pure
8: la
2: lì.
8: La Germania deve trovare ancora tante sì, soluzioni.
2: Però si è rivisto Klopp in panchina.
8: Sì, comunque molto sorridente, sì, anche molto coinvolto emotivamente.
2: Uno dei suoi ragazzi gli ha fatto un dispettuccio.
8: Sì,
2: ci ha provato pure Van Dijk.
8: L'aveva detto anche prima della partita.
2: Ci ha provato pure lui a fare un dispetto al vecchio allenatore. Però dai, tutto sommato
8: sì,
2: sono partiti con un
8: Haaland,
2: pareggio.
8: Insomma, non lo commentiamo.
2: Vabbè,
8: neanche più perché
2: c'è niente da dire.
8: Non
2: su
8: ha
2: di lui
8: più senso di essere commentato. Ieri ha segnato anche Højlund, peraltro, contro la Norvegia,
2: sì, questa
8: partita 3-2, ma Haaland poi
2: fa la differenza, come sempre.
8: E sale, pensa Marco, in carriera con la maglia della Norvegia, in 56 presenze ha fatto 64 gol.
2: Mamma mia.
8: Quindi parliamo di numeri irreali, nessuno poteva immaginare di vedere.
2: Mamma mia, mamma mia.
8: La Norvegia ormai è diventata una buona nazionale, ma ne sono di più forti,
2: sì, assolutamente
8: inarrestabile.
2: Senti, venendo un po' a qualche, diciamo, situazione di casa che possiamo oggi analizzare, io voglio fare un gioco con i nostri ascoltatori oggi, che poi lo farò anche con i nostri, perché oggi deve essere una puntata anche per certi aspetti anche un po' leggera, no? E venerdì non ci sono le partite del campionato, ci divertiremo anche a fare un po' di giochi con i nostri, sempre. Non c'è niente,
8: no,
2: ci sono meno i pronostici, non c'è niente. Quindi dobbiamo. Tra l'altro vi dico, alle 16:10 state con noi perché ci sarà una bella intervista in chiave Frosinone. Quindi ve lo dico, in chiave
8: era
2: Frosinone.
8: Impronosticabile forse.
2: Sì,
8: bene.
2: No, però ci sarà una bella intervista.
8: Anzi,
2: se avete poi volete partecipare con delle domande a partire dalle 16:10, mi fa anche piacere, possiamo rigirare al diretto interessato delle domande, quindi ringraziando naturalmente anche il Frosinone Calcio perché ci ha concesso questa possibilità. Allora, dicevo, possiamo fare due giochini.
8: Vai.
2: Allora,
8: mettiamo le carte.
2: Perché mi ci sono trovato ieri sera e mi sono divertito, capito, a questa cosa. Allora ho detto, io la voglio riproporre subito.
8: Mi sono trovato coinvolto.
2: Mi sono stato coinvolto. Allora, facciamo così. Ci sono due attaccanti in Serie A che al momento sono partiti molto male. Noi in settimana abbiamo fatto, vi ricordate, no, una scheda chiedendo come poter attivare questi due attaccanti, e mi riferisco a Gonzalo Ramos e Kolumani. Abbiamo sentito tante opinioni relative al Milan, poi alla Juventus, cioè come poter attivare questi due calciatori. Allora io faccio questo, propongo questo, diciamo così, sorta di pronostico. Magari ce lo appuntiamo e vediamo se ci indovina qualcuno a fine anno.
8: Ce lo sentiamo,
2: vale solo per oggi.
8: Segniamo.
2: Allora, Gonzalo Ramos, partiamo da lui. Siccome ci sono tante, diciamo, opinioni, ho sentito anche tante critiche il Milan ha buttato 80 milioni, come si fa a spendere 80 milioni per questo giocatore che, ripeto, in questo momento la critica ci sta, uno che fa 5 partite, un gol, qualche riflessione va fatta, no? Cioè ci può stare.
8: Perché l'incidenza.
2: Esatto, dobbiamo anche capire, è magari un momento di ambientamento, deve trovare le coordinate con la squadra, con Amorim, e quindi in certo senso, però la critica è molto forte perché diciamo è stato pagato 80 milioni, quasi 80 milioni, sì, tra 75. Una cosa e un'altra, sì. Quindi voglio dire, alla fine la critica ci sta. È vero che ha percorso tanti chilometri, abbiamo visto una pagella, una scheda giorni fa, ha fatto 11 chilometri a partita, un attaccante è tanto, sta, è vero, sopra la media dei chilometri sempre fatti per un attaccante. Di solito ne fanno meno gli attaccanti di chilometri, sì, in una partita, certo. Lui ne fa 11, ha una media di 11 chilometri a partita, e che sono tanti, quindi 57 complessivi ho letto ad oggi. Allora voglio chiedere, quanti gol fa Gonzalo Ramos? 10, 20 o più di 20? 10, 20 o più di 20? Gonzalo Ramos
8: del Milan,
2: del
8: sì.
2: Milan. Quindi scatenatevi, volevo vedere.
8: Tu eri sui 20, secondo me.
2: Io sui 20?
8: No?
2: No, sui 20. No.
8: Ok, pensavo, mi ricordavo.
2: No, io ho la sensazione che lui possa fare gol. Cioè, se si sblocca, secondo me uno che i gol li può fare. Quanti, ti devo dire, faccio fatica.
8: Sì, poi chiaro, vanno anche soppesati i gol contro chi e quanto incidono.
2: Anche perché, per esempio, il Milan comunque, adesso non ricordo, vado a vedere un attimo le cifre al volo. Eccole, ce l'ho qua. Il Milan ha segnato 10 gol, quindi ne ha 4 in meno della Roma e 5 in meno dell'Inter in questo momento. Quindi vuol dire che è riuscito a mandare in gol anche gli altri,
8: sì.
2: Pur non avendo un grande contributo del suo centravanti di riferimento. Quindi quanti gol può fare Gonzalo Ramos? 10, 20 o più di 20? Divertitevi un attimo. L'altra domanda riguarda la Juve però.
8: Anche qui annoso Milan tema degli attaccanti.
2: Eh no, la Juve poi tra l'altro insomma a Kolumani, ma c'ha pure Boltemade.
8: Sì, di certo, non dei bomber.
2: Ecco, però la domanda, ecco, visto che diciamo sempre che non sono bomber, però quanti gol faranno questa coppia qui?
8: Quanti tu dici gol? Insieme tutti
2: insieme,
8: e due sommati.
2: 10, 20 o più di 20?
8: Beh certo, tutti e due insieme.
2: Tutte e due insieme?
8: Spero almeno 20 venga raggiunta come quota, dai.
2: Allora tu dici, aspetta, tu quota 20 significa che fai un'equa distribuzione 10 e 10 oppure fai
8: 12 e 8,
2: quindi
8: sì.
2: Tu sei oscilli in questa maniera.
8: Secondo
2: qua.
8: Me
2: tu dici
8: sì.
2: La coppia Boltemade con Lomini, 20 gol alla Juve li può portare.
8: Secondo me, almeno, io credo proprio sia su quello
2: la coppia,
8: lì.
2: 20 gol,
8: sì.
2: 20 gol.
8: Sì, una ventina.
2: E Gonzalo Ramos quanti ne può portare a Milan?
8: Ma io non ho, diciamo che non ho grandi aspettative su nessuno dei tre
2: però,
8: a livello reale.
2: Gol loro due che
8: da
2: stanno
8: solo
2: a quota
8: lui
2: zero.
8: Mi aspetterei poco più di una decina. 11
2: addirittura in cuffia ci dicono
8: molto,
2: nemmeno
8: molto
2: ci arriva.
8: Vabbè,
2: vediamo quindi aspetta
8: io
2: che te...
8: non così tanto quindi, però me lo segno.
2: Allora segno Marinucci dice Gonzalo,
8: vadi.
2: Gonzalo quanti ne fa allora?
8: Diciamo 11 dai.
2: 11 Gonzalo. La coppia invece Boltemade Colo quanti insegna? 20 hai detto?
8: 20,
2: ma un bel numero 20 però, insomma, mettiamo 10 e 10 se vogliamo essere
8: sì,
2: proprio...
8: Sì, perché io spero qualcosina...
2: Oppure, come hai detto, 12 e 8, che poi sarebbe
8: sì,
2: comunque
8: siamo
2: anche...
8: lì, insomma, siamo una lì. Decina a testa
2: va bene,
8: più
2: dai,
8: meno.
2: Dai,
8: poco,
2: vediamo,
8: poco
2: vediamo che cosa ci dicono i nostri amici.
8: Vediamo
2: Gonzalo Ramos, per esempio, scrive subito, un nostro amico, 15 reti, Kolumani 14... In campionato, entrambi almeno
8: io parlo
2: cinque...
8: in campionato, chiaramente.
2: No, facciamo in campionato, facciamo
8: sì,
2: in
8: no,
2: campionato,
8: se no
2: facciamo
8: il campionato, League, sennò
2: studiamo l'Europa League, eccetera. Però io sulla Juve ho chiesto la coppia, perché sono spiego perché facciamo la coppia nella Juventus, perché tutti dicono non sono centravanti puri, mentre Gonzalo Ramos è un centravanti puro, è più centravanti
8: sì, diciamo,
2: dell'Euro 2, no?
8: Spazia anche lui,
2: però
8: è più
2: centravanti.
8: Attaccante.
2: Allora,
8: in carriera,
2: facciamo
8: Benfica anche.
2: Gonzalo Ramos quanti gol fa per il Milan? La coppia Boltemade con Umani quante gol può fare portare in campionato alla Juventus quindi diteci la vostra con messaggi audio ma anche con messaggi scritti così ci divertiamo un po' poi dopo questa cosa no perché è stata un po' la settimana dove si è discusso molto di questi due anche oggi ho visto approfondimenti relativi sia a Gonzalo Ramos che a Kolumani
8: Inevitabile, anche per le cifre, perché pure Colomoni non è che sia stato pagato.
2: Mica l'hanno regalato, insomma.
8: Voltemate in prestito, ho pagato pochi milioni in prestito oneroso, un altro discorso, però gli altri due investimenti sostanziosi, Gonzalo Ramos non ne parliamo, Colomoni comunque.
2: Allora, Marco ci scrive: Gonzalo Ramos fa meno di 10 gol, ma farà più di 10 assist, mentre Moreira farà almeno 15 gol. Quindi si è spostato anche.
8: Io su Moreira anche vorrò aspettare.
2: Vabbè, però.
8: Però no, su produzione offensiva.
2: Va bene. Allora, al netto di infortuni in campionato, Romano 12-13.
8: Credo Ramos volesse scrivere.
2: Ramos.
8: 12-13, la coppia 22-23.
2: Quindi stavo
8: sempre
2: te.
8: Chiaro, noi ipotizzando che siano sempre più o meno a disposizione.
2: Ok, ok. Poi c'è allora Ramos 15, Colomani più Baffo Voltemade 22, scrive.
8: Vedi, più
2: scrive
8: o meno
2: lui.
8: Siamo attorno a quella range lì.
2: La cifra è quella, insomma, quindi la coppia, diciamo così, potrebbe portare in dote, secondo i nostri amici, dai 20 ai 22 gol alla Juventus. Vabbè, vediamo, andate avanti. Quella facciamo dopo.
8: Qui arriva un suggerimento dalla regia.
2: Vabbè, vediamo, insomma, se poi questi gol possono bastare per andare in Champions,
8: sì,
2: per entrambe le squadre.
8: Interessante, sai, Marco, perché l'anno scorso i centravanti hanno segnato molto poco in Serie
2: sì,
8: A.
2: Sì, è vero.
8: I rifinitori offensivi. In questo inizio di stagione
2: hanno segnato di più.
8: Abbiamo visto che qualcuno segna di più nelle altre squadre, perché Malen comunque ha fatto già 6 gol, Lautaro Martinez ne ha fatti 4, Raimondo ne ha fatti 4, Varela del Monza, che sta trascinando Andrea Maglioca al fantacalcio, ne ha fatti 4. Quindi non sono gli attaccanti di primissima fascia, ma sono questi.
2: Lautaro ne ha fatti 4.
8: Sì, dicevo Lautaro, sì, non 5, scusa, 4. Però ecco, sono centravanti, chi più chi meno uomo d'area di rigore, ma sono tutti attaccanti centrali.
2: Forse
8: quindi
2: quello che ha stupito più di tutti come partenza è Raimondo.
8: Sì, sì.
2: Sinceramente io non mi aspettavo che potesse
8: finora
2: fare.
8: Stanno andando.
2: Sì,
8: fortissimo.
2: Non mi aspettavo 4 gol in 5 partite dell'attaccante del Frosinone.
8: Che ha fatto 2 doppiette contro la Fiorentina e contro
2: Venezia. Non sarà
8: facile
2: tenere questo ritmo,
8: beh,
2: no, perché penso non sarà
8: impossibile,
2: facile.
8: Altrimenti farà 38 gol, 30 gol.
2: Allora, ci sono anche degli audio. C'è il break, è vero,
8: abbiamo
2: sforato. Fermiamoci un attimo, sennò ci arriva la richiamata. Vai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubski lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã, in quest'anteprima Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Allora, andiamo a prendere un po' qualche approfondimento al volo, poi ritorniamo anche ai messaggi dei nostri amici ascoltatori. Ci sono anche gli audio, arriviamo subito. C'è Malagò che ha detto che sarà molto emozionato per stasera, per questo anche debutto nella sua posizione che non si sa quanto durerà, però. Al momento quello... è il presidente della federazione.
1: Sì, ma ancora. Poi leggo, ci sono anche le parole di Claudio Ranieri. Che sì. Ha rilasciato delle dichiarazioni, c'è stato il corso della presentazione Il calcio torna in piazza, questo bel evento, devo dire, organizzato dalla FIGC a Roma. Ha parlato insomma ai microfoni anche a tutto Mercatweb, ha rilasciato varie dichiarazioni, ha detto c'è questa prima partita, i ragazzi stanno bene, sono vogliosi, c'è grande complicità fra i giovani e i meno giovani, questo è molto importante, i ragazzi più grandi indicano la via, quelli più giovani danno spensieratezza, mi auguro che stasera giochino con serenità e tranquillità, quindi si augura il meglio per la squadra in campo. Poi sul proprio ruolo invece ha detto bello, mi occupo di tante cose, alcune più da vicino ed altre aleatoriamente perché il lavoro è tantissimo, però per fortuna ho dei validi sostituti che mi possono sostituire nelle varie discipline. E poi ha detto che non pesa egli stesso l'incertezza in FIGC, ha detto non mi pesa nella programmazione, noi andiamo avanti, sono un uomo di campo e penso a fare bene in campo, gli altri facessero quello che reputano giusto, quindi insomma
0: bene,
1: si è un po' lavato le mani di altri discorsi, che dice che lui insomma, pensa ruolo, giustamente al piano pratico e poi quello che accadrà accadrà.
0: Bene, 331 82 00 213, sentiamo un audio al volo, vai.
2: 22 gol vostra madre Colomani, 22 gol, ma col portiere o senza?
1: Anche se non 22 gol a testa, è 22 gol in due, 20 gol
0: in due, sommati. In due, non confondiamo.
1: A meno che lui non intendesse anche dobbiamo 20 sommati.
0: No, dobbiamo considerare anche una cosa, che poi non sono nemmeno una coppia loro.
1: No, quindi potrebbero esserlo.
0: Potrebbero, non lo so, però al momento non sono una coppia. Per esempio Christian dice Lautaro e Thuram il primo anno 35 gol, però Lautaro e Thuram sono una coppia, sono stati sempre una
1: coppia.
0: Sono
1: un tandem.
0: Sono due giocatori che giocano insieme, hanno sempre giocato insieme e hanno caratteristiche praticamente che si sposano insieme. Voltemade e Colomani secondo me difficilmente li vedremo insieme.
1: Io penso che potrebbero giocarci, anche secondo me qualcuno potrebbe anche trarre un vantaggio. Spalletti lo ha detto, il problema è che hai poche alternative.
0: Ci credi che Spalletti va a giocare i due lì davanti?
1: Se non altre alternative, secondo me li attivi meglio, ci paradossalmente, credo poco. Piuttosto che farli fare riferimento a tutti e due insieme.
0: Però vediamo, dai, con un altro audio.
3: Pietro Paolo Virdis, Agostino Di Bartolomei, Evaristo Beccalossi, Vincenzo D'Amico, Stefano Borgonovo, Dario Hubner, Massimo Mauro, Roberto Cravero. Ecco degli esempi di calciatori italiani che non hanno mai visto la maglia azzurra.
1: Ma perché all'epoca la concorrenza direi che era leggermente più nutrita.
0: E grandi nomi.
1: Sempre con il rispetto di chi c'è adesso, però il paragone con le nazionali del passato purtroppo.
0: Facciamo una cosa, facciamo uno sforzo anche noi, lo dico io veramente da boomer. Facciamo uno sforzo di non guardare troppo dietro,
1: ma perché altrimenti sfiguriamo?
0: Sì,
1: Marco,
0: perché non c'ha più senso. Cioè, noi dobbiamo fare uno sforzo anche a pensare che le cose sono cambiate.
1: Sai, non dobbiamo dimenticarlo.
0: Sì, perché lo dicevamo giorni fa quando facevamo l'esempio della comunicazione che è cambiata, e quindi bisogna anche sapere intercettare i cambiamenti comunicativi. Bisogna sapere intercettare anche i cambiamenti di questo calcio.
1: E noi
0: bisogna...
1: non l'abbiamo intercettati.
0: Esatto, bisogna pure un po' adeguarsi ai cambiamenti. Poi il messaggio che ci ha mandato il nostro amico è bellissimo, perché ha detto dei giocatori molto forti.
1: È una verità.
0: Che purtroppo la nazionale non l'hanno vista. Quindi questa
1: c'era
0: questa
1: un motivo
0: realtà.
1: Se non la vedevano.
0: Esatto, c'era perché... una concorrenza. Se pensate che nell'82 non è stato convocato Pruzzo, che aveva vinto, mi sembra, per due anni, tre anni.
1: Il
0: titolo di capocannoniere consecutivo, insomma, era il bomber del campionato. Bomber tutti gli effetti,
1: bomber vero,
0: è rimasta a casa, quindi voglio dire, ci fu grande polemica, grandissima polemica per quella mancata convocazione. Ancora è una ferita aperta per Roberto Pruzzo.
1: Sarebbe impensabile oggi allora, un italiano che vince già che vince la classifica capocannoniere, un italiano è un po' una chimera.
0: Vai.
4: Ciao Maracanã. Ieri mi sono goduto alcune partite di questa Nations League e ammetto che mi ha fatto tremendamente piacere rivedere quel sorrisone incredibile di Klopp. Per me, insieme a Guardiola, sono il sogno come allenatore. mi fa piacere vedere Xavi, perché sono convinto che abbia idee veramente lui da predestinato, lui. E attenzione, mi ha impressionato tremendamente la Grecia con Dovikas, che sta diventando sempre più. E comunque, se l'Italia non va, la Norvegia è veramente un giocattolo incredibile, costruito negli anni, col tempo, ma veramente un esempio perfetto di come costruire dalle giovanili in poi una squadra che mi diverte.
1: Penso di essere d'accordo su tutto, dalla prima all'ultima parola di questo messaggio audio. Non ho altro da aggiungere.
0: Sei dubbi che se penso sia cresciuto tanto anche grazie
1: a Papa. Devo dire anche oltre le aspettative. Io non pensavo che potesse fare questo percorso. Invece
0: i grandi allenatori fanno crescere pure i giocatori.
1: Beh, lo dicevamo ieri, se ti ricordi, ho detto
0: migliorano.
1: I giocatori cambiano le squadre, ma gli allenatori possono anche cambiare il destino della carriera di un giocatore. Sì. Dovikas al momento ha fatto un salto che notevole, forse non ci aspettavamo notevole potesse fare in così breve tempo.
0: Notevole. Vai, andiamo con un altro audio, poi recuperiamo qualche altra news. Vai.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ma io vi sto ascoltando su queste classifiche degli eventuali gol che possono fare questi giocatori. Ma perché Martinez e Thuram sono dei bomber, Højlund sono dei bomber? Io credo che poi alla fine manco le altre squadre hanno questi bomber così prolifici. E deve fare la differenza il gioco della squadra. Evidentemente sia Spalletti che gli altri allenatori questo non ci riescono. L'attaccante del Como mica è un bomber goleador, eppure il Como gioca bene.
0: Vabbè, però non calza come paragone, perdonami. Allora, Martinez, come fai a dire che non è Lautaro? È un bomber, sempre stato, i numeri parlano chiaro. Questi sono arrivati adesso, noi stiamo chiedendo quanti gol possono fare. Poi se le aiuta il gioco bene...
1: Sì, perché sono le novità di questo campionato.
0: Højlund è uno che i gol ha sempre più o meno fatti.
1: Non ha fatto la porta, però già era in Serie A l'anno
0: però
1: scorso.
0: Stiamo parlando di tre che sono arrivati, due con degli investimenti importanti, in particolar modo uno. Poi se li fanno per il gioco, che dovrebbe esserci, perché i due allenatori che abbiamo citato sono due che vorrebbero praticare un calcio volto a costruire, quindi parto da questo presupposto.
1: Poi è chiaro che Marco, la squadra se gioca bene valorizza anche l'attaccante.
0: Però ci sono dei giocatori che sono più bomber e altri meno. Siccome un po' tutti siamo d'accordo che forse Kolumani e Voltemade non sono proprio due che prendono e sfasciano le porte, la domanda è quanti gol possono fare in due quest'anno. Poi abbiamo preso in considerazione questi, gli altri, Lautaro, che vuoi dire? Vuoi fare un sondaggio? Lautaro quanti gol può fare quest'anno? Li ha sempre fatti.
1: Lì forse il 20 viene sempre messo almeno nella cifra.
0: Andiamo con un altro audio, dai.
6: Rosario da Catania, non ho niente contro Mancini, è un ottimo allenatore, però qua ci dobbiamo capire noi, perché non dobbiamo dimenticare che ha vinto l'Europeo e fino a qui ci siamo, perché fa comodo ricordarci che ha vinto l'Europeo. Però quando lui in conferenza stampa dice dobbiamo far dimenticare agli italiani la sconfitta con la Svezia, no, dobbiamo far dimenticare agli italiani la sconfitta contro la Macedonia del Nord e c'era lui in banchina, perché allora è facile ricordarci l'Europeo vinto, però poi quando non si qualifica con la Macedonia del Nord quello non se lo ricorda più nessuno. Ci ricordiamo ora di Gattuso che ha perso con la Svezia, allora anche lui ha perso con la Macedonia del Nord ed mi pare che è più grave, forse, almeno a mio modesto parere.
0: Ma sono gravi tutte e due perché siamo andati al mondiale, quindi sono gravi. Sì. La valenza è identica.
1: È vero,
0: quindi
1: non dobbiamo dimenticarci anche quel fallimento.
0: Sono due fallimenti, quindi di conseguenza. Però,
1: se c'è qualcuno che mi dà l'idea di poter riscattare un po', anche riscattarsi per come si era conclusa quell'avventura, secondo me è Mancini. Io fra i nomi che erano usciti.
0: Ma io, onestamente, lo sappiamo tutti, cioè nel senso che quindi. devono l'Italia deve tornare al mondiale. Chi ce la porta? Qualcuno ce la portasse. Adesso tocca a Mancini, dobbiamo augurarci e sostenere Mancini finché porti la nazionale
1: di
0: al mondiale.
1: Certo, ormai c'è Mancini.
0: I fallimenti ci sono stati, punto. È inutile che torniamo indietro a parlare del fallimento. I fallimenti ce ne sono stati tre: Ventura, Mancini, Gattuso. E quindi
1: no, chiaro che lui diceva giustamente, effettivamente noi ricordiamo l'europeo, dobbiamo anche
0: l'europeo non si può scancellare.
1: No, non si cancella nulla, è vero, quindi, non si cancella né l'europeo né quella.
0: Vuol dire che lui qualcosa di positivo ha fatto, adesso c'è da risistemare e ripartire.
1: Sì, riscattare quello invece di negativo poi è venuto.
0: Vai con un altro audio.
7: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
7: Ma io mi chiedo com'è possibile cambiare un po' il calcio in Italia con nuove regole, con nuove persone, con nuove così proposte. Quando mi ritrovo il presidente della FIGC che ha 75 anni e l'altro dirigente proposto a sviluppare il settore giovanile, Ranieri che ne ha più 80 che 70, Olivieri presidente di non so che cosa che ne ha 85, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo cambiare il calcio con tre persone che in tre fanno più di 200 anni? Rimarremo sempre indietro, ma è impossibile che non trovano dei dirigenti giovani, capaci, con idee nuove. No, dobbiamo sempre stare dietro a queste persone che ormai hanno finito, non hanno, penso, più nulla da dire.
0: Ah, mi sembra un giudizio molto tranciante, insomma, nel senso è vero che sicuramente noi in linea generale siamo una società vecchia.
1: In Italia.
0: Però se poi vado a vedere le altre federazioni, tutti sti giovani al comando, non è che ci sono, insomma, se vai a vedere complessivamente c'è sempre alle federazioni gente di esperienza che da tanti anni che sta lì. Poi
1: dipende dalla, Marco, dalla freschezza delle idee.
0: Esatto, cioè pure Gasperini c'ha 70 anni ormai, però mi sembra uno molto fresco in campo, no? Quindi non è questo che fa, secondo me. Poi ti ripeto, complessivamente siamo comunque una società un po' vecchia e questo vale un po' per tutti i settori, però non credo che sia solo questo il problema, ecco. Qui abbiamo un presidente federale che di fatto ancora un po' partire a lavorare perché non si sa se domani ci sarà, e quindi questo è la gravità della cosa.
1: Di certo, Marco, su alcune figure poi prima o poi un ricambio dovrà
0: arrivare, ma io lo dico
1: perché
0: da tempo, però
1: altrimenti rinviamo di anno in anno, però ecco, non però è sempre l'età solo che
0: sì.
1: Sono le idee, poi certo il problema è che a volte i dati anagrafici vanno anche con la vecchiezza delle idee,
0: cioè non è che
1: quello
0: quando
1: può capitare,
0: voglio dire,
1: anzi,
0: domanda capita, ma spesso. Quando andavamo bene c'erano tutti sti giovani al comando?
1: Tu dici,
0: cioè,
1: nel
0: quando
1: passato.
0: Andavamo bene nel passato, anni 80, 90, c'erano tutti giovani, tutti quarantenni? Quindi diciamo, ripeto, siamo una società in linea di massima datata, però quando abbiamo fatto bene delle cose non è che c'erano i giovani dei 30 anni, di 40 anni che stavano ai vertici, diciamo, della federazione. Quindi, boh, che vi devo dire? Io per esempio ho trovato abbastanza diciamo discutibili le idee diciamo del giovane Maldini, e quindi dico, vabbè, prendi Maldini, ti aspetti delle idee. A me mi ha disorientato Maldini,
1: sì, ma
0: io continuo a dire che Maldini deve dimostrare di essere un grande dirigente, ancora non l'ha dimostrato.
1: Sì, ma ti ripeto,
0: poi se prendiamo l'esempio solo dell'anno del Milan, di quel che fa, allora va bene, però
1: sì, ma qui si parla di idee più che ancora poi di percorsi. È chiaro che
0: giovane.
1: Rispetto al passato l'età media si è alzata, secondo me, anche in alcuni ruoli apicali. Per esempio nell'82, negli anni 90 erano figure di esperienza, ma un pochino più giovani, ecko, sì, un ricambio prima o poi dovrà avvenire.
0: Certo, su questo non c'è dubbio.
1: Questo
0: allora,
1: è inevitabile.
0: Vai con un altro audio.
8: Buongiorno. Siete nettamente la trasmissione migliore sportiva del DV locale.
1: Grazie.
8: Semplicemente perché siete onesti. Buongiorno.
0: Oh, grazie.
1: La migliore non lo so. Onesti,
0: vabbè,
1: penso
0: io
1: di
0: prendo,
1: sì, dai, non,
0: ci prendiamo questo complimento.
1: Non abbiamo...
0: Grazie. Non so l'amico come si chiama e lo ringraziamo comunque. Magari quando intervenite, se ci dite anche il nome ci fa piacere, se volete. Vai.
9: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma ciao, volevo sapere cosa ne pensavi di CR7, perché io pensavo che lui avesse concluso la sua epopea con il Portogallo, invece vedo che lo convocano ancora, che addirittura pensa di fare 1000 gol. Secondo me è un giocatore abbastanza alla fine, che non capisco come possa essere convocato. Tu che idea ti sei fatto? Ciao, grazie.
0: Ma l'idea che mi sono fatto è la grande emozione che mi ha dato Messi nell'ultima partita dell'Argentina. A un certo punto bisogna metterci la parola fine. È stato molto commovente, ho visto le immagini molto emozionanti della sua ultima partita che ha fatto.
1: Sì, poi lui dovrà giocare l'ultima partita con la maglia dell'Argentina.
0: Sì, sì, c'è la maglia dell'Argentina che con la, mi sembra con
1: sì, con dei motivi, numero, esatto, eccetera. Motivi speciali.
0: Però insomma, stiamo parlando dell'addio.
1: E sì, è l'ultima gara, è fatta apposta.
0: È apposta, quindi saluta. Quindi credo che ci sia, a un certo punto bisogna mettere un punto. Non è facile, perché penso che questi grandi campioni poi fanno anche fatica a finire. Dobbiamo metterci anche dal punto di vista psicologico, nella loro testa non è facile smettere, soprattutto quando sei stato un giocatore che ha segnato veramente la storia di questo sport, perché poi alla fine... Sì. Ronaldo

0: con la Francia, si era grande ma non quarantenne, aveva sì, 34 sì, sì. anni.
1: Comunque dai, siamo quasi alla fine di questo blocco, andiamo con un altro audio, vai.
2: Marco, io volevo fare una precisazione. Tutti diciamo che Mancini ha sbagliato il modo che ha fatto e soprattutto ha fallito la qualificazione mondiale, ma non perché ha perso contro la Macedonia, perché dopo la Macedonia c'era da battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo per andare al mondiale, perché non è che se vincevamo con la Macedonia eravamo al mondiale, no? C'era da fare un'altra partita. Il problema di Mancini è che non è stato capace di battere la Svizzera in due partite. È vero che Giorgini ha sbagliato due rigori, però la partita non l'abbiamo vinta con la Svizzera e si poteva vincere, perché mi pare che si pareggiò con la Bulgaria, se non sbaglio. Quindi gli errori li ha fatti anche Mancini, però basta, mettiamo un punto, ripartiamo da zero, sì, oggi sì, speriamo che le cose vadano per il meglio. Saluti, in bocca al lupo a noi,
1: ragione,
2: e all'Italia.
1: Ha ragione, mettiamo un punto e basta. Tanto sì, noi che siamo qui a riparlare di quello che è stato fatto non
0: lo dobbiamo
1: la storia,
0: dimenticare, perché
1: cioè,
0: è chiaro,
1: ma non lo
0: devono
1: dimenticare
0: fatto,
1: loro, perché noi,
0: esatto, noi, dobbiamo,
1: noi ormai
0: esatto, cioè,
1: ci abbiamo fatto il
0: dobbiamo ricordarcelo e ricordarlo quando se ne parla.
1: Sono loro che devono
0: però, come
1: fare
0: sempre,
1: qualcosa in più.
0: Ritorna sempre il discorso di prima. Dicevamo, l'Italia vinse l'Europeo anche grazie ai calci di rigore, dove c'è bravura ma anche un pizzico, no, ogni tanto di qualcos'altro, e di certo non la preparazione ossessiva dell'allenatore, e quindi si vuol dire che si è vinto l'Europeo un pochino magari anche per di fortuna, però l'hai portata dalla tua parte. E quando non ci qualificammo, sì, ci fu la sfortuna di sbagliare i rigori con Jorginho, ma le prestazioni con la Bulgaria, ricordo anche con l'Irlanda del Nord, pareggiamo 0-0.
1: Ma dai, basta, andiamo avanti, stasera sì, si comincia, tanto è inutile sta a parlare sempre delle cose passate che non cambiano più. Andiamo su tutto mercato web al volo, perché Juventus Ildiz è rientrato a Torino, oggi controlli post operazione al J-Medical per il giocatore della Juventus, quindi aggiornamenti in arrivo in casa Juve per quello che riguarda la situazione fisica di Ildiz, giocatore che ad inizio mese si era operato in Germania al quinto metatarso del piede sinistro, intervento che lo costringerà ai box ancora per alcuni mesi, quindi c'è questo controllo che verrà effettuato e speriamo che possa dare sempre notizie positive e sperare di vederlo presto in campo, perché insomma è un giocatore che può dare tantissimo alla Juventus. Allora, ci abbiamo ancora un altro audio, chiedo in regia, vai.
3: Buongiorno, la colpa non sarà e non è di Mancini, ma di chi l'ha chiamato.
0: No, addirittura. No, secondo me no.
1: Quindi?
0: Sai Marco, anche qui poi gli altri nomi, Conte, che girava, non sono arrivati per un motivo o per un altro, Guardiola, eccetera, guardiamo avanti. C'è Mancini, ognuno può avere la propria opinione su Mancini,
1: sì,
0: come allenatore, come scelte che ha preso, però al momento c'è lui in panchina, basta, credo sia inutile secondo me guardare a quello che sarebbe potuto essere, peraltro secondo me idealizzandolo, perché io non credo che altri nomi avrebbero comunque stravolto, anche lo stesso Guardiola.
1: Assolutamente. Allora, dammi un audio, poi faccio vedere un'altra cosa al volo e poi ci fermiamo, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quello che volevo dire è che il presidente federale attuale, a parte avere 75 anni, praticamente non ha nessuna competenza esplicita nel calcio, quindi diciamo che in questo caso l'aggravante è doppia, cioè sia l'essere anziano, quindi assolutamente poco portato al rinnovamento, sia non conoscere bene la materia. Anche se devo dire che forse l'altro candidato era pure peggio. Ma come mi spieghi che nelle grandi multinazionali non tengono dirigenti oltre i 65, in qualche caso anche 60 anni? Sono tutti degli idioti? Ma io non credo.
1: No, per carità, noi ci fanno lavorare fino a 80 anni, quindi che vi devo dire? Però,
0: certo, noi saremmo costretti.
1: Sì, però devo dire una cosa, che al di là di tutto, come dirigente ha sempre dimostrato di saper lavorare Malagò, quindi di quelli che c'erano per me era il meglio che si poteva prendere in questo momento. Poi vediamo adesso,
0: sì,
1: tanto non penso che rimarrà in carica, quindi...
0: Perché non ce ne fossero anche Galliani... non ha bisogno non di presentazioni,
1: nemmeno lui,
0: ecco, però ecco, quindi, pure qui non parliamo proprio del nuovissimo corso,
1: no,
0: parliamo
1: assolutamente
0: sempre di nuovi.
1: Senti, ribadisco ancora, ritiri, sportivi, ritiri.

0: bellissimo, mi raccomando ragazzi, scaricatevi, faccio vedere al volo, no? Con il QR code vi scaricate questa nuova iniziativa editoriale Sportissimo, il numero di settembre, che ormai sta per finire, perché insomma se ci avviciniamo a ottobre uscirà il nuovo numero di Sportissimo e lo presenteremo qui. È una rivista che potete trovare appunto online, gratis, quindi non dovete pagare nulla, potete scaricarlo con il QR code oppure andare sul sito www.sportissimomagazine.it. calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e molto altro, quindi scaricatelo subito.
1: Assolutamente, subitissimo,
0: subitissimo. Lucio, ci dobbiamo fermare, buon fine settimana a te, buon
1: grazie
0: lavoro in redazione
1: te,
0: adesso noi ci prendiamo un piccolo break e poi partiamo con Stefano Impallomeni, tutta la squadra del venerdì, e c'è, attenzione, una sorpresa alle 16.10, state con noi perché insomma c'è una intervista in chiave Frosinone e magari potete fare anche le domande se avete piacere. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
0: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti, invece, sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
1: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
0: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
1: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
0: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bene, eccoci qua e allora un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, ciao a tutti, buon
3: ciao
4: pomeriggio.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Allora benvenuti a questa puntata del venerdì di Maracanà. Un saluto a tutti gli amici anche che sono sul canale 61 Club TV, ma anche a coloro che sono su Gold TV in Lazio e Italia 7 in Toscana. Allora però andiamo subito ai titoli, Stefano, poi cominciamo. Perché insomma siamo proprio anche alla giornata della prima della nazionale di Mancini. Riparte Mancini, quindi via via via i titoli. Mancini, riconquistare l'Italia, sì, perché non solo bisogna operazione appunto mondiale, ma anche operazione simpatia. Mancini deve riconquistare l'Italia a tutti gli effetti. Romano al centro è la novità che andremo a vedere questa sera, questo ragazzo che si pone in mezzo nella posizione di play, insomma un bel inizio per questo ragazzo che ha soltanto 7 presenze in Serie A. Juve Milan, facciamo il gioco dei 9, poi vi coinvolgiamo anche Stefano e tutti gli altri perché oggi ci vogliamo anche un po' divertire. Allegri, Sarri, Spalletti, Amorim, una poltrona per 4 perché vogliamo capire chi insomma dietro alle 3 in questo momento che sono partite forti dopo 5 giornate sembra più strutturato, abbia più possibilità o convinca di più, fate voi, per cogliere il quarto posto. E poi un bilancio delle 5 giornate di Serie A, anche qui con qualche gioco che proporremo ai nostri. C'è una novità anche in casa Fiorentina, poi ne parliamo, perché Vanoli potrebbe andare per un doppio play in mezzo e quindi cercare di portare più qualità nella zona centrale. Stefano, caro Stefano, ci siamo, la nazionale, tocca la nazionale questa sera ripartire, io ho detto prima riconquistare l'Italia da parte di Mancini, perché c'è questa operazione che sia sul campo ma anche fuori, ci riuscirà secondo te?
4: Una doppia missione.
3: Che dici? Perché
4: beh,
3: poi...
4: no, ce l'auguriamo, insomma, noi speriamo che l'Italia, insomma, voglio dire, questa sera ci possa convincere, si possa intravedere, Marco, un qualcosa di diverso, soprattutto la voglia di nazionale di azzurro. Di cambiare anche questa maledizione, no? Che ci ha portato a non partecipare a 3 fasi finali di un mondiale di fila. E quindi che dire, Marco? Ripartire adesso con la novità Romano, come abbiamo titolato questo ragazzo in mezzo al campo, e poi con altre certezze, con gli altri che devono trascinare. Non sarà facile, secondo me, vincere oggi contro il Belgio. Però
3: no, certo. Se arriva un risultato negativo mi immagino la pioggia di critiche.
4: Appunto, doppia missione, perché anche lui deve riconquistare dopo quello che è successo, lui, il caos che si è generato legandolo alla presidenza federale, ormai il commissariamento sembra dietro l'angolo, salvo clamorosi colpi di scena. Ne abbiamo viste di tutti i colori e secondo me
3: non è finita.
4: Non è finita,
3: quindi certo auguriamo all'Italia in campo almeno di riportare un po' di sereno da questo punto di vista, perché poi
4: il mondo ci guarda.
3: È certo, insomma, io sai, penso una cosa, più che riconquistare, poi quando Claudio sono pronti tutti gli altri li andiamo a presentare, più che riconquistare l'Italia ci deve conquistare cioè nel senso, per me la missione di Mancini è quella del campo, a me tutta sta storia che deve riconquistare perché ha fatto... Mi sembra veramente, siamo tutti bravi a fare.
4: No, ma io sono d'accordo con te, però posso manco, facendo le debite proporzioni naturalmente, un po' quello che è capitato nella Lazio con Gattuso, no?
3: Sì.
4: Ecco, secondo me Mancini è in una posizione simile.
3: Sì, tu dici, quindi potrebbe...
4: Molto diverse molto le cose, diverse, però certo, l'attenzione, certo. Tu ti ricordi all'inizio, diciamo, ma di che parliamo della Lazio? Invece parli della Lazio perché è prima in classifica, sì. Perché Gattuso ha fatto vedere...
3: Però era partita con altri presupposti, cioè esatto. Con altre situazioni.
4: Siccome
3: cioè,
4: c'è tutto quello che cioè, gira intorno alla nazionale, e poi Mancini che si porta dietro questa cosa della rabbia, certo, insomma, certo. Alla fine la gente non dimentica. Marco.
3: No, assolutamente. Daniele Garbo, buon pomeriggio.
4: Ciao, Daniele.
5: Buon pomeriggio a voi, ragazzi.
3: Ciao, Daniele. Buon pomeriggio anche a Niccolò Ceccarini. Ciao, Nick.
4: Ciao, Nick.
6: Buon pomeriggio. Ciao.
3: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao, Massimo.
7: Ciao, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, ragazzi, stavo un po' parlando, forse è caduto qualcuno, ho sentito, non so, ci siete tutti?
5: Io ci sono.
3: Ceccarini non c'è, vedi lo, ormai c'ho l'orecchio, tac, sento quel rumorino della... Allora, no, io prima di partire magari coinvolgo te, Stefano e Daniele, mi fa piacere insomma su questa cosa, perché ieri sera, Daniele, ti chiedo un pensiero al volo perché...
5: Guarda, io sono rimasto sconvolto perché non sapevo che Elena stesse male. L'ho conosciuta molto bene, abbiamo lavorato a fianco al Foro Italico Internazionale quando Mediaset era proprietaria dei diritti in Chiaro e sì. Sky aveva i diritti criptati. Poi prima faceva, ovviamente i tecnologisti erano Tommasi e Clerici, poi lei è diventata la prima voce e abbiamo avuto sempre un rapporto eccellente. Lei era una ragazza straordinaria, per bene, educatissima, gentilissima, non c'era mai niente che non andasse bene, era una ragazza fantastica. Poi ero amico anche del padre, sono un po' sconvolto da questa notizia, sono amico del marito Sergio Velli, perché è stato produttore a Mediaset prima di passare a Sky, ha sempre avuto un rapporto eccellente, è un ragazzo fantastico, era perfetto, il marito perfetto per Elena, erano proprio le due facce della stessa medaglia. E quindi ieri sera quando ero a cena fuori, quando Emilio Vincenzi mi ha mandato un messaggio per dirmi di questa notizia, sono rimasto sconvolto perché non me l'aspettavo. Con Elena ci messaggiavamo anche ogni tanto, l'ultima volta le avevo mandato un messaggio dopo Wimbledon per fare i complimenti per il lavoro che aveva fatto straordinario lei insieme con Paolo Bertolucci e soprattutto per dirle che, per esprimerle la mia solidarietà, perché un sacco di gente nei social la insultava perché sostenevano che lei faceva il tifo per gli avversari di Sinner, cosa assolutamente non vera, perché lei semplicemente faceva il suo mestiere di giornalista
3: e lo faceva anche bene
5: e lo faceva molto bene ed era equidistante, quindi le espressi la mia solidarietà e lei mi rispose in un modo che adesso capisco cosa volevo dire, mi disse: guarda, ti ringrazio Daniele della tua solidarietà, sei sempre gentile, ma questo è l'ultimo dei miei problemi. Adesso ho capito cosa voleva dire.
3: Sì, è arrivata ieri sera questa notizia, eravamo insomma tutti un po', io sinceramente non sapevo nemmeno Stefano che stesse male.
4: Io pure non sapevo, mi dispiace proprio... moltissimo, sì, perché sì, ci ho lavorato assieme. Ci ho fatto due internazionali, io mi ricordo quella Daniele, tu che sei insomma, voglio dire, più specializzato di me, però insomma indimenticabile, una finale che non aveva fine, Coria contro Nadal, una cosa. E io feci i primi internazionali con lei e nella squadra, e lei non faceva, naturalmente erano Clerici e Tommasi le voci, però insomma era una persona molto elegante, mai in prevaricazioni, una ragazza straordinaria. Io sono rimasto colpito, anche ieri ci sono rimasto molto male perché non sapevo nulla del suo stato di salute, mi dispiace, quindi le condoglianze vanno alla famiglia, a Sergio e a tutta quella famiglia che insomma è Sky, io ci ho lavorato tanti anni, però insomma poi alla fine in quei gruppi di lavoro che si creano c'è sempre un ricordo, c'è sempre un qualcosa che ti lega, e non sono parole di circostanza, a me è dispiaciuto veramente tanto, cioè mi dispiace sempre quando ci lascia una persona, però a maggior ragione per una ragazza splendida, bravissima, mai, voglio dire, ostentava le cose, cioè non ha mai cercato di arrampicarsi, di sgomitare, è arrivato naturalmente il suo turno, l'ha sfruttata alla grande e poi si è rivelata essere una fuoriclasse anche nella telecronaca, perché mi piaceva proprio anche la sua eleganza, il suo trucco.
3: Un abbraccio va veramente
4: mi dispiace molto
3: ai familiari e anche a tutta la redazione Sky, perché poi insomma era una parte importante insomma della redazione, ho visto delle testimonianze che poi mi hanno colpito,
4: preparata.
3: Molto preparata, sì.
5: Allora, posso aggiungere un episodio personale che è divertente? Vai. Nel 2008 io andai a fare un cosiddetto aggiornamento professionale a spese di Mediaset a Wimbledon e sapete chi mi diede l'accredito per entrare a Wimbledon? Sergio Velli,
4: grande Sergio.
5: Perché Mediaset non aveva gli accrediti all'epoca e Sergio mi procurò l'accredito, potevo andare dovunque. Quindi c'era un rapporto di straordinario, insomma, ecco, con lui, con Elena, insomma.
4: Fa parte di quella nidiata, di quella nidiata straordinaria, ricca di talento, che Rino, il grande Rino Tommasi.
3: Entrò proprio con
4: Marino faceva le telecronache, poi stava nella sala stampa e tu passavi Rino al campo 5, 6-4, 6-2, che ne so, Johnson contro un sconosciuto, cioè, e lui sapeva a memoria tutti i risultati in tempo reale, ma è una cosa che tu non hai, che adesso
5: voglio fare. Qual era il tratto distintivo di
4: adesso
5: Rino?
4: Voglio fare giornalista.
3: Vabbè, dai. Vabbè, sì, hai ragione, hai ragione. Prego, prego Daniele, no, altra categoria.
5: Il distintivo di Rino, che era un fuoriclasse,
3: strillano.
5: Che io ho ammirato, e quando l'ho conosciuto vi davo da lei, lui mi disse subito, io ero ragazzino agli inizi, ma quale lei, siamo colleghi, collega io, figurati. Vabbè, detto questo, il tratto distintivo di Rino era che, essendo fuoriclasse, era generosissimo.
4: Molto.
5: Nel senso che se tu gli chiedevi una cosa, un dato, lui tirava fuori tutto e ti diceva tutto. Sì, che sì, non sì. È una cosa che hanno tolto.
4: Cioè era colleghi. Soldato, cioè, era soldato e generale al tempo stesso.
3: Sì, sì, sì. Bravo. Perché molti sono gelosi poi del loro lavoro, no? Invece
4: esatto, no, esatto. Lui era talmente
3: è vero.
5: Esatto.
4: Superiore che...
3: andiamo adesso veramente, grazie di questo pensiero che avete avuto, torniamo un po' a noi, a quello che parlando veramente di sport e di calcio, questo ci fa capire quanto poi ci dobbiamo anche divertire nel fare questo, no?
4: Dobbiamo goderci la vita,
3: goderci la vita. Esatto,
4: ci sono degli effetti clamorosi, quindi...
3: esatto. Nick, che cosa vi aspettate di vedere questa sera dalla prima di Nazionale di Mancini, che riparte con abbiamo letto, insomma, Romano dovrebbe giocare dal primo minuto, c'è questa prima di questo ragazzo nella posizione di play, che cosa vi aspettate? Riuscirà Mancini a recuperare un po' di entusiasmo per questa nazionale, sì o no? Nick?
7: Sì, guarda, parto subito, volevo solamente anch'io unirmi alle condoglianze e volevo solamente aggiungere una riflessione, perché io sono uno che non la conosceva, però dalle parole di tutti coloro che l'hanno descritta, Elena, cioè viene fuori la grandezza della persona, e questo è il più bel ricordo che lei può lasciare alle persone che oggi sono qua, perché quando te non conosci una persona ma ascolti il ricordo degli altri, il ricordo appassionato, la traccia che lei ha lasciato, penso sia la cosa più bella per una persona, cioè essere ricordata così perché sei una grande persona. Poi c'è anche la giornalista, ecco. Io tutte queste testimonianze mi hanno molto colpito, perché vuol dire che l'umanità forse si può ancora salvare, ecco. Perché ci sono persone come Elena che hanno lasciato qualcosa di importante.
3: Tanto
7: quindi
3: arriva,
7: mi dà
3: mi fa star bene
7: questa cosa, perché tanto, quando vedi tanto amore è bello.
3: Intanto arrivano pure messaggi dai nostri ascoltatori che naturalmente la ringraziano anche per quello che ha fatto nel suo lavoro, che è una cosa importante, ecco, che era una grande professionista. Vai!
7: Torno invece a parlare di cose molto meno importanti, come dicevi te giustamente, ma guarda, io ho letto anche quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Italia. Capisco che ci sono 4 partite, ho visto anche i non convocati di Roberto Mancini, io devo dirti, io ho visto Udinese Cagliari, ma voglio dire, Romano è potenzialmente un ottimo giocatore, ma io non l'ho visto benissimo nella partita di Udine, ma proprio per niente, come non l'ho visto bene Zaniolo, secondo me deve migliorare la forma e tutto quanto. Non capisco Fagioli, sinceramente,
3: perché non gioca Fagioli?
7: Sta benissimo, Fagioli sta bene in questo momento, quindi io non la capisco, però ripeto, sono chiacchiere da bar, perché però io ti devo dire, io ho visto Romano, che secondo me potenzialmente è un bel giocatore, però non l'ho visto così in grande forma.
3: Guarda, io se devo fare una polemica, stasera... sapete che la faccio anch'io, io ad oggi vi dico, se andiamo a vedere i numeri e le prestazioni fatte in queste prime 5 partite, Calò del Frosinone per me doveva essere convocato per quello che ha fatto vedere sul campo,
7: certo, poi ce ne sono anche altri, però ti ripeto, potenzialmente è un giocatore bravo, molto bravo.
3: No, per carità.
7: Ho visto qualcuno che non mi sembra formissimo, però
3: ora, vabbè, vediamo.
7: Stasera, ecco, sì.
3: Bonanni, Massimo, che ti aspetti? Riuscirà, insomma, a riconquistare un po' gli italiani, Mancini, perché poi c'è anche questo da valutare, no?
8: Ma non lo so, non so se dipenderà. Sicuramente non uscire sconfitti questa sera significherebbe iniziare questo nuovo percorso con una vittoria e con una linfa in più. Non ci sarà tantissima gente, perché credo intorno ai 35.000, insomma alle 35.000 persone, e sta a significare che non c'è in questo momento una grandissima simpatia nei confronti della nostra nazionale, però io sono sicuramente curioso, ho letto insomma queste convocazioni, sono stati convocati tanti giocatori, il non vedere Zaccagni, secondo me, insomma, è un qualcosa che stona un pochino, perché è comunque un giocatore importante, il capitano della Lazio, che ha sempre dimostrato quantomeno di poterci stare in una nazionale che è in difficoltà come la nostra. Poi giustamente il CT ha fatto le sue scelte, ha le sue idee, io sono convinto che il percorso sarà lungo, ma sarà un percorso che ci può portare a qualcosa sicuramente di buono. Una cosa che vi volevo dire, ieri stavo sentendo che in Brasile hanno accettato la nuova proposta e nel 2030 si dovrà ritornare ad avere al massimo 5 giocatori stranieri per squadra, perché in Brasile hanno l'età media nazionale di 28 anni, è troppo alta, e quindi hanno deciso di ritornare a far giocare, insomma, i propri giocatori, i brasiliani.
3: Quindi mettono un limite agli stranieri.
8: Quello un po' che vi dicevo, no? Secondo me l'unica maniera che noi abbiamo è mettere un limite massimo del nostro campionato.
3: Questo, risottolinei questa cosa. Stefano, vengo da te, la formazione l'abbiamo un po' letta, è quella che abbiamo già visto gli altri giorni. Stefano con Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori in difesa, poi Barella, Romano, Tonali a centrocampo, Cambiaghi, Esposito e Ken. Quindi c'è un po' di ballottaggio sulla corsia destra, ecco. Vai.
4: Beh, insomma, si cautela perché Marco è una partita da vincere. Ripeto, secondo me non sarà facile oggi battere il Belgio, però insomma le prova tutte Mancini e va sul sicuro. Cioè, visto che noi non abbiamo esterni clamorosi, riconoscibili, molto forti, e Ken è uno che c'ha gamba, forza, strappa bene, e gli serve anche Cambiaghi, e gli serve questo strappo sugli esterni per fare l'uno contro uno, per cercare una superiorità numerica, per essere un pochino più propositivo, per mettere anche in soggezione la difesa del Belgio, tutte queste cose qui, per sviluppare una fase offensiva un pochino più corposa, no? Sostanziosa. Rispetto, che ne so, magari a qualche esterno sì, ci sarà, ma non può partire bene. La novità in mezzo al campo, vedremo Romano, Coppola dietro, perché...
3: Tu ti fidi di questo ragazzo buttato dentro subito così, no, dopo 7 presenze in Serie A?
4: Tutto il bene possibile, perché gli esordienti devi fare con gli esordienti devi fare così, ma sempre in generale a tutti mi auguro il bene, però vediamo, insomma, noi dobbiamo vincere la partita,
3: Quindi tu dici partire con la vittoria.
4: Queste 4 partite mi aspetto 2 successi, un pareggio e magari una sconfitta. Ecco, già così.
3: Questo potrebbe andare. Daniele Garbo.
9: Ma io, quando ho sentito che sono stati venduti 39.000 biglietti, francamente mi sono abbastanza stupito, però credo che questo sia il termometro del disamore che c'è verso la nazionale ormai, no? E quindi da parte mia io non mi aspetto nulla, sono curioso soltanto di vedere questa squadra assolutamente nuova, assolutamente imprevedibile, assolutamente da scoprire. Speriamo vada bene, ma insomma non ho moltissimi motivi di ottimismo, ecco.
3: Cioè, non sei ottimista, ma per quale motivo? C'è un motivo che ti rende poco ottimista?
9: Perché è una squadra completamente nuova, con dei giocatori che sono all'esordio, poco esperti, con molte incognite. Quindi non lo so che tipo di squadra potrà essere,
3: ma
9: quella
3: non
9: che vediamo.
3: Ti fidi
9: stasera
3: del Mancini bis?
9: Ma guarda, io sono d'accordo con Gianni Rivera, come spesso mi succede. Mancini io non l'avrei mai richiamato, francamente, per quello che era successo. Preferivo tenermi il ricordo dell'europeo vinto nel 2021. E detto questo, l'hanno ripreso. Lui sicuramente ha fatto le sue scelte in un'ottica anche giusta, secondo me, condivisibile, di dare spazio ai giovani. Questo assolutamente, su questo sono d'accordo. Però ecco, non sono del tutto che questo nuovo corso possa dare dei frutti in tempi brevi, ecco.
3: Chi è d'accordo con Daniele che non avrebbe mai ripreso Mancini? Nick, tu?
7: No, io sinceramente non è che ho una preclusione nei confronti di Roberto Mancini, solamente che le cose possono anche chiarirsi e quindi alla fine ripartire, però poi voglio vedere, cioè, le alternative poi sono quelle che fanno la differenza. Quali erano le alternative? L'altra alternativa poteva essere Antonio Conte, che comunque sappiamo benissimo 2 anni te le garantisce e oltre no, perché è fatto così, la sua carriera lo dimostra. Io non vedevo grandi altri nomi, per cui si può anche riprendere Roberto Mancini. Certo, quello che lui ha fatto, come diceva prima Stefano, rimane un po' nell'ottica generale, le persone se lo ricordano che lui a un certo punto è preso, è andato via, è stato dove è andato e poi appena è arrivato Malagò è tornato, ecco, quindi... Questo magari può lasciare, però poi tanto nel calcio, ragazzi, funziona così. Se Mancini va a qualificare la nazionale italiana al mondiale, non si ricorderà mai più nessuno di quello che ha fatto 3, 4, 5 anni fa, perché tanto nel calcio funziona così, cioè se lui perde due partite viene fuori il discorso, ma perché l'hanno ripreso, aveva già fatto questo, aveva fatto un brutto gesto nei confronti della nazionale eccetera, ti porta al mondiale, va bene tutto, questo è il nostro paese ragazzi, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, quindi vinci, sei il numero uno, perdi, non capisci nulla, questo è il comportamento ormai.
3: Beh, però loro vengono giudicati Italia. Anche per i risultati conseguiti, appunto, c'è poco da fare.
7: Infatti sì, ti sto dicendo, se te vinci, dimmi se qualcuno ti verrà mai a dire, però ha lasciato la nazionale, è così Marco.
3: Senti, c'è qualcuno che non è d'accordo su Fagioli con te, dice perché che ha fatto vedere Fagioli ad oggi? Che
7: No, Fagioli secondo me però domenica ha fatto un partitone, Cioè, Fagioli domenica ha giocato molto molto bene secondo me, poi se mi dici Fagioli in prospettiva, Fagioli, il problema di Fagioli è Fagioli, lui si deve guardare allo specchio e dire io ho 25 anni perché sono un 2001, questo è il momento, faccio la svolta o rimango un giocatore normale? Questo dipende da Fagioli. Poi sulle caratteristiche e sulle qualità, io penso sia il centrocampista tra i giovani più talentoso che abbiamo in nazionale. In quel ruolo lì è il più talentoso per distacco. Però poi ci sono le partite e le partite durano.
3: Avreste preferito vedere Fagioli lì in mezzo o Romano? O va bene Romano? Chiedo proprio così un giro veloce.
7: No, ma secondo me secondo me non è che. Cioè, non convocarlo, secondo me, è un errore. Certo. Non metterlo in panchina, un po' diverso.
3: Certo, cioè, quindi la non convocazione la ritieni quindi un.
7: Mi sembra eccessiva.
4: Anche a me.
3: Anche a te, pure Stefano è con te.
4: Però quello che ha detto Nick, cioè il discorso che si deve guardare dentro Fagioli.
3: Sì.
4: Magari questa sensazione che ha Nick ce l'hanno anche gli allenatori. Cioè, perché sto ragazzo dotato di una tecnica, anche di un dinamismo straordinario, non riesce mai a fare quel sa convincere? Forse è un discorso anche caratteriale, cioè questi vuoti, a un certo punto questi passaggi a vuoto clamorosi, sembra che sia sconnesso, poi si riconnette, però decide lui e non può decidere lui, perché poi se vuoi fare, come ha detto giustamente Nick,
7: dovrebbe avere la personalità di Tonali, vedi? Perché Tonali ha passato anche lui una situazione.
4: Cioè io mi chiedo come mai gli allenatori, vabbè alcuni certo a Firenze ormai è un punto di riferimento, però insomma anche a Firenze è grosso, cioè voglio dire ci sono allenatori che hanno dei dubbi su questo calciatore, perché sono d'accordo con Nick, secondo me non cioè voglio dire deve star dentro
7: però vedi Marco, finisco il discorso,
3: vai, poi sento anche Massimo dopo, vai.
7: Quello che dice Stefano è un'analisi proprio non corretta, stracorretta, perché poi alla fine i giocatori della Fiorentina che avevano più mercato potenzialmente erano Ken e Fagioli, risultato Ken è arrivato solo il Como, Fagioli non è arrivato nessuno, quindi vuol dire che se i giocatori sono bravi ma non c'è la coda c'è sempre un perché.
3: Massimo?
10: A me non è un giocatore che fa impazzire, vi dico la verità, non è un giocatore che mi fa impazzire, io non ci vedo quel talento di cui tanto sento parlare. Credo che sia un giocatore che nella nostra Serie A ci può stare. Però la Juventus non ha retto l'urto, lo scorso anno a Firenze si è salvato a 2, 3, 4 giornate dalla fine, non ricordo, insomma non so se
3: però ha avuto anche dei problemi personali essere... Massimo, no? Questo potrebbero aver inciso sul calciatore,
10: sicuramente hanno inciso sul calciatore, ne sono convinto, però parliamo di talenti e come diceva anche bene il direttore, se tu hai talento le squadre ti vogliono. Io tutto questo talento non lo riesco a vedere, a percepire, magari mi sbaglierò, però insomma sulla partita di oggi penso che è vero che non è stato convocato, ma sarà convocato per la prossima, perché ci sarà un'altra partita, probabilmente verrà convocato per la prossima. Credo su Romano che lui sia un giocatore molto importante, lo conosco bene. Perché stava nel settore giovanile Roma e lo abbiamo seguito tantissimo, è un giocatore secondo me importante, non so se ha talento, ma è uno di quei giocatori che secondo me riuscirà a fare una carriera molto buona e la partita di oggi potrebbe essere la partita giusta per lanciarlo, piuttosto che buttare dentro un ragazzo, farlo esordire in un momento dove la partita conta realmente tanto. Questa invece può essere la partita giusta per poter mettere dentro qualche ragazzo e fargli iniziare a sentire quello che è giocare con la nazionale maggiore.
3: Va bene, staremo a vedere, facciamo, speriamo insomma bene stasera prima di tutto, poi, certo, poi vediamo un po'. Mi devo fermare, saluto Niccolò. Nick, grazie come
4: ciao,
3: sempre,
4: Nick,
3: a presto, buona settimana, a presto. Non ci sono i pronostici perché non ci sono partite questa sera, quindi c'è, cioè, l'Italia e basta.
10: Quindi ho vinto il campionato?
3: No, non hai vinto niente, stai davanti, no, però insomma non hai vinto niente ancora, caro mio.
4: Il girone d'estate
3: solo che sei tremendo, c'hai, cioè, una regolarità pazzesca, sei partito veramente arrabbiato. Calma. Per il titolo che hai perso l'anno scorso, ma sei una roba proprio, capito? Sei partito fortissimo.
10: Io,
3: come
10: titolo
3: mai?
10: Perso, io cambierei insomma l'ultima parola, però vabbè, dai, ecco, lasciamo stare.
3: Guarda, io ho fatto le cose regolari.
10: Lasciamo stare, dai.
3: Vabbè, mi fermo qui, piccolo break e torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa, il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana. Marco Piccari, Stefano Impalomeni.
1: Ciao, Marco,
0: ciao Stefano,
1: ciao,
0: ben trovato, ben ritrovato, ben ritrovato. Allora c'è Daniele Garbo con noi, come sempre. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Buon pomeriggio.
0: E poi c'è Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, subito, veloce, facciamo anche un po', ci divertiamo un po', facciamo un gioco velocissimo sugli attaccanti di Milan e Juventus. Voglio partire con Gonzalo Ramos, che è stato sempre, l'abbiamo analizzato questa settimana, i tanti chilometri percorsi, ha fatto un solo gol, le critiche che riceve perché è stato pagato tanto, eccetera. Stefano, quanti gol può segnare? 10, 20 o più di 20 in questa stagione? In campionato, campionato, attenzione.
1: 10?
0: 10, 20 o più di 20?
1: Vabbè, tra 10 e 20, tra 10, nel range tra 10
0: e 20. E 20. Quella fascia lì. Sì. Garbo?
3: Ma non lo so, faccio fatica a immaginare quanti gol possa segnare, francamente non ho ancora capito che tipo di giocatore è. E io ho sempre sostenuto che 75 milioni per un giocatore così mi sembrano decisamente troppi. Diciamo che può segnare fra i 10 e i 15 gol, non lo so, sono ottimista secondo me.
0: Vabbè, 15 gol. 15 gol, va bene?
3: Fra i 10 e i 15.
0: Vabbè. Bonanni.
4: Sì, anche secondo me. Massimo 15 gol può fare.
0: Massimo 15 gol. Che sarebbe un buon bottino?
1: Beh, sì.
0: 15 gol.
1: 15 gol, poi aggiungi qualcosa, Coppa Italia.
0: Quindi sarebbe se fa
1: Europa
0: 15 gol è un buon investimento da 75 milioni?
1: Buon inizio.
0: Buon inizio.
1: Niente di clamoroso, però insomma.
0: Però uno che viene pagato 75 milioni
1: si porta dietro questo.
0: E questo è
1: capito.
0: Un fardello pesante,
1: lo
0: però.
1: È un fardellone, sì.
0: Però. Vero? Quindi. Adesso faccio un'altra domanda però. Quanti gol può fare la coppia Voltemade-Kolumani? 10, 20 o più di 20? Stefano?
1: Insieme.
0: In coppia, perché non sono due centravanti, quindi...
1: Quindi diciamo così 15 gol in due.
0: Per dire.
1: 15-20 gol in due. 15 gol in due.
0: 15
1: perché
0: gol
1: secondo
0: in
1: me
0: due.
1: Voltemade lo farà giocare, non lo so.
0: In due, 15
1: cioè,
0: gol.
1: Tu hai fatto una coppia che.
0: Ho capito, che quelli ci hanno, voglio dire. Non è che.
1: No, lo so, però. Vabbè, dai, diciamo così: 15.
0: 15. Bonanni, quanti ne fanno in due?
4: Anche secondo me 15 gol.
0: 15, 15.
4: Ho detto sconsolato.
0: Sconsolato,
1: sì,
0: proprio,
1: sì,
0: non ci credi per niente. Non ci credi per niente.
4: Non
0: ci credi?
4: No.
0: Ma non credi più in Kolumani o in Voltemade?
4: Voltemade lo conosco poco, quello che ho visto mi piace, però secondo me non è un centravanti che può fare più di 10 gol in campionato, ne farà 6, 7, 8, su qua insomma è il giocatore più da raccordo. Kolumani per me non è un centravanti, ma sì, secondo me 15 gol, 15-13 gol dai.
0: Garbo?
3: Se arrivano a 15 gol in due è grasso che cola secondo me.
0: Mazza, siete proprio tremendi, 15 gol in due, vabbè. Cioè, mi sembra che ci sia pure Tommaso Bonanni, vero? Quindi lo chiediamo anche a lui. Ciao Tommaso, ben trovato, stiamo facendo un po' un gioco su Voltemade.
5: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao Tommaso.
0: Ciao Tommaso, no, stavo chiedendo quanti gol possono fare in due Voltemade e Kolumani. 10.
5: Però siete cattivi.
0: Ho capito, cattivi, è una domanda, però. Perché siamo cattivi? 10, 20 o più di 20?
5: È una domanda La domanda perché ieri mi avete chiesto se ci sarebbe mancato di più Vlahovic o Italiano.
0: Ho
5: io
0: capito.
5: Ho detto Vlahovic era il miglior 9 della Serie A e voi ora mi parlate di Voltemade e Kolumani.
0: Beh, io ho chiesto quanti gol possono fare tutte e due.
5: Sono d'accordo con l'ultima opinione espressa, 10 gol in due, quanti? Non so cos'è stata.
0: 15 gol in due, 15 gol in due, Bonanni ha detto, pure Stefano. E
3: io
0: mi sembra
3: detto,
0: pure
3: se arrivano a 15 è grasso che cola.
0: Garbo è stato tremendo proprio. Ha detto se arrivano a 15 è una sorta di miracolo.
5: Facciamo i paraculi e dico quindi sono i numeri che lo dicono. Quindi Kolumani a 15 gol non ci potrà mai arrivare. Se ci arriva, ha fatto il suo, visto che dobbiamo ricordare quanto ha pagato la Juve Kolumani. No, non lo ricordiamo.
0: Ricordiamo pure quanto ha pagato il Milan Gonzalo Ramos, però.
5: Certo. Con un gol a testa,
0: perché insomma è vero
5: sì,
0: che
5: no.
0: Cioè, perché prima ho chiesto pure quanti gol può fare Gonzalo Ramos, eppure qui insomma come cifra siamo arrivati a 15 allora, giustificherebbero un investimento da 75 milioni?
5: No, quello va bene, quello sicuramente no, però
0: raga, questo allora... se lo porta dietro per tutta la stagione, c'è poco da fare.
5: Vabbè, allora Marco, ti dico quanti gol dovrebbe fare Ramos per non so. Togliersi questa spada di Damocle. 25.
0: A 20 ci dovrebbe arrivare. Perché 20 gol,
5: diciamo, che ha più possibilità lui di Colomoni,
0: di arrivare a 20 gol Gonzalo Ramos.
5: Più di Colomoni, mi sento di dire, ma non penso di dire una cosa, dai.
0: Sì, più di Colomoni, sì, pure per me può farli. Gonzalo, dai.
5: Più che altro perché Gonzalo nel Milan non ha, diciamo, tendenzialmente giocatori che gli possono togliere il posto, anche se non dovesse segnare per 5 partite. Anche il modo di giocare del Milan è molto centrato, a parte le partite,
1: sulla Juve,
5: punta. La Juventus ha un po' più di soluzioni, però diciamo, dai.
1: Quali sarebbero?
5: No, ha un po' più di giocatori,
1: non lo so,
5: che
1: bisognerebbe
5: possono
1: sentire arrivare... Spalletti, però adesso Voltemade parte un pochino, una partenza lenta questa.
0: Tony ha detto che non lo convince proprio sto attaccante. Ho letto un'intervista. Tony, l'ha detto un attaccante che un po' di colletti l'ha fatti, insomma. Ha detto, dice, non mi convince come attaccante.
3: Centrale, ma perché non è un attaccante centrale.
1: E che cos'è?
3: Non è un 9. Ma non è un 9.
1: E che cos'è?
0: È un po' la Zirsé.
3: È uno che gioca sotto la punta, è uno che da attacco a 2. Attacca a 2, non è una prima punta.
1: Però è un bel tema, perché sai, ne ho viste tante adesso, non, veramente a volte Voltemade parte con un dissenso
0: totale. Poi magari
1: totale.
0: Comincia a segnare,
1: esatto,
0: capito? Dopo voglio ma
1: bisogna
0: perché...
1: stare un pochino,
0: però Stefano,
1: attenti,
0: ti posso dire,
1: però
0: è vero,
1: noi dobbiamo fare una valutazione, una considerazione,
0: vero,
1: le prime 5 giornate,
0: certo,
1: siamo stati un po' colpiti da questo mancato inserimento da parte del tedesco, del giovane tedesco.
0: Guarda, c'è un messaggio di un ascoltatore tremendo.
1: Ma poi c'ha
0: quest'aria
1: un po' come dire, mi va bene, cioè sta là, abbraccia tutti, entra,
0: sì,
1: esce.
0: No,
1: lo vedi un po' che... Non, sì, però non è che dici, sai, sto sguardo, sta là, è contento, anche sta cosa qua, insomma, boh, vedremo, non lo so.
0: No, a me, più che lo sguardo, a me... cioè,
1: che t'ha colpito?
0: Nei movimenti lo vedo proprio sgraziato. Cioè, nel senso, un attaccante... Ci sono quegli attaccanti belli da vedere, no? Che si muovono. Questo proprio tu dici, questo è un attaccante. Cioè, io sinceramente
1: io l'ho visto poco, con la Germania,
0: quindi mi ha colpito,
1: detto,
0: in questo
1: bravo
0: senso.
1: Però non pensavo che fosse così alto e poi così anche impacciato. Se qui sembra un po' impacciato, sì.
0: Per esempio, Maurizio ci scrive, dice, Colomani farà più gol di Ramos. Vedi, c'è un ascoltatore che è convinto che possa fare più gol di Ramos. Poi un altro lo definisce uno Zirsé meno tecnico, e quindi per fare come caratteristiche. Poi c'è un'altra squadra che dice, per me Voltemade e Colomani ne fanno meno di Ken, Duviga, Soilund, De Lucca, ma anche di Pinamonti e Nosle. Mamma mia, cioè, che fa, segnano mai? Mo mi sembra esagerata questa diciamo considerazione, o no?
1: Beh, Voltemade ha segnato quello. Uno
0: su rigore. Pure Gonzalo Ramos ha fatto un gol in 5 partite, eh? Bisogna dire, no, ma Tommaso, poco,
5: No, ma no, infatti sono a un gol. No, ma il discorso che facevo è che, allora, innanzitutto la Juventus ha perso la sua principale fonte di assist. Anche voi direte, vabbè, c'è l'Ibegovic,
0: ci riferisci a Yildiz? Riferisco
5: a Yildiz,
0: certo.
5: E voi capite bene che al di là del numero di maglia che porta, che è la 10, quindi quella più importante, ma. Cioè, il peso specifico di Yildiz non solo nei gol ma anche nel supporto agli attaccanti lo abbiamo visto, e soprattutto era un giocatore comunque in crescita, quindi ovviamente la Juve si ritrova con due attaccanti e la fonte primaria di gioco, non dico di assist, perché non è che Yildiz è un giocatore da 20 assist a stagione, no, però comunque un conto averlo, un conto non averlo,
0: ha voglia.
5: Per questo dico che magari il Milan ha un organico più a pieno regime, quindi secondo me si tende un po' di più a dare la palla a Ramos piuttosto che la Juventus, che può avere più soluzioni in questo momento per quanto riguarda le bocche da fuoco. Questo dico, quindi magari c'è più dispersione di occasioni, magari Ramos può avere 3 o 4 occasioni a partita, mentre Colomoni ne sfrutta 2 e le altre 2 sono per Voltemade. Ecco, questo semplicemente. Dovranno essere, secondo me, più bravi i due attaccanti della Juventus a sfruttare quelle poche occasioni che hanno. Ramos gode purtroppo, tra virgolette, magari di una mancata concorrenza e quindi magari avrà più un modo di segnare.
0: Sì,
5: certo è, il risultato della medaglia è che chiaramente su Ramos ci sono più aspettative, senza dubbio.
0: E beh, ripeto, quando adesso uno non è che vuol fare sempre battere lì, però se tu spendi 75 milioni su un attaccante ti aspetti che deve dare un contributo importante, ragazzi, dai, non ci giriamo intorno, bisogna essere...
1: Purtroppo è stato pagato tanto.
0: È stato pagato tanto, quindi... ed è giusto che poi uno dice, vabbè, se tu vieni pagato tanto vuol dire che sei un giocatore forte e quindi da te mi devo aspettare tanto. Cioè,
1: ieri ha fatto... Jorge Jesus l'ha fatto già entrare al 22esimo secondo tempo, Portogallo-Galles.
0: Sì.
1: Cristiano Ronaldo titolare.
0: Sì, e beh,
1: no, ho capito, ma anche questa cosa. Insomma,
0: ma quando volevano, dai.
1: Ma chi la fa la formazione?
0: Ma la fa lui.
1: Ah, tu dici.
0: Lui fa, guarda, questo io gioco, poi tu metti il resto, gli fa. Io
1: povero
0: però
1: Gonzalo
0: gioco.
1: Ramos.
0: Io gioco.
1: Fa la
0: tu,
1: panchina a Cristiano Ronaldo.
0: Tu fai
1: Tommaso.
0: Il resto. Vabbè, ragazzi, fa la panchina.
5: Poi, giusto per chiudere, io...
0: Ma era già, hai visto come ha abbronzato Ronaldo? Mamma mia.
5: Pensavo io.
0: No, Ronaldo.
1: Moreno, si dice in spagnolo Moreno. Abbronzato. Moreno.
0: Ok, dicevi Tommaso, no, poi c'è
5: per chiudere lascio la parola agli altri, ovviamente. Sì. Io stavo guardando un attimo la classifica marcatori della passata stagione, no?
0: Sì.
5: Con Lautaro, in cui non c'è stato il bomber da 30 gol e nemmeno il bomber da 20, perché... Lautaro è stato il primo, 17, tanto bistrattato Lautaro che continua a segnare da...
0: Ma chi è che lo bistratta Lautaro, dai, su?
5: Lascia fare Marco.
0: Vabbè, no.
5: Al secondo posto c'è un giocatore che è arrivato a gennaio, che è Malen, a pari merito dell'attaccante del Como. Tutte le altre big, diciamo il primo big dopo questo podio è un altro dell'Inter, che è Thuram. Ora, capite bene... che già l'anno scorso, al di là dell'Inter, i bomber non ci sono stati. E quindi evidentemente io noto anche una certa difficoltà da parte di determinate squadre nel trovare un bomber. Si è fatta una scelta e hanno deciso di puntare all-in Juventus e Milan su giocatori stra pagati, perché il Camarda, il Bebote Jimenez, il Fulkrug, evidentemente le strategie, cioè dipende i giocatori a poco, vediamo come va e poi casomai li riscattiamo, non ha portato i frutti sperati, quindi è un'altra strategia, bisogna vedere come va quest'anno.
0: Sì, dai, vediamo, prime 5 giornate, no, però quest'anno è una classifica però dove gli attaccanti ci sono rispetto all'anno scorso. L'anno scorso siamo partiti, avevamo
1: male.
0: Male, ti ricordi, più volte ci devamo
1: questa...
0: esatto, invece adesso vai a vedere, ci sono comunque gli attaccanti che hanno fatto gol, quindi questo potrebbe essere un'inversione di tendenza, poi vediamo soltanto nelle prime 5 giornate. Però Daniele, senti, ti faccio una domanda, in base a queste prime 5 giornate che noi abbiamo visto, no? Ci siamo un po' tutti fasati sull'idea che Inter, Roma e Como sono quelle che si sono presentate meglio? Siete d'accordo? Quelle che hanno fatto vedere qualcosa in più rispetto alle altre? Siamo tutti d'accordo?
1: Sul piano d'accordo?
0: Del gioco? Gioco,
1: sul piano del gioco, cioè io aggiungerei la Lazio e Frosinone. Sul piano del gioco.
0: Sul piano del gioco. Però diciamo così, le prime tre sono queste, sì. Possiamo dire? Daniele, Daniele, sì.
1: Le prime due, poi non lo so, la terza.
0: Daniele c'è? O me lo so perso? Non mi risponde. Daniele? Non c'è, stiamo a parlare da soli. Massimo c'è?
2: Sì.
0: Sono queste le prime tre, siete d'accordo? Io veramente impazzisco.
2: Secondo me Inter e Roma, la Roma è quella che ha fatto vedere...
0: Inter e Roma e Como, possiamo dire queste tre?
2: Sì, sì. Beh, la Lazio e il Frosinone, come ha detto bene Stefano, sono due sorprese, però non mi sento di dirti che ho visto sto calcio champagne. Sicuramente sono due grandissime sorprese che inizio campionato non ci aspettavo di trovarle in questa posizione di classifica.
0: Mm-hmm. E se dovessimo individuare una squadra che vi ha convinto da inserire al quarto posto, quindi in zona Champions, in questo momento, chi ci mettete?
1: In questo momento.
0: La Lazio. Tu la Lazio? E pensi che possa tenere il passo per il quarto posto?
1: Sì.
0: Ah, tu sei convinto di questo?
1: No, convinto. Io conto Rovella, Dele Basciro, Cataldi, Marusic, non hanno giocato.
0: Però le altre, voglio dire, Atalanta, Juventus, Milan, Napoli, queste...
1: No,
0: le...
1: Milan, Juve, sì. Le
0: altre due le togli?
1: Atalanta, non lo so, sta in ritardo clamoroso, poi magari Sarri adesso la ripresa ci fa vedere tutta, ma si deve sbrigare, perché sennò poi in ritardo quelle partono e... La Lazio ha una partita a settimana, Marco, ha una partita a settimana e ha un'ottima squadra, poi sono d'accordo con Massimo, cioè voglio dire, non è che ha fatto, io ho visto il secondo tempo di Udine da squadra di vertice, cioè il secondo tempo di Udine della Lazio non è casuale, è una squadra che gioca così, è una squadra seria. Quindi tu mi dici, può reggere? Intanto c'ha 13 punti, intanto c'ha il Monza in casa alla ripresa, intanto deve recuperare dei calciatori, intanto deve giocare una volta a settimana, io ce la metto. Poi se arriva sesta, settima, mentre all'inizio dell'anno ti avevo detto che galleggiava tra l'ottavo e il 14° posto, adesso cambio, galleggia tra il quarto e l'ottavo posto.
0: No, però per questa poltrona del quarto posto
1: ce la metto io.
0: Tu ce la metti in questo momento?
1: Siamo alla Juve, Milan e per adesso
0: e metti dietro e basta.
1: E il Como.
0: E il Como, ok.
1: Quindi due squadre per quattro squadre per due posti.
0: Per due posti. Daniele, ti abbiamo recuperato. Stavamo un po' ragionando, no? Di questa partenza del campionato, facendo un po' un discorso. Io ho chiesto se consideravamo Inter, Roma e Como, e poi c'era un posto per il quarto posto. In questo momento la squadra che vi convinceva di più. Stefano ha allargato il discorso, ha detto no, io metto due squadre in questo momento che possono in questo gruppo
1: per arrivare. Momento
0: in questo momento, no, in questo momento. Che... Sì. Vai. Tu che idea?
3: Guarda, allora io credo che Inter, Roma e Como siano più avanti come idea di gioco, come progetto, come squadre, e quindi da questo punto di vista, secondo me, Roma e Inter sicuramente più alto di tutte, poi un gradino più sotto forse il Como. E poi le altre sono ancora squadre in fieri, che devono ancora costruirsi. La Juventus ha avuto un sacco di problemi, di infortuni, e il Milan stesso non si è ancora capito qual è la formazione titolare, vediamo se Amorino riesce a identificarla. Io praticamente sulla Lazio finora ha fatto qualcosa di straordinario, ma aspetterei un attimo, nel senso che non ha incontrato avversari irresistibili, a Bologna ha rischiato molto, a Venezia poteva essere sotto di tre gol nel primo tempo, poi il rigore sbagliato, una cosa all'altra, nel secondo tempo ha giocato molto bene, ma insomma diciamo che la Lazio, vederla in lotta per la Champions, faccio fatica.
0: E per il quarto posto chi vedi? Cioè chi ti ha convinto un po' in questo senso, dove si sceglie una squadra?
3: Io penso che il quarto posto sarà un discorso fra Como, cioè fra il terzo e il quarto posto un discorso fra Como, Juventus e Milan. Non vedo né Napoli né la Lazio.
0: Quindi tu dici due entrano e una rimane fuori.
3: Esatto, penso di sì.
0: Bonanni?
4: No, io la penso come Daniele sulla Lazio. Ripeto, secondo me non ci dobbiamo far prendere troppo dall'entusiasmo da quello che sta accadendo. Bisogna vedere, è vero che è una partita a settimana, è vero che secondo me ha un buon 13-14 giocatori che possono fare bene, però ci sono squadre che sono più forti. E vedo in grandissima difficoltà il Napoli. E sono sempre più convinto di quello che pensavo all'inizio.

0: anche tu alcuni commenti, alcune analisi sulla partita, sulle quali sono rimasto particolarmente basito.
1: Cioè?
0: Ho letto, sentito, non, per fortuna non troppi, un Napoli nel primo tempo, comunque padrone della partita, la Fiorentina in balia, cioè. Io dal vivo devo essere sincero, io dopo 5 minuti ho detto: ma questo non può essere il Napoli. Perché cioè, lo vedi che c'è qualcosa che manca, c'è proprio
1: Io ho
0: qualcosa come
1: detto
0: se.
1: incompiuto, ho visto la partita, mi sembra una squadra incompiuta.
0: No, sai cosa? Sì, più che incompiuta, è come se fosse Allegri a Napoli da 5 anni e si siano un po' come un matrimonio un po' logoro, che si
1: Ah,
0: siano un
1: ammazza.
0: po'
1: Dura dalla
0: già un
1: svizzera,
0: po'
1: sono
0: stanchiati.
1: quei matrimoni che durano 6-7 mesi, insomma, no? Capita, voglio dire,
0: Sì,
1: ragazzi.
0: capito? Cioè, ora, per dire, ora, a parte gli scherzi, c'è cioè, proprio una poliscaria, quindi per
1: Sì.
0: seguire il pensiero massimo, e mi trovo d'accordo, lo vedo in difficoltà, nel senso, a meno che Allegri dia, non so, qualcosa, una scossa, un po' di senatori, qualcuno. Sulla Lazio l'unica cosa che mi viene in mente è giusto, non lo so, l'unica incognita può essere il bomber. Cioè, finora Pinamonti è fermo a zero e Noslin ha fatto 2 gol, no?
1: Sì,
0: Le
1: pure
0: due
1: questo è
0: prime
1: vero,
0: punte.
1: sì.
0: Io non so se magari se trovano la quadra là davanti col numero 9, cioè se Pinamonti dopo anni si decide di svegliarsi
1: Ma.
0: o se Noslin comincia a fare, non lo so, l'attaccante da Serie A, allora forse possono fare
1: Che segna più gol
0: qualcosa.
1: Pinamonti di Colomani? Dai,
0: te
1: hai
0: proprio,
1: capito? È una domanda, un po' segna più gol di Colomani Pinamonti, dai.
0: Comunque per
1: Non lo
0: me è una
1: so,
0: cosa, per
1: eh.
0: dire, quarto posto è una roba tra Milan e Juventus.
1: Senti, io la butto lì. Faccio una percentuale scudetto, 60% Inter, 30% Roma. Se dico 10% Juve, sono matto?
2: No, perché?
1: Cioè, la Juve la escludiamo completamente
2: Per
1: perché
2: lo
1: sei
2: scudetto, ma
1: per
2: dai,
1: lo
2: ma
1: scudetto.
2: no, per lo scudetto no.
1: È una percentuale troppo alta? Non c'ha percentuali la
2: No,
1: Juventus.
2: 10% va bene, no, per vincere lo scudetto. Vabbè, il giochino è questo,
1: No, no,
2: mettiamogli,
1: chiedo, io
2: diamogli
1: faccio
2: un
1: una domanda a voi.
2: 10% e non
1: No,
2: sei matto.
1: se è una follia
2: No, no,
1: considerare
2: non è
1: che
2: una
1: la
2: follia.
1: Juve possa lottare per
2: Però
1: il
2: la Juve deve
1: titolo.
2: recuperare un sacco di giocatori. Quando li recupererà questi giocatori? Non lo sappiamo. Io mi riferisco a tre giocatori in particolare, Thuram, Yıldız e Locatelli. Mi dicono febbraio? Gennaio?
1: Tu dici queste assenze ti possono frenare in questa parte iniziale.
2: Secondo me sì. Però Spalletti, mai sottovalutarlo per carità. Quindi sì, ci sta 60, 30, 10 ci sta.
1: Cioè, l'Inter più percentuale, la Roma subito
2: Sì,
1: dietro.
2: sì,
1: Io
2: sì.
1: faccio fatica a considerare il Como per lo scudetto, devo
2: Ma
1: essere
2: sai che il
1: sincero.
2: Como, ti posso dire una cosa? Cioè, adesso
1: Poi
2: non è
1: non
2: che
1: è
2: uno
1: d'accordo il nostro
2: ha
1: amico
2: elogiato
1: Braglio,
2: il
1: ci
2: Como
1: mancherebbe,
2: e
1: però.
2: allora si allontana da questi elogi assolutamente. Però ha fatto una sconfitta fessa a Frosinone. C'è un po' perda a Frosinone così. Dai, su, se vuoi essere protagonista, non puoi perdere 2-0 con Frosinone così, secondo me. Ecco perché ti dico che nei pronomi la Juve, poi alla fine, magari perdono pure loro 3-0 Frosinone, però una squadra così consolidata, oliata, gli ha dato il destro al Frosinone di essere bello, di farsi bello,
3: Però
2: ai
3: poteva
2: nostri.
3: segnare 4 gol, eh? Poteva segnare 4 gol.
2: Esatto, però è stata un po' una partita un po' presuntuosa, presuntuosetta. L'ha fatta la partita del Como, però ha dato il destro alla forza del Frosinone che ripartire, spazi larghi, si sono esaltati,
1: Tu dici hanno fatto
2: hanno
1: qualche
2: avuto
1: errore, dai.
2: anche dei risultati a Firenze, mi ricordo la Fiorentina malmessa di grosso, ha preso due pali, ha avuto tre palle gol, una cosa sta a dire. Va una volta su il Frosinone e ne segna, poi in casa a Genova pure fa un'azione, cioè gli sta dicendo tutto bene. Perché veramente il Como si è mangiato dei gol clamorosi, poi Parmisani è stato fantastico, c'ha ragione Daniele, però Daniele quello intendevo, cioè se vuoi essere una squadra, vuoi essere protagonista fino in fondo, non perdi in quel modo.
3: No, hai ragione, hai ragione.
2: È una squadra, cioè la Juve, tu, con tutti i problemi che ha, va là e fa la partita da Juve, porta a casa l'1-0 giocando, sì, una buona partita, però inaridendo le fonti non esaltando le qualità del Frosinone nel Como, ho detto vabbè, facciamo allora, noi siamo il Como, voi fate il Como e giochiamo. È finita 2-0. Poteva finire 4-4, 5-4 per il Como, 6-4 per il Como, però insomma, non, secondo me non, ha commesso un errore strategico che ha Fabregas per la prima volta. Mai, come in quella circostanza, ho visto il Como soffrire le pene dell'inferno. Mai ho visto il Como soffrire. Cioè il Como è sempre stato in partita, equilibrato, lì sono saltati gli equilibri, quindi o riprende tutto dopo questa sosta, ci rifare vedere il Como di prima,
1: Oppure
2: oppure io
1: tu
2: ti
1: dici
2: dico
1: qualche problema
2: Como,
1: potrebbe
2: Juve, Milan e io ci metto anche una sorpresa, un
1: essere.
2: outsider, perché no?

0: Lazio. E... è vero che non c'ha Pinamò, cioè, quanti gol possono fare? Però Tavares e Marusic sono due esterni di livello o no? C'è il Como, gli esterni, cioè, del Como, quali
1: sta facendo molto bene adesso, Floriani sta facendo molto bene. Bonanni, la escludi te quella percentuale che ho detto io, la Juve in mezzo alla mischia scudetto, proprio non la consideri nemmeno tu?
2: Secondo me non è da scudetto.
1: Quindi non dai nessuna non percentuale? Scudetto.
2: Ma diciamo che la fetta tra Inter e Roma è talmente tanto... se la dividono in maniera, tra virgolette, grande loro due, che poi secondo me nella fetta è un... quanto avevi messo te?
1: 10%.
2: Lì? Cioè 60-30 avevi messo?
1: Sì, 60-30
2: e poi 10. Io, insomma... penso di sì, è una c'è ancora del
1: quella per come percentuale.
2: L'Inter secondo me è forte. Poi io abbasserei, metterei Juve 5%, ma nemmeno metterei il Napoli al 5%, ma il Napoli mi sta deludendo, quindi al momento avrei messo il Napoli e il Como.
1: Quindi però l'avresti divisa tra Como, Napoli e Como, questo 5%, questo 10%, 5-5 per capire, no?
2: Sì, Stefano ha detto una cosa giusta, cioè il Como ha fatto una partita da presuntuosetto, come ha detto, però rispecchia un po' quello che...
1: Ma Parmisani ha preso pure le mosche,
2: il
1: però.
2: Modo di fare.
0: Sì, però è stata una partita
2: di
1: Ok.
0: Poco equilibrato, Garbo, come equilibrato in campo.
1: Sì, è vero, Garbo e poi Tommaso ci ritorniamo.
3: Attesa che la sconfitta del Como secondo me può essere salutare, perché gli fa fare un bagno di umiltà e quindi questo può essere importante. Io vedo 52% Inter, 48% Roma, basta, non vedo spazio per altri inserimenti nella lotta scudetto.
1: Tu sei proprio secco così, quindi la dividi tra queste due squadre che ti hanno subito gol. Bonan, che ci hai pensato più di tutti, perché ti ho messo così,
4: sì, dato... e tra l'altro mi ha quasi rubato, perché io più che abbassare, dividere la Juventus, Como, cosa, io anch'io assottiglio di più le percentuali Roma e di Inter e Roma, e non ne aggiungo altre.
1: Solo loro due, basta?
4: Sì.
1: Eppure io... vediamo.
4: Cioè, per lo scudetto, poi se volete vi do un 1%, ma...
1: L'Inter, tu vedi solo l'Inter. Vabbè, è chiaro che l'Inter è davanti a tutti, insomma, su questo non c'è dubbio.
0: Anche la Roma, la voglio vedere, Champions League...
1: quello che può avere gli effetti e tutto.
0: Cioè, il Como già visto, il doppio impegno, baravam. La Roma bisogna vedere, e le altre no, le altre sono meno due, le metto per la Champions League, ma per lo scudetto io vedo solo una squadra, niente, per adesso poi.
1: Per esempio Max scrive,
4: cioè, per me l'unica cosa che è cambiata rispetto all'anno scorso è l'Inter che resta favorita, l'unica cosa che è cambiata è che la Roma ha sorpassato il Napoli.
0: Esatto, certo.
1: L'unica
4: differenza è quella.
1: Max scrive al volo, un messaggio, dice: se la Lazio avesse preso Icardi ci sarebbe stato qualche muso lungo in più, dice lui, in spogliatoio, ma anche 20 gol in più in campionato. L'ha giustificata questa cosa?
0: Guarda, io dico che se la lotta, io ti ho detto che alleggia tra il quarto e l'ottavo posto, non ti ho detto che arriva quarta. Con Icardi
1: dici, era un giocatore da prendere.
0: Io capisco Gattuso.
1: Gattuso ha guardato
0: gli equilibri dello spogliatoio.
1: Sì.
0: Eh?
1: Ha guardato gli equilibri.
0: Sì, ha fatto. Però insomma, voglio dire, non è che se gioca Icardi, Pinamonti dorme la notte. Adesso, con tutte, se Icardi sta male e Pinamonti non gioca, lo posso pure capire. Pinamonti che dice, sai che c'è. Tanto Noslin.
1: Certo. Bonanni, tu l'avresti preso Icardi fregandotene degli equilibri interni?
2: Io sono d'accordo con quello che ha detto Gattuso.
1: Hai capito?
2: Una volta che tu ti esponi, e poi ti dico una cosa, cioè tu prendi un giocatore e sai già che non è quello che vuoi, perché Icardi non voleva, se no l'avrebbe preso. In più sai che è una mina vacante dentro lo spogliatoio, rompe a tutti quanti, c'ha un sacco di problemi, ha creato sempre un sacco di problemi dentro lo spogliatoio e fuori dallo spogliatoio.
5: ma con tutti i
3: basta chiudere a chiave le mogli, basta chiudere a chiave le mogli dei giocatori.
1: Sta buono, tu senti, sei subito scatenato. vabbè io che vi devo dire, io invece ci avrei fatto un pensierino ai Cardi, forse sai che c'è, Tommaso,
5: ma perché non sei l'allenatore però.
1: Certo, sono allenatore, ma forse perché Pinamonti è arrivato prima, perché se la trattativa con i Cardi si sbloccava prima non arrivava Pinamonti, ragazzi. E dopo si è esposto Gattuso con Pinamonti, giustamente è stato coerente con la sua decisione.
0: No, ma infatti io sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, anche quello ha detto, però Icardi sposta, eh.
1: Pure per averlo, avrebbe spostato un po'. Vabbè, comunque. Va bene, Tommaso, come finisce stasera l'Italia? Ci salutiamo.
4: Come finisce? Dai, possiamo essere un po' positivi dopo i drammi. Facciamo un bel 6-0.
1: Dai,
4: bene?
1: Vabbè, ma va. Buona domenica.
0: Ciao Tommaso.
1: Ciao Daniele, ci sentiamo presto.
0: Ciao,
1: un
0: Daniele.
1: Abbraccio a Daniele Garba, sì, Massimo Bonanni.
3: Da Padova lunedì.
1: Sì, ciao. Va bene, un abbraccio. Break per noi.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Massimo. Ciao, Massimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
0: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di tre piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
1: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
0: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
1: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
0: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi. Caro Stefano, c'è...
1: eccoci qui, ciao Marco,
0: ben ritrovato subito, buon pomeriggio. C'è un ascoltatore penso ascoltatrice, Mira da Fasano.
1: Mira.
0: Spallettone vi stupirà con effetti speciali. Hai capito? Perché io mi sono permesso di venire a dare un 10% alla Juventus, quindi...
1: Perché no?
0: Vi stupirà. C'è 10%, vabbè, se volete dividerla con il Napoli,
2: mago
1: grande,
0: sì.
1: Spallettone,
0: ma facciamo, che ne so, 5% 5-5 Napoli, cioè io non...
1: Napoli
0: proprio tu
1: è in ritardo,
0: è ritardissimo.
1: Quando ci sono queste false partenze possono,
0: dici, non le riprendi
1: fatali.
0: Più
1: no, c'è un trafficone là davanti,
0: davvero dietro. Ma sei così pessimista?
1: No,
0: cioè...
1: per lo scudetto,
0: per
1: la Champions
0: vabbè, quarto posto sì, però
1: quando,
0: per
1: quando
0: altre
1: fai
0: cose...
1: le rimonte poi le paghi. Poi le paghi alla fine. Marco, ma scusami, tu sei un professore delle maratone.
0: L'ho capito, però devi
1: avere un
0: che
1: passo...
0: ci sono delle rimonte che poi dopo...
1: No, portano... fai la rimonta e poi dopo a 2 chilometri stramazzi. A 2 chilometri dal traguardo non ce la fai, arrivi decimo.
0: Vabbè.
1: Quindi sei secondo e poi boom, c'è la crisi, no? Non succede spesso?
0: Può essere, sì.
1: Quindi devi avere un passo regolare. Nel mucchio e poi piazzi l'acuto.
0: Certo, è vero, perché andando...
1: Nel Napoli che è? Decimo, nono, nono.
0: Questo momento è
1: nono.
0: 7 punti.
1: 7 punti.
0: Però la Juve ce n'ha 10, 3 in meno delle due che dà. Io ho dato il 10%, non mi sembra che... Adesso voglio sentire il direttore De Paola, che è in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao Paolo,
3: ben trovato. Ciao, ciao.
0: C'è Federico Bertone collegato dalla redazione di Netflix.
1: Che saluto.
0: Ciao Federico.
4: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Stiamo dando i numeri, preparati, qui percentuali, numeri ormai. Quando non ci sono le partite spariamo un po' di numeri così. C'è anche Arturo di Napoli in collegamento con noi. Ciao Arturo, ben trovato.
4: Ciao, Marco,
1: ciao Arturo.
4: Ciao Stefano, buongiorno ben trovato. A tutti quanti.
0: Paolo, senti, io prima ho detto, no, mi fate, cioè, facciamo un po' la percentuale scudetto.
4: Sì.
0: Sono 5 giornate, divertiamoci un pochettino. Percentuale scudetto, io mi sono permesso di fare una percentuale, ho detto 60 Inter, 30 Roma, 10% Juve.
4: Sì, ma per me va bene, cioè l'appoggio, questa percentuale va bene. Ci fosse Simone Braglia ti farebbe...
0: non c'è oggi, non c'è, qui ho approfittato.
4: Toglierebbe
1: il 10.
4: Il 5% no all'Inter,
0: sì.
4: Darebbe 55 e metterebbe un 5% Como.
0: Perché, ma tu lo consideri veramente per la lotta al titolo? Dovete essere sinceri, sincerità.
4: Allora, sinceramente no, non me la sento. Non lo so, è una squadra che può essere una mina vagante in senso positivo, quindi non lo so, perché è anche una rosa lunga, ha sistemato alcune cose in difesa, poi per carità la sconfitta con il Frosinone ha in qualche modo aperto degli squarci di debolezza di questa squadra, che se aggredita nella maniera giusta, cioè in profondità e in larghezza, a volte non resiste, non ce la fa, perché è sempre molto protesa in avanti. Come i secondi tempi, per esempio con Napoli del Como, sono quelli che Fabregas ha detto sono gli errori che non volevo più fare dalla scorsa stagione, e invece col Frosinone li ha fatti, quindi vedere quanto migliorerà quella fase in cui...
0: Aspetta Paolo, ti abbiamo perso.
1: Sì.
0: C'è qualche problema con Paolo nel collegamento. Allora approfitto di Federico, tu che dici? Queste percentuali ti convincono oppure... Per esempio prima c'è chi ha tolto tutte le percentuali alla Juventus, ha detto che è una questione solo tra Inter e Roma.
5: Sì, guarda, io sono più su questa linea, cioè se io do un 10 alla Juve allora dovrei dare un 10% anche al Milan, perché io sinceramente le metto più o meno sullo stesso piano, Milan e Juventus hanno problemi diversi, però ce li hanno, non credo che entrambe siano pronte per vincere lo scudetto. Vogliamo dargli un 10% alla Juve, diamo un 10 anche al Milan, a questo punto magari abbassiamo l'Inter a 50 e lasciamo la Roma, però io credo sia più un discorso tra, ad oggi almeno è più un discorso tra Inter e Roma, poi vediamo, perché non possiamo escludere del tutto che magari Juve e Milan trovino costanza nel percorso e ci stupiscano, ma ad oggi sono molto lontane.
0: Sono lontane per gioco ma non per punti, ecco, diciamo così.
1: Sì.
0: Sono lontane per quello che hanno fatto
1: gioco,
0: vedere,
1: certo,
0: per gioco, per un po' di problemi, certo. Ma non per il punteggio, perché poi insomma non sono tanti.
1: Ma io contro l'Atalanta non mi è dispiaciuto, col Parma non mi è dispiaciuto, col Frosinone non mi è dispiaciuta. I campionati li vinci anche Insomma, il discorso di Spalletti che ha 9 giocatori fuori, dai,
2: che hanno un peso,
1: hanno un peso.
0: Hanno un peso, dico.
1: Clamoroso,
0: voglio dire.
1: In Milan sono d'accordo con Federico, io non lo terrei fuori. Poi secondo me è un discorso tra Inter e Inter. Quindi Roma, Milan, Juve, Como, Lazio, ce le metto tutte sullo stesso livello.
0: La Lazio la metti allo stesso livello di...
1: Perché è partita bene, perché è una partita a settimana, perché non può stare lì. Magari lì la leva del gioco può essere una forma di competizione. Le altre hanno di più, senza dubbio. Però io non vedo Milan, Juve molto distanti dalla Roma.
0: Invece Federico le vede più lontane.
1: Per me è un discorso tra Inter e Inter. Se l'Inter buca, le altre devono approfittare. La Roma sta un pochino più avanti rispetto alle altre, però è partita forte.
5: Le
1: altre non sono partite forti, stanno a 3 punti dalla Roma. No, 2 punti in Milan. E la Juve sta a 3 punti.
5: Siamo alla quinta giornata, quindi è normale che la classifica.
1: Però non ci dobbiamo far nemmeno, voglio dire, attirare Federico da questa partenza. Cioè la Roma è forte. Probabilmente sarà competitiva fino in fondo, però pure lo scorso anno è partita così. Cioè, non... io Milan e Juve e Roma le metto sullo stesso livello, come ho detto prima del campionato.
0: No, chiaro.
1: L'Inter
0: chiaro.
1: È una è di un'altra...
5: per me l'Inter è
1: di un'altra categoria. Però se l'Inter buca,
0: ci può essere. Voglio sentire anche di Napoli. Abbiamo ripreso il collegamento con Paolo. Arrivo subito da te, Paolo. Sì. Sento Arturo di Napoli. Arturo.
6: Guarda, basiamoci su quello che è l'andamento iniziale, no? Fermo restando che l'Inter, sono d'accordo con tutti voi, che è la squadra più forte, però io credo che la Roma non ci vada molto lontano, perché oggi c'è entusiasmo e c'è un certo equilibrio. Però come dicevi, insomma, come diceva Stefano, credo che la Juventus ha troppi infortuni. Io non la escluderei del tutto. Sì, oggi è un po' in difficoltà, ma come dicevi Marco, i punti non sono poi così sormontabili, 9 punti, sai che devi recuperarli, ma è l'inizio, quindi
0: è l'inizio? Caduto pure per... oggi il telefono fa bizia. Paolo, ci sei?
7: Ci sono.
0: Vai tu che dai.
7: No, ma sono d'accordo su queste considerazioni. Credo che la Juventus non possa concedersi altri passi falsi, perché al di là, diciamo, della situazione in classifica e di quello che è successo finora, il problema dell'affidamento della squadra a Spalletti era proprio sul recupero di una continuità. Se Spalletti fallisce su questo piano, secondo me si anticipa una crisi che, diciamo, stava per essere clamorosa. Quindi problematiche relative a cammino, che ancora può avere qualche incertezza, metti anche un pareggio, un pareggino, chiamiamolo così, o addirittura una clamorosa sconfitta, secondo me si aprono un pochettino delle cose anche superiori alla effettiva portata che dovrebbero avere.
0: Però sul Napoli mi sembra di capire che siete tutti d'accordo e che insomma non date grandissime.
7: Tu sei clamoroso su una cosa, cioè la Lazio nessuno la considera. Poi
1: lui non la considera, Paolo.
0: Io non la considero da quarto posto la Lazio.
1: Non da quarto, la lotta.
7: Adesso è prima,
0: Lo so, ma io non la considero, non mi faccio ammaliare, cioè, da questa partenza.
1: Allora che cosa sta là per grazia ricevuta?
0: Io rimango dell'idea di Gattuso, fare 27 punti e poi vediamo.
1: È il modo per arrivare decimi. Questo ragionamento è il modo per arrivare decimi.
0: Io la vedo così, insomma, vorrei anche vedere dei test un po' più probanti di questa squadra.
1: Probanti. Lazio-Milan, Udine è andata a vincere, su un campo difficile come quello del Bologna. All'inizio non pensavamo a un Bologna così in crisi. Se voglio dire, quante squadre andranno a vincere sul campo del Bologna di Palladino? Il campionato poi cambia, vento, cambiano gli effetti, coppe. La Lazio è una partita a settimana.
0: No? Che dici, Arturo? Stai dicendo no?
6: Eccomi qua. Che poi mi è caduta la linea. Stavo completando per la Juventus, tra gli infortuni che sono fuori e che non ha la coppa, quindi può.
1: Non ci crede, Marco?
0: No, io non ci credo. Vabbè. Che possa rimanere lì alla lunga. Un buon campionato però,
6: comunque. Io la Juve un po' più di fiducia gliela darei.
0: No, la Juve no, diciamo la Lazio, Arturo, scusami.
6: No, vi avevo perso.
0: Quindi tu alla Juve gli dai fiducia, dai, un po' di fiducia gliela dai.
6: Sì, gliela do, recuperando gli infortunati e soprattutto perché io ho grande stima di Spalletti. credo che la Juve possa regalarci qualche sorpresa, ecco, perché oggi sarebbe una sorpresa. La Lazio è partita bene, io sinceramente dopo il Mantova un po' l'ho massacrata, devo essere
0: non
6: sincero,
0: solo tu.
6: Perché mi ha fatto quasi tenerezza vedere una Lazio così. Poi dopo Gattuso su queste cose lui riesce bene, riesce a motivare, non ha le coppe, sì Stefano, però se andiamo a vedere la rosa, se dovesse arrivare quarto posto, io credo che la Lazio faccia un miracolo.
0: Chiamalo miracolo, se arriva quarta, altro che miracoli, miracolo.
1: Però io ricordo che sta giocando senza Marusic, Rovella, Cataldi,
6: per la rosa, Stefano, Marco, io intendo per il valore della rosa. Poi dopo il calcio è bello perché
1: guarda, le uniche perplessità mie personali sono legate al reparto difensivo, non lo so quanto possa reggere alla lunga. Per il resto mi sembra una buona squadra e se la può giocare perché c'è il gioco come protagonista e ha questo entusiasmo, questa azione di azione-reazione, cioè probabilmente Gattuso se avesse avuto tutto il vento a favore non avrebbe fatto questo inizio. Invece lo stadio vuoto, la contestazione allotito, eccetera, eccetera.
0: Gli danno una mano
1: perché lui deve avere una sfida, deve avere un avversario da combattere.
0: Tifosi, non ve pensate di tornare allo stadio?
1: Non entrate più, non entrate più, capito? È quello il discorso. Perché nel momento in cui ritorna tutto normale, alla Lazio si sgozzerà.
0: Vai, poi sento Paolo.
1: Io non lo so,
0: vai,
1: c'ho
0: Arturo,
1: questa sensazione,
0: dicevi...
1: questa cosa.
6: No, dicevo, quanti imprevisti ci sono durante il campionato?
1: Certo.
6: Quello che mi dice no alla Lazio per un semplice motivo, perché non ha una panchina adeguata, no? Per poter poi fronteggiare gli eventuali imprevisti.
1: Ma perché dici questo, Arturo? Perdonami.
6: Ma io perché la rosa...
1: Allora, lui sta giocando adesso in mezzo al campo con Taylor, eh? Belayan, aiutami Marco, chi è l'altro? Vabbè, insomma, gli mancano Rovella, Cataldi, Dele Basciru. Terzino destro ha giocato Floriani al posto di Marusic, quindi gli inserimenti
5: Frattesi.
1: Di Frattesi.
6: In senso sono d'accordo, Stefano, però
1: insomma, Rovella era un nazionale.
6: Secondo me hanno Gattuso e Fabiani per il momento, in questo momento stanno facendo un capolavoro, stanno andando ben oltre le loro possibilità.
1: Sono quelle annate che tu lo sai meglio di me,
0: quarta,
1: Arturo.
0: Dai.
1: C'è il Floriani che entra e dice: mamma mia, questo che...
0: Però,
1: ti dimentichi
0: Paolo...
1: di Marusic. Belayan era tutto nel naftalina lì, non sapevamo che. E invece è diventato un giocatore straordinario.
0: State esagerando oggi. Vabbè, dai. Paolo,
6: sì,
0: vengo
6: qua.
0: Da te, dai un po' di equilibrio perché.
6: Ma non devi essere scaramantico,
0: ma non è questione di essere
1: lui,
0: però,
1: ha capito,
0: no,
1: si smarca,
0: però,
1: Paolo, si riesce a capire perché
0: siamo seri. Il quarto posto, io ho detto, no, se noi siamo partiti dicendo
1: ma
0: che
1: no,
0: Inter,
1: ma
0: Roma,
1: stiamo dicendo che arriverà a quarta, Marco.
0: Inter, Roma e Como,
1: ma perché ce la devi mettere, ma perché ce la devi togliere, scusa, perdonami. Tu ci vuoi mettere il Napoli e non ci vuoi mettere la Lazio?
0: Ma
1: per
0: certo,
1: la
0: perché è strutturato il Napoli per arrivare a
1: più strutturato
0: quarto.
1: La Lazio il Napoli?
0: Come no? Perché è più forte.
6: Ma stiamo
0: Napoli.
6: Parlando, ragazzi, no, per vabbè. Vincere il titolo o andare in
1: No, lottare per la Champions,
0: lottare,
1: per il quarto
0: lottare
1: posto.
0: Per il
1: la
0: quarto
1: lotta
0: posto,
1: per il quarto
0: dai.
1: Posto.
6: Certo, la Lazio ce la metto. Per come
1: perché non ce la deve? Tu ce la metti proprio?
0: Ma io non ce la metto.
1: E vabbè, ok.
6: Ma pensavo per il titolo.
0: No, per il titolo. Aspetta, che c'era il direttore e voleva dire una cosa,
6: no,
0: Paolo.
6: No, dico il titolo, Marco non avrebbe nemmeno fatto il collegamento con noi, no. Dico...
0: Che stiamo scherzando, cioè, ma me ne andavo subito, lasciavo la conduzione a Bertone e me ne andavo.
1: Si sta parlando della lotta per il quarto posto, eventualmente dal quarto all'ottavo
6: allora,
1: posto, ecco, questa
6: allora,
1: è la zona.
6: Vabbè. Sono d'accordo.
1: Cioè può arrivare ottava e può essere la sorpresa del campionato.
0: La
1: questo
0: Juve
1: detto
0: può lottare
1: io.
0: Per il titolo,
6: guarda, come partita neanche tanto sorpresa.
1: Ottava o quarta?
6: Per arrivare in Champions, vabbè. Per come partita sì, io ero andando via la linea, pensavo che era sul titolo.
0: No, sul titolo no. Paolo, che cosa volevi dire?
8: No, diciamo su questo argomento credo che ne abbiamo parlato abbondantemente, cioè non vedo altre novità, ecco, possiamo celebrare ulteriormente la Roma, va benissimo, il Napoli secondo me è una delusione nel senso che le statistiche lo dicono, perché poi ci sono dei numeri che non è che puoi controvertire, cioè una squadra che a questo punto del campionato vuole puntare allo scudetto, che chance ha di vincere lo scudetto? Non ce ne sono, cioè praticamente se tu vai a vedere non ci sono precedenti di squadre che abbiano accumulato un
4: un divario così negativo, così grosso, che poi riescano a recuperare, perché come diceva giustamente Stefano, poi lo paghi lungo il cammino. Ti può capitare una squadra di media bassa classifica che ti può far perdere anche in casa, perché poi lo paghi, è veramente così. Quindi 7 punti adesso sono un abisso, quindi il Napoli deve fare di tutto per entrare in Champions, questo deve essere chiaramente l'obiettivo minimo.
0: E quindi per il quarto posto ci può lottare, certo. Cioè, se noi adesso facciamo un ragionamento di togliere 3 squadre, no? Inter...
1: Io ne toglierei 2.
0: Vabbè,
1: Inter e Roma.
0: Inter e Roma, Federico, Arturo e Paolo. Togliamo Inter e Roma. Ci sono 2 posti.
1: Esatto, bravissimo.
0: Quali sono le squadre che vi convincono di più ad oggi?
1: Non convincono, giorni? Io ti dico, dalla terza in poi, scusami Federico, sarò breve. Dai. Allora, prego. Como, Milan, Juve,
4: 3 squadre.
1: E Lazio e Napoli. 5.
0: 5 squadre per 2 posti. Federico, sei d'accordo?
5: Stringiamo ancora
9: sì, ma dai. Quelle sono, guarda, io tipo, a livello di organico ti potrei aggiungere anche l'Atalanta, se non fosse che è partita male,
1: bravo,
9: in questo momento non ti dà l'idea di poterci lottare. Ti dico di più, come organico a me anche la Fiorentina piace. La Fiorentina è partita malissimo, 3 partite, 3 sconfitte, però oggi è un'altra Fiorentina. Quindi se noi guardiamo le rose sono in tante, se poi siamo un po' più realisti è chiaro che secondo me ad oggi una tra Juve e Milan rischia di restare fuori.
0: De Paola.
9: Poi come, vediamo
4: come l'anno scorso e sono uscite tutte e due addirittura, quindi è così. Le grandi rischiano, cioè Milan e Juve sono quelle lì che sono ancora più a rischio e che devono recuperare. Però restringendo il campo obiettivamente io mi fermerei a Milan, Juve e Como. Le altre obiettivamente non le vedo.
0: Quindi tu allora vedi che
9: viene Napoli.
0: Nemmeno il Napoli vede il direttore.
4: No, nemmeno il Napoli, sinceramente, perché deve fare una gran fatica per stare fra le quattro.
0: Nemmeno
4: però
0: il quarto, cioè tu nemmeno il quarto posto vedi il Napoli, proprio fuori da tutto. Sarebbe un fallimento totale.
4: Non vorrei farti delle previsioni negative, ma io ho paura che poi ci possa essere, come dire, un'implosione nei confronti proprio dell'allenatore, perché già quest'ultima intervista che ha fatto De Laurentiis, che è stato molto nervoso, come dire, ha trasmesso molto nervosismo facendo riferimento ad altri allenatori.
0: Sì.
4: Però a volte è come che se tu parlassi a suocera perché nuora intenda. Cioè,
0: ah,
4: come
0: ho
4: dire,
0: capito.
4: È come dire, guardate, gli allenatori sono dei dipendenti, no? Quindi se i dipendenti piangono con questo o quel giornalista perché il mercato non è stato fatto, perché adesso chiaramente è emerso molto forte la voce, il Napoli non ha fatto mercato. Ma non è che il Napoli non ha fatto mercato, perché il Napoli ha già una squadra molto forte, è che quella squadra molto forte l'anno scorso sembra ulteriormente più debole dell'anno scorso. Perché? Perché comunque il valore aggiunto di Allegri non si è visto su questi giocatori.
1: Esatto.
4: Questo è il dubbio, capito, sul Napoli che io ho.
0: E pensa che abbiamo avuto, poi sento anche Arturo su questo, abbiamo avuto qui giorni fa Foschi, direttore sportivo, direttore Foschi, ha detto che ci sono 2 giocatori, un paio di giocatori.
1: Ha detto
0: 2/3 giocatori che insomma all'interno stanno agitando un po'.
1: Paolo, tu sai chi potrebbero essere?
0: Il gruppo. Quali stanno agitando il gruppo, ecco questo.
4: All'interno del
0: Napoli. Del Napoli, sì.
4: Ma guarda, io ti posso dire che possiamo andare su Højlund.
0: Gioca sempre,
4: ma
0: e viene sostituito sempre.
4: E viene sostituito sempre e viene messo in discussione persino con Lucca, che è stato tanto criticato. De Bruyne, che parte spesso dopo. E poi non dimentichiamoci uno che è un'anima sempre, come dire, molto sentita, non spogliato, è Di Lorenzo. Come dire, io credo che mai apertamente, ma credo che i malumori emersi contro Conte insomma nascano un pochettino da un gruppo storico dello spogliatoio.
0: Certo, De Bruyne, se pensa alla critica che ha fatto a Conte, figurate che Allegri che può pensare, insomma.
1: Secondo me
0: la ricordate, no?
1: De Bruyne in questo momento è sotto shock.
0: Arturo, tu invece, per chiudere il discorso delle terze e quarte, lì prime quattro, insomma.
10: Guarda Stefano, conosco
0: Marco,
10: il calcio.
0: Vai.
10: Marco, scusami, conosco il calcio veramente da molto tempo e le cose cambiano in una maniera vertiginosa. È chiaro è che tutte le cose che ho sentito sono quegli imprevisti che nel calcio ci sono e tu non le puoi stabilire, non puoi sapere neanche in che periodo ti arrivano, però gli imprevisti e il fisiologico prima o poi ci arrivano per tutti, voi per un motivo, voi per un altro, però credo che all'elenco di Stefano io sono d'accordo e aggiungerei anche l'Atalanta, perché l'Atalanta secondo me verrà fuori forse, perché
0: ma io l'Atalanta la vedo peggio di tutti, ragazzi, eh.
10: Lo so, ma
1: però lui dice giustamente che le cose possano cambiare.
0: Sì, per carità, per carità.
10: Stefano, perché Marco, conosco proprio il calcio, le cose cambiano in maniera repentiva, però è chiaro è che se ci basiamo su quello che oggi un po' di confusione a Napoli, l'ho vista, perché è una squadra senza ritmo, senza idee. È quello che io ho
0: l'Atalanta,
10: visto.
0: Tu dici, l'Atalanta?
10: Sì, l'Atalanta
0: non si sa più che squadra è, ragazzi.
1: Beh, è così,
0: Federico.
7: Scusa, di Napoli diceva il Napoli per dire tra le antagoniste per un posto in Champions. Se tu inserisci il Napoli che è così in crisi, perché non dovresti inserire l'Atalanta? Questo dice.
0: Per me l'Atalanta sta peggio del Napoli, ragazzi.
1: Sta più indietro, sì.
5: Sì. Lo penso anch'io, infatti, cioè anch'io la citavo prima, l'Atalanta come organico non la puoi del tutto tenere fuori. Il problema è che la guardi giocare, capisci che in questo momento è lontana anni luce dalla squadra che noi abbiamo ammirato per anni, ma perché ha cambiato completamente pelle. Oggi fa un calcio molto diverso. Sarri lo sta dicendo in tutti i modi, ci vuole tempo. Addirittura Sarri parla di stagione di transizione. Quindi in teoria non si è neanche dato l'obiettivo di arrivare in Europa. Poi l'Atalanta ha una corsia, non dico preferenziale, però una corsia sicuramente molto interessante, che è quella della Conference, perché in Conference l'Atalanta è la favorita o comunque una delle favorite, e se dovesse vincere la Conference andrebbe in Europa League, cui ha quella strada lì. Ma ad oggi l'Atalanta la vedi giocare e ti dà quell'idea di essere lontana. Il Napoli invece lo vedi giocare e vedi, mi spiace dirlo, ma vedi proprio una squadra di Allegri, dell'Allegri dell'ultimo periodo. È un allenatore che, sono d'accordo con quello che diceva prima il direttore De Paola, è un allenatore che in questo momento non è un valore aggiunto. Non è un valore aggiunto. Ditemi voi cosa ha dato fino adesso al Napoli Massimiliano Allegri. Non gli ha dato nulla.
0: Che dovevi, capito? Poco da aggiungere.
7: No, per il ragionamento che faceva Arturo, dico che va calato anche su Milan, lasciamo stare come è andata col Benfica e il Milan, ma va calata anche su Milan e Juve, perché sono tra le più forti dell'Europa League. Quindi noi un posto in più per la Champions lo possiamo anche ipotizzare, perché una delle due può vincerla l'Europa League.
0: Vediamo. Faccio fare un gioco a De Paola, a tutte e tre, perché noi l'abbiamo fatto proprio al volo. Paolo, parto da te. Facciamo questo gioco. Quanti gol può fare Gonzalo Ramos? 10, 20 o più di 20?
7: Io credo fra i 10 e i 20, quindi mi tengo a 20.
0: 20. E quanti gol può fare la coppia Boltemade-Kolumani in campionato? 10, 20 o più di 20?
1: Boltemade è il cognome di Kolumani, però.
7: Guarda, sono veramente generoso, dico anche qui 20.
0: Beh, vabbè, 20 significa 10 e 10, eh. Bertone, che accennava al sorriso, quanti gol può fare Gonzalo Ramos?
1: Mi è piaciuta la battuta, Federico.
5: No, io non vorrei, cioè, spero di essermi sbagliato, ma io credevo che questo fosse un po' bomber, invece mi dà l'idea di un giocatore molto generoso che fa tantissimo per la squadra. Ad oggi ti dico che può andare in doppia cifra, ma non arrivo a 20.
1: Sei certo.
0: Non arrivi a 20.
5: No.
0: E gli altri due? Nemmeno loro, ragazzi. E quanti gol fanno in due?
5: Una disperazione totale. Milan da scudetto, è proprio quello.
0: Ah, cioè tu quanti gol gli dai a Boltemade?
5: No,
0: e
5: io credo che entra,
1: cioè, su Gonzalone non hai fiducia.
5: Non è che non ho fiducia, ho fiducia che è molto utile nel meccanismo del Milan.
0: Sì.
5: Però se tu mi chiedi ieri, lui quanti gol fa,
1: ieri col Galles è entrato al posto di
5: un giocatore che non è l'attaccante,
1: ma la riserva Cristiano Ronaldo,
5: amato di gol.
1: Povero Gonzalo.
0: Vabbè, allora la sentenza.
5: Sei scettico. L'attaccante lo deve proprio avere.
1: Ma chi la fa la formazione?
0: Ha il viso scettico. La fa lui. La sentenza la fa il bomber di Napoli. Quanti gol fa Gonzalo Ramos, Arturo? 10, 20 o più di 20 in campionato?
10: Dai 10 ai 15.
0: Dai 10 ai 15. E quanti gol fanno in coppia Boltemade e Kolumani in campionato?
1: Coppia.
10: Anche qui secondo me dai 15 ai 20, dai.
0: Sei stato generoso però, dai.
1: No, bisogna dire se gioca a volte mate.
0: Vabbè, cioè,
10: ecco, bravo.
0: Magari ne fa 18 anche. Con l'Umanì. Ma
1: io adesso ripeto il colloquio tra Spalletti, l'ho visto. Tu ridaglia con sta cosa. Io ho visto, l'ha fatto entrare, l'ha guardato. Oh, dai, a 5 minuti dalla fine, cioè, non mi fa pareggiare la partita, perché
10: stiamo parlando però di due calciatori, capito?
1: No, di Voltemate, io dico Voltemate deve ancora capire dove sta. Quando lo capirà, probabilmente comincerà a fare la differenza. Ancora
0: poi c'è che lo guarda un po' troppo dal basso all'alto.
1: È alto.
0: Spalletti.
1: Tanto alto.
0: Tu dici che sia un fattore negativo, vabbè.
1: Oh, adesso è una battuta, però cioè, o si sveglia, vabbè, o con Spalletti secondo me vede poco il campo. Io non lo so, questa sensazione, Paolo, che ne pensi tu?
0: Chiudiamo poi, Paolo.
10: No, sono d'accordo su Voltemate, perché mi lascia perplessità. Può essere però uno di quei giocatori che per la fisicità è estrema, vero, cioè, sì, o lo rinforzano, oppure può essere quello là da due tocchi, 1-2, che può essere utile, perché comunque i piedi non sono male, ma non è quello che entra in area e ti fa lo sconquasso, ecco, non ce l'ha la fisicità per far questo.
0: Bene, va bene, mi devo fermare, saluto tutte e tre, Federico Bertone, Arturo di Napoli,
10: fammi
0: dimmi.
10: Dire queste cose,
0: dimmi.
10: C'era una cosa di un vecchio allenatore che mi diceva,
0: che ti diceva?
10: Sulle punte, no? Che lasciando perdere i nomi, però alla fine gli attaccanti si basano sui gol, non c'è poco da fare. Hai voglia di se corre, se è generoso, alla fine stagione pesano i gol che fai per la squadra, c'è poco da dire.
0: Sono d'accordo, no?
10: E tu lo sai bene
0: Arturo, perché sai che giorni fa mi hanno detto no, ma fa le spunde, no, ma fa l'assist, vabbè,
1: sì,
0: ma
1: però posso dirti una cosa, Arturo, mo siamo in chiusura, cioè, ci sono anche quei giocatori che hanno segnato tanti gol ma erano sgraziati, in guarda, brutti da vedere. Io preferisco magari uno che ne segna 8-9, i gol li pesi, dico, però bello, che fa delle cose, te lo ricordi di più. Mentre ci sono certi quelli specializzati nel gol che sono stati veramente brutti alcuni.
0: Vabbè.
1: Cioè, no, ci sta anche questo.
10: Gli posso chiedere un parere soltanto ad Arturo?
0: Vai, velocissimo.
10: Vai. Che ti sembra sta Salernitana, Arturo?
0: Vai, Arturo, la Salernitana.
10: È una Salernitana che ha un buon organico. È chiaro che pesano gli anni di sciagure, di retrocessioni, però è una squadra che può vincere il campionato, ma può anche non vincerlo. Non ha una squadra massa a campionato. E poi la Lega Pro e il girone C, vincerlo, io l'ho vinto, è complicato. Spesso anche, direi, si deve giocare bisogna lasciare a casa il fioretto, e bisogna davvero mettersi del merto e la sciabola, sì, perché
11: con Lagumina, ho visto questo Lagumina, è uno proprio che va bene nella categoria, molto bene.
10: È uno di categorie, ma la Sanità in questo momento in avanti credo che sia una delle squadre più attrezzate. Sì. Lascia cioè, Lescano
11: e Lagumina.
10: Che sono in questo momento non sta giocando, quindi questo ti fa capire quanto è forte la Salernitana in avanti. È chiaro che Cosmi oggi ha cambiato un po' modulo, è passato in una difesa 4 e credo che un allenatore come Cosmi si è accorto che le imbarcate venivano proprio da certi automatismi che la Salernitana, con gli uomini evidentemente che ha, fa fatica a giocare a 3.
0: Bene, vi devo fermare, ragazzi. Grazie Arturo di Napoli, grazie a De Paola, buon fine settimana anche a Bertone.
1: Ciao a tutti,
0: ciao Federico.
10: Ciao, grazie.
0: Break per noi, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa, il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo con voi.
1: Eccoci qui.
0: Ciao, poi Marco, facciamo sentire nuovo, magari ciao. Qualche audio, chiedo anche al nostro in regia, a Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca. Allora, siete così sicuri, ci fa una domanda un ascoltatore, che la Roma lotterà fino alla fine per il titolo? Secondo me il 2-2 di settimana scorsa la ridimensiona, di certo non la può candidare. Ma magari mi sbaglio.
1: Sono d'accordo, ridimensiona, non sono d'accordo. La Roma è una squadra molto forte, solida, merita la posizione che occupa. Poi un altro conto è strappare lo scudetto all'Inter.
0: Sai che cosa dico invece? Che queste difficile. Due rimonte che fa l'Inter con Roma e Napoli invece rafforzano ulteriormente l'Inter.
1: Sì, però si può anche dire che subisce tanto.
0: Quindi deve stare attento.
1: Sì.
0: Va bene, ne parliamo con Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo.
0: Non lo sento. Ecco. Ciao Michelangelo.
2: Ciao, mi sentite?
0: Adesso sì, forte e chiaro.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, grande Michelangelo. C'è anche il professor Pino Capua che
1: ciao,
0: non sento un po'. Ciao Pino.
3: Ciao ragazzi.
0: Bene,
3: grande
0: bene.
3: Portiere Rampulla, grande portiere.
2: Ciao, grazie.
0: Portiere,
2: ma non si ricorda più nessuno.
0: Portiere bomber, capito? Mica da poco. Senti Michelangelo, approfitto di questa cosa che ha detto Pino, ma che ne pensi di Palmisani?
2: Ragazzi, adesso non è che una partita fa...
0: No, questo viene da una serie di partite.
2: Primavera.
0: Però viene...
2: No, sta dimostrando...
1: Scorso anno ha fatto un grande campionato Michelangelo.
2: Esatto, no, questo l'avevo detto, ha fatto un grande campionato di Serie B e adesso si sta dimostrando, sta confermando. Credo che questo è importante, non tanto il discorso di aver fatto un buon campionato, ma quello di riconfermarsi sempre a certi livelli e sicuramente migliorare, perché partita dopo partita, se fai sempre meglio vuol dire che migliori, e questa è una grandissima qualità per un giocatore in generale, per un portiere, visto che mi riguarda in particolare. Giocare partita dopo partita e essere sempre a livelli alti, questo vuol dire che hai una grande prospettiva, speriamo che continui a migliorare ancora di più, perché ha grandi qualità sicuramente.
0: No, a me piace molto, secondo me c'ha grandi potenzialità. Poi hai visto, la famiglia è tutta juventina, Michelangelo.
3: Ma lui viene dalla primavera del Frosinone, Marco.
0: Sì.
3: Direttamente da lì.
0: E poi è grande tifoso della Juventus, tutta la famiglia.
3: Vabbè, quello è il meno.
0: Meno. Che... Allora io dico una cosa, Vicario va riscattato, giusto? Prossimo anno, operazione.
1: Non lo so se sarà riscattato.
0: Sì, esatto. Grabarans, pure lui.
1: Grabara
0: è...
1: era, ci allora contava tanto Spalletti. Su
0: allora vai a fare un investimento su Palmisani, prendi lui e poi mandi la
1: Juve.
0: Perché non può essere un portiere della Juve in prospettiva.
1: Sì, però non lo so, sentiamo Michelangelo.
0: Michelangelo, un po'
2: di... No, sicuramente, ma ripeto, può essere un portiere di grande prospettiva. Se quest'anno si riconferma a questi livelli e sa, come ha dimostrato, di saper gestire questa pressione, perché dopo adesso la pressione comincia a aumentare, no? Certo. Le aspettative sono sempre alte, sempre di più. Se riesce a gestire questa pressione, credo che, insomma... Ah, come hai detto anche tu Marco, ha delle grandi qualità per poter diventare un grande portiere. Poi sai, andare alla Juve diventa è un giocare diverso, no? È una,
0: certo, pesa di più, responsabilità
2: però,
0: maggiori.
2: Sai, a volte io penso che una delle qualità del portiere è quella di essere un pochettino così, non superficiale o strafottente, che è una brutta parola, insomma, ma una... Prenderla così alla leggera mentalmente, questo ti aiuta molto, credo.
3: Perché ti leva, aggiungo una cosa, posso aggiungere una cosa?
0: Vai, certo.
3: Io domenica ero a Frosinone e ho avuto la fortuna di scambiarci più di due chiacchiere con Palmisani. Mi è sembrato un ragazzo con la testa sulle spalle, preciso, non matto come tutti i portieri tranne Rampulla, però voglio dire, a parte gli scherzi,
2: no io sono il più, alla fine ragazzo... ero più matto di tutti, perché sono andato avanti a cercare,
0: è andato
2: di
0: pure a
2: fare
0: gol lui, io si è buttato.
3: comunque mi è sembrato un ragazzo che ha delle caratteristiche anche dal punto di vista, diciamo, personale, mentale, importanti. Non sono tutti così i giocatori,
0: No, per carità, io non lo conosco, però mi fido di quello che tu mi dici, Pino. Però mi sembra uno bravo, perché col Como è vero che ha fatto un sacco di parate, però noi l'abbiamo seguito l'anno scorso tante partite con Stefano, è sempre stato uno dei migliori proprio. Poi lui ha rubato il posto perché non era il titolare, te lo ricordi? entra per...
1: Poi ha questo entusiasmo, proprio c'ha voglia di giocare, si vede, è sempre presente, perché poi il portiere lo devi vedere anche quando non para, quando partecipa, sì, sì, come sì, nei momenti difficili, insomma, mi sembra che sia uno che potrebbe fare un'ottima carriera.
0: Vabbè, io l'auguriamo, poi insomma c'è questa cosa che ho letto in l'intervista, che sono tutti juventini, magari un domani può
1: tu coronare. Dici che faciliterebbe
0: il passaggio, no, insomma,
1: beh, quello no.
2: No, non credo che quello sia fondamentale,
0: vabbè, però insomma aiuta, no, cioè se un domani, insomma, fare una carriera adesso sta facendo bene, augurargli di andare alla Juve è un bel augurio, cioè non è che
2: no, sicuramente se la tutta la famiglia juventina, se dovesse arrivare andare alla Juventus, saranno ancora tutti più contenti,
0: certo,
2: ancora più contenti,
0: assolutamente,
2: certo.
0: Pino, senti, prima si discuteva un po' del quarto posto, lotta al quarto posto, e De Paola, Impallomeni, Di Napoli, hanno messo pure la Lazio.
3: Ma guarda, guardiamo il calendario, a parte la Juve a Torino, che è una partita ovviamente quasi improponibile, non adesso, qualche settimana fa, il resto del calendario non è un calendario pessimo, quello per le prossime 4-5 partite. Poi mettici in più che sicuramente vincere fa bene, vincere aiuta a vincere. La prossima sarà col Monza in casa. Gattuso ha le idee, secondo me, molto chiare, e soprattutto le ha trasmesse in maniera altrettanto chiara ai giocatori, i quali stanno dando tutto in un momento che dovrebbe essere di crisi, diciamo, per i motivi che conosciamo, e invece questa è una reazione intelligente da parte dell'allenatore e soprattutto consapevole da parte dei giocatori. Quindi quanto posso non lo so,
0: no,
3: perché non è così semplice, però secondo me la Lazio farà bene, a meno che non ci sia qualche disastro, qualche infortunio grave, spero di no, però farà bene.
0: No, ma lì Michelangelo, zona Milan, Napoli, Juve, dai.
2: No,
0: c'è il Como.
2: Sicuramente, ma guarda che la Lazio sta facendo, mi riallaccio alle parole che ha detto Pino prima, la Lazio sta facendo un quadrato, no? Tutti la davano per, non dico spacciata, no, però sempre crisi, eliminata dalla Coppa Italia, perdeva le amichevoli,
0: è vero.
2: Fatto quadrato e hanno risposto molto bene sul campo, e questo vuol dire è una grande caratteristica che hanno, che ha l'allenatore, sicuramente lo sapevamo, ma anche i giocatori che hanno saputo rispondere bene sul campo. Quindi,
0: però dai, Milan, Juve, Como,
2: no, ma sicuramente hanno qualcosa in più queste altre quattro squadre,
0: sono, nonostante le problematiche, no,
2: anche il Como l'anno scorso era la quinta, la sesta, poi alla fine, sai, il campionato è lungo e ci sono tante incognite. Io credo che la Lazio, se continua così, insomma,
0: tu senti,
2: diciamo,
0: ti faccio
2: facendo
0: una domanda secca: tu un 10% di lotta a scudetto alla Juve glielo dai? 10%?
2: Io sì.
0: Sì.
2: Sì,
0: ma glielo dai per,
2: sì,
0: affetto, o perché ci credi veramente? Dai, sii sincero.
2: Diciamo che io do 5% per affetto e 5% perché ci credo.
3: Grande, fenomeno, bravo.
0: Quindi vabbè, tu la metti, insomma, la lotta al tiro, dai.
2: Sì, ma io la guarda, io da che io sia juventino da,
0: vabbè,
2: piccolino,
0: ma no, che
2: questo,
0: c'entra,
2: insomma,
0: lo vedi, però, lo vedi, però pure, però, tu eri juventino, lo vedi, lo vedi,
2: sì. No, però voglio dire,
0: allora porta bene a Palmisani questa cosa, dai.
2: Se fossi andato all'Inter, a Milano, a Roma, sarebbe andato bene lo stesso,
0: beh, certo, ci mancherebbe, sei professionista.
2: L'importante per me era giocare, però quello che voglio dire, che stavamo dicendo, scusa,
0: se il 10%, 5-5, però 10%,
2: no, 5-5, no, lo dico anche perché da quando capisco, insomma, quando segue il calcio, la Juve ce la metto sempre, ma non perché sia juventino, perché è una società, una squadra che è sempre abituata a lottare, e poi non si sa mai, è sempre così, cioè, bisogna sempre metterla la Juve, anche un 1%, ma bisogna sempre metterla.
0: Te, Pino, sei d'accordo?
3: Ma sai, secondo me intanto è presto, adesso è presto, io ho la sensazione che la Juve stia crescendo, e quindi vedremo qualcosa di meglio sicuramente dopo la sosta, e poi le idee chiare secondo me le avremo non prima di novembre, perché ci sono tante variabili che devono essere appunto contemplate, quindi Certo, Spalletti è una garanzia, i giocatori che non andavano adesso sembra che stiano cominciando ad andare, e la Juve sta là, ragazzi, Juve, Napoli, Milan, e quelle sono le squadre. Como, il Como l'ho visto a Frosinone domenica, sinceramente mi ha molto deluso, però può capitare, il Frosinone è forte, cioè ha giocato contro una squadra.
0: Sì, però è stato un inciampo, secondo me è stato un inciampo che può pesare, cioè un inciampo.

0: No, ma
1: guarda, hai visto un Como
0: ogni volta che attaccavano era a rischio gol. Esatto.
1: Ma non è questo il Como.
2: No, non è stato.
1: Non è questo il Como. Ecco, sì, perché ti dico.
0: Infatti.
3: Sì, però sai, vedi, molte volte anche nelle squadre come il Como, che era 5 mesi che non perdeva e tutto, incontri Frosinone e pensi vinciamo la partita. Succede spesso, non pensate che non succeda spesso,
2: ma infatti può succedere.
3: Giochiamo contro una squadra provinciale piccola, e allora andiamo lì un pochino più tranquilli, e poi quando ti svegli non è che schiacci il pulsante e ti rimetti in concentrazione. Poi diventa difficile recuperare, no? Può capitare anche Como, può capitare una partita del genere, sicuramente non sbaglierà.
1: Gli servirà di lezione.
2: Sono quelle sconfitte che possono servire a farti crescere, insomma, quindi ci può anche stare, no? È successo già altre squadre. Pino, te invece per la lotta al quarto posto vedi qualche squadra in particolare? Cioè, una volta che noi abbiamo detto Inter e Roma, qualcuno ha messo anche il Como.
0: Il Napoli, Marco, non credo che sia così arrendevole.
2: Tu metti ancora il Napoli quarto, cioè lo metti nella lotta al quarto posto?
0: Ma sai, io vedo primo posto.
2: E per chi togli, scusa?
0: Roma e Inter per il primo posto. Poi le altre, Milan, Napoli, Juventus, Como. Non è facile, ti ripeto, i conti si faranno un po' più là a questo punto.
2: Ma qual è la squadra che ti convince di più, allora? Tolte Inter e Roma, dopo chi metti?
0: La Lazio. Però sì, ma non lo dico per
2: Lazio amore. Quarta, però mi sembra veramente una cosa grossa, ragazzi.
0: No, però lo dico perché.
2: No, io non mi convincete su questa cosa.
1: Secondo me che cosa?
0: Non doveva neanche Lazio apprezzare col Milan.
1: Ma lottare per il quarto posto, no, Marco.
2: Non ci credo io, ragazzi.
1: Ma lottare per il quarto non significa arrivare non quarti. Ma scusa, tu non puoi lottare per il quarto. La Lazio non potrebbe lottare per il quarto posto? Secondo me sì. Lottare. Non è che poi un altro conto arrivarci. Ma io secondo me la Lazio balla tra il quarto e l'ottavo posto.
2: Vabbè. Tu Michelangelo pure
3: calcolo che ci stiamo
0: dimenticando guarda, l'Atalanta no. Attenzione,
2: mi sa che l'Atalanta ce la dobbiamo dimenticare quest'anno.
1: Ma io non...
0: che non so come andrà a finire quella panchina lì
2: ecco, c'è qualche dubbio?
0: No, non lo so, mi sembra una situazione strana perché da una squadra che era è diventata un'altra.
2: Sì è vero.
0: È cambiato l'allenatore.
2: Non so, tu Michelangelo dicevi una cosa e ti ho interrotto.
3: No, io dico adesso siamo dopo 5 partite, per cui diciamo sempre la stessa cosa, ne mancano tante. Poi i giochi si cominciano a fare a gennaio, a febbraio, quando cominciano gli infortuni. È importante non avere infortuni, perché se cominci a avere infortuni
2: iniziato bene.
3: No, la Juve ha iniziato benissimo, per cui sta già pagando lo scotto. Però quando arriva a gennaio, febbraio, perché dopo gli infortuni non è che vuol dire perché ti mancano i giocatori, perché magari i rincalzi non sono all'altezza di quelli che stanno giocando, che ti hanno portato a lottare per il quarto posto in questo momento. Quindi bisogna aspettare la fortuna di una squadra, e quella di avere meno infortunati possibile.
2: Sentite, c'è un'osservazione di un ascoltatore, io la leggo perché mi chiede di leggerla, e quindi però io non condivido quello che scrive, ma vorrei un attimo che anche voi esprimete.
1: No,
2: non è offensivo, è un concetto che io non condivido, però è pure giusto. Lui dice: volevo fare un'osservazione. Per me i giocatori dell'Italia devono essere italiani al 100%, non autorizzati, perché uno che ha i genitori dell'Africa ma è nato in Italia non è italiano, per il fisico e per altri motivi io non lo convocherei. Che cosa ne pensate?
3: Qual è il fisico dell'italiano?
1: Mamma africana nasce in Italia da padre italiano, non è italiano?
2: Lui dice di no.
1: Per me sì.
2: Lui non lo convocherebbe.
0: Mi sembra una cosa grave.
2: Infatti, pure per me. Però siccome mi chiede e mi dice perché non lo leggi, allora io lo leggo.
1: No, lo leggiamo e ti rispondo. Io
2: lascio a voi, io non condivido.
1: Mamma africana, nato in Italia, da padre italiano, è italiano.
0: Sì, ma a parte tutto, no, bisogna ragionare sulla
1: Michelangelo, che dici?
3: Sì, no, no, sono d'accordo.
2: Però se è nato in Italia, è nato in Italia. Cioè, se è nato in Italia, se è nato in Italia, è italiano.
1: Ma poi vuol dire anche se fossero stati tutti e due africani.
2: Esatto, se è nato in Italia, è nato in Italia.
3: Se sono in Italia e nasce in Italia, è italiano.
2: È italiano, io non capisco. Cioè, per carità, poi ognuno può avere la sua idea. Per me rimane italiano e anche convocabile, non ho capito il motivo, quindi...

0: però non so, rispondere.
1: No, una cosa è una cosa, perdonatemi, una cosa che non si può sentire di questi tempi.
0: Anche per me.
1: Comunque il mondo è cambiato, perché tempi, comunque però, bisogna avere un'evoluzione anche culturale su questo tipo di cose, per cui sono totalmente in disaccordo.
2: Poi no, un'altra cosa è l'immigrazione irlandese. Questo è un altro discorso.
0: No, ma non, lì è un altro discorso.
2: Non facciamo confusione. Non facciamo confusione.
3: Quello è un altro discorso. Bravo, no? Scusa, però, allora ragazzi, Stefano Caga, che è nato a Città di Castello,
2: Che non è
3: da Roma, non è italiano.
2: È italiano.
0: Però ti posso dire una cosa: qui noi abbiamo ancora, mi permetto di fare una sottocultura da questo punto di vista.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì, no, ma
0: noi italiani facciamo un grosso, veramente.
2: Però
0: in
2: adesso
0: Italia
2: la buttiamo in politica e non è il caso. Perché non siamo una trasmissione politica.
0: Però facciamo, però,
2: si sta facendo confusione sul discorso della rimigrazione. Quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso, Marco.
0: Sì, sì, sì.
2: Che non confina. Questa è un'altra cosa, è una questa è una cosa inaccettabile,
3: no,
2: non si può ascoltare. Se nasci in Italia e non sei italiano, sei italiano.
3: No, ascoltami, forse l'ascoltatore si riferiva al discorso di che magari c'hai il nonno, il bisnonno italiano, nasci in Argentina, vivi in Argentina da per sempre e poi dici no, perché c'hai il nonno, il bisnonno italiano, è italiano, è di origine italiana,
2: sì, però,
3: anche in questo caso, però... Anche Camoranesi non è nato in Italia, è nato in Argentina, però ha giocato per l'Italia.
2: Ne stiamo parlando, e questa è la cosa, come ha detto lui, è sottocultura. Cioè, non dobbiamo parlare.
3: Chi nasce in Italia è italiano.
2: Ma scusa, perdonami, ma Michelangelo, cioè, adesso da questo punto di vista ci sono stati paesi, non l'Italia, ma in generale, che a proposito di non sottocultura, ma gli irlandesi che hanno fondato. Ci sono andati tutti in America. Voglio dire, quanti idoli americani ci sono? Quanti. Come li chiamano loro?
3: Però se nasci in America, scusa, Stefano,
2: i messicani, gli spagnoli, Uniti, tutta la componente ispanica, ci sta un mondo variegato. Poi
0: il discorso poi è contenuto,
2: quello è un altro discorso, la convivenza, quello
3: ma
2: che
3: ci
2: è.
3: Sono
2: però,
3: tanti
2: se ti chiami John Pafundo,
3: cioè,
2: e sei americano, non è che sei italiano, però sei sangue italiano.
0: Aspetta, poi lui
2: può avere la doppia cittadinanza, quello è un altro discorso.
0: Mi fermo un attimo perché l'ascoltatore dice: ma io parlo calcisticamente, ma perché uno se. Perché non deve essere convocato calcisticamente?
2: No, attenzione, che vuol dire calcisticamente? Non fa il furbino.
0: No,
2: facciamo i furbini.
0: Vabbè,
2: allora,
0: dai,
2: rileggi quello che prima.
0: No,
2: che...
0: Guarda, lui fondamentalmente ha detto: tu nasci da genitori africani, ma nato in Italia, sei italiano a tutti gli effetti.
2: Ma
0: capito?
2: Pure ma anche se c'hai i genitori, che ne so, allora scusami, per
0: vabbè,
2: chi
0: dai.
2: È nato a Tripoli, a Tunisi, e ci metto Claudio Gentile. E ci metto che Franco Califà, e ci metto Cardinale, ci metto un sacco di persone, però erano chi siciliano, chi era cosa, stavano dall'altra parte. Che
3: vabbè,
2: fa, sei italiano?
3: Siciliano.
2: No, dico
3: io
2: appunto, perché non sei italiano? Cioè, che non sei italiano perché nasci a Tripoli, a Tunisi, oppure le cose. Cioè,
3: ma no, ragazzi, però in quel caso lì, no, scusa, Stefano, in quel caso lì magari lui i genitori italiani erano lì per lavoro, è nato lì, cioè, voglio dire.
2: No, però sei nato lì,
0: dai.
2: Però ti dicono non
0: però
2: sei italiano.
0: Però io la penso come Pino, la penso
2: italiano.
0: Come Pino da questo punto di vista. Bisogna
2: Pino,
0: un po'...
2: come mai ti sei silenziato? Non ti indigna questa cosa?
0: No,
3: ha già detto subito.
1: Se no diventa scomodo. Io sono calabrese, ma mi sento italiano, però.
2: Bravo, vedi. C'è poi anche uno sfottò simpatico che uno deve fare.
0: Però guardate che questo è... È una cosa che noi, io la condanno molto questa cosa, perché si fa una fatica da noi, mentre tu vedi gli altri, Germania, Francia.
2: No, però noi dobbiamo registrare il ritardo.
0: Il ritardo,
2: cioè, noi stiamo parlando
0: ci
2: di
0: stiamo
2: squadre
0: arrivando, ci
2: in
0: stiamo
2: campionato
0: arrivando,
2: che hanno
0: sì,
2: un ritardo,
0: sì,
2: che sono partite, vedi il Napoli, e poi c'è un ritardo nell'integrazione, nel
0: esatto.
2: Ragionare perché in questo politicamente
0: Pino,
2: corretto
0: è
2: un terreno scivoloso, un po' parlando di niente.
0: È cambiato, dai.
2: Sì, devo fermare, però sì, ma da mo che è cambiato il mondo.
1: Quando ero bambino avevo le fotografie e le figurine di Sivori maschio e Angelillo, erano i tre, come si chiamavano?
2: Oriundi,
3: dalla faccia sporca.
2: I tre angeli della faccia sporca, sì, oriundi.
0: Dai,
2: fermiamoci.
0: Insomma, io credo che poi, siccome ci chiedevano il nostro pensiero, l'abbiamo espresso, quindi mi fermo qua. Pino, grazie come
2: ciao,
0: sempre,
2: Pino.
0: A presto, un abbraccio.
1: Ciao. Grazie a voi, ciao Mario Pulla grande. Ciao
3: Pino.
0: Michelangelo,
3: abbraccio.
0: Ci vediamo lunedì, commentiamo la nazionale, ti aspettiamo.
2: Michelangelo, ti aspettiamo
0: lunedì.
3: Va bene.
0: Dai.
2: Grazie.
0: Va bene. Vediamo
2: ciao,
0: che
2: un
0: fa.
2: Abbraccio.
0: Ciao, grazie a Michelangelo Napulla, fermatevi perché arriva un ospite e facciamo un focus sul Frosinone, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
0: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
0: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo versioni non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi è accusatoria e quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo spiega che il passaggio al formato digitale punta ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.
0: Lo sport con la Formula 1, George Russell si prende la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo. Kimi Antonelli commette un errore che complica il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del mondiale tocca il muro e ne paga le conseguenze. Pneumatico forato e sospensione rotta. E ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16ª posizione. Il GP Azerbaigian andrà in scena domani alle 13.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Rendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, tornati in diretta sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo. Ciao a tutti.
0: Allora, poi dopo recuperiamo un po' di messaggi, lo dico ai nostri amici, anzi se volete adesso fare anche delle domande in questo Focus Frosinone fatelo, perché ci fa molto piacere, perché tra poco stiamo per perfezionare un collegamento, quindi aspetto ancora un po' e intanto ci avviciniamo sempre di più a questa partita della Nazionale, Stefano, e speriamo che questa sera si possa iniziare bene. Io questo lo dico, poi noi ritorneremo in diretta lunedì, la commenteremo, ma lunedì siamo già a ridosso della seconda partita, quindi avremo modo per approfondire. Però mi danno l'ok in regia per il collegamento. Stefano, ci fa tanto piacere, perché vogliamo anche un po'...
1: Un immenso piacere.
0: Esatto, fare un po' i complimenti di questo bellissimo avvio della Frosinone. Noi poi abbiamo seguito tutta la cavalcata
1: l'anno scorso. Ci eravamo incontrati a ottobre dello scorso anno.
0: Sì. E allora diamo il benvenuto qui a Maracanà, in questo pomeriggio, al direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini. Buon pomeriggio, direttore.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per aver accettato.
1: Ci eravamo incontrati a un anno di distanza... Tutti quanti pensavamo, ma non lo volevamo dire, capito? C'era Renzo. Scusa se ti do del tu, direttore, però.
2: Sì, certo.
1: Che lo pensavamo tutti, però non era corretto dirlo.
0: Eravamo contenuti. Complimenti per questo avvio, direttore. Insomma, però si è iniziato veramente con la scia dell'anno scorso, con questa voglia sempre di proporre calcio di mister Alvini.
2: Sì, ormai... Il
0: marchio,
2: il sistema, il marchio di gioco è quello di andiamo avanti così, perché credo sia quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo continuare a fare.
0: Prego Stefano, poi intendevo inserire pure tu. Noi adesso qui abbiamo una
1: direttore
0: bella...
1: sintetico come il calcio spettacolare del Frosinone. Cioè, voi siete è sintetico come il calcio spettacolare del Frosinone, che è un calcio veramente bello a vedersi, però efficace. E quanto è stato importante portarsi dietro questo tipo di mentalità, questo gioco, questo crederci, questo coraggio? Poi confrontandosi insomma con la Serie A, che è un'altra categoria, e ancora siamo agli inizi naturalmente, però è il gioco, diciamo così, il miglior acquisto della stagione.
2: Sì, penso di sì, perché l'anno scorso è iniziato un percorso in un certo modo, è andato bene, e l'anno scorso abbiamo perso 3 partite in un campionato, forse è la squadra che ha perso meno partite in Europa, nelle ultime 30 ne abbiamo perse 2. Insomma, voglio dire, è vero che è un gioco dove vai ad aggredire, lasci spazi, lasci qualcosa, però alla fine è un gioco che paga, quindi perché non continuare a farlo? Poi voglio dire, Alvini è quel tipo di allenatore, un allenatore che gioca d'attacco, quindi bisogna prendere per buono quello, continuare su quello che abbiamo fatto. Sapevamo e sappiamo, soprattutto sappiamo, che la Serie A è un campionato complicato e difficile, però per adesso i ragazzi stanno dimostrando di poter stare anche in questa categoria, senza dimenticare che abbiamo tanti giocatori che sono arrivati, che entreranno in condizioni sicuramente presto, e contiamo che anche quelli che sono arrivati, come Smith, diventano dei protagonisti.
0: Direttore, da che cosa è rimasto colpito in queste 5 partite della squadra complessivamente rispetto, non so, allo scorso anno? Ha visto qualcosa di diverso, oppure avete attaccato la spina e tutto come l'anno scorso, nonostante il cambio di categoria?
2: Allora, quando abbiamo giocato la Juventus il primo tempo ho detto la categoria molto probabilmente la soffriamo. A fine partita ho detto ma forse in categoria ci stiamo. Questo è quello che mi ha dato, è la prima partita con la Juventus che mi ha dato queste sensazioni, perché il secondo tempo della Juventus è stato un secondo tempo importante, e il primo tempo era dettato un po' dalle emozioni, un po' dalla categoria, un po' dall'avversario, un po' dalla forza dell'avversario, insomma tante piccole cose che non avevamo fatto bene il primo tempo con la Juve. Poi però il secondo tempo
0: avete sfiorato il pareggio dalle altre cose.
2: Esatto, il secondo tempo l'ha fatto bene, lì uno riflette e dice cazzo, forse ci stiamo anche noi dentro. Questa è stata la
0: riflessione.
2: La riflessione, anche se voglio dire, noi che lavoriamo lì eravamo convinti di starci, se no non avremmo fatto certo. quello che abbiamo fatto.
0: È vero, assolutamente. Stefano.
1: No, io invece faccio una riflessione su alcuni calciatori, no? Entriamo un po' nello specifico, direttore. Cioè che Mernase mi sembra un giocatore migliorato rispetto allo scorso anno, cioè fa meno fatica in Serie A che in Serie B, non so se è d'accordo.
2: Sì, ma questo, anche questa, non voglio fare il presuntuoso, però è una cosa che io sapevo, che ho detto al Presidente. Ho detto, Presidente, vedrai che Cavernasa l'anno prossimo fa meglio che in Serie B. E così sta facendo, ma tanti giocatori stanno facendo meglio in Serie A che in Serie B.
1: Vero.
2: Perché si gioca, sì, è vero, si gioca un calcio diverso, più complicato, anche più fisico, però ci sono anche più spazi per giocare, quindi certi giocatori riescono a fare meglio.
0: Eh sì, beh, possiamo dire, direttore, Raimondo è stato qualcosa, ha avuto un impatto ancora migliore, no? 4 gol in 5 partite.
2: Madonna, eccezionale.
0: Se sì. l'aspettava anche lui, anche da Raimondo, un impatto così?
2: No, un impatto così no. Ora ho detto che per Nasir, perché lo pensavo e l'avevo detto, di Raimondo no, degli altri pensavo che ci fosse un periodo di adattamento, ma che ci potessero stare. Però voglio dire, siamo solo all'inizio.
0: Abbiamo
2: scalato una collinetta, ma c'è ancora il Montirolo, il Gavia, c'è da fare ancora. Lo sappiamo, e il fatto di saperlo, questo è un vantaggio.
1: E a proposito della difficoltà del campionato, no? C'è un piano B, cioè questo Frosinone, come ha detto lei e come vediamo noi e come insomma abbiamo seguito passo per passo, c'ha questa modalità, no? Di espressione libera, coraggiosa, bella, efficace, ma la Serie A è lunga, l'ha detto lei, insomma, ci sono le tappe, i tapponi di montagna, i percorsi più impegnativi. È pensabile immaginare un altro tipo di Frosinone, oppure questa linea di compromesso con Alvini non esiste?
2: Secondo me no, secondo me il Frosinone deve essere questo. Noi bisogna giocarsi le partite sempre, perché bisogna giocarsene. Poi è il sistema, è Alvini che vuole questo, richiede questo, e poi i giocatori sono abituati a far giocare così, insomma non è che da un giorno a un altro puoi cambiare i sistemi di gioco, le cose, cioè, alla lavagna. Però per cambiare i sistemi di gioco bisogna lavorare, e quindi uno non è che può cambiare un sistema di gioco che funziona, poi non può funzionare per un periodo, ma poi rifunzionerà.
0: Che impressione, direttore, ha avuto affrontando il Como? Ecco, perché il Como insomma è da tutti, no? Considerata come addirittura c'è chi lo mette in lotta per lo scudetto. Noi qui, devo dire la verità, avevamo avvisato io e Stefano che sarebbe stata una partita difficile per il Como, però non pensavamo vittoria così del Frosinone. Che impressione ha avuto sia del Frosinone ma anche del Como vedendolo da vicino?
2: Il Como è una squadra forte, con giocatori forti, con un allenatore bravo, con una bella organizzazione. E che dire, anche per me è una squadra da primi 2 o 3 posti. Noi abbiamo fatto una partita bella, in certi momenti siamo stati anche fortunati, però ce la siamo giocata, quello è il fatto, è che ce la siamo giocata bene, con umiltà, e questo ci ha ripagato, insomma. Credo che la partita l'abbiamo giocata a pari loro, forse qualcosina in più, e quindi anche questo ci dà coraggio, ma sappiamo che poi incontri un'altra squadra e non è così, perché la Serie A è così, viviamo partita per partita, non c'è da non c'è da fare tanti calcoli, tante cose.
0: Assolutamente.
1: Direttore, la inorgoglisce quello che ha detto Silvio Baldini a proposito del Frosinone, cioè che sta diventando, oltre a questo bel vedere che ci state facendo, che vediamo ogni volta che scendete in campo, ma bacino, insomma, voglio dire, importante per il calcio italiano, tanti giovani di valore.
2: Noi avevamo anche l'anno scorso 5 giocatori.
0: Esatto.
2: Nazionali. Sono gli stessi, anzi quest'anno c'è Cicchella in più, e quindi, ma questo, sai, il discorso di italiani è un discorso, sì, che adesso con noi giochi italiani, ma abbiamo preso anche tanti stranieri, perché con l'ingresso di Clara Vista siamo riusciti a prendere anche stranieri, la società si sta potenziando, quindi lo facciamo volentieri, ma insomma oggi il calcio è diventato un calcio europeo se vuoi stare alla vanguardia,
1: certo.
2: Se no fai fatica, quindi questo fondo che è entrato può fare cose importanti, ci sta aiutando in una maniera straordinaria, sono gente a posto, gente per bene, che si può lavorare insieme e costruire qualcosa.
0: Gente appassionata di calcio.
1: Ecco, ma quali possono essere gli obiettivi, la crescita del Frosinone, insomma, per...
2: Ma sa, la crescita del Frosinone è una crescita tecnica, è una crescita di strutture, è una crescita di tante cose. Voglio dire, Frosinone, il presidente Stirpe ha fatto cose incredibili.
1: Ma da oggi però, direttore, questo voglio sapere, vi siete posti un obiettivo, cioè il Frosinone che cosa vuol diventare, che ne so, un Como, un Sassuolo, una realtà consolidata in Serie A, oppure...
2: Esatto, il Frosinone con questo gruppo può diventare una società che si consolida in Serie A, però ci sono degli step da fare, lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro, quest'anno il primo step è rimanere in categoria, questo sarebbe un successo straordinario, e poi da lì cercare di crescere, insomma.
1: La risposta italiana, caro Marco, al Como di Fabbri.
0: Sì, come ha detto.
1: No, come costruire, insomma, sto parlando di solidità, di persone a posto, c'è questa, diciamo, questo passaggio di cuore, questa entrata, l'obiettivo è consolidarsi e poi chissà, sviluppare.
2: Certo. Nel campionato ci sono un miliardo di difficoltà. Noi abbiamo il vantaggio di sapere che incontreremo le difficoltà, questo lo sappiamo già. Lo sappiamo già da oggi, che abbiamo fatto 10 punti in 5 partite, quindi ce lo aspettiamo, ci prepariamo e dobbiamo essere bravi a superare quel momento.
1: Sì. A cominciare alla ripresa andrete al Maradona con questo Napoli, se l'aspettava questo Napoli di Allegri?
2: Andiamo a fare un amichevole.
0: Grande.
1: No, ma a parte gli scherzi e le battute, si aspettava questo
0: inizio
1: di partenza, così un po'
0: del Napoli,
1: a rilento del Napoli.
2: Sai, Napoli ha avuto degli infortuni, ha avuto delle situazioni, però mi sembra che abbia giocato delle partite importanti. Poi, sai, dopo 5 partite non è che si può dare dei giudizi. Sì, diciamo che è un inizio un po' difficoltoso, ma insomma c'è una rosa e una squadra da poter vincere anche 10 partite in fila a Napoli. Quindi,
0: questo è vero.
2: Ma del resto, come si sta facendo bene, sono gli stessi, la Roma sta facendo bene, l'Inter sta facendo bene. Squadre forti, il Cagliari è una roba straordinaria, voglio dire, queste squadre qui stanno facendo cose da qualcuno te l'aspetti a qualcuno meno, insomma. Ci sono squadre che sono ancora indietro per il potenziale che hanno, tipo la Fiorentina, tipo tante altre squadre, ma il Venezia stesso che gioca bene,
1: molto bene, vero.
2: Cioè, 5 partite mi sembrano poche, insomma.
0: Sì, ancora sono troppo poche. Ma si aspettava invece un inizio così della Lazio, direttore?
2: Guarda, io conosco bene Rino. Rino è un martello. Se trova i giocatori che gli danno disponibilità, che sono disponibili e gli entra dentro, Rino può fare cose importanti, perché è un grande trascinatore, è un grande motivatore, ma è un grande allenatore. Perché la Lazio gioca anche bene.
0: Sì,
2: questo
0: sì.
2: Quindi... Ma voglio dire, non è una grandissima sorpresa.
0: E invece, direttore, una curiosità, Inter e Roma, come ha detto lei, sono partite fortissimo, il Como pure, Juve e Milan le considera possibili, diciamo così, contendenti per il titolo, oppure quest'anno devono pensare un po' più alla Champions e ancora lo scudetto per loro è un po' lontano? Che idea ha lei?
2: Io dico che stiamo parlando di squadre che possono fare di tutto. Questo è il discorso. Delle volte si riesce a farlo perché si trova l'armonia giusta, il gioco giusto, le situazioni giuste, qualche volta no, però hanno dei potenziali non inferiori agli altri. Questo è quello che penso io.
0: Anche la Juve ha avuto un po' di fortuni, questa partenza è stata un po' condizionata.
2: Voglio dire, hanno un potenziale straordinario, possono vincere tutte le partite queste squadre, non le vinceranno, però.
0: Tolti i suoi giocatori, c'è qualche giocatore che l'ha colpita in questo avvio?
2: Mi ha colpito l'esterno la Fiorentina,
1: Mastantuono.
2: Mastantuono è una fuori categoria.
0: Mastantuono
2: è piaciuto parecchio.
1: Poi un ragazzino
2: mi piace tutte le cose, però mi è piaciuto anche lui.
0: Sì, un bel giocatore, c'è una tecnica, anche, mi sembra anche di personalità, direttore, vero?
2: Sì, mi è piaciuto tanto.
0: Sì, sì, sì. Poi l'avete visto da vicino, quindi avete anche...
1: È stato giusto sollevare, cioè lei l'avrebbe fatto, so che è un tema delicato, insomma si parla sempre di esoneri precoci, che bisogna sempre dare del tempo, però ci sono alcune, in alcune circostanze... Voglio dire, c'è la possibilità di troncare un rapporto, anche se poi, voglio dire, non è la cosa più bella del mondo. Cioè, favorevole o no?
2: Allora,
1: alla decisione su Grosso, ecco.
2: Io dico una cosa, vederle da fuori le cose sembrano cose, certo. Dici, no, ma bastante il cielo in terra, a vederle da fuori. Poi però quando sei dentro le cose stanno totalmente diverse. È chiaro che non so niente, però faccio sto mestiere, ma non è per non dare giudizi, è che per sapere le cose bisogna sapere.
0: Certo.
2: E quindi, cioè, come fai? Voi potete fare supposizioni.
1: Certo, no, ma è giusto.
2: Io faccio fatica a sapere, anche perché, voglio dire, bisogna provarsi dentro. Quando è chiaro, sono decisioni che... sicuramente sono dolorose per tutti quanti.
0: Assolutamente. Direttore, la stiamo per salutare, ma ci sono delle domande degli ascoltatori al volo. Intanto tanti complimenti. Viva la follia e viva Alvini, complimenti al direttore che gli ha affidato la squadra in un momento molto difficile per entrambi. Poi Maurizio chiede: potete chiedere al direttore quanto gli è servito lavorare nel settore giovanile della Juve all'inizio della carriera?
2: Ma io a metà carriera, a metà, diciamo, ci ho lavorato. Io lavorare nel settore giovanile è una passione incredibile. A me i giovani piacciono, questo io quando da me esordisce un giovane, gioca un giovane, io impazzisco. È la cosa più soddisfacente per chi fa il mio mestiere, prendere un ragazzino, buttarlo dentro, dargli fiducia. Queste sono le cose belle, però delle volte bisogna essere anche un po' folli per farlo, no? Però qualche volta è una follia che paga.
0: È vero.
1: Direttore, noi parliamo sempre dei contratti dei calciatori, però insomma la mia domanda è diretta. Ma lei col Frosinone, insomma, sta pensando di rimanerci a lungo a Frosinone oppure no? C'è la possibilità che possa rinnovare il contratto? Ci sta bene oppure ancora troppo presto?
2: Guarda, io ormai non mi pongo più questo problema. Mi pongo il problema di lavorare, mi pongo il problema di star bene in un posto a lavorare, e se la società mi apprezza io rimango volentieri, se la società non mi apprezza prendo la valigia e me ne vado. Quindi non mi creo questo problema e non ci penso, ma non è una frase fatta, ma non ci penso veramente.
0: Però questo è un tratto della sua carriera bello, direttore, importante, no? Quello che state facendo.
2: Certo, arrivare alla mia età e fare questo, vinto a Palermo ultimamente, vinci a Frosinone, quindi si è ripagato dei sacrifici che ha fatto, di tante delusioni che ha avuto, perché tutte le annate non sono belle, adesso sono ripagate, ce le godiamo, ma ce le godiamo lì per lì, perché poi il pericolo è dietro l'angolo.
0: Sì, no, una curiosità, direttore. Calò, io ho detto prima, per quello che ha fatto in questo avvio di campionato, mi sono permesso di dire con Stefano prima, forse avrebbe meritato anche una considerazione da Mancini. È eccessivo? Perché poi
2: no, allora guarda, Calò è un giocatore che l'anno scorso, forse diciamo ce l'hanno tirato dietro da Cesena, abbiamo preso così con la facilità incredibile.
0: Fatto un campionato incredibile.
2: Io da 3 o 4 anni gli andavo dietro, sono anche sincero dicendo... Bah, vediamo Serie A cosa riesce a fare Giacomo, e Giacomo in Serie A gioca meglio in Serie B.
1: Ecco, ma un po' tutti mi sembra, come abbiamo detto prima.
2: Giacomo in Serie A gioca meglio in Serie B.
0: È uno dei giocatori che ha costruito più occasioni, mi sembra, per la squadra di costruzione di gioco. Stavo leggendo delle statistiche.
1: Pulito.
0: Quindi
2: c'è un piede straordinario. Sì. E poi adesso Giacomo, prima si è messo pure a correre, capito?
1: Si è dimagrito un po'? Sì,
2: no, si è messo a correre. Prima trottava, ora corre.
1: È vero.
0: No, poi direttore, anche Palmisani, se continua così sarà difficile tenerlo.
1: Rinnovato fino al 2031.
0: Lo so, però.
1: Però è nuovo.
2: Palmisani, sì.
0: Gran portiere,
2: Sì, è bravo Palmisani, bravo ragazzo serio, si allena bene. Palmisani è bravo.
0: Sì, ci avrà un futuro
1: Spalletti,
0: importante.
1: Spalletti l'ha chiamata.
2: No.
1: però, magari adesso durante però, la sosta vi siete
0: però è un portiere che può avere un futuro importante. Prima le ha fatti i complimenti anche Rampulla, che era collegato con noi, gli piace molto,
1: ha l'estimate secondo me del grande calciatore, del grande...
0: Che dice lei, che ne ha visti tanti, direttore?
2: Allora, è un giocatore che, a parte il fatto che ora faccio gli scongiuri, che da quando gioca in errori ne ha fatti forse uno un campionato e mezzo che io possa giudicare, è un ragazzo freddo, di personalità, che parla poco, si allena tanto, però ha personalità, è un ragazzo freddo, quindi io credo che abbia tutte le qualità per fare una grande carriera. Poi vai, ci vuole anche forse però ha le qualità per fare il grande giocatore.
0: Può essere accostato a qualche grande portiere per caratteristiche? Proprio così difficile? No. Beh, si fa fatica.
2: Il discorso di Gigi lasciamolo fare.
1: Direttore, ogni direttore ha un pupillo, no? Io mi ricordo Sabatini, insomma, voglio dire, a volte regalava, io sono innamorato di quel calciatore. Ci sono dei... C'ha qualche, ecco, suo preferito all'interno della squadra, senza nulla togliere agli altri, però un debole, insomma, che quando magari l'ha preso.
2: C'è un giocatore che io ho preso dal Pontevera, che l'ho portato a Brescia, poi da Brescia ho portato a Frosinone, è normale che questo giocatore qui giocava in C e adesso Calvani fa il protagonista in Serie A, insomma, è normale, ma poi se ne sbaglia tanti di giocatori, ecco, perché poi noi si parla sempre di quelli che poi ce ne tanti si sbagliano, quindi però
1: vabbè, no, tanto, capito, però
2: ogni tanto viene fuori queste cose che sono cose carine, cioè.
0: E va bene. Se l'ultima gliela faccio sulla nazionale, riparte Mancini questa sera, direttore, con la speranza, insomma, fa esordire in mezzo al campo Romano. È un rischio, lo condivide? 7 presenze in Serie A.
2: Lo condivido. Come no? Subito, ho detto prima, se siamo giovani
0: grande,
2: no, che facciamo? Se uno gioca bene, gioca bene, ragazzi.
1: Ma
2: se
1: certo.
2: Sono contento di Mancini, perché Mancini, l'ultimo trofeo l'abbiamo vinto con Mancini. Io ho visto l'Italia di Mancini dal vivo a Palermo, quando è venuto a fare una partita, non mi ricordo contro chi. La squadra giocava bene. Se riesce a far giocare la squadra bene, come ha fatto quando giocavamo gli europei, sicuramente l'Italia farà grandi cose.
0: È vero, spero, glielo auguriamo. No, direttore, l'ultima proprio, ma sul VAR, che quest'anno ha dato più velocità al calcio.
2: Sul VAR è un discorso lungo che ho già parlato io. Ho già detto, allora, il VAR è una cosa necessaria adesso.
0: Certo.
2: Questo tipo di gioco, questo gioco che stiamo facendo, falli laterali, 8 secondi, il portiere 8 secondi, si fischia meno. È tutto bellissimo,
0: sì,
2: perché il calcio scorre meglio, non si perde tempo, però secondo me il VAR ha due fasi: il VAR dentro l'area di rigore e fuori dall'area di rigore. E questo è il discorso. Non si può valutare il VAR, secondo il mio parere, che è sempre uguale, no, dentro l'area di rigore il VAR si fa un occhio di riguardo,
1: fa la differenza. Certo.
2: Noi giochiamo, faccio un esempio, giochiamo a Sassuolo, facciamo gol, un falletto in mezzo al campo, interviene il VAR e annulla il gol. Tre giorni dopo si gioca a Firenze, rigore netto su Monterisi,
0: vero.
2: E il VAR non interviene. Io, no. Allora, cioè, c'è qualcosa che non funziona qui. Questo, io ho fatto solo questa obiezione, e non mi sembra un'obiezione stupida, perché...
1: Forse si andrà verso questa direzione, direttore. Magari, ecco, c'è un VAR dentro la rigore, un VAR fuori.
2: No, io
1: però
2: no,
1: sulla linea di Orsato, insomma, siamo tutti d'accordo.
2: La linea di Orsato mi piace molto.
1: Esatto.
2: Perché a me piace, si gioca, si gioca a calcio, una spintarella, una cosa, se no. Però, voglio dire, ci sono dei falli che sono il rigore dell'Atalanta contro, non mi ricordo chi, il contro la Juventus, è un rigore serio.
0: Roba che viene trattenuto, sì.
2: Cioè, questi sono errori.
0: Ma anche, mi sembra, direttore, quello in Torino-Milan all'inizio del campionato, quel fallo di mano con un braccio larghissimo, quello è rigore. Grazie, insomma.
2: Questi sono errori con la VAR, non li puoi fare, perché alla VAR li vedono. Questo
0: sì, sì. Però lui l'ha detto, Orsato ha detto ci sono stati 5 errori, mi sembra.
1: 6
0: errori, 6 errori ci sono stati.
2: Allora, se lo ammette va bene.
0: Sì,
2: però...
0: ha detto 6 errori che bisogna insomma evitare, perché 6 errori su 5 partite non sono pochi.
1: Vedremo, quindi... dai.
2: Ma un rigore così lo puoi fischiare anche dopo un minuto.
0: Sì.
2: Cioè non c'è bisogno che lo fischi. Anche se lo riguardi mentre giocano, fischi, dice rigore, va bene.
0: Sì, sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Direttore, noi la ringraziamo tanto. Come buon bocca al lupo per
1: un
0: tutto.
1: Abbraccio,
0: e un abbraccio,
1: al lupo e complimenti ancora.
2: Grazie, arrivederci.
0: Grazie ancora al direttore Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, per questa bella chiacchierata. Noi adesso facciamo l'ultima pausa, poi recuperiamo anche un po' di messaggi vostri. Quindi torniamo subito dopo il break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. 1:42.526, il tempo firmato dal britannico della Mercedes, che rifila oltre 8 decimi a Charles Leclerc, secondo, che mette la Ferrari in prima fila, precedendo di appena un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. Sesta piazza per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale, Kimi Antonelli, sarà costretto a scattare dalla 16ª casella dopo aver toccato il muro e danneggiato nel Q1 la sua Mercedes. Solo ottavo Max Verstappen, dietro anche al compagno di squadra Ogier. Ottimo quarto pochi giorni dopo l'ufficialità del rinnovo in Red Bull anche per la stagione 2027. È stato svelato, anche se in versione ancora provvisoria, il calendario della prossima stagione del moto mondiale. Il campionato 2027 si aprirà ancora in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo e terminerà a Valencia il 26-28 novembre. Confermati i 22 round con due novità: il ritorno in Argentina, ma all'autodromo Oscar e Juan Galvez di Buenos Aires, e il debutto sul tracciato cittadino di Adelaide in Australia, al posto di Phillip Island. Esce dal giro l'Ungheria dopo due soli anni al Balaton Park. Ancora due tappe in Italia, al Mugello il 28-30 maggio e a Misano il 10-12 settembre. Il calcio a pochi mesi dalla disfatta di Zenit, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark Van Bommel in occasione della prima giornata dell'UEFA Nations League. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal CT. E prime scelte per la sfida di questa sera per Mancini: 23 convocati per il Belgio, 11 i tagli, alcuni anche eccellenti. Inacio, Vergara, Zaniolo, Fagioli e Sebastiano Esposito tra gli esclusi. Fischio d'inizio stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il tennis: Jannik Sinner non tornerà nemmeno a Pechino. L'altoatesino sui social ha pubblicato un video annunciando il forfè dal torneo 500 che inizia mercoledì prossimo. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. Sono deluso per non poter difendere il titolo, ma non sono ancora pronto per competere, il messaggio del numero uno al mondo sui social. Sinner non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Ha saltato tutta la trasferta americana a causa di un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, sottoponendosi a lunghi cicli di terapie al J Medical di Torino. America's Cup, a Napoli è finalmente partito il programma di gara della seconda regata preliminare, prevista inizialmente 3 fleet race, la prima ritardata per più di un'ora a causa del poco vento. In palio i primi punti per qualificarsi alla finale di domenica, impegnati due equipaggi di Luna Rossa, il team senior e quello Youth and Women. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati Stefano di nuovo, buon pomeriggio. Eccoci a tutti, ciao Marco, siamo nella parte tutti. Finalissima di Maracanà del venerdì. Senti, però leggiamo questa cosa al volo, poi recuperiamo dei messaggi in questo finale con gli ascoltatori, perché il City è stato giudicato colpevole di quasi, possiamo anche andare su Calcio Finanza, colpevole di quasi tutte le violazioni da parte appunto della federazione inglese di calcio, quindi da parte della Premier, attenzione perché qui, sì, aspetta, vado un attimo al volo a prendere, allora su il City sarebbe responsabile di 114 delle 115 accuse. Praticamente ha fatto l'unplay. Vediamo un attimo che cosa rischia, è importante anche capire che cosa rischia.
1: Richiamo formale
0: alle multe. Penalizzazione
1: e esclusione.
0: Esclusione proprio sarebbe l'ipotesi più estrema, praticamente l'esclusione dalla Premier League. Quindi vediamo che cosa, quale sarà lo scenario e che cosa attende questa.
1: 114 su 115.
0: Mamma mia.
1: L'accusa,
0: Accuse, sì, sì, sì, sì, sì, accuse. Quindi adesso c'è tutto.
1: Vedremo che succederà.
0: Esatto. Poi vediamo quello che succede, però riportiamo questa news in questo momento. E vediamo insomma poi quali saranno gli eventuali provvedimenti che prenderanno nei confronti del City. Vabbè, allora va male. Allora andiamo a sentire anche qualche altro audio, dai.
2: 20-30 anni fa,
0: chi è?
2: Nella nazionale svedese,
0: sì,
2: c'era un centravanti nero a tutti gli effetti svedese,
1: Dalin.
2: E lì non c'erano nessun problema.
0: Vero,
2: Maurizio da Roma.
0: Era pure forte, mi ricordo. Era pure forte come giocatore. Sì, sì, ma sono d'accordo. Infatti, non siamo completamente d'accordo. Allora, dunque, vai con un altro audio. Poi recupero qualche messaggio. Andiamoci.
3: Ma il vero scandalo del nostro paese e della nazionale italiana non sono certamente le persone che sono nate in Italia e hanno genitori stranieri. Tra l'altro questo avviene in tutti gli sport italiani, dall'atletica al nuoto, alla pallavolo, certo, quindi nessuno scandalo. La cosa veramente grave è Mancini a CT della nazionale, perché lui ha avuto veramente un comportamento immorale e io dico, tornasse anche in Italia, ma addirittura farlo diventare rappresentante del nostro paese nello sport più popolare del paese, questa è veramente una cosa scandalosa.
0: Ma io
1: però c'è questo tema, Marco, cioè, discorso adesso, non è che dice, è questione di fare il moralista o di non farlo, cioè, qui si parla di nazionale. Lo strappo è stato legato al fatto che durante il
0: Ferragosto,
1: a due settimane dall'appuntamento degli azzurri che dovevano giocare due partite, se n'è andato e ha scelto non di allenare la nazionale dell'Arabia Saudita.
0: Sì, sì, sì, no,
1: la gente però non se lo dimentica. Poi
0: a criticare,
1: Mancini ha tutta la mia stima, tutta
0: posso
1: la sua,
0: cambiare
1: però
0: idea.
1: Non è che si può un colpo di spugna, e anche se dovesse vincere le partite, la gente su questa cosa qua è ferma, tiene il punto fermo, anche se lui dovesse vincere, cioè non è come dici tu, secondo me, Marco, se vinci le partite sarà sempre un tema questo, cioè se vinci le partite dimentichi tutto, e questa è una cosa un po' particolare, Marco, un po' particolare perché non è mai successo, è un precedente clamoroso, che il nostro ascoltatore, io rispetto la sua opinione, poi su alcune cose non sono d'accordo, però sul discorso che ha scelto un'altra nazionale in quel momento, poi per carità avrà avuto le sue ragioni, Gravina le altre, però insomma ha mollato la nazionale per andarsene, poi lascia perdere il discorso economico, se n'è andato.
0: Sì, sì.
1: E ha scelto un'altra di allenare un'altra nazionale, o no?
0: Sì, sì, però dopo
1: adesso torna dopo tanto tempo e ha chiesto scusa, per carità.
0: Sappi,
1: io
0: che
1: sono stato
0: tra
1: i primi, basta, mettiamoci un punto, ce lo mettiamo un punto, però molta altra gente non riesce a mettere sto punto, e però io la rispetto. Cioè, rispetto questo tipo di opinione.
0: No, ma il rispetto è un altro discorso, però ripeto,
1: cioè non è che tu alleni il Milan e poi dopo va la Juventus, cioè, e vabbè. È Napoli, Spalletti ha allenato il Napoli,
0: la
1: Roma,
0: per tutta la vita, ha chiesto scusa, questa ha sbagliato, punto. Io la vedo in questa maniera, cioè, preferisco andare anche per il perdono, insomma.
1: No, ma
0: soprattutto in questi casi, perché stiamo parlando di una cosa che è perdonabile, ecco. Secondo me c'è de peggio nella vita. Ha sbagliato, secondo me la stragrande maggioranza di questi che fanno questi discorsi avrebbero fatto questo tipo di scelta. quindi non sarà stato tentato da questa cosa, l'ha fatta, che ha sbagliato, ha chiesto scusa. Io tendo, diciamo così, a perdonarlo. Poi capisco chi non lo pensa, chi la pensa diversamente da me, ci mancherebbe. Il
1: perdono, secondo me, non c'entra poco. Cioè, il discorso è che tanto non la cambi sta cosa.
0: No, no, vabbè, ma io non devo cambiare niente a nessuno, perché poi giustamente ognuno deve rimanere dalla sua posizione. Cioè, non voglio cambiare niente a nessuno. Il rispetto chi la pensa così. Però
1: appunto bisogna rispettare chi non la pensa così, perché non è che no, secondo me non ci sono tante ragioni, perché uno può dire vabbè, ha chiesto scusa e amen, e però si ritrova ad allenare la nazionale italiana e la gente, la maggior parte degli italiani, dice, appassionati, dice, non se la merita, cioè non si meritava questo ritorno. Ecco, questo è un po' il discorso di fondo. Non è che non si merita il ritorno perché non sia bravo. Non ti meriti di tornare laddove hai accannato, hai mollato tutto, 4-4-8 e te ne sei andato. Stiamo a parlare della nazionale italiana, non di uno, di un club, sai, imprecisato, indefinito, indeterminato. C'è un qualcosa di netto, cioè tu te ne sei andato, hai mollato la nazionale italiana per andare a allenare la nazionale dell'Arabia Saudita. Poi sei tornato, la gente dice, fa come te pare.
0: No, però è tornato, lo hanno chiamato, lui è tornato.
1: Ma per carità, però la gente dice, no, dovevi dire no, perché non è che te manca l'aria per respirare. Questo è un po' il tema di fondo, non è un discorso dei soldi, delle cose, però è un discorso di prestigio. Magari ci sono tanti allenatori che sognano di allenare la nazionale azzurra, non ci riescono, bravi come lui, e alla fine la gente rosica perché dice, perché è toccato a lui il ritorno? Io non sto col, ti sto dicendo cosa pensa la gente.
0: No, ma
1: e secondo me non è rispettabile, cioè no, non è che uno può dire
0: non c'è
1: che
0: dubbio.
1: Dici o che non la pensi.
0: No, ma sul rispetto non c'è dubbio.
1: Poi la penso come te, mettiamoci un punto, andiamo avanti, forza azzurri, e che Dani Mancini possa
0: è
1: vincere.
0: È giusto che ognuno la pensi come
1: però
0: vuole.
1: Però non è che è un colpo di spugna, dai, vabbè, ma che c'è, vabbè, che è successo? Niente. No, è successo qualcosa e te lo porti
0: lui.
1: Dietro.
0: Ma lo sa,
1: cioè
0: lui.
1: Non è che dici, via, colpo è... di spugna e finisce tutto. No, te lo porti tutto sempre e comunque dietro. Cioè, secondo me.
0: Sì, lo sa pure lui, secondo me. Non, è...
1: non lo so se ha capito che una cosa che si porterà dietro per parecchio tempo. Io credo che questa cosa qua...
0: Se la porterà dietro per tanto, lo sa, secondo me. Quindi credo che cercherà con il lavoro, non dico di conquistare queste persone, non le conquisti, però di farsi un po' accettare?
1: Se c'è una fondazione a suo nome che possa aiutare il settore giovanile scolastico azzurro, sarebbe una mossa straordinaria che potrebbe mettere tutti d'accordo. Visto che si parla di giovani, visto che ci riempiamo la bocca, fa una fondazione sua particolare, oppure un'iniziativa, la fa sapere a tutti quanti e allora la cosa un po' diventa, no? Dice, allora c'è qualcosa, però non ho visto questo tipo di azioni, capito?
0: Allora, sentiamo un altro messaggio, dai, vai.
4: Salve Francesco da New York, io sono molto d'accordo con il messaggio precedente per quanto riguarda Mancini. Sì, si può perdonare, gli sbagli si possono fare, però abbandonare la nazionale italiana 2 settimane prima, che poi a noi, io penso che ci è costato il mondiale, anche per questo, è difficile da ingoiare. Comunque grazie di tutto, Francesco da New York.
0: Ciao Francesco. Saluto a tutti coloro che ci seguono da lontanissimo. E vai, dice Ube, ci scrive: sono molto curioso di vedere come finirà la vicenda City vista la sentenza di oggi. Vediamo, i rischi li abbiamo letti. Vediamo che succederà. E questo perché secondo me poi le regole vanno rispettate, non è perché tu c'hai i soldi puoi fare come te pare, eh.
1: A proposito,
0: occhio anche qui da noi, in Italia. E dai, andiamo con un altro messaggio.
5: Direttore Vicari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao,
5: buongiorno ai suoi ospiti.
0: Buongiorno.
5: Certo che l'Italia è l'emblema del razzismo, l'emblema. In prima fila ci siamo noi italiani. Perché in Germania un ragazzo che nasce in Germania, anche se ha tutti e due i genitori stranieri, diventa automaticamente tedesco e lo fanno giocare in tutte le squadre ed è tedesco al 101%. In Italia ancora retrogradi, certa gente bisognerebbe
0: buono, salvo. Però ti devo dire, cioè, nel senso, c'è difficoltà, c'è un po' di sottocultura, questo l'abbiamo detto, però qualche passo si sta facendo.
1: Sì. Quindi, e Mancini in questo è molto bravo.
0: E quindi,
1: perché convoca, cioè, non è che, ecco, non c'è questa sottocultura.
0: Sì. Qualche passo si sta, siamo in ritardo rispetto a, però un passettino piano piano si sta facendo.
1: Poi se uno
0: critica, direzione,
1: per dirti, Gnonto, perché sempre lì, ecco, un altro tipo di discorso, certo. Diciamo, ma perché di Gnonto? Perché no, perché magari ha giocato male.
0: Ma quello,
1: voglio dire, adesso non esageriamo.
0: Non esageriamo, se no parliamo più di niente, insomma. Quindi
1: adesso ho fatto un nome, perché è stato nelle precedenti
0: noi la critica la facciamo a prescindere, non è che...
1: Fu clamorosa la convocazione di Gnonto, no? Quindi... Però non è che si discute, poi tra l'altro a Firenze sta facendo benino, quindi non ci devono essere pregiudizi, in un modo o nell'altro, ma non ci devono essere pregiudizi anche nel giudicare una prestazione di un ragazzo... Che magari anche, no?
0: Vedi, io non sono d'accordo su Francesco di una cosa, no? Che ci scrive: ciao ragazzi, io concordo con chi sostiene che in Italia si tende troppo a minimizzare. Mancini non meritava la chiamata, che vinca, ma che non pretenda di essere tifato. Ma non è che bisogna tifare Mancini, bisogna tifare la nazionale.
1: Lo so, però poi c'è lui che siede in panchina.
0: Ho capito, però tu tifi l'Italia.
1: Io certo, io pure sostengo l'Italia di Mancini e quindi sostengo l'Italia.
0: Lui è il CT,
1: però anche questa osservazione del nostro ascoltatore è corretta, cioè non deve pretendere
0: d'accordo,
1: perché nessuno tiferà.
0: No, ma lui non pretende, noi che dobbiamo tifare l'Italia.
1: No, però lui giustamente si augura, tanto vinciamo, poi mettiamo tutte le cose a posto. Secondo me in questa circostanza non è così agevole uscirne fuori, Marco. Tu dirai che vabbè, ma ne abbiamo viste tante. Di queste non, questa è particolare.
0: Vabbè, io...
1: Poi per carità, ognuno ha la sua opinione, ma questa... e ti sto parlando, cioè sto analizzando i fatti, cioè per il perché di questo dissenso nei confronti del Mancio, che non è il mio, perché a me sinceramente sono d'accordo con te, mettiamoci un punto e andiamo avanti, però lo rispetto, cioè un punto di vista che lo che rispetto,
0: ma
1: che Mancini
0: deve
1: considerare, senso. Perché non è una cosa,
0: ma questo è
1: non c'entra niente la morale qua, cioè è un discorso che il tifoso, diciamo maggior parte del tifoso italiano, dice non ti meritavi di tornare.
0: Sì, ma
1: cioè non è che non ti meritavi di tornare perché ti sei comportato male, no, perché non hai raggiunto dei risultati, lascia perdere il fallimento che non siamo andati alla qualificazione, lascia perdere il trionfo a Wembley, cioè tu per come ti sei comportato non meritavi di tornare, questo è il pensiero del tifoso italiano, e se no facciamo tutti capisci, ecco il discorso perché rispetto questo tipo di opinione, perché è molto sottile ed è difficilmente attaccabile anche qua, quindi va rispettato,
0: però,
1: anche se non sei d'accordo.
0: No, ma però scusami, qui non è una questione di rispetto, tutti possono esprimere l'opinione, rispettiamo tutte le opinioni, però uno può essere non d'accordo, no, quindi non vuol dire non rispettare, come loro non sono d'accordo con quello che diciamo,
1: no,
0: possiamo
1: però,
0: essere d'accordo. Io non tifo Mancini,
1: no, però quando tu
0: tifo
1: dici
0: la nazionale italiana.
1: Voglio vedere, tutti quanti avrebbero fatto la stessa cosa, avrebbero preso i suoi soldi, poi
0: avrebbero
1: sarebbero tornati
0: tutti
1: in nazionale. No, secondo
0: avrebbero
1: me no,
0: barcollato tutti.
1: Qualcuno non l'avrebbe fatto,
0: non lo so.
1: Qualcuno secondo me non l'avrebbe
0: fatto.
1: I
0: soldi...
1: Probabilmente, non lo so.

0: essere più convincente, non tu, dico, ma nelle certo. scuse. Serve un'azione, non tanto una parola, un diciamo così, scusate, perché se chiedi scusa vuol dire che hai sbagliato.
1: Certo,
0: perché devi chiedere scusa? Vuol dire che hai sbagliato.
1: Ma lui l'ha detto però che ha sbagliato.
0: Però non basta, non è sufficiente, serve un'azione in più. Che cosa? Adesso ho buttato lì un qualcosa che possa dire, vabbè, allora sei scusato, adesso sei scusato veramente. Finché non farà un passaggio successivo, la gente penserà sempre che sono state scuse formali, di circostanza. Cioè, perché voglio dire, io posso dire mi sono comportato male, chiedo scusa, poi finisce lì. No, fammi vedere se veramente ci tieni e se è stata una cosa che ti ha toccato. Magari lui dice, io giocando bene, vincendo le partite, questo è ecco, pago il risarcimento di un danno, diciamo così, sentimentale. Però la gente non si accontenta.
2: Allora, Maurizio scrive: basta vedere già stasera stadio olimpico semivuoto. Perché ti aspettavi di vedere 80.000 persone stasera?
0: E secondo te perché semivuoto?
2: Non lo so, ma io credo che ci siano molti problemi in questo momento. Molti problemi. Basta vedere quanto sta la benzina e il gasolio.
0: Ah, tu dici per imparare ad arrivare
2: no,
0: allo stadio?
2: No, io dico che cominciamo a farci anche delle riflessioni che il calcio deve cominciare a prendere in considerazione anche questo.
0: Ah, vabbè, allora... Certo, ci sono adesso.
2: A lungo andare. Perché stiamo arrivando a dei livelli... Poi è facile chiedere da zone, chiede abbonamento, aumenta abbonamento.
0: Sono d'accordo.
2: E quell'altri è... chiedono abbonamento e fanno abbonamento. Quell'altri è abbonamento. E poi vai a fare il gasolio la mattina, dici, cavolo, mo che faccio? La ferma la macchina?
0: Tu dici, c'è meno gioia e entusiasmo di parlare
2: sì,
0: di calcio. Dopo.
2: Sì, secondo me questo incide molto incide a lungo molto. Andare, incide molto.
0: Chiama
2: perché
0: il mancio.
2: Poi,
0: chiama il mancio.
2: Che poi noi chiediamo ai tifosi, andate in trasferta, andate a seguire partite, andate di qua, andate di là. Mettiamo le partite tutte le settimane, tutti i giorni. Però... Guardate che questi sono dei problemi che cominciamo a pensare che potrebbero essere da qui in avanti sempre più grossi. Perché sentito che ha detto un politico,
0: chi ha detto?
2: Arrangiatevi.
0: Chi l'ha detto?
2: Ci dobbiamo arrangiare.
0: Chi l'ha detto?
2: Ha detto non ci sarà né calo della benzina, né calo del gasolio, né calo dell'energia elettrica. Fatevene ragione, arrangiatevi. Arrangiamoci, in Palomè.
0: Andiamo che ci siamo.
2: Capito? Però noi parliamo di calcio e ci divertiamo e vogliamo continuare a farlo, però poi c'è pure la realtà della vita di tutti i giorni. Quindi meno male che noi parliamo di calcio, che proviamo a divertirci parlando di sport. Comunque dai, stasera io la vedo.
0: Stasera forza azzurri.
2: Io sempre. Su questo non c'è dubbio.
0: La nazionale di Mancini.
2: Ci abbiamo un ultimo messaggio, prendiamolo dai. Abbiamo sforato un minutino. Mentre va.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Nunzio. Ascolta, io non riesco a digerire la cosa che ha fatto Mancini. Ci abbandona nell'attimo dove doveva andare ai mondiali e poi rientra nella nazionale di nuovo e l'ha presa in giro per tutti gli italiani. Vedi oggi lo stadio è metà vuoto e metà pieno. Se non erano attenatori, oggi c'era l'Olimpico strapieno. Ti rendi conto? Un saluto da Piombino, Nunzio. Ciao.
2: No, ma io capisco il sentimento che c'è adesso. Quindi...
0: Guarda, ci sono due sentimenti. Ci sono quelli proprio che aspettano la nazionale in maniera spasmodica e altri proprio che non vedono l'ora di dire, ma chi se ne frega la nazionale.
2: Sì, sì.
0: E sono 50, diciamo così, 60 quelli che non gliene frega niente e 40 quelli che ne frega. In più c'è questa cosa qua, di questo caso di cui hai parlato prima fuori, e questa cosa di Roberto Mancini che un po' non se ne riesce a uscire fuori. Io mi auguro che poi alla fine si superi questa cosa qua, però non sono d'accordo con quello che dice, tanto passano 2 anni e non te lo ricordi più. Secondo me invece sta gente se lo ricorda.
2: No, ma se lo ricordano ed è giusto pure che insomma uno ci
0: perché è fatto, è infastidito, capito? È infastidito.
2: No, ma guarda poi che pure a me è infastidito all'epoca, io l'ho criticato tantissimo.
0: Io
2: lo criticai perché per il gesto che fece.
0: Io invece discuto il fatto che le scuse non debbano essere formali. Cioè, che ne so, ho fatto una battuta.
2: Tu puoi vedere qualcosa di concreto.
0: Magari a Leni Gratis, adesso esagerato, però insomma, siamo lì,
2: Gratis.
0: Tu lo immagini? No, gratis, però una cosa simbolica.
2: Sì. Rimborso spese, dai.
0: Sarebbe stata una cosa clamorosa. Sarebbe stato diventato l'idolo azzurro.
2: Va bene. Poi c'è chi dice Mancini si è dimesso mentre Gravini è rimasto. Tutte le

0: Colpe su Mancini, spero che la squadra reagisca in positivo, stadio semivuoto, costa troppo, scrive Giuseppe. Vabbè, dai, vediamo la partita stasera, poi la commenteremo
1: vabbè,
0: lunedì,
1: dai.
0: Stefano, come sempre ci vediamo
1: lunedì, ciao a tutti.
0: Saluto a tutti, grazie a tutti, e noi ritorneremo puntuali lunedì a partire dalle 13.
2: Maracanã.
3: Un saluto dalla redazione.
4: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
4: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false email e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
3: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
4: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
3: Il calcio. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione. Dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Stai ascoltando TMV Radio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Sono le 9:46 minuti di venerdì 25 settembre. Ovviamente parleremo tanto della nostra amata Serie C, perché è l'unico campionato professionistico in Italia che non si ferma, che ci terrà compagnia nelle prossime, ahimè, tre settimane, due weekend senza campionati per via degli impegni delle nazionali. Stasera l'Italia affronta il Belgio in Nations League, il nuovo secondo debutto di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale Azzurra, ma parleremo anche di questo magari nel corso della trasmissione. Noi ovviamente iniziamo sempre con gli amici di tuttoc.com e ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partirei da un tema un po' ricorrente negli ultimi giorni in Serie C, ovvero quello dei cambi in panchina, perché ci sono stati in queste prime sei giornate tantissimi cambi in panchina, molti proprio negli ultimi giorni. L'ultimo in ordine cronologico è quello della Giana, che sta aspettando poi il nuovo allenatore.
2: Sì, siamo già a cinque cambi dopo sei giornate.
1: Cinque in sei giornate.
2: Cinque cambi dopo sei giornate.
1: Cinque in sei.
2: Sono un numero impressionante, anche perché poi ci si riempie la bocca durante l'estate di progetti tecnici, di progetti a lungo termine, che poi a quanto pare durano il tempo di un paio di sconfitte. Forse quello della Giana è inaspettato per gli ultimi risultati, perché comunque la squadra veniva da un paio di pareggi dopo le quattro sconfitte iniziali, quindi diciamo che tutto sommato ci si poteva aspettare un minimo di pazienza in più, anche perché la Giana negli ultimi anni, dal 2022 fino a quest'anno, insomma, aveva sempre mantenuto la guida tecnica. È vero che i risultati di Chiappella e di Espinal tutto lasciavano indurre, tranne che un possibile esonero, però insomma, da una dirigenza che solitamente un po' più accorata con gli esoneri, ci si aspettava un po' più di prudenza, però evidentemente non è scattata la scintilla con Gambirasio. Quello secondo me più clamoroso di esonero è quello di Lopez al Guidonia, dove sicuramente c'è qualcos'altro dietro che non riguarda l'aspetto tecnico, perché obiettivamente la classifica del Guidonia mi sembra perfettamente in linea con le aspettative di inizio stagione, peraltro in Coppa Italia senza il famoso errore per il giocatore schierato avrebbe anche superato il turno. Però insomma lì diciamo che l'allenatore può far ben poco. Detto questo, abbiamo possibilità di vedere qualche altro cambio in panchina anche nelle prossime settimane.
1: Esatto.
2: La cosa forse è ancora più preoccupante, perché insomma se i numeri sono già questi, si va verso, credo a questo punto, se il ritmo lo manteniamo in questa maniera, il record di cambi in una stagione, e stiamo a settembre, neanche finito ancora.
1: E siamo all'inizio, forse era per questo il lapsus iniziale dei sei esoneri in sei giornate, perché siamo a cinque ufficiali, però c'è chi sta rischiando la panchina, e questa giornata potrebbe essere proprio determinante in un senso o nell'altro.
2: Sì, che stanno rischiando, in realtà ce n'è più di uno, ce n'è uno,
1: sì,
2: diciamo che è finito un po'
1: in particolar modo,
2: un po' più nell'occhio del ciclone, perché sembra veramente all'ultima chiamata, che è Roberto Boscaglia a San Benedetto del Tronto. La Samp si gioca tanto contro il Campobasso, cioè, o meglio, si gioca tanto, siamo sempre alla settima giornata, io ci tengo a ricordarlo,
1: esatto,
2: perché magari sembra che la stagione sia per finire domani, e se non si dà una sterzata immediatamente tutto precipiterà. Non c'è dubbio che non sia partita benissimo la San Benedettese quest'anno, ci si aspettava qualcosina in più, se non altro perché comunque Boscaglia la squadra l'aveva presa già lo scorso anno, quindi c'era anche un discorso di continuità tecnica. È penultima in classifica, non ha ancora vinto una partita, segna abbastanza perché comunque sette gol li ha segnati, però subisce tanto, ed è un aspetto che a Boscaglia veniva anche imputato a Latina nella sua precedente esperienza, quella insomma di non aver sistemato adeguatamente l'aspetto difensivo. È chiaro che rischia molto in caso di ulteriore sconfitta e soprattutto c'è un elenco di possibili sostituti che sembra l'elenco telefonico di Roma degli anni 90 praticamente, quando ancora esistevano gli elenchi telefonici. Tra l'altro a San
1: Siamo
2: Benedetto del
1: vecchi,
2: Tronto c'è
1: Matte.
2: anche... Sì, esatto, noi purtroppo ci ricordiamo queste cose perché le abbiamo
1: Esatto.
2: vissute. Diciamo che a San Benedetto del Tronto c'è anche lì un altro chiamiamolo problema, insomma, un'altra possibilità di avvicendamento che non è solo quello in panchina, ma anche quello societario, perché Massi, diciamo, da più di un anno invoca aiuti, risorse esterne, soci e collaborazioni. Si sono avvicinati tanti nomi nel corso di questi mesi, di quest'anno e mezzo. L'ultimissimo nome, che sembra peraltro anche molto, molto interessato, quindi si parla anche, insomma, di una trattativa già avviata, è quella di Luca Gallo, che ricorderemo a Reggio Calabria, dove fece
1: Eh sì. Sì,
2: benissimo fino a un certo punto, però poi lasciò anche la squadra a Saladino. Non ricordo il personaggio a cui lasciò la squadra, e poi la regina di fatto è lì in dita da quando l'ha lasciata in quelle mani lì.
1: Matteo, parlavi di sostituti, no? Prima di portarci sulle gare che ci saranno nel weekend, grazie fra l'altro alla Serie C che ci permetterà almeno di vedere un po' di calcio questo fine settimana. Parlavamo della Giana, abbiamo iniziato con la Giana con l'esonero di Gambirasio. Chi c'è in poll per sostituirlo?
2: Allora, i papabili erano Parravicini e Tacchinardi. Parravicini è qualche anno che non allena in Serie C. Tacchinardi è reduce da una bella stagione alla Pergolettese, perché poi tutto sommato la Pergolettese l'anno scorso si è salvata in maniera anche abbastanza facile. E sembrerebbe, insomma, che il preferito della dirigenza sia proprio Mario Tacchinardi. Quindi ci aspettiamo a breve il comunicato ufficiale, per quanto riguarda la Gian Erminio. Alla Samb, la lista, come dicevo prima, è veramente lunghissima, anche perché tanti allenatori, tra cui Braglia, Zauri, Stellone, sono stati avvistati, Prosperi, sono stati avvistati anche in tribuna. Ora, è vero che andare a vedere una partita non significa che necessariamente un allenatore sia in contatto con la dirigenza per una possibile sostituzione, anche perché soprattutto chi non sta allenando giustamente va a vedersi le partite anche per rimanere aggiornato.
1: Certo.
2: Certo è che anche sui giornali locali c'è veramente un elenco di, penso, 10-12 nomi accostati per l'eventuale post Boscaglia.
1: Matteo, vado a leggerti un'ufficialità che è arrivata adesso perché è un tema che a noi ci è molto caro, ovvero si parla di Serie D in questo caso, ma il Trapani ha deciso di esonerare Salvatore Aronica, cioè il comunicato ufficiale da parte del club siciliano, inizio difficile con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, ha deciso quindi di esonerare il tecnico ed ha scelto Giuseppe Misiti come nuovo allenatore del Trapani, quindi ti do anche quest'ultim'ora che arriva, che leggo ora da tuttomercatoweb.com, l'articolo del nostro Tommaso Maschio. Insomma, c'è stato l'esonero anche del Trapani, anche in Serie D a Trapani le cose non stanno andando benissimo. Vedremo poi quale sarà il futuro del club, che sappiamo tutto quello che è successo negli ultimi anni.
2: Però, no,
1: Matteo, andiamo un attimo su. Sì, prego, vai.
2: vorrei sottolineare una cosa. Allora, Antonini prima aveva parlato di Corazzata, che avrebbe stravinto il campionato nonostante la penalizzazione. Vabbè, lo conosciamo. Poi aveva detto,
1: Sì,
2: dopo la
1: sì.
2: prima sconfitta, che si erano giocati subito il jolly, perché non avrebbero dovuto mai perdere. Quindi alla prima sconfitta si erano giocati subito il jolly. Ora se ne sono giocati quattro, quindi ci sta che sono in allenatore. Però lui, dopo due sconfitte, aveva detto che, siccome ormai col rapporto con la piazza è inesistente, cioè non è neanche inesistente, è un continuo insultarsi a vicenda, aveva
1: Sì.
2: detto: spero di perderle tutte. Che io, un presidente che spera di perderle tutte, non ho capito che perché rimanga lì. Però a questo punto mi domando, visto che Aronica effettivamente stava realizzando quello che era il
1: Stava
2: progetto
1: perdendo
2: del
1: tutte.
2: presidente, cioè di perderle tutte, perché esonerarlo? Però vabbè, le strade, le decisioni del
1: Noi
2: presidentissimo non vanno mai discusse.
1: gli vogliamo tanto, tanto bene al presidente Antonino. Si sta scherzando, ovviamente. Cerchiamo un po' di sdrammatizzare una situazione complicata è dire poco quello che stanno vivendo i tifosi del Trapani, la città del Trapani e lo stesso club a cui auguriamo ovviamente di ritrovare la giusta serenità e tornare poi a essere protagonisti in campionato e magari tornare fra i professionisti. Matteo, andiamo avanti con ovviamente la giornata perché si parte domani. Partiamo dal girone A perché il Cittadella capolista se la dovrà vedere con il Lecco, mentre l'Union Brescia ospiterà la Dolomiti Bellunesi. Due sfide casalinghe per le squadre che di fatto per adesso sono quelle lanciate, no? Verso questo testa a testa per la promozione. Cittadella Lecco lo scorso anno sarebbe stata, diciamo, una gara da piani altissimi. Il Lecco quest'anno un po' peggio rispetto all'anno scorso, ma resta comunque una squadra importante.
2: Sì, non è partito benissimo il Lecco, soprattutto nelle primissime giornate non segnava proprio mai, però resta una squadra che secondo me se poi trova un paio di risultati giusti la ritroveremo
1: Sì.
2: lassù nei piani alti. Sono due partitacce, come si suol dire, sia per il Brescia che
1: Sì.
2: per il Cittadella, perché anche la Dolomiti è partita molto bene quest'anno rispetto all'anno scorso, dove comunque giustamente da matricola all'esordio assoluto in C
1: Daniela promossa.
2: aveva un po' stentato. Quest'anno sembra insomma aver trovato un po' la tara della categoria e penso che possa fare un ottimo campionato. Certo, il Brescia è in una posizione un po' più complicata perché è vero che siamo solo all'inizio, però il Cittadella le sta vincendo tutte e soprattutto questo è un girone in cui tolte due o tre squadre si fa fatica a capire contro chi possono perdere punti Cittadella e
1: Sì.
2: Brescia. Quindi farsela scappare troppo lontano il Cittadella per il Brescia rischia di diventare un problema serio. C'è da seguire anche, secondo me, importante da seguire a Novara Ospitaletto, perché intanto lo Spitaletto è un'altra bella sorpresa di questa stagione. Soprattutto starei, a proposito di panchine non proprio saldissime, starei un attimino attento, monitorerei un po' la posizione di Birindelli, che insomma anche lui a Novara non è partito proprio in maniera esaltante. Non ci sono voci di possibili esoneri, però insomma è una posizione
1: Teniamolo
2: che
1: lì.
2: seguire. Teniamolo lì, sì.
1: Teniamolo lì. Matteo, nel girone B invece lo Spezia capolista avrà un mese veramente di fuoco perché praticamente le incontra tutte. Si parte questo fine settimana con la sfida in casa del Pescara, un Pescara che non ha iniziato il campionato benissimo, però è una squadra retrocessa, il valore della rosa comunque è importante e sicuramente, come parlavamo prima del Lecco, appena riuscirà un po' a ingranare, sarà una delle squadre comunque di testa che lotterà per un piazzamento importante ai playoff. Insomma, parte dal Pescara, che mese sarà questo per lo Spezia? Il mese della verità?
2: Sì, è il mese della verità sicuramente perché poi ha la Reggiana fuori casa e tra due, non quella dopo la Reggiana, al Ravenna, quindi diciamo che di fatto si
1: Ravenna,
2: fa
1: esatto.
2: tutti gli scontri diretti nel giro di un mese. A Pescara la situazione è molto più complicata rispetto a quella dello Spezia, se non altro proprio per un discorso d'entusiasmo, perché è vero che sono due squadre retrocesse dalla Serie B e soprattutto lo Spezia penso che non se l'aspettasse proprio nessuno. Però lo Spezia è ripartito con un progetto nuovo, è ripartito con Angelozzi, è ripartito con Turati, c'è tanto entusiasmo, tanti abbonati, insomma la
1: Sì.
2: squadra diciamo che viene sostenuta dal pubblico, è favorita da una partenza ottima, perché comunque la squadra è prima in classifica, e ha, secondo me ha un mezzo match point per eliminare un'avversaria, perché se, è chiaro che se dovesse vincere a Pescara finirebbe a meno 11. Ora, è vero che questo non è il girone A dove, come ho detto prima, è difficile che le squadre di testa possano perdere tantissimi punti con le altre, perché qui le squadre forti sono veramente molte. Questa è quasi una B2. Però finire a meno 11 a fine settembre, insomma, e non lo so come si
1: È
2: recupera un
1: tosta.
2: distacco del genere,
1: Sì.
2: soprattutto perché poi non hai solo lo Spezia a cui recuperare i punti, ma lì in mezzo c'è la Reggiana, c'è Ravenna. Ci sarà, mi auguro, anche il Perugia che non sta facendo benissimo, ma è comunque una squadra forte. Ci sarà qualche possibile sorpresa, penso al Livorno, lo stesso Grosseto se regge finché regge questo ritmo. Quindi Pescara Spezia è molto più decisiva per il Pescara che non per lo Spezia.
1: Chiusura flash con il girone C, dove le big, a parte il Bari, stanno stentando. Vedremo se sarà un turno favorevole per Salernitana e Catania per poter quantomeno cercare di accorciare sulla vetta.
2: Sì, non hanno avversari proprio facilissimi, soprattutto il Catania che a Caserta rischia tanto, anche perché la Casertana, e lo dico, lo avevo già detto, lo ripeto proprio per
1: Sì,
2: bruciarmi
1: è vero.
2: il pronostico, ma secondo me è una squadra che può essere la mina, non dico la Juve Stabia di qualche stagione fa, ma può essere comunque una bella mina vagante, pericolosa per tutte le squadre di testa, non solo in ottica playoff, ma anche in ottica promozione diretta. Quindi a Caserta non se la porta di certo da casa al Catania. Più facile, almeno sulla carta, la trasferta della Salernitana a
1: Sì.
2: Crotone, perché comunque il Crotone è una squadra completamente rinnovata, ha delle difficoltà oggettive legate anche e soprattutto a questioni extracampo. Però, insomma, diciamo che sulla carta è molto più semplice l'appuntamento del Crotone e della Salernitana, anche più semplice ancora se proprio vogliamo andarla a vedere nella sua totalità, la partita del Bari, il Cosenza. A me
1: Sì,
2: dispiace per
1: Bari è una grossa
2: Pupinelli perché è un
1: occasione.
2: allenatore che stimo, un allenatore preparato, un
1: Sì.
2: allenatore giovane che ha fatto benissimo le primavera, però francamente non capisco perché si è andato a infognare in una situazione del genere che
1: Sì,
2: si sapeva
1: una
2: benissimo che
1: situazione
2: sarebbe andata così.
1: molto, molto, molto complicata. Matteo, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Ovviamente ti ringrazio per essere stato qui con noi.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, e per fortuna succederà tanto, perché nel weekend si giocherà ancora, la Serie C non si ferma ovviamente, ci saranno delle gare rinviate perché alcune formazioni hanno più di 5 giocatori convocati in nazionale, quindi possono chiedere alla federazione di rinviare la propria partita, e così è successo per alcune squadre, soprattutto le formazioni under 23. Dicevamo, si scende in campo, si parte domani con tante gare, si parte alle 14:30. Nel girone A abbiamo Gian Erminio Provercelli, Lumezzane, Folgore Caratese, Pergolettese Trento. Nel girone B, sempre alle 14:30, Pineto Grosseto e Torres Vado. Nel girone C, allo stesso orario, Crotone Salernitana. Poi alle 17:30 torniamo al girone A, Desenzano Juventus Under 23, Novara Spitaletto, Livorno Pianese per quanto riguarda il girone B. Poi parleremo del Livorno, di un evento che c'è stato ieri sera. E nel girone C, Bari, Cosenza e Picerno Cerignola. Poi le gare delle 20:30, Cittadella Lecco, è importante per il Cittadella capolista nel girone A, San Benedettese Campobasso, sfida di cui parlavamo prima con Matteo Ferri, decisiva in un senso o nell'altro per il tecnico della Samb, Roberto Boscaglia, che in caso di sconfitta potrebbe lasciare la panchina del club di San Benedetto del Tronto. E nel girone C, Cavese Savoia. Parlavamo del Livorno perché ieri è stata una giornata importante nella città toscana, perché sarebbe stato il 59esimo compleanno di Igor Protti, scomparso qualche mese fa all'età di 58 anni, dopo una lunga e brutta malattia. Livorno lo ha voluto ricordare, Livorno e Bari insieme lo hanno voluto ricordare, ma soprattutto Livorno, quella che è stata la sua città adottiva, lo hanno ricordato prima con il largo Igor Protti, che è il nome del piazzale davanti allo stadio, poi una targa dedicata nella curva con tanto di QR code da poter inquadrare e che riporta poi alle giocate più belle, ai gol più belli di Igor Protti con la maglia del Livorno, e poi un'amichevole che si è disputata al Picchi ieri sera fra le vecchie glorie di Livorno e Bari, vinta 5-3 ovviamente dal 5-3 da Livorno, ma ovviamente il risultato passa in secondo piano perché è stata una serata benefica in cui sono stati raccolti fondi per la ricerca, insomma una serata bella per ricordare un campione che non c'è più, un campione che è stato amatissimo nelle piazze in cui ha giocato, soprattutto Livorno e Bari, fra l'altro il San Nicola di Bari, proprio mentre iniziava la partita fra le vecchie glorie a Livorno, il San Nicola a Bari è stato illuminato di bianco e di rosso proprio in onore, per ricordare lo zar scomparso, come dicevamo, a 58 anni. Ieri è stata una bella serata per ricordare un campione amatissimo da tutti i suoi tifosi, quelli del Livorno e quelli del Bari. Allora andiamo avanti, facciamo una cosa, andiamo a sentire, chiedo l'aiuto in regia, sembra essere un quiz a previ, no? Chiedo invece l'aiuto in regia, andiamo a sentire invece le parole del tecnico del Trento Tabbiani, che ha parlato in conferenza stampa. Un Trento che comunque lì è partito bene, ancora imbattuto, 3 sconfitte e 3 pareggi, non sarà probabilmente una delle due squadre che potrà lottare per la promozione diretta, ovvero Union Brescia e Cittadella, almeno quello sulla carta di questo avvio di stagione, ma è una squadra che ha sempre fatto bene e sta continuando a fare bene. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani.
1: Buongiorno mister, siamo all'antivigilia della partita di campionato in trasferta contro la Pergolettese, le chiedo come arriva la squadra a questo match di campionato.
2: Arriviamo sicuramente bene, che abbiamo fatto una buona gara, ma più che altro arriviamo da un buon periodo. Come dopo la Giana dovevamo ripartire subito cancellando, la stessa cosa deve capitare adesso, il campionato è lungo e non bisogna vivere sulle onde di belle prestazioni o brutte prestazioni, ma vivere cercando sempre di migliorare e cercare di ottenere il meglio dalla partita successiva.
3: Buongiorno mister, ti chiedo se su cosa hai lavorato in settimana, se sull'aspetto più mentale, cioè tenere la squadra non, che non si carichi
2: Esatto.
3: troppo, insomma, dopo un risultato così e dopo una prestazione così, o se ci sono degli aspetti che anche tecnico-tattici sui quali vorresti che la squadra facesse ancora un piccolo step in più.
2: Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare perché comunque è l'ultima parte di questo periodo molto intenso, no? Dall'inizio del campionato ad oggi un po' tutte le squadre siamo andati a giocare molte partite, è l'ultima e poi si inizierà a lavorare. Io sotto l'aspetto mentale penso e spero di non sbagliarmi che ho una squadra pronta per poter ripetere la prestazione che abbiamo giocato lunedì. E ripetere vuol dire essere attenti, propositivi, essere comunque con l'atteggiamento giusto. Per cui si è solo detto che stiamo facendo un buon percorso, si è detto che dobbiamo sicuramente continuare. Ovvio che vedendo la partita di lunedì abbiamo fatto pochi errori. Poi ci sono delle partite dove qualche errore lo devi fare, ma l'importante è cercare di andare sempre a correggere o a migliorare determinate cose. Rispetto alla partita di lunedì vorrei rivedere la stessa partita, ma magari può diventare difficile ripetere sempre partite ad altissimo livello, ma bisogna avere l'identità e i concetti che hanno i ragazzi per poter fare la partita giusta, sapendo di andare ad affrontare una squadra che comunque non subisce gol da quattro partite, è molto solida e dobbiamo essere bravi anche a dare una svolta in questo momento alle partite fuori casa perché ci manca ancora la vittoria. È vero che ne abbiamo fatte solo due, quindi non sono un numero incredibile, però dobbiamo cercare di fare questo step ulteriore in più che è quello di andare a prendere qualcosa di importante fuori casa.
4: Sì, ciao mister. In parte Luca mi ha rubato, insomma, mi ha anticipato sulla domanda sulla concentrazione dopo il 4-0, quindi mi ha già risposto. Allora ti chiedo un'altra cosa. Domani potrebbe essere in un certo senso il prototipo della partita che tante volte vi troverete ad affrontare, no? Contro una squadra che è consapevole di essere magari inferiore, anche se è un brutto termine, dal punto di vista tecnico-tattico, e quindi si mette lì ad aspettarvi e specula su ogni tipo di atteggiamento, di cose, però questa squadra dal punto di vista difensivo, come tu hai ricordato prima, è sicuramente molto organizzata e anche maliziosa. Ecco, ti chiedo il concetto di pazienza, quindi nel dover andare subito a cercare, ci avete lavorato? È lavorabile? È migliorabile? E a che punto siete?
2: No, deve essere sicuramente migliorabile. Penso che troveremo meno spazi rispetto a lunedì di partenza, comunque la Provercelli ha provato a venire aggressiva. Hanno fatto una squadra, una partita con il Brescia veramente intensa, la Pergo, con giocatori molto bravi a ripartire perché sugli esterni hanno giocatori molto veloci e tecnici, quindi dobbiamo essere bravi appunto ad avere pazienza, tutto è allenabile e quella parte lì è molto allenabile. Bisogna solo cercare di capire quando è il momento giusto di affondare e non avere la voglia di subito andare perché può essere controproducente. Se vado a vedere nelle ultime gare, quando abbiamo visto con i video i ragazzi, l'hanno già iniziato a fare, tante volte iniziavamo da una parte, finivamo dall'altra e trovavamo poi la possibilità di mettere uno contro uno, comunque di avere più campo da poter attaccare e dobbiamo continuare a farlo, sapendo che le partite sono lunghe, che se dovesse crearsi una partita con una squadra che magari ci aspetta, bisogna essere bravi ne negli episodi, magari sfruttare ogni palla inattiva, cercare di concretizzare le occasioni che arrivano al più presto possibile, perché lunedì poi la partita è diventata in un modo perché abbiamo trovato gol subito, ma un'altra parte importante è che abbiamo fatto gol verso la fine del primo tempo e che fosse finito 1-0 il primo tempo con tutto quello che avevi prodotto, potevano poi crearsi dei problemi nel secondo tempo. Quel gol lì ci ha dato una grande mano poi ad affrontare la seconda parte. È chiaro che in partite magari dove rimane l'equilibrio, quello che ci è mancato un po' in altre situazioni, tipo De Senzano, di dover sbloccare il risultato, diventa una componente molto importante. E dall'altra parte, come si è detto prima, stiamo lavorando anche per affrontare i blocchi bassi, perché bisogna saper giocare tante partite, perché poi magari inizia una squadra in un modo e poi si crea un blocco basso che sei bravo ad abbassarli anche se loro vogliono venire. Per cui è un lavoro che facciamo costantemente e sono sicuro che si può e sicuramente miglioreremo.
5: Salve mister, io velocemente volevo chiedere un po', per ripetere così, qual è la situazione dell'infermeria, quindi i giocatori che ci saranno, che non ci saranno, che hanno problemi, e un'altra cosa rispetto alla scorsa stagione, che tipo di squadra si va ad affrontare questa volta, che cambiamenti più o meno sono stati fatti?
2: Ok, ma allora Fiammozzi rientra, anche se essendo una settimana corta non si è allenato molto, però inizia a stare bene, sicuramente è un cambio che ci può dare una mano, comunque può anche iniziare, non avranno sicuramente 90 minuti. Muccia sta fermo, a Corniera un po' uguale a Fiammozzi, è rientrato, però dobbiamo un attimino guardare il minutaggio perché sono stati fermi un po'. Abbiamo avuto un problema con Meic, nel senso che è piccolo, ma ha preso una botta e verificheremo di giorno in giorno come va. Ad oggi ha ancora dolore, che si è creata una piccola lesione da trauma, quindi non è una cosa grave, però avendo pochi giorni di recupero non so come starà, e quindi valuteremo più negli ultimi giorni. E oggi ha preso una distorsione alla caviglia grossima, nulla di che. Nel complesso stiamo un po' ritornando tutti, sono tutte situazioni che purtroppo, essendo sport di contatto, possono capitare, ma non sono gravi, e verificheremo ogni cosa verso lì. Rimane fuori praticamente traino ormai, anche lui è iniziato il suo percorso, lui sta bene, sicuramente quando faremo le settimane tipo, per tutti quelli che rientrano dall'infortunio avranno più modo di potersi allenare. Rimane solo fuori Muccia, che recupereremo però penso la settimana prossima.
3: Ecco, io avevo anticipato la domanda di...
6: Ma mancava quella sulla squadra, che tipo di...
2: Ah, no, beh, hanno cambiato sicuramente il sistema di gioco, perché quest'anno adesso stanno giocando 4-2-3-1, a volte sembra poi qualche situazione 4-3-3, hanno cambiato sistema, hanno messo molta esperienza dietro. Silvestri e Dell'Orco sono due giocatori, tra l'altro Silvestri allenato che è un ragazzo speciale, sono difensori esperti e bravi, hanno Arini che nonostante l'età continua a giocare ad altissimi livelli, è un bel mix tra giovani ed esperti, è una squadra brillante che ha degli esterni che hanno una buona gamba, e sarà una partita bella da andare a giocare. Il campo è molto bello, l'anno scorso abbiamo sfatato il tabù che diceva Luca, speriamo di ripeterci, ma dobbiamo cercare di dare un'accelerata alle prestazioni esterne che secondo me potevano essere un po', abbiamo la possibilità di fare meglio di quello che abbiamo fatto fino ad adesso.
3: Io riprendo quello che ha scritto oggi il collega sul Corriere, che era un aspetto che volevo anche chiederti. Si parlava un po' delle difficoltà che potrebbe aver trovato questo Trento a segnare, invece queste difficoltà per il momento non si vedono. C'è anche il fatto che però sono sette marcatori diversi, quindi questo è un dato secondo me significativo. Poi anche vedendo quegli altri dati e il fatto che la squadra attacca un po' anche centralmente più forse di quanto non lo faceva prima, ti chiedo se è proprio in relazione a questo qualcosa è cambiato poi dal punto di vista anche tattico all'interno della squadra, e stai cercando anche soluzioni diverse oltre che le solite fasce sempre molto battute.
2: No, è bello come cambiano velocemente, no? Ma anche io, perché anch'io all'inizio avevo detto dobbiamo cercare di è un po' la parte più bella del nostro lavoro, che le cose cambiano velocemente. È un bel dato quello che tanti giocatori sono andati in gol. Mi è piaciuto moltissimo il gol di Molina domenica, perché magari il gol di rovesciata è bello da vedere, ma non so se lo rivedremo almeno quest'anno, mentre il gol che ha fatto domenica è un gol da attaccante vero, e quindi sono quei gol che poi alla fine della stagione portano magari un attaccante in doppia cifra piuttosto che no, ed è un gol che mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda gli attacchi, dipende sempre, come si parlava all'inizio, che una squadra è composta da giocatori e poi si cerca di mettere un po' un vestito. Bene o male abbiamo la nostra idea, il nostro modo di essere aggressivi, propositivi, abbiamo delle nostre, diciamo, che fa parte del nostro modo di voler giocare la gara. Però rispetto all'anno scorso, per esempio, magari Jacopo era una punta che cercava di muoversi, quindi anche lui ogni tanto andava verso fuori. Juani è più giocatore centrale, quindi si può lavorare lì. Stiamo lavorando sicuramente un po' di più sull'inserimento delle mezzali, perché quest'anno affronteremo molte squadre che giocano a 4, molte più squadre che giocano a 4 rispetto all'anno scorso, che erano più squadre che giocavano a 5, quindi il modo di attaccare sicuramente può cambiare e dobbiamo continuare. Io sono un po' fissato, mi piace non prendere gol, perché comunque abbiamo fatti 4 ed è un aspetto che conta. Dietro stanno lavorando bene, davanti stanno lavorando bene per aiutare i difensori, però mi piace una squadra che va alla ricerca sempre di far gol, e quindi 0-0 non mi piace molto come risultato, anche se poi vanno bene, perché nel percorso vanno bene. Però mi piace inculcare nei ragazzi la cosa di voler far gol, di attaccare per far gol, e per ora ci stiamo riuscendo. Potevamo anche farne di più in questo inizio di stagione per le occasioni che abbiamo creato, però è anche bello che attacchiamo sia fuori che dentro, perché diventa più difficile per le squadre avversarie.
0: E queste erano le parole del tecnico del Trento Tabbiani, che è intervenuto alla vigilia della conferenza stampa. È intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Pergolettese. Non è che è intervenuto alla vigilia di un'altra conferenza stampa, sarebbe un po' strano. Certo, a noi farebbe piacere, ma sicuramente la farà anche dopo la partita, la consueta conferenza stampa post partita. Un Trento che, come dicevamo, è lì al terzo posto in classifica, alle spalle di Union Brescia, di Cittadella e Union Brescia, 18 punti per il Cittadella, l'unica squadra a punteggio pieno, 6 vittorie in altrettante partite, e la sfida di questo fine settimana contro il Lecco. Come dicevamo prima, lo scorso anno erano le due delle squadre, insieme all'Union Brescia, che tentavano, no, di stare un pochino dietro, un po' parecchio dietro al Vicenza, perché diciamo che ha fatto un campionato tutto suo il Vicenza, è partito in fuga come i migliori ciclisti, di cui io non so niente, quindi non posso fare esempi. Dicevamo, il Vicenza ha fatto un campionato a parte. Lo scorso anno Union Brescia, Lecco e Cittadella erano quelle tre squadre sulla carta che potevano tenere un po' testa. Il Cittadella è partito male l'anno scorso, era partito molto male, poi si era ripreso, poi ha avuto un'alta flessione, invece quest'anno è partito bene, 6 vittorie in 6 partite, primo posto a punteggio pieno. Dietro c'è l'Union Brescia, che per tutta l'estate abbiamo detto che è la squadra da battere. Perché? Perché il motivo è semplice: finalista lo scorso anno dei playoff di Serie C, perso poi il doppio confronto con l'Ascoli, che di fatto probabilmente era la squadra più forte di tutti i playoff, più forte e più in forma anche per come ci era arrivata. Ricorderete quella grande rimonta delle ultime 10 giornate che aveva portato poi l'Ascoli quasi a sognare la promozione diretta, poi quel pareggio con l'Arezzo ha permesso alla squadra di Bucchi di mantenere quel piccolo vantaggio che le ha permesso poi di conquistare la promozione diretta, ma l'Ascoli si è fatta valere ai playoff. Per questo dicevamo, l'Union Brescia, squadra già forte, rinforzata ulteriormente nel mercato, che ha mantenuto poi la guida tecnica, perché sulla panchina c'è sempre Eugenio Corini, quindi un progetto che va avanti. Abbiamo detto che è la squadra da battere ed era partita anche bene, poi qualche piccolo passo falso, 2 pareggi, uno con il Trento, perché ci può stare un pareggio a reti bianche con il Trento, l'altro con il pareggio con il Treviso che comunque non è promossa, che tornata fra i professionisti dopo quasi un decennio, che ha fatto molto bene in questo avvio di stagione, perché 2 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta, e lì al 7° posto con 9 punti conquistati, che per una neopromossa sono tanti. Dicevamo Cittadella Lecco non è partito così bene, ha iniziato male, poi è un po' in ripresa, perché nelle ultime 3 partite sono arrivate 2 vittorie e 1 pareggio, e lì 8 punti, ovviamente i distacchi sono minimi per quanto riguarda la zona playoff. Una sfida, sarà un bel test importante per il Cittadella, mentre l'Union Brescia, come dicevamo anche prima, sfiderà la Dolomiti Bellunesi, altra squadra che quest'anno ha iniziato molto molto bene, lì all'8° posto con 9 punti in classifica. Lo scorso dal neopromossa e debuttante in Serie C ha fatto un po' di fatica, quest'anno sta iniziando molto bene. Vedremo quali saranno poi i risultati del fine settimana, soprattutto nel girone A. Nel girone B c'è la sfida importante per lo Spezia, perché parlavamo prima di uno Spezia che se giocherà, che sarà un mese importante, perché inizia questo fine settimana dalla sfida in casa del Pescara, poi avrà le sfide con la Reggiana, con il Ravenna, insomma tutte le squadre di vertice, perché qui invece nel girone B le previsioni per adesso sono rispettate. Parlavamo di Spezia, Ravenna e Reggiana, e anche del Pescara come favorite per la promozione diretta. Spezia, Ravenna e Reggiana sono lì in testa, 16 punti lo Spezia, 14 per Ravenna e Reggiana. Un po' più staccato il Pescara, che ha iniziato un po' male ma è in ripresa, 8 punti appena fuori dalla zona playoff, ma siamo alla 7ª giornata, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Diverso invece il discorso nel girone C, dove di fatto l'unica squadra che sta tenendo quelle che erano le aspettative è il Bari, che sta comunque vivendo una stagione complicata, retrocessa dalla serie B, in aperta contestazione con i tifosi, che ogni volta che il Bari gioca in casa gioca in un San Nicola deserto, tutti i problemi legati alle multiproprietà, al fatto di De Laurentiis, che hanno detto che stanno cercando un acquirente, insomma. Però è lì al 3° posto, 13 punti gli stessi del Potenza, 2 lunghezze dal Sorrento capolista, che è stata la vera rivelazione di questo inizio di stagione, ma che oggettivamente probabilmente non potrà lottare fino alla fine per la promozione diretta. Dicevamo il Bari, che in questo turno di fatto ha un avversario abbastanza sulla carta facile, perché affronterà il Cosenza, penultimo in classifica, che sta vivendo un momento davvero complicato. Vedremo se sarà un turno di risalita per le altre due big, ovvero Salernitana e Catania, che hanno un po' deluso in questo avvio di stagione, più il Catania rispetto alla Salernitana, che comunque ne ha persa una sola. È vero, non segna tantissimo la Salernitana, sono 2 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, però affronterà il Crotone, squadra ultima in classifica, ancora sotto lo zero perché ha -3 punti in classifica frutto della penalizzazione, mentre il Catania se la dovrà vedere con la Casertana, e questo è un incontro veramente complicato, perché Casertana quarta forza, e come diceva il buon Matteo Ferri, sarà una delle squadre che potrebbero essere una mina vagante di questo torneo. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con la Serie C. Ovviamente questa è a tutta C, Daniele Uccellieri al microfono per questi ultimi 10 minuti circa di trasmissione. Andiamo avanti con il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui al collega che segue il Catania da vicino come nessun altro, Livio Giannota. Ciao Livio, buongiorno.
1: Ciao, ciao Daniel, buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te ovviamente di aver accettato. Parlavamo proprio prima anche con i colleghi di Tutto C di questo inizio di stagione del Catania, un po' sotto le aspettative, perché ci aspettavamo sicuramente tutti qualcosa di più. C'è questa sfida molto complicata, perché il Catania sarà ospite della Casertana. Come ci arriva il Catania? Quali sono le sensazioni dopo questi giorni di lavoro, dopo l'ultimo pareggio, fra l'altro, ottenuto in casa con il Barletta?
1: Catania non ci arriva benissimo, non ci arriva benissimo, perché basta vedere insomma la classifica. Effettivamente dopo 6 giornate di campionato il Catania si ritrova con diversi punti di distacco dalla vetta. Vero è che ancora siamo agli inizi di un percorso, però è chiaro che questo è il momento di imprimere una svolta, il momento di scendere dall'altalena, altalena dei risultati e delle prestazioni, perché questa è una squadra capace magari di andare a vincere imponendosi nettamente a Picerno, che non è un campo tradizionalmente semplice.
0: Facile.
1: Per poi complicarsi magari la vita contro il Barletta al Massimino, dove ti aspetti di dare continuità a quell'importante successo di Picerno, e invece magari la prestazione non è all'altezza delle aspettative. Catania che ha effettuato col Barletta addirittura solo 2 o 3 tiri nello specchio della porta nei 90 minuti, insomma è un po' pochino al di là dei meriti ovviamente del Barletta, che sicuramente è una squadra molto ben organizzata e ha dimostrato in questo avvio di stagione di creare non pochi problemi anche alle big, insomma ne sanno qualcosa il Bari addirittura, che perse 3-0 all'esordio, sì. E la stessa Salernitana insomma in settimana scorsa, che ha pareggiato in extremis a Barletta. Quindi non è certamente un campionato semplice, ma è un Catania che ancora non riesce a trovare i giusti equilibri e quella continuità nelle prestazioni e nei risultati.
0: Fra l'altro torno sulle parole del tecnico Longo, no? Perché dopo la vittoria con il Picerno aveva detto: beh, se parlare di esonero porta questi risultati, parliamone più a lungo. Ecco, ti chiedo, è riuscita una possibile voce su una panchina in bilico per mister Longo, oppure il club ha fiducia nel proprio tecnico, nelle proprie scelte?
1: Ma le voci sono uscite alla vigilia di Picerno Catania, quindi lui quando ha fatto queste dichiarazioni ben vengano queste dichiarazioni se poi il Catania risponde come ha fatto a Picerno. Quindi sì, il Catania tra l'altro qualche settimana addietro aveva diffuso un comunicato stampa evidenziando proprio la fiducia nei confronti del mister, però facendo anche capire che non è una fiducia illimitata, cioè nel senso che bisogna poi anche andare ad imprimere la famosa svolta di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi è chiaro che la fiducia c'è, però non è una fiducia illimitata, nel senso che poi il tempo deve anche dare delle risposte, perché purtroppo il campionato non aspetta. Vero è che il Catania ha una squadra profondamente rivoluzionata, un organico quasi del tutto rivoluzionato, una guida tecnica completamente diversa dalla precedente gestione, però appunto il campionato non aspetta, e dopo questo primo scorcio di campionato è giunto veramente il momento di imprimere la svolta. Certo, Caserta non è il campo, diciamo, più la trasferta più agevole possibile, visto che al momento la Casertana insomma è una delle squadre più in salute, in forma del girone C, però proprio queste partite secondo me ti temprano e dimostrano veramente di che pasta sei fatto.
0: A livello di formazione c'è qualche dubbio per Mister Longo, qualche recupero, qualche infortunio, perde qualche giocatore in vista di questa sfida?
1: Allora, purtroppo la perdita eccellente è quella legata a Flavio Russo, il giovane centravanti catanese che in questo scorcio di campionato è stato, diciamo, probabilmente la parte più positiva, no? Perché del percorso, un giocatore che comunque aveva segnato già tre gol, questo infortunio, questa lesione al flessore che insomma sembra anche un infortunio piuttosto serio. Vedremo adesso nelle prossime ore il responso ufficiale, priverà il Catania chiaramente di una pedina importante nel reparto offensivo, però al tempo stesso ci si aspetta tanto da Massimo Coda, ad esempio, che avrà l'opportunità, ecco, magari di giocare dal primo minuto e cominciare a dimostrare il suo valore. Insomma, Coda è
0: Sì.
1: stato presentato come un grande acquisto, giustamente, e adesso insomma avrà l'opportunità magari di dimostrarlo. Per il resto Cicerelli ieri è rientrato in gruppo, quindi non dovrebbero esserci problemi per la partita di Caserta. E Torrasi, un altro giocatore, centrocampista Emanuele Torrasi, dovrebbe saltare anche lui, insomma, la gara di domenica.
0: Livio, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie, grazie Daniel, un abbraccio e un saluto, buon lavoro.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Livio Giannotta di tutto Calcio Catania, insomma, chi è meglio di lui può raccontarci il momento e anche il futuro del Catania, perché insomma è un momento complicato per gli etnei. Si parlava di una squadra completamente rivoluzionata con il colpo Massimo Coda in attacco, una squadra che avrebbe dovuto e potuto fare molto meglio in questo avvio di stagione. Così non è stato. Cioè, questa gara complicata con la Casertana potrebbe essere il punto di svolta, perché una vittoria contro una squadra così lanciata in questo periodo potrebbe dare al Catania quella fiducia di cui ha bisogno per poter tornare a lottare per le posizioni più nobili della classifica. Come detto, noi siamo arrivati adesso alla conclusione della nostra trasmissione. Ovviamente l'invito a restare qui con noi perché TMV Radio non si ferma. Tuttaci invece ritorna lunedì mattina alle 9:45. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a

0: Ti chiedo se sei rimasto sorpreso del fatto che con Tedesco in panchina la squadra non sia riuscita a decollare, abbia avuto tutti questi problemi che poi hanno portato all'esonero dell'allenatore.
1: Sì, sorpreso, sì, perché chiaramente non conoscendo benissimo Tedesco, non solo io, ma tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi si sa, nel calcio non hai molto tempo e quindi niente, non avendo avuto una partita, una partenza, delle partite troppo felici, niente, è stato esonerato, è arrivato Palladino e io spero che funzioni un po' meglio di tedesco e che abbia sicuramente un po' più di tempo per potersi esprimere.
0: Ecco, Palladino secondo te è l'uomo giusto per questo Bologna? Lui che arriva dalle esperienze con la Fiorentina, con l'Atalanta, insomma, anche per lui è un'esperienza quella con il Bologna importantissima per il prosieguo della sua carriera.
1: Ma io penso che Palladino ha fatto benissimo a Monza, ha fatto bene alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso all'Atalanta perché è subentrato in una situazione, no, di disagio dopo l'esonero di Juric e quindi secondo me ha fatto bene sempre dove è stato. Quindi, cioè, il punto di domanda è come mai negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 squadre. L'unica cosa è quella lì. Per il resto, secondo me, Palladino ha fatto dei buoni lavori assolutamente dove è andato, quindi spero che a Bologna riesca un po' a raddrizzare un po' questa barca, perché come poi in diversi anni è stato a Bologna, l'inizio non è mai stato brillantissimo sia per Thiago Motta che per Italiano, poi però gli allenatori sono riusciti a raddrizzare, no, la situazione. A Tedesco non è stato dato la possibilità, non è stata data la possibilità, neanche il tempo di poterlo fare, quindi spero che lo faccia Palladino, assolutamente.
0: E Palladino, secondo te, fa bene a virare sulla difesa a tre? Ci vuole del tempo per digerire questo tipo di cambiamento, però c'è la sosta. Adesso, secondo te, ecco, può essere il momento giusto per provare a fare questo cambiamento?
1: Sì, anche perché il Bologna poi negli ultimi anni ha giocato sempre, quasi sempre a tre, e quindi voglio dire, sarebbe un ritorno, no, alle origini, e quindi secondo me è anche una cosa un po' più collaudata, un po' più già conosciuta, e quindi secondo me poi lo saprà Palladino cos'è che deve fare, a seconda anche dei giocatori che avrà a disposizione, che ha a disposizione, quindi ti ripeto, secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che ha fatto anche dei buoni risultati. Con il Monza ha battuto la Juventus, quindi voglio dire, è anche uno che riesce a fare degli ottimi risultati. E quindi io ho tutta la fiducia di questo ragazzo, in questo ragazzo ripongo tutta la mia fiducia e spero che riesca a sollevare le sorti rossoblù.
0: Naturalmente poi c'è anche da dire che il mercato non è stato probabilmente quello che tutti si aspettavano, rispetto agli ultimissimi anni è stato un po', diciamo così, meno soddisfacente.
1: Ma io penso, senti, che a Bologna negli ultimi anni il mercato è stato fatto bene, nel senso che sono arrivati dei giocatori semi sconosciuti, perché Zirkzee, ok, arrivava dal Bayern Monaco, e poi c'era Castro, e poi ci sono stati Dominguez, dei giocatori che sono arrivati, no? E non erano dei top player, però hanno reso molto bene, sono stati venduti a delle cifre importanti. E quindi mi aspetto anche, no, che no, non solo che ripeto, che Palladino faccia funzionare tutti i giocatori che ha a disposizione, ma anche la società riesca a capire se c'è magari bisogno di ritornare sul mercato, no, di riparazione che ci sarà a dicembre, e lo faccia. Però le squadre si fanno, lo sappiamo bene, si fanno a marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi andare poi sul mercato di riparazione è sempre un ternallotto, a parte la Roma, con il centravanti
0: Eh sì.
1: che ha trovato incredibile, no? L'anno scorso Malen ha fatto de delle cose incredibili, però sai, succede poche volte, ma non penso che sia il caso del Bologna. Il Bologna quest'anno così no, non avrà delle mire, no, di Champions, non avrà delle mire di un campionato.

0: eccezionale come sono stati gli ultimissimi, però penso che alla fine farà il proprio dovere e darà delle soddisfazioni ai tifosi rossoblù.
1: Ecco, a proposito di singoli, Orsolini e Bernardeschi sembrano essere i giocatori intorno ai quali il Bologna deve puntare, no? Deve provare a utilizzare questi due giocatori per un certo tipo di risalita, anche immediata, insomma, sono loro i giocatori di maggior tecnica, di maggior classe, anche di esperienza.
0: Sì, assolutamente sì. Ma sai, il Bologna lì davanti non mi dispiace, no? Per tutto quello che ha, per i giocatori, per l'esperienza, per la classe che hanno. E dietro, bene o male, secondo me ci siamo. È un po' lì in mezzo che secondo me, no, manca forse qualcosina. Poi non lo so, magari da ex centrocampista, no, focalizzo la mia attenzione in quel reparto lì e magari rispetto alle ultime annate forse qualcosina manca, un giocatore che possa prendere definitivamente in mano il centrocampo con molta personalità, un giocatore che detta i tempi. Ferguson lo sta facendo, non è nato come giocatore di quel genere lì, di quel tipo lì. E quindi magari un regista vero che faccia funzionare, che faccia girare, che detti i tempi alla squadra, forse manca.
1: L'Inter invece, a tuo parere, resta ancora la favorita per lo scudetto. Ovviamente in questo momento c'è anche la Roma in testa alla classifica, c'è la Lazio, però ecco, l'Inter la vedi con una marcia in più in generale?
0: Ma c'è anche la Roma, quest'anno c'è anche la Roma, quindi Roma e Inter secondo me sono le due squadre che hanno in questo momento, perlomeno in questo momento, qualcosina più delle altre. Le altre mi riferisco alla Juventus, al Napoli, al Milan, alla Lazio anche, però secondo me la Roma e l'Inter sì, qualcosina in più l'hanno. Abbiamo visto nello scontro diretto la Roma un ottimo primo tempo, l'Inter reagire con Lautaro in grande spolvero. E secondo me c'è proprio consapevolezza, no, da parte dell'Inter della propria forza, e questo qui è quello che Chivu è riuscito a tirare fuori da questi ragazzi, da questi giocatori. Abbiamo visto tante partite, diverse partite. L'Inter è andato sotto anche di due gol, con l'Udinese in casa, a Madrid, a Roma. In due occasioni è riuscita a risalire la china, nell'altra, secondo me, ha avuto anche un po' di sfortuna perché poteva arrivare il 2-1 un po' prima a Madrid e forse avremmo visto, avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no, di poter risistemare, di rimettere in sesto una partita magari nata male. Secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori, chiaramente.
1: Andando invece a fare una riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento, dopo 5 giornate, un punto soltanto conquistato dalla squadra di De Rossi, che adesso, insomma, deve rialzarsi velocemente. De Rossi è stato anche in bilico, però poi alla fine la dirigenza ha deciso di dargli ancora un'ulteriore chance contro la Fiorentina il 10 di ottobre.
0: Sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo, no, talento, l'ha fatto vedere al giocatore, lo sta facendo vedere da allenatore, una grandissima determinazione, una grandissima, anche un grandissimo carisma perché è un giocatore, è un campione del mondo, è un giocatore che ha fatto una carriera buonissima e nessuno può parlare, no, di De Rossi come di un giocatore o di un allenatore che non dà tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro che poi ci sono i risultati nel calcio. Purtroppo ci sono i risultati, ci sono le partite, e è evidente che i risultati determinano poi, no, il bene e il male di una squadra e di un allenatore di conseguenza. Quindi spero perché è un giocatore, non so, così parlo cronologicamente, mi assomiglia per come giocavo io, nella mia maniera di giocare. De Rossi l'ha fatto chiaramente, no? A altri livelli, è molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io. Quindi c'è anche così, un legame di simpatia che ci unisce e quindi spero che riesca a venirne fuori.
1: Vedremo. Paolo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie a voi. Volevo solo ricordarvi una cosa. Ieri
1: Certo.
0: sera abbiamo fatto una partita qui a Livorno, vecchie
1: Certo.
0: glorie del Livorno contro vecchie glorie del Bari. Ieri
1: Certo.
0: era il
1: Per
0: 24
1: ricordare
0: settembre,
1: soprattutto Igor
0: Igor
1: Proti.
0: Protti, 59esimo compleanno sarebbe stato di Igor Protti. Anzi, lo è stato perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti. E ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo di Igor, e questo mi fa piacere ricordarlo perché è stato un grande e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato ieri sera. Ciao
1: Eh sì, giusto sottolinearlo. Grazie, grazie a Paolo Stringara. Dopo
0: a tutti, ciao Lorenzo.
1: questa chiacchierata con Paolo Stringara facciamo il punto della situazione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno deluso. È il caso dell'Atalanta che in effetti non è riuscita ancora a decollare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Filippo Davide Di Santo.
2: 6 punti in 5 partite per l'Atalanta all'insegna di una parola chiave, ricostruzione, un aspetto già preventivato, già citato dalla stessa società, dallo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli e ovviamente da una squadra che deve imparare un nuovo modus operandi, seppur la mentalità sia quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere. Ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere, quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, anzi 3 sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima, tra l'altro, contro la Juventus, che hanno destato qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda la critica. È una squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Bellanova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contro i bianconeri ha trasferato il pareggio, però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Servono i gol, serve ovviamente creare più qualità offensiva su tutti i Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Nicola Kristovic, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin Deron, e una difesa che ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen nei prossimi 2-3 mesi, avrà modo di riadattarsi nella maniera migliore possibile, senza appunto dimenticare il leader Marco Carnesecchio, autore di tantissimi interventi che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio Sarri l'ha detto, serve anche personalità, una sosta che ovviamente può far bene al netto dei 13 giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, però dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara contro il Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
1: Ci si aspetta di più anche dall'Udinese che tra l'altro in questi giorni ha ingaggiato niente meno che Alaba, svincolato, e vedremo se saprà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra allenata da Runjic. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
3: Avvio di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese per quello che è stato il percorso dell'Udinese, che ha chiuso queste prime 5 giornate di campionato con 4 punti fatti e che sono arrivati dalla vittoria contro il Monza e dal pareggio contro il Como, poi 3 sconfitte consecutive per un Udinese che quest'anno rispetto al biennio scorso punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quello che è il gioco di Mister Costa Rumi, che ha sempre chiesto una linea difensiva alta e una squadra in grado di effettuare un pressing in tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 stiamo vedendo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di dominare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse, e che sta cercando di produrre molto di più, e questo sicuramente ha portato a un Udinese che porta che fa vedere un gioco più spettacolare a tratti. È riuscita per esempio a pareggiare contro il Como giocandosela alla pari, e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Camarà, come quelle di Heijkellenkamp, che ha avanzato dal ruolo di mezzala a quello di trequartista, sta raggiungendo il culmine della sua maturazione. Dietro a Bancois è tornato dal prestito al Watford, ma con una maturità decisamente importante, tanto da essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale nell'economia dell'Udinese a livello di retroguardia come Christensen. Cosa ha mancato? È mancato un po' l'equilibrio tra le varie fasi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque Udinese ha dovuto rinunciare a tratti a Zaniolo, a Davis, a Solé, giocatori di tutta l'asse centrale sostanzialmente, più altri giocatori importanti magari per le rotazioni, nelle idee di Runic come Palma, come potrebbe essere il giovane Arizala per far rifiatare gli esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di gioco creata, sia dietro perché spesso la squadra friulana, tra defaillance e sbavature di ragazzi come Bosse, come Cabasele, come anche lo stesso Miller, come anche un giovane come Miller, ha preso gol abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare di più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modulo, questo nuovo modo di intendere il gioco di Rooney.
1: Una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato è senza dubbio il Frosinone di Alvini, ha ottenuto anche vittorie prestigiose, quella contro la Fiorentina, quella con il Como. È un Frosinone che piace e allora scopriamolo meglio attraverso le parole del nostro corrispondente Stefano Martini.
4: Sosta per le nazionali anomala per il Frosinone con mister Alvini che non è abituato ad avere così tanti assenti, ben 14 i nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale Under 21, 1 dalla nazionale Under 20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno è già sceso in campo, altri lo faranno nelle prossime ore, il tecnico giallazzurro comunque con il gruppo a sua disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione perché è vero sì un inizio di stagione con 10 punti in 5 partite il Frosinone non l'aveva mai fatto in Serie A, ma c'è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno ancora di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non starà fermo in questa sosta affronterà il Benevento in amichevole il prossimo 2 di ottobre.
1: Parliamo anche di giovani, il calcio italiano che deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso la base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le sue parole.
5: Io stavo nella piazza, giocavo in piazza, giocavo in oratorio. Certo che adesso i bambini sono distratti da mille cose, hanno queste PlayStation. Io vorrei che giocassero in strada, che magari qualche comune si riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove poter far giocare liberamente tutti questi bambini, sarebbe veramente meraviglioso.
6: Mister, le pesa questa incertezza sui vertici della FIFA, tra oggi e Montecatone, le pesa un po' anche nel lavoro che svolge
5: No, non mi pesa, né nella programmazione, noi andiamo avanti, io soprattutto sono uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto.
6: Mister, alle spalle ci sono dei bambini che giocano, se vogliamo questo è il suo progetto, riportare i bambini in casa e le scuole calcio anche al prezzo più accessibile.
5: Sì, e qui dovrò parlare bene, so che sono stato invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare soprattutto la fascia dai 5 anni ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, docenti e cercare anche di dargli più soldi, perché ci sono degli allenatori che prendono veramente pochissimo in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa, tantissimi anni fa, Boskov disse che in Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia, diceva che gli allenatori più giovani, quelli che lavoravano con i giovani, erano quelli più pagati.
1: Dopo le parole di Ranieri siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. E oggi è una storia di calcio che tocca il cuore, che emoziona, che vogliamo raccontarvi. E, pochi giorni fa è scomparso Sandro Mazzola, veramente la storia del calcio italiano e dell'Inter, che vogliamo condividere con voi per raccontare questo grandissimo calciatore, ma anche, permettetemi personalmente, anche una bellissima persona. E vorrei partire anche sottolineando quel gesto disgustoso che abbiamo dovuto vivere in occasione del minuto di silenzio della partita tra Juventus e Atalanta da parte di un settore dei tifosi della Juventus, che dimostrazione ancora di inciviltà che va respinta, va combattuta, non va trovata nessun tipo di giustificazione ad un comportamento del genere. Ci tenevo ad iniziare così, archiviamo questa cosa che ha lasciato sicuramente una traccia profonda, una ferita profonda, però oggi vogliamo parlare di un e far conoscere anche i più giovani chi era Sandro Mazzola come calciatore, come uomo. E mi fa tanto piacere avere in questo percorso che facciamo all'interno di Storie di Calcio un giornalista che stimo tantissimo e con cui abbiamo condiviso altre belle storie di calcio. E allora vado a dare subito il benvenuto qui a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato prima di tutto.
2: Eccoci, grazie.
1: Senti Franco, grazie. Senti Franco, io vorrei partire con te da una foto che è bellissima e che secondo me inquadra tutto la persona di cui stiamo parlando, perché appartiene alla storia italiana, ossia la foto di Valentino Mazzola con la maglia del Toro che allaccia la scarpa a Sandro Mazzola. Io vorrei un tuo pensiero su questa subito immagine e poi andiamo al resto.
2: Devo dire che questa immagine è il certificato di nascita di Sandro Mazzola, perché molti non se lo ricorderanno, molti non avranno fatto in tempo a conoscere l'inizio della carriera calcistica di Sandro Mazzola, ma nei primi anni della sua attività, sin dal famoso debutto storico, quello con l'Inter Primavera che va a giocare la partita ripetuta con la Juventus a Torino, finisce 9-1 e Sandro Mazzola firma il suo primo gol in Serie A. Ebbene, da quel momento in poi, da quell'atto di scarpe allacciate quando era poco più di un bambino, fino a quando lui comincia a giocare in maniera continua e da titolare nell'Inter papà Moratti e di Elenio Herrera, lui è sempre stato, per la stragrande maggioranza di noi tutti, il figlio di Valentino, perché obiettivamente era talmente grande, talmente ingombrante e talmente gigantesca la figura di papà Valentino, capitano del Torino, della Nazionale, protagonista purtroppo della famosa tragedia del 4 maggio, che era inevitabile che questo ragazzino, tra l'altro con i capelli ricci, esile, tutt'altro che vicino fisicamente al profilo invece strepitoso di Valentino, era inevitabile che fosse considerato il figlio di Valentino. E qual è la grandezza poi di Sandro Mazzola? Che da figlio di Valentino è poi diventato Sandrino e poi alla fine, verso diciamo il finale della carriera, è diventato Mazzola. E quindi si è riappropriato del proprio cognome, oltre che riannodando i fili della memoria, tra l'altro a un periodo molto complicato della sua giovane esistenza, lui separato dal fratello Ferruccio, con la mamma che godeva di una condizione fisica molto obiettivamente molto complicata, dell'affetto strepitoso del quale ha goduto grazie alla presenza e anche alla generosità di Benito Lorenzi. Devi pensare che Benito Lorenzi, che è stata un'altra figura storica, emblema del calcio degli anni 50 dell'Inter, in qualche modo aveva adottato la famiglia Mazzola, perché amico e collega di papà Valentino. E quando lui comincia a giocare da calciatore nella, diciamo, tra virgolette, primavera dell'Inter, del settore giovanile dell'Inter, lui, Benito Veleno, ha per lui naturalmente una particolare venerazione e una particolare attenzione. E ti posso garantire che quando poi Mazzola, Sandro, diventa dirigente dell'Inter di Fraizzoli, restituisce l'amicizia, la generosità e la stima a Benito Lorenzi.
1: Eh beh, insomma, anche questa è un'altra storia da bellissima. Senti, Franco, se lo dovessimo raccontare ad un giovane oggi, il calciatore Sandro Mazzola, come lo racconteresti tu?
2: Guarda, io lo racconterei così. È il primo prototipo di calciatore moderno degli anni 60. Obiettivamente gli anni 60 erano, almeno per quel che riguarda il calcio italiano, scanditi da giocatori di grande classe che andavano però a due all'ora e che avevano magari ciascuno di loro il fisico appesantito. Non solo, ma dal punto di vista difensivo, il calcio italiano proponeva un tipo di calcio che il primo Elenio Herrera cominciò a patire e lungo la sua poi carriera interista cambiò radicalmente filosofia, perché godeva, perché aveva come caratteristica il fatto di avere delle difese molto numerose, molto nutrite e anche molto decise. E uso l'aggettivo decise per diciamo utilizzare un eufemismo. Ora, in quel tipo di calcio, la presenza di questo ragazzo giovanissimo, velocissimo nello scatto dei primi 20-30 metri, capace di fare dei dribbling in velocità che non riuscivano a tutti, e soprattutto di avere poi la conclusione di chiudere a rete e di chiudere in gol l'eventuale sua serpentina, perché di questo era assolutamente uno specialista, fecero di lui il primo calciatore moderno della vecchia era, tra virgolette, medievale del calcio italiano. Cito un gol che secondo me vale la pena da incorniciare. Tutti hanno parlato dei due gol fatti nella finale con il Real Madrid. Ti posso garantire che uno invece dei gol più spettacolari e assolutamente più esaltanti della sua carriera, e questo mi risulta personalmente per i tanti colloqui e le tante interviste fatte con Sandro Mazzola, è stato fatto a Budapest nella semifinale precedente contro il Vasas di Budapest. Lui scarta 7 volte 4-5 giocatori, compreso il portiere, per fare gol. E questo ti fa capire come questa caratteristica lui poi se la porta dietro. E a dispetto di quello che si diceva dell'Inter di Herrera, l'Inter di Herrera giocava praticamente così, tradotta oggi. C'era un libero staccato all'indietro che era Picchi, un marcatore centrale che era Guarneri, e poi un marcatore laterale a destra Burnic e a sinistra, con licenza di offendere, Facchetti, che tante volte, vi ricorderete, Gianni Brera aveva proposto di trasformare in centravanti. Poi aveva il dominus del centrocampo, che era Luisito Suarez. Al suo fianco aveva da una parte Bedin e dall'altra parte aveva il genio irraggiungibile di Mariolino Corso. Davanti lui aveva a destra Jair, un centravanti che non era sempre un centravanti di ruolo, perché in quel ruolo si sono alternati prima Aurelio Milani, che era più d'area di rigore. Poi è intervenuto Però, che è stato il primo falso 9 della storia del calcio italiano. Poi Di Giacomo, poi Renato Cappellini, poi Vinicio. E questi due attaccanti però spesso venivano o imbeccati o facevano da sponda alle serpentine di Mazzola, che quindi l'Inter di all'epoca giocava con due punte e mezze.
1: Altro che, era già una squadra molto offensiva, Franco.
2: Certo, ma parimenti il Milan di Rocco aveva davanti, non so se te lo ricordi, quello del 69, Ambri numero 7, Lodetti numero 8, 9 Sormani, 10 Rivera, 11 Prati.
1: Certo.
2: Non era difensiva.
1: No, no, no, erano giocatori offensivi. Senti, Franco, io ho una curiosità che sicuramente tu hai potuto, diciamo così, individuare. Ha mai secondo te un po' pesato su Sandro Mazzola il papà Valentino, no? Lo ricordiamo i più giovani, Valentino è stato il grande protagonista del Torino, del grande Torino, era quello che quando tirava su le maniche cambiava il volto alla partita, si caricava il Torino.
2: Il trombettiere del Philadelphia che suonava la critica. Guarda, lui il suo grande cruccio, e credo che sia anche la consolazione dei suoi figli e dei suoi nipoti, che adesso possono pensare che abbia raggiunto il papà Valentino dall'altra parte del cielo. Il suo cruccio era quello di non avere ricordi, è perché lui era troppo piccolo
1: Era
2: quando è
1: piccolo.
2: morto papà Valentino, e quindi lui si abbeverava molto ai colleghi che avevano giocato con il papà. Ti racconto questo aneddoto che poi è stato più volte citato e più volte pubblicato. Quando lui vince a Vienna nel 64 la finale di Coppa Campioni con il Real Madrid, Ferenc Puskas, che era in sostanza una delle stelle del famoso Real Madrid, che intanto aveva collezionato altre coppe dei campioni, a fine partita si avvicina a Sandro Mazzola e gli dona la sua maglia e gli dice: perché siccome oggi ti ho visto giocare, secondo me tu sei degno di indossare questa maglia che porta lo stesso numero che portava tuo papà. Ricordo che in una famosa intervista sempre a Vienna, fatta con l'Inter di Pellegrini, nella quale Sandro era dirigente, capo dell'area tecnica, diciamo, prima della partita, lui mi raccontò che la caratteristica di Puskas, mi diceva: sai cosa portava di piede Puskas? Io obiettivamente che non lo sapevo, ho detto: no, cosa portava? 38. E quindi la sua grande abilità era quella di riuscire praticamente a calciare da fermo come se calciasse in corsa.
1: Pensate che roba. Stiamo parlando veramente di grandi campioni. Senti, invece ho un'altra, sempre per raccontarla ai più giovani, questo dualismo tra Mazzola e Rivera. Io sono cresciuto con i racconti di papà che mi raccontava di questi due grandi campioni. Era un dualismo anche figlio, diciamo, di una loro rivalità, ti chiedo, Franco?
2: Allora, guarda, il dualismo era molto cavalcato e alimentato dai media,
1: Certo.
2: perché con quello obiettivamente ci si campava una vita. Ti dirò di più che tra i due, in apparenza, cioè, se tu li prendevi che stavano per esempio riuniti in un salotto televisivo, avresti sentito e ascoltato le battute, soprattutto di Sandro, che era un battutista incredibile nei confronti di Rivera, e viceversa. Però tra i due c'era intanto una sorta di complicità, e c'era anche una rivalità che non era tossica come si può pensare quella di oggi, era una rivalità, devo dire, molto elevata. Ti faccio un esempio che può farti capire. Quando in un famoso albergo di Milano, un bel pomeriggio, si ritrovano seduti intorno al tavolo Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Carlo Mupo, l'avvocato Pasqualin e l'avvocato Sergio Campana. Nasce in Italia per la prima volta, esempio poi copiato all'estero, il sindacato calciatori. E nasce proprio perché attorno a quel tavolo, poi tra l'altro lì, dopo che Carlo Mupo diventa direttore sportivo, va al suo posto, ci va Giacomo Bulgarelli, e diventa di grande rilievo proprio perché a comporre la prima formazione ci sono queste prime firme del calcio italiano, due o tre grandissimi calciatori che trascinano dietro tutto l'intero movimento. E ti dirò di più, questo tipo di legame resiste poi fino a quando i due hanno smesso di giocare e poi sono diventati dirigenti, uno del Milan e l'altro dell'Inter, con una differenza che Rivera al Milan non ha portato grandi successi. Mazzola fece la ricostruzione dell'Inter di Fraizzoli, che vinse poi lo scudetto con Eugenio Bersellini allenatore. Ed è quello che portò per la prima volta dalla Serie B a San Siro la coppia famosa di Brescia, Beccalossi e Altobelli.
1: Sì. Qual è stata la cosa che secondo te da dirigente poi dell'Inter più grande che ha fatto? Questa oppure ne individui un'altra?
2: Lui, la sua capacità fu quella appunto di rifondare quell'Inter che era faceva parte ancora della vecchia Inter del passato, che aveva un po', era un po' arrivata praticamente al capolinea, perché l'unico rimasto era Facchetti, che giocava da libero
1: Certo.
2: nell'anno precedente di Eugenio Bersellini allenatore. E lo fece tra l'altro con un mercato, molti non lo ricorderanno, ma di bassissimo profilo. Gli unici due acquisti che fece l'Inter di quell'anno, oltre naturalmente a Beccalossi e Altobelli, furono lo stopper proveniente dal Torino, Mozzini, e la finta ala destra, Domenico Caso.
1: Sì, come no. E, tra l'altro, mi raccontò una volta Franco, in un'intervista che realizzai a Mediaset, mi raccontava, che lui aveva in mano anche, Falcao negli anni 80 e poi ho letto anche di Michel Platini in questi giorni che ha ancora quel contratto, un precontratto che aveva firmato con l'Inter proprio incontrando Mazzola.
2: Allora, il precontratto di Platini è una cosa a cui sono molto legato, perché appartiene a uno scoop che facemmo noi nel dicembre dell'84 con il Corriere dello Sport. Io allora ero responsabile della redazione milanese del Corriere dello Sport, e appena Mazzola, da dirigente, uscì dall'Inter di Pellegrini, che avrebbe poi richiamato per quel ruolo Franco Dalcin, io naturalmente mi tuffai a pesce su Mazzola e gli proposi di fare questa rubrica che si chiamava la Tribuna di Mazzola. E in occasione di quella puntata pubblicata poi sul Corriere dello Sport il 28 dicembre dell'84, siccome era la vigilia di un Inter-Juventus, io gli chiesi di raccontare la storia di Michel Platini, che era diventato praticamente un calciatore dell'Inter, prenotato anni prima, perché all'epoca c'era solo e soltanto uno straniero che si poteva tesserare. Lui non soltanto me l'ha raccontata, ma poi mi ha fornito la fotocopia della pagina del precontratto che io ho pubblicato puntualmente sulla copia di quel Corriere dello Sport. Per Falcao ti confermo che l'Inter aveva fatto delle avance nei confronti di Falcao, ma ti posso garantire che lo stop arrivò da Prezzoli presidente, il quale mai in maniera pubblica e dichiarata, ma in maniera molto riservata, aveva fatto capire e sapere che aveva ricevuto delle pressioni politiche provenienti da Roma.
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, nella sua diciamo schiettezza all'epoca mi raccontò proprio di un senatore molto importante all'epoca che intervenne per bloccare tutto quanto, e quindi lui era molto dispiaciuto perché aveva questo è successo dopo lo scudetto della Roma, la Roma conquista lo scudetto, certo. E Mazzola aveva incontrato proprio Falcao, mi raccontava, qualche giorno dopo lo scudetto, ed avevano concluso tutto. Poi purtroppo ci fu un intervento, come hai detto tu, politico a fermare il tutto. Senti Franco, ti voglio chiedere una cosa, ho visto giorni fa una foto che tu hai messo nei tuoi social, molto bella, che ti ritraeva vicino a Sandro Mazzola. C'è qualcosa della persona tua, tua intima, che ci puoi raccontare?
2: Sì, guarda, io ti dico questo. Allora, io ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Io sono arrivato a Milano nel 77, quindi praticamente lui sta finendo.
1: Sì.
2: Però ho avuto un rapporto molto stretto quando lui poi è passato dietro la scrivania a fare diciamo il numero 2 dell'Inter di Fraizzoli, perché ero amico molto sia di Sandro Mazzola che di Giancarlo Beltrami, che era il direttore sportivo dell'Inter dell'epoca. E allora ti racconto questa cosa che non so se è risaputa, a proposito del contratto di Beccalossi. Allora succede questo: dopo il mondiale dell'81 l'Inter convoca in sede, all'epoca la sede dell'Inter era in Foro Bonaparte al 78 o al 48, forse al 48, che è una zona centralissima di Milano, e convoca Beccalossi, e Beccalossi viene fatto entrare nella stanza occupata da Giancarlo Beltrami. Cominciano a chiacchierare, cominciano a discutere di questo rinnovo del contratto, e Beccalossi, all'epoca non c'erano i procuratori, aveva in testa una certa cifra da chiedere all'Inter e quindi anche a Beltrami per il rinnovo del suo contratto. A un certo punto squilla il telefono sulla scrivania di Beltrami ed è Sandro Mazzola che dall'altra parte gli dice: Giancarlo, vieni subito qui da me che c'è il presidente che ci vuole parlare. Allora Beltrami dice: scusa Evaristo, io devo andare da Sandro perché c'è il presidente che ci vuole parlare, tu rimani tranquillamente qui, appena finisco ritorno. E Beccalossi rimane da solo nella stanza di Beltrami con tutto il suo tavolo, dove ci sono tutta una serie di carte, no? E comincia a, giustamente preso dalla curiosità, comincia a dare un'occhiata, e a un certo punto vede il contratto di Lele Oriali ed è molto come dire, interessato, per cui gli dà un'occhiata e vede qual è la cifra che viene data a Lele Oriali, che in quel caso era capitano dell'Inter, campione del mondo uscente, perché aveva vinto a Madrid titolo mondiale insieme con gli altri, con Berzotti, e vede quella cifra. Allora, a un certo punto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, rientra Beltrami, e lui quella cifra che aveva in testa la corregge, perché dice: se questo che è il capitano, il campione del mondo, prende questo, me che posso chiedere di più di lui?
1: Certo.
2: E quindi chiede una cifra inferiore. Si mettono d'accordo, firmano, e poi parte per il ritiro. vanno in ritiro. A quel punto Beccalossi incrocia Oriali, che è tornato dalle vacanze post-mondiali, e gli dice: però, oh, ma tu, capitano dell'Inter, che hai giocato nel nazionale campione del mondo, ma perché guadagni così poco? E Oriali dice: che senso guadagni così poco? Guadagni tot. Ma chi te l'ha detto a te? Io guadagno tot più tot. Cioè, Beltrami gli aveva fatto trovare un finto contratto con una cifra al ribasso. Lui e Mazzola avevano architettato questo diabolico
1: Grandioso,
2: piano.
1: grandioso, grandioso. Beh, geniale, no? Possiamo dire da questo
2: E
1: punto
2: come
1: di vista.
2: no? E come no?
1: Geniale. Senti, invece siamo quasi in chiusura. Franco, ti voglio chiedere cosa ti manca di più di Sandro che tu l'hai conosciuto. Qual è la cosa
2: Guarda,
1: che
2: la cosa che
1: porti?
2: manca di più, secondo me, sai che lui nell'ultimo periodo della sua
1: Sì, non stava
2: esistenza
1: bene.
2: aveva avuto problemi di
1: Sì.
2: salute. E la cosa, in quei casi, la cosa molto toccante e nello stesso tempo anche molto commovente è che manteneva intatti i ricordi della sua giovinezza, mentre invece si appannavano quelli più recenti. E allora, se tu gli parlavi della finale di Vienna del 1964, per esempio,
1: Ti
2: si
1: raccontava.
2: ricordava perfettamente, pensa un po', che Herrera, Elenio Herrera, prima della partita, era indeciso se far giocare in porta Sarti oppure il suo vice, che in quella circostanza era, non so se te lo ricordi, Bandoni, portiere che poi passò al Napoli.
1: Napoli, sì.
2: Quindi per dirti la precisione del ricordo di un evento straordinario, perché fu la prima Coppa dei Campioni dell'Inter di Moratti e di Elenio Herrera, mentre invece aveva un po' perso, diciamo, la memoria dei ricordi più recenti. Per cui quando tu gli ricordavi qualcosa del passato, gli si accendevano gli occhi.
1: Bello, tra l'altro voglio chiudere anche Franco, ho visto giorni fa, ho letto giorni fa anche un pensiero della moglie di Scirea, Mirella, molto bello, su Mazzola, dopo tutto quello che è successo, mi ha fatto molto piacere, mi ha colpito anche che c'è stata una foto, penso, creata con l'intelligenza artificiale molto bella
2: Certo.
1: di un abbraccio tra Scirea e Mazzola che mi ha colpito
2: Certo.
1: molto. E che diciamo mi ha
2: Ma
1: fatto.
2: questo ti fa capire una cosa semplicissima, e cioè, caro Marco, ti fa capire che tra loro hanno, oltre a un linguaggio molto particolare, c'è un cordone ombelicale che non li separerà mai. Né in questa vita né in quell'altra, perché è fatto di valori e di risorse, di intelligenza e di sodalizio sincero, autentico e effettivo, che nessun gesto ignobile potrà mai mettere in discussione.
1: Sono d'accordissimo. Franco, io ti voglio ringraziare per questo ritratto che ci hai lasciato di Sandro Mazzola e ce lo immaginiamo veramente anche noi che possa, ecco,
2: Sicuramente.
1: con il papà ritrovarsi e magari fare due palleggi. Sarebbe bellissimo perché hanno rappresentato, lo dico sempre, tanto per il calcio italiano, perché il grande
2: La
1: Torino è.
2: storia del calcio
1: Esatto, la
2: italiano.
1: storia del calcio italiano. Il grande Torino è
2: Esatto.
1: qualcosa di unico e questo legame con Sandro Mazzola che poi ha proseguito questa bellissima storia di calcio. Franco, grazie veramente per essere stato con
2: A
1: noi,
2: voi,
1: per averci
2: alla
1: regalato questo
2: prossima.
1: tratto di storia. Alla prossima. Noi adesso vi stiamo per lasciare, però vi lascio con alcune testimonianze che abbiamo raccolto e sentirete nell'ordine Bergomi che dirà delle cose bellissime su Sandro Mazzola. A seguire ci saranno tre giornalisti che hanno vissuto e vivono tuttora l'Inter con grande intensità e affetto e ognuno di loro tre ha dei ricordi legati proprio a Sandro Mazzola. E, mi riferisco naturalmente a Gianluca Rossi, a Ciccio Valenti e poi a Cristian Recalcati. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima Storia di Calcio.
3: Tola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa. E quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato, e tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste proprio per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva, guarda, diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui, da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
4: Ma posso dire una cosa? Adesso mi è fatto venire in mente una cosa. Credo ma non è piacere, ma tu non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
3: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale, ed era una persona unica, cioè non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato,
4: anche
3: ho visto, quindi no. Quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
4: Grazie zio.
3: Prego.
4: Ciao.
5: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
3: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio, secondo me, divisivo, e quindi per questo gli va riconosciuto a livello mondiale. Veramente un grande campione, più oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
5: Qual è un tuo ricordo personale?
3: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo da Piano Gentile, con la primavera, lui veniva a vedere, c'era la prima squadra, e lui spingeva Bersellini, diceva, quel ragazzo è pronto. E il Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi ho esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma mi ha detto prendili che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto, Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora, mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada, però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
5: Cosa lascia una figura come la sua?
4: Lunedì 21 settembre Milano, intesa come società civile, e non solo Milano Nerazzurra, ha dato l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, una leggenda della prima Inter Euro Mondiale. Il suo nome fa parte di una filastrocca, una formazione che, insomma, ogni interista militante della prima ora può tranquillamente snocciolare a memoria. Quello che mi lega a Sandro Mazzola è tantissimo. Non come giocatore, perché io non avevo ancora iniziato la professione. Lui si è ritirato nella stagione 76-77, al termine di quella stagione, ma poi l'ho conosciuto come dirigente, perché ha camminato sempre al fianco dell'Inter. Soprattutto nella prima Inter di Massimo Moratti. Andava molto orgoglioso e raccontava sempre a tutti il segreto, il suo grande segreto bellissimo. l'aver preso Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo nel 97. E lo raccontava spiegando che ebbe un colloquio con lui in cui gli enumerò praticamente tutti i numeri calcistici che Ronaldo era in grado di fare. Ronaldo rimase talmente colpito dal racconto dettagliato di un grande calciatore come Sandro Mazzola che disse a Sandro: beh, ma allora mi volete davvero? E lì scelse l'Inter. Fu un blitz di 48 ore in pratica, forse anche meno, in cui Mazzola, per conto dell'Inter, strappò Ronaldo al Barcellona. Persona ironica, persona mai divisiva, stimato ovviamente da tutti, figlio d'arte di quel Valentino Mazzola che ha fatto parte del grande Torino, una squadra che è leggenda, l'unica squadra del Torino, anche se chi vi parla è interista, per la quale io autorizzo la parola fede anziché la parola tifo. E infatti c'era una grande rappresentanza anche della città di Torino Granata, proprio per questo filo straordinario di classe che univa papà Valentino a Sandro Mazzola. Gli aneddoti sono tantissimi da dirigente, ne ricordo uno in particolare in una stagione tremenda per l'Inter, la stagione 98-99, lui era dirigente, c'era Ronaldo, c'era Baggio, era un Inter con aspettative grandissime che fece un campionato terribile, 4 allenatori cambiati. Beh, Mazzola venne a cercarmi perché sapeva che in quel momento i media sarebbero stati col fucile puntato. Venne lui per primo a cercare noi giornalisti perché non si sottraeva mai alla critica, mai al dibattito, alla sua voglia, insomma, di spiegare il calcio. Se ne va, insomma, un grandissimo personaggio ricordato dai pochi ex compagni di squadra dell'Inter Euromondiale di herreriana memoria che sono sopravvissuti, ma anche da tutti coloro che l'hanno avuto come dirigente. Valentino, Sandro, mi piace pensare che papà e figlio in questo momento giochino insieme lassù in cielo. Riposa in pace Sandro Mazzola, personaggio per il quale, insomma, non è certo riduttiva l'espressione leggenda dell'Inter, leggenda del calcio.
6: Marchino Bello, allora, se chiedi a un ex bambino del 66 di parlare di Sandrino Mazzola, beh, allora ti dice la parola zio. Zio perché Sandrino e di fatto e Giacinto Facchetti sono stati zii per un bimbo del 66. Sono stati quei punti di riferimento, uno col numero 8, l'altro col numero 3, e sono stati di famiglia. E poi zio perché io ho avuto la fortuna di avere uno zio che giocava nell'Inter ai tempi di Peppino Meazza, il fratello della mia nonna. E beh, vi dico soltanto questo. È scomparso tanti anni fa, a un'età molto molto alta. Lui era del 1908, anno dell'Inter, tra le nascite dell'Inter, e quando praticamente ormai la testa non reggeva più, l'unica cosa che continuava a ripetere era, tutte le volte che mi vedeva, era raccontarmi in loop, era la doppietta di Sandrino Mazzola al Prater contro il Real Madrid. Che bellezza. Sandrino, sarai sempre qua nel cuore, sempre, sempre, sempre, sempre.
7: Ho conosciuto Sandro Mazzola in diverse trasmissioni sportive e poi ho abitato per 21 anni a Vedano all'Ambro. Una persona tranquilla, una persona genuina, una persona che se la incontravi per il paese di Vedano si fermava e faceva con tutti due chiacchiere sull'Inter. Nelle trasmissioni lui non faceva pesare di essere Sandro Mazzola. Lui era davvero un qualcosa di unico e magari per i più giovani dire Sandro Mazzola è come non dire nulla. Per un interista dire Sandro Mazzola è dire Inter, solo esclusivamente dire Inter. Per un italiano Sandro Mazzola è nazionale. Un grandissimo che è e sarà per sempre nel cuore di noi tifosi.
8: E non so se volete dire un vostro personale pensiero.
9: Il mio personale pensiero?
8: Vai.
9: Era il mio idolo da ragazzino, io avevo la maglia con numero 8, ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire a maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini, allora c'era una star, questi qui, e io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo, c'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande. Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca, un'epoca del calcio italiano, non solo ma anche mondiale. E però insomma il mio idolo da ragazzino era Sandrino Mazzola.
8: L'avevi detto, quindi mi ha fatto ciò.
5: Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
10: Quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché

0: come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui sempre era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
1: Grazie. Grazie. Ricordo, Presidente, il suo ricordo di Sandro Mazzola Casalacqua.
2: Mi ricordo quando avevo 10 anni che stavo al mare, era tardissimo, per la Germania, un piccolo Brionvede, bianco e nero. Ci siamo innamorati di quell'Italia, ma ci siamo anche innamorati del calcio. Grazie Sandro, scusate.
0: Tante emozioni per tutti, non solo per i tifosi dell'Inter, ma per gli appassionati del calcio. Noi oggi abbiamo un dovere che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
3: Grazie.
0: Il suo è una leggenda della nostra Inter che se ne va. Se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza. È un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
3: Grazie.
4: Grazie.
1: Pause per lei, Presidente, a salutare Sandro Mazzola.
4: Sì, mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata così triste come oggi.
1: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
4: Beh, quando ero piccolo, quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il mondo. Grazie.
1: Grazie. Thank you.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Football Rewind che ritorna in questo venerdì di sosta.
2: Beh, questa cosa mi sfugge un po', ma scusi, lei quando c'era la sosta andava sempre a sciare ai Caraibi, ora invece non la chiamano più?
1: No, perché l'ufficio palinsesti ha deciso che questa trasmissione, andando così bene,
2: anche durante la sosta,
1: anche durante la sosta deve, diciamo, presentarsi all'appello del palinsesto. Poco importa se il venerdì scorso, che era pieno campionato,
2: sì,
1: non c'eravamo.
2: Per colpa sua, naturalmente.
1: Per colpa tua.
2: No, io c'ero venerdì regolarmente.
1: Per colpa tua. Siamo pronti
2: di
1: però
2: che
1: a partire, facciamo un po' un bilancio.
2: Max,
1: di queste
2: ma abbiamo
1: giornate,
2: qualche grafica su Max?
1: Forse sì, forse sì, forse sì. Di sicuro dobbiamo ripartire un po' dalla vetta, perché
2: dalla
1: seguiremo la gerarchia di una classifica che vede in testa, caro Rossi, due squadre che si sono scontrate nell'ultimo turno, che rivedremo praticamente tra due settimane e mezzo, con un nuovo campionato che partirà soltanto dal 10, 11, 12 di ottobre.
2: Perché finora che abbiamo fatto?
1: Ci fermiamo, siamo nella sosta e quindi dobbiamo fare un bilancio. Chi ha convinto di più tra Roma e Inter in queste prime 5 giornate, anche vedendo un bello scontro diretto che siamo gustati, un tempo a testa e insomma una battaglia che sembra tutta a due, con diciamo che tre posti, inserendoci anche il Como, che sembrano già ben definiti. Però il Como, me lo aggiungi per favore in questa slide, che ha perso inaspettatamente col Frosinone, rallentando il passo. Prego, due minuti.
2: È stata una bella partita tra le due squadre più in forma del campionato. Io continuo a preferire la Roma, che per me vincerà lo scudetto, insomma, questo ormai non è che cambio idea. È la squadra a livello di bilancio di queste prime 5 giornate che mi ha impressionato di più per ritmo, per fame agonistica, e credo che alla fine questa potrà fare la differenza, e anche perché Gasperini ha messo in piedi veramente una macchina con un motore importante. L'Inter ha un motore importante, rodato, tant'è vero che a fronte di un primo tempo brutto, nel secondo tempo sono bastate due accelerate e soprattutto un giocatore che in Europa non fa la differenza, ma in Italia sì, come la Toro Martinez, che ha riagganciato la Roma. La mia sensazione è che se ci fossero stati anche 10 minuti con la partita l'avrebbe vinta l'Inter, però la Roma credo che alla lunga potrà tranquillamente tener testa e magari sfruttando anche l'impegno di 3 giorni, che attenzione ci saranno anche per la Roma, ma dico sempre che l'Inter ha un obbligo rispetto alla Roma di andare quantomeno ai quarti di finale, secondo me potrà mettere la freccia. C'è anche il Como. Come una delusione nella partita col Frosinone, attenzione, è una partita bellissima che tra l'altro ha fatto registrare un record del nostro campionato, quello dei tiri totali in un tempo, perché Como alla fine del primo tempo ha fatto registrare 32 tiri, 16 e 15, partita bellissima. Però ha messo in evidenza alcune lacune del Como, che quando trova una squadra sbarazzina che l'affronta testa a testa come l'ha affrontata il Frosinone, lo può mettere in difficoltà. Uno scivolone, per l'amor di Dio, ci sta, però deve stringere un po' i bulloni Fabregas.
1: Commento sul Frosinone:
2: grande sorpresa, calcio champagne, come piace a Piccari.
1: Baldini dice che rappresenta più il
2: ragione,
1: calcio rispetto al Como,
2: perché è una squadra con più italiani. Però do un consiglio agli amici di Frosinone, a cui voglio bene: non specchiatevi, perché già un anno con Di Francesco sembrava Frosinone salvo in carrozza, e poi sappiamo qua è finita. Non specchiate.
1: Tu ti specchi?
2: No, assolutamente no.
1: Tu ti specchi?
2: No.
1: Non c'è niente da vedere?
2: Non c'è niente da vedere, però posso guardarmi tranquillamente con la mia pelata.
1: Ah, ok.
2: Con la mia pelata.
1: Va bene, andiamo avanti. Prossimo tema, perché
2: non vedo l'ora
1: in cima
2: di fare Football Rewind verso marzo-aprile. Ecco.
1: In cima c'è una Lazio in alta quota.
2: Sì.
1: Quindi volevo chiederti che tipo di credibilità può avere questa squadra. E secondo te, se è vero che deve alzare in questo momento delle aspettative che Gattuso ha respinto come pressioni inutili, però insomma c'è una Lazio che sta lì, ti piace, ti convince, l'hai vista, che mi dici? Forza, due minuti.
2: Slide complicata per me questa. complicata perché non me lo sarei mai aspettato, anzi nelle seguitissime puntate che ho fatto dell'editoriale quest'estate quando eravamo sommersi da interventi di amici, e mi fa piacere perché agosto non è mai banale. Io avevo detto addirittura che la Lazio, quindi lo dico perché gli amici se lo ricorderanno, rischiava la retrocessione. E invece mi sta sorprendendo in positivo. Non si deve alzare l'asticella perché io credo facciano gli scongiuri tifosi a Lazio, quindi lo puoi fare anche te, che avrà un calo fisiologico. Non mi piace Gattuso e lo sai, come allenatore, non come uomo, perché è un uomo straordinario. Però credo che questa sia la situazione ideale per Gattuso, perché ha indossato l'elmetto. Lui quando indossa l'elmetto è il numero uno. C'è anche della qualità in questa squadra, l'ho viste tutte le partite tranne una.
1: Quale?
2: Non ho visto la prima, quella di Bologna, e mi piace anche come gioca, l'intensità che dà anche a Venezia. Oddio, a Venezia poteva nel primo tempo anche subire gol se Adams magari
1: non era Adams.
2: Che hanno pagato
1: Adams ha sbagliato,
2: esatto, no, è l'altro
1: il
2: che
1: rigore,
2: ha sbagliato
1: il rigore,
2: Yeboah ha sbagliato il rigore, Adams ha sbagliato l'impossibile, però
1: che hanno litigato su,
2: bravo, sai cosa mi piace della Lazio? Mi piace il clima che si è creato all'interno della squadra, perché anche col Milan, dove nel secondo tempo oggettivamente sofferto, però nel primo tempo al Concordia di Venezia poteva finire 3-0 4-0, questo mi piace. Però le ambizioni,
1: vuoi dire qualcosa al presidente Lotito?
2: Caro Francesco,
1: vuoi dire qualcosa al presidente Lotito?
2: Se me lo, le ambizioni devono essere quelle che sono. No, io dico al presidente Lotito che non mi piace il suo modo di fare, tutte queste continue denunce tutti i giorni contro i tifosi, e io batto le mani ai tifosi che non vanno allo stadio, un po' meno a quelli che ci vanno. Li capisco, ma un po' meno, perché questa dovrebbe essere una battaglia comune. E batto le mani perché con la Lazio prima in classifica rimanere fuori è difficile.
1: Molto bene, andiamo avanti. Prossimo tema, che invece ci porta a Spalletti. Insomma, passo in avanti tra il NEC, che non è quella che...
2: Laura non c'è. È andata via.
1: Bene anche contro l'Atalanta di Sarri.
2: Sì.
1: E poi avremo
2: grazie.
1: Però insomma, su Spalletti, nonostante le difficoltà, era atteso da un doppio binario, vabbè, allenamento del giovedì,
2: sì,
1: contro una squadra
2: fuori di testa, è la squadra ideale di Piccari quella, sai perché? Perché non fanno la difesa, l'ho detto anche in diretta a Radio Bianconera, sì, che Piccari, grande estimatore di Zeman,
1: fai partire Rossi,
2: se Piccari ha una squadra, quella è il NEC, tutti avanti a difesa.
1: Però, dai, fammi
2: detto
1: il bilancio della Juve.
2: No, allora, è stata una settimana molto particolare perché gli schiaffi di Reggio Emilia sono stati schiaffi molto importanti, che tra l'altro ti posso dire hanno colpito molto Spalletti. Spalletti è rimasto molto turbato da quella sconfitta. Poi ha avuto però la capacità...
1: Ti spia?
2: Mi sta spiando, ciao Luciano, ti faccio anche la carezzina alla pelata. Poi ha avuto la capacità di rimettersi in gioco, rimettersi in discussione, resettarsi. E se con il NEC era... scontato la squadra di Piccari per l'appunto, con l'Atalanta no, e io ho visto nel doppio impegno NEC, poi le partite vanno giocate e vinte, Francesco, quindi Europa, però vanno giocate e vinte, e sai lì se vincevi 1-0 non andava bene, dovevi vincerla così. Con l'Atalanta ha fatto una partita molto intelligente, cercando anche di coprire le lacune che ha la Juventus. Per me la Juventus in attacco ha delle lacune clamorose, però è riuscito comunque a risollevare una situazione che nella settimana è stata molto complicata, anche perché i soliti fantasmi, li hanno detto anche in conferenza stampa,
1: le locandine
2: cominciano ad affacciarsi. Ora però Spalletti, dopo essersi rialzato, è chiamato ad una cosa che non hanno avuto gli allenatori precedenti, la continuità. Avrà Cagliari e Lazio, è lì. Come avevo detto, si guarderà in faccia la Juventus tra NEC e Atalanta, e si è vista una discreta Juventus, adesso un'ulteriore prova del 9, perché Cagliari e Lazio...
1: Però,
2: sì, dica.
1: Ti rendi conto che si è messo Luciano Spalletti in bilico alla prima sconfitta?
2: Ma questo, Francesco, è un mal costume, si è messo in discussione anche Amorim dopo 5 giornate, e Amorim è ancora più alibi. Ascoltami. Finché ci sarà in giro una parrucca volante, Sto scherzando, c'è Antonio Conte. È normale che il fantasma aleggerà su tante panchine, però lui ha avuto la forza mentale di reagire. Ma ti dico, Francesco, forse lui facciano gli scongiuri, arriva a pareggio e una sconfitta nelle prossime due e si riparte da capo, e lui deve essere bravo a tenere botta su questo.
3: Prossimo tema, andiamo avanti per quanto riguarda invece, eccolo qua, l'Atalanta, una grande involuzione, non si diverte, non diverte.
2: Chi non si diverte?
3: Non si divertono i giocatori, non si diverte il pubblico, non si diverte Sarri, non si diverte nessuno.
2: Posso andare?
3: Particolare, sì, dai, non ti devo dire niente. Dai.
2: Allora, parto dalla cosa che condivido di Sarri e poi se mi lasci brigliasciotto vado a brigliasciotto. No, condivido di Sarri l'onestà intellettuale che ha avuto nel post partita con la Juve, era calcio di rigore quello su Rove, però lui è stato molto onesto a dire: beh, se il VAR deve essere utilizzato così, togliamolo, io sono per abolirlo il VAR, quindi gli riconosco che poteva fare molte polemiche e non le ha fatte. Sarri secondo me è stata una grande illusione collettiva. Sarri è un allenatore nettamente sopravvalutato che vive della scia magica di 2 anni a Napoli, dove però ha vinto, come diciamo noi a Livorno, ovo, cioè zero, perché ha vinto zero, e lui su quei 2 anni ha costruito una carriera di un allenatore normalissimo. Mi direi sì, ha vinto anche l'Europa League e uno scudetto, sì, l'Europa League l'ha vinta col Chelsea con qualche campioncino, e lo scudetto l'ha vinto perché a ottobre ha deciso di farsi da parte e a lasciare la squadra sola. Quindi secondo me Sarri è questo, e ti dirò di più, mi aggancio anche alla Lazio l'anno scorso. La Lazio l'anno scorso è stata un disastro, quella di quest'anno di Gattuso è comunque una squadra più equilibrata. Quindi il suo caro amico Giuntoli, altro direttore secondo me buono ma molto sopravvalutato, se l'è voluto portare a casa, ne paga le conseguenze e io non sono sorpreso. Poi Sarri magari vincerà la Conference League, visto che adesso ha detto che il giovedì va bene giocare fino a quando ovviamente le cose gli vanno bene, quindi non può essere questa l'Atalanta, ma io non sono sorpreso perché si è costruito un mito intorno a Sarri che non esiste. Il Sarri Ball è una delle più grandi stupidaggini che è stata inventata, perché si è visto un anno a Napoli, un anno, e allora cosa dovrebbe dire di Spalletti che per 2 anni ha riportato non solo il Napoli a vincere lo scudetto, ma
1: come la vedi l'Atalanta?
2: Tra le prime 10, ma sotto tra il 7° e l'8° e non il 10° posto.
1: Quindi addirittura più fuori che dentro.
2: Sì. E attenzione, ha una buona squadra l'Atalanta, ha una buona squadra, ma per me è un allenatore normalissimo.
1: Bene, andiamo avanti. Il tema invece è la risposta di Amorim.
2: Sì.
1: Perché c'è da fare un bilancio anche qui sul Milan. Cioè, la vittoria contro il Lecce, sì. Quanto... Perché ho visto che ha cambiato un po' di giudizi,
2: sì.
1: Però io rimango sempre un po' scettico.
2: Ma allora Francesco, io faccio veramente molta difficoltà a giudicare Amorim dopo 5 giornate di campionato, perché qui si parla di un allenatore che viene da un altro campionato, che viene da altre esperienze, che non ha mai allenato in Italia, che ha una filosofia di gioco molto particolare, che si è trovato a passare un'estate senza riferimenti, perché Ibrahimovic era a fare quello che fa lui, io veramente gli toglierei il diritto di entrare a Milano, fossi tifosi del Milan, a Ibrahimovic, altro palloncino gonfiato, mi viene da dire. E quindi si è trovato, per carità, l'asse con Mendes e tutto, ma non gli hanno, cioè gli hanno parzialmente completato la squadra. Ma noi ci rendiamo conto che, con tutto il bene che voglio a Camarda, ma Camarda è il vice attaccante titolare, ok, del Milan, che dopo Gonzalo Ramos c'è Camarda? Ma che squadra hanno costruito? Sì, per l'amor di Dio, hanno speso 70 milioni per Gonzalo Ramos e 30 per Gila, ma manca qualcosa. Quindi Amorim, io aspetto almeno, ti dico, la prossima sosta, quella del 15 novembre, per dare un primo bilancio. Poi, l'hai detto te, Spalletti rischiava alla prima sconfitta, non siamo abituati così, ma per onestà intellettuale dobbiamo dire che non abbiamo gli elementi e gli strumenti per giudicare un allenatore che viene da un'altra cultura calcistica dopo 5 giornate. Sono d'accordo sul fatto che ha fatto dei ribaltoni a livello comunicativo importante, Però secondo me la sconfitta grave è quella al momento in Europa League. Quella è molto grave, perché ha sbagliato la formazione, perché ha sottovalutato l'impegno. Il resto, in 5 giornate, secondo me ha fatto il suo. Niente più del suo e niente meno del suo. Diamogli tempo, viva Dio. Amorim. Poi non è il mio allenatore preferito, eh. Però è stato presentato come l'innovatore, quello è offensivo e tutto. Andiamo lì. Poi io le partite le ho viste quasi tutte.
1: Ti fa una certa simpatia, Morim, perché non lo so. Sì. Non credevo. Va bene, andiamo avanti. Prossimo tema invece.
2: Max Lentezza!
1: Eccolo qua.
2: Max Lentezza.
1: Senti, invece su questo Napoli che non decolla, anche a Firenze, primo tempo buono. Poi è vero che De Gea ha parato anche
2: Milinkovic. Sì, pesa anche le traverse. Ma Francesco, qui c'è un problema serio, secondo me. Allegri avrà il tempo per ricucire tutto? Non lo so. Allegri ha fatto bene accettare questa panchina? Credo di no. Allegri ne uscirà fuori? Non lo so. Sono tanti interrogativi qui. Mentre...
1: Preoccupante quello che dici.
2: Sì, sì. Ma Francesco non mi convince. E vedi, già qui do meno alibi rispetto ad Amorim, perché Allegri è un vecchio volpone. Ma secondo me si trova con una squadra che per 6, 7 undicesimi, vogliamo di 5, diciamo 5, ha la pancia abbastanza piena. È arrivata a fine corso, a fine ciclo. Vale per la Juve su alcuni elementi, forse valeva. E vale per il Napoli. E Allegri pensava, secondo me, di trovare una squadra un pochino più pronta e anche un pochino più motivata. E aggiungo, secondo me si aspettava anche un altro tipo di mercato. E invece si è trovato una macedonia di situazioni che è difficile da far quadrare. Poi c'è un altro aspetto, e che poi toccherò anche nei due minuti finali. Ma, e quindi ci vado in superficie, quando De Laurentiis comincia a sparare così, vuol dire che sente puzza di bruciato. E l'altro indizio, che secondo me in questo momento c'è un po' di puzza di bruciato nel Napoli, è rappresentato dal nervosismo post Firenze. Posso riconoscerlo Allegri come allenatore, e quando si va su determinate situazioni vuol dire che al momento la situazione non è pienamente in mano dell'allenatore. Cito soltanto un episodio, quello di Anghissà. Lui mette dentro Anghissà pur essendo infortunato, o comunque appena uscito dall'infortunio, e poi c'ha la lesione. Io in questo momento, Francesco, non scommetto su Allegri fino a fine stagione. No. Ma guarda, ti sorprenderò. Max è uno che, dal mio punto di vista, potrebbe anche di...
1: No.
2: Non è roba per me.
1: No. E che quindi? Che fa? Si dimette. No.
2: È un ambiente particolare.
1: No. Non ce lo vedo proprio. Sono d'accordo sulla prima parte, sulla seconda, che lascia i soldi, sicuramente no.
2: Ormai si creano le buone uscite, Francesco.
1: Mamma. Allora, ne abbiamo l'ultima.
2: Ah, l'ultima.
1: Mostagliela.
2: No! Ma con che fa? Una volta Gasperini disse, è uno che conosciamo anche noi, Gasperini non lo sopporta. Ma con che faccia ti presenti? No, ti ricordi al povero Iannarelli che... Ma io dico, ma che coraggio hai?
1: Aspetta, la slide è Mancini ha il dovere di riconquistare l'Italia.
2: Ma la come si riconquista?
1: Aspetta! Ti prendi prima la telecamera, sì, perché ti ho messo questa slide, e poi poi inizia. Partono in due minuti e tu parli. Perché sì, questo è il programma da anni, ok? Ok. Prego Rossi, dagli la 2, gentilmente. Eccola. Te la prendi.
2: Ho preso la 2 perché c'è quella.
1: Sì, certo, sono quella. Tutte. E poi vai. Che
2: no, ma io. Allora, capisco che ti cercava più nessuno, perché ti cercava più nessuno. Si capisce che non stimo molto Mancini come allenatore. Ok. Te ne vai, e secondo me te ne vai anche facendo arrabbiare il tuo compagnuccio di merende, Gravina. Vado via. Bene. Vai a prenderti legittimamente i soldi dove è andato in Arabia. poi improvvisamente ti ripresenti, certo ti chiamano per l'amor di Dio, e dici no, bisogna far rinnamorare l'italiano e l'Italia. Cini, veramente, io ripeto, colpa mia, non so nemmeno con chi gioca l'Italia, perché francamente non mi interessa. Io mi devo molto rinnamorare della maglia azzurra, non mi dà nessuna sensazione ed è brutto dirlo, però stasera non guarderò la partita, mi sto vedendo una serie turca.
1: La sai quindi quando gioca l'Italia?
2: Sì, stasera, sì. Ma l'ho scoperto ieri, mi sto vedendo a proposito di Turchia una serie turca bellissima.
1: Perché a proposito di Turchia?
2: Così, perché mi sono innamorata a Turchia. Guarderò la mia serie turca.
1: E qual
2: turca.
1: È la serie turca?
2: So chi sei, si chiama, quindi io lo so chi sei, Manci. No, scelta pessima, e guarda, ti dico una cosa, Francesco, rappresenta in maniera plastica il casino che c'è comunque all'interno della federazione, perché noi pensavamo di risolvere, allora se n'è andato via un disastro, ora si può dire, no, Gravina è stato un disastro, quindi anche Rossi, che di calcio capisce poco, farebbe meglio di Gravina, non ci vuole nulla, però qui si è cominciato col casino, col casino Maldini-Leonardo, col casino Malagò, ora addirittura sento parlare di Gagliani. E Mancini rappresenta plasticamente questo. Dopodiché ha voglia di far rinnamorare i tifosi della nazionale. Ce ne vuole, è una sfida importante, una sfida molto importante. Ripeto, non so con quale faccia si è ripresentato Mancini.
1: Va bene, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento.
2: Certo, che strano,
1: però,
2: che adesso che posso parlare così liberamente nelle istituzioni, magari fra qualche settimana non potrò più farlo. Vabbè.
1: Allora,
2: è strano il
1: caro
2: mondo.
1: Santarelli, avrai pensato sicuramente queste due settimane.
2: Tu non mi hai ascoltato, ma l'ho detto prima.
1: Alla menzione speciale.
2: Sì, tu non mi hai ascoltato, ma l'ho detto prima. A volte mi sembri un po' Piccari, con la differenza però che Piccari si può distrarre qualche momento. C'ho 4 ore di diretta. Tu no.
1: Ok. Allora, scegli la telecamera?
2: Vorrei la 2. Perché mi piace,
1: ti piace la 2, sì. Rossi, per favore ridagli nuovamente la 2, perché c'è la menzione speciale di Santarelli in questo Football Rewind di venerdì 25 settembre, che è dedicata a
2: Aurelio De Laurentiis. L'ho detto prima, io capisco, caro Aurelio, che tu debba sollevare il polverone perché le cosucce non ti stanno andando bene, sei contestato dai tuoi tifosi, hai questo problema della multiproprietà, a Bari ti contestano il figlio, io però mi sono veramente rotto le palline di sentirti parlare, io Calciopoli, io ho vinto senza imbrogliare. Allora, intanto, quando si fanno delle accuse pesanti bisognerebbe portare prove, 1, 2, e fare anche nomi e cognomi, perché così è un pochino troppo facile. 2, caro Aurelio, sicuramente non avrai mai imbrogliato, però perché non parliamo mai della tua vicenda Osimhen, che poi certo la solerte giustizia sportiva ha archiviato ovviamente, ma non ci meravigliamo di niente, però quello a tutti gli effetti, a tutti gli effetti, è stato un qualcosa che proprio corretto non è stato, visto che poi grazie a quel giocatore preso per uno so che lavora in una pizzeria adesso, cioè, sa dove sono finiti, per 3 giocatori che poi 2 hanno anche cambiato mestiere. Allora, sei un uomo di cinema, anzi lo eri, perché non so da quanti anni fai più un film. Sicuramente a Napoli ti dovranno riconoscere il fatto che hai portato la squadra a determinati livelli. Però bisogna stare attenti a quello che si dice, molto attenti, soprattutto in un periodo come questo, dove poi regna tanto l'ipocrisia, perché l'ipocrisia regna. E allora, se quell'ipocrisia la vogliamo alimentare noi, come fai in queste conferenze fiume dove parli di tutto, il contrario di tutto, accusi senza portare le prove, ti squalifica ancora una volta, perché se da presidente e da manager nessuno ti può di niente, da comunicatore e da uomo di calcio il voto è 2.
1: Non mi è piaciuta particolarmente.
2: Non me ne può fregare di meno.
1: Non mi è piaciuta. Di solito mi piacciono di più. Questa, soltanto perché ti ha parlato di Calciopoli, hai dovuto dedicargli questa cosa.
2: Certo.
1: Santarelli.
2: Beh, potrei, ma non cosa? mi quando ha detto che tutte le curve sono in mano alla mafia, alla 'ndrangheta, alla camorra. Bene, lui mi sembra che due anni fa, no, quando vinse lo scudetto il Napoli, fece una fotografia con tutti gli esponenti della curva, no?
1: Va bene, e dai, allora? non ci addentriamo più.
2: Mi stuzzichi!
1: No, Carlo. Santarelli, grazie.
2: Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci. No, Football no. Wine forse torna settimana prossima.
2: Io ci sarò.
1: Io pure.
2: Ciao, non si va più ormai. Ciao.

0: Maracanã.
1: Alla Juve manca Vlahovic e al calcio italiano, tutto il movimento, manca Vincenzo Italiano. Perché secondo me è un ottimo allenatore, è un allenatore che plasma, forma le squadre, le rende competitive, battagliere, qualitative.
2: Gli dà un'idea.
1: Secondo me è bravo.
3: Palladino ha fatto abbastanza bene. La domanda è perché, pur facendo bene, ogni anno cambia squadra. L'unica domanda è questa. Perché per il resto, secondo me, a Firenze ha fatto bene. A Bergamo ha fatto bene, perché ha preso in mano la squadra dopo Djuric, che non era messa benissimo, e l'ha portata comunque con dignità alla fine dell'anno. A Monza chiaramente ha fatto bene, quindi...
4: Cercherò di essere lucido, perché citando Italiano e Vlahovic, Marco, mi hai, diciamo così, messo sotto l'ingrandimento due nomi ai quali io sono profondamente legato, ma da un punto di vista calcistico, nel senso che ho avuto la fortuna di, per l'appunto, di vedere all'opera dal vivo Vincenzo Italiano, chiaramente negli anni alla Fiorentina, e Dusan Vlahovic in campo a Firenze.
5: Non è una domanda facile questa, perché innanzitutto per quanto riguarda il posizionamento di queste quattro allenatori, mi sembra molto quando un parlamentare vuole sedersi su una poltrona, ecco, insomma, vuole trovare una posizione su una poltrona importante.
6: Praticamente lui aveva un'idea di un certo tipo di costruire una squadra in base alle non solo alle proprie idee, ma anche con determinati calciatori, e abbiamo visto che il Napoli non ha fatto mercato. Quindi molto probabilmente uno dei punti dolenti è stato questo.
3: Dico la verità, per carità, io rispetto quello che pensa Bezzi, ci mancherebbe altro. Però se mai si incominciano a cambiare le cose, non lo so, cioè vediamo, verifichiamo.
7: Maracanã.
3: Maracanã.
2: Bene, ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã, Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un
2: ciao
8: saluto
2: Lucio,
8: a tutti.
2: Ciao Lucio, ben trovato, ci siamo.
8: Intanto.
2: Torna
8: l'Italia.
2: Torna l'Italia, questa sera c'è la prima della nazionale italiana, poi andremo un po' nel dettaglio, le scelte di Mancini, emozionato per il suo ritorno. È un'Italia anche che deve cercare di portare un po' di entusiasmo qui all'Olimpico. Io spero, insomma, che possa partire bene, ma al di là del risultato, insomma, che poi qualche giocatore possa subito dare delle risposte importanti, no? Tipo adesso la scelta di Romano Play è una scelta coraggiosa.
8: Però secondo me è giusta.
2: No, giusta e coraggiosa, però stiamo parlando, pensa, di un ragazzo che ha appena 7 presenze in Serie A. Questo ci deve anche far rendere conto che stasera, se dovesse commettere degli errori, li accettiamo tutti,
8: ragazzi,
2: perché insomma ci sta.
8: Abbiamo chiamato però, i giovani apposta.
2: Però ci fa capire, pensa, dopo 7 presenze, ieri stavo vedendo una cosa, ho avuto anche un dibattito tra l'altro in TV con il collega Bargigia, che gli ho detto, una volta con 7 presenze non si andava in nazionale.
8: No, bisognava.
2: Se tu pensi, sono andato a spulciare il grande Paolo Maldini, che diciamo così inizia nell'84 in prima squadra più o meno, nell'88 fa la prima convocazione, quindi ci mette 4 anni per andare in nazionale, più o meno, se vai a spulciare un po'
8: 88, vedo, sì, 88,
2: 88
8: era giovane,
2: giovanissimo, per carità, però voglio dire, dopo 4 anni di Serie A, dove già aveva fatto vedere un po' di cose più o meno, credo,
8: 19 anni,
2: vedi un po', se lui nell'84 fa mi sembra l'esordio,
8: sì, lui era del 68, sì, forse a 16 anni.
2: Guarda un attimo, però voglio dire,
8: certo, all'inizio giocava poco,
2: certo, no, però per dirti come adesso il percorso è giustamente un po' più breve, ma non perché questo non deve togliere nulla a questi ragazzi, perché adesso è anche un percorso che necessita di questa situazione qui, perché non ci sono più tanti giovani, cioè prima ce n'erano tanti che magari si dovevano mettere in evidenza attraverso prestazioni positive, poi venivano praticamente convocati, ma non bastavano 7 presenze, questo volevo dire. Poi è chiaro che io sono contentissimo che questo ragazzo venga provato e spero anche che faccia bene. Se sbaglia, io accetto volentieri l'errore di Romano, perché ci sta, ci può stare.
8: Sarebbe anche normale, accettabile.
2: E quindi si stava facendo questo ragionamento, e adesso si brucia un po' il tempo per andare in nazionale, mentre prima ci si metteva un po' di più, Lucio. Questo, ma è così. Statistica, questo lo dicono anche i calciatori che spesso abbiamo qui.
8: Questo è innegabile. Però
2: cioè,
8: credo
2: si
8: che...
2: faceva molto percorso nell'under 21,
8: esatto,
2: cioè facevi
8: esatto.
2: un percorso.
8: Anche
2: ecco.
8: se io credo che siano cambiate tante cose, ovviamente.
2: Certo,
8: anche
2: certo,
8: le dinamiche
2: certo.
8: del nazionale.
2: Non c'è dubbio. Non c'è
8: si
2: dubbio.
8: Gioca molto di più, ci sono più partite, ci sono più occasioni, in realtà, secondo me, per lanciare i giovani. E soprattutto prima i giovani trovavano spazio nei club. E quindi poi
2: esatto,
8: erano
2: esatto.
8: già molto più formati certo, quando arrivavano certo. in nazionale.
2: Ma non solo, ma poi c'erano
8: ora
2: delle
8: paradossalmente
2: nazionali...
8: sembra accadere
2: l'opposto. No, ma poi c'è un discorso da fare che prima le grandi squadre italiane, mi riferisco alle tre grandi squadre italiane, Milan, Juventus e Inter, fornivano molto alla nazionale. Adesso vai a vedere, ci sono partite dove c'è un italiano a malapena in campo in una di queste squadre.
8: Sì, ne vediamo banalmente di meno.
2: Quindi questo ti porta a dare un'occhiata alle altre squadre che magari sono costrette a far giocare i giovani perché non hanno grandi budget e quindi devono lavorare sui giovani. Tutti adesso stiamo parlando del Frosinone che fa giocare ci sono 5 giocatori offerti all'Under 21, ma il Frosinone deve fare delle necessità virtù, sta lavorando in questa direzione da anni, deve per forza lavorare sui giovani del territorio o magari dei giovani che va a prendere e portarli in prima squadra, perché non può investire cifre enormi di denaro per comprare i giocatori e quindi fa questo tipo di lavoro.
8: Ma sì, e soprattutto poi Marco, ecco, Maldini, tu hai parlato di Maldini, ovvio che Maldini trascende questo discorso perché
2: Maldini
8: parliamo
2: fenomeno,
8: di un fenomeno.
2: Maldini, Cabrini, questi erano tutti fenomeni.
8: Però iniziavano a esordire in Serie A a 17 anni, quindi tu dici
2: esatto.
8: sì, passavano due anni magari prima di esordire.
2: Però già avevano fatto un sacco di partite.
8: Esatto, a 19 anni esordivano già con tante presenze.
2: Bergomi è stato giovanissimo.
8: Esatto, 18
2: giocatore
8: anni.
2: Adesso lo
8: poi
2: vedete,
8: è chiaro che parliamo di
2: era
8: dei
2: già anziano
8: sacri.
2: Quando aveva 18 anni perché se ne dimostrava di più
8: con
2: però insomma ha esordito giovanissimo e come hai detto tu a 17, 18, 19 anni già c'aveva un sacco di
8: cioè,
2: presenze.
8: A 20 anni arrivavi che avevi già magari 3 stagioni
2: esatto.
8: in Serie A
2: no, è così,
8: gruppone,
2: è così.
8: Adesso alcuni ventenni hanno 6 presenze
2: esatto,
8: ecco,
2: esatto.
8: Ripeto,
2: adesso
8: quelli erano dei fenomeni quindi meritavano magari anche
2: no, ma
8: di
2: questo,
8: esordire
2: ma io questo volevo dire
8: sono però c'è una discrepanza
2: ben contento di vedere i giovani in nazionale. Ma credo che adesso Mancini è costretto proprio a fare questo tipo di lavoro. Deve per forza andare a pescare questi giovani,
8: per
2: a trovarli
8: sì,
2: in giro
8: giusto,
2: a destra a manca e portarli
8: giusto,
2: in nazionale.
8: Sì.
2: Quindi non si può più fare il discorso: ma adesso poche presenze va in nazionale. È una necessità.
8: Ma soprattutto
2: non c'è possibilità di fare diversamente.
8: Nation League è un obiettivo sicuro.
2: Ma tu devi costruire poi.
8: Ma soprattutto sono partite che servono per incamerare esperienza. Per,
2: assolutamente.
8: Ecco, qui gli esperimenti vanno bene. Sono queste le gare in cui iniziare a provare qualcosa o qualcuno. Quindi. Per me fa benissimo.
2: Non c'è
8: Mancini.
2: Dubbio, non c'è dubbio. Senti, io credo che sia anche il caso di ieri sera è arrivata questa notizia che ci ha
8: sì, sì,
2: travolto.
8: Tra l'altro leggevo delle notizie sì, di tennis, sì, quindi mi viene in mente perché Sinner salterà anche la ATP 500 di Pechino. Ha detto che non è
2: il mio
8: ancora...
2: ginocchio non è ancora
8: no,
2: al livello
8: no.
2: che vorrei.
8: Il
2: quindi...
8: ginocchio persistono, quindi rimane fermo ulteriormente. Lui è fermo ormai da luglio, da Wimbledon. Proprio Wimbledon, ecco, forse è il ponte. Perché chi l'ha raccontato purtroppo non c'è più, chi l'ha raccontato in diretta a Sky, Elena Pero, veramente.
2: Mamma mia.
8: È stata la voce del tennis, Marco.
2: Noi abbracciamo naturalmente tutta la famiglia,
8: certo,
2: abbracciamo
8: certo.
2: anche la redazione.
8: 60 anni aveva Elena.
2: Mamma mia, poi una professionista, ne parlavamo prima, che a noi ci
8: beh,
2: piace il tennis. Abbiamo...
8: Marco.
2: Ci piace il tennis, ma ci piace anche chi lo racconta da sempre.
8: Beh,
2: perché siamo
8: aiuta
2: cresciuti...
8: ad apprezzare ancora di più ciò che vedi.
2: E lei veramente era perfetta. Perfetta, godibile, preparatissima, veramente
8: senza
2: ieri...
8: Senza strafare mai,
2: no,
8: sempre
2: no,
8: al
2: no,
8: posto
2: no.
8: giusto, le parole sempre soppesate, veramente dei
2: poi
8: tempi
2: poi formava
8: una
2: coppia
8: qualità.
2: Con Bertolucci bellissima perché lei molto professionale, impostata, come hai detto tu, sempre precisa, sempre mai fuori posto e lui invece era... La parte diciamo
8: un po'
2: così
8: più istrionica,
2: esatto, una
8: della
2: coppia perfetta,
8: sì,
2: ti facevano godere il tennis non soltanto nel racconto di Sinner, perché insomma hanno raccontato delle vittorie di Sinner bellissime, ma era proprio bello, bello da sentire, cioè qualche volta ti distraevano loro nel sentire il loro racconto alla partita.
8: Sì.
2: Poi è cresciuta con un grande maestro, Rino Tommasi, che l'ha portata lui in redazione all'epoca e aveva quel suo passo, quella sua, diciamo, quei suoi insegnamenti. Quindi Guarda, ieri ero in diretta e quando è arrivata questa notizia sono rimasto di sasso, perché non sapevo neanche della sua
8: malattia. Ed era già malata quando, chiaramente è già malata quando ha commentato per l'ultima volta Jannik Sinner. Quindi anche la professionalità, ho riflettuto sul non solo rimanere in carica fino alla fine, ma farlo al 100% e senza poi aver bisogno di sottolineare la propria condizione. L'ho fatto in maniera discreta.
2: Che devo, niente.
8: Un'eccellenza,
2: c'è poco
8: peccato,
2: altro da dire se non abbracciare veramente i cari e anche i colleghi che l'hanno avuto in redazione, hanno potuto nutrirsi della sua professionalità, della sua persona. Quindi
8: io ho già visto tanti speciali su Sky e ce ne saranno altri nelle prossime ore, giusto, meritatamente.
2: Bene, allora noi adesso ci siamo nel raccontarvi un po' questa giornata che ci porta alla partita della nazionale italiana, alla probabile formazione, poi daremo un'occhiata naturalmente a quelle che sono le scelte, ma ormai sono quelle che abbiamo letto un po' in questi giorni, quindi c'è poco da aggiungere. Ho visto anche che ci sono state tante polemiche sulle scelte di Mancini, sia sulle convocazioni, sia sulle... sentivo oggi un po' nei social, ma perché ha lasciato fuori questo, perché non ha chiamato questo, non c'è la meritocrazia,
8: questo ogni volta
2: è, voglio dire, se no di che parliamo?
8: È il tran tran di ogni convocazione nazionale, quindi, c'è sempre chi non è soddisfatto.
2: Adesso vediamo il campo, vediamo le scelte di Mancini, stasera ci vediamo questa partita, poi ce ne sarà un'altra lunedì, noi lunedì la commenteremo insieme a voi e poi saremo già a ridosso della seconda partita, quindi andiamo a vedere che succede. E lo devo dire, l'ho detto anche ieri sera dove ero ospite su Club TV, tra l'altro la TV che ci ospita anche a noi a Maracanà tutti i giorni dalle 13 alle 17. Ho detto, a me sinceramente adesso delle polemiche non mi interessa più niente, non me ne frega più niente di quello che è stato, di come sono andate le cose. Adesso per me c'è la nazionale italiana. Io sono, non so se sto tra i pochi o comunque se ce ne saranno altri, che a me piace la nazionale italiana.
8: Rimasti
2: stasera
8: in minoranza.
2: Sì, stasera mi vedrò questa partita sperando di vedere qualcosa di non dico di eccezionale, ma di godibile, e voglio augurare a Mancini veramente di fare bene, perché poi secondo me lui è competente, la competenza l'ha dimostrata in passato. Ha sbagliato, si può sbagliare nella vita, tutti possiamo sbagliare,
8: lo
2: ha ammesso tante volte lui, e quindi io direi pure che bisogna avere la forza, il coraggio di archiviare questa cosa, non sta a fare i moralisti sempre e comunque, vediamo insomma quello che, augurandogli di fare il meglio, non certo di starla a gufare, insomma questo è un po' il senso della cosa.
8: Dai, non scherziamo, sarebbe...
2: No,
8: follia.
2: Ma perché sai, la gente
8: purtroppo
2: per portare avanti le proprie idee ti
8: non ne voglio
2: contro,
8: neanche parlare di pensare di tifare contro l'Italia.
2: Però
8: comunque...
2: c'è, ti preoccupa che c'è tanta gente.
8: Sì, no,
2: c'è gente che tifa contro la propria squadra perché vuole fare i cambiamenti. Quindi figurati.
8: No, lo so bene.
2: Ti meravigli che non
8: sono un po' dei paradossi, secondo me.
2: Quindi...
8: Però dicevo, ecco, una cosa, l'entusiasmo che deve trasmettere questa nazionale anche sarà importante. E devo dirti, Marco, che nelle dichiarazioni dei diretti interessati, dei convocati, si parla molto di entusiasmo. Molti hanno ricordato quel tipo di legame che si era creato con l'Italia sotto la guida di Mancini, perché quella è stata, secondo me, l'Italia più bella da tanto tempo a questa parte, oltre al fatto di aver vinto.
2: Ma io l'ho sempre detto. Sempre detto.
8: Perlomeno da quando io seguo il calcio, e io non ho vissuto le grandi nazionali del passato, per me è stata
2: questa
8: la più divertente,
2: veramente bene,
8: la più intrattenente, la più coinvolgente.
2: Tu sei giovane, io posso confermare che questa
8: visto,
2: è stata, io l'ho vista
8: nazionali
2: tante.
8: Anche molto più forti, insomma, ma
2: no,
8: non
2: no,
8: c'è
2: però ti posso
8: da
2: dire
8: che
2: questa di Mancini ci ha fatto, all'epoca ci fece vedere un gran bel calcio. Poi è chiaro che nella fase finale dell'Europeo, secondo me, dobbiamo anche soppesare la competizione, cioè quando arrivi alla competizione ci sono poi punti in palio pesanti, passaggio del turno, può calare la qualità di calcio, subentra lì magari una maggiore attenzione, concentrazione, rigidità, e quindi cerchi di portare a casa il risultato in tutti i modi, ed è successo anche alla nazionale di Mancini. Però poi noi dobbiamo valutare tutto il percorso che è stato fatto. Molti dicono, ma ci ha avuto fortuna, ma la fortuna, ragazzi, in una ieri sentivo anche i nostri che intervengono, dice ma ha vinto per fortuna. ho capito, si vince anche per la fortuna.
8: Sì, poi bisogna saperla portare innanzitutto, ma il caso, vedetelo come voi, dalla propria parte.
2: Ma guarda, io penso,
8: ma soprattutto
2: cosa,
8: Marco, 36 partite, 37, risultati utili,
2: 36 o 37,
8: 36 mi pare, 37,
2: vabbè, comunque mi sembra 37, però no, forse 37 battute dalla Spagna, mi sembra,
8: che sì, perché la Spagna sì, ci ha superati, l'Italia ci ha superato, mi pare, invece...
2: No, però per dirti, la fortuna è una componente che c'è in tutti gli sport. Tutti coloro che vincono hanno dei momenti di fortuna e devono dire: oh, lì siamo stati fortunati. Poi dopo non è che puoi spiegare una competizione, una vittoria che vale in tutti gli sport solo con la fortuna. La fortuna ti può accompagnare in determinati momenti della stagione, può essere per una squadra, per un pilota, per un ciclista, per uno sciatore. La fortuna ci deve stare, fa parte della, sì, anche,
8: ripeto,
2: della competizione.
8: Non vince un europeo solo per fortuna.
2: No,
8: Marco,
2: ma assolutamente. Ci sono però delle partite
8: ci
2: dove
8: sono,
2: devi dire,
8: beh,
2: qua siamo
8: calci
2: stati
8: di rigore,
2: fortunati.
8: Vinci, però c'è anche sempre una parte di qualità. No, l'Italia meritò alla fine di arrivare fino in fondo, fu un percorso bellissimo.
2: Ma voglio dire, nel 1982, quella nazionale italiana che spesso celebriamo e ricordiamo, le prime tre partite fece
8: 37,
2: tre partite,
8: comunque avevi ragione, 37.
2: Fece tre partite schifosissime e fortunatamente passammo il gironcino. Se no andavamo a casa subito e poi da lì andiamo a vincere,
8: sì,
2: il mondiale.
8: Benissimo.
2: Quindi voglio dire, ripeto, non...
8: No, appellarlo solo come fortuna, no. Non, fu la sublimazione di un percorso. Poi si, sì, poteva anche non,
2: sì,
8: vincere.
2: Sì, sì,
8: se,
2: sì,
8: l'Italia,
2: sì,
8: fosse stata eliminata in semifinale ai rigori dalla Spagna, non avremmo vinto, ma l'Italia di Mancini avrebbe comunque lasciato qualcosa.
2: No, ma
8: qualcosa.
2: Io sono d'accordissimo, quindi bocca al lupo. Bocca al lupo a questi ragazzi che cominciano questo percorso con Roberto Mancini. Ieri ho dato un'occhiata anche a Germania-Olanda.
8: Sì, l'ho
2: visto. Si sono divisi la posta in palio.
8: Ancora si vede, c'è tanto...
2: Sì, c'è tanto da lavorare pure
8: la
2: lì.
8: La Germania deve trovare ancora tante
2: sì,
8: soluzioni.
2: Però si è rivisto Klopp in panchina.
8: Sì, comunque molto sorridente, sì, anche molto coinvolto emotivamente.
2: Uno dei suoi ragazzi gli ha fatto un dispettuccio.
8: Sì,
2: ci ha provato pure Van Dijk.
8: L'aveva detto anche prima della partita.
2: Detto, sì,
8: detto anche prima.
2: Ci ha provato pure lui a fare un dispetto al vecchio allenatore. Però dai, tutto sommato,
8: sì,
2: sono partiti con
8: Haaland, insomma, non lo commentiamo.
2: Vabbè,
8: neanche più perché
2: c'è niente da dire.
8: Non
2: su
8: ha
2: di lui
8: più senso di essere commentato. Ieri ha segnato anche Højlund, peraltro, contro la Norvegia,
2: sì, sì,
8: questa,
2: sì,
8: partita 3-2, ma Haaland poi
2: fa
8: doppietta,
2: la differenza, come
8: e
2: sempre.
8: Sale, pensa Marco, in carriera con la maglia della Norvegia, in 56 presenze ha fatto 64 gol.
2: Mamma mia.
8: Quindi parliamo di numeri irreali, nessuno poteva immaginare di vedere.
2: Mamma mia, mamma mia.
8: Ecco, la Norvegia ormai è diventata una buona nazionale, ma ce ne sono di più forti,
2: sì, sì, assolutamente
8: inarrestabile.
2: Senti, venendo un po' a qualche, diciamo, situazione di casa che possiamo oggi analizzare, io voglio fare un gioco con i nostri ascoltatori oggi, che poi lo farò anche con i nostri, perché oggi deve essere una puntata anche per certi aspetti anche un po' leggera, no? Venerdì non ci sono le partite del campionato, ci divertiremo anche a fare un po' di giochi con i nostri, sempre. Non c'è niente,
8: no,
2: ci sono meno i pronostici, non c'è niente. Quindi dobbiamo. Tra l'altro vi dico, alle 16:10 state con noi perché ci sarà una bella intervista in chiave Frosinone. Quindi ve lo dico, in chiave
8: era
2: Frosinone.
8: Era impronosticabile forse.
2: Sì,
8: bene.
2: No, però ci sarà una bella intervista.
8: Anzi,
2: se avete poi volete partecipare con delle domande a partire dalle 16:10, mi fa anche piacere, possiamo rigirare al diretto interessato delle domande, quindi ringraziando naturalmente anche il Frosinone Calcio perché ci ha concesso questa possibilità. Allora, dicevo, possiamo fare due giochini.
8: Vai.
2: Allora,
8: mettiamo le carte,
2: perché
8: in
2: mi ci sono trovato ieri sera ed mi sono divertito, capito, a questa cosa. Allora ho detto, io la voglio riproporre subito.
8: Sei trovato coinvolto.
2: Mi sono stato coinvolto. Allora, facciamo così. Ci sono due attaccanti in Serie A che al momento sono partiti molto male. Noi in settimana abbiamo fatto, vi ricordate, no, una scheda chiedendo come poter attivare questi due attaccanti, e mi riferisco a Gonzalo Ramos e Kolumani. Abbiamo sentito tante opinioni relative al Milan, poi alla Juventus, cioè come poter attivare questi due calciatori. Allora io faccio questo, propongo questo, diciamo così, sorta di pronostico. Magari ce lo appuntiamo e vediamo se ci indovina qualcuno a fine anno.
8: Ce lo sentiamo,
2: vale,
8: ce lo
2: solo per
8: segniamo
2: oggi. Allora, Gonzalo Ramos, partiamo da lui. Siccome ci sono tante, diciamo, opinioni, ho sentito anche tante critiche e il Milan ha buttato 80 milioni, come si fa a spendere 80 milioni per questo giocatore che, ripeto, in questo momento la critica ci sta, uno che fa 5 partite, un gol, e beh, qualche riflessione va fatta, no? Cioè ci può stare.
8: Perché l'incidenza.
2: Esatto, dobbiamo anche capire, è magari un momento di ambientamento, deve trovare le coordinate con la squadra, con Amorim, e quindi in certo senso, però la critica è molto forte perché diciamo è stato pagato 80 milioni, quasi 80 milioni, sì, tra 85. Una cosa e un'altra, sì. Quindi voglio dire, alla fine la critica ci sta. È vero che ha percorso tanti chilometri, abbiamo visto una pagella, una scheda giorni fa, ha fatto 11 chilometri a partita, un attaccante è tanto, sta è vero, sopra la media dei chilometri fatti per un attaccante. Di solito ne fanno meno gli attaccanti di chilometri, sì, beh, in una partita, certo. Lui ne fa 11, ha una media di 11 chilometri a partita, e che sono tanti, quindi 57 complessivi ho letto ad oggi. Allora voglio chiedere, quanti gol fa Gonzalo Ramos? 10, 20 o più di 20? 10, 20 o più di 20? Gonzalo Ramos
8: del Milan,
2: del
8: sì.
2: Milan. Quindi scatenatevi, volevo vedere.
8: Tu eri sui 20, secondo me.
2: Io sui 20?
8: No,
2: sui 20.
8: Ah,
2: no.
8: Ok, pensavo, mi ricordavo.
2: No, io ho la sensazione che lui possa fare gol. Cioè, se si sblocca, secondo me uno che i gol li può fare. Quanti, ti devo dire, faccio fatica.
8: Sì, poi chiaro, vanno anche soppesati i gol contro chi e quanto incidono.
2: Anche perché, per esempio, il Milan comunque, adesso non ricordo, vado a vedere un attimo le cifre al volo. Eccole, ce l'ho qua. Il Milan ha segnato 10 gol, quindi ne ha 4 in meno della Roma e 5 in meno dell'Inter in questo momento. Quindi vuol dire che è riuscito a mandare in gol anche gli altri,
8: sì.
2: Pur non avendo un grande contributo del suo centravanti di riferimento. Quindi quanti gol può fare Gonzalo Ramos? 10, 20 o più di 20? Divertitevi un attimo. L'altra domanda riguarda la Juve però.
8: Anche quindi qui facciamo Milan e tema Juve. Degli attaccanti.
2: No, la Juve poi tra l'altro insomma a Kolumani, ma c'ha pure Boltemade.
8: Sì, di certo, non dei bomber.
2: Ecco, però la domanda, ecco, visto che diciamo sempre che non sono bomber, però quanti gol faranno questa coppia qui?
8: Tu dici insieme tutti
2: insieme,
8: e due, insomma,
2: 10, 20 o più di 20?
8: Beh, certo, tutti e due insieme.
2: Tutte e due insieme.
8: Spero almeno 20 venga raggiunta come quota, dai.
2: Allora tu dici, aspetta, tu quota 20 significa che fai un'equa distribuzione 10 e 10 oppure fai
8: 12 e 8,
2: quindi
8: sì.
2: Tu sei oscilli in questa maniera.
8: Secondo
2: qua.
8: Me
2: tu
8: sì.
2: Dici la coppia Boltemade con Kolumani 20 gol alla Juve li può portare.
8: Secondo me, almeno, io credo proprio sia su quello
2: la coppia,
8: lì.
2: 20 gol,
8: sì,
2: 20 gol.
8: Sì, una ventina.
2: E Gonzalo Ramos quanti ne può portare al Milan?
8: Ma io non ho, diciamo che non ho grandi aspettative su nessuno dei
2: tre
8: a livello
2: realizzativo. Gol loro due che
8: da
2: stanno
8: solo
2: a quota
8: lui
2: zero.
8: Mi aspetterei poco più di una decina. 11. Sì.
2: Addirittura in cuffia ci
8: molto,
2: dicono nemmeno
8: molto
2: ci arriva.
8: Vabbè,
2: vediamo, quindi aspetta
8: io
2: che te...
8: non così tanto, quindi, però me lo segno.
2: Allora, segno. Marinucci dice Gonzalo quanti ne fa allora?
8: Diciamo 11, dai.
2: 11 Gonzalo. La coppia invece Boltemade Colo. Quanti insegna? 20 hai detto?
8: 20,
2: ma un bel numero 20 però, insomma, mettiamo 10 e 10 se vogliamo essere
8: sì,
2: proprio...
8: Sì, perché io spero qualcosina...
2: Oppure, come hai detto, 12 e 8, che poi sarebbe
8: sì,
2: comunque
8: siamo
2: anche...
8: lì, insomma, siamo una lì. Decina a testa.
2: Va bene,
8: più
2: dai,
8: meno,
2: dai
8: poco,
2: vediamo che cosa ci dicono i nostri amici.
8: Vediamo
2: Gonzalo Ramos, per esempio, scrive subito, il nostro amico, 15 reti, Kolumani 14... In campionato, entrambi almeno
8: io parlo in campionato, chiaramente.
2: No, facciamo in campionato.
8: Sì,
2: facciamo
8: no,
2: il campionato,
8: se no
2: escludiamo l'Europa League, eccetera. Però io sulla Juve ho chiesto la coppia, perché sono spiego perché facciamo la coppia nella Juventus, perché tutti dicono non sono centravanti puri, mentre Gonzalo Ramos è un centravanti puro, è più centravanti,
8: sì, diciamo,
2: dell'Euro 2, no?
8: Spazia anche lui,
2: però è più
8: centravanti.
2: Attaccante. Allora,
8: in
2: facciamo
8: al Benfica anche.
2: Gonzalo Ramos quanti gol fa per il Milan? La coppia Boltemade con Umani quante gol può fare portare in Serie A,
8: in campionato,
2: alla
8: campionato.
2: Juventus. Quindi diteci la vostra con messaggi audio, ma anche con messaggi scritti, così ci divertiamo un po'. Poi dopo questa cosa, no, perché è stata un po' la settimana dove si è discusso molto di questi due. Anche oggi ho visto approfondimenti relativi sia a Gonzalo Ramos che a Kolumani. quindi...
8: inevitabile, anche per le cifre, perché pure Colomoni non è che sia stato
2: mica l'hanno regalato, insomma,
8: Portemate in prestito, pagato pochi milioni, prestito oneroso, un altro discorso, però gli altri due investimenti sostanziosi, Gonzalo Ramos non ne parliamo, Colomoni comunque.
2: Allora, Marco
8: anche...
2: ci scrive: Gonzalo Ramos fa meno di 10 gol ma farà più di 10 assist, mentre Moreira farà almeno 15 gol, quindi si è spostato anche
8: io su Moreira anche vorrò aspettare.
2: Vabbè, però.
8: Però no, su produzione offensiva
2: va bene. Allora, al netto di infortuni in campionato, Romano 12-13.
8: Sì, credo Ramos volesse
2: Ramos,
8: scrivere.
2: Ramos
8: 12-13, la coppia 22-23.
2: Quindi
8: sempre chiaro, noi ipotizzando che siano sempre più o meno a disposizione.
2: Ok, ok. Poi c'è allora Ramos 15, Colomani più Baffo Voltemade 22. Scrive,
8: vedi, più
2: scrive
8: o meno
2: lui.
8: Siamo attorno a quella range lì.
2: La cifra è quella, insomma. Quindi la coppia, diciamo così, potrebbe portare in dote, secondo i nostri amici, dai 20 ai 22 gol alla Juventus. Vabbè, vediamo, andate avanti. Quella facciamo dopo.
8: Qui arrivava un suggerimento dalla regia.
2: Vabbè, vediamo, insomma, se poi questi gol possono bastare per andare in Champions,
8: sì,
2: per entrambe le squadre.
8: Interessante, sai, Marco, perché l'anno scorso i centravanti hanno segnato molto poco in Serie
2: sì,
8: A.
2: Sì, è vero.
8: I rifinitori offensivi. In questo inizio di stagione
2: hanno segnato di più.
8: Abbiamo visto che qualcuno segna di più nelle altre squadre, perché Malen comunque ha fatto già 6 gol, Lautaro Martinez ne ha fatti 4, Raimondo ne ha fatti 4, Varela del Monza, che sta trascinando Andrea Maglioca al Fantacalcio, ne ha fatti 4. Quindi non sono gli attaccanti di primissima fascia, ma sono questi
2: Lautaro
8: qui.
2: Ne ha fatti 4.
8: Sì, dicevo Lautaro, sì, non 5, scusa, 4. Però ecco, sono centravanti, chi più chi meno uomo d'area di rigore, ma sono tutti attaccanti centrali.
2: Forse
8: quindi...
2: quello che ha stupito più di tutti come partenza era Raimondo.
8: Sì, sì.
2: Sinceramente io non mi aspettavo che potesse
8: finora
2: fare...
8: stanno andando
2: sì,
8: fortissimo.
2: Non mi aspettavo 4 gol in 5 partite dell'attaccante del Frosinone.
8: Che ha fatto 2 doppiette contro la Fiorentina e contro
2: non sarà facile
8: Venezia.
2: Tenere questo ritmo,
8: beh, no,
2: perché
8: penso
2: non sarà
8: impossibile,
2: facile.
8: Altrimenti farà 38 gol, 30 gol.
2: Allora, ci sono anche degli audio. C'è il break, è vero,
8: abbiamo
2: sforato. Fermiamoci un attimo, sennò ci arriva la richiamata. Vai, vai, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã, in quest'anteprima Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Allora, andiamo a prendere un po' qualche approfondimento al volo, poi ritorniamo anche ai messaggi dei nostri amici ascoltatori. Ci sono anche gli audio, arriviamo subito. C'è Malagò che ha detto che sarà molto emozionato per stasera, per questo anche debutto nella sua posizione che non si sa quanto durerà, però. Al momento quello... è il presidente della federazione.
1: Sì, ma ancora. Poi leggo ci sono anche le parole di Claudio Ranieri. Che sì, ha rilasciato delle dichiarazioni, c'è stato il corso della presentazione Il calcio torna in piazza, questo bel evento, devo dire, organizzato dalla FIGC a Roma. Ha parlato insomma ai microfoni, anche a tutto Mercato Web, ha rilasciato varie dichiarazioni, ha detto c'è questa prima partita, i ragazzi stanno bene, sono vogliosi, c'è grande complicità fra i giovani e i meno giovani, questo è molto importante, i ragazzi più grandi indicano la via, quelli più giovani danno spensieratezza, mi auguro che stasera giochino con serenità e tranquillità, quindi si augura il meglio per la squadra in campo. Poi sul proprio ruolo invece ha detto bello, mi occupo di tante cose, alcune più da vicino ed altre aleatoriamente perché il lavoro è tantissimo, però per fortuna ho dei validi sostituti che mi possono sostituire nelle varie discipline. E poi ha detto che non pesa egli stesso l'incertezza

0: gol più due, o meno sommati,
1: non confondiamo.
0: A meno che lui non intendesse anche dobbiamo 20 consider- sommati,
1: no, dobbiamo considerare anche una cosa senza che poi non sono nemmeno una coppia loro.
0: No, no.
1: Quindi
0: potrebbero
1: dire
0: esserlo.
1: No, potrebbero, non lo so, però al momento non sono una coppia. Per esempio Christian dice Lautaro e Thuram il primo anno 35 gol, però Lautaro e Thuram sono una coppia, sono stati sempre una
0: sono
1: coppia.
0: Un tandem.
1: Sono due giocatori tandem. Che giocano insieme, hanno sempre giocato insieme e hanno caratteristiche praticamente che si sposano insieme. Voltemade e Colomani secondo me difficilmente li vedremo insieme.
0: Io penso che potrebbero giocarci, boh. Anche secondo me potrebbe, qualcuno potrebbe anche trarre un vantaggio. Spalletti, boh, lo ha detto, il problema è che hai poche alternative.
1: Tu ci credi che Spalletti può giocare i due lì davanti?
0: Sai, non altre alternative. Secondo me li attivi meglio, ci paradossalmente,
1: ci credo poco,
0: fargli
1: però
0: fare riferimento a tutti e due insieme.
1: Però vediamo, dai, con un altro audio.
2: Pietro Paolo Virdis, Agostino Di Bartolomei, Evaristo Beccalossi, Vincenzo D'Amico, Stefano Borgonovo, Dario Hubner, Massimo Mauro, Roberto Cravero. Ecco degli esempi di calciatori italiani che non hanno mai visto la maglia azzurra.
0: Ma perché all'epoca la concorrenza direi che era leggermente più nutrita.
1: I grandi nomi.
0: Sempre con il rispetto di chi c'è adesso, però il paragone con le nazionali del passato purtroppo.
1: Facciamo una cosa, facciamo uno sforzo anche noi, lo dico io veramente da boomer. Facciamo uno sforzo di non guardare troppo dietro,
0: ma perché altrimenti sfiguriamo.
1: Sì,
0: Marco,
1: perché non c'ha più senso, cioè noi dobbiamo fare uno sforzo anche a pensare che le cose sono cambiate. Sai,
0: non dobbiamo dimenticarlo.
1: Sì, perché lo dicevamo giorni fa quando facevamo l'esempio della comunicazione che è cambiata e quindi bisogna anche sapere intercettare i cambiamenti comunicativi. Bisogna saper intercettare anche i cambiamenti di questo calcio.
0: E noi
1: bisogna
0: non l'abbiamo intercettati.
1: Esatto, in bisogna Italia pure un po' adeguarsi ai cambiamenti. Poi il messaggio che ci ha mandato il nostro amico è bellissimo perché ha detto dei giocatori molto forti.
0: È una verità.
1: Che purtroppo la nazionale non l'hanno vista. Quindi questo è,
0: c'era un motivo
1: realtà.
0: Se non la vedevano.
1: Esatto, c'era perché una concorrenza. Se pensate che nell'82 non è stato convocato Pruzzo, che aveva vinto, mi sembra, per due anni, tre anni.
0: Titolo di capocannoniere.
1: Il titolo di capocannoniere consecutivo, insomma, era il bomber del campionato. Bomber a tutti gli effetti,
0: bomber vero,
1: è rimasta a casa, quindi voglio dire, ci fu grande polemica, grandissima polemica per quella mancata convocazione. Ancora è una ferita aperta per Roberto Pruzzo.
0: Sarebbe impensabile oggi allora, un italiano che vince, già che vince la classifica capocannoniere, un italiano
1: un audio,
0: è un po' una chimera, purtroppo.
3: Ciao Maracanã. Ieri mi sono goduto alcune partite di questa Nations League e ammetto che mi ha fatto tremendamente piacere rivedere quel sorrisone incredibile di Klopp. Per me, insieme a Guardiola, sono il sogno come allenatore. Mi fa piacere vedere Xavi perché sono convinto che abbia veramente lui da predestinato, lui. E attenzione, mi ha impressionato tremendamente la Grecia con Dovikas che sta diventando sempre più, e comunque se l'Italia non va, la Norvegia è veramente un giocattolo incredibile, costruito negli anni, col tempo, ma veramente un esempio perfetto di come costruire dalle giovanili in poi una squadra che mi diverte.
0: Penso di essere d'accordo su tutto, dalla prima all'ultima parola di questo messaggio audio. Non ho altro da aggiungere.
1: Hai dubbi che se penso sia cresciuto tanto anche grazie
0: Caspita,
1: a Paolo.
0: Devo dire anche oltre le aspettative. Io non pensavo che potesse fare questo percorso, invece
1: i grandi allenatori fanno crescere pure i giocatori.
0: Beh, lo dicevamo ieri, se ti ricordi, ho detto
1: li migliorano.
0: I giocatori cambiano le squadre, ma gli allenatori possono anche cambiare il destino della carriera di un giocatore. Sì. Dovikas al momento ha fatto un salto che
1: notevole,
0: forse non ci aspettavamo
1: notevole
0: potesse fare in così breve tempo.
1: Notevole. Vai, andiamo con un altro audio, poi recuperiamo qualche altra news. Vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ma io vi sto ascoltando su queste classifiche degli eventuali gol che possono fare questi giocatori. Ma perché Martinez e Thuram sono dei bomber, Højlund sono dei bomber? Io credo che poi alla fine manco le altre squadre hanno questi bomber così prolifici. E deve fare la differenza il gioco della squadra. Evidentemente sia Spalletti che gli altri allenatori questo non ci riescono. L'attaccante del Como mica è un bomber goleador, eppure il Como gioca bene.
1: Vabbè, però non calza come paragone, perdonami.

0: Allora, Martinez, come fa a dire che non è
1: Beh,
0: Lautaro? È un
1: insomma,
0: bomber, sempre
1: numeri
0: stato,
1: parlano
0: i
1: per
0: numeri
1: lui.
0: parlano chiaro. Questi sono arrivati adesso, noi stiamo chiedendo quanti gol possono fare. Poi se le aiuta il gioco bene.
1: Sì, perché sono le novità di questo
0: novità,
1: campionato.
0: Oilund è uno che i gol ha sempre più o
1: sì,
0: meno fatti.
1: Non è un, anche lui
0: non è
1: non
0: uno
1: ha
0: che
1: fatto
0: spacca la porta,
1: però già era in Serie A l'anno
0: però,
1: scorso.
0: Stiamo parlando di tre che sono arrivati, due con degli investimenti importanti, in particolar modo uno. Poi se li fanno per il gioco, che dovrebbe esserci, perché i due allenatori che abbiamo citato sono due che vorrebbero praticare un calcio volto a costruire, quindi parto da questo presupposto.
1: Poi è chiaro che Marco, la squadra se gioca bene valorizza anche
0: sì,
1: l'attaccante.
0: Però ci sono dei giocatori che sono più bomber e altri meno. Siccome un po' tutti siamo d'accordo che forse Colomani e Voltemade non sono proprio due che prendono e sfasciano le porte, la domanda è quanti gol possono fare in due quest'anno. Poi abbiamo preso in considerazione questi. Gli altri, Lautaro, che vuoi dire? Vuoi fare un sondaggio? Lautaro, quanti gol può fare quest'anno? Li ha sempre fatti.
1: Lì forse il 20 viene sempre
0: quindi,
1: messo almeno nella cifra.
0: Andiamo con un altro audio, dai.
2: Rosario da Catania. Non ho niente contro Mancini, è un ottimo allenatore, però qua ci dobbiamo capire noi. Perché non dobbiamo dimenticare che ha vinto l'Europeo e fino a qui ci siamo, perché fa comodo ricordarci che ha vinto l'Europeo, però quando lui in conferenza stampa dice dobbiamo far dimenticare agli italiani la sconfitta con la Svezia, no, dobbiamo far dimenticare agli italiani la sconfitta contro la Macedonia del Nord e c'era lui in banchina, perché allora è facile ricordarci l'Europeo ha vinto, però poi quando non si qualifica con la Macedonia del Nord quello non se lo ricorda più nessuno. Ci ricordiamo ora di Gattuso che ha perso con la Svezia, allora anche lui ha perso con la Macedonia del Nord ed mi pare che è più grave, forse, almeno a mio modesto parere.
0: Ma sono gravi tutte e due perché siamo andati al mondiale, quindi sono gravi.
1: Sì.
0: La valenza è identica.
1: È vero,
0: quindi
1: non dobbiamo dimenticarci anche quel fallimento.
0: Sono due fallimenti, quindi di conseguenza. Però,
1: però
0: io
1: ecco,
0: penso
1: se c'è qualcuno che mi dà l'idea di poter riscattare un po', anche riscattarsi per come si era conclusa quell'avventura, secondo me è Mancini. Io fra i nomi che erano
0: sì,
1: usciti.
0: Ma io onestamente lo sappiamo tutti, cioè nel senso che quindi devono l'Italia deve tornare al mondiale, chi ce la porta, qualcuno ce la portasse, adesso tocca a Mancini, dobbiamo augurarci e sostenere Mancini finché porti la nazionale
1: di
0: al mondiale.
1: Certo, ormai c'è Mancini,
0: i fallimenti ci sono stati, punto, è inutile che torniamo indietro a parlare del fallimento, i fallimenti ce ne sono stati tre: Ventura, Mancini, Gattuso, e quindi
1: no, chiaro che lui diceva giustamente, effettivamente noi ricordiamo l'Europeo, dobbiamo
0: ma
1: anche
0: l'Europeo
1: ricordare
0: l'Europeo non si può scancellare,
1: no, non si cancella nulla, è vero,
0: quindi
1: non si cancella nell'Europeo o né quella
0: vuol dire che lui qualcosa di positivo ha fatto, adesso c'è da risistemare e ripartire,
1: sì, riscattare quello invece di negativo poi è venuto.
0: Vai con un altro audio.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Ma io mi chiedo com'è possibile cambiare un po' il calcio in Italia con nuove regole, con nuove persone, con nuove così proposte, quando mi ritrovo il presidente della FIGC che ha 75 anni e l'altro dirigente proposto a sviluppare il settore giovanile, Ranieri che ne ha più 80 che 70, Olivieri presidente di non so che cosa che ne ha 85, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo cambiare il calcio con tre persone che in tre fanno più di 200 anni? Rimarremo sempre indietro, ma è possibile che non trovano dei dirigenti giovani, capaci, con idee nuove? No, dobbiamo sempre stare dietro a queste persone che ormai hanno finito, non hanno, penso, più nulla da dire.
0: Ah, mi sembra un giudizio molto tranciante, insomma, nel senso è vero che sicuramente noi in linea generale siamo una società vecchia.
1: In Italia.
0: Però se poi vado a vedere le altre federazioni, tutti sti giovani al comando, non è che ci sono, insomma, se vai a vedere complessivamente c'è sempre alle federazioni gente di esperienza che da tanti anni che sta lì. Poi
1: Dipende dalla, Marco, dalla freschezza delle idee.
0: Esatto, cioè pure Gasperini c'ha 70 anni ormai, però mi sembra uno molto fresco in campo, no? Quindi non è questo che fa, secondo me. Poi ti ripeto, complessivamente siamo comunque una società un po' vecchia, e questo vale un po' per tutti i settori, però non credo che sia solo questo il problema, ecco. Qui abbiamo un presidente federale che di fatto ancora un po' partire a lavorare perché non si sa se domani ci sarà, e quindi questo è la gravità della cosa.
1: Di certo, Marco, su alcune figure poi prima o poi un ricambio dovrà arrivare.
0: Cioè, ma io lo dico da tempo, però
1: altrimenti rinviamo di anno in anno, però ecco, non però è sempre l'età solo che
0: sì.
1: sono le idee, poi certo il problema è che a volte i dati anagrafici vanno anche con la vecchiezza delle idee,
0: cioè, non è che
1: quello
0: quando,
1: può capitare,
0: voglio dire,
1: anzi,
0: domanda capita, ma quando andavamo bene c'erano tutti sti giovani al comando?
1: Tu dici,
0: cioè, quando
1: passato.
0: Andavamo bene nel passato, anni 80, 90, erano tutti c'erano tutti giovani, tutti quarantenni? Quindi diciamo, ripeto, siamo una società in linea di massima datata. Però quando abbiamo fatto bene delle cose non è che c'erano i giovani dei 30 anni, di 40 anni che stavano ai vertici, diciamo, della federazione. Quindi, boh, che vi devo dire? Io per esempio ho trovato abbastanza diciamo discutibili le idee diciamo, del giovane Maldini. E quindi dico, vabbè, prendi Maldini. Ti aspetti delle idee, a me mi ha disorientato Maldini.
1: Sì, ma
0: io continuo a dire che Maldini deve dimostrare di essere un grande dirigente, ancora non l'ha dimostrato.
1: Sì, ma ti ripeto,
0: poi se prendiamo l'esempio solo dell'anno del Milan, di quel che fa, allora va bene, però
1: sì, ma qui si parla di idee più che ancora poi di percorsi. È chiaro che
0: giovane.
1: Rispetto al passato l'età media si è alzata, secondo me, anche in alcuni ruoli apicali, per esempio nell'82, negli anni 90, erano figure di esperienza, ma un pochino più giovani, ecco. Sì, un ricambio prima o poi dovrà avvenire.
0: Certo, su questo non c'è dubbio.
1: Questo è,
0: allora,
1: è
0: vai con un altro audio.
4: Buongiorno, siete nettamente la trasmissione migliore sportiva del DV locale, semplicemente perché siete onesti. Buongiorno.
0: Oh, grazie.
1: La migliore non lo so, onesti
0: vabbè,
1: penso
0: io
1: di
0: mi
1: sì,
0: prendo,
1: dai, non,
0: ci prendiamo questo complimento,
1: non abbiamo...
0: grazie, non so l'amico come si chiama e lo ringraziamo comunque, magari quando intervenite se ci dite anche il nome ci fa piacere, se volete, vai.
5: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma ciao, volevo sapere cosa ne pensavi di CR7, perché io pensavo che lui avesse concluso la sua epopea con il Portogallo, invece vedo che lo convocano ancora, che addirittura pensa di fare 1000 gol. Secondo me è un giocatore abbastanza alla fine, che non capisco come possa essere convocato. Tu che idea ti sei fatto? Ciao, grazie.
0: Ma l'idea che mi sono fatto è la grande emozione che mi ha dato Messi nell'ultima partita dell'Argentina. A un certo punto bisogna metterci la parola fine. È stato molto commovente, ho visto le immagini molto emozionanti della sua ultima partita che ha fatto.
1: Sì, poi lui dovrà giocare l'ultima partita con la maglia dell'Argentina.
0: Sì, sì, c'è la maglia dell'Argentina che con la, mi sembra, con
1: sì, con dei motivi,
0: numero,
1: esatto,
0: eccetera.
1: Motivi speciali.
0: Però insomma, stiamo parlando dell'addio. E
1: sì, è l'ultima gara, è fatta apposta.
0: È apposta, quindi saluta. Quindi credo che ci sia, a un certo punto bisogna mettere un punto. Non è facile, perché penso che questi grandi campioni poi fanno anche fatica a finire. Dobbiamo metterci anche dal punto di vista psicologico nella loro testa, non è facile smettere, soprattutto quando sei stato un giocatore che ha segnato veramente la storia di questo sport, perché poi alla fine Ronaldo l'ha segnata. E sai, dire la parola fine è sempre complicato, però io penso che è meglio finire lasciando un bel ricordo che finire trascinandosi. Al momento Ronaldo sta lì, gioca e vediamo con la nazionale che cosa farà.
1: Sì, vedremo anche che cosa farà poi.
0: Io ho sempre apprezzato Michel Platini quando ha smesso di giocare, che ha detto basta, forse poteva ancora giocare perché aveva un'età che gli poteva consentire ancora di giocare, però ha detto basta.
1: Quelle sono valutazioni di natura, quindi, personale. Anche Zidane, se pensi, quando ha smesso con la Francia, si era grande ma non quarantenne, aveva 34 anni.
0: Comunque dai, siamo quasi alla fine di questo blocco, andiamo con un altro audio, vai.
6: Marco, io volevo fare una precisazione. Tutti, diciamo, il Mancini ha sbagliato il modo che ha fatto e soprattutto ha fallito la qualificazione mondiale, ma non perché ha perso contro la Macedonia, perché dopo la Macedonia c'era da battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo per andare al mondiale, perché non è che se vincevamo con la Macedonia eravamo al mondiale, no? C'era da fare un'altra partita. Il problema di Mancini è che non è stato capace di battere la Svizzera in due partite. È vero che Giorgini ha sbagliato due rigori, però la partita non l'abbiamo vinta con la Svizzera e si poteva vincere, perché mi pare si pare il gioco la Bulgaria, se non sbaglio. Quindi gli errori li ha fatti anche Mancini, però basta, mettiamo un punto, ripartiamo da zero, sì, oggi, sì, speriamo che le cose vadano per il meglio. Saluti, mettiamo... in bocca al lupo a noi, dai, e all'Italia.
0: Ha ragione, mettiamo un punto e basta. Tanto, sì, tanto noi che siamo qui a riparlare di quello che è stato fatto non,
1: no,
0: non
1: lo dobbiamo
0: la storia,
1: dimenticare, perché
0: cioè,
1: è chiaro,
0: ma non lo devono dimenticare loro, perché noi,
1: esatto, noi, dobbiamo...
0: noi ormai
1: no esatto, cioè,
0: ci abbiamo fatto,
1: dobbiamo ricordarcelo e ricordarlo quando se ne parla.
0: Sono loro che devono,
1: però, come
0: fare
1: sempre,
0: qualcosa in più.
1: Ritorna sempre il discorso di prima. Dicevamo, l'Italia vinse l'Europeo anche grazie ai calci di rigore, dove c'è bravura ma anche un pizzico, no, ogni tanto di qualcos'altro, e di certo non la preparazione ossessiva dell'allenatore. E quindi si vuol dire che si è vinto l'Europeo un pochino, magari anche per di fortuna, boh, però l'hai portata dalla tua parte. E quando non ci qualificammo, sì, ci fu la sfortuna di sbagliare i rigori con Jorginho, ma le prestazioni con la Bulgaria, ricordo anche con l'Irlanda del Nord, pareggiamo 0-0.
0: Ma dai, basta, andiamo avanti, stasera sì, si comincia, tanto è inutile sta a parlare sempre delle cose passate che non cambiano più. Andiamo su tutto mercato web al volo, perché Juventus Ildiz è rientrato a Torino, oggi controlli post operazione al J-Medical per il giocatore della Juventus, quindi aggiornamenti in arrivo in casa Juve per quello che riguarda la situazione fisica di Ildiz, giocatore che ad inizio mese si era operato in Germania al quinto metatarso del piede sinistro, intervento che lo costringerà ai box ancora per alcuni mesi, quindi c'è questo controllo che verrà effettuato e speriamo che possa dare sempre notizie positive e sperare di vederlo presto in campo, perché insomma è un giocatore che può dare tantissimo alla Juventus. Allora, ci abbiamo ancora un altro audio, chiedo in regia, vai.
7: Buongiorno, la colpa non sarà e non è di Mancini, ma di chi l'ha chiamato.
1: Addirittura. No, secondo me no.
0: Quindi?
1: Sai Marco, anche qui poi gli altri nomi, Conte, che girava, non sono arrivati per un motivo o per un altro, Guardiola, eccetera, guardiamo avanti. C'è Mancini, ognuno può avere la propria opinione su Mancini,
0: sì,
1: come allenatore, come scelte che ha preso, però al momento c'è lui in panchina, basta, credo sia inutile secondo me guardare a quello che sarebbe potuto essere, peraltro secondo me idealizzandolo, perché io non credo che altri nomi avrebbero comunque stravolto, anche lo stesso Guardiola.
0: Assolutamente. Allora, dammi un audio, poi faccio vedere un'altra cosa al volo e poi ci fermiamo, vai.
8: Ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quello che volevo dire è che il presidente federale attuale, a parte avere 75 anni, praticamente non ha nessuna competenza esplicita nel calcio, quindi diciamo che in questo caso l'aggravante è doppia, cioè sia l'essere anziano, quindi assolutamente poco portato al rinnovamento, sia non conoscere bene la materia. Anche se devo dire che forse l'altro candidato era pure peggio. Ma come mi spieghi che nelle grandi multinazionali non tengono dirigenti oltre i 65, in qualche caso anche 60 anni? Sono tutti degli idioti? Ma io non credo.
0: No, per carità, noi ci fanno lavorare fino a 80 anni, quindi che vi devo dire? Però,
1: certo, noi saremo costretti.
0: Sì, però devo dire una cosa, che al di là di tutto, come dirigente ha sempre dimostrato di saper lavorare Malagò, quindi di quelli che c'erano per me era il meglio che si poteva prendere in questo momento. Poi vediamo adesso,
1: sì,
0: tanto non penso che rimarrà in carica, quindi...
1: Perché non ce ne fossero anche Galliani... non ha bisogno non di presentazioni,
0: nemmeno lui,
1: ecco, però ecco, pure qui non parliamo proprio del nuovissimo corso,
0: parliamo assolutamente sempre di nomi. Senti, ribadisco ancora ritri, sportissimo ritri. Mi raccomando ragazzi, scaricatevi, faccio vedere al volo, no, con il QR code vi scaricate questa nuova iniziativa editoriale sportissimo, il numero di settembre che ormai sta per finire, perché insomma se ci avviciniamo a ottobre uscirà il nuovo numero di sportissimo e lo presenteremo qui. È una rivista che potete trovare appunto online, gratis, quindi non dovete pagare nulla, potete scaricarlo con il QR code oppure andare sul sito www.sportissimomagazine.it. calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e molto altro, quindi scaricatelo subito.
1: Assolutamente, subitissimo,
0: subitissimo. Lucio, ci dobbiamo fermare, buon fine settimana a te, buon
1: grazie
0: lavoro in redazione
1: te,
0: adesso noi ci prendiamo un piccolo break e poi partiamo con Stefano Impallomeni, tutta la squadra del venerdì, e c'è, attenzione, una sorpresa alle 16.10, state con noi perché insomma c'è una intervista in chiave Frosinone e magari potete fare anche le domande se avete piacere. Tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, eccoci qua. E allora un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, ciao a tutti, buon
4: ciao
5: pomeriggio.
4: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Allora, benvenuti a questa puntata del venerdì di Maracanà. Un saluto a tutti gli amici anche che sono sul canale 61 Club TV, ma anche a coloro che sono su Gold TV in Lazio e Italia 7 in Toscana. Allora però andiamo subito ai titoli, Stefano, poi cominciamo. Perché insomma siamo proprio anche alla giornata della prima della nazionale di Mancini. Riparte Mancini, quindi via via via i titoli. Mancini, riconquistare l'Italia, sì, perché non solo bisogna operazione appunto mondiale, ma anche operazione simpatia. Mancini deve riconquistare l'Italia a tutti gli effetti. Romano al centro è la novità che andremo a vedere questa sera, questo ragazzo che si pone in mezzo nella posizione di play, insomma un bel inizio per questo ragazzo che ha soltanto 7 presenze in Serie A. Juve Milan, facciamo il gioco dei 9, vi coinvolgiamo anche Stefano e tutti gli altri perché oggi ci vogliamo anche un po' divertire. Allegri, Sarri, Spalletti, Amorim, una poltrona per 4, perché vogliamo capire chi insomma dietro alle 3 in questo momento, che sono partite forti dopo 5 giornate, sembra più strutturato, abbia più possibilità o convinca di più, fate voi, per cogliere il quarto posto. E poi un bilancio delle 5 giornate di Serie A, anche qui con qualche gioco che proporremo ai nostri. C'è una novità anche in casa fiorentina, poi ne parliamo, perché Vanoli potrebbe andare per un doppio play in mezzo e quindi cercare di portare più qualità nella zona centrale. Stefano, caro Stefano, ci siamo, la nazionale, tocca la nazionale questa sera ripartire. Io ho detto prima riconquistare l'Italia da parte di Mancini, perché c'è questa operazione che sia sul campo ma anche fuori, ci riuscirà secondo te?
5: Una doppia missione.
4: Che dici? Perché
5: beh,
4: poi
5: no, ce l'auguriamo, insomma, noi speriamo che l'Italia, insomma, voglio dire, questa sera ci possa convincere, si possa intravedere, Marco, un qualcosa di diverso, soprattutto la voglia di nazionale di azzurro, di cambiare anche questa maledizione, no? Che ci ha portato a non partecipare a 3 fasi finali di un mondiale in maniera di fila. E quindi che dire, Marco, ripartire adesso con la novità Romano, come abbiamo titolato questo ragazzo in mezzo al campo, e poi con altre certezze, con gli altri che devono trascinare. Non sarà facile secondo me vincere oggi contro il Belgio, però
4: no certo. Se arriva un risultato negativo mi immagino la pioggia di critiche.
5: Appunto, doppia missione, perché anche lui deve riconquistare dopo quello che è successo, lui, il caos che si è generato legandolo alla presidenza federale, ormai il commissariamento sembra dietro l'angolo, salvo clamorosi colpi di scena. Ne abbiamo viste di tutti i colori e secondo me non è finita,
4: quindi certo auguriamo all'Italia in campo almeno di riportare un po' di sereno da questo punto di vista, perché poi
5: il mondo ci guarda.
4: È certo, insomma, io sai, penso una cosa, più che riconquistare, poi quando Claudio sono pronti tutti gli altri li andiamo a presentare, più che riconquistare l'Italia ci deve conquistare sul, cioè nel senso, per me la missione di Mancini è quella del campo. A me tutta sta storia che deve riconquistare perché ha fatto, mi sembra veramente, siamo tutti bravi a fare.
5: No, ma io sono d'accordo con te, però poi, insomma, come, facendo le proporzioni naturalmente, un po' quello che è capitato nella Lazio con Gattuso, no?
4: Sì.
5: Ecco, secondo me Mancini è in una posizione simile.
4: Sì, tu dici, quindi potrebbe
5: molto diverse, molto le cose, diverse, però l'attenzione, tu ti ricordi all'inizio diciamo, ma di che parliamo, della Lazio? Invece parli della Lazio perché è prima in classifica, sì, perché Gattuso ha fatto vedere.
4: Però era partita con altri presupposti, cioè
5: esatto,
4: con altre situazioni.
5: Siccome
4: certo,
5: c'è tutto quello che gira intorno alla nazionale, e poi Mancini
4: vedi,
5: che si porta dietro questa cosa della rabbia, certo, insomma, certo, alla fine la gente non dimentica. Marco.
4: No, assolutamente. Daniele Garbo, buon pomeriggio.
5: Ciao Daniele.
6: Buon pomeriggio a voi, ragazzi.
4: Ciao Daniele, buon pomeriggio anche a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio, ciao.
4: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, ragazzi, stavo un po' parlando, forse è caduto qualcuno, ho sentito, non so, ci siete tutti?
6: Io ci sono.
4: Ceccarini non c'è, vedi no, ormai c'ho l'orecchio, tac, sento quel rumorino della... Allora, no, io prima di partire magari coinvolgo te, Stefano e Daniele, mi fa piacere insomma su questa cosa, perché ieri sera, Daniele, ti chiedo un pensiero al volo perché...
6: Guarda, io sono rimasto sconvolto perché non sapevo che Elena stesse male. L'ho conosciuta molto bene, abbiamo lavorato a fianco al Foro Italico Internazionale quando Mediaset era proprietaria dei diritti in chiaro e sì. Sky aveva i diritti criptati. Poi prima faceva, ovviamente i telecronisti erano Tommasi e Clerici, poi lei è diventata la prima voce e abbiamo avuto sempre un rapporto eccellente. Lei era una ragazza straordinaria, per bene, educatissima, gentilissima, non c'era mai niente che non andasse bene, era una ragazza fantastica. Poi ero amico anche del padre, scusate, sono un po' sconvolto da questa notizia, ero amico del marito Sergio Velli, perché è stato produttore a Mediaset prima di passare a Sky, ha sempre avuto un rapporto eccellente, è un ragazzo fantastico, era perfetto, il marito perfetto per Elena, erano proprio le due facce della stessa medaglia. E quindi ieri sera quando ero a cena fuori, quando Emilio Vincenzi mi ha mandato un messaggio per dirmi di questa notizia, sono rimasto sconvolto perché non me l'aspettavo. Con Elena ci messaggiavamo anche ogni tanto, l'ultima volta l'avevamo mandato un messaggio dopo Wimbledon per fare i complimenti per il lavoro che aveva fatto straordinario lei insieme con Paolo Bertolucci e soprattutto per dirle che, per esprimerle la mia solidarietà, perché un sacco di gente nei social la insultava perché sostenevano che lei faceva il tifo per gli avversari di Sinner, cosa assolutamente non vera, perché lei semplicemente faceva il suo mestiere di giornalista
4: e lo faceva anche bene
6: e lo faceva molto bene ed era equidistante, quindi le espressi la mia solidarietà e lei mi rispose in un modo che adesso capisco cosa volevo dire. Mi disse: guarda, ti ringrazio Daniele della tua solidarietà, sei sempre gentile, ma questo è l'ultimo dei miei problemi. Adesso ho capito cosa voleva dire.
4: Sì, è arrivata ieri sera questa notizia, eravamo insomma tutti un po', io sinceramente non sapevo nemmeno Stefano che stesse male.
5: Io pure non sapevo, mi dispiace moltissimo perché ci ho lavorato assieme, ci ho fatto due internazionali, io mi ricordo quella Daniele, tu che sei insomma, voglio dire, più specializzato di me, però insomma indimenticabile, una finale che non aveva fine, Coria contro Nadal, una cosa. E io feci le prime internazionali con lei e nella squadra e lei non faceva, naturalmente erano Clerici e Tommasi le voci, però insomma era una persona molto elegante, mai prevaricazioni, una ragazza straordinaria. Io sono rimasto colpito, anche ieri ci sono rimasto molto male perché non sapevo nulla.
4: Esatto.
5: Del suo stato di salute, mi dispiace, quindi le condoglianze vanno alla famiglia, a Sergio e a tutta quella famiglia che insomma è Sky, io ci ho lavorato tanti anni, però insomma poi alla fine in quei gruppi di lavoro che si creano c'è sempre un ricordo, c'è sempre un qualcosa che ti lega e non sono parole di circostanza, a me è dispiaciuto veramente tanto, cioè mi dispiace sempre quando ci lascia una persona, però a maggior ragione per una ragazza splendida, bravissima, mai, voglio dire, che ostentava le cose, cioè non ha mai cercato di arrampicarsi, di sgomitare, è arrivato naturalmente il suo turno, l'ha sfruttata alla grande e poi si rivela ad essere una fuoriclasse anche nella telecronaca.
4: Assolutamente,
5: perché mi piaceva proprio anche la sua eleganza, il suo trucco.
4: Un abbraccio va veramente
5: mi dispiace molto
4: ai familiari e anche a tutta la redazione Sky, perché poi insomma era una parte importante insomma della redazione, ho visto delle testimonianze che
5: poi
4: mi
5: molto
4: hanno
5: preparata.
4: Colpito molto preparata, sì.
6: Allora, posso aggiungere un episodio personale che è divertente. Vai. Nel 2008 io andai a fare un cosiddetto aggiornamento professionale a spese di Mediaset a Wimbledon e sapete chi mi diede l'accredito per entrare a Wimbledon? Sergio Velli. Perché Mediaset non aveva gli accrediti all'epoca e Sergio mi procurò l'accredito, potevo andare dovunque. Quindi c'era un rapporto di straordinario, insomma, ecco, con lui, con Elena, insomma.
5: Poi fa parte di quella nidiata straordinaria, ricca di talento, che Rino, il grande Rino Tommasi.
4: Entrò proprio con
5: Marino faceva le telecronache, poi stava nella sala stampa e tu passavi Rino al campo 5, 6-4, 6-2, che ne so, Johnson contro un sconosciuto, cioè, e lui sapeva a memoria tutti i risultati in tempo reale, ma è una cosa che tu non hai, che adesso
6: poi
5: voglio
6: sai
5: fare,
6: qual era il tratto distintivo di
5: adesso
6: Rino?
5: Faccio
4: vabbè dai, vabbè, hai ragione, prego prego Daniele, altra categoria.
6: Il distintivo di Rino, che era un fuori classe, strillano, che io ho ammirato, e quando l'ho conosciuto vi davo da lei, lui mi disse subito, io ero un ragazzino agli inizi, ma quale lei, siamo colleghi, collega io, figurati. Vabbè, detto questo, il tratto distintivo di Rino era che, essendo fuori classe, era generosissimo.
5: Molto.
6: Nel senso che se tu gli chiedevi una cosa, un dato, lui tirava fuori tutto e ti diceva tutto. Sì, che sì, non sì. È una cosa che hanno tolto.
5: Cioè, era soldato, cioè, era soldato e generale al tempo stesso.
4: Sì, sì, sì. Bravo. Perché molti sono gelosi poi del loro lavoro, no? Invece,
5: esatto, no, lui era talmente
4: è vero.
6: Esatto.
5: Superiore che...
4: andiamo adesso veramente, grazie di questo pensiero che avete avuto, torniamo un po' a noi, a quello che parlando veramente di sport e di calcio, questo ci fa capire quanto poi ci dobbiamo anche divertire nel fare questo, no?
5: Dobbiamo goderci la vita,
4: goderci la vita. Esatto,
5: ci sono degli effetti clamorosi, quindi...
4: esatto. Nick, che cosa vi aspettate di vedere questa sera dalla prima di nazionale di Mancini, che riparte con abbiamo letto, insomma, Romano dovrebbe giocare dal primo minuto, c'è questa prima di questo ragazzo nella posizione di play, che cosa vi aspettate? Riuscirà Mancini a recuperare un po' di entusiasmo per questa nazionale, sì o no? Nick?
7: Sì, guarda, parto subito, volevo solamente anch'io unirmi alle condoglianze, volevo solamente aggiungere una riflessione, perché io sono uno che non la conosceva, però dalle parole di tutti coloro che l'hanno descritta, Elena, cioè viene fuori la grandezza della persona, e questo è il più bel ricordo che lei può lasciare alle persone che oggi sono qua, perché quando te non conosci una persona ma ascolti il ricordo degli altri, il ricordo appassionato, la traccia che lei ha lasciato, penso sia la cosa più bella per una persona, cioè essere ricordata così perché sei una grande persona. Poi c'è anche la giornalista, ecco. Io tutte queste testimonianze mi hanno molto colpito, perché vuol dire che l'umanità forse si può ancora salvare, ecco. Perché ci sono persone come Elena che hanno lasciato qualcosa di importante.
4: Tanto
7: quindi
4: arriva...
7: mi dà
4: mi fa star bene
7: questa cosa, perché tanto... quando vedi tanto amore è bello.
4: Vero, è vero. Intanto arrivano pure messaggi dai nostri ascoltatori che naturalmente la ringraziano anche per quello che ha fatto nel suo lavoro,
7: esatto,
4: oltre,
7: esatto.
4: Che è una cosa importante, ecco, che era una grande professionista. Vai!
7: Torno invece a parlare di cose molto meno importanti, come dicevi te giustamente. Ma guarda, io ho letto anche quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Italia. Capisco che ci sono 4 partite, ho visto anche i non convocati di Roberto Mancini. Io devo dirti, io ho visto Udinese-Cagliari. Ma, voglio dire, Romano è potenzialmente un ottimo giocatore, ma io non l'ho visto benissimo, nella partita di Udine, ma proprio per niente. Come non l'ho visto bene Zaniolo, secondo me deve migliorare la forma e tutto quanto. Non capisco Fagioli, sinceramente.
4: Perché non gioca Fagioli?
7: Sta benissimo, Fagioli sta bene in questo momento, quindi io non la capisco, però ripeto, sono chiacchiere da bar, perché però io ti devo dire, io ho visto Romano, che secondo me potenzialmente è un bel giocatore, però non l'ho visto così in grande forma.
4: Guarda, io se devo fare una polemica, stasera... sapete che la faccio anch'io, io ad oggi vi dico, se andiamo a vedere i numeri e le prestazioni fatte in queste prime 5 partite, Calò del Frosinone per me doveva essere convocato per quello che ha fatto vedere sul campo,
7: certo, poi ce ne sono anche altri, poi... però ti ripeto, potenzialmente è un giocatore bravo, molto bravo.
4: No,
7: però
4: per carità.
7: Ho visto qualcuno che non mi sembra formissimo, però
4: ora, vabbè, vediamo.
7: Stasera, sì.
4: Buonanno, Massimo, che ti aspetti? Riuscirà, insomma, a riconquistare un po' gli italiani Mancini? Perché poi c'è anche questo da valutare, no?
8: Ma non so se dipenderà. Sicuramente non uscire sconfitti questa sera significherebbe iniziare questo nuovo percorso con una vittoria e con una linfa in più. Non ci sarà tantissima gente, perché credo intorno ai 35.000, insomma alle 35.000 persone, e sta a significare che non c'è in questo momento una grandissima simpatia nei confronti della nostra nazionale, però io sono sicuramente curioso, ho letto insomma queste convocazioni, sono stati convocati tanti giocatori, il non vedere Zaccagni, secondo me, insomma, è un qualcosa che stona un pochino, perché è comunque un giocatore importante, il capitano della Lazio, che ha sempre dimostrato quantomeno di poterci stare in una nazionale che è in difficoltà come la nostra. Poi giustamente il CT ha fatto le sue scelte, ha le sue idee, io sono convinto che il percorso sarà lungo, ma sarà un percorso che ci può portare a qualcosa sicuramente di buono. Una cosa che vi volevo dire, ieri stavo sentendo che in Brasile hanno accettato la nuova proposta e nel 2030 si dovrà ritornare ad avere al massimo 5 giocatori stranieri per squadra, perché in Brasile hanno l'età media nazionale di 28 anni, è troppo alta, e quindi hanno deciso di ritornare a far giocare, insomma, i propri giocatori, i brasiliani.
4: Quindi mettono un limite agli stranieri.
8: Quello un po' che vi dicevo, no? Secondo me l'unica maniera che noi abbiamo è mettere un limite massimo agli stranieri.
4: Questo, risottolinei questa cosa. Stefano, vengo da te, la formazione l'abbiamo un po' letta, è quella che abbiamo già visto gli altri giorni. Stefano con Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori in difesa, poi Barella, Romano, Tonali a centrocampo, Cambiaghi, Esposito e Ken. Quindi c'è un po' di ballottaggio sulla corsia destra, ecco. Vai.
5: Beh, insomma, si cautela perché Marco è una partita da vincere. Ripeto, secondo me non sarà facile oggi battere il Belgio, però insomma le prova tutte Mancini e va sul sicuro. Cioè, visto che noi non abbiamo esterni clamorosi, riconoscibili, molto forti, e Ken è uno che c'ha gamba, forza, strappa bene, e gli serve anche Cambiaghi, gli serve questo strappo sugli esterni per fare l'uno contro uno, e per cercare una superiorità numerica, per essere un pochino più propositivo, per mettere anche in soggezione la difesa del Belgio, tutte queste cose qui, per sviluppare una fase offensiva un pochino più corposa, no? Sostanziosa. Rispetto, che ne so, magari a qualche esterno, sì, ci sarà, ma non può partire bene. La novità in mezzo al campo, vedremo Romano, Coppola dietro, perché...
4: Tu ti fidi di questo ragazzo buttato dentro subito così dopo 7 presenze in Serie A?
5: Io tutto il bene possibile, perché gli esordienti devi fare con gli esordienti devi fare così, ma sempre in generale a tutti auguro il bene. Però vediamo, insomma, voglio dire, noi dobbiamo vincere la partita,
4: Quindi tu dici partire con la vittoria.
5: Queste 4 partite mi aspetto 2 successi, un pareggio e magari una sconfitta. Ecco, già così.
4: Questo potrebbe andare.
5: Beh.
4: Daniele Garbo.
9: Ma io, quando ho sentito che sono stati venduti 39.000 biglietti, francamente mi sono abbastanza stupito, però credo che questo sia il termometro del disamore che c'è verso la nazionale ormai, no? E quindi da parte mia io non mi aspetto nulla, sono curioso soltanto di vedere questa squadra assolutamente nuova, assolutamente imprevedibile, assolutamente da scoprire. Speriamo vada bene, ma insomma non ho moltissimi motivi di ottimismo, ecco.
4: Cioè, non sei ottimista, ma per quale motivo? C'è un motivo che ti rende poco ottimista?
9: Perché è una squadra completamente nuova, con dei giocatori che sono all'esordio, poco esperti, con molte incognite, quindi non lo so che tipo di squadra potrà essere,
4: ma
9: quella
4: non
9: che
4: ti fidi del Mancini bis?
9: Ma guarda, io sono d'accordo con Gianni Rivera, come spesso mi succede. Mancini io non l'avrei mai richiamato, francamente, per quello che era successo. Preferivo tenermi il ricordo dell'Europeo vinto nel 2021. E detto questo, l'hanno ripreso. Lui sicuramente ha fatto le sue scelte in un'ottica anche giusta, secondo me condivisibile, di dare spazio ai giovani. Questo assolutamente, su questo sono d'accordo. Però ecco, non sono del tutto che questo nuovo corso possa dare dei frutti in tempi brevi, ecco.
4: Chi è d'accordo con Daniele che non avrebbe mai ripreso Mancini? Nick, tu?
7: No, io sinceramente non è che ho una preclusione nei confronti di Roberto Mancini, solamente che le cose possono anche chiarirsi e quindi alla fine ripartire, però poi voglio vedere, cioè, le alternative poi sono quelle che fanno la differenza. Quali erano le alternative? L'altra alternativa poteva essere Antonio Conte, che comunque sappiamo benissimo 2 anni te li garantisce e oltre no, perché è fatto così, la sua carriera lo dimostra. Io non vedevo grandi altri nomi, per cui si può anche riprendere Roberto Mancini. Certo, quello che lui ha fatto, come diceva prima Stefano, rimane un po' nell'ottica generale, le persone se lo ricordano che lui a un certo punto è preso, è andato via, è stato dove è andato, e poi appena è arrivato Malagò è tornato, ecco, quindi... Questo magari può lasciare, però poi tanto nel calcio, ragazzi, funziona così. Se Mancini va a qualificare la nazionale italiana al mondiale, non si ricorderà mai più nessuno di quello che ha fatto 3, 4, 5 anni fa, perché tanto nel calcio funziona così. Cioè, se lui perde due partite viene fuori il discorso, ma perché l'hanno ripreso, aveva già fatto questo, aveva fatto un brutto gesto nei confronti della nazionale, eccetera. Ti porta al mondiale, va bene tutto. Questo è il nostro paese, ragazzi, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Quindi vinci, sei il numero uno, perdi, non capisci nulla. Questo è il comportamento ormai.
4: Beh, però loro vengono giudicati Italia. Anche per i risultati conseguiti,
7: appunto,
4: c'è poco da fare.
7: Sto dicendo, se te vinci, dimmi se qualcuno ti verrà mai a dire no. Però ha lasciato la nazionale. È così, Marco.
4: Senti, c'è qualcuno che non è d'accordo su Fagioli con te, dice, perché che ha fatto vedere Fagioli ad oggi? Che
7: No, Fagioli secondo me però domenica ha fatto un partitone, Cioè, Fagioli domenica ha giocato molto molto bene secondo me, poi se mi dici Fagioli in prospettiva, Fagioli, il problema di Fagioli è Fagioli, lui si deve guardare allo specchio e dire io ho 25 anni perché sono un 2001, questo è il momento, faccio la svolta o rimango un giocatore normale? Questo dipende da Fagioli, poi sulle caratteristiche, su qualità, io penso sia il centrocampista tra i giovani più talentuoso che abbiamo in nazionale, in quel ruolo lì è il più talentuoso per distacco, però poi ci sono le partite e le partite durano...
4: Avreste preferito vedere Fagioli lì in mezzo, Romano, o va bene Romano, chiedo proprio così un giro veloce?
7: No, ma secondo me ti dico, secondo me non è che, cioè, non convocarlo secondo me è un errore, non metterlo in panchina, un po' diverso.
4: Certo, cioè, quindi la non convocazione la ritieni quindi un...
7: Mi sembra eccessiva.
5: Anche a me.
4: Anche a te, pure Stefano.
5: Però quello che ha detto Nick, cioè il discorso che si deve guardare, no? Dentro Fagioli.
4: Sì.
5: Magari questa sensazione che ha Nick ce l'hanno anche gli allenatori. Cioè, perché sto ragazzo dotato di una tecnica, anche di un dinamismo straordinario, non riesce mai a fare quel sa convincere? Forse è un discorso anche caratteriale, cioè questi... A un certo punto questi passaggi amorosi sembra che sia sconnesso, poi si riconnette, però decide lui e non può decidere lui, perché poi se vuoi fare, come ha detto giustamente Nick,
7: dovrebbe avere la personalità di Tonali, vedi, perché Tonali ha passato anche lui una situazione,
5: cioè io mi chiedo come mai gli allenatori vabbè, alcuni certo a Firenze è un momento, però insomma a Firenze grosso la... cioè voglio dire, ci sono allenatori che hanno dei dubbi su questo calciatore, perché
7: guarda,
5: però sono d'accordo con Nick, secondo me non cioè voglio dire ci deve star dentro.
4: Deve star dentro.
7: Però vedi Marco, finisco il discorso.
4: Vai, poi sento anche Massimo dopo, vai.
7: Quello che dice Stefano è un'analisi proprio non corretta, stracorretta, perché poi alla fine i giocatori della Fiorentina che avevano più mercato potenzialmente erano Ken e Fagioli. Risultato, Ken è arrivato solo il Como, Fagioli non è arrivato nessuno. Quindi vuol dire che se i giocatori sono bravi, ma non c'è la coda, c'è sempre un perché.
4: Massimo?
10: A me non è un giocatore che fa impazzire, vi dico la verità. Non è un giocatore che mi fa impazzire, io non ci vedo quel talento di cui tanto sento parlare. Credo che sia un giocatore che nella nostra Serie A ci può stare. Però la Juventus non ha retto l'urto, lo scorso anno a Firenze si è salvato a 2, 3, 4 giornate dalla fine, non ricordo, insomma non so se...
4: Però ha avuto anche dei problemi personali, essere... Massimo, no? Questo potrebbero aver inciso sul calciatore.
10: Sicuramente hanno inciso sul calciatore, ne sono convinto, però parliamo di talenti e come diceva anche bene il direttore, se tu hai talento le squadre ti vogliono. Io tutto questo talento non lo riesco a vedere, a percepire, magari mi sbaglierò, però insomma sulla partita di oggi penso che è vero che non è stato convocato, ma sarà convocato per la prossima, perché ci sarà un'altra partita, probabilmente verrà convocato per la prossima. Credo su Romano che lui sia un giocatore molto importante, lo conosco bene. Perché stava nel settore giovanile Roma e lo abbiamo seguito tantissimo, è un giocatore secondo me importante, non so se ha talento, ma è uno di quei giocatori che secondo me riuscirà a fare una carriera molto buona e la partita di oggi potrebbe essere la partita giusta per lanciarlo, piuttosto che buttare dentro un ragazzo, farlo esordire in un momento dove la partita conta realmente tanto. Questa invece può essere la partita giusta per poter mettere dentro qualche ragazzo e fargli iniziare a sentire quello che è giocare con la nazionale maggiore.
4: Va bene, staremo a vedere, facciamo, speriamo insomma bene stasera prima di tutto, poi, certo, poi vediamo un po'. Mi devo fermare, saluto Niccolò, Nick, grazie come
11: ciao,
4: sempre,
11: Nick.
4: A presto, buona settimana, a presto, non ci sono i pronostici perché non ci sono partite questa sera, quindi c'è cioè, l'Italia e basta.
10: Quindi ho vinto il campionato?
4: No, non hai vinto niente, stai davanti, però insomma non hai vinto niente ancora, caro mio.
11: Il girone d'estate
4: solo,
11: hai vinto.
4: Solo che sei tremendo, c'hai cioè una regolarità pazzesca, Roma. Sei partito veramente arrabbiato per il titolo che hai perso l'anno scorso. Corso, ma sei una roba proprio, capito? Sei partito fortissimo.
10: Io,
4: come
10: titolo
4: mai?
10: Perso, io cambierei insomma l'ultima parola, però vabbè, dai, ecco, lasciamo stare.
4: Guarda, io ho fatto le cose regolari.
10: Lasciamo stare, dai.
4: Vabbè, mi fermo qui, piccolo break e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana. Marco Piccari, Stefano in Palomini.
1: Ciao, Marco,
0: ciao Stefano,
1: ciao,
0: ben ritrovato. Allora, c'è Daniele Garbo con noi, come sempre. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Buon pomeriggio.
0: E poi c'è Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, subito, veloce. Facciamo anche un po', ci divertiamo un po'. Facciamo un gioco velocissimo sugli attaccanti di Milan e Juventus. Voglio partire con Gonzalo Ramos, che è stato sempre, l'abbiamo analizzato questa settimana, i tanti chilometri percorsi, ha fatto un solo gol, le critiche che riceve perché è stato pagato tanto, eccetera. Stefano, quanti gol può segnare? 10, 20 o più di 20 in questa stagione? In campionato, eh? Campionato, attenzione.
1: 10?
0: 10, 20 o più di 20?
1: Vabbè, tra 10 e 20, tra 10, nel range tra 10
0: e 20. Quella fascia lì. Sì. Garbo?
2: Ma non lo so, faccio fatica a immaginare quanti gol possa segnare, francamente non ho ancora capito che tipo di giocatore è. E io ho sempre sostenuto che 75 milioni per un giocatore così mi sembrano decisamente troppi. Diciamo che può segnare fra i 10 e i 15 gol, non lo so, sono ottimista secondo me.
0: Vabbè, 15 gol. 15 gol, va bene?
2: Fra i 10 e i 15.
0: Vabbè. Bonanni.
3: Sì, anche secondo me. Massimo 15 gol può fare.
0: Massimo 15 gol. Che sarebbe un buon bottino?
1: Beh, sì.
0: 15 gol.
1: 15 gol, poi aggiungi qualcosa, Coppa Italia.
0: Quindi sarebbe se fa Europa 15 League. Gol è un buon investimento da 75 milioni?
1: Buon inizio.
0: Buon inizio.
1: Niente di clamoroso, però insomma.
0: Però uno che viene pagato 75 milioni.
1: Si porta dietro questo.
0: E questo è un fardello pesante,
1: lo
0: però.
1: So,
0: eh?
1: È un fardellone, sì.
0: Però. Vero? Quindi. Adesso faccio un'altra domanda però. Quanti gol può fare la coppia Voltemade-Kolumani? 10, 20 o più di 20? Stefano? Insieme, in coppia, perché non sono due centravanti, quindi...
1: Quindi diciamo così 15 gol in due.
0: Per dire.
1: 15-20 gol in due. 15 gol in due.
0: 15
1: perché
0: gol
1: secondo
0: in
1: me
0: due.
1: Voltemade lo farà giocare, non lo so.
0: In due, 15
1: cioè,
0: gol.
1: Tu hai fatto una coppia che.
0: Ho capito, che quelli c'hanno, voglio dire. Non è che,
1: No, lo so, però. Vabbè, dai, diciamo così: 15.
0: 15. Bonanni, quanti ne fanno?
3: Anche secondo me, 15 gol.
0: 15.
3: Ho detto sconsolato.
0: Sconsolato,
1: sì,
0: proprio,
1: sì,
0: non ci credi per niente. Non ci credi per niente.
3: Non
0: ci
3: credi. No, no. No.
0: Ma non credi più in Kolumani o in Voltemade?
3: Ma Voltemade lo conosco poco, quello che ho visto mi piace, però secondo me non è un centravanti che può fare più di 10 gol in campionato. Ne farà 6, 7, 8, su 4, ma è un giocatore più accordo. Kolumani per me non è un centravanti. Ma sì, secondo me 15-13 gol, dai.
0: Garbo.
2: Se arrivano a 15 gol in due, grasso che cola, secondo me.
0: Mazza, siete proprio tremendi, eh? 15 gol in due. Vabbè. Cioè, mi sembra che ci sia pure Tommaso Bonanni, vero? Quindi lo chiediamo anche a lui. Ciao Tommaso, ben trovato. Stiamo facendo un po' un gioco su Voltemade. Buon pomeriggio.
1: Ciao Tommaso.
0: Ciao Tommaso. No, stavo chiedendo quanti gol possono fare in due Voltemade e Kolumani.
4: Sì, però 10. Siete cattivi.
0: Ho capito, è una domanda, perché siamo cattivi? 10, 20 o più di 20?
4: È una domanda perché ieri mi avete chiesto se ci sarebbe mancato di più Vlahovic o Italiano. Io vi ho detto
0: ho capito.
4: Vlahovic era il miglior 9 della Serie A e voi ora mi parlate di Voltemade e Kolumani, abbiate pazienza.
0: Vabbè, io ho chiesto quanti gol possono fare le due.
4: Sono d'accordo con l'ultima opinione espressa, 10 gol in due, quanti? Non so cos'è stata. Stavo
0: 15 gol in due, 15 gol in due, Bonanni ha detto. Pure Stefano. E
2: io
0: mi
2: ho
0: sembra
2: detto,
0: pure.
2: Se arrivano a 15 è grasso.
0: Garbo è stato tremendo proprio. Ha detto se arrivano a 15 è una sorta di miracolo.
4: Facciamo i paraculi e dico quindi. Sono i numeri che lo dicono. Quindi Kolumani a 15 gol non ci potrà mai arrivare. Se ci arriva. Ha fatto il suo, visto che dobbiamo ricordare quanto ha pagato. La Juve Kolumani, no, non lo ricordiamo.
0: Ricordiamo pure quanto ha pagato il Milan Gonzalo Ramos, però.
4: Certo. Sono un gol a testa, infatti.
0: Perché insomma è vero che. Cioè, perché prima ho chiesto pure quanti gol può fare Gonzalo Ramos, eppure qui, insomma, come cifra siamo arrivati a 15. 15 allora, giustificherebbero un investimento da 75 milioni?
4: No, quello va bene, quello sicuramente no, però...
0: raga, questo se lo porta dietro per tutta la stagione, eh? C'è poco da fare.
4: Vabbè, allora Marco ti dico quanti gol dovrebbe fare Ramos per togliersi questa spada di Damocle. 25.
0: A 20 ci dovrebbe arrivare.
4: Perché 20 diciamo che ha più possibilità dovrebbe... lui di Colomoni, diciamo così.
0: Di arrivare a 20 gol Gonzalo Ramos?
4: Più di Colomani mi sento di dire, ma non penso di dire una cosa, dai,
0: Si può stare. No, sì, più di Colomani sì, pure per me può farli. Gonzalo, dai.
4: Più che altro perché però... Gonzalo in Milan non ha, diciamo, tendenzialmente giocatori che gli possono togliere il posto, anche se non dovesse segnare per 5 partite. Anche il modo di giocare del Milan è molto centrato, a parte le prime partite, sulla prima punta.
1: Juventus
4: ha un po' più di soluzioni, però diciamo, dai.
1: Quali sarebbero?
4: No, ha un po' più di giocatori che
1: non lo so, bisognerebbe sentire Spalletti, però adesso Voltemade parte un pochino, una partenza lenta questa.
0: Tony ha detto che non lo convince proprio sto attaccante, ho letto l'intervista. Tony, l'ha detto un attaccante che un po' di colletti l'ha fatti, insomma. Ha detto, dice, non mi convince come attaccante.
2: Centrale, ma perché non è un attaccante centrale.
1: E che cos'è?
2: Non è un 9. Ma non è un 9.
1: E che cos'è?
0: È un po' la Zirze.
2: È uno che gioca sotto la punta, è uno che è da attacco a 2. Attacca a 2, non è una prima punta.
1: Però è un bel tema, perché sai, ne ho viste tante, adesso non, veramente a Voltemade parte con un dissenso.
0: Poi magari
1: totale.
0: Comincia a segnare.
1: Esatto.
0: Capito? Dopo voglio
1: ma perché... bisogna stare un pochino.
0: Però Stefano,
1: attenti,
0: ti posso dire,
1: però
0: è vero.
1: Noi dobbiamo fare una valutazione, una considerazione, vero, però, le prime 5 giornate, certo, siamo stati un po' colpiti da questo mancato inserimento da parte del tedesco, del giovane tedesco.
0: Guarda, c'è un messaggio di un ascoltatore tremendo.
1: Gli va bene, mi va bene, cioè sta là, abbraccia tutti,
0: vabbè,
1: entra,
0: sì,
1: esce.
0: No,
1: lo vedi un po' che non... sì, però non è che dici, sai, sto sguardo, sta là, è contento, anche questa cosa qua, insomma, boh, vedremo, non lo so.
0: No, a me, più che lo sguardo, a me, ma cioè,
1: che t'ha colpito?
0: Nei movimenti lo vedo proprio sgraziato, cioè, nel senso, un attaccante... Ci sono quegli attaccanti belli da vedere, no? Che si muovono. Questo proprio tu dici, questo è un attaccante. Cioè, io sinceramente
1: non l'ho visto con la Germania,
0: quindi,
1: mi
0: ha colpito in
1: questo
0: è bravo. Senso.
1: Però non pensavo che fosse così alto e poi così anche impacciato. Cioè, qui sembra un po' impacciato, sì.
0: Maurizio ci scrive, dice, Colomani farà più gol di Ramos. Vedi, c'è un ascoltatore che è convinto che possa fare più gol di Ramos. E poi un altro lo definisce uno Zirkzee meno tecnico. E quindi per fare come caratteristiche, poi c'è un'altra squadra che dice: per me Voltemade e Colomani ne fanno meno di Ken, Duviga, Soilund, Lucca, ma anche di Pinamonti e Nosle. Mamma mia, cioè, che fa? Segnano mai? Dai, mo mi sembra esagerata questa diciamo considerazione, o no?
1: Ma Voltemade ne ha segnato però
0: uno su rigore. Pure Gonzalo Ramos ha fatto un gol in 5 partite. Bisogna dire, no, ma Tommaso, poco.
4: Infatti sono a un gol. Il discorso che facevo è che, allora, innanzitutto la Juventus ha perso la sua principale fonte di assist. Anche voi direte, vabbè, c'è l'Ibegovic, ci sono altri.
0: Ti riferisci a Yıldız?
4: Riferisco a Yıldız,
0: certo.
4: E voi capite bene che al di là del numero di maglia che porta, che è la 10, quindi quella più importante, ma. Cioè, il peso specifico di Yıldız non solo nei gol ma anche nel supporto agli attaccanti lo abbiamo visto, e soprattutto era un giocatore comunque in crescita, quindi ovviamente la Juve si ritrova con due attaccanti e la fonte primaria di gioco, non dico di assist, perché non è che Yıldız è un giocatore da 20 assist a stagione, no, però comunque un conto averlo, un conto non averlo.
0: Ha voglia.
4: Per questo dico che magari il Milan ha un organico più a pieno regime, quindi secondo me si tende un po' di più a dare la palla a Ramos piuttosto che la Juventus, che può avere più soluzioni in questo momento per quanto riguarda le bocche da fuoco. Questo dico, quindi magari c'è più dispersione di occasioni, magari Ramos può avere 3 o 4 occasioni a partita, mentre Colomani ne sfrutta 2 e le altre sono per Voltemade. Ecco, questo semplicemente. Dovranno essere, secondo me, più bravi i due attaccanti della Juventus a sfruttare quelle poche occasioni che hanno. Ramos gode purtroppo, tra virgolette, magari di una mancata concorrenza e quindi magari avrà più un modo di segnare. Certo, sì, è, risvolta la medaglia, è che chiaramente su Ramos ci sono più aspettative, senza dubbio.
0: E beh, ripeto, quando adesso uno non è che vuole fare sempre battere lì, però se tu spendi 75 milioni su un attaccante ti aspetti che deve contributo importante, ragazzi, dai, non ci giriamo intorno, bisogna essere...
1: Poi è stato pagato tanto.
0: È stato pagato tanto, quindi... ed è giusto che poi uno dice, vabbè, se tu vieni pagato tanto vuol dire che sei un giocatore forte e quindi da te mi devo aspettare tanto. Cioè,
1: ieri ha fatto... Jorge Jesus l'ha fatto già entrare al 22esimo del secondo tempo, Portogallo-Galles.
0: Sì.
1: Cristiano Ronaldo titolare.
0: Sì, eh beh,
1: no, ho capito, ma anche questa cosa, insomma,
0: ma quando fine... volevano, dai.
1: Ma chi la fa la formazione?
0: Ma la fa lui. Lui fa, guarda, questo io gioco, poi tu metti il resto, gli fa. Io
1: povero
0: però
1: Gonzalo
0: gioco.
1: Ramos.
0: Io gioco,
1: fa la panchina a Cristiano Ronaldo.
0: Tu fai il
1: Tommaso.
0: Resto. Vabbè, ragazzi, fa la panchina.
4: Poi, giusto per chiudere, io...
0: Ma hai visto come ha abbronzato Ronaldo?
4: Pensavo io.
0: No, Ronaldo.
1: Moreno. Moreno, si dice in spagnolo Moreno, bronzato, Moreno.
0: Ok, dicevi,
4: no,
0: Tommaso,
4: per chiudere lascio la parola agli altri, ovviamente. Sì. Io stavo guardando un attimo la classifica marcatori della passata stagione, no?
0: Sì.
4: E con Lautaro, in cui non c'è stato il bomber da 30 gol e nemmeno il bomber da 20, perché Lautaro è stato il primo, 17, tanto bistrattato Lautaro che continua a segnare da tutte le
0: ma
4: stagioni.
0: Ma chi è che lo bistratta Lautaro, dai, su.
4: Lascia fare, Marco, lascia fare.
0: Vabbè, no.
4: E al secondo posto giocatore è arrivato a gennaio, che è Malen, a pari merito dell'attaccante del Como. Tutte le altre big, diciamo il primo big dopo questo podio è un altro dell'Inter, che è Thuram. Ora capite bene che già l'anno scorso, al di là dell'Inter, i bomber non ci sono stati. E quindi evidentemente io noto anche una certa difficoltà da parte di determinate squadre nel trovare un bomber. E si è fatta una scelta e hanno deciso di puntare

0: vai a vedere, ci sono comunque gli attaccanti che hanno fatto gol, quindi questo potrebbe essere un'inversione di tendenza, poi vediamo soltanto nelle prime 5 giornate. Però Daniele, senti, ti faccio una domanda: in base a queste prime 5 giornate che noi abbiamo visto, no? Ci siamo un po' tutti fasati sull'idea che Inter, Roma e Como sono quelle che si sono presentate meglio? Siete d'accordo? Quelle che hanno fatto vedere qualcosa in più rispetto alle altre? Siamo tutti d'accordo?
1: Sul piano del gioco, cioè io aggiungerei la Lazio e Frosinone sul piano del gioco.
0: Però diciamo così, le prime tre sono queste, possiamo dire? Daniele, Daniele,
1: le prime due, poi non lo so, la terza.
0: Daniele c'è? Me lo so perso, non mi risponde. Daniele, non c'è, stavamo a parlare da soli. Massimo c'è?
2: Sì.
0: Sono queste le prime tre, siete d'accordo? Io impazzisco.
2: Secondo me, Inter e Roma, la Roma è quella che ha fatto vedere.
0: Inter, Roma e Como, possiamo dire queste tre?
2: Sì. Beh, la Lazio e il Frosinone, come ha detto bene Stefano, sono due sorprese, però non mi sento di dirti che ho visto sto calcio champagne. Sicuramente sono due grandissime sorprese che inizio campionato non ci aspettavo di trovarle in questa posizione di classifica.
0: Mm-hmm. E se dovessimo individuare una squadra che vi ha convinto da inserire al quarto posto, quindi in zona Champions, in questo momento chi ci mettete?
1: In questo momento la Lazio.
0: Tu la Lazio? E pensi che possa tenere il passo per il quarto posto?
1: Sì.
0: Ma tu sei convinto di questo?
1: No, convinto. Io conto Rovella, Dele Bashiru, Cataldi, Marusic non hanno giocato.
0: Però le altre, voglio dire, Atalanta, Juventus, Milan, Napoli,
1: Milan, Juve,
0: le altre due le togli?
1: Atalanta non lo so, sta ritardo clamoroso, poi magari Sarri adesso la ripresa ci fa vedere tutta, ma si deve sbrigare, perché sennò poi ritardo, quelle partono e... La Lazio ha una partita a settimana, Marco, ha una partita a settimana e ha un'ottima squadra. Poi sono d'accordo con Massimo, cioè voglio dire, non è che ha fatto, io ho visto il secondo tempo di Udine da squadra di vertice, cioè il secondo tempo di Udine della Lazio non è casuale, è una squadra che gioca così, è una squadra seria. Quindi tu mi dici, può reggere? Intanto c'ha 13 punti, intanto c'ha il Monza in casa alla ripresa, intanto deve recuperare dei calciatori, intanto deve giocare una volta a settimana, io ce la metto. Poi se arriva sesta, settima, mentre all'inizio dell'anno ti avevo detto che galleggiava tra l'ottavo e il quattordicesimo posto, adesso cambio, galleggia tra il quarto e l'ottavo posto.
0: No, però per questa poltrona del quarto posto
1: ce la metto io.
0: Tu ce la metti in questo momento?
1: Siamo alla Juve, Milan e per adesso
0: e metti
1: basta.
0: Dietro e basta.
1: E il Como.
0: E il Como, ok.
1: Quindi due squadre per quattro squadre per due posti.
0: Per due posti. Daniele, ti abbiamo recuperato. Stavamo un po' ragionando, no? Di questa partenza del campionato, facendo un po' un discorso. Io ho chiesto se consideravamo Inter, Roma e Como e poi c'era un posto per il quarto posto. In questo momento la squadra che vi convinceva di più. Stefano ha allargato il discorso, ha detto no, io metto due squadre in questo momento che possono in questo gruppo
1: in questo
0: per arrivare
1: momento
0: in questo momento. No, in questo momento. Che... Sì. Vai. Tu che idea?
3: Guarda, allora io credo che Inter, Roma e Como siano più avanti come idea di gioco, come progetto, come squadre, e quindi da questo punto di vista secondo me Roma e Inter sicuramente più alto di tutte, poi un gradino più sotto forse il Como. E poi le altre sono ancora squadre in fieri, che devono ancora costruirsi. La Juventus ha avuto un sacco di problemi, di infortuni, e il Milan stesso non si è ancora capito qual è la formazione titolare, vediamo se Amorino riesce a identificarla. Io praticamente sulla Lazio finora ha fatto qualcosa di straordinario, ma aspetterei un attimo, nel senso che non ha incontrato avversari irresistibili, a Bologna ha rischiato molto, a Venezia poteva essere sotto di tre gol nel primo tempo, poi il rigore sbagliato, una cosa all'altra, nel secondo tempo ha giocato molto bene, ma insomma diciamo che la Lazio, vederla in lotta per la Champions faccio fatica.
0: E per il quarto posto chi vedi? Cioè, chi ti ha convinto un po' in questo, se dovessi scegliere una squadra?
3: Io penso che il quarto posto sarà un discorso fra Como, cioè fra il terzo e il quarto posto un discorso fra Como, Juventus e Milan. Non vedo né Napoli e nella Lazio.
0: Quindi tu dici due entrano e una rimane fuori.
3: Esatto, penso di sì.
0: Bonanni?
2: No, io la penso come Daniele sulla Lazio. Ripeto, secondo me non ci dobbiamo far prendere troppo dall'entusiasmo da quello che sta accadendo,

0: bisogna vedere. È vero che è una partita, che ha una partita a settimana, è vero che secondo me ha un buon 13-14 giocatori che possono fare bene, però ci sono squadre che sono più forti. E vedo in grandissima difficoltà il Napoli. E sono sempre più convinto di quello che pensavo all'inizio della stagione, quando hanno preso Allegri, che secondo me non era l'allenatore giusto per poter iniziare un ciclo di vertice.
1: Quindi tu vedi il Napoli squadra in grossa difficoltà.
0: Io ho visto Napoli in grossa difficoltà.
1: Perfetto. Buonanno, voglio sentire anche il tuo pensiero, poi ritorno da te, Stefano. Io poi voglio dire una cosa, se sarò matto, però
2: riparto brevemente dall'ultima cosa di Massimo del Napoli, visto che mi è capitato per l'appunto di vederlo dal vivo nell'ultima gara di campionato contro la Fiorentina. Io devo essere sincero, al Franchi, io ho letto anche alcuni commenti, alcune analisi sulla partita, sulle quali sono rimasto in parte basito,
1: cioè?
2: ho letto, sentito non, per fortuna non troppi. Un Napoli nel primo tempo comunque padrone della partita, la Fiorentina in balia, cioè io dal vivo devo essere sincero, io dopo 5 minuti ho detto ma questo non può essere il Napoli, perché lo vedi che c'è qualcosa che manca, c'è proprio qualcosa.
1: Ho detto incompiuto, ho visto la partita, mi sembra una squadra incompiuta.
2: No, sai cosa? Sì, più che incompiuta, come se fosse Allegri a Napoli da 5 anni e si siano un po' come un matrimonio un po' logoro, che si siano un po' già.
1: Dura la svita, sono quei matrimoni che durano 6-7 mesi, insomma, no?
2: Sì, capito? Cioè, ora, per dire, ora, a parte gli scherzi, c'è cioè, proprio una poliscaria, quindi per seguire il pensiero di Massimo, e mi trovo d'accordo, lo vedo in difficoltà, nel senso, a meno che Allegri dia, non so, qualcosa, una scossa, un po' di senatori, qualcuno. Sulla Lazio l'unica cosa che mi viene in mente è giusto, non lo so, l'unica incognita può essere il bomber. Cioè, finora Pinamonti è fermo a zero e Noslin ha fatto due gol, no? Sono i due,
1: sì,
2: le due.
1: Pure questo è vero, sì.
2: Io non so se magari se trovano la quadra là davanti col numero 9, cioè se Pinamonti dopo anni si decide di svegliarsi, o se Noslin comincia a fare, non lo so, l'attaccante da Serie A, allora forse possono fare qualcosa.
1: Che segna più gol Pinamonti di Colomani? Dai.
2: Capito.
1: È una domanda, un po' segna più gol di Colomani e Pinamonti.
2: Comunque per me è una cosa, per dire quarto posto è una roba tra Milan e Juventus.
1: Senti, io la butto lì, faccio una percentuale scudetto, 60% Inter, 30% Roma. Se dico 10% Juve, sono matto?
3: No, perché?
1: Cioè, la Juve la escludiamo completamente? Perché
3: per lo scudetto?
1: No,
3: per lo scudetto no.
1: È una percentuale troppo alta? Non c'ha percentuali la Juventus?
3: No, 10% va bene, no? Per vincere lo scudetto, vabbè, il giochino è questo.
1: No, no, chiedo, io faccio una domanda a voi. No, se è una follia considerare che la Juve possa lottare.
3: Però la Juve deve recuperare un sacco di giocatori. Quando li recupererà questi giocatori? Non lo sappiamo. Io mi riferisco a tre giocatori in particolare: Thuram, Yıldız e Locatelli. Mi dicono febbraio? Gennaio?
1: Tu dici queste assenze ti possono frenare in questa parte iniziale?
3: Secondo me sì. Però Spalletti, mai sottovalutarlo, per carità. Quindi sì, ci sta, 60-30-10 ci sta.
1: Cioè l'Inter più percentuale, la Roma subito dietro. Sì. Io faccio fatica a considerare il Como per lo scudetto. Deve essere,
3: ma sai, il Como, ti posso dire una cosa? Cioè,
1: poi
3: non è uno
1: d'accordo il nostro amico Braglio, ci
3: mancherebbe. E però allora si allontana da questi elogi, assolutamente. Però ha fatto una sconfitta fessa a Frosinone. Non puoi perdere a Frosinone così, dai, su, se vuoi essere protagonista non puoi perdere 2-0 con Frosinone così, secondo me, ecco perché ti dico che nei pronomi Milan-Juve poi alla fine magari perdono pure loro 3-0 a Frosinone, però una squadra così consolidata, oliata, gli ha dato il destro al Frosinone di essere bello, di farsi bello.
4: Gliela poteva segnare 4 gol,
3: Esatto, 4 gol. Esatto, però è stata un po' una partita un po' presuntuosetta. L'ha fatta la partita del Como, però ha dato il destro alla forza del Frosinone che ripartire, spazi larghi, si sono esaltati.
1: Tu dici hanno fatto
3: avuto
1: errore,
3: anche dei risultati a Firenze, mi ricordo, a Fiorentina, malmessa di Grosso, ha preso due pali, ha avuto tre palle gol, una cosa sta a dire. Va una volta sul Frosinone e ne segna. Poi in casa a Genova pure fa un'azione, cioè gli sta dicendo tutto bene. perché veramente il Como si è mangiato dei gol clamorosi. Poi Parmisani è stato fantastico, c'ha ragione Daniele, però Daniele, quello intendevo, cioè se vuoi essere una squadra vuoi essere protagonista fino in fondo, non perdi in quel modo.
0: No, hai ragione, hai ragione.
3: Una squadra, cioè la Juve, tu, con tutti i problemi che ha, va là e fa la partita da Juve, porta a casa l'1-0 giocando, sì, una buona partita, però inaridendo le fonti del, non esaltando le qualità del Frosino nel Como, ho detto vabbè, facciamo, allora noi siamo il Como, voi fate il Como e giochiamo. È finita 2-0, poteva finire 4-4, 5-4 per il Como, 6-4 per il Como, però insomma non, secondo me ha commesso un errore strategico che ha Fabregas per la prima volta, e mai, come in quella circostanza ho visto il Como soffrire le pene dell'inferno, mai ho visto il Como cioè il Como è sempre stato in partita equilibrato, lì sono saltati gli equilibri, quindi o riprende tutto dopo questa sosta, ci rifare vedere il Como di prima,
1: oppure io ti dico qualche problema
3: Como, Juve, Milan. E io ci metto anche una sorpresa, un outsider, okay. Perché no la Lazio? È vero che non c'ha Pinamo, cioè, quanti gol possono fare? Però Tavares e Marusic sono due esterni di livello o no? C'è il Como, gli esterni
1: Floriani
3: del Como, quali sono?
1: Floriani sta facendo molto bene. Bonanni, la escludi te quella percentuale che ho detto io, la Juve in mezzo alla mischia scudetto, proprio non la consideri nemmeno tu?
0: Secondo me non è da scudetto.
1: Quindi non dai nessuna non percentuale? Scudetto.
0: Ma diciamo che la fetta tra Inter e Roma è talmente tanto, se la dividono in maniera tra virgolette grande loro due, che poi secondo me nella fetta è un quanto avevi messo te?
1: 10%
0: di? Cioè 60-30 avevi messo?
1: Sì 60-30
0: e poi 10. Io insomma penso di sì, è una c'è ancora
1: se no possiamo sì, quella per come percentuale
0: l'Inter secondo me è forte,
1: sì.
0: Poi io abbasserei metterei Juve 5%, ma nemmeno metterei il Napoli al 5%, ma il Napoli mi sta deludendo, quindi al momento avrei messo il Napoli e il Como.
1: Quindi l'avessi divisa tra Napoli e Como questo 5%, questo 10%, 5-5 per capire, no?
0: Sì, Stefano ha detto una cosa giusta, cioè il Como ha fatto una partita da presuntuosetto, come ha detto, però rispecchia un po' quello che
1: Parmisani è. Parmisani ha preso pure le mosche,
0: il modo di fare.
3: Sì, però è stata una partita
1: Ok.
3: Poco equilibrato, Garbo... Come equilibrato in campo.
1: Sì, è vero, Garbo e poi Tommaso ci
4: allora... torniamo. Attesa che la sconfitta del Como secondo me può essere salutare perché gli fa fare un bagno di umiltà e quindi questo può essere importante. Io vedo 52% Inter, 48% Roma, basta, non vedo spazio per altri inserimenti nella lotta scudetto.
1: Tu sei proprio secco così e quindi la dividi tra queste due squadre che ti hanno subito colpito. Bonan, che ci hai pensato più di tutti perché ti ho messo così.
2: Sì, tra l'altro mi ha quasi rubato perché io più che abbassare, dividere la Juventus, Como, cosa, io... Anch'io assottiglio di più le percentuali Roma e di Inter e Roma e non ne aggiungo altre.
1: Solo loro due, basta?
2: Sì.
1: Eppure io...
2: Vediamo. Cioè per lo scudetto, poi se vogliamo, se volete
3: io
2: vi do 1%.
3: Ma...
1: L'Inter, tu vedi solo l'Inter. Vabbè, è chiaro che l'Inter è davanti a tutti, insomma, su questo non c'è dubbio.
3: La Roma, la voglio del Champions League.
1: Quello che può avere gli effetti e tutto.
3: Cioè il Como già visto, il doppio impegno. Baravam. La Roma bisogna vedere, e le altre sono due, le metto per la Champions League, ma per lo scudetto io vedo solo una squadra, niente, per adesso poi.
1: Per esempio Max
2: cioè,
1: scrive...
2: Per me l'unica cosa che è cambiata rispetto all'anno scorso è l'Inter che resta favorita, l'unica cosa che è cambiata è che la Roma ha sorpassato il Napoli, come anti-Inter.
3: Esatto, certo.
1: Sì.
2: L'unica,
1: che
2: l'unica
1: è avanti a Napoli, sì, in questo
2: l'unica differenza è quella.
1: Max scrive al volo un messaggio, dice se la Lazio avesse preso Icardi ci sarebbe stato qualche musgo in più, dice lui, in spogliatoio, ma anche 20 gol in più in campionato. L'ha giustificata questa cosa?
3: Guarda, io dico che se la lotta, io ti ho detto galleggia tra il quarto e l'ottavo posto, non ti ho detto che arriva quarta. Con Icardi? Con Icardi
1: dici, era un giocatore da
3: prendere. Capisco Gattuso
1: ha guardato
3: gli equilibri dello spogliatoio.
1: Ha guardato gli equilibri.
3: Sì, ha fatto, però insomma voglio dire, non è che se gioca Icardi, Pinamonti dorme la notte, adesso con tutte, se Icardi sta male, Pinamonti non gioca, la posso pure capire Pinamonti che dice, sai che c'è. Tanto Noslin.
1: Certo. Bonanni, tu l'avresti preso Icardi fregandotene degli equilibri interni?
0: Io sono d'accordo con quello che ha detto Gattuso.
1: Hai capito.
0: Sei... Una volta che tu ti esponi e poi ti dico una cosa, cioè tu prendi un giocatore e sai già che non è quello che vuoi, perché Icardi non voleva, se no l'avrebbe preso. In più sai che è una mina vacante dentro lo spogliatoio, rompe a tutti quanti, c'ha un sacco di problemi, ha creato sempre un sacco di problemi dentro lo spogliatoio e fuori dallo spogliatoio, ma con tutti i problemi
4: basta chiudere a chiave le mogli, basta chiudere a chiave le mogli dei
1: sta buono, tu senti, sei subito scatenato. vabbè, io che vi devo dire, io invece ci avrei fatto un pensierino ai Icardi, forse sai che c'è, Tommaso,
0: ma perché non sei allenatore però.
1: Certo, sono allenatore, ma forse perché Pinamonti è arrivato prima, perché se la trattativa con Icardi si sbloccava prima non arrivava Pinamonti, ragazzi. E dopo si è esposto Gattuso con Pinamonti, giustamente è stato coerente con la sua decisione.
3: No, ma fatto, io d'accordo con quello ha detto, anche quello ha detto, però Icardi sposta,
1: pure averlo, per avrebbe spostato un po'. Vabbè, comunque. Va bene, Tommaso, come finisce stasera l'Italia? Ci salutiamo.
2: Come finisce? Dai, possiamo essere un po' positivi dopo i drammi. Facciamo un bel 6-0, bene?
1: Dai, vabbè, ma va. Buona domenica!
3: Ciao Tommaso!
1: Ciao Daniele, ci sentiamo presto.
3: Ciao,
1: un
3: Daniele.
1: Abbraccio a Daniele Garba,
4: sì,
1: a Massimo Bonanni.
4: Da Padova, lunedì.
1: Sì, ciao. Va bene, un abbraccio. Break per noi.
0: Ciao, ragazzi.
3: Ciao Massimo. Ciao, Massimo.

0: Siamo tornati sempre con voi. Caro Stefano,
1: eccoci qui, ciao Marco,
0: ben ritrovato subito, buon pomeriggio. C'è un ascoltatore ascoltatrice, Mira da Fasano.
1: Mira.
0: Spallettone vi stupirà con effetti speciali. Hai capito? Perché io mi sono permesso di venire a dare un 10% alla Juventus, quindi...
1: Perché no?
0: Vi stupirà. C'è 10%, vabbè, se volete dividerla con il Napoli,
2: mago
1: grande,
2: sì.
1: Spallettone,
0: ma facciamo, che ne so, 5% 5-5 Napoli, cioè io non...
1: Napoli
0: proprio tu
1: quando...
0: è ritardissimo
1: quando ci sono queste false partenze, possono
0: dici non le
1: fatali.
0: Riprendi più,
1: no, c'è un trafficone là davanti,
0: davvero io. Ma sei così pessimista?
1: No,
0: cioè...
1: per lo scudetto,
0: per
1: la Champions
0: vabbè, quarto posto sì, però
1: quando,
0: per
1: quando
0: altre
1: fai
0: cose...
1: le rimonte poi le paghi. Poi le paghi alla fine. Marco, ma scusami, tu sei un professore delle maratone.
0: L'ho capito, però
1: devi avere
0: che
1: passo...
0: ci sono delle rimonte che poi dopo...
1: No, portano... fai la rimonta e poi dopo a 2 chilometri stramazzi. A 2 chilometri al traguardo non ce la fai, arrivi decimo.
0: Vabbè.
1: Quindi sei secondo e poi boom, c'è la crisi, no? Non succede spesso?
0: Può essere, sì.
1: Quindi la devi avere un passo regolare nel mucchio e poi piazzi l'acuto.
0: Certo, è vero, perché andando...
1: Nel Napoli che è? Decimo, nono, nono.
0: Questo momento è
1: nono.
0: 7 punti.
1: 7 punti.
0: Però la Juve ce n'ha 10, 3 in meno delle due che dà. Io ho dato il 10%, non mi sembra che... Adesso voglio sentire il direttore De Paola, che è in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao Paolo,
3: ben trovato. Ciao, ciao.
0: C'è Federico Bertone collegato dalla redazione di Netflix.
1: Che saluto.
0: Ciao Federico.
4: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Stiamo dando i numeri, preparati, qui percentuali, numeri ormai. Quando non ci sono le partite spariamo un po' di numeri così. C'è anche Arturo di Napoli in collegamento con noi. Ciao Arturo, ben trovato.
4: Ciao, Marco,
1: ciao Arturo.
4: Ciao Stefano, buongiorno,
0: ben trovato.
4: A tutti quanti.
0: Paolo, senti, io prima ho detto, no, mi fate, cioè, facciamo un po' la percentuale scudetto.
4: Sì.
0: Sono 5 giornate, divertiamoci un pochettino. Percentuale scudetto, io mi sono permesso di fare una percentuale, ho detto 60 Inter, 30 Roma, 10% Juve.
4: Sì, ma per me va bene, cioè, l'appoggio, questa percentuale va bene. Ci fosse Simone Braglia ti farebbe...
0: non c'è oggi, non c'è, qui ho approfittato.
4: Toglierebbe
1: il 10.
4: Il 5% no all'Inter,
0: sì.
4: Darebbe 55 e metterebbe un 5% Como.
0: Perché, ma tu lo consideri veramente per la lotta al titolo? Dovete essere sinceri, sincerità.
4: Allora, sinceramente no, non me la sento. Non lo so, è una squadra che può essere una mina vagante in senso positivo, quindi non lo so, perché è anche una rosa lunga, ha sistemato alcune cose in difesa, poi per carità la sconfitta con il Frosinone ha in qualche modo aperto degli squarci di debolezza di questa squadra, che se aggredita nella maniera giusta, cioè in profondità e in larghezza, a volte non resiste, non ce la fa, perché è sempre molto protesa in avanti. Come i secondi tempi, per esempio col Napoli, del Como, sono quelli che Fabregas ha detto sono gli errori che non volevo più fare dalla scorsa stagione, e invece col Frosinone li ha fatti, quindi vedere quanto migliorerà quella fase in cui...
0: Aspetta Paolo, ti abbiamo perso.
1: Sì.
0: C'è qualche problema con Paolo nel collegamento. Va, allora approfitto di Federico. Federico, tu che dici? Queste percentuali ti convincono oppure... Per esempio prima c'è chi ha tolto tutte le percentuali alla Juventus, ha detto che è una questione solo tra Inter e Roma.
5: Sì, guarda, io sono più su questa linea, cioè se io do un 10 alla Juve allora dovrei dare un 10% anche al Milan, perché io sinceramente le metto più o meno sullo stesso piano, Milan e Juventus hanno problemi diversi, però ce li hanno, non credo che entrambe siano pronte per vincere lo scudetto. Vogliamo dargli un 10% alla Juve, diamo un 10 anche al Milan, a questo punto magari abbassiamo l'Inter a 50 e lasciamo la Roma, però io credo sia più un discorso tra, ad oggi almeno è più un discorso tra Inter e Roma, poi vediamo, perché non possiamo escludere del tutto che magari Juve e Milan trovino costanza nel percorso e ci stupiscano, ma ad oggi sono molto lontane.
0: Sono lontane per gioco ma non per punti, ecco, diciamo così.
1: Sì.
0: Sono lontane per quello che hanno
1: per
0: fatto
1: gioco,
0: vedere,
1: certo,
0: per gioco, per un
1: certo,
0: po' di problemi, certo. Ma non per il punteggio, perché poi insomma non sono tanti.
1: Ma la Juve contro l'Atalanta non mi è dispiaciuta, col Parma non suta, col Frosinone non mi è dispiaciuta. I campionati vinci anche... Insomma, il discorso di Spalletti è che ha 9 giocatori fuori, dai,
2: che hanno un peso,
0: voglio dire.
1: Il Milan, sono d'accordo con Federico, io non terrei, secondo me è un discorso tra Inter e Inter, quindi Roma, Milan, Como, Lazio, ce la metto tutte sullo stesso livello.
0: La Lazio la metti allo stesso livello di...
1: Perché è partita bene, perché è una partita a settimana, perché non può stare lì. Magari lì, la leva del gioco è una forma di competizione. Altre hanno di più, senza dubbio. Però io non vedo Milan e Juve molto distanti dalla Roma.
0: Federico le vede lottare.
1: Tra Inter e Inter. Se l'Inter buca, le altre devono approfittarne. La Roma sta un pochino più avanti rispetto alle altre, però è partita forte. Le altre non sono parte forte, stanno a 3 punti dalla Roma. No, 2 punti in Milan. E la Juve sta a 3 punti.
5: Siamo alla quinta giornata, quindi è normale che la classifica
1: Però non ci dobbiamo far nemmeno... voglio dire, a tirare Federico da questa partenza, cioè la Roma è forte, pronte, sarà competitiva fino in fondo, però pure una squartita così non... Io Milan e Juve e Roma le metto sullo stesso livello, come ho detto prima del campionato.
0: No, chiaro.
1: L'Inter
0: chiaro.
1: È di un'altra,
5: per me l'Inter è
1: di un'altra categoria, però se l'Inter buca
0: ci può essere. Voglio sentire anche di Napoli, abbiamo ripreso il collegamento con Paolo, arrivo subito da te Paolo, sento Arturo di Napoli. Arturo,
6: guarda, basiamoci su quello che è l'andamento iniziale, no? Fermo restando che l'Inter, sono d'accordo con tutti voi che è la squadra più forte, però io credo che la Roma non ci vada molto lontano, perché oggi c'è entusiasmo e c'è un certo equilibrio, però come diceva Stefano, che la Juventus ha troppi infortuni, io non la escluderei del tutto. Sì, oggi è un po' in difficoltà, ma come dicevi Marco, i punti non sono poi così sormontabili, 9 punti, sai che devi recuperarli, ma è l'inizio, quindi
0: è l'inizio caduto per... oggi il telefono fa bizia. Paolo, ci sei?
7: Ci sono.
0: Vai tu che dai.
7: No, ma sono d'accordo con queste considerazioni. Credo che la Juventus non possa concedersi altri passi falsi, perché al di là, diciamo, della situazione in classifica e di quello che è successo finora, il problema dell'affitto della squadra a Spalletti era proprio sul recupero di una continuità. Se Spalletti fallisce su questo piano, secondo me si anticipa una crisi che, diciamo, stava per essere clamorosa. Quindi problematiche relative a cammino che ancora può avere incertezza, metti anche un pareggio, un pareggino, chiamiamolo così, o addirittura una clamorosa sconfitta, secondo me si aprono un pochettino delle cose anche superiori all'effettiva portata che dovrebbero avere.
0: Però sul Napoli mi sembra di capire che siete tutti d'accordo e che insomma non date
7: vissime. Tu sei clamoroso su una cosa, cioè la Lazio nessuno la considera. Poi
1: la considera Paolo, non riesco a capire il motivo,
0: posto,
1: ma...
0: ragazzi, io non la considero da posto,
1: da quarto, la lotta, cioè,
7: la lotta adesso è prima,
0: Lo so, ma io non la considero, non mi faccio ammaliare, cioè, da questa partenza, ecco.
1: Allora che cosa sta là per,
0: no,
1: per,
0: ho fatto
1: per,
0: una buona
1: grazia
0: partenza
1: ricevuta.
0: Io rimango dell'idea di Gattuso fare 27 punti e poi vediamo.
1: Allora è il modo per arrivare decimi, questo ragionamento è il modo per arrivare decimi.
0: Io la vedo così, insomma, vorrei anche allora vedere dei test un po' più probanti di questa squadra.
1: Probanti? Lazio-Milan è andata a vincere su un campo
0: tempo
1: difficile come quello del Bologna. All'inizio non pensavamo Bologna così in crisi. Se voglio dire, quante squadre andranno a vincere sul campo del Bologna di Palladino? Il campionato poi cambia, cambiano gli effetti, sono le coppe. La Lazio è una partita a settimana.
0: No? Che dici? Arturo, stai dicendo no?
6: Eccomi qua. Che poi mi è caduta la linea, stavo completando per la Juventus, sì, no? Sì. Tra gli infortuni che sono fuori e che non ha la Coppa, quindi può...
1: Non ci crede, Marco.
0: No, io non ci credo. Vabbè. Che possa rimanere lì alla lunga, ecco. Un buon campionato però,
6: comunque, io la Juve... un po' più di fiducia gliela darei.
0: No, la Juve no, diciamo la Lazio, Arturo, scusami.
6: No, vi avevo perso.
0: Quindi tu alla Juve gli dai fiducia, dai, un po' di fiducia,
6: sì,
0: gliela dai.
6: Sì, gliela do, recuperando gli infortunati e soprattutto perché io ho grande stima di Spalletti, credo che la Juve possa regalarci qualche sorpresa, ecco, perché oggi sarebbe una sorpresa. La Lazio è partita bene, io sinceramente dopo Mantova un po' l'ho massacrata, devo essere sincero, perché mi ha fatto quasi vedere una Lazio così. Poi dopo Gattuso su queste cose lui riesce bene, riesce a motivare, non ha le coppe, sì Stefano, però se andiamo a vedere la rosa, se dovesse arrivare quarto posto, io credo che la Lazio faccia un miracolo.
0: Chiamalo miracolo. Guarda, sì,
1: tanti
0: altro
1: miracoli,
0: miracolo.
1: Però io ricordo che sta giocando senza Marusic, Rovella, Catalla,
6: per la rosa, Stefano, Marco, io intendo per il valore della rosa. Poi dopo il calcio.
1: Lui, guarda, le uniche perplessità mie personali sono legate al reparto difensivo, non lo so quanto possa reggere alla lunga. Per il resto mi sembra una buona squadra, se la può giocare, perché c'è il gioco come protagonista e ha questo entusiasmo, questa azione cioè azione e reazione, cioè probabilmente Gattuso se avesse avuto tutto a favore non avrebbe fatto questo inizio. Invece lo stadio vuoto, la contestazione allo Tito, eccetera, eccetera.
0: Gli danno una mano
1: perché lui deve avere una sfida, avere un avversario da combattere.
0: Tifosi, non vi pensi tornare allo stadio,
1: non entrate più, non entrate più, capito? È quello il discorso. Nel momento in cui ritorna tutto normale, alla Lazio sgozzerà.
0: Poi sento Paolo, so, vai
1: questa
0: Arturo,
1: sensazione,
0: dicevi...
1: questa cosa.
6: No, dicevo, quanti imprevisti ci sono durante il campionato.
1: Certo.
6: Quello che mi dice no alla Lazio per un semplice motivo, perché non ha una panchina adeguata, no, per poter poi come si dice, fronteggiare gli eventuali imprevisti.
1: Ma
6: che
1: perché dici questo, Arturo? Perdonami.
6: Ma io perché la rosa...
1: Allora, questo è in mezzo al campo con Taylor, eh? Belayan, aiutami Marco, chi è l'altro? Vabbè, insomma, gli mancano Rovella, Cataldi, Dele Basciru. Terzino destro ha giocato Floriani al posto di Marusic, quindi gli inserimenti
6: sono d'accordo, Stefano, però
1: insomma Rovella era Fabiani, un nazionale,
6: secondo me hanno Gattuso e Fabiani per il momento, in questo momento stanno facendo un capolavoro, stanno andando ben oltre le loro possibilità.
1: Sono quelle annate che tu
0: che
1: lo sai meglio di me,
0: quarta,
1: Arturo.
0: Dai.
1: C'è il Floriani che entra e dice: mamma mia, questo.
0: Però,
1: e ti dimentichi di Marusic. Belayan era tutto nel naftalina lì, non sapevamo che. E invece è diventato un giocatore straordinario.
0: State esagerando. Vabbè, dai. Paolo,
6: sì,
0: vengo
6: qua
0: da te, dai un po' di equilibrio perché.
6: No. Non devi essere romantico,
0: ma non è questione di essere, cioè,
1: lui
0: però...
1: ha capito, no, si smarca,
0: però,
1: Paolo,
0: scusatemi,
1: si riesce a capire,
0: no,
1: perché
0: siamo seri il quarto posto, io ho detto, no, se noi siamo partiti dicendo
1: ma
0: che
1: no,
0: Inter,
1: ma
0: Roma,
1: stiamo dicendo che arriverà a quarta, Marco.
0: Inter, Como,
1: perché ce la devi togliere, scusa, perdonami,
0: per
1: tu ci vuoi mettere
0: posto
1: il Napoli e non ci vuoi mettere la Lazio,
0: ma
1: per
0: certo
1: la
0: perché è strutturato il Napoli per arrivare,
1: ha più strutturato la Lazio il Napoli,
0: come no, perché è più forte,
6: ma
0: il
6: stiamo
0: Napoli
6: parlando, ragazzi, no, per vabbè vincere il titolo o andare in
1: lottare per la Champions,
0: lottare per il quarto posto,
1: la lotta per il quarto posto,
6: certo che la Lazio ce la metto,
1: perché tu non ce la metti proprio,
0: io non ce la metto,
1: e vabbè,
6: ma pensavo per il titolo
0: no, per il titolo l'aiuto, aspetta che c'era il direttore e voleva dire una cosa,
7: no,
0: Paolo.
7: No, dico il titolo, Marco non avrebbe nemmeno fatto il collegamento con noi, no, dico...
0: che stiamo scherzando, cioè, ma me ne andavo subito, lasciavo la conduzione a Bertone, me ne andavo.
1: Parlando della lotta per il quarto posto, dal quarto all'ottavo posto, ecco, questo
6: allora
1: era... Cioè può arrivare ottava e può essere la sorpresa del campionato.
0: La Juve può lottare per il titolo.
6: Guarda, come partita neanche tanto sorpresa.
1: Ottava o quarta?
6: Per arrivare in Champions, per come partita, sì, io ero andando via la linea, pensavo che era sul titolo.
0: No, sul titolo no. Paolo, che cosa volevi dire?
7: No, diciamo, su questo argomento credo che ne abbiamo parlato abbondantemente, cioè non vedo altre novità, ecco, possiamo celebrare ulteriormente la Roma, va benissimo, il Napoli secondo me è una delusione, nel senso che le statistiche lo dicono, perché poi ci sono dei numeri che non è che puoi controvertire, cioè una squadra che a questo punto del campionato vuole puntare allo scudetto, che chance ha di vincere lo scudetto? Non ce ne sono, cioè praticamente se tu vai a vedere non ci sono precedenti di squadre che abbiano un divario così negativo, così grosso, che poi riescano a recuperare, perché come diceva giustamente Stefano, poi lo paghi lungo il cammino, ti può capitare una squadra di media bassa classifica che ti può far perdere anche in casa, perché poi lo paghi, è veramente così. Quindi 7 punti adesso è un abisso, quindi il Napoli deve fare di tutto per entrare in Champions, questo deve essere chiaramente l'obiettivo minimo.
0: E quindi per il quarto posto ci può fare. Cioè, se noi adesso facciamo un ragionamento di togliere le 3 squadre, no? Inter...
1: io ne toglierei 2.
0: Vabbè.
1: Inter e Roma.
0: Inter e Roma, Federico, Arturo e Paolo. Togliamo Inter e Roma. Ci sono 2 posti.
1: Esatto, bravissimo.
0: Quali sono le squadre che vi convincono di più ad oggi?
1: Non convincono, io ti dico, dalla terza in poi, scusami Federico, sarò breve. Dai. Allora, Como, Milan, Juve,
7: 3 squadre.
1: E Lazio e Napoli.
0: 5 squadre per due posti. Federico, sei d'accordo?
5: Stringiamo ancora sì, ma quelle sono, guarda, io tipo, a livello di organico qui ti potrei aggiungere anche l'Atalanta, se non fosse che è partita male. Questo momento non ti dà l'idea di poterci lottare. Ti dico di più, come organico, a me anche la Fiorentina piace. La Fiorentina è partita malissimo, 3 partite, 3 sconfitte, però oggi è un'altra Fiorentina. Quindi se noi guardiamo le rose, sono in tante. Se poi siamo un po' più realisti, è chiaro che secondo me... ad oggi una tra Juve e Milan rischia di restare fuori.
0: De Paola.
5: Poi
7: come l'anno scorso sono uscite tutte e due addirittura, quindi è così. Le grandi rischiano, cioè Milan e Juve sono quelle lì che sono ancora più a rischio e che devono recuperare. Però restringendo il campo obiettivamente io mi fermerei a Milan, Juve e Como. Le altre obiettivamente non le vedo.
0: Quindi tu allora vedi che viene...
5: Napoli.
0: Nemmeno il Napoli vede il direttore.
7: No, nemmeno il Napoli, sinceramente, perché deve fare una gran fatica per stare fra le 4.
0: Nemmeno
7: però
0: il quarto, cioè tu nemmeno il quarto posto vedi il Napoli, proprio fuori da tutto. Sarebbe un fallimento totale.
7: Non vorrei farti delle previsioni negative, ma io ho paura che poi ci possa essere, come dire, un'implosione nei confronti proprio dell'allenatore, perché già quest'ultima intervista che ha fatto De Laurentiis, che è stato molto nervoso, come dire, ha trasmesso molto nervosismo facendo riferimento ad altri allenatori.
0: Sì.
7: Però a volte è come che se tu parlassi a suocera perché nuora intenda. Cioè, come
0: ho capito.
7: È come a dire, guardate, gli allenatori sono dei dipendenti, no? Quindi se i dipendenti piangono con questo o quel giornalista perché il mercato non è stato fatto, perché adesso chiaramente è emerso molto forte la voce, il Napoli non ha fatto mercato. Ma non è che il Napoli non ha fatto mercato, perché il Napoli era già una squadra molto forte, è che quella squadra molto forte l'anno scorso sembra ulteriormente più debole dell'anno scorso. Perché? Perché comunque il valore aggiunto di Allegri non si è visto su questi giocatori.
5: Esatto.
7: Questo è il dubbio, capito, sul Napoli che io ho.
0: E pensa che abbiamo avuto, poi sento anche Arturo su questo, abbiamo avuto qui giorni fa Foschi, direttore sportivo, direttore Foschi, ha detto che ci sono 2 giocatori, un paio di giocatori.
1: Ha detto 2/3
0: giocatori che insomma all'interno stanno agitando un po'.
1: Paolo, tu sai chi potrebbero essere?
0: Il gruppo. Quali stanno agitando il gruppo, ecco questo.
7: All'interno del Napoli,
0: sì.
7: Ma guarda, io ti posso dire che possiamo andare su Højlund.
0: Gioca sempre,
7: ma
0: e viene sostituito sempre.
7: È dire sostituito sempre e viene messo in discussione persino con Lucca, che è stato tanto criticato. De Bruyne, che parte spesso dopo. E poi non dimentichiamoci uno che è un'anima sempre, come dire, molto sentita, non spogliato, è Di Lorenzo. Come dire, io credo che mai apertamente, ma credo che i malumori emersi contro Conte insomma nascano un pochettino da un gruppo storico dello spogliatoio.
0: Certo, De Bruyne, se pensa alla critica che ha fatto a Conte, figura di Allegri che può pensare, insomma.
1: Secondo me
0: la ricordate, no?
1: De Bruyne in questo momento è sotto shock.
0: È sotto shock.
7: Assolutamente.
0: Arturo, tu invece, per chiudere il discorso delle terze e quarte lì, prime 4, insomma.
6: Guarda Stefano, conosco Marco, il calcio. Il calcio veramente da molto tempo e le cose cambiano in una maniera vertiginosa. È chiaro è che tutte le cose che ho sentito sono quegli imprevisti che nel calcio ci sono e tu non le puoi stabilire, non puoi sapere neanche in che periodo ti arrivano, però gli imprevisti ed è fisiologico, prima o poi ci arrivano per tutti, voi per un motivo, voi per un altro, però credo che all'elenco di Stefano io sono d'accordo, e aggiungerei anche l'Atalanta, perché l'Atalanta secondo me verrà fuori forse, perché...
0: Ma io l'Atalanta la vedo peggio di tutti, ragazzi.
6: Lo so, ma...
1: Però lui dice giustamente che le cose possano cambiare.
0: Sì, per carità, per carità.
6: Stefano, perché Marco, conosco proprio il calcio, le cose cambiano in maniera repentiva, però è chiaro che se ci basiamo su quello che oggi... un po' di confusione a Napoli l'ho vista, perché è una squadra senza ritmo, senza idee, è quello che io ho
0: l'Atalanta,
6: visto.
0: L'Atalanta?
6: Sì, l'Atalanta
0: non si sa più che squadra è, ragazzi.
1: Beh, è così.
0: Federico, non si sa...
7: Lui diceva, scusa, di Napoli diceva il Napoli per dire tra le antagoniste per un posto in Champions... Se tu inserisci il Napoli che è così in crisi, perché non dovresti inserire l'Atalanta? Questo dice.
1: Sì, esatto.
0: Me. Per me l'Atalanta sta peggio del Napoli, ragazzi.
1: Sta più indietro, sì.
5: Sì. Lo penso anch'io, infatti. Cioè, anch'io la citavo prima, l'Atalanta come organico non la puoi del tutto tenere fuori. Il problema è che la guardi giocare e capisci che in questo momento è lontana anni luce dalla squadra che noi abbiamo ammirato per anni, ma perché ha cambiato completamente pelle. Oggi fa un calcio molto diverso, Sarri lo sta dicendo in tutti i modi, ci vuole tempo. Addirittura Sarri parla di stagione di transizione, quindi in teoria non si è neanche dato l'obiettivo di arrivare in Europa. Poi l'Atalanta ha una corsia, non dico preferenziale, però una corsia sicuramente molto interessante, che è quella della Conference, perché in Conference l'Atalanta è la favorita o comunque una delle favorite, e se dovesse vincere la Conference andrebbe in Europa League, cui ha quella strada lì. Ma ad oggi l'Atalanta la vedi giocare, ti dà quell'idea di essere lontana. Il Napoli invece lo vedi giocare, vedi, mi spiace dirlo, ma vedi proprio una squadra di Allegri, dell'Allegri dell'ultimo periodo. È un allenatore che, sono d'accordo con quello che diceva prima il direttore De Paola, è un allenatore che in questo momento non è un valore aggiunto. Non è un valore aggiunto. Ditemi voi cosa ha dato fino adesso al Napoli Massimiliano Allegri. Non gli ha dato nulla.
0: Che devo dire? Poco da aggiungere.
7: No, per il ragionamento che faceva Arturo, dico che va calato anche su Milan, lasciamo stare come è andata col Benfica e il Milan, ma va calata anche su Milan e Juve, perché sono tra le più forti dell'Europa League. Quindi noi un posto in più per la Champions lo possiamo anche ipotizzare, che una delle due può vincerla l'Europa League.
0: Vediamo. Faccio fare un gioco a De Paola, a tutte e tre, perché noi l'abbiamo fatto proprio al volo. Paolo, parto da te. Facciamo questo gioco. Quanti gol può fare Gonzalo Ramos? 10, 20 o più di 20?
7: Io credo fra i 10 e i 20, quindi mi tengo a 20.
0: E quanti gol può fare la coppia Boltemade-Kolumani in campionato? 10, 20 o più di 20?
1: Boltemade è il cognome di Kolumani, però.
7: Guarda, sono veramente generoso, e dico anche qui 20.
0: Beh, vabbè, 20 significa 10 e 10, Bertone che accennava al sorriso, quanti gol può fare Gonzalo Ramos?
1: Mi è piaciuta la battuta, Federico.
5: Non vorrei, spero di essermi sbagliato, ma io credo che questo fosse un po' bomber, invece mi dà l'idea di un giocatore molto generoso che fa tantissimo per la squadra. Ad oggi ti dico che può andare in doppia cifra, ma non arrivo a 20.
1: Sei certo.
0: Non arrivi a 20.
5: Voltemade, nemmeno loro, ragazzi.
0: Loro? E quanti gol fanno in due?
5: Una disperazione totale. Milan da scudetto, è proprio quello.
0: Quanti gol gli dai a Voltemade?
5: No,
0: e
5: io credo che è
1: Su Gonzalone non hai fiducia.
5: Ma no, non è che non ho fiducia, ho fiducia che è molto utile nel meccanismo del Milan.
0: Sì.
5: Però se tu mi chiedi ieri, lui quanti gol fa,
1: ieri col Galles è entrato al posto di
5: un giocatore che non è l'attaccante,
1: ma la riserva Cristiano Ronaldo,
5: affamato di gol.
1: Povero Gonzalo.
0: Vabbè, allora la sentenza.
5: Sei scettico. L'attaccante lo deve proprio... avere.
1: Ma chi la fa la formazione?
0: Ha il viso scettico. La fa lui. La sentenza la fa il bomber di Napoli. Quanti gol fa Gonzalo Ramos, Arturo? 10, 20 o più di 20 in campionato?
6: Dai 10 ai 15.
0: Dai 10 ai 15. E quanti gol fanno in coppia Boltemade e Kolumani in campionato?
1: Coppia.
6: Anche qui secondo me dai 15 ai 20, dai.
0: Sei stato generoso però, dai.
1: No, bisogna dire se gioca a volte male.
0: Vabbè, cioè,
6: ecco, bravo.
0: Magari ne fa 18 anche con Lomani. Ma
1: io adesso ripeto il colloquio tra Spalletti e
0: Pavis.
1: Tu ridai con questa cosa. Io ho visto, l'ha fatto entrare, l'ha guardato. Oh, dai, a 5 minuti dalla fine, cioè, non mi fa pareggiare la partita, perché
6: stiamo parlando però di due calciatori, capito?
1: No, di Voltemade, io dico Voltemade deve ancora capire dove sta. Quando lo capirà, probabilmente comincerà a fare la differenza. Ancora
0: poi c'è che lo guarda un po' troppo dal basso all'alto.
1: È alto.
0: Spalletti.
1: Tanto alto.
0: Tu dici che sia un fattore negativo, vabbè.
1: Oh, adesso è una battuta, però cioè, o si sveglia, vabbè, o con Spalletti secondo me vede poco il campo. Io non lo so, questa sensazione, Paolo, che ne pensi tu?
0: Chiudiamo poi,
7: no,
0: Paolo.
7: Sono d'accordo su Voltemade, perché mi lascia perplessità. Può essere però uno di quei giocatori che per la fisicità è ferma, cioè, o lo rinforzano, oppure essere quello là da due tocchi, 1-2, che può essere utile, perché comunque i piedi non sono male, ma non è quello che entra in area e ti fa lo sconquasso, ecco, non ce l'ha la fisicità per questo.
0: Bene, va bene, mi devo fermare, saluto tutte e tre, Federico Bertone, Arturo di Napoli.
6: Fammi
0: dimmi
6: dire queste cose. C'era una cosa di un vecchio allenatore che mi diceva,
0: che ti dice?
6: Sulle punte, no? Che lasciando perdere i nomi, però alla fine gli attaccanti si basano sui gol, non c'è poco da fare. Hai voglia di se corre, se generoso, alla fine stagione pesano i gol che fai per la squadra, c'è poco da dire.
0: Sono d'accordo, no?
6: E tu lo sai bene.
0: E tu lo sai bene, Arturo, perché sai che giorni fa mi hanno detto no, ma fa le spunte, no, ma fa l'assist.
1: Però posso dirti una cosa, Arturo, mo siamo in chiusura. Cioè, ci sono anche quei giocatori che hanno segnato tanti gol, ma erano sgraziati, in guarda, brutti da vedere. Io preferisco magari uno che ne segna 8-9, i gol gli pesi, dico, però bello, che fa delle cose, te lo ricordi di più. Mentre ci sono certi quelli specializzati nel gol che sono stati veramente brutti alcuni.
0: Vabbè.
1: Cioè, no, ci sta anche questo.
6: Gli posso chiedere un parere soltanto ad Arturo?
0: Vai, velocissimo. Vai.
6: Che ti sembra sta Salernitana, Arturo?
0: Vai, Arturo, la Salernitana.
6: È una Salernitana che ha un buon organico. È chiaro che pesano gli anni di sciagure, di retrocessioni, però è una squadra che può vincere il campionato, ma può anche non vincerlo. Non ha una squadra massa a campionato. E poi la Lega Pro e il girone C, vincerlo, io l'ho vinto, è complicato. Spesso anche direi si deve giocare bisogna lasciare a casa il fioretto, e bisogna davvero mettersi del merto e la sciabola, perché
7: con Lagumina, ho visto questo Lagumina, è uno proprio che va bene nella categoria, molto bene.
6: È uno di categoria, ma la sanità in questo momento in avanti credo che sia una delle squadre più attrezzate.
7: Lascia Lescano e Lagumina.
6: Che sono in questo momento non sta giocando, quindi questo ti fa capire quanto è forte la Salernitana in avanti. È chiaro che Cosmi oggi ha cambiato un po' modulo, è passato in una difesa 4 e credo che un allenatore come Cosmi si è accorto che le imbarcate venivano proprio da certi automatismi che la Salernitana, con gli uomini evidentemente che ha, fa fatica a giocare a 3.
0: Bene, vi devo fermare, ragazzi. Grazie Arturo di Napoli, grazie a De Paola, buon fine settimana anche a Bertone.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Federico.
6: Ciao, grazie.
0: Break per noi, break.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo con voi.
1: Eccoci qui.
0: Ciao, poi Marco, facciamo sentire nuovo, magari ciao. Qualche audio, chiedo anche al nostro in regia, a Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca. Allora, siete così sicuri, ci fa una domanda un ascoltatore, che la Roma lotterà fino alla fine per il titolo? Secondo me il 2-2 di settimana scorsa la ridimensiona, di certo non la può candidare. Ma magari mi sbaglio.
1: Sono d'accordo, ridimensiona, non sono d'accordo. La Roma è una squadra molto forte, solida, merita la posizione che occupa. Poi un altro conto è strappare lo scudetto all'Inter.
0: Sai che cosa dico invece? Che queste due rimonte che fa l'Inter con Roma e Napoli invece rafforzano ulteriormente l'Inter.
1: Perché sì, però si può anche dire che subisce tanto.
0: Quindi deve stare attenta.
1: Sì.
0: Va bene, ne parliamo con Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo.
0: Non c'è, non lo sento. Ecco. C'è. Ciao Michelangelo.
2: Ciao, mi sentite?
0: Adesso sì, forte e chiaro.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, grande Michelangelo. C'è anche il professor Pino Capua che ciao, non sento un po'. Ciao Pino.
3: Ciao ragazzi. Bene. Portiere Rampulla, grande portiere.
2: Ciao, grazie. Portiere, ma non si ricorda più nessuno.
0: Portiere bomber, capito? Mica da poco. Senti Michelangelo, approfitto di questa cosa che ha detto Pino, ma che ne pensi di Palmisani?
2: Ragazzi, adesso non è che una partita fa.
0: No, questo viene da una serie di partite.
2: Primavera. No, sta dimostrando.
1: Scorso anno ha fatto un grande campionato, Michelangelo.
2: Esatto, no, questo l'avevo detto. Ha fatto un grande campionato di Serie B. E adesso si sta dimostrando, sta confermando. Credo che questo è importante. Non tanto il discorso di aver fatto un buon campionato, ma quello di riconfermarsi sempre a certi livelli e sicuramente migliorare, perché partita, se fai sempre meglio vuol dire che migliori, e questa è una grandissima qualità per un giocatore in generale, per un portiere, visto che mi riguarda in particolare. Giocare partita dopo partita e essere sempre a livelli alti, questo vuol dire che hai una grande prospettiva, speriamo che continui a migliorare ancora di più, perché ha grandi qualità sicuramente.
0: No, a me piace molto, secondo me c'ha grandi potenzialità. Poi hai visto la famiglia tutta juventina, Michelangelo?
3: Ma lui viene dalla primavera del Frosinone, Marco.
0: Sì.
3: Direttamente da lì.
0: E poi è grande tifoso della Juventus, tutta la famiglia, eh?
3: Vabbè, quello è il meno.
0: Meno. Allora io dico una cosa, Vicario va riscattato, giusto? Il prossimo anno operazioni.
1: Non lo so se sarà riscattato.
0: Esatto, Grabarans pure lui.
1: Grabara ci allora portava tanto Spalletti.
0: Allora vai a fare un investimento su Palmisani, prendi lui e poi mandi la
1: Juve.
0: Perché non può essere un portiere della Juve
1: sì,
0: in prospettiva?
1: Sì, però non lo so, no. Sentiamo Michelangelo.
0: Michelangelo, un po'
2: di... No, sicuramente, ma ripeto, può essere un portiere di grande prospettiva. Se quest'anno si riconferma a questi livelli e sa, come ha dimostrato, di saper gestire questa pressione, perché dopo adesso la pressione comincia a aumentare, no? Certo. Le aspettative sono sempre alte, sempre di più. Se riesce a gestire questa pressione, credo che, insomma... come hai detto anche tu, Marco, ha delle grandi qualità per poter diventare un grande portiere. Poi, sai, andare alla Juve diventa è un giocare diverso, no?
0: Certo, pesa di più, responsabilità maggiore.
2: Sai, a volte io penso che la qualità, una delle qualità del portiere è quella di essere un pochettino così, non superficiale o strafottente, che è una brutta parola, insomma, ma una... Prenderla così alla leggera mentalmente, questo ti aiuta molto, credo.
3: Perché no, ti leva. Posso aggiungere una cosa?
0: Vai, certo.
3: Io domenica ero a Frosinone e ho avuto la fortuna di scambiarci più di due chiacchiere con Palmisani. Mi è sembrato un ragazzo con la testa sulle spalle, preciso, non matto come tutti i portieri tranne Rampulla, però voglio dire, a parte gli scherzi,
2: no io sono il più, alla fine ragazzo... ero più matto di tutti, perché sono andato avanti a cercare,
0: è andato
2: di
0: pure
2: fare
0: a fare gol lui anche... si è buttato.
3: comunque mi è sembrato un ragazzo che ha delle caratteristiche anche dal punto di vista, diciamo, personale, mentale, importanti. Non sono tutti così i giocatori,
0: No, per carità, io non lo conosco, però mi fido di quello che tu mi dici, Pino. Però mi sembra uno bravo, perché col Como è vero che ha fatto un sacco di parate, però noi l'abbiamo seguito l'anno scorso tante partite, è sempre stato uno dei migliori proprio. Poi lui ha rubato il posto perché non era il titolare, te lo ricordi? entra per...
1: Poi ha questo entusiasmo, proprio ha voglia di giocare, si vede, è sempre presente, perché poi il portiere lo devi vedere anche quando non para, quando partecipa, nei momenti difficili, insomma. Mi sembra che sia uno che potrebbe fare un'ottima carriera.
0: Vabbè, io l'auguriamo. Poi insomma c'è questa cosa che ho letto, l'intervista, che sono tutti juventini, magari un domani può
1: tu coronare. Dici che faciliterebbe
0: il passaggio. Però, insomma,
1: quello no.
2: non credo che quello sia fondamentale.
0: Aiuta, no? Cioè, se un domani, insomma, fare una carriera, adesso sta facendo bene, augurargli di andare alla Juve è un bel augurio, cioè non è che...
2: Sicuramente se la tutta la famiglia juventina, se dovesse arrivare a andare alla Juventus, saranno ancora tutti più contenti.
0: Certo,
2: ancora più contenti,
0: assolutamente,
2: certo.
0: Pino, senti, prima si discuteva un po' del quarto posto, lotta al quarto posto, e De Paola, Impallomeni, Di Napoli, hanno messo pure la Lazio.
3: Ma guarda, guardiamo il calendario, a parte la Juve a Torino, che è una partita ovviamente quasi improponibile, non adesso, qualche settimana fa. Il resto del calendario non è un calendario pessimo, quello per le prossime 4-5 partite. Poi mettici in più che sicuramente vincere fa bene, vincere aiuta a vincere. La prossima sarà col Monza in casa. Gattuso ha le idee, secondo me, molto chiare, e soprattutto le ha trasmesse in maniera altrettanto chiara ai giocatori, i quali stanno dando tutto in un momento che dovrebbe essere di crisi, diciamo, per i motivi che conosciamo. E invece questa è una reazione intelligente da parte dell'allenatore e soprattutto consapevole da parte dei giocatori. Quindi quanto posso non lo so, perché non è così semplice. Però secondo me la Lazio farà bene, a meno che non ci sia qualche disastro, qualche infortunio grave, spero di no, però farà bene.
0: No, ma lì Michelangelo, zona Milan, Napoli, Juve, dai.
2: No, c'è il Como. Sicuramente, ma guarda che la Lazio sta facendo, mi riallaccio alle parole che ha detto Pino prima, la Lazio sta facendo un quadrato, no? Tutti la davano per, non dico spacciata, no, però sempre crisi, eliminata dalla Coppa Italia, perdeva le amichevoli,
0: hanno
2: fatto quadrato e hanno risposto molto bene sul campo, e questo vuol dire, è una grande caratteristica che hanno, che ha l'allenatore, sicuramente lo sapevamo, ma anche i giocatori che hanno saputo rispondere bene sul campo. Quindi,
0: però dai, Milan, Juve, Como...
2: No, ma sicuramente hanno qualcosa in più queste altre quattro squadre.
0: Sono, nonostante le problematiche...
2: Anche il Como l'anno scorso era la quinta, la sesta, poi alla fine, sai, il campionato è lungo e ci sono tante incognite. Io credo che la Lazio, se continua così, insomma...
0: Tu senti, diciamo, ti faccio una domanda secca: tu un 10% di lotta a scudetto alla Juve glielo dai? 10%?
2: Io sì.
0: Sì. Ma glielo dai per affetto o perché ci credi veramente? Dai, sii sincero.
2: Diciamo che io do 5% per affetto e 5% perché ci credo.
3: Grande, fenomeno, bravo.
0: Quindi vabbè, tu la metti, insomma, la lotta al titolo, dai.
2: Sì, ma io che io sia juventino da piccolino,
0: lo vedi, però, lo vedi, però pure tu eri juventino, lo vedi?
2: Però voglio dire,
0: allora porta bene a Palmisani questa cosa, dai.
2: Se fossi andato all'Inter, a Milano, a Roma, sarebbe andato bene lo stesso.
0: Certo, ci mancherebbe, sei un professionista.
2: L'importante per me era giocare, però quello che voglio dire, che stavamo dicendo, scusa.
0: Se il 10%, 5-5, però
2: 5-5, no, lo dico anche perché da quando segue il calcio, la Juve ce la metto sempre. Ma non perché sia juventino, perché è una società, una squadra che è sempre abituata a lottare, e poi non si sa mai, è sempre così, cioè, bisogna sempre metterla a Juve, anche un 1%, ma bisogna sempre metterla.
0: Te, Pino, sei d'accordo?
3: Ma sai, secondo me intanto è presto, adesso è presto, io ho la sensazione che la Juve stia crescendo, e quindi vedremo qualcosa di meglio sicuramente dopo la sosta. E poi le idee chiare, secondo me, le avremo non prima di novembre, perché ci sono tante variabili che devono essere appunto contemplate. Quindi Certo, Spalletti è una garanzia, i giocatori che non andavano adesso sembra che stiano cominciando ad andare, e la Juve sta là, ragazzi, Juve, Napoli, Milan, e quelle sono le squadre. Como, il Como l'ho visto a Frosinone domenica, sinceramente mi ha molto deluso, però può capitare, il Frosinone è forte, cioè, ha giocato contro una squadra.
0: Sì, però è stato un inciampo, secondo me è stato un inciampo che può pesare, cioè un inciampo che non pesare, non aspettavo, ecco,
1: una sconfitta fessa.
0: No, ma per carità, senza nulla togliere al Frosinone, che gioca un buon calcio, certo. Siamo tutti d'accordo,
1: però non mi aspettavo un Como così, un Como nemmeno, perché il Como è sempre stata una squadra molto equilibrata, sempre in partita, invece il Frosinone ha fatto il Como, è uscita fuori una partita folle, faccio nazione io, fai nazionale tu,
3: io non so,
1: poteva finire 6-4, 4-4, fine 2-0 per il Frosinone. Grazie anche alle parate di Palizzani.
3: Non so Fabregas come gestisce la difesa, perché io dal campo lì,
1: no,
3: da
1: ma guarda, hai visto un Como diverso,
3: ogni volta che attaccavano era a rischio gol,
1: esatto. Ma non è questo il Como,
0: no, non è stato
1: non è questo il Como, ecco,
0: sì,
1: perché ti dico.
3: infatti
0: sì,
2: però sai, vedi, molte volte anche nelle squadre come il Como, che era 5 mesi che non perdeva e tutto, incontri il Frosinone e pensi vinciamo la partita, succede spesso, non pensate che non succeda,
0: no, può succedere,
2: spesso,
0: ma infatti può
2: giochiamo
0: succedere.
2: Contro una squadra provinciale piccola, e allora andiamo lì un pochino più tranquilli, e poi quando ti svegli non è che schiacci il pulsante e ti rimetti in concentrazione. Poi diventa difficile recuperare, no? E quindi può capitare anche a Como, può capitare una partita del genere, sicuramente non sbaglia la
1: prossima,
2: gli
1: servirà di
2: lezione. Bravo,
0: sono quelle sconfitte che possono servire a farti crescere, insomma, quindi ci può anche stare, no? È successo già altre squadre. Pino, te invece per la lotta al quarto posto vedi qualche squadra in particolare? Cioè, una volta che noi abbiamo detto Inter e Roma, qualcuno ha messo anche il Como.
3: Napoli, Marco. Il Napoli non credo che sia così arrendevole.
0: Tu metti ancora il Napoli quarto, cioè lo metti nella lotta al quarto posto?
3: Ma sai, io vedo primo posto.
0: E per chi togli, scusa?
3: Roma e Inter. Roma e Inter per il primo posto. Poi le altre, Milan, Napoli, Juventus, Como. Non è facile, ti ripeto, i conti si faranno un po' più là a questo punto.
0: Ma qual è la squadra che ti convince di più, allora? Tolte Inter e Roma, dopo chi metti?
3: La Lazio. Sì, ma non lo dico per
0: Lazio quarta, però mi sembra veramente una cosa grossa, ragazzi.
3: No, però lo dico perché.
0: No, io non mi convincete su
3: secondo me.
0: Lazio
3: che cosa? Non doveva neanche affrontare col Milan.
1: Ma lottare per il quarto posto,
0: no,
1: Marco.
0: Non ci credo io, ragazzi.
1: Ma lottare non significa arrivare quarti. Ma scusa, tu non puoi lottare per il quarto. La Lazio non potrebbe lottare per il quarto posto? Secondo me sì. Lottare. Non è che poi un altro conto arrivarci. Secondo me la Lazio balla tra il quarto e l'ottavo posto.
0: Vabbè. Tu Michelangelo pure
2: no,
0: tu
2: io,
0: sei,
2: no io dico no per la Lazio che... a

0: I giochi si cominciano a fare a gennaio, febbraio, quando cominciano gli infortuni. È importante non avere infortuni, perché se cominci ad avere infortuni,
1: La Juve è già iniziato bene.
0: no, la Juve ha iniziato benissimo, per cui ci sta già pagando lo spotto.
1: Iniziato
0: Però quando
1: forte
0: arrivi a
1: da subito.
0: gennaio, quando arriva a gennaio, febbraio, perché dopo gli infortuni non è che vuol dire perché ti mancano i giocatori, perché magari i rincalzi non sono all'altezza di
1: Certo.
0: quelli che stanno giocando, che ti hanno portato a lottare per il quarto posto in questo momento. Quindi bisogna aspettare la fortuna di una squadra, è quella di avere meno
1: Certo,
0: infortunati
1: è
0: possibile,
1: così, è
0: perché
1: vero.
0: è questo,
1: Assolutamente.
0: eh.
1: Sentite, c'è un'osservazione di un ascoltatore. Io la leggo perché mi chiede di leggerla e quindi, siccome però io non condivido quello che scrive, ma vorrei un attimo che anche voi insomma
0: Offensivo,
1: esprimete.
0: no?
1: No, non è offensivo, è un concetto che io non condivido, però è pure giusto. Lui dice: volevo fare un'osservazione. Per me, i giocatori dell'Italia devono essere italiani al 100%, non naturalizzati, perché uno che ha i genitori dell'Africa, ma è nato in Italia, non è italiano. Per il fisico e per altri motivi, io non lo convocherei. Che cosa ne pensate? Lascio a
0: No,
1: voi,
0: qual è il
1: scusa,
0: fisico?
1: perdonami.
0: Qual è il
1: Mamma
0: fisico
1: africana. No,
0: dell'italiano
1: scusami,
0: allora?
1: mamma africana nasce in Italia da padre italiano, non è italiano?
0: Lui dice di no.
1: Per me sì.
0: Lui non lo convocherebbe.
2: Mi
1: Mi
2: sembra una
0: sembra
2: cosa
0: allucinante,
1: grave.
0: ragazzi, quello che dice
1: Infatti,
0: questo.
1: esatto, pure per me.
2: Quello che dice
1: Però
2: questo
1: siccome
2: ascoltatore.
1: mi chiede e mi dice perché non lo leggi, allora io lo
0: No, no,
1: leggo.
0: no, leggiamo, ti rispondi, io ti ho
1: E lascio a
0: risposto.
1: voi, io non
0: Mamma
1: condivido.
0: africana, nato in Italia da padre italiano, è italiano.
2: Sì, ma a parte
0: No.
2: tutto, bisogna
0: Oh
2: ragionare
0: no, Michelangelo, che
2: sulla
0: dici?
1: situazione
0: Sì,
1: che
0: no, no,
1: è il
0: sono d'accordo,
1: mondo.
0: in
1: Però se è
0: questo
1: nato in
0: caso non c'è
1: Italia, è
0: neanche
1: nato
0: da
1: in Italia.
0: discutere, no?
1: Cioè, se è nato in
0: No,
1: Italia,
0: l'unica
1: se è nato in Italia, è
0: da
1: italiano.
0: due, ma poi vuoi dire anche
1: Genitori
0: se fossero
1: no.
0: stati tutti e due africani, cioè nel
1: Esatto, è nato
0: senso,
1: in Italia, è
0: ma
1: nato in
0: se
1: Italia.
0: sono in Italia e nasci in Italia, è
1: È
0: italiano,
1: italiano, io non
0: certo.
1: capisco, cioè per carità, poi ognuno può avere la sua idea, per me rimane italiano e anche convocabile, non ho capito il motivo, quindi però non so,
2: No, no,
1: rispondete.
2: una cosa è una cosa, perdonatemi, una cosa che non si può sentire di questi tempi,
1: Anche per
2: perché
1: me,
2: comunque il mondo è
0: ma in
2: cambiato,
0: tutti i
2: perché
0: tempi
2: comunque
0: però,
2: bisogna
0: in
2: avere
0: tutti i tempi.
2: un'evoluzione anche culturale su questo tipo di cose, per cui sono
0: Sì.
2: totalmente in disaccordo.
0: Poi
2: No, ma
0: un'altra cosa è l'immigrazione irlandese. Questo è un altro
1: questo no, ma
0: discorso.
1: non, lì è un
0: Quello
1: altro
0: non
1: discorso.
0: facciamo
1: Ma
0: confusione.
1: quello è
0: Non
1: un altro
0: facciamo
1: discorso.
0: confusione.
1: No,
0: Quello è un altro
2: esatto,
0: discorso.
2: bravo. No? Scusa,
0: Però,
2: allora
0: ragazzi, dai.
2: Stefano Caga, che è nato a Città di
0: Che non
2: Castello, da una
0: è.
2: Roma, non è
0: È
2: italiano. Cioè,
1: italiano.
2: quindi.
1: Però ti posso dire una cosa: qui noi abbiamo ancora, mi permetto di fare una sottocultura da questo punto di vista.
0: Sì,
1: Cioè,
0: no, ma
1: noi
0: perché sì,
1: italiani
0: no, sì,
1: facciamo un
0: no.
1: grosso veramente
0: Però adesso la
1: d'Italia.
0: buttiamo in politica e
1: No, no, no,
0: non
1: no,
0: è il caso
1: no.
0: perché non siamo una
1: No,
0: trasmissione
1: no, però
0: politica.
2: forse
0: Si
2: però.
0: sta facendo
2: No, scusa.
0: confusione sul discorso della remigrazione, della
1: Sì,
0: classifica. Oh, ognuno
2: esatto.
0: là, quello è un altro discorso. Quello è un
2: Stefano.
0: altro discorso, Marco.
1: Sì.
0: Che non
2: Stefano,
0: confina con.
2: scusa.
0: Questa è un'altra cosa. È una bufala. Questa è una cosa
2: No, aspetta,
0: inaccettabile. Non si può
2: forse.
0: ascoltare. Se nasci
2: Stefano,
0: in
2: forse
0: Italia e non sei
2: l'ascoltatore.
0: italiano, sei
1: Sei
0: italiano.
1: italiano?
2: No, ascoltami, forse l'ascoltatore si riferiva al discorso di che magari c'hai il nonno, il bisnonno italiano, nasci in Argentina. Vivi in Argentina da per sempre e poi dici no, perché c'è il nonno, il bisnonno italiano, è italiano, è di origine italiana,
0: Sì,
2: anche
0: però
2: in questo caso, però anche Camoranesi non è nato in Italia, è nato in Argentina, però ha giocato per l'Italia,
0: ne stiamo
2: capisci? Forse
0: parlando e
2: si.
0: questa è la cosa, come ha detto lui, è
2: No,
0: sottocultura, cioè non
2: ma
0: dobbiamo
2: chi nasce in
0: parlarne.
2: Italia, chi nasce in Italia è
1: È
2: italiano,
1: italiano,
2: basta.
0: scusami,
2: Stop,
0: perdonami,
2: fine.
0: ma Michelangelo, cioè, adesso da questo punto di vista ci sono stati paesi, non l'Italia, ma in generale, che a proposito di non sottocultura, ma gli irlandesi che hanno fondato, ci sono andati tutti in America, voglio dire, quanti
2: Sì, sì, sì, sì,
0: italoamericani
2: sì.
0: ci
2: Però
0: sono, quanti. Come li chiamano loro?
2: se nasci in America, scusa,
0: I
2: Stefano, se nasci
0: messicani,
2: negli Stati Uniti,
0: spagnoli, tutta la
2: ma c'è
0: componente
2: stato.
0: ispanica, ci sta un
1: Sì.
0: mondo variegato. Poi
1: No, no, era
0: il
1: solo
0: discorso poi è
1: un'osservazione, dai ragazzi. Io.
0: quello è un altro discorso, la convivenza, quello
2: Ma
0: che è.
2: ci sono
0: Però
2: tanti
0: se ti
2: italoamericani che giocano
0: chiami
2: negli Stati
0: John
2: Uniti, cioè
0: Pafundo
2: che giocano nella nazionale degli Stati
0: e
2: Uniti.
0: sei americano,
1: Sì,
0: non è che
1: sì.
0: sei italiano, però sei
1: Certo. No,
0: sangue
1: ma poi,
0: italiano.
1: aspetta, poi
0: Poi
1: lui.
0: puoi avere la doppia cittadinanza, quello è un altro
1: Mi fermo un
0: discorso.
1: attimo perché l'ascoltatore dice: ma io parlo calcisticamente, ma perché uno se, perché non deve essere
0: No,
1: convocato
0: no, ah no,
1: calcisticamente?
0: attenzione, che vuol dire
1: Capito?
0: calcisticamente? Non far furbini,
1: No,
0: facciamo i furbini. Allora,
1: vabbè, dai, era.
0: rileggi quello che prima
1: No,
0: che.
1: guarda,
0: No,
1: lui fondamentalmente ha detto: tu nasci da
0: se,
1: genitori
0: da africano.
1: africani, ma nato in Italia, sei italiano a tutti gli effetti, capito? Pure
0: Ma anche
1: se.
0: se c'hai i genitori, che ne so, allora scusami, per
1: Vabbè, dai.
0: chi è nato a Tripoli, a Tunisi, e ci metto Claudio Gentile, e ci metto che.

0: Califano, ci metto
1: Sì, dai,
0: a Cardinale, ci
1: vabbè,
0: metto un sacco di persone, però erano chi siciliano, chi era cosa, e
1: ma...
0: stavano all'altra parte. Che
2: Vabbè,
0: fai?
2: anche
0: Sei
2: io sono
0: italiano?
2: siciliano.
0: No, dico,
2: Io sono
0: appunto, è che non
2: italiano.
0: sei italiano? Cioè, che non sei italiano perché nasci a Tripoli, a Tunisi, oppure le cose.
2: Ma
0: Cioè,
2: no,
0: dai,
2: però
0: ragazzi,
2: in
0: dai.
2: quel
0: Ma
2: caso
0: che è
2: lì,
0: sta?
2: no, scusa
0: Ma
2: Stefano, in
0: no.
2: quel caso lì magari lui era i genitori italiani erano lì per lavoro, è nato lì, cioè, voglio dire.
0: No, però sei nato
1: Vabbè,
0: lì,
1: dai.
0: allora ti dico, non sei
1: Però io la
0: italiano.
1: penso come Pino.
0: Invece
1: La
0: sei
1: penso come
0: italiano.
1: Pino da questo punto di vista. Bisogna
0: Pino,
1: un
0: come mai
2: po'.
0: ti sei
2: Sì.
0: silenziato? Non ti indigna questo? No, no, invece.
3: Una
2: Ha già
3: battuta questo
2: detto
3: italiano perché
2: subito.
3: sennò diventa scomodo. Io sono calabrese, ma mi sento italiano però.
0: Bravo, vedi, oh. C'è poi anche
1: Vabbè, dai,
0: uno
1: non
0: sfottò
1: andiamo.
0: simpatico che
1: Sì, ma
0: uno deve
1: però
0: fare,
1: guardate che
0: perché...
1: questo è una cosa che noi, io la condanno molto questa cosa perché si fa una fatica da noi mentre tu vedi gli altri, Germania,
0: No,
1: Francia,
0: però noi dobbiamo registrare il ritardo.
1: il
0: Cioè, noi stiamo
1: ritardo, ma
0: parlando
1: ci
0: di
1: stiamo
0: squadre
1: arrivando, ci
0: in
1: stiamo
0: campionato che
1: arrivando,
0: hanno un ritardo, che sono
1: sì.
0: partite, vedi il Napoli, e poi c'è un
3: È
0: ritardo
3: cambiato il
0: nell'integrazione,
3: mondo.
0: nel
1: Esatto.
0: ragionare perché in questo
1: Ha ragione
0: politicamente
1: Pino, è
0: corretto
1: cambiato, dai.
0: è un terreno
3: È
0: scivoloso, non puoi parlare un po' di
3: cambiato il
0: niente.
1: mondo. È cambiato, dai. Mi
3: Sì,
1: devo fermare, però,
0: sì, ma
1: ragazzi,
0: da
1: sennò
0: mo' che è cambiato il
3: sfogliamo.
0: mondo?
3: Bambino. Quando ero bambino avevo le fotografie e le figurine di Sivori, Maschio e Angelillo. Erano i tre, come si chiamavano? Della
2: Oriundi,
3: faccia
2: dalla faccia
3: sporca.
2: sporca.
0: I tre angeli della faccia sporca,
3: Esatto.
0: sì, Oriundi.
1: Dai, dai, fermiamoci.
0: Fermiamoci, dai.
1: Insomma, io credo che poi, siccome ci chiedevano il nostro pensiero, l'abbiamo espresso. Quindi mi fermo qua. Pino, grazie come
0: Ciao
1: sempre. A
0: Pino.
1: presto, un abbraccio.
3: Grazie Stefano, grazie a voi. Ciao Mario, ampulla grande. Ciao, ciao.
2: Ciao Pino, un
1: Michelangelo, ci
2: abbraccio.
1: vediamo lunedì, commentiamo la nazionale. Ti
0: Michelangelo, ti
1: aspettiamo,
0: aspettiamo
1: dai.
0: lunedì.
1: Dai,
0: Va
1: così
0: bene,
1: vediamo che
0: ciao, un
1: fa.
0: abbraccio.
2: Molto
1: Ciao,
2: volentieri.
1: grazie a
2: Ciao.
1: Michelangelo Rampulla, fermatevi perché arriva un ospite e facciamo un focus sul Frosinone, tra poco.

0: Bene, ci siamo. Siamo tornati in diretta sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo. Ciao a tutti.
0: Allora, poi dopo recuperiamo un po' di messaggi, lo dico ai nostri amici. Anzi, se volete adesso fare anche delle domande in questo Focus Frosinone, fatelo, perché ci fa molto piacere. Perché tra poco stiamo per perfezionare un collegamento, quindi aspetto ancora un po'. E intanto ci avviciniamo sempre di più a questa partita della nazionale, Stefano, e speriamo che questa sera si possa iniziare bene. Io questo lo dico. Poi noi ritorneremo in diretta lunedì, la commenteremo, ma lunedì siamo già a ridosso della seconda partita, quindi avremo modo per approfondire. Però mi danno l'ok in regia per il collegamento. Stefano, ci fa tanto piacere, perché vogliamo anche un po'...
1: Un immenso piacere.
0: Esatto, fare un po' i complimenti di questo bellissimo avvio della Frosinone. Noi poi abbiamo seguito tutta la cavalcata l'anno scorso.
1: Ci eravamo incontrati a ottobre dello scorso anno.
0: Sì. E allora diamo il benvenuto qui a Maracanà, in questo pomeriggio, al direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini. Buon pomeriggio direttore.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per aver accettato.
1: Ci eravamo incontrati a un anno di distanza. Tutti quanti pensavamo, ma non lo volevamo dire, capito? C'era Renzo. Scusa se ti do del tu, direttore, però.
2: Sì, certo.
1: Che lo pensavamo tutti, però non era corretto
0: lì,
1: dirlo in quel
0: contenuti,
1: momento.
0: Eravamo contenuti.
1: Complimenti
0: per questo avvio, direttore. Insomma, però si è iniziato veramente con la scia dell'anno scorso, con questa voglia sempre di proporre calcio di mister Alvini.
2: Sì.
0: Il marchio
2: di gioco è quello di andiamo avanti così, perché credo sia quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo continuare a fare.
0: Prego Stefano, poi inserire pure tu. Noi adesso qui abbiamo una
1: direttore
0: bella...
1: sintetico come il calcio spettacolare del Frosinone. Cioè, voi siete è sintetico come il calcio spettacolare del Frosinone, che è un calcio veramente bello a vedersi, però efficace. E quanto è stato importante portarsi dietro questo tipo di mentalità, questo gioco, questo crederci, questo coraggio, poi confrontandosi insomma con la Serie A, che è un'altra categoria, e ancora siamo agli inizi naturalmente, però è il gioco, diciamo così, il miglior acquisto della stagione.
2: Sì, penso di sì, perché l'anno scorso è iniziato un percorso in un certo modo, è andato bene, e l'anno scorso abbiamo perso 3 partite in un campionato, forse è la squadra che ha perso meno partite in Europa, nelle ultime 30 ne abbiamo perse 2. Insomma, voglio dire, è vero che è un gioco dove vai ad aggredire, lasci spazi, lasci qualcosa, però alla fine è un gioco che paga, quindi perché non continuare a farlo? Poi, voglio dire, Alvini è quel tipo di allenatore, un allenatore che gioca d'attacco, quindi bisogna prendere per buono quello, continuare su quello che abbiamo fatto. Sapevamo e sappiamo, soprattutto sappiamo, che la Serie A è un campionato complicato e difficile, però per adesso i ragazzi stanno dimostrando di poter stare anche in questa categoria, senza dimenticare che abbiamo tanti giocatori che sono arrivati, che entreranno in condizioni sicuramente presto, e contiamo che anche quelli che sono arrivati, come Smith, diventano dei protagonisti.
0: Direttore, da che cosa è rimasto colpito in queste 5 partite della squadra complessivamente rispetto, non so, allo scorso anno? Ha visto qualcosa di diverso, oppure avete attaccato la spina tutto come l'anno scorso, nonostante il cambio di categoria?
2: Allora, quando abbiamo giocato la Juventus il primo tempo, ho detto la categoria molto probabilmente la soffriamo. Il partito, ho detto, ma forse in categoria ci stiamo. Questo è quello che mi ha dato, è la prima partita con la Juventus che mi ha dato queste sensazioni, perché il secondo tempo della Juventus è stato un secondo tempo importante, e il primo tempo era dettato un po' dall'emozione, un po' dalla un po' dall'avversario, un po' dalla forza dell'avversario, insomma tante piccole cose che non avevamo fatto bene il primo tempo con la Juve. Poi però il secondo tempo
0: Avete sfiorato il pareggio dalle altre cose.
2: Esatto, il secondo tempo l'ha fatto bene, lì uno riflette e dice, cazzo, forse ci stiamo anche noi dentro. Questa è stata
0: la riflessione.
2: La riflessione, anche se, voglio dire, noi che lavoriamo lì eravamo convinti di starci, se no non avremmo fatto certo. quello che abbiamo fatto.
0: È vero, assolutamente. Stefano.
1: No, io invece faccio una riflessione su alcuni calciatori, no? Entriamo un po' nello specifico, direttore. Cioè, che Mernase mi sembra un giocatore migliorato rispetto allo scorso anno, cioè fa meno fatica in Serie A che in Serie B, non so se è d'accordo.
2: Sì, ma questo, anche questa, non voglio fare il presuntuoso, però è una cosa che io sapevo, che ho detto al Presidente. Ho detto, Presidente, vedrà che Mernase l'anno prossimo fa meglio che in Serie B. E così sta facendo, ma tanti giocatori stanno facendo meglio in Serie A che in Serie B.
1: Vero.
2: Perché si gioca, sì, è vero, si gioca un calcio diverso, più complicato, anche più fisico, però ci sono anche più spazi per giocare, quindi certi giocatori riescono a fare meglio.
0: Sì, possiamo dire, direttore, Raimondo è stato qualcosa, ha avuto un impatto ancora migliore, no? 4 gol in 5 partite.
2: Madonna, eccezionale.
0: Sì. Se l'aspettava anche lui, anche da Raimondo, un impatto così?
2: No, un impatto così no. Ora ho detto che per Nasir, perché lo pensavo e l'avevo detto, di Raimondo no, degli altri pensavo che ci fosse un periodo di adattamento, ma che ci potessero stare. Però voglio dire, siamo solo all'inizio.
0: No, questo è vero.
2: Abbiamo scalato una collinetta, ma c'è ancora il Montirolo, il Gavia. Lo sappiamo, e il fatto di saperlo, questo è un vantaggio, credo.
1: E a proposito della difficoltà del campionato, no? C'è un piano B, cioè questo Frosinone, come ha detto lei e come vediamo noi e come insomma abbiamo seguito passo per passo, c'ha questa modalità, no? Di espressione libera, coraggiosa, bella, efficace, ma la Serie A è lunga, ha detto lei, insomma, ci sono le tappe, i tapponi di montagna, i percorsi più impegnativi. È pensabile immaginare un altro tipo di Frosinone, oppure questa linea di compromesso con Alvini non esiste?
2: Secondo me no, secondo me il Frosinone deve essere questo. Noi bisogna giocarsi le partite sempre, perché bisogna giocarsene, poi è il sistema, è Alvini che vuole questo, richiede questo, e poi i giocatori sono abituati a far giocare così, insomma non è che da un giorno a un altro puoi cambiare i sistemi di gioco, le cose, cioè, alla lavagna. Però per cambiare i sistemi di gioco bisogna lavorare, e quindi uno non è che può cambiare un sistema di gioco che funziona, poi non può funzionare per un periodo, ma poi rifunzionerà, insomma.
0: Che impressione, direttore, ha avuto affrontando il Como? Ecco, perché il Como insomma è da tutti, no? Considerata come addirittura c'è chi lo mette in lotta per lo scudetto. Noi qui, devo dire la verità, avevamo avvisato io e Stefano che sarebbe stata una partita difficile per il Como. Però non pensavamo vittoria così del Frosinone. Che impressione ha avuto sia del Frosinone ma anche del Como vedendolo da vicino?
2: Il Como è una squadra forte, con giocatori forti, con un allenatore bravo, con una bella organizzazione, e che dire, anche per me è una squadra da primi due o tre posti. Noi abbiamo fatto una partita là, in certi momenti siamo stati anche fortunati, però ce la siamo giocata, quello è il fatto, è che ce la siamo giocata bene, con umiltà, e questo ci ha ripagato, insomma. Credo che la partita l'abbiamo giocata a pari loro, forse 4 giri in più, e quindi anche questo ci dà coraggio, ma sappiamo che poi incontri un'altra squadra e non è così, perché la Serie A è così. Viviamo partita per partita, non c'è da
0: certo.
2: Non c'è da fare tanti calcoli, tante cose.
0: Assolutamente.
1: Direttore, la inorgoglisce quello che ha detto Silvio Baldini a proposito del Frosinone, cioè che sta diventando, oltre a questo bel vedere che ci state facendo, che vediamo ogni volta che scendete in campo, ma bacino, insomma, voglio dire, importante per il calcio italiano, tanti giovani di valore.
2: Ce li avevamo anche l'anno scorso, 5 giocatori.
0: Esatto.
2: Nazionale. Sono gli stessi, anzi quest'anno c'è Cicchella in più, e quindi, ma questo, sai, il discorso di italiani è un discorso, sì, che adesso con noi giochi italiani, ma abbiamo preso anche tanti stranieri, perché con l'ingresso di Clara Vista siamo riusciti a prendere anche stranieri, la società si sta potenziando, quindi lo facciamo volentieri, ma insomma oggi il calcio è diventato un calcio europeo se vuoi stare alla
1: certo.
2: Se no fa fatica, quindi questo fondo che è entrato può fare cose importanti, ci sta aiutando in una maniera straordinaria, sono gente a posto, gente per bene, che si può lavorare insieme e costruire qualcosa.
0: Gente appassionata di calcio.
1: Ecco, ma quali possono essere gli obiettivi, la crescita del Frosinone, insomma, per...
2: Ma sa, la crescita del Frosinone è una crescita tecnica, è una crescita di strutture, è una crescita di tante cose. Voglio dire, Frosinone, il presidente Stirpe ha fatto cose incredibili.
1: Ma da oggi però, direttore, questo voglio sapere, vi siete posti in obiettivo, cioè il Frosinone che cosa vuol diventare? Che ne so, un Como, un Sassuolo, una realtà consolidata in Serie A oppure...
2: Esatto, il Frosinone con questo gruppo può diventare una società che si consolida in Serie A, però ci sono dei step da fare, lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro, quest'anno il primo step è rimanere in categoria, questo sarebbe un successo straordinario e poi da lì cercare di crescere. Insomma.
1: La risposta italiana, caro Marco, al Como di Fabri.
0: Sì, come ha detto...
1: No, come sto parlando di solidità, di persone a posto, c'è questa, diciamo, questo passaggio di cuore, questa entrata, l'obiettivo è consolidarsi e poi, chissà, sviluppare...
2: Certo. Nel campionato ci sono un miliardo di difficoltà. Noi abbiamo il vantaggio di sapere che incontreremo le difficoltà, questo lo sappiamo già. Sappiamo già da oggi che abbiamo fatto 10 punti in 5 partite, quindi ce lo aspettiamo, ci prepariamo e dobbiamo essere bravi a superare quel momento.
1: Sì. A cominciare alla ripresa andrete al Maradona con questo Napoli, se l'aspettava questo Napoli di Allegri?
2: Andiamo a fare un amichevole.
0: Grande.
1: No, ma a parte gli scherzi e le battute, si aspettava questo inizio di partenza così un po'
0: del Napoli,
1: a rilento del Napoli.
2: Ma sai, il Napoli ha avuto degli infortuni, ha avuto delle situazioni, però mi sembra che abbia giocato delle partite importanti. Poi, sai, dopo 5 partite non è che si può dare dei giudizi. Sì, diciamo che è un inizio un po' difficoltoso, ma insomma c'è una rosa e una squadra da poter vincere anche 10 partite in fila al Napoli. Del resto, come è che si sta facendo bene, sono gli stessi, la Roma sta facendo bene, l'Inter sta facendo bene, squadre forti, il Cagliari è una roba straordinaria, voglio dire, queste squadre qui stanno facendo cose da qualcuno te l'aspetti a qualcuno meno, insomma ci sono squadre che sono ancora indietro per il potenziale che hanno, tipo la Fiorentina, tipo tante altre squadre, ma il Venezia stesso che gioca bene,
1: molto bene, vero.
2: Cioè, 5 partite mi sembrano poche.
0: Sì, ancora sono troppo poche. Ma si aspettava invece un inizio così della Lazio, direttore?
2: Guarda, io conosco bene Rino. Rino è un martello. Se trova i giocatori che gli danno disponibilità, che sono disponibili e gli entra dentro, Rino può fare cose importanti perché è un grande trascinatore, è un grande motivatore, ma è un grande allenatore. Perché la Lazio gioca anche bene. Quindi voglio dire, non è una grandissima sorpresa.
0: E invece, dottore, una curiosità, Inter e Roma, come ha detto lei, sono partite fortissimo, il Como pure, Juve e Milan le considera possibili, diciamo così, contendenti per il titolo, oppure quest'anno devono pensare un po' più alla Champions e ancora lo scudetto per loro è un po' lontano? Che idea ha lei?
2: Io dico che stiamo parlando di squadre che possono fare di tutto. Questo è il discorso. Delle volte si riesce a farlo perché si trova l'armonia giusta, il gioco giusto, le situazioni giuste, qualche volta no, però hanno dei potenziali non inferiori agli altri. Questo è quello che penso io.
0: Anche la Juve ha avuto un po' di fortuni, questa partenza è stata un po' condizionata.
2: Voglio dire, che hanno un potenziale straordinario, possono vincere tutte le partite queste squadre,
0: tutti i suoi giocatori, c'è qualche giocatore che l'ha colpita in questo avvio?
2: Mi ha colpito l'esterno della Fiorentina,
1: Mastantuono
2: fuori categoria.
0: Mastantuono
2: è piaciuto parecchio.
1: Sì. Poi è un ragazzino.
2: Mi piace tutte le case, però mi è piaciuto anche lui.
0: Sì, un bel giocatore, c'ha una tecnica, anche, mi sembra anche di personalità, direttore, vero?
2: Sì, mi è piaciuto tanto.
0: Sì. Poi l'avete visto da vicino, quindi avete anche...
1: È stato giusto sollevare, cioè lei l'avrebbe fatto, so che è un tema delicato, insomma si parla sempre di esoneri precoci, che bisogna sempre dare del tempo, però ci sono alcune, in alcune circostanze, voglio dire, c'è la possibilità di troncare un rapporto, anche se poi, voglio dire, non è la cosa più bella del mondo. Cioè, favorevole o no?
2: Allora,
1: alla decisione sul grosso, ecco.
2: Io dico una cosa, vederle da fuori le cose sembrano cose, certo. Dici, no, ma bastante in cielo e in terra, a vederle da fuori. Poi però quando sei dentro le cose stanno totalmente diverse. È chiaro che non so niente, però faccio sto mestiere, ma non è per non dare giudizi, è che per sapere le cose bisogna sapere.
0: Certo.
2: Quindi, cioè, come fai? Voi potete fare le supposizioni,
1: certo, no, ma è giusto.
2: Io faccio fatica a sapere, anche perché voglio dire, bisogna trovarsi dentro. Quando è chiaro, sono decisioni che sicuramente sono dolorose per tutti quanti.
0: Assolutamente. Direttore, la stiamo per salutare, ma ci sono delle domande degli ascoltatori al volo. Intanto tanti complimenti. Viva la follia e viva Alvini, complimenti al direttore che gli ha affidato la squadra in un momento molto difficile per entrambi. Poi Maurizio chiede: potete chiedere al direttore quanto gli è servito lavorare nel settore giovanile della Juve all'inizio della carriera?
2: Ma io a metà carriera, a metà, diciamo, ci ho lavorato. Io lavorare nel settore giovanile è una passione incredibile. A me i giovani piacciono, questo io quando da me esordisce un giovane, gioca un giovane, io impazzisco. È la cosa più soddisfacente per chi fa il mio mestiere, prendere un ragazzino, buttarlo dentro, dargli fiducia. Queste sono le cose belle, però delle volte bisogna essere anche un po' folli per farlo, no? Però qualche volta è una follia che paga.
0: È vero.
1: Direttore, noi parliamo sempre dei contratti dei calciatori, però insomma la mia domanda è diretta. Ma lei col Frosinone, insomma, sta pensando di rimanerci a lungo a Frosinone oppure no? C'è la possibilità che possa rinnovare il contratto? Ci sta bene oppure ancora troppo presto?
2: Guarda, io ormai non mi pongo più questo problema. Mi pongo il problema di lavorare, mi pongo il problema di star bene in un posto a lavorare, e se la società mi apprezza io rimango volentieri, se la società non mi apprezza prendo la valigia e me ne vado. Quindi non mi creo questo problema e non ci penso, ma non è una frase fatta, ma non ci penso veramente.
0: Però questo è un tratto della sua carriera bello, direttore, importante, no? Quello che state facendo.
2: Certo, arrivare alla mia età e fare questo, vinto a Palermo ultimamente, vinci a Frosinone, quindi si è ripagato dei sacrifici che ha fatto, di tante delusioni che ha avuto, perché le annate non sono belle, adesso sono ripagate, ce le godiamo, ma ce le godiamo lì per lì, perché poi il pericolo è dietro l'angolo.
0: Sì, no, una curiosità, direttore. Calò, io ho detto prima, per quello che ha fatto in questo avvio di campionato, mi sono permesso di dire con Stefano prima, forse avrebbe meritato anche una considerazione da Mancini. È eccessivo? Perché poi
2: allora guarda, Calò è un giocatore che l'anno scorso, forse diciamo ce l'hanno tirato dietro da Cesena. Abbiamo preso così, con una facilità incredibile.
0: Ha fatto un campionato incredibile.
2: Io da 3 o 4 anni gli andavo dietro. Sono anche sincero dicendo... Bah, vediamo in Serie A cosa riesce a fare Giacomo, e Giacomo in Serie A gioca meglio in Serie B.
1: Ecco, ma un po' tutti mi sembra, come abbiamo detto prima.
2: Giacomo in Serie A gioca meglio in Serie B.
0: È uno dei giocatori che ha costruito più occasioni, mi sembra, per la squadra di costruzione di gioco. Stavo leggendo delle statistiche.
1: Pulito.
0: Quindi
2: c'è un piede straordinario. Sì. E poi adesso Giacomo, prima si è messo pure a correre, capito?
1: Si è dimagrito un po'? Sì,
2: no, si è messo a correre. Prima trottava, ora corre.
1: È vero.
0: No, poi direttore, anche Palmisani, se continua così sarà difficile tenerlo.
1: Rinnovato fino al 2031.
0: Lo so, però.
1: Che nove.
2: Palmisani, sì.
0: Gran portiere,
2: Sì, è bravo Palmisani, bravo ragazzo serio, si allena bene. Palmisani è bravo.
0: Sì, ci avrà un futuro
1: Spalletti,
0: importante.
1: Spalletti l'ha chiamata, Sanghini, no?
2: No,
1: però, magari adesso durante però, la sosta
0: però è un potere che può fare, può avere un futuro importante. Prima le ha fatti i complimenti anche Rampulla, che era collegato con noi, gli piace molto, ha detto,
1: all'estimate secondo me del grande calciatore, del grande,
0: che dice lei che ne ha visti tanti, direttore?
2: Allora è un giocatore che, a parte il fatto che ora faccio il disco con Giuri, che da quando gioca in errori ne ha fatti forse uno in un campionato e mezzo che io possa giudicare. È un ragazzo freddo, di personalità, che parla poco, si allena tanto, però ha personalità. È un ragazzo freddo, quindi io credo che abbia tutte le qualità per fare una grande carriera. Poi vai, ci vuole anche fortuna per fare le cose, però ha le qualità per fare il grande giocatore.
0: Può essere accostato a qualche grande portiere per caratteristiche? Proprio così difficile. No. Beh, si fa fatica.
2: Il discorso di Gigi lasciamolo
1: fare. Direttore, ogni direttore ha un pupillo, no? Io mi ricordo Sabatini, insomma, a volte regalava, io sono innamorato di quel calciatore. Ci sono c'ha qualche, ecco, suo preferito all'interno della squadra, senza nulla togliere agli altri, però un debole, insomma, che quando magari l'ha preso.
2: C'è un giocatore che io ho preso dal Pontevera, che l'ho portato a Brescia, poi da Brescia ho portato a Frosinone, normale che questo giocatore qui giocava in C e adesso fa il protagonista in Serie A, insomma, è normale, ma poi se ne sbaglia tanti di giocatori, ecco, perché poi noi si parla sempre di quelli che si poi ce ne tanti si sbagliano. Quindi, però
1: vabbè, no, tanto, ho capito, però
2: ogni tanto viene fuori queste cose che sono cose carine, insomma.
0: Bene, va bene. L'ultima la faccio sulla nazionale. Riparte Mancini questa sera, direttore, con la speranza, insomma, fa esordire in mezzo al campo Romano. È un rischio, lo condivide? 7 presenze in Serie A.
2: Lo condivido. Come no? Io, subito, l'ho detto prima, se siamo giovani.
0: Grande.
2: No, se uno gioca bene, ragazzi.
1: Ma
2: no,
1: certo.
2: Sono contento di Mancini, perché Mancini, l'ultimo trofeo l'abbiamo vinto con Mancini. Io ho visto l'Italia di Mancini dal vivo a Palermo, quando è venuto a fare una partita, non mi ricordo contro chi. La squadra giocava bene, se riesce a far giocare la squadra bene come ha fatto quando giocavamo gli europei, sicuramente l'Italia farà grandi cose.
0: È vero, spero, lo auguriamo. No, direttore, l'ultima proprio, ma sul VAR, che quest'anno ha dato più velocità al calcio.
2: Sul VAR è un discorso lungo che ho già parlato io. Ho già detto, allora, il VAR è una cosa necessaria adesso.
0: Certo.
2: Questo tipo di gioco, questo gioco che stiamo facendo, i falli laterali, 8 secondi, il portiere 8 secondi, si fischia meno. È tutto bellissimo,
0: sì,
2: perché il calcio scorre meglio, non si perde tempo, però secondo me il VAR ha due fasi: il VAR dentro l'area di rigore e fuori dall'area di rigore. E questo è il discorso. Non si può valutare il VAR, secondo il mio parere, che è sempre uguale. No, dentro l'area di rigore il VAR si fa un occhio di riguardo,
1: fa la differenza. Certo.
2: Noi giochiamo, faccio un esempio, giochiamo a Sassuolo, facciamo gol, un falletto in mezzo al campo, interviene il VAR e annulla il gol. Tre giorni dopo si gioca a Firenze, rigore netto sul Monterisi,
0: vero.
2: E il VAR non interviene. Io, no. Allora c'è qualcosa che non funziona qui. Questo, io ho fatto solo questa obiezione, e non mi sembra un'obiezione stupida, perché
1: forse si andrà verso questa direzione, direttore. Magari, ecco, c'è un VAR dentro la rigore, un VAR fuori.
2: No, io
1: però
2: no,
1: sulla linea di Orsato, insomma, siamo tutti d'accordo.
2: La linea di Orsato mi piace molto.
1: Esatto.
2: Perché a me piace, si gioca, si gioca a calcio, una spintarella, una cosa, se no. Però, voglio dire, ci sono dei falli che sono il rigore dell'Atalanta contro, non mi ricordo chi, il contro la Juventus, è un rigore serio.
0: Roba che viene trattenuto, sì.
2: Cioè, questi sono errori.
0: Ma anche, mi sembra, direttore, quello in Torino-Milan all'inizio del campionato, quel fallo di mano con un braccio larghissimo, quello è rigore.
2: Questi sono errori con la VAR, non li puoi fare, perché alla VAR li vedono. Questo sì, sì.
0: Però lui l'ha detto, Orsato ha detto ci sono stati 5 errori, mi sembra.
1: 6
0: errori, 6 errori ci sono stati.
2: Allora, se lo ammette va bene.
0: Sì, sì, però... ha detto 6 errori che bisogna insomma evitare, perché 6 errori su 5 partite non sono pochi.
1: Vedremo, quindi... dai.
2: Ma un rigore così lo puoi fischiare anche dopo un minuto.
0: Sì.
2: Cioè non c'è bisogno che lo fischi, anche se lo riguardi mentre giocano, fischi, dice rigore, va bene.
0: Sì, sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Direttore, noi la ringraziamo tanto. Come buon bocca al lupo per
1: un
0: tutto.
1: Abbraccio, un abbraccio e un abbraccio. Lupo e complimenti ancora.
2: Grazie,
0: arrivederci. Grazie ancora al direttore Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, per questa bella chiacchierata. Noi adesso facciamo l'ultima pausa, poi recuperiamo anche un po' di messaggi vostri. Quindi torniamo subito dopo il break.

0: Bene, siamo tornati, Stefano, di nuovo. Buon pomeriggio. Eccoci a tutti. Qui, ciao Marco, siamo nella parte finalissima di Maracanà del venerdì. Senti, però, leggiamo questa cosa al volo, poi recuperiamo dei messaggi in questo finale con gli ascoltatori, perché il City è stato giudicato colpevole di quasi, possiamo anche andare su Calcio Finanza, colpevole di quasi tutte le violazioni da parte appunto della federazione inglese di calcio, quindi da parte della Premier. Attenzione, perché qui sì, aspetta, vado un attimo al volo a prendere. Allora, su il City sarebbe responsabile di 114 delle 115 accuse. Praticamente ha fatto l'unplay. Vediamo un attimo che cosa rischia. È importante anche capire che cosa rischia.
1: Richiamo formale
0: alle multe. Penalizzazione
1: e esclusione.
0: Esclusione proprio sarebbe l'ipotesi più estrema, praticamente l'esclusione dalla Premier League. Quindi vediamo che cosa, quale sarà lo scenario e che cosa attende questa
1: 114 su 115.
0: Mamma mia.
1: L'accusa,
0: Accuse, sì, accuse, quindi adesso c'è tutto.
1: Vedremo che succederà.
0: Esatto. Poi vediamo quello che succede, però riportiamo questa news in questo momento. E vediamo insomma poi quali saranno gli eventuali provvedimenti che prenderanno nei confronti del City. Vabbè, allora va male. Allora andiamo a sentire anche qualche altro audio, dai.
2: 20-30 anni fa,
0: chi è?
2: Nella nazionale svedese,
0: sì,
2: c'era un centravanti nero a tutti gli effetti svedese,
1: Dalin.
2: E lì non c'erano nessun problema.
0: Vero,
2: Maurizio da Roma.
0: Era pure forte, mi ricordo. Era pure forte come giocatore. Sì, ma sono d'accordo. Infatti non siamo completamente d'accordo. Allora, dunque, vai con un altro audio. Poi recupero qualche messaggio. Andiamoci.
3: Ma il vero scandalo del nostro paese e della nazionale italiana non sono certamente le persone che sono nate in Italia e hanno genitori stranieri. Tra l'altro questo avviene in tutti gli sport italiani, dall'atletica al nuoto, alla pallavolo, quindi nessuno scandalo. La cosa veramente grave è Mancini a CT della nazionale, perché lui ha avuto veramente un comportamento immorale, e io dico, tornasse anche in Italia, ma addirittura farlo diventare rappresentante del nostro paese nello sport più popolare del paese, questa è veramente una cosa scandalosa.
0: Ma io
1: però c'è questo tema, Marco, cioè, non è discorso di fare il moralista o di non farlo, cioè, qui si parla di nazionale. Lo strappo è stato legato al fatto che durante il
0: Ferragosto,
1: a due settimane dall'appuntamento degli azzurri che dovevano giocare due partite, se n'è andato e ha scelto non di allenare la nazionale dell'Arabia Saudita.
0: Sì, no,
1: la gente però non se lo dimentica.
0: Poi
1: Mancini ha tutta la mia stima, però
0: idea.
1: Non è che si può un colpo di spugna, e anche se dovesse vincere le partite, la gente su questa cosa qua è ferma, tiene il punto fermo, anche se lui dovesse vincere, cioè non è come dici tu, secondo me, Marco, se vinci le partite sarà sempre un tema questo, cioè se vinci le partite dimentichi tutto, e questa è una cosa un po' particolare, Marco, un po' particolare perché non è mai successo, è un precedente clamoroso, che il nostro ascoltatore, io rispetto la sua opinione, poi su alcune cose non sono d'accordo, però sul discorso che ha scelto un'altra nazionale in quel momento, poi per carità avrà avuto le sue ragioni, Gravina le altre, però insomma ha mollato la nazionale per andarsene, poi lascia perdere il discorso economico, se n'è andato.
0: Sì.
1: E ha scelto di allenare un'altra nazionale, o no?
0: Sì, però dopo
1: adesso torna dopo tanto tempo e ha chiesto scusa, per carità. Io sono stato tra i primi, basta, mettiamoci un punto, ce lo mettiamo un punto, però molta altra gente non riesce a mettere questo punto, e però io la rispetto. Cioè, rispetto questo tipo di opinione.
0: No, ma il rispetto è un altro discorso, però ripeto,
1: cioè non è che tu alleni il Milan e poi dopo va la Juventus, cioè, vabbè, è Napoli, Spalletti
0: ha
1: allenato il Napoli, è la Roma,
0: per tutta la vita ha chiesto scusa, ha sbagliato, punto. Io la vedo in questa maniera, cioè preferisco andare anche per il perdono, insomma.
1: No, ma
0: soprattutto in questi casi, perché stiamo parlando di una cosa che è perdonabile, ecco. Secondo me c'è di peggio nella vita. Ha sbagliato, secondo me la stragrande maggioranza di questi che fanno questi discorsi avrebbero fatto questo tipo di scelta, quindi non sarà stato tentato da questa cosa, l'ha fatta, che ha sbagliato, ha chiesto scusa. Io tendo, diciamo così, a perdonarlo. Poi capisco chi non lo pensa, chi la pensa diversamente da me, ci mancherebbe.
1: Perdono, secondo me non c'entra poco. Cioè, il discorso è che tanto non la cambi sta cosa.
0: No, no, vabbè, ma io non devo cambiare niente a nessuno, perché poi giustamente ognuno deve rimanere dalla sua posizione. Non voglio cambiare niente a nessuno. Il rispetto chi la pensa così. Però
1: appunto bisogna rispettare chi non la pensa così, perché non è che no, secondo me non ci sono tante ragioni, tanti, perché uno può dire vabbè, ha chiesto scusa e amen, e però si ritrova ad allenare la nazionale italiana e la gente, la maggior parte degli italiani dice, appassionati, dice non se la merita, cioè non si meritava questo ritorno. Ecco, questo è un po' il discorso di fondo. Non è che non si merita il ritorno perché non sia bravo. Non ti meriti di tornare laddove hai accannato, hai mollato tutto, 4-4-8 e te ne sei andato. Stiamo a parlare della nazionale italiana, non di uno, di un club, dai, imprecisato, indefinito, indeterminato. C'è un qualcosa di netto, cioè tu te ne sei andato, hai mollato la nazionale italiana per andare alla nazionale dell'Arabia Saudita. Poi sei tornato, la gente dice, fa come te pare.
0: No, però è tornato, lo hanno chiamato, lui è tornato.
1: Ma per carità, però la gente dice, no, dovevi dire no, perché non è che te manca l'aria per respirare. Questo è un po' il tema di fondo, non è un discorso dei soldi, delle cose, però è un discorso di prestigio. Magari ci sono tanti allenatori che sognano di allenare la nazionale azzurra, non ci riescono, bravi come lui, e alla fine la gente rosica perché dice, perché è toccato a lui il ritorno? Io non sto col... ti sto dicendo cosa pensa la gente.
0: No, ma
1: e secondo me non è rispettabile, cioè no, non è che uno può dire guarda,
0: non c'è
1: che
0: dubbio.
1: Dici o che non la pensi,
0: no, ma sul rispetto non c'è dubbio.
1: Poi la penso come te, mettiamoci un punto, andiamo avanti, forza azzurri, e che Dani Mancini possa vincere.
0: È giusto che ognuno la pensi come
1: però
0: vuole,
1: però non è che è un colpo di spugna, dai vabbè, ma che c'è, vabbè, che è successo? No, è successo qualcosa e
0: ma lo sa,
1: e te lo porti
0: lui
1: dietro,
0: ma lo sa,
1: cioè non
0: lui
1: è che dici via, colpo è di spugna e finisce tutto, no, te lo porti tutto sempre e comunque dietro, cioè, secondo me
0: sì, lo sa pure lui, secondo me non è,
1: non lo so se ha capito che una cosa che si porterà dietro per parecchio tempo. Io credo che questa cosa qua
0: se la porterà dietro per tanto, lo sa, secondo me. Quindi credo che cercherà con il lavoro, non dico di conquistare queste persone, non le conquisti, però di farsi un po' accettare.
1: Se c'è una fondazione a suo nome che possa aiutare il settore giovanile scolastico azzurro, sarebbe una mossa straordinaria che potrebbe mettere tutti d'accordo. Visto che si parla di giovani, visto che ci riempiamo la bocca, lo stato qua, fa una fondazione sua particolare, oppure un'iniziativa, la fa sapere a tutti quanti, e allora la cosa un po' diventa, no? Dice, allora c'è qualcosa, però non ho visto questo tipo di azioni, capito?
0: Allora, sentiamo un altro messaggio, dai, vai.
4: Salve Francesco da New York, io sono molto d'accordo con il messaggio precedente per quanto riguarda Mancini. Sì, si può perdonare, gli sbagli si possono fare, però abbandonare la nazionale italiana 2 settimane prima, che poi a noi, io penso che ci è costato il mondiale, anche per questo, è difficile da ingoiare. Comunque grazie di tutto, Francesco da New York.
0: Ciao Francesco. Saluto a tutti coloro che ci seguono da lontanissimo. E vai, dice Ube, ci scrive: sono molto curioso di vedere come finirà la vicenda City vista la sentenza di oggi. Vediamo, i rischi li abbiamo letti, vediamo che succederà. E questo perché secondo me poi le regole vanno rispettate, non è perché tu c'hai i soldi puoi fare come ti pare.
1: A proposito,
0: occhio anche qui da noi, in Italia. E dai, andiamo con un altro messaggio.
5: Direttore Vicari, buongiorno Stefano.
1: Ciao,
5: e buongiorno ai suoi ospiti.
0: Buongiorno.
5: Certo che l'Italia è l'emblema del razzismo, l'emblema. In prima fila ci siamo noi italiani. Perché in Germania un ragazzo che nasce in Germania, anche se ha tutti e due i genitori stranieri, diventa automaticamente tedesco e lo fanno giocare in tutte le squadre ed è tedesco al 101%. In Italia ancora retrogradi, certa gente bisognerebbe
0: buono, fare... buono, lo salvo. Però ti devo dire, cioè, nel senso, c'è difficoltà, c'è un po' di sottocultura, questo l'abbiamo detto, però qualche passo si sta facendo.
1: Sì. Quindi, e Mancini questo è molto bravo.
0: E quindi...
1: Perché convoca... Cioè, non è che, ecco, non c'è questa sottocultura.
0: Sì, sì, sì. Qualche passo si sta... Siamo in ritardo rispetto a... Però un passettino piano piano si sta facendo.
1: Poi se uno critica, per dirti, Gnonto... Perché sempre lì, ecco, un altro tipo di discorso. Certo. Diciamo, ah, perché di Gnonto? Perché no, perché magari ha giocato male.
0: Ma quello...
1: voglio dire, adesso non esageriamo.
0: Non esageriamo, se no parliamo più di niente, insomma. Quindi
1: adesso ho fatto un nome, perché è stato nelle precedenti
0: noi la critica la facciamo a prescindere, non è che...
1: È clamorosa la convocazione di Gnonto, no? Quindi... Però non è che si discute. Poi, tra l'altro, a Firenze sta facendo benino, quindi non ci devono essere pregiudizi, in un modo o nell'altro, ma non ci devono essere pregiudizi anche nel giudicare una prestazione di un ragazzo... Che magari anche, no?
0: Vedi, io non sono d'accordo su Francesco di una cosa, no? Che ci scrive: ciao ragazzi, io concordo con chi sostiene che in Italia si tende troppo a minimizzare. Mancini non meritava la chiamata, che vinca, ma che non pretenda di essere tifato. Ma non è che bisogna tifare Mancini, bisogna tifare la nazionale.
1: Lo so, però poi c'è lui che siede in panchina.
0: Ho capito, però tu tifi l'Italia.
1: Io certo, io pure sostengo l'Italia di Mancini e quindi sostengo l'Italia.
0: Lui è il CT,
1: però anche questa osservazione del nostro ascoltatore è corretta, cioè non deve pretendere d'accordo. Perché nessuno tiferà.
0: No, ma lui non pretende, noi che dobbiamo tifare l'Italia.
1: No, però lui giustamente si augura, tanto vinciamo, poi mettiamo tutte le cose a posto. Secondo me in questa circostanza non è così agevole uscirne fuori, Marco. Tu dirai che vabbè, ma ne abbiamo viste tante. Di queste non, questa è particolare.
0: Vabbè, io...
1: Poi per carità, ognuno ha la sua opinione, ma questa... E ti sto parlando, cioè sto analizzando i fatti, cioè per il perché di questo dissenso nei confronti del Mancio, che non è il mio, perché a me sinceramente sono d'accordo con te, mettiamoci un punto e andiamo avanti. Però lo rispetto, cioè un punto di vista che lo che rispetto,
0: ma
1: e che Mancini deve considerare,
0: senso.
1: Perché non è una cosa,
0: ma questo è
1: non c'entra niente la morale qua, cioè è un discorso che il tifoso, diciamo maggior parte del tifoso italiano, dice: non ti meritavi di tornare.
0: Sì, ma
1: cioè non è che non ti meritavi di tornare perché ti sei comportato male, no, perché non hai raggiunto dei risultati. Lascia perdere il fallimento che non siamo andati alla qualificazione, lascia perdere il trionfo a Wembley, cioè tu per come ti sei comportato non meritavi di tornare. Questo è il pensiero del tifoso italiano, e se no facciamo tutti capisci? Ecco il discorso perché rispetto questo tipo di opinione, perché è molto sottile ed è difficilmente attaccabile anche qua, quindi va rispettato, però, anche se non sei d'accordo.
0: No, ma però scusami, qui non è una questione di rispetto, tutti possono esprimere un'opinione, rispettiamo tutte le opinioni, però uno può essere non d'accordo, no, quindi non vuol dire non rispettare. Come loro non sono d'accordo con quello che diciamo,
1: no,
0: possiamo
1: però,
0: essere d'accordo. Io non tifo Mancini,
1: no, però quando tu
0: tifo
1: dici
0: la nazionalità,
1: voglio vedere, tutti quanti avrebbero fatto la stessa cosa, avrebbero preso i suoi soldi, poi
0: avrebbero
1: sarebbero tornati
0: tutti
1: in nazionale. No, secondo
0: avrebbero
1: me no,
0: barcollato tutti.
1: Qualcuno non l'avrebbe fatto,
0: non lo so.
1: Qualcuno secondo me non l'avrebbe fatto.
0: I soldi...
1: Probabilmente, non lo so. Cioè, non è che...
0: Però per carità, c'è pure chi ha fatto
1: magari
0: scelte...
1: Magari ti vai a prendere i soldi, però poi non torni alla nazionale perché ti sei comportato.
0: Poi sai, sono questioni che sono molto personali, cioè ci devi stare poi dentro. E...
1: Ma scusa, come fai a rifiutare una panchina all'Italia? Dopo 4 anni, dopo 3 anni.
0: Apposta, no, ci devi
1: allora,
0: stare dentro, no? Però, certo. Ma in tutte le scelte, sì. Tutte le scelte bisogna... E poi viverle. Da fuori si fa presto a dire no, sì, che può essere un'idea, cioè tutti noi abbiamo dei
1: guarda,
0: principi, delle
1: discorso,
0: idee.
1: Allora,
0: poi
1: siamo
0: dopo
1: d'accordo,
0: ti devi trovare concretamente dentro delle
1: situazioni. Però Marco mio, guarda, devi essere più convincente, non tu, dico, ma nelle
0: certo.
1: Scuse. Serve un'azione, non tanto una parola, un diciamo così, scusate, perché se chiedi scusa vuol dire che hai sbagliato.
0: Certo,
1: perché devi chiedere scusa? Vuol dire che hai sbagliato.
0: Ma lui l'ha detto però che ha sbagliato.
1: Però non basta. Non è sufficiente, serve un'azione in più. Che cosa? Adesso ho buttato lì un qualcosa che possa dire: vabbè, allora sei scusato, adesso sei scusato veramente. Finché non farà un passaggio successivo, la gente penserà sempre che sono state scuse formali, di circostanza. Cioè, perché voglio dire, io posso dire: mi sono comportato male, chiedo scusa, poi finisce lì. No, fammi vedere se veramente ci tieni e se è stata una cosa che ti ha toccato. Magari lui dice: io giocando bene, vincendo le partite, questo è ecco, pago il risarcimento di un danno, diciamo così, sentimentale. Però la gente non si accontenta.
0: Allora, Maurizio scrive: basta vedere già stasera stadio olimpico semi vuoto. Perché ti aspettavi di vedere 80.000 persone stasera?
1: E secondo te perché semi vuoto?
0: Non lo so, io credo che ci siano molti problemi in questo momento. Molti problemi. Basta vedere a quanto sta benzina e il gasolio.
1: Ah, tu dici per arrivare
0: no,
1: allo stadio?
0: No, io dico che cominciamo a farci anche delle riflessioni che il calcio deve cominciare a prendere in considerazione anche questo.
1: Vabbè, allora... Certo, ci sono
0: adesso. A lungo andare. Perché stiamo arrivando a dei livelli... Poi è facile chiedere da Zonne, chiede abbonamento, aumenta abbonamento.
1: Sono d'accordo.
0: E quell'altri chiedono abbonamento e fanno abbonamento. Quell'altri chiede abbonamento. E poi vai a fare il gasolio la mattina, dici, cavolo, mo che faccio? La ferma la macchina?
1: Tu dici, c'hai meno gioia e entusiasmo di parlare
0: sì,
1: di calcio. Dopo.
0: Sì, secondo me questo incide molto a lungo andare. Incide molto.
1: Chiama il
0: poi,
1: chiama il mancio, ti fai pagare
0: la benzina. Che poi noi chiediamo ai tifosi, andate in trasferta, andate a seguire le partite, andate di qua, andate di là. Mettiamo le partite tutte le settimane, tutti i giorni. Però... Guardate che questi sono dei problemi, che cominciamo a pensare che potrebbero essere da qui in avanti sempre più grossi. Perché hai sentito che ha detto un politico?
1: Chi ha detto?
0: Arrangiatevi.
1: Chi l'ha detto?
0: Ci dobbiamo arrangiare.
1: Chi l'ha detto?
0: Ha detto non ci sarà né calo della benzina, né calo del gasolio, né calo dell'energia elettrica. Fatevene ragione, arrangiatevi. Arrangiamoci, in Palomè.
1: Da mo che ci siamo.
0: Capito? Però noi parliamo di calcio e ci divertiamo e vogliamo continuare a farlo, però poi c'è pure la realtà della vita di tutti i giorni, quindi meno male che noi parliamo di calcio, che proviamo a divertirci parlando di sport. Comunque dai, stasera io la vedo
1: stasera forza azzurri,
0: sempre. Su questo non c'è dubbio, su questo
1: la
0: non c'è
1: nazionale
0: dubbio.
1: Di Mancini.
0: Ci abbiamo un ultimo messaggio, prendiamolo dai, abbiamo sforato un minutino.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Nunzio. Ascolta, io non riesco a digerire la cosa che ha fatto Mancini. Ti abbandona nell'attimo dove andare ai mondiali e poi rientra nella nazionale di nuovo e l'ha presa in giro per tutti gli italiani. Vedi oggi lo stadio è metà vuoto e metà pieno. Se non era un allenatore, oggi c'era l'Olimpico strapieno. Ti rendi conto? Un saluto da Piombino, Nunzio. Ciao.
0: No, ma io capisco il sentimento che c'è adesso. Quindi...
1: Guarda, ci sono due sentimenti. Ci sono quelli proprio che aspettano la nazionale in maniera spasmodica e altri proprio che non vedono l'ora di dire, ma chi se ne frega la nazionale.
0: Sì, sì.
1: E sono 50, diciamo così, 60 quelli che non gliene frega niente e 40 quelli che ne frega. In più c'è questa cosa qua, di questo caso di cui hai parlato prima fuori, e questa cosa di Roberto Mancini che un po' non se ne riesce a uscire fuori. Io mi auguro che poi alla fine si superi questa cosa qua, però non sono d'accordo con quello che dice, tanto passano 2 anni e non te lo ricordi più. Secondo me invece sta gente se lo ricorda.
0: No, ma se lo ricordano ed è giusto pure che insomma uno ci
1: perché ha infastidito, capito? Ha infastidito.
0: No, ma guarda poi che pure a me ha infastidito all'epoca, io l'ho criticato tantissimo.
1: Io
0: però
1: non
0: a un certo
1: tanto.
0: Punto no io lo criticai perché per il gesto che fece non
1: io,
0: tanto...
1: io invece discuto il fatto che le scuse non debbano essere formali, cioè che ne so, ho detto, ho fatto una battuta,
0: tu puoi vedere qualcosa di concreto,
1: magari alleni gratis o adesso esagerato, però insomma siamo lì
0: gratis.
1: tu lo immagini. Ma... no gratis però una cosa vabbè, simbolica dai,
0: sì. Rimborso spese, dai.
1: Sarebbe stata una cosa clamorosa. Sarebbe stato diventato l'idolo azzurro.
0: Va bene. Poi c'è chi dice Mancini si è dimesso mentre Gravini è rimasto.
1: Cosa,
0: tutte le colpe su Mancini. Spero che la squadra reagisca in positivo. Stadio semivuoto, costa troppo. Scrive Giuseppe. Vabbè, dai, vediamo la partita stasera, poi la commenteremo.
1: Va bene, dai.
0: Stefano, come sempre ci vediamo lunedì.
1: Lunedì, ciao.
0: Saluto
1: tutti.
0: A tutti, grazie a tutti. E noi ritorneremo puntuali lunedì a partire dalle 13.
7: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti temi legati al campionato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo del Bologna in particolare all'inizio del nostro programma, ma anche dell'Inter. Lo facciamo attraverso questo collegamento con Paolo Stringara, ex capitano del Bologna. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo un po' del Bologna e ti chiedo se sei rimasto sorpreso del fatto che con Tedesco in panchina la squadra non sia riuscita a decollare, abbia avuto tutti questi problemi che poi hanno portato all'esonero dell'allenatore.
1: Sì, sorpreso sì, perché chiaramente non conoscendo benissimo Tedesco, non solo io ma tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi si sa, nel calcio non hai molto tempo e quindi niente, non avendo avuto una partita, una partenza, delle partite troppo felici, niente, è stato esonerato, è arrivato Palladino e io spero che funzioni un po' meglio di Tedesco e che abbia sicuramente un po' più di tempo per potersi esprimere.
0: Ecco, Palladino secondo te è l'uomo giusto per questo Bologna, lui che arriva dalle esperienze con la Fiorentina, con l'Atalanta, insomma anche per lui è un'esperienza quella con il Bologna importantissima per il prosieguo della sua carriera.
1: Ma io penso che Palladino ha fatto benissimo a Monza, ha fatto bene alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso all'Atalanta perché è subentrato in una situazione, no, di disagio dopo l'esonero di Juric e quindi secondo me ha fatto bene sempre dove è stato. Quindi cioè, il punto di domanda è come mai negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 squadre. L'unica cosa è quella lì. Per il resto secondo me Palladino ha fatto dei buoni lavori assolutamente dove è andato. Quindi spero che a Bologna riesca un po' a raddrizzare un po' questa barca, perché come poi in diversi anni è stato a Bologna, l'inizio non è mai stato brillantissimo sia per Thiago Motta che per Italiano. Poi però gli allenatori sono riusciti a raddrizzare, no, la situazione. A Tedesco non è stato dato la possibilità, non è stata data la possibilità neanche il tempo di poterlo fare, quindi spero che lo faccia Palladino assolutamente.
0: E Palladino secondo te fa bene a virare sulla difesa a 3? Ci vuole del tempo per digerire questo tipo di cambiamento, però c'è la sosta, adesso secondo te, ecco, può essere il momento giusto per provare a fare questo cambiamento?
1: Sì, anche perché il Bologna poi negli ultimi anni ha giocato sempre, quasi sempre a 3, e quindi voglio dire, sarebbe un ritorno, no, alle origini, e quindi secondo me anche una cosa un po' più collaudata, un po' più già conosciuta, e quindi secondo me poi lo saprà Palladino cos'è che deve fare, a seconda anche dei giocatori che avrà a disposizione, che ha a disposizione, quindi ti ripeto, secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che ha fatto anche dei buoni risultati. Con il Monza ha battuto la Juventus, quindi voglio dire, è anche uno che riesce a fare degli ottimi risultati. E quindi io ho tutta la fiducia di questo ragazzo, in questo ragazzo ripongo tutta la mia fiducia e spero che riesca a sollevare le sorti rossoblù.
0: Naturalmente poi c'è anche da dire che il mercato non è stato probabilmente quello che tutti si aspettavano, rispetto agli ultimissimi anni è stato un po', diciamo così, meno soddisfacente.
1: Ma io penso, senti, che a Bologna negli ultimi anni il mercato è stato fatto bene, nel senso che sono arrivati dei giocatori semisconosciuti, perché Zirkzee, ok, arrivava dal Bayern Monaco, e poi c'era Castro, e poi ci sono stati Dominguez, dei giocatori che sono arrivati, no? E non erano dei top player, però hanno reso molto bene, sono stati venduti a delle cifre importanti. E quindi mi aspetto anche, no, che no, non solo che ripeto, che Palladino faccia funzionare tutti i giocatori che ha a disposizione, ma anche la società riesca a capire se c'è magari bisogno di ritornare sul mercato, no, di riparazione che ci sarà a dicembre, e lo faccia. Però le squadre si fanno, lo sappiamo bene, si fanno a marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi andare poi sul mercato di riparazione è sempre un terno all'otto, a parte la Roma, con il centravanti
0: Sì.
1: che ha trovato incredibile, no? L'anno scorso Malen ha fatto delle cose incredibili, però sai, succede poche volte, ma non penso che sia il caso del Bologna. Il Bologna quest'anno così non avrà delle mire, no? Di Champions, non avrà delle mire di un campionato eccezionale come sono stati gli ultimissimi, però penso che alla fine farà il proprio dovere e darà delle soddisfazioni ai tifosi rossoblù.
0: Ecco, a proposito di singoli, Orsolini e Bernardeschi sembrano essere i giocatori intorno ai quali il Bologna deve puntare, no? Deve provare.

0: focalizzo la mia attenzione in quel reparto lì e magari rispetto alle ultime annate forse qualcosina manca, un giocatore che possa prendere definitivamente in mano il centrocampo con molta personalità, un giocatore che detta i tempi. Ferguson lo sta facendo, non è nato come giocatore di quel genere lì, di quel tipo lì. E quindi magari un regista vero che faccia funzionare, che faccia girare, che detti i tempi alla squadra, forse manca.
1: L'Inter invece, a tuo parere, resta ancora la favorita per lo scudetto? Ovviamente in questo momento c'è anche la Roma in testa alla classifica, c'è la Lazio, però ecco, l'Inter la vedi con una marcia in più in generale?
0: Ma c'è anche la Roma, quest'anno c'è anche la Roma, quindi Roma e Inter secondo me sono le due squadre che hanno in questo momento, perlomeno in questo momento, qualcosina in più delle altre. Le altre mi riferisco alla Juventus, al Napoli, al Milan, alla Lazio anche, però secondo me la Roma e l'Inter sì, qualcosina in più l'hanno. Abbiamo visto nello scontro diretto la Roma un ottimo primo tempo, l'Inter reagire con Lautaro in grande spolvero. E secondo me c'è proprio consapevolezza, no, da parte dell'Inter della propria forza. E questo qui è quello che Kivu è riuscito a tirare fuori da questi ragazzi, da questi giocatori. Abbiamo visto tante partite, diverse partite, l'Inter è andato sotto anche di 2 gol, con l'Udinese in casa, a Madrid, a Roma, in 2 occasioni è riuscita a risalire la china, nell'altra secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna perché poteva arrivare il 2-1 un po' prima a Madrid e forse avremmo visto, avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no? Di poter risistemare, di rimettere in sesto una partita magari nata male, secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori, chiaramente.
1: Andando invece a fare una riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento, dopo 5 giornate, un punto soltanto conquistato dalla squadra di De Rossi, che adesso, insomma, deve rialzarsi velocemente. De Rossi è stato anche in bilico, però poi alla fine, la dirigenza ha deciso di, dargli ancora un'ulteriore chance contro la Fiorentina il 10 di ottobre.
0: Sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo, no, talento, l'ha fatto vedere al giocatore, lo sta facendo vedere da allenatore, una grandissima determinazione, una grandissima, anche un grandissimo carisma perché è un giocatore, è un campione del mondo, è un giocatore che ha fatto una carriera buonissima, nessuno può parlare, no? Di De Rossi come di un giocatore o di un allenatore che non dà tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro che poi ci sono i risultati nel calcio. Purtroppo ci sono i risultati, ci sono le partite e è evidente che i risultati determinano poi, no? Il bene e il male di una squadra e di un allenatore di conseguenza. Quindi spero perché è un giocatore, non so, così parlo cronologicamente, mi assomiglia per come giocavo io, nella mia maniera di giocare. De Rossi l'ha fatto chiaramente, no? A altri livelli, è molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io, quindi c'è anche un legame di simpatia che ci unisce e quindi spero che riesca a venirne fuori.
1: Vedremo. Paolo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie a voi. Volevo solo ricordarvi una cosa. Ieri
1: Certo.
0: sera abbiamo fatto una partita qui a Livorno, vecchie
1: Certo.
0: glorie del Livorno contro vecchie glorie del Bari. Ieri
1: Certo.
0: era il
1: Per
0: 24
1: ricordare
0: settembre,
1: soprattutto Igor
0: Igor
1: Proti.
0: Protti, 59esimo compleanno sarebbe stato di Igor Protti. Anzi, lo è stato perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti. E ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo di Igor, e questo mi fa piacere ricordarlo perché è stato un grande e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato ieri sera. Ciao
1: Eh sì, giusto sottolinearlo. Grazie a Paolo Stringara.
0: a tutti, ciao Lorenzo.

0: Dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara facciamo il punto della situazione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno deluso. È il caso dell'Atalanta che in effetti non è riuscita ancora a decollare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Filippo Davide Di Santo.
1: 6 punti in 5 partite per l'Atalanta all'insegna di una parola chiave, ricostruzione, un aspetto già preventivato, già citato dalla stessa società, dallo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli e ovviamente da una squadra che deve imparare un nuovo modus operandi, seppur la mentalità sia quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere. Ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere, quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, anzi 3 sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima tra l'altro contro la Juventus, che hanno destato qualche dubbio soprattutto per quanto riguarda la critica. È una squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Bellanova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contro i bianconeri ha trasferato il pareggio, però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Servono i gol, serve ovviamente creare più qualità offensiva su tutti i Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Nicola Christovic, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin Deron, e una difesa che ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen nei prossimi 2-3 mesi, avrà modo di riadattarsi nella maniera migliore possibile, senza appunto dimenticare il leader Marco Carnesecchio, autore di tantissimi interventi che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio Sarri l'ha detto, serve anche personalità, una sosta che ovviamente può far bene al netto dei 13 giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, però dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara contro il Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
0: Ci si aspetta di più anche dall'Udinese che tra l'altro in questi giorni ha ingaggiato niente meno che Alaba, svincolato, e vedremo se saprà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra allenata da Runjic. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
2: Avvio di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese per quello che è stato il percorso dell'Udinese, che ha chiuso queste prime 5 giornate di campionato con 4 punti fatti e che sono arrivati dalla vittoria contro il Monza e dal pareggio contro il Como, poi 3 sconfitte consecutive per un Udinese che quest'anno rispetto al biennio scorso punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quello che è il gioco di Mister Costa Runic, che ha sempre chiesto una linea difensiva alta e una squadra in grado di effettuare un pressing in tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 stiamo vedendo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di dominare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse, e che sta cercando di produrre molto di più, e questo sicuramente ha portato a un Udinese che porta che fa vedere un gioco più spettacolare a tratti. È riuscita per esempio a pareggiare contro il Como giocandosela alla pari e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Camarà, come quelle di Ekelenkamp, che ha avanzato dal ruolo di mezzala a quello di trequartista, sta raggiungendo il culmine della sua maturazione. Dietro a Bankua è tornato dal prestito al Watford con una maturità decisamente importante, tanto da essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale nell'economia dell'Udinese a livello di retroguardia come Christensen. Cosa ha mancato? È mancato un po' l'equilibrio tra le varie fasi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque Udinese ha dovuto rinunciare a tratti a Zaniolo, a Davis, a Solé, giocatori di tutta l'asse centrale sostanzialmente, più altri giocatori importanti magari per le rotazioni nelle reti di Runjic come Palma, come potrebbe essere il giovane Arizala per far rifiatare gli esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di gioco creata, sia dietro perché spesso la squadra friulana, tra defiance e sbavature di ragazzi come Bosse, come Cabasele, come anche lo stesso Miller, come anche un giovane come Miller, ha preso gol abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare di più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modulo, questo nuovo modo di intendere il gioco di Rooney Age.
0: Una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato è senza dubbio il Frosinone di Alvini, ha ottenuto anche vittorie prestigiose, quella contro la Fiorentina, quella con il Como. È un Frosinone che piace e allora scopriamolo meglio attraverso le parole del nostro corrispondente Stefano Martini.
3: Sosta per le nazionali anomala per il Frosinone con mister Alvini che non è abituato ad avere così tanti assenti, ben 14 i nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale Under 21, 1 dalla nazionale Under 20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno è già sceso in campo, altri lo faranno nelle prossime ore. Il tecnico giallazzurro comunque con il gruppo a sua disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione, perché è vero sì, un inizio di stagione con 10 punti in 5 partite il Frosinone non l'aveva mai fatto in Serie A, ma c'è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno ancora di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non starà fermo in questa sosta affronterà il Benevento in amichevoli il prossimo 2 di ottobre.
0: Parliamo anche di giovani, il calcio italiano che deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso la base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le sue parole.
4: Io stavo nella piazza, giocavo in piazza, giocavo in oratorio. Certo che adesso i bambini sono distratti da mille cose, hanno queste PlayStation. Ecco, io vorrei che giocassero in strada. Che magari qualche comune si riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove poter far giocare liberamente tutti questi bambini, sarebbe veramente meraviglioso.
5: Mister, le pesa questa incertezza sui vertici della FCC, tra oggi e cioè, le pesa un po' anche nel lavoro che svolge
4: nella programmazione? No, non mi pesa, né nella programmazione, noi andiamo avanti, io soprattutto sono uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto.
5: Mister, alle nostre spalle ci sono dei bambini che giocano, se vogliamo questo è il suo progetto, riportare i bambini in casa e le scuole calcio anche al prezzo più accessibile.
4: Sì, e qui dovrò parlare bene, so che sono stato invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare soprattutto la fascia dai 5 anni ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, docenti e cercare anche di dargli più soldi perché ci sono degli allenatori che prendono veramente pochissimo in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa, tantissimi anni fa, Boskov disse che in Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia, diceva che loro, gli allenatori più giovani, quelli che lavoravano con i giovani, erano quelli più pagati.
0: Dopo le parole di Ranieri siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Sono le 9:46 minuti di venerdì 25 settembre. Ovviamente parleremo tanto della nostra amata Serie C, perché è l'unico campionato professionistico in Italia che non si ferma, che ci terrà compagnia nelle prossime, ahimè, tre settimane, due weekend senza campionati per via degli impegni delle nazionali. Stasera l'Italia affronta il Belgio in Nations League, il nuovo secondo debutto di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale Azzurra, ma parleremo anche di questo magari nel corso della trasmissione. Noi ovviamente iniziamo sempre con gli amici di tuttoc.com e ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partirei da un tema un po' ricorrente negli ultimi giorni in Serie C, ovvero quello dei cambi in panchina, perché ci sono stati in queste prime sei giornate tantissimi cambi in panchina, molti proprio negli ultimi giorni. L'ultimo in ordine cronologico è quello della Giana, che sta aspettando poi il nuovo allenatore.
2: Sì, siamo già cinque cambi dopo sei giornate.
1: Sì.
2: Sono un numero impressionante, anche perché poi ci si riempie la bocca durante l'estate di progetti tecnici, di progetti a lungo termine, che poi a quanto pare durano il tempo di un paio di sconfitte. Forse quello della Giana è inaspettato per gli ultimi risultati, perché comunque la squadra veniva da un paio di pareggi dopo le quattro sconfitte iniziali, quindi diciamo che tutto sommato ci si poteva aspettare un minimo di pazienza in più, anche perché la Giana negli ultimi anni, dal 2022 fino a quest'anno, insomma, aveva sempre mantenuto la guida tecnica. È vero che i risultati di Chiappella e di Espinal tutto lasciavano indurre, tranne che un possibile esonero, però insomma, da una dirigenza che solitamente un po' più accurata con gli esoneri, ci si aspettava un po' più di prudenza, però evidentemente non è scattata la scintilla con Gambirasio. Quello, secondo me, più clamoroso di esonero è quello di Lopez al Guidonia, dove sicuramente c'è qualcos'altro dietro che non riguarda l'aspetto tecnico, perché obiettivamente la classifica del Guidonia mi sembra perfettamente in linea con le aspettative di inizio stagione, peraltro in Coppa Italia senza il famoso errore per il giocatore schierato avrebbe anche superato il turno. Però insomma, lì diciamo che l'allenatore può far ben poco. Detto questo, abbiamo possibilità di vedere qualche altro cambio in panchina anche nelle prossime settimane.
1: Esatto.
2: La cosa forse è ancora più preoccupante, perché insomma, se i numeri sono già questi, si va verso, credo a questo punto, se il ritmo lo manteniamo in questa maniera, il record di cambi in una stagione, e stiamo a settembre, neanche finito ancora.
1: E siamo all'inizio, forse era per questo il lapsus iniziale dei sei esoneri in sei giornate, perché siamo a cinque ufficiali, però c'è chi sta rischiando la panchina, e questa giornata potrebbe essere proprio determinante in un senso o nell'altro.
2: Sì, che stanno rischiando, in realtà ce n'è più di uno, ce n'è uno,
1: sì,
2: diciamo, che è finito un po'
1: in particolar modo,
2: un po' più nell'occhio del ciclone, perché sembra veramente all'ultima chiamata, che è Roberto Boscaglia a San Benedetto del Tronto. La Samp si gioca tanto contro il campo basso, cioè, o meglio, si gioca tanto, siamo sempre alla settima giornata, io ci tengo a ricordarlo,
1: esatto,
2: perché magari sembra che la stagione sia per finire domani, e se non si dà una sterzata immediatamente tutto precipiterà. Non c'è dubbio che non sia partita benissimo la San Benedettese quest'anno, ci si aspettava qualcosina in più, se non altro perché comunque Boscaglia la squadra l'aveva presa già lo scorso anno, quindi c'era anche un discorso di continuità tecnica. È penultima in classifica, non ha ancora vinto una partita, segna abbastanza, perché comunque sette gol li ha segnati, però subisce tanto, ed è un aspetto che a Boscaglia veniva anche imputato a Latina nella sua precedente esperienza, quella insomma di non aver sistemato adeguatamente l'aspetto difensivo. È chiaro che rischia molto in caso di ulteriore sconfitta e soprattutto c'è un elenco di possibili sostituti che sembra l'elenco telefonico di Roma degli anni 90 praticamente, quando ancora esistevano gli elenchi telefonici. Tra l'altro a San
1: Siamo
2: Benedetto del
1: vecchi,
2: Tronto c'è
1: Matte.
2: anche... Sì, esatto, noi purtroppo ci ricordiamo queste cose perché le abbiamo
1: Esatto.
2: vissute. Diciamo che a San Benedetto del Tronto c'è anche lì un altro chiamiamolo problema, insomma, un'altra possibilità di avvicendamento che non è solo quello in panchina, ma anche quello societario, perché Massi, diciamo, da più di un anno invoca aiuti, risorse esterne, soci e collaborazioni. Si sono avvicinati tanti nomi nel corso di questi mesi, di quest'anno e mezzo. L'ultimissimo nome, che sembra peraltro anche molto, molto interessato, quindi si parla anche, insomma, di una trattativa già avviata, è quella di Luca Gallo, che ricorderemo a Reggio Calabria, dove fece
1: Eh sì. Sì,
2: benissimo fino a un certo punto, però poi lasciò anche la squadra a Saladino. Non ricordo il personaggio a cui lasciò la squadra, e poi la regina di fatto è lì in dita da
1: sì.
2: quando l'ha lasciata in quelle mani lì.
1: Matteo, parlavi di sostituti, no? Prima di portarci sulle gare che ci saranno nel weekend, grazie fra l'altro alla Serie C che ci permetterà almeno di vedere un po' di calcio questo fine settimana. Parlavamo della Giana, abbiamo iniziato con la Giana con l'esonero di Gambirasio. Chi c'è in poll per sostituirlo?
2: Allora, i papabili erano Parravicini e Tacchinardi. Parravicini è qualche anno che non allena in Serie C. Tacchinardi è reduce da una bella stagione alla Pergolettese, perché poi tutto sommato la Pergolettese l'anno scorso si è salvata in maniera anche abbastanza facile. E sembrerebbe, insomma, che il preferito della dirigenza sia proprio Mario Tacchinardi. Quindi ci aspettiamo a breve il comunicato ufficiale, per quanto riguarda la Gian Erminio. Alla Samb, la lista, come dicevo prima, è veramente lunghissima, anche perché tanti allenatori, tra cui Braglia, Zauri, Stellone, sono stati avvistati, Prosperi, sono stati avvistati anche in tribuna. Ora, è vero che andare a vedere una partita non significa che necessariamente un allenatore sia in contatto con la dirigenza per una possibile sostituzione, anche perché soprattutto chi non sta allenando giustamente va a vedersi le partite anche per rimanere aggiornato.
1: Certo.
2: Certo è che anche sui giornali locali c'è veramente un elenco di, penso, 10-12 nomi accostati per l'eventuale post Boscaglia.
1: Matteo, vado a leggerti un'ufficialità che è arrivata adesso perché è un tema che a noi ci è molto caro, ovvero si parla di Serie D in questo caso, ma il Trapani ha deciso di esonerare Salvatore Aronica, cioè il comunicato ufficiale da parte del club siciliano, inizio difficile con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, ha deciso quindi di esonerare il tecnico ed ha scelto Giuseppe Misiti come nuovo allenatore del Trapani, quindi ti do anche quest'ultim'ora che arriva, che leggo ora da tuttomercatoweb.com, l'articolo del nostro Tommaso Maschio. Insomma, c'è stato l'esonero anche del Trapani, anche in Serie D a Trapani le cose non stanno andando benissimo. Vedremo poi quale sarà il futuro del club, che sappiamo tutto quello che è successo negli ultimi
2: No,
1: anni.
2: però,
1: Matteo, andiamo un attimo su. Sì, prego, vai.
2: vorrei sottolineare una cosa. Allora, Antonini prima aveva parlato di Corazzata che avrebbe stravinto il campionato nonostante la penalizzazione. Vabbè, lo conosciamo. Poi aveva detto,
1: Sì,
2: dopo
1: sì.
2: la prima sconfitta, che si erano giocati subito il jolly, perché non avrebbero dovuto mai perdere. Quindi alla prima sconfitta si erano giocati subito il jolly. Ora se ne sono giocati quattro, quindi ci sta che sono un allenatore. Però lui, dopo due sconfitte, aveva detto che, siccome ormai col rapporto con la piazza è inesistente, cioè non è neanche inesistente, è un continuo insultarsi a vicenda, aveva
1: Sì.
2: detto: spero di perderle tutte. Che io, un presidente che spera di perderle tutte, non ho capito che perché rimanga lì. Però a questo punto mi domando, visto che Aronica effettivamente stava realizzando quello che era il
1: Stava
2: progetto
1: perdendo
2: del
1: tutte.
2: presidente, cioè di perderle tutte perché esonerarlo. Però vabbè, le strade, le decisioni del
1: Noi
2: presidentissimo non vanno mai discusse.
1: gli vogliamo tanto, tanto bene al presidente Antonino. Si sta scherzando, ovviamente, cerchiamo un po' di sdrammatizzare una situazione complicata e dire poco quello che stanno vivendo i tifosi del Trapani, la città del Trapani è lo stesso club a cui auguriamo ovviamente di ritrovare la giusta serenità e tornare poi a essere protagonisti in campionato e magari tornare fra i professionisti. Matteo, andiamo avanti con ovviamente la giornata perché Si parte domani, partiamo dal girone A, perché il Cittadella capolista se la dovrà vedere con il Lecco, mentre l'Union Brescia ospiterà la Dolomiti Bellunesi. Due sfide casalinghe per le squadre che di fatto per adesso sono quelle lanciate, no? Verso questo testa a testa per la promozione. Cittadella Lecco, lo scorso anno sarebbe stata, diciamo, una gara da piani altissimi. Il Lecco quest'anno un po' peggio rispetto all'anno scorso, ma resta comunque una squadra importante.
2: Sì, non è partito benissimo il Lecco, soprattutto nelle primissime giornate non segnava proprio mai, però resta una squadra che secondo me se poi trova un paio di risultati giusti la ritroveremo lassù nei piani alti. Sono due partitacce, come si suol dire, sia per il Brescia che per il Cittadella, perché anche la Dolomiti è partita molto bene quest'anno rispetto all'anno scorso, dove comunque giustamente da matricola all'esordio assoluto in C
1: Daniela
2: aveva
1: promossa.
2: un po' stentato. Quest'anno sembra, insomma, aver trovato un po' la tara della categoria e penso che possa fare un ottimo campionato. Certo, il Brescia è in una posizione un po' più complicata perché è vero che siamo solo all'inizio, però il Cittadella le sta vincendo tutte e soprattutto questo è un girone in cui tolte due o tre squadre si fa fatica a capire contro chi possono perdere punti Cittadella e Brescia. Quindi farsela scappare troppo lontano il Cittadella per il Brescia rischia di diventare un problema serio. C'è da seguire anche, secondo me, importante da seguire a Novara Ospitaletto, perché intanto lo Spitaletto è un'altra bella sorpresa di questa stagione. Soprattutto starei, a proposito di panchine non proprio saldissime, starei un attimino attento, monitorerei un po' la posizione di Birindelli, che insomma anche lui a Novara non è partito proprio in maniera esaltante. Non ci sono voci di possibili esoneri, però insomma è una posizione
1: Teniamolo
2: che
1: lì.
2: seguire. Teniamolo lì, sì.
1: Teniamolo lì. Matteo, nel girone B invece lo Spezia capolista avrà un mese veramente di fuoco perché le incontra tutte. Si parte questo fine settimana con la sfida in casa del Pescara. Un Pescara che non ha iniziato il campionato benissimo, però è una squadra retrocessa. Il valore della rosa comunque è importante e sicuramente, come parlavamo prima dell'Ecco, appena riuscirà un po' a ingranare, sarà una delle squadre comunque di testa che lotterà per un piazzamento importante ai playoff. Insomma, parte dal Pescara. Che mese sarà questo per lo Spezia? Il mese della verità?
2: Sì, è il mese della verità sicuramente perché poi ha la Reggiana fuori casa e tra due, non quella dopo la Reggiana, al Ravenna, quindi diciamo che di fatto si
1: Ravenna,
2: fa
1: esatto.
2: tutti gli scontri diretti nel giro di un mese. A Pescara la situazione è molto più complicata rispetto a quella dello Spezia, se non altro proprio per un discorso d'entusiasmo, perché è vero che sono due squadre retrocesse dalla Serie B e soprattutto lo Spezia penso che non se l'aspettasse proprio nessuno. Però lo Spezia è ripartito con un progetto nuovo, è ripartito con Angelozzi, è ripartito con Turati, c'è tanto entusiasmo, tanti abbonati, insomma la squadra diciamo che viene sostenuta dal pubblico, è favorita da una partenza ottima, perché comunque la squadra è prima in classifica, e ha, secondo me, ha un mezzo match point per eliminare un'avversaria, perché se, è chiaro che se dovesse vincere a Pescara finirebbe a meno 11. Ora, è vero che questo non è il girone A dove, come ho detto prima, è difficile che le squadre di testa possano perdere tantissimi punti con le altre, perché qui le squadre forti sono veramente molte. Questa è quasi una B2. Però finire a meno 11 a fine settembre, insomma, e non lo so come si
1: È
2: recupera un
1: tosta.
2: distacco del genere, soprattutto perché poi non hai solo lo Spezia a cui recuperare i punti, ma lì in mezzo c'è la Reggiana, c'è Ravenna. Ci sarà, mi auguro, anche il Perugia che non sta facendo benissimo, ma è comunque una squadra forte. Ci sarà qualche possibile sorpresa, penso al Livorno, lo stesso Grosseto se regge finché regge questo ritmo. Quindi Pescara Spezia è molto più decisiva per il Pescara che non per lo Spezia.
1: Chiusura flash con il girone C, dove le big, a parte il Bari, stanno stentando. Vedremo se sarà un turno favorevole per Salernitana e Catania per poter quantomeno cercare di accorciare sulla vetta.
2: Sì, non hanno avversari probabilmente proprio facilissimi, soprattutto il Catania, che a Caserta rischia tanto, anche perché la Casertana, e lo dico, lo avevo già detto, lo ripeto proprio per bruciarmi
1: è vero.
2: il pronostico, ma secondo me è una squadra che può essere la mina, non dico la Juve Stabia di qualche stagione fa, ma può essere comunque una bella mina vagante, pericolosa per tutte le squadre di testa, non solo in ottica playoff, ma anche in ottica promozione diretta. Quindi a Caserta non se la porta di certo da casa al Catania. Più facile, almeno sulla carta, la trasferta della Salernitana a
1: Sì.
2: Crotone, perché comunque il Crotone è una squadra completamente rinnovata, ha delle difficoltà oggettive legate anche e soprattutto a questioni extracampo. Però, insomma, diciamo che sulla carta è molto più semplice l'appuntamento del Crotone e della Salernitana, anche più semplice ancora se proprio vogliamo andarla a vedere nella sua totalità, la partita del Bari. Il Cosenza, a me
1: Sì,
2: dispiace per
1: Bari è una grossa
2: Pupinelli perché è un
1: occasione.
2: allenatore che stimo, un allenatore preparato, un
1: Sì.
2: allenatore giovane che ha fatto benissimo le primavera, però francamente non capisco perché si è andato a infognare in una situazione del genere che
1: Sì,
2: si sapeva
1: una
2: benissimo che sarebbe
1: situazione
2: andata così.
1: molto, molto, molto complicata. Matteo, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Ovviamente ti ringrazio per essere stato qui con noi.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, e per fortuna succederà tanto, perché nel weekend si giocherà ancora, la Serie C non si ferma ovviamente, ci saranno delle gare rinviate perché alcune formazioni hanno più di 5 giocatori convocati in nazionale, quindi possono chiedere alla federazione di rinviare la propria partita, e così è successo per alcune squadre, soprattutto le formazioni under 23. Dicevamo, si scende in campo, si parte domani con tante gare, si parte alle 14:30. Nel girone A abbiamo Gian Erminio Provercelli, Lumezzane, Folgore Caratese, Pergoletese Trento. Nel girone B, sempre alle 14:30, Pineto Grosseto e Torres Vado. Nel girone C, allo stesso orario, Crotone Salernitana. Poi alle 17:30 torniamo al girone A, Desenzano Juventus Under 23, Novaro Spitaletto, Livorno Pianese per quanto riguarda il girone B. Poi parleremo del Livorno, di un evento che c'è stato ieri sera. E nel girone C, Bari, Cosenza e Picerno Cerignola. Poi le gare delle 20:30, Cittadella Lecco, è importante per il Cittadella capolista nel girone A, San Benedettese Campobasso, sfida di cui parlavamo prima con Matteo Ferri, decisiva in un senso o nell'altro per il tecnico della Samb, Roberto Boscaglia, che in caso di sconfitta potrebbe lasciare la panchina del club di San Benedetto del Tronto. E nel girone C, Cavese Savoia. Parlavamo del Livorno perché ieri è stata una giornata importante nella città toscana, perché sarebbe stato il 59esimo compleanno di Igor Protti, scomparso qualche mese fa all'età di 58 anni, dopo una lunga e brutta malattia. Livorno lo ha voluto ricordare, Livorno e Bari insieme lo hanno voluto ricordare, ma soprattutto Livorno, quella che è stata la sua città adottiva, lo hanno ricordato prima con il largo Igor Protti, che è il nome del piazzale davanti allo stadio, poi una targa dedicata nella curva con tanto di QR code da poter inquadrare e che riporta poi alle giocate più belle, ai gol più belli di Igor Protti con la maglia del Livorno, e poi un'amichevole che si è disputata al Picchi ieri sera fra le vecchie glorie di Livorno e Bari, vinta 5-3 ovviamente dal 5-3 da Livorno, ma ovviamente il risultato passa in secondo piano perché è stata una serata benefica in cui sono stati raccolti fondi per la ricerca, insomma una serata bella per ricordare un campione che non c'è più, un campione che è stato amatissimo nelle piazze in cui ha giocato, soprattutto Livorno e Bari. Fra l'altro il San Nicola di Bari, proprio mentre iniziava la partita fra le vecchie glorie a Livorno, il San Nicola a Bari è stato illuminato di bianco e di rosso proprio in onore, per ricordare lo zar scomparso, come dicevamo, a 58 anni. Ieri è stata una bella serata per ricordare un campione amatissimo da tutti i suoi tifosi, quelli del Livorno e quelli del Bari. Allora andiamo avanti, facciamo una cosa, andiamo a sentire, chiedo l'aiuto in regia, come dicono, sembra essere un quiz a premi, no? Chiedo invece l'aiuto in regia. Andiamo a sentire invece le parole del tecnico del Trento, Tabbiani, che ha parlato in conferenza stampa. Un Trento che comunque lì è partito bene, ancora imbattuto, 3 sconfitte e 3 pareggi, non sarà probabilmente una delle due squadre che potrà lottare per la promozione diretta, ovvero Union Brescia e Cittadella, almeno quello sulla carta di questo avvio di stagione, ma è una squadra che ha sempre fatto bene e sta continuando a fare bene. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani.
1: Buongiorno mister, siamo all'antivigilia della partita di campionato in trasferta contro la Pergolettese, le chiedo come arriva la squadra a questo match di campionato.
2: Arriviamo sicuramente bene, che abbiamo fatto una buona gara, ma più che altro arriviamo da un buon periodo. Come dopo la Giana dovevamo ripartire subito cancellando, la stessa cosa deve capitare adesso. Il campionato è lungo e non bisogna vivere sulle onde di belle prestazioni o brutte prestazioni, ma vivere cercando sempre di migliorare e cercare di ottenere il meglio dalla partita successiva.
3: Buongiorno mister, ti chiedo se su cosa hai lavorato in settimana, se sull'aspetto più mentale, cioè tenere la squadra che non si carichi
2: Esalti.
3: troppo, insomma, dopo un risultato così e dopo una prestazione così, o se ci sono degli aspetti che anche tecnico-tattici sui quali vorresti che la squadra facesse ancora un piccolo step in più.
2: Ah, non abbiamo avuto molto tempo per lavorare perché comunque è l'ultima parte di questo periodo molto intenso, no? Dall'inizio del campionato ad oggi un po' tutte le squadre siamo andati a giocare molte partite, è l'ultima e poi si inizierà a lavorare. Io sotto l'aspetto mentale penso e spero di non sbagliarmi che ho una squadra pronta per poter ripetere la prestazione che abbiamo giocato lunedì. Ripetere vuol dire essere attenti, propositivi, essere comunque con l'atteggiamento giusto. Per cui si è solo detto che stiamo facendo un buon percorso, si è detto che dobbiamo sicuramente continuare. Ovvio che vedendo la partita di lunedì abbiamo fatto pochi errori. Poi ci sono delle partite dove qualche errore lo devi fare, ma l'importante è cercare di andare sempre a correggere o a migliorare determinate cose. Rispetto alla partita di lunedì vorrei rivedere la stessa partita, ma magari può diventare difficile ripetere sempre partite ad altissimo livello, ma bisogna avere l'identità e i concetti che hanno i ragazzi per poter fare la partita giusta, sapendo di andare ad affrontare una squadra che comunque non subisce gol da 4 partite, è molto solida e dobbiamo essere bravi anche a dare una svolta in questo momento alle partite fuori casa perché ci manca ancora la vittoria. È vero che ne abbiamo fatte solo 2, quindi non sono un numero incredibile, però dobbiamo cercare di fare questo step ulteriore in più che è quello di andare a prendere qualcosa di importante fuori casa.
4: Sì, ciao mister. In parte Luca mi ha rubato, rubato insomma, mi ha anticipato sulla domanda sulla concentrazione dopo il 4-0, quindi mi ha già risposto. Allora ti chiedo un'altra cosa. Domani potrebbe essere in un certo senso il prototipo della partita che tante volte vi troverete ad affrontare, no? Contro una squadra che è consapevole di essere magari inferiore, anche se è un brutto termine, dal punto di vista tecnico-tattico, e quindi si mette lì ad aspettarvi e specula su ogni tipo di atteggiamento, di cose, però questa squadra dal punto di vista difensivo, come tu hai ricordato prima, è sicuramente molto organizzata e anche maliziosa. Ecco, ti chiedo, il concetto di pazienza, quindi nel dover andare subito a cercare, ci avete lavorato? È lavorabile? È migliorabile? E a che punto siete?
2: No, deve essere sicuramente migliorabile. Penso che troveremo meno spazi rispetto a lunedì di partenza. Comunque la Provercelli ha provato a venire aggressiva. Hanno fatto una partita con il Brescia veramente intensa, la Pergo, con giocatori molto bravi a ripartire perché sugli esterni hanno giocatori molto veloci e tecnici, quindi dobbiamo essere bravi appunto ad avere pazienza, tutto allenabile e quella parte lì è molto allenabile. Bisogna solo cercare di capire quando è il momento giusto di affondare e non avere la voglia di subito andare perché può essere controproducente. Se vado a vedere nelle ultime gare, quando abbiamo visto con i video i ragazzi, l'hanno già iniziato a fare, tante volte iniziavamo da una parte, finivamo dall'altra e trovavamo poi la possibilità di mettere uno contro uno, comunque di avere più campo da poter attaccare e dobbiamo continuare a farlo, sapendo che le partite sono lunghe, che se dovesse crearsi una partita con una squadra che magari ci aspetta, bisogna essere bravi ne negli episodi, magari sfruttare ogni palla inattiva, cercare di concretizzare le occasioni che arrivano al più presto possibile, perché lunedì poi la partita è diventata in un modo perché abbiamo trovato gol subito, ma un'altra parte importante è che abbiamo fatto gol verso la fine del primo tempo, e che fosse finito 1-0 il primo tempo con tutto quello che avevi prodotto, potevano poi crearsi dei problemi nel secondo tempo. Quel gol lì ci ha dato una grande mano poi ad affrontare la seconda parte. È chiaro che in partite magari dove rimane l'equilibrio, quello che ci è mancato un po' in altre situazioni, tipo De Senzano, di dover sbloccare il risultato diventa una componente molto importante. E dall'altra parte, come si è detto prima, stiamo lavorando anche per affrontare i blocchi bassi, perché bisogna saper giocare tante partite, perché poi magari inizia una squadra in un modo e poi si crea un blocco basso che sei bravo ad abbassarli anche se loro vogliono venire, per cui è un lavoro che facciamo costantemente e sono sicuro che si può e sicuramente miglioreremo.
5: Salve mister, io velocemente volevo chiedere un po', per ripetere così, qual è la situazione dell'infermeria, quindi i giocatori che ci saranno o non ci saranno, che hanno problemi, e un'altra cosa rispetto alla scorsa stagione, che tipo di squadra si va ad affrontare questa volta, che cambiamenti più o meno sono stati fatti?
2: Ok, ma allora Fiammozzi rientra, anche se essendo una settimana corta non si è allenato molto, però inizia a stare bene, sicuramente è un cambio che ci può dare una mano, comunque può anche iniziare, non avranno sicuramente 90 minuti. Mucia sta fermo, a Corniera un po' uguale a Fiammozzi, è rientrato, però dobbiamo un attimino guardare il minutaggio perché sono stati fermi un po'. Abbiamo avuto un problema con Mage, nel senso che è piccolo, ma ha preso una botta e verificheremo di giorno in giorno come va. Ad oggi ha ancora dolore, che si è creata una piccola lesione da trauma, quindi non è una cosa grave, però avendo pochi giorni di recupero non so come starà, e quindi valuteremo più negli ultimi giorni. E oggi ha preso una distorsione della caviglia grossa, ma nulla di che. Nel complesso stiamo un po' ritornando tutti, sono tutte situazioni che purtroppo, essendo sport di contatto, possono capitare, ma non sono gravi, e verificheremo ogni cosa verso lì. Rimane fuori praticamente Traino, ormai anche lui è iniziato il suo percorso, lui sta bene, sicuramente quando faremo le settimane tipo per tutti quelli che rientrano dall'infortunio avranno più modo di potersi allenare. Rimane solo fuori Mucia, che recupereremo però penso la settimana prossima.
3: Ecco, io avevo anticipato la domanda di...
6: No, mancava quella sulla squadra, che tipo di...
2: Ah, no, beh, hanno cambiato sicuramente il sistema di gioco, perché quest'anno adesso stanno giocando 4-2-3-1, a volte sembra poi qualche situazione 4-3-3, hanno cambiato sistema, hanno messo molta esperienza dietro. Silvestri e Dell'Orco sono due giocatori, tra l'altro Silvestri allenato è un ragazzo speciale, sono difensori esperti e bravi, hanno Arini che nonostante l'età continua a giocare ad altissimi livelli, è un bel mix tra giovani ed esperti, è una squadra brillante che ha degli esterni che hanno una buona gamba, e sarà una partita bella da andare a giocare. Il campo è molto bello, l'anno scorso abbiamo sfatato il tabù che diceva Luca, speriamo di ripeterci, ma dobbiamo cercare di dare un'accelerata alle prestazioni esterne che secondo me potevano essere un po', abbiamo la possibilità di fare meglio di quello che abbiamo fatto fino ad adesso.
3: Io riprendo quello che ha scritto oggi il collega sul Corriere, che era un aspetto che volevo anche chiederti. Si parlava un po' delle difficoltà che potrebbe aver trovato questo Trento a segnare, invece queste difficoltà per il momento non si vedono. C'è anche il fatto che però sono su 9 segnature, sì, 7 marcatori diversi, quindi questo è un dato secondo me significativo. Poi anche vedendo quegli altri dati e il fatto che la squadra attacca un po' anche centralmente più forse di quanto non lo faceva prima, ti chiedo se è proprio in relazione a questo qualcosa è cambiato poi dal punto di vista anche tattico all'interno della squadra, e stai cercando anche soluzioni diverse oltre che le solite fasce sempre molto battute.
2: No, è bello come cambiano velocemente, no? Ma anche io, perché anch'io all'inizio avevo detto dobbiamo cercare di è un po' la parte più bella del nostro lavoro, che le cose cambiano velocemente. È un bel dato quello che tanti giocatori sono andati in gol. Mi è piaciuto moltissimo il gol di Molina domenica, perché magari il gol di rovesciata è bello da vedere, ma non so se lo rivedremo almeno quest'anno, mentre il gol che ha fatto domenica è un gol da attaccante vero, e quindi sono quei gol che poi alla fine della stagione portano magari un attaccante in doppia cifra piuttosto che no, ed è un gol che mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda gli attacchi, dipende sempre, come si parlava all'inizio, che una squadra è composta da giocatori e poi si cerca di mettere un po' un vestito. Bene o male abbiamo la nostra idea, il nostro modo di essere aggressivi, propositivi, abbiamo delle nostre, diciamo, che fa parte del nostro modo di voler giocare la gara. Però rispetto all'anno scorso, per esempio, magari Jacopo era una punta che cercava di muovere muoversi, quindi anche lui ogni tanto andava verso fuori. Juan è più giocatore centrale, quindi si può lavorare lì. Stiamo lavorando sicuramente un po' di più sull'inserimento delle mezzali, perché quest'anno affronteremo molte squadre che giocano a 4, molte più squadre che giocano a 4 rispetto all'anno scorso, che erano più squadre che giocavano a 5, quindi il modo di attaccare sicuramente può cambiare e dobbiamo continuare. Io sono un po' fissato, mi piace non prendere gol, perché comunque abbiamo fatti 4 ed è un aspetto che conta. Dietro stanno lavorando bene, davanti stanno lavorando bene per aiutare i difensori, però mi piace una squadra che va alla ricerca sempre di far gol, e quindi 0-0 non mi piace molto come risultato, anche se poi vanno bene, perché nel percorso vanno bene, però mi piace inculcare nei ragazzi la cosa di voler far gol, di attaccare per far gol, e per ora ci stiamo riuscendo. Potevamo anche farne di più in questo inizio di stagione per le occasioni che abbiamo creato, però è anche bello che attacchiamo sia fuori che dentro, perché diventa più difficile per le squadre avversarie.
0: E queste erano le parole del tecnico del Trento Tabbiani, che è intervenuto alla vigilia della conferenza stampa. È intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Pergolettese. Non è che è intervenuto alla vigilia di un'altra conferenza stampa, sarebbe un po' strano. Certo, a noi farebbe piacere, ma sicuramente la farà anche dopo la partita, la consueta conferenza stampa post partita. Un Trento che, come dicevamo, è lì al terzo posto in classifica, alle spalle di Union Brescia, di Cittadella e Union Brescia, 18 punti per il Cittadella, l'unica squadra a punteggio pieno, 6 vittorie in altrettante partite, e la sfida di questo fine settimana contro il Lecco. Come dicevamo prima, lo scorso anno erano le due delle squadre, insieme all'Union Brescia, che tentavano, no, di stare un pochino dietro, un po' parecchio dietro al Vicenza, perché diciamo che ha fatto un campionato tutto suo il Vicenza, è partito in fuga come i migliori ciclisti, di cui io non so niente, quindi non posso fare esempi. Dicevamo, il Vicenza ha fatto un campionato a parte. Lo scorso anno Union Brescia, Lecco e Cittadella erano quelle tre squadre sulla carta che potevano tenere un po' testa. Il Cittadella è partito male l'anno scorso, era partito molto male, poi si era ripreso, poi ha avuto un'altra flessione, invece quest'anno è partito bene, 6 vittorie in 6 partite, primo posto a punteggio pieno. Dietro c'è l'Union Brescia, che per tutta l'estate abbiamo detto che è la squadra da battere. Perché? Perché il motivo è semplice: finalista lo scorso anno dei playoff di Serie C, perso poi il doppio confronto con l'Ascoli, che di fatto probabilmente era la squadra più forte di tutti i playoff, più forte e più in forma anche per come ci era arrivata. Ricorderete quella grande rimonta delle ultime 10 giornate che aveva portato poi l'Ascoli quasi a sognare la promozione diretta, poi quel pareggio con l'Arezzo ha permesso alla squadra di Bucchi di mantenere quel piccolo vantaggio che le ha permesso poi di conquistare la promozione diretta, ma l'Ascoli si è fatta valere ai playoff. Per questo dicevamo, l'Union Brescia, squadra già forte, rinforzata ulteriormente nel mercato, che ha mantenuto poi la guida tecnica, perché sulla panchina c'è sempre Eugenio Corini, quindi un progetto che va avanti. Abbiamo detto che è la squadra da battere ed era partita anche bene, poi qualche piccolo passo falso, 2 pareggi, uno con il Trento, perché ci può stare un pareggio a reti bianche con il Trento, l'altro con il pareggio con il Treviso che comunque non è promossa, che tornata fra i professionisti dopo quasi un decennio, che ha fatto molto bene in questo avvio di stagione, perché 2 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta, e lì al settimo posto con 9 punti conquistati, che per una neopromossa sono tanti. Dicevamo, Cittadella Lecco non è partito così bene, ha iniziato male, poi è un po' in ripresa, perché nelle ultime 3 partite sono arrivate 2 vittorie e un pareggio, e lì 8 punti, ovviamente i distacchi sono minimi per quanto riguarda la zona playoff. Una prima sfida sarà un bel test importante per il Cittadella, mentre l'Union Brescia, come dicevamo anche prima, sfiderà la Dolomiti Bellunesi, altra squadra che quest'anno ha iniziato molto, molto bene, è lì all'ottavo posto con 9 punti in classifica. L'anno scorso da neopromossa e debuttante in Serie C ha fatto un po' di fatica. Quest'anno sta iniziando molto bene, vedremo quali saranno poi i risultati del fine settimana, soprattutto nel girone A. Nel girone B c'è la sfida importante per lo Spezia, perché parlavamo prima di uno Spezia che se giocherà, che sarà un mese importante perché inizia questo fine settimana dalla sfida in casa del Pescara, poi avrà le sfide con la Reggiana, con il Ravenna, insomma tutte le squadre di vertice, perché qui invece nel girone B le previsioni per adesso sono rispettate. Parlavamo di Spezia, Ravenna e Reggiana e anche del Pescara come favorite per la promozione diretta. Spezia, Ravenna e Reggiana sono lì in testa, 16 punti lo Spezia, 14 per Ravenna e Reggiana. Un po' più staccato il Pescara, che ha iniziato un po' male ma è in ripresa, 8 punti, appena fuori dalla zona playoff, ma siamo alla settima giornata, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Diverso invece il discorso nel girone C, dove di fatto l'unica squadra che sta tenendo quelle che erano le aspettative è il Bari, che sta comunque vivendo una stagione complicata, retrocessa dalla serie B, in aperta contestazione con i tifosi, che ogni volta che il Bari gioca in casa gioca in un San Nicola deserto, tutti i problemi legati alle multiproprietà, al fatto di De Laurentiis, che hanno detto che stanno cercando un acquirente, insomma. Però è lì al terzo posto, 13 punti, gli stessi del Potenza, 2 lunghezze dal Sorrento capolista, Sorrento che è stata la vera rivelazione di questo inizio di stagione, ma che oggettivamente probabilmente non potrà lottare fino alla fine per la promozione diretta. Dicevamo, il Bari che in questo turno di fatto ha un avversario abbastanza sulla carta facile, perché affronterà il Cosenza, penultimo in classifica, che sta vivendo un momento davvero complicato. Vedremo se sarà un turno di risalita per le altre due big, ovvero Salernitana e Catania, che hanno un po' deluso in questo avvio di stagione, più il Catania rispetto alla Salernitana, che comunque ne ha persa una sola. È vero, non segna tantissimo la Salernitana, sono 2 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, però affronterà il Crotone, squadra ultima in classifica, ancora sotto lo zero perché ha meno 3 punti in classifica frutto della penalizzazione, mentre il Catania se la dovrà vedere con la Casertana, e questo è un incontro veramente complicato, perché Casertana quarta forza, come diceva il buon Matteo Ferri, sarà una delle squadre che potrebbero essere una mina vagante di questo torneo. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con la Serie C. Ovviamente questa è a tutta C, Daniel Uccellieri al microfono. Per questi ultimi 10 minuti circa di trasmissione, andiamo avanti con il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui al collega che segue il Catania da vicino come nessun altro, Livio Giannota. Ciao Livio, buongiorno.
1: Ciao, ciao Daniel, buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te ovviamente di aver accettato. Parlavamo proprio prima anche con i colleghi di tutto C, di questo inizio di stagione del Catania, un po' sotto le aspettative, perché ci aspettavamo sicuramente tutti qualcosa di più. C'è questa sfida molto complicata perché il Catania sarà ospite della Casertana. Come ci arriva il Catania? Quali sono le sensazioni dopo questi giorni di lavoro, dopo l'ultimo pareggio, fra l'altro ottenuto in casa con il Barletta?
1: Catania non ci arriva benissimo, non ci arriva benissimo perché basta vedere insomma, la classifica. Effettivamente, dopo 6 giornate di campionato, il Catania si ritrova con diversi punti di distacco dalla vetta. Vero è che ancora siamo agli inizi di un percorso, però è chiaro che questo è il momento di imprimere una svolta, il momento di scendere dall'altalena, altalena dei risultati e delle prestazioni, perché questa è una squadra capace magari di andare a vincere imponendosi nettamente a Picerno, che non è un campo tradizionalmente semplice,
0: Facile. Esatto.
1: per poi complicarsi magari la vita contro il Barletta al Massimino, dove ti aspetti di dare continuità a quell'importante successo di Picerno, e invece magari la prestazione non è all'altezza delle aspettative. Catania che ha effettuato col Barletta addirittura solo 2 o 3 tiri nello specchio della porta nei 90 minuti, insomma è un po' pochino al di là dei meriti ovviamente del Barletta, che sicuramente è una squadra molto ben organizzata e ha dimostrato in questo avvio di stagione di creare non pochi problemi anche alle big, insomma ne sanno qualcosa il Bari addirittura che perse 3-0 all'esordio, e la stessa Salernitana insomma in settimana scorsa che ha pareggiato in extremis a Barletta, quindi non è certamente un campionato semplice, ma è un Catania che ancora non riesce a trovare i giusti equilibri e quella continuità nelle prestazioni e nei risultati.
0: Fra l'altro torno sulle parole del tecnico Longo, no? Perché dopo la vittoria con il Picerno aveva detto: beh, se parlare di esonero porta questi risultati, parliamone più a lungo. Ecco, ti chiedo, è riuscita una possibile voce su una panchina in bilico per mister Longo, oppure il club ha fiducia nel proprio tecnico e nelle proprie scelte?
1: Ma le voci sono uscite alla vigilia di Picerno Catania. Quindi lui quando ha fatto queste
0: Sì,
1: dichiarazioni dice
0: certo, parlava di.
1: ben vengano queste dichiarazioni se poi il Catania risponde come ha fatto a Picerno. Quindi sì, il Catania tra l'altro qualche settimana dietro aveva diffuso un comunicato stampa evidenziando proprio la fiducia nei confronti del mister, però facendo anche capire che non è una fiducia illimitata, cioè nel senso che bisogna
0: Certo.
1: poi anche andare ad imprimere la famosa svolta di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi è chiaro che la fiducia c'è, però non è una fiducia illimitata, nel senso che poi il tempo deve anche dare delle risposte perché purtroppo il campionato non aspetta. Vero è che il Catania ha una squadra profondamente rivoluzionata, un organico quasi del tutto rivoluzionato, una guida tecnica
0: Sì.
1: completamente diversa

0: questa sfida?
1: Allora, purtroppo la perdita eccellente è quella legata a Flavio Russo, il giovane centravanti catanese che in questo scorcio di campionato è stato, diciamo, probabilmente la parte più positiva, no? Perché del percorso, un giocatore che comunque aveva segnato già tre gol, questo infortunio, questa lesione al flessore, che insomma sembra anche un infortunio piuttosto serio. Vedremo adesso nelle prossime ore il responso ufficiale, priverà il Catania chiaramente di una pedina importante nel reparto offensivo, però al tempo stesso ci si aspetta tanto da Massimo Coda, ad esempio, che avrà l'opportunità, ecco, magari di giocare dal primo minuto e cominciare a dimostrare il suo valore. Insomma, Coda è stato presentato come un grande acquisto, giustamente, e adesso insomma, avrà l'opportunità magari di dimostrarlo. Per il resto Cicerelli ieri è rientrato in gruppo, quindi non dovrebbero esserci problemi per la partita di Caserta. E Torrasi, un altro giocatore, centrocampista Emanuele Torrasi, dovrebbe saltare anche lui, insomma, la gara di domenica.
0: Livio, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie, grazie Daniel, un abbraccio e un saluto, buon lavoro.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Livio Giannotta di tutto Calcio Catania, insomma, chi meglio di lui può raccontarci il momento e anche il futuro del Catania, perché insomma è un momento complicato per gli Etnei. Si parlava di una squadra completamente rivoluzionata con il colpo Massimo Coda in attacco, una squadra che avrebbe dovuto e potuto fare molto meglio in questo avvio di stagione. Così non è stato. Cioè, questa gara complicata con la Casertana potrebbe essere il punto di svolta, perché una vittoria contro una squadra così lanciata in questo periodo potrebbe dare al Catania quella fiducia di cui ha bisogno per poter tornare a lottare per le posizioni più nobili della classifica. Come detto, noi siamo arrivati adesso alla conclusione della nostra trasmissione. Ovviamente l'invito a restare qui con noi perché TMV Radio non si ferma. Tuttaci invece ritorna lunedì mattina alle 9:45. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete a

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, finisce la settimana, comincia l'avventura in Nation League della nuova nazionale firmata Roberto Mancini. Nuova si fa per dire, nel senso che è un ritorno, quello di Roberto Mancini sulla panchina nazionale, un ritorno che non ha soddisfatto tutti, un ritorno che ha creato divisioni in una federazione che sta vivendo anche un momento di grande confusione per la vicenda Malagò, per le ombre di un possibile approdo poi alla partita alla poltrona della presidenza federale di Adriano Galliani, individuato da alcuni club, spinto da alcuni club a sostituire Malagò per la questione tesseramento, con lo stesso presidente attuale federale che insomma alimenta dubbi parlando di ombre politiche su questa vicenda legata allo sport, che poi ha tirato fuori una serie di polemiche con tanti addetti ai lavori che si sono espressi in tal senso. Ne abbiamo parlato ieri per esempio di Aurelio De Laurentiis, che appoggiando Malagò ha raccontato anche lui che è evidente l'interesse o l'inserimento di una certa politica che fa poco per il calcio, poco per il cinema, ma che vogliono però un primo posto sempre

0: garantito, questo parafrasando un po' le sue parole. A proposito di sport, però, oggi non possiamo che cominciare la puntata con il commosso omaggio e ricordo a Elena Pero, che è stata un po', stata assolutamente la grande voce del tennis, una delle figure più rilevanti nel panorama giornalistico dello sport in Italia. Aveva 60 anni, mai saltata una telecronaca, l'ultima è stata quella di Wimbledon, dove ha celebrato per la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto anche la prima storica volta luglio scorso, il 2025. Quindi un saluto al cielo a Elena Pero e un commosso ricordo per lei. Tornando invece ai fatti di casa nostra, naturalmente la pausa per le nazionali diventa anche pausa di riflessione all'interno dei club di Serie A e di preparazione per quello che sarà poi il ritorno in campo, così si possono già tirare le prime somme, molto sommarie, come direbbe, per fare un gioco di parole, perché dopo 5 giornate chiaramente tanto ancora è da vedere, tanto ancora potrà essere visto e tanto ancora può cambiare. Buongiorno intanto da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato!
1: Ciao, bentrovati a tutti!
0: Sportissimo ovviamente significa che è il nuovo magazine prodotto dalla nostra casa editrice di cui tu sei il direttore, e ricordiamo poi che è facilmente scaricabile o attraverso il QR code che vi abbiamo mostrato e che vi possiamo anche mostrare più tardi, o semplicemente andando su tuttomercatoweb.com, in alto trovate proprio l'accesso per questo nuovo meraviglioso magazine che si dedica allo sport, e quindi un omaggio anche al direttore Fabrizio Ponciroli, a chi lo sport lo ha raccontato come pochi, forse con grandissima, immensa professionalità come Elena Pero.
1: Beh, sono rimasto veramente scioccato, perché al di là del fatto che è stata una voce che ci ha accompagnato soprattutto nell'ultimo periodo in momenti storici, no? Le vittorie di Sinner, Wimbledon, ma poi era davvero una compagnia quando seguivi il tennis. Sai, per me che sono cresciuto con Tommasi Clerici, che erano il binomio perfetto, sembrava impossibile trovare qualcun altro che sapesse raccontare il tennis con la stessa eleganza, con la stessa partecipazione. Invece c'era, c'è stata, ce la siamo goduta. Dispiace tantissimo, però mi piace pensare che ha fatto quello che voleva fare e l'ha fatto in una maniera, si parla tanto di poca professionalità, ormai nei social tutti insultano, beh, qua onestamente si va oltre, è stato il suo messaggio di professionalità unico, la sua passione l'ha accompagnata davvero fino all'ultimo. Quindi mi ha toccato molto, devo dire che credo che sia un insegnamento per tutti, anche per noi che facciamo questo mestiere, di quanto la passione sia a volte più importante di tutto il resto, ecco. Quindi davvero un applauso, ma veramente.
0: Sono d'accordo con te, grazie per le tue parole Fabio. Nel frattempo la National League comincia per la nostra nazionale oggi, è cominciata ieri intanto per altre nazionali, non comincia come magari si aspettava Jürgen Klopp la sua Germania, che però pareggia 1-1 con l'Olanda, passato in vantaggio, i tedeschi sono passati in vantaggio, ma poi sono fatti raggiungere proprio nei minuti finali da Gapko, che ha rimesso le cose sull'1-1. La cosa che fa riflettere è che Klopp ne ha convocati talmente tanti che farà una squadra diversa per ogni partita. Mentre la Norvegia, al netto del gol di Rasmus Højlund, che col Napoli magari fa più difficoltà a trovare la via del gol, anche se poi i gol più importanti li ha fatti lui, segna anche nella partita contro la Norvegia, che però vince con il solito Erling Haaland. Credo abbia fatto 65 gol su 54 partite o qualcosa del genere, oramai è veramente una sentenza come sempre, e oggi tocca alla nostra nazionale. Che cosa ti aspetti, Fabrizio?
1: Allora, sai che non sono un grande amante della National League, però questa c'è e questa ci teniamo. Sempre meglio che le amichevoli di qualche anno fa, che lasciavano il tempo che trovavano, però ecco, non darei una grande importanza in generale alla National League. È importante invece per noi italiani, è molto importante, quasi fondamentale, perché sei di fronte a una nuova chance che non puoi assolutamente sbagliare, Scherzavo ieri, ma neanche tanto, quando dicevo l'unico modo per ridare entusiasmo a quest'Italia sarebbe vincere 4 su 4. Perché così davvero dici, ah però, allora siamo forti. Non lo so, non so cosa aspettarmi, perché io non vedo questa grande novità, questo grande entusiasmo dirompente che è arrivato a Coverciano. A me sembra che Mancini abbia fatto un buon mix di quello che ha. Sì, ha inserito qualche giovane in più, ma probabilmente l'avrebbe inserito qualsiasi altro allenatore. Cioè non è una rivoluzione quella che ha fatto Mancini o una novità assoluta. E siamo sempre lì, dobbiamo sperare che con il materiale tecnico che abbiamo si riesca a fare qualcosa di decente, ma non c'è nessuna novità, nessuna questione da affrontare in maniera, diciamo così, particolare. Quelli siamo e quelli eravamo con qualche giovane in più, ma non ci vedo nulla di trascendentale. E per chiudere, io l'ho scritto anche nell'editoriale, ho comunque nel mirino Mancini, se non nel mirino, perché io non dimentico, tanti sembra che ormai l'abbiano fatto, che ecco, bravo Vin, sembra che ormai il fatto che abbia vinto l'europeo sia l'unica cosa che conta, invece no. Conta l'europeo, ma conta anche il fatto che non siamo andati al mondiale, conta il fatto che se n'è andato in Arabia Saudita. Mi dispiace, però io ce l'ho nel mirino, e quindi fin quando non vedrò un'Italia vincente, convincente, per me resterà Mancini quello che ha vinto l'europeo, ma ha mancato un mondiale e se n'è andato in Arabia. Cioè, mi dispiace dirlo, ma io lo penso così.
0: Convocati 23 per la gara contro il Belgio, Donnarumma, Carnesecchi e Vicario, quindi resta in tribuna Pessina. Per quanto riguarda la difesa, Caiode, Anor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini restano in tribuna, Bastoni che è squalificato, Ghilardi, Quadio, Ruggeri. A centrocampo Romano, Mandragora, Tonali, Dumbia, Zoma, Frattesi e Barella tra i convocati, restano in tribuna Ricci, Fagioli, Ignacio e Vergara. E per quanto riguarda l'attacco, Pio Esposito, Ken, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi, i convocati, restano in tribuna Zaniolo e Sebastiano Esposito. Io la penso come te, no? Guardando anche questi nomi, sì, tanti nomi nuovi, può essere intrigante vedere qualcuno che non era mai stato visto, però io continuo anche a pensare che a me piaceva quella nazionale dove per essere convocato tu dovevi aver fatto qualcosa di estremamente convincente. Invece adesso veramente porte girevoli, può entrare chiunque. Anche questo ha tolto un po' di prestigio a questa maglia.
1: No, ma sai cos'è? È che purtroppo a noi mancano quei giocatori che prenderesti a prescindere, che convocheresti in qualsiasi situazione. Cioè, noi avessimo Haaland, Mbappé, può rimanere in panchina anche 4 partite, in nazionale andrebbe. Certo. Noi non abbiamo quei giocatori lì, non ce li abbiamo. E quindi, ma giustamente, perché il CT quello deve fare, chiama più giocatori possibili, tenta più strade possibili, andando magari anche a prendere un nazionale di Norimberga, per sperare che qualcuno riesca a fare qualcosa di buono con questa maglia che pesa tantissimo, ma ha sempre pesato tantissimo. Un'altra cosa che non mi piace è quello che circola ultimamente, no? È il peso della nazionale, questa maglia che è diventata difficile da portare. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, ma parlate con Fulvio Collovati quando nell'82 avevano contro l'intero paese, erano in 4 gatti e dovevano difendere l'onore dell'Italia. Andate a chiedere a, che ne so, a un Grosso o a un Del Piero nel 2006, dopo tutto quello che è successo con Calciopoli, quanto pesava quella maglia al mondiale. Cioè, ragazzi, non scherziamo, veramente. Senso, ha sempre pesato questa maglia, giustamente, perché ne ha vinto 4 mondiali, ma in questo momento, secondo me, non pesa così tanto, nel senso che tu hai fatto talmente male, ma talmente male, che puoi solo migliorare. Cioè, mal che vada prosegue nella linea nera, ma non puoi peggiorare. In passato, pensiamo, che ne so, appunto a qualsiasi nazionale al mondiale, fossimo usciti agli ottavi di finale, sarebbe stato un disastro totale, eh? Adesso speriamo di andarci, cioè, capite che è un po' diverso, almeno la mia analisi è di uno che segue la nazionale da sempre. Mi sembra che in passato i giocatori avessero un peso davvero enorme, perché oltre ad andare al mondiale, non dico che dovevi vincerlo, ma sicuramente dovevi arrivare tra le primissime. Adesso l'obiettivo è andare al mondiale. Adesso si parla di andiamo all'europeo. Ragazzi, cioè, adesso va bene tutto, però non è che siamo proprio la stessa cosa,
0: Obiettivo nell'obiettivo, basta leggere tutte le prime pagine dei giornali, un po' questa operazione simpatia. Cioè, un po' come se ci si fosse resi conto, si è visto che non c'è più questo attaccamento neanche dei tifosi alla nazionale, non c'è più questa affezione da parte dei tifosi alla nazionale, e quindi che sia necessaria anche un'operazione simpatia. Ora, per operazione simpatia che devono fare? Devono raccontare le barzellette? No. Devono divertire? Difficile, secondo me, passare dal nulla al tutto all'improvviso. Hanno capito qual è il vero motivo, e secondo te qual è, per cui la gente si è disaffezionata alla nazionale, al di là del fatto di non averla vista per 3 mondiali di fila? Ah.
1: Allora, l'ultima cosa che hai detto ha inciso tantissimo. Sicuramente. Perché il fatto che tu non vai al mondiale comunque togli tanto all'affetto e al seguito che può avere una persona nei confronti della nazionale. Io conosco tanta gente che a un certo punto ha detto basta, sono stanco di soffrire, di restarci male, ma credo che sia umano, no? Cioè, la nazionale non è il club con il quale hai un rapporto veramente viscerale, io tifo quella squadra nel bene e nel male. La nazionale rappresenta il paese. Se la nazionale non vince, è normale che tu ce l'hai a morte con la nazionale, e può arrivare il momento in cui dici ma anche basta, c'è troppe delusioni. E noi, al di là di quel momento epico del 2021 quando abbiamo vinto gli europei, veniamo da anni di mazzate ma inconcepibili per una nazionale calcistica come la nostra. Quindi non esiste l'operazione simpatia, cioè non c'è un modo per ritrovare l'entusiasmo. L'unico modo è vincere, quello che dicevo poc'anzi. Vinci 4 partite consecutive di National League contro le squadre che dobbiamo affrontare, poi ne riparliamo. Allora a quel punto magari sì, qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, non è male questa nazionale, ma tutto il resto non conta nulla. Ma non ha mai contato nulla, cioè non è che ce l'ho, perché uno potrebbe dire, ma ce l'hai a morte anche tu. Certo, assolutamente, con tutti quelli che hanno fallito l'operazione mondiale. Cioè, è quello che conta alla fine, cioè, perché se non vai al mondiale perde di valore tutto, per la nazionale intendo.
0: Certo.
1: A me che arriviamo in finale di National League o in semifinale, mi interessa zero.
0: È chiaro.
1: Quindi Mancini ha un solo e difficile compito: vincere.
0: A questo ci aggiungiamo anche tutta la confusione a livello federale, che rende poco limpida, poco chiara, che allontana quindi anche un po' i tifosi dal tifo, non solo per la nazionale ma per il calcio italiano inteso come un movimento.
1: Allora, in generale è chiaro che questo è un momento in cui il calcio non è prime time. Cioè, se adesso parli con un bambino, ti faccio l'esempio, ho appena fatto un servizio per il Topolino e i nuovi idoli non sono calcistici, sono i Sinner, sono i Fini Antonelli, sono i Tamberi, quelli del nuoto, quelli della pallavolo. Cioè, è cambiata la percezione della nuova generazione nei confronti del calcio. Poi è ovvio che quando porti un bambino a vedere una partita di calcio con 70.000 persone, il fascino è unico, la scintilla si accende. Però la nazionale è una cosa a parte, no? Quindi, no, io non credo che incida moltissimo massimo il caos federale su questa nuova generazione, incide più su di noi, che ci sentiamo un po', non dico presi in giro, però ancora in una situazione delicata, ecco. Però la perdita di attenzione, no, nei confronti del calcio è il fatto che ci sono altri sport in cui stiamo veramente eccellendo. Ed è giusto così, eh? Cioè, è il bello dello sport. Cioè, tu te lo ricordi, no?
0: Sì.
1: È stato un periodo in cui tutti volevamo essere tomba. Ma è giusto così, cioè, io la trovo una cosa bellissima. Cosa sta sbagliando il calcio italiano soprattutto? Ma è semplice, che tranne quest'anno che qualcosa si sta muovendo, era di una noia mortale.
0: È così, è così.
1: Io ho visto ragazzi al bar o che ne so, all'oratorio, che durante la partita facevano tutt'altro, perché è una noia mortale il calcio italiano. Era forse perché, tolto il VAR, dato più spazio al gioco, qualcosa sta cambiando, però ci vorrà del tempo. E poi, per chiudere, mancano le stelle, cioè tu ti devi identificare in un fuoriclasse. Io sono cresciuto col mito di Michel Platini, e adesso vai da un bambino e dire: ok, chi è il tuo idolo? Sì, uno potrebbe dire Yıldız, ma non è la stessa cosa.
0: No,
1: mi spiace, spero che Kenan diventi più forte di Michel, però non è la stessa cosa. Cioè, vai da un giovane tifoso del Milan e gli chiedi: chi è il tuo idolo? Auguri. Vai da un quarantenne e chiedigli: chi erano i tuoi idoli del Milan? Ti fa due squadre.
0: No, è chiaro.
1: Mi spiace, ma è così.
0: No, è la dura e cruda verità. Sentiamoci un po'.
1: Ma non è cattiveria,
0: no,
1: è un'analisi.
0: È un'analisi, purtroppo,
1: della realtà.
0: Esatto, esattamente. Ci sono un po' di note vocali, sentiamoci la prima, dai.
2: Buongiorno, io vorrei fare una petizione. Vorrei cancellare i primi due mondiali che ha vinto l'Italia, perché non hanno senso. Perché dire che abbiamo vinto il mondiale 4 volte? L'Italia ha vinto il mondiale 2 volte. I primi due mondiali, ragazzi, è un altro sport, un'altra cosa, un'altra epoca. E poi tutto il fango che c'è stato, soprattutto su quello in Italia. Dai, signori, facciamo i bravi, diciamo che l'Italia ha vinto 2 mondiali.
1: No, io non sono d'accordo, perché... No, ma lo spiego anche, faccio un esempio per cercare di essere... c'è i 100 punti nell'NBA di Chamberlain, quelli ha fatti in una partita in cui, nel senso, il livello era sicuramente non paragonabile al successivo mondo NBA, però è comunque un'impresa storica. Cioè, qualsiasi vittoria deve essere legata al momento in cui accade. In quel periodo siamo stati migliori. Certo, è ovvio che non era il calcio degli anni 70, 80 e via dicendo, ma era calcio. Tiravano un pallone e cercavano di fare gol. Quindi per me valgono anche quelli. Ovvio, è ovvio che quelli dell'82 e del 2006 hanno un peso specifico diverso.
0: Certo.
1: È normale. Però non prendermi in considerazione mi sembrerebbe di fare un torto a quei giocatori che con la maglia azzurra hanno vinto quel torneo, che sicuramente non è paragonabile a quelli, diciamo, post anni 60, però
0: fanno parte della storia, hai scritto comunque la storia, comunque vinto, le vittorie sono scritte.
1: Ci sta il ragionamento, non è un ragionamento sbagliato, non è un ragionamento sbagliato.
0: Dovrebbe mettere in discussione anche l'albo della Serie A, allora, cioè, è chiaro che...
1: È una questione di rispetto per quello che hanno fatto quei ragazzi di allora, ecco. Poi, però, è una chiave di lettura abbastanza corretta, Ecco, io lo prenderei più come un rispetto per il fatto che hanno vinto il loro torneo e quindi meritano di essere ricordati come campioni del mondo, e noi di conseguenza
0: di celebrarlo e di considerarlo titolo. Esatto, assolutamente. Altra nota vocale, Andrea.
3: Buongiorno Vincenzo, Calora Perugia. Ma ciao, io penso che anche noi, cioè anche voi come media, cioè ricordare sempre che Mancini ha abbandonato la nazionale, non siamo andati al mondiale, ma le cose del passato, bisogna ricordarle per migliorare il presente. Se sono state fatte male nel passato, nel presente bisogna migliorarle. Quindi basta sempre con questa cosa che Mancini adesso. Ma a te ti chiama una radio dell'Arabia Saudita, ti dà 5 milioni all'anno. Voglio vedere se tu non lasci TMU Radio. No, voglio dire, bisogna ragionare anche con questo, no? Secondo me.
0: Carlo, ragionamento che per carità ci sta e spesso e volentieri ce lo poniamo anche tra di noi. Detto che, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, le cifre non erano quelle, però qualche offertina era arrivata negli anni scorsi, ma mai a voltare le spalle a un progetto che poi tra l'altro ho contribuito a far nascere. È un editore per il quale ho una grandissima stima e grandissima appartenenza e devozione, ecco, quasi una devozione nel senso più tecnico e più professionale del termine. È difficile prendere delle decisioni, sono d'accordo. Se a me o a Fabrizio offrono miliardi, è chiaro che noi con quello che abbiamo e con quello che diciamo abbiamo, di cui abbiamo bisogno, basta vedere quando il primo miliardo lo metti per fare la benzina oggi, e quindi magari puoi cadere in tentazioni. Diciamo che magari Mancini due problemi economici non ce li aveva e quindi poteva far prevalere un po' di più il suo senso nazionale, o comunque potevi accettarlo, è coerente, è giusto, però poi la coerenza la devi mantenere. Dopo ti richiamano e ti dicono: vi ho abbandonato, ma nel vero senza parole, non è che ero libero senza panchina e sono andato lì, me ne sono andato apposta lì lasciandovi, non torno. Quindi poi capisco anche il ragionamento di Carlo e te lo rigiro a te, Fabrizio. Capisco che c'è chi, e sono contento per chi lo fa, riesce a metterci una pietra sopra e ci andiamo avanti, vediamo quello che succede, voglio riabbracciare una vittoria insieme a lui e celebrarlo. Chi invece fa un po' più fatica come me e te e tanti altri.
1: Io potrei tranquillamente smettere subito di ricordare la mancata qualificazione al mondiale e come se n'è andato dalla nazionale, se allora smettiamo di dire che ha vinto l'Europeo del 21. Esatto. È la stessa cosa. Cioè, visto che si continua a sottolineare il fatto che è l'unico che ha vinto dal 2006 in poi, allora non sottolineiamo neanche quello e pensiamo al presente, quindi che riparte anche lui da zero. Allora in quel caso anch'io dimenticherei volentieri il mancato mondiale e come se n'è andato dalla nazionale. Era solo per fare una precisazione. Mentre, no, io non la vedo così sull'Arabia, non la vedo così. Perché io, come ho scritto nel editoriale, me ne sono tenute le parole di Mancini quando è stato presentato come nuovo CT dall'Arabia Saudita. Progetto, sono qua perché è una novità importante, possiamo crescere, possiamo vincere. No. Allora piuttosto mi fai come Reinders e nessuna parola per la nazionale, attenzione. Allora o mi fai come Reinders che ha detto: guarda, sono venuto in Arabia perché ci sono i soldi e voglio stare tranquillo, non solo io ma le mie future generazioni, e allora lo accetto. Oppure durante la presentazione parli anche della nazionale, ti scusi con la nazionale, fai un passo importante verso chi comunque ti ha aspettato e aiutato, non sono qua per il progetto, non vedo l'ora di iniziare. Uno potrebbe dire: sono le parole che dicono tutti, non le deve dire Mancini. Spiace, non le deve dire Mancini. Agosto 2023, se per chi volesse andare a vedere l'intervista e la presentazione di Mancini, non c'è una parola di scuse ufficiali verso la nazionale. Non vuoi dire che è una questione di soldi, che ci può stare, ma dovevi comportarti diversamente nel salutare, diciamo così, la nazionale. Almeno io la vedo così, ed è il motivo per cui fatico oggi a, diciamo così, non dico perdonarlo perché non c'è niente da perdonare, però ad accettarlo come mio CT. Ok?
0: No, perfetto, chiarissimo. Chiusa la parentesi nazionale, prima di salutarci ti faccio fare anche un po' il punto su quella che è stata l'ultima giornata di campionato, su tre partite. Roma-Inter, se ti è piaciuta, sicuramente, che indicazioni ha dato? Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta.
1: Allora, parto da Juventus-Atalanta. La Juve mi sembra che possa dire qualcosa in questo campionato, però gli infortuni alla lunga potrebbero diventare un problema grave, quindi speriamo che la dia bendata sia favorevole. Fiorentina-Napoli, mi sembra che Napoli abbia più o meno lo stesso problema della Juve, cioè nel senso che ci sono alcuni infortuni che stanno pesando tanto, però voglio soffermarmi su Roma-Inter, sul fatto che, come avevamo detto, queste due squadre sono completamente di un altro livello, almeno per il momento, ma non solo per una questione tecnica, ma anche perché mentalmente, come anche affrontano le partite, la qualità del singolo, cioè sono di un'altra categoria. Quindi sarà un campionato affascinante, non so se il Como avrà la forza di restare in scia queste due, però c'è un divario, ripeto, al momento esagerato tra Roma, Inter, barra Como e le altre. Beh, e si è visto in campo.
0: Si è visto in campo, mentre si è visto in campo anche, chiudiamo con questa riflessione, è l'ottimo lavoro di Massimiliano Albini con il Frosinone, di Pisacane con il Cagliari, che possono essere due squadre che, al di là di quello che sarà l'obiettivo raggiunto, faranno divertire quest'anno.
1: Beh, il Frosinone, l'ha detto Baldini, no? È bello da tifare, è bello da tifare perché ci sono un sacco di italiani, e non è una banalità, non è una sottolineatura, perché ho letto delle cose che ha messo in dubbio questa frase parlando di razzismo sportivo, ma io vado fuori di testa, ma razzismo di che? Ma no, ma così è come un tornare al passato, non si vogliono gli stranieri. No, è che in una squadra dove ci sono più italiani, per qualche motivo abbastanza anche evidente, cioè nel senso che pensi alla nazionale, pensi a questi ragazzi che si sono creati da noi, cioè cresciuti da noi, hai un occhio di riguardo, ma è normale in qualsiasi sport. Cioè, allora, seguendo questa scia, quando c'è il tennis io non dovrei avere un occhio di riguardo per Sinner o per Cobolli, perché anche gli altri meritano la stessa attenzione. No, per me no. Quindi viva il Frosinone, viva i tanti italiani nel Frosinone, spero che ci siano squadre che prendano esempio, perché sta dimostrando che ci sono dei giocatori a cui bisogna dare un'occasione. Guarda, per chiudere, Raimondo è un giocatore, quanti lo conoscevano?
0: No, è vero.
1: Io posso assicurare. Però quanti adesso al fantacalcio, avendolo preso a uno, sono soddisfatti? Ecco, ci vogliono tanti Raimondo, perché noi abbiamo bisogno anche di quello. E il fatto che il Frosinone abbia deciso di puntare su un gruppo di italiani è bello, mi ha fatto un po' ricordare il Piacenza di tanti anni fa, che aveva deciso di non avere stranieri. Quello magari era un po' fuori tempo, un po' anacronistico forse, però è bello quello che sta facendo il Frosinone. Perché poi lo paragoni al Como, che non ha un italiano se non Ken, tra quelli che, diciamo così, giocano, è ovvio che punti più sul Frosinone. Io punterò sempre più sul Frosinone.
0: No, che veramente a me è impressionato per come ha battuto il Como, che comunque la sua partita da giocata non era una serata, un pomeriggio, esatto, diciamo, storto del Como. Lo ha fatto diventare storto il Frosinone, che ha interpretato in maniera impeccabile la partita, devo dire.
1: Esatto.
0: Bene Fabri, grazie di tutto. Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
1: A venerdì prossimo. Alla prossima.
0: Noi invece ci fermiamo, breve pausa, poi Van Cardia, Automercato Web, poi Luca Calamai e altri approfondimenti. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo a dare subito parola, voce, operi, omissioni a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Enzo.
1: Abbiamo smesso di giocare, anzi facciamo un giochino. Come mai al matrimonio di Damiano De Maneskin non c'erano i Maneskin?
3: Senti, guarda, io posso risponderti sul calcio, male, con
1: ma
3: poca
1: su
3: competenza.
1: Tutto no, proprio.
3: Il resto...
1: passi.
3: Lascio la parola a chi ne sa di più.
1: Passi. Allora passi, dimmi un attimo se ti convince...
3: A Sanremo si riuniscono, mi sembra.
1: Sì, è strano. Hanno fatto pace dopo, faranno pace dopo, oppure tengono qualcosa in ballo, oppure per affari, oppure non sono più amici. Ditecelo, chiunque lo sappia, ce lo faccia sapere. Notizia del giorno. Ivan, invece, ecco, stasera le scelte sono state fatte dei 23 convocati, di chi resta in tribuna, di chi dovrebbe scendere in campo. Parliamo di Italia-Belgio, naturalmente, l'esordio in Nation League. Una coppa che a noi non ci interessa se non per una questione sempre di ranking, di qualificazione a una fase del mondiale, ma solo l'obiettivo della nostra
3: nazionale. Agli europei,
1: scusami, ma l'obiettivo per la nostra nazionale appunto è invece il mondiale. Fino ad allora difficilmente puoi conquistare il cuore dei tifosi e lavare tutte le ferite della delusione di questi tre mondiali senza la nostra nazionale. Come te lo immagini l'esordio di Mancini oggi? Come te lo immagini l'apporto anche dei tifosi e questa coppia d'attacco più Esposito Ken, che dovrebbe essere quella che guiderà l'attacco?
3: Ma spero di poterlo immaginare, di vederlo bene, perché comunque è vero quello che dici tu, cioè la riconquista dell'amore vero nei confronti dell'azzurro passa dai prossimi mondiali, però i prossimi mondiali sono tra 4 anni, nel frattempo ci sono delle partite, c'è comunque l'Europeo del 2028 da conquistare, nel senso che è vero che è difficile non andarci, però prima ci qualifichiamo, prima ci togliamo il pensiero. C'è un girone molto complicato di Nations League, perché ricordiamo l'Italia, essendo in Lega A e con Belgio, Francia e Turchia, quindi due squadre che gli ultimi mondiali li hanno fatti, potenzialmente siamo la quarta forza di questo raggruppamento, bisogna essere onesti per quella che è la nostra storia recente, quindi riportare un po' di minimo di entusiasmo secondo me sarebbe comunque utile. Penso che il pubblico risponderà, nel senso che tutto sommato, insomma, poi comunque è bello andare a vedere la nazionale, soprattutto dal vivo, perché magari alla TV sei anche un po' più distaccato, soprattutto lontano dai mondiali, però insomma si va dal vivo di solito, ha sempre il discorso presente. Quanto al discorso tattico, sì, si va verso questa coppia. Io credo che se sarà così, Ken avrà un po' più di compiti di andare sull'esterno, che è una cosa che ha fatto in carriera. Secondo me non è propriamente il suo, nel senso che poi in realtà le cose migliori le ha fatte quando è stato impiegato da punta centrale, però ci sta di provare qualche esperimento. Non mi convince troppo, diciamo, questa soluzione, anche perché poi non è che se dovessi, sia che giochi Cambiaghi sia che giochi Raspadori, perché un po' quello è il ballottaggio, non è che gli metti un trequartista alle spalle, quindi costruisci un tridente con una punta centrale allargata. Non mi fa impazzire come soluzione, però poi insomma li ha visti Mancini, e comunque c'è di buono di questa sosta, che noi che dobbiamo raccontare anche il campionato non ci sta troppo simpatica, perché ci toglie un po' di temi su 2 settimane, quasi 20 giorni, però è anche vero che consente di fare un lavoro un po' diverso rispetto al solito, un po' meno spezzettato, un po' più da allenatore, e che quindi Mancini può anche prendersi diciamo il tempo e qualche valutazione legata a come far giocare la squadra in maniera diversa da quella che sarebbe la prima idea, ecco.
1: Però insomma è chiaro che ci sono tante perplessità da parte dei nostri amici che vedono di malocchio tutti questi nuovi arrivati. Possono essere un valore con il loro entusiasmo, o si può creare almeno nella fase iniziale un po' di confusione?
3: Però ci dobbiamo mettere d'accordo su questo, nel senso che Non andiamo ai mondiali e facciamo giocare, perché non fate giocare i giovani? Convoca 10 ragazzi e perché convocate 10 ragazzi? Secondo me, cari amici ascoltatori, elettori, ci dobbiamo tifosi, azzurri, che poi penso che tutti partano dal presupposto di dire la propria per il meglio della nazionale, ci dobbiamo mettere d'accordo, o convochi tanti ragazzi o, cioè, o ne convochi troppo pochi, non funziona così. La Cina ha fatto delle convocazioni molto ampie oggettivamente, dovute anche a questo mezzo di una sosta che gli permette di lavorare con un gruppo molto ampio. In qualche caso c'è anche una questione di legare alcuni ragazzi all'azzurro, perché oggi probabilmente Romano giocherà da titolare e quindi, diciamo, sarà definitivamente e senza più possibilità di ritorno un giocatore della nazionale italiana. Penso che anche Samuele Inácio comunque in questo lasso di partite scenderà in campo e non può, diciamo, non si potrà più essere selezionabile dal Brasile. Ci sono anche queste valutazioni che sta facendo, possono portare una ventata di energia nuova. Sono ragazzi talentuosi. Mancini può piacere o non piacere, però ha sempre avuto coraggio da questo punto di vista. Credo che questo sia giusto riconoscerglielo.
1: Reteghi lo portò lui, per esempio.
3: Sì, ma anche Zaniolo.
1: Pafundi un po' meno fortunato.
3: Pafundi un po' meno fortunato, però Pafundi è il 2006, attenzione, cioè un ragazzo di 20 anni. Probabilmente sbagliò la scelta, può darsi, però vediamo, ancora un po' di tempo per confermare Mancini e smentire noi. Secondo me sono tanti ragazzi di prospettiva a cui faranno usare la maglia azzurra, qualcuno farla vivere, e poi per i ragazzi scopri se sono bravi, se li fai giocare. Quindi secondo me sono delle convocazioni che hanno un loro senso e che poi secondo me saranno anche integrate, perché una volta che diciamo si capirà se l'Under 21 conquisterà o meno, speriamo tutti di sì, l'accesso agli europei e alle Olimpiadi, poi secondo me Mancini convocherà anche qualcuno dell'Under 21 che ora ha lasciato a Baldini per diciamo aiutarlo a raggiungere quel traguardo.
1: Del Belgio cosa ti interessa? Cioè, ci sono tre italiani, no, di fatto, che giocheranno contro di noi, italiani tra virgolette, perché c'è De Winter in difesa, De Bruyne a centrocampo e De Ketelaere lì in attacco, eccetera. Il Belgio è sempre stato un po' il grande oggetto misterioso, no, del calcio europeo, Ivan, perché è una squadra che ha veramente talento enorme, però c'è grandi divisioni di natura politica, sociale all'interno dello spogliatoio, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato mille volte, e soprattutto la nazionale che però o ti fa male o sparisce. Che Belgio ti aspetti questa sera?
3: Allora, io ho molta paura, te lo dico, a dire cosa penso del Belgio, perché se devo essere onesto, almeno quello visto ai mondiali, è stata una nazionale che non mi è piaciuta per niente. L'ho trovata spenta, con una generazione arrivata a fine corsa, quella di Lukaku, De Bruyne e via dicendo, quella che doveva essere la Golden Generation del Belgio, che lo è stata poco, tutto sommato, perché poi appunto è la grande incompiuta del calcio europeo e mondiale il Belgio. L'ho vista galvanizzata solo in una partita, quella ovviamente con gli Stati Uniti, in cui tutto il caso Balogun si è ritorto contro gli Stati Uniti, perché secondo me se i giocatori del Belgio non avessero percepito di essere vittime di un'ingiustizia, secondo me sarebbero scesi in campo in maniera molto meno convinta, perché a me non è piaciuto proprio durante il mondiale il Belgio. Quindi ho paura di dirle queste cose, perché poi è una nazionale che cioè, il talento ce l'ha comunque, i giocatori che saltano l'uomo penso delle forze fresche, ha novità in panchina, cioè è una squadra che ad oggi devi considerarla favorita rispetto all'Italia, perché ha avuto più continuità negli ultimi anni e ha qualche elemento, soprattutto davanti, con caratteristiche che noi non abbiamo. Noi abbiamo il grosso problema che abbiamo, secondo me, è di aver abbandonato i giocatori di fantasia, quelli che dribblano, quelli che fanno l'ultimo passaggio, ne abbiamo pochi, e qualcuno anche non convocato, poi c'è stato una cena fatta, eccetera. Il Belgio quegli elementi ce li ha, come squadra, dico sinceramente che secondo me non è il miglior Belgio degli ultimi anni, è un po' un mix tra le nuove leve e il Belgio proposto da corsa.
1: Ti chiedono di scegliere però esattamente quale dei giovani o comunque dei volti nuovi. Io sono intrigato molto da Romano, ti dico la verità.
3: Vabbè, facile.
1: Gioco facile, allora togliamo Romano da questi qua. Quale di questi secondo te può essere la vera sorpresa?
3: Ma allora sicuramente Romano, giochiamo facile, ma lo togliamo perché quello che già in Serie A si sta facendo, si è fatto notare. Di questi giovani io ti devo dire, io non so se sia... a parte che vabbè oggi non sarà in tribuna, quindi non posso dirla su oggi. Secondo me Samuele Ignacio è veramente forte, non lo vedremo oggi, ripeto, perché è in tribuna, però mi aspetto che giochi in queste partite, non so con che minutaggio esattamente, però è veramente un ragazzo molto molto forte. Se devo limitare, oggi oggettivamente ha portato
1: Fiori Pia, giusto?
3: Sì, più di Ignacio Pia.
1: Complimenti a Ignacio, che è sempre tra l'altro disponibile e simpaticissimo.
3: Sì, è forte veramente. Forte. Se devo limitarmi a chi ha convocato oggi, i ragazzi sono pochi oggettivamente. Dico Issa Dumbia, che è un ragazzo che abbiamo visto in Serie B, che ci siamo fatti scappare perché lo Sporting lo ha comprato dal Venezia per 25 milioni di euro. Che non sono pochi, però non sono nemmeno così tanti, che è veramente un bel giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere in Serie A. Non so se scenderà in campo oggi, probabilmente sì, però insomma, secondo me è uno che ha futuro.
1: No, e questo mi intriga molto, poi magari chiameremo anche Ignacio Pia per parlare del figlio. Io sono intrigato comunque dalle novità, vediamo un po' che tipo di impatto possano avere, detto che poi nelle partite che contano bisogna capire anche un po' il rendimento. Ti portano invece sui temi anche del campionato e ti chiedono, visto che su Anghissà pare che il Napoli non voglia accelerare per non, già aveva accelerato forse il rientro a Firenze e non ha portato benissimo, adesso vogliono andarci molto più cauti, ma ci vanno cauti perché vogliono recuperarlo in pieno, perché temono o comunque perché pensano poi si arriverà a scadenza del contratto, quindi vogliono abituare un po' il Napoli anche a giocare senza di lui?
3: No, secondo me le valutazioni che fanno in questo momento sono legate a questa stagione, perché a maggior ragione se è un giocatore di scadenza di contratto io cerco di sfruttare, a meno poi ognuno ragiona come vuole, però cerco di sfruttarlo finché ce l'ho. E il Napoli in questa costruzione di squadra, in questa stagione, ha troppo bisogno di Anghissà per pensare, sarebbe un ragionamento se vogliamo anche un po' intelligente, però non credo se lo possa permettere. Ha poco nervo a centrocampo, Anghissà ti dà tanto in entrambe le fasi di gioco, quindi secondo me le valutazioni che fanno sono tutte legate all'obiettivo di averlo più tempo e nel migliore dei modi possibili in questa stagione. Poi probabilmente è un'esperienza ai titoli di coda, però io credo che il Napoli e Allegri sappiano che sarebbe complicato iniziare già ora ad abituarsi a non avere Anghissà, tant'è che hanno avuto un po' di fretta, probabilmente poi le valutazioni diciamo le devono far loro, che ce l'hanno sotto mano ogni giorno, però diciamo il fatto che si sia infortunato dice che probabilmente hanno avuto un po' di fretta, e anche quello mi conferma l'idea che non abbiano diciamo, cioè che per ora pensino al momento ad averlo a disposizione.
1: Questo è quanto per quanto riguarda Anghissà, che diventa un po' un oggetto di attenzione anche per quanto riguarda il mercato. Ma a proposito di mercati, a proposito di Napoli, al di là dell'ennesimo ritiro della patente per diciamo questioni poco chiare, no? In macchina con la compagna che si affacciava al finestrino a cantare, e lui che aveva la patente credo di un altro paese, quindi gliel'hanno ritirata, parliamo di Mauro Icardi. Si è parlato anche, dopo che è saltata il suo possibile approdo in casa Lazio, di un interessamento del Napoli. Cosa c'è di vero, ti chiedo?
3: Però credo non troppo. nel senso che comunque il Napoli due centravanti li ha.
1: Uno ha segnato anche ieri.
3: Ovvio. Sì, sì. Quindi poi oltre a Højlund c'è Lucca, ovviamente. È ovvio che Lucca non viva, diciamo, il momento di massima considerazione da parte di chiunque, però secondo me l'idea è di provare a... Io uso il termine riciclarlo più che valorizzarlo, perché dopo la scorsa stagione va riportato a nuova vita. Riciclarvi anche un tipo di... sono anche tipi di attaccanti che si sposano male l'uno con l'altro, cioè non è che ti puoi far venire in mente l'idea di far giocare Riccardi o Højlund insieme, a meno che non cambi completamente modo di stare in campo, però in una squadra che è Politano, a De Bruyne, non so quanto ci possa stare una coppia del genere. Quindi secondo me no. Poi Riccardi è svincolato, è un giocatore che io prenderei non oggi, ieri, perché secondo me...
1: Però se il fatto che molti non ci vanno, ci deve essere qualcosa... Vabbè, la patente può un po' raccontare qualcosa, però
3: insomma, sì, cioè, la questione della patente racconta, nel senso che prendi Cardi, prendi un giocatore che comunque le sue bizze comportamentali le ha sempre avute, viene da un infortunio, quindi c'è anche quel tema di un infortunio grave, non guadagna due spiccioli, sono tante, cioè, le controindicazioni ci sono. Poi secondo me, se prendi tutte queste, tu mi dici una squadra di questa Serie A che ha cercato un attaccante in estate, io a tutte avrei detto ma prendi Cardi, perché in un contesto di gioco gli devi far arrivare la palla, ma secondo me se gli fai arrivare la palla i Cardi negli ultimi 15 metri in questa Serie A ti fa 15 gol facile. Non ho la riprova, però io continuo a pensarla così.
1: No, è così, però c'è anche il rischio concreto a questo punto che Icardi continua a restare senza una maglia. Esatto, esatto. Poi tra l'altro può diventare anche quell'elemento che all'interno di uno spogliatoio, se non è sano e quindi lo fa inserire e non crea un subbuglio, potrebbe creare qualche difficoltà. Però insomma, vediamo se dovesse venire fuori qualche idea interessante. Senti, a proposito di mercato sempre, chiudiamo... Qual è l'operazione delle squadre di Serie A, una operazione che stai seguendo con maggiore attenzione, che può andare in porto a gennaio?
3: Prestissimo, stai andando prestissimo.
1: Volo.
3: No, secondo me siamo ancora, è ancora decisamente presto per immaginare gennaio. Ti dico proprio la verità. Non credo sia ancora... Credo che la prossima sosta ci inizieranno... a pensare concretamente, cioè si parla di Hendrik, Milan, però non lo so, secondo me ancora non si stanno davvero muovendo concretamente per gennaio,
1: quindi nessun movimento particolare, soltanto un po' di esplorazioni, diciamo così, dal punto di vista di opportunità che poi eventualmente vanno raccolte. Detto questo, ultimissimissimissima, prima di salutarti, si fermano Musiala e Havertz con la Germania, esordio di Klopp che poteva andare meglio, ma sappiamo anche che lui ha convocato talmente tanti che farà praticamente una formazione diversa a partita. Tu dici che ce ne frega a noi, no? Ce ne frega nel senso che quanto può essere grande la paura da parte di alcuni giocatori in queste partite di potersi far male e compromettere la stagione, quindi quanto vere saranno queste partite?
3: No, secondo me giocano perché comunque la Nations League, diciamo che una sua importanza ce l'ha, sia per gli europei, sia perché poi chi l'ha vinta ha festeggiato, perché ora non ci pensi, ma poi quando vai a giocarti le Final Four la vuoi vincere, anche se non aggiunge molto al palmarès nazionale, ma chi l'ha vinta un po' di festeggiamenti li ha fatti. Quindi io penso che, stando ovviamente un po' attenti, e chi non si sente al meglio torna direttamente indietro, secondo me, come è successo a Cristante e Di Marco, che fondamentalmente non hanno nulla, non sono al meglio, ma non è che hanno vere e proprie infortuni. Chi pensa di poter tirare indietro la gamba fa prima direttamente a mettersi d'accordo, tanto se non ci sono questioni particolari l'accordo si trova. secondo me chi resta, soprattutto se sono ragazzi giovani, perché poi quello è anche il vantaggio dei ragazzi giovani, non ci pensa troppo a tirare indietro la gamba, onestamente, anche perché la nazionale resta una bella vetrina, soprattutto per chi è nuovo a questa maglia, e mi auguro anche per chi ha qualcosa da restituire, perché ci hanno detto tutti, da Donnarumma in giù, che hanno fatto una brutta estate, mi auguro che ci credano quando lo dicono e che vogliano davvero farsi un po' perdonare.
1: Caro Ivan, per questa settimana è tutto, preparati per la prossima, che dobbiamo preparare tanti giochetti per diciamo, riempire tanti momenti. Ovviamente andremo a commentare quelle che sono intanto tutte le partite, le performance della nazionale, che diventano il focus delle nostre analisi. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao!
3: Buon proseguimento, ciao!
1: Noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Luca Calamai, vi aspetto.

0: Come detto, adesso diamo il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Luca, tu eri uno di quelli, se non ricordo male, che tanto contento del ritorno di Mancini non eri.
1: È vero.
0: Esatto.
1: Cioè, io non l'avrei rimesso alla nazionale, non avrei mai rimesso alla guida nazionale un professionista che l'ha tradita. Allora, sono contrario ai tradimenti in assoluto. La nazionale è qualcosa che va al cuore del paese, è una chiamata, vorrei dire, quasi di bandiera. Se te tradisci questo, non perché ti sei alzato male, c'hai dei problemi personali, ma solo perché hai scelto di fare paperoni e tuffarti in una montagna di soldi, il tradimento per i soldi per me è un tradimento che purtroppo fa parte della vita di oggi, ma che preclude o dovrebbe precludere in maniera assoluta al fatto di riconsegnare a chi ha tradito un qualcosa che è un bene del paese. Ma questo l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, oggi è stato scelto Mancini, quindi viva l'Italia innanzitutto. Certo. E non nego che Mancini è un grande professionista, Mancini è anche un allenatore coraggioso, come ha dimostrato anche in passato, ha vinto, è l'ultimo che ci ha fatto regalato un po' di gioia con la vittoria all'Europeo in Inghilterra, e quindi ora lo valuteremo per i risultati che otterrà. La scelta di puntare su Mancini non è una scelta di prospettiva, cioè non punti su un allenatore che debba lavorare nel lungo periodo, è un allenatore che deve portare risultati immediatamente, perché è stato scelto quel tipo di profilo. E ora andiamo a testarci in un torneo impegnativo, anche se trovo sostanzialmente non eccitante come la National League, e guai a retrocedere, ecco, tanto per essere chiari, perché se dovessimo retrocedere dalla National League sarebbe un'altra perla nera, ecco, perla nera sono preziose, un'altra brutta figura che rimediere. E in questo momento non ci possiamo permettere altre brutte figure. Abbiamo, caro Vincenzo, già dato.
0: Direi di sì. E adesso però serve appunto quindi questa risposta. Io ti chiedo che nazionale ti aspetti rispetto a quella di Spalletti, rispetto a quella di Gattuso con Mancini, che comunque ha ribadito, ovviamente c'è stato poco tempo per lavorare, però dovremmo essere aggressivi.
1: No, mi aspetto la ricerca di cose nuove, e ti devo dire che Romano, che mi pare di capire potrebbe essere già titolare,
0: sì,
1: è la fotografia, no, di questa cosa, Vincenzo. Cioè la ricerca in questo maxi convocazione che mi ha ricordato, sai, io sono vecchio, per cui devi accettare qualche tuffo nei ricordi, mi ha ricordato il listone fatto da Fulvio Bernardini ai tempi che furono, dove tra l'altro entrarono gli Antonioni, Roggi, ma tanti giovani. Allora ne avevamo tanti, dico Antonioni e Roggi perché abbiamo spesso raccontato nell'anno del centenario della Fiorentina anche questo ricordo azzurro, no? Ecco, Mancini è andato a pescare tutto il pescabile, ha operato anche in modo di bruciare qualche altra nazionale sui giocatori che potevano avere la scelta della nazionale, e quindi ha fatto un buon lavoro, direi ottimo, e ora iniziano le scelte. Visto, c'è una storia buffa nelle scelte, non c'è nei 20 questi affrontamenti, non c'è Fagioli, ecco, io trovo curioso perché c'è Mandragora,
0: sì.
1: Cioè,

0: perlomeno curioso, che devo dire però, così mi affaccio anche un po' ai temi del nostro campionato, Mandragora è stato mandato via un po' troppo a cuor leggero?
1: Non lo volevano. Guarda, Mandragora non ha mai conquistato il cuore, per esempio, di chi fosse la Fiorentina. E quindi questo, ti dico, la sua partenza è stata vissuta, non ti dico come una liberazione, ma senza nessun fastidio, no? Ignorando il fatto che è un centrocampista che negli ultimi campionati ha fatto 7-8 gol alla stagione, merce rara, no? Tutto questo, ma diciamo che non ha bucato. Per di più, nella vecchia Fiorentina lui era uno dei leader, e credo che, insomma, l'operazione Piazza Pulita che ha portato avanti Paratici mirava proprio anche a togliere figure che potevano avere un certo peso dentro lo spogliatoio. Se a questo aggiungi che tutto sommato credo la Fiorentina abbia incassato 4 milioni, ma più facilmente 3,950 e 4 milioni e 50, non è stata nemmeno una grandissima operazione economica. Poi Mandragora è venuto a Firenze e il suo gol ha dato il là poi alla vittoria del Torino, no? È un giocatore affidabile, però ecco, ti confesso, capisco Romano, mi piace, lo difenderò, lo sosterrò anche se non dovesse funzionare al 100%. Ecco, questo ripescaggio di Mandragora in nazionale è molto curioso.
0: È una di quelle scelte fatte da Mancini che si vuole prendere, diciamo, delle responsabilità.
1: Ma probabilmente, guarda, il ragionamento che facevamo prima, Vincenzo, sul fatto che lui fa gol. Lui è il centrocampista e fa gol, no? Per cui, sai, se te devi andare a cercare il giocatore che magari metti a 20 minuti alla fine, ha bisogno di trovare qualcosa, ecco, lui è uno che può far gol. E quindi c'è la ricerca, probabilmente. Lui è quello che nel basket è un po' un sesto uomo, quello che metti nella, che ti deve tirar fuori da qualche problema. Ecco, un giocatore sotto il punto di vista affidabile e con questa caratteristica, la capacità di far gol, e nel calcio non è poco, eh?
0: No, per carità, quindi questo sicuramente è da vedere. Il figlio di Ignacio Pia, Samuele Ignacio, come te lo immagini? Il papà è molto contento, se ne parla un gran bene, può essere anche...
1: No, lo raccontano come veramente un potenziale fenomeno, potenziale fenomeno, e questo fa parte delle nostre speranze future, ecco, cioè noi speriamo di trovare, di arricchire il nostro mondo di potenziali giocatori della nazionale. Mancini sta lavorando in questo, l'ha sempre fatto, Mancini, anche in passato, se ti ricordi, questa apertura, andare a cercare chi poteva avere la nazionalità anche italiana, questo l'ha sempre fatto. Abbiamo giovani veramente di grandi potenzialità, ma abbiamo fretta, Vincenzo, abbiamo fretta, serve un segnale forte, un segnale che veramente inizia qualcosa di diverso. Abbiamo bisogno di dire che veramente siamo usciti dal tunnel, che ci lasciamo alle spalle la mortificazione, non la delusione, la ferita di tutta una serie di mondiali ai quali non abbiamo partecipato, che rimettere il nostro calcio un po' al centro del valore proprio internazionale del nostro calcio. E quindi, calcolando che siamo in un girone molto impegnativo, perché insomma, il Belgio forse non è allo stratop, c'è stato un periodo in cui il Belgio veramente era da evitare come la peste, ora il resto è una grande nazionale, c'è la Francia e basta la parola, la stessa Turchia di Montella esce dalla delusione clamorosa di un mondiale dove addirittura, Vincenzo, c'era chi l'ha ipotizzata tra le possibili vincitrici, invece uscita in maniera veramente incredibile e deludente. Quindi non è facile arrivare tra le prime due a questo girone, quindi sarà già un test interessante.
0: No, assolutamente. Intanto ha parlato anche Ranieri, che, insomma, non sono emozionato, sono in disparte. Mancini ci tiene a iniziare sicuramente bene, non dobbiamo solo pensare a far bene in campo, gli altri devono pensare a cosa reputano più giusto. Mancini ci tiene, vuole assolutamente cominciare bene, sa quanto sia importante. Queste parole ti fanno capire che sta nascendo una nazionale pragmatica in cui deve contare la scelta del gruppo, la scelta del gruppo inteso anche proprio come dirigenza, nel dire noi dobbiamo puntare a un obiettivo senza pensare al come raggiungerlo?
1: Sì, allora Ranieri ha un altro compito. Ranieri ha il compito di riportare il nostro calcio sui binari giusti, quindi è un compito che va ben oltre Italia-Belgio.

0: ecco, per capirci. Non credo che nemmeno lui abbia una gran voglia di farsi coinvolgere in analisi, in motivazioni o in, legati proprio all'attualità tecnica, no? Anche perché stiamo parlando, il commissario tecnico Mancini è un uomo di grande personalità, cioè non ha bisogno di tutori, ecco Vincenzo, tanto per capirci, non li vorrebbe tra l'altro, non li accetterebbe, né credo che Ranieri abbia questa idea. Ranieri lavora a un progetto ben più ampio, aspetto un suo percorso vero, forte, coraggioso, con scelte importanti che partono dai ragazzi e arrivano al cuore del calcio. Mi aspetto idee nuove, rivoluzionarie, mi aspetto un percorso che avrà bisogno, non so, 3, 4, 5 anni per poter dare i primi frutti, ma intanto partiamo, ecco, mi aspetto questo, ma mi fido perché Ranieri ha tutte le caratteristiche per essere la figura perfetta per interpretare questo ruolo, ci arriva con la voglia di dimostrare tanto dopo una grande delusione, penso umana, che è stata un po' la Roma, ma ci arriva nel ruolo giusto. Te sai benissimo, no, che Ranieri era stata la prima idea quando è stato dimesso, non voglio dire la parola esonerato, diciamo dimesso Spalletti, sì. La prima idea era proprio Ranieri, no? Poi Ranieri scelse di non, tra virgolette, non tradire la Roma e giustamente riteneva che non poteva essere compatibile il doppio ruolo allenatore di club e allenatore della nazionale. Ma guarda, ti arrivo a dire che preferisco il Ranieri direttore che non il Ranieri commissario tecnico. Io credo che da uomo che deve veramente cambiare testa al nostro modo di vivere il calcio, lui sia veramente la persona giusta.
1: Dopodiché però dobbiamo guardare anche un po' più alle spalle, no, della nazionale, pensare al movimento federale. Che idea ti stai facendo della questione Malagò, con Malagò che chiama in causa la politica, che evidentemente vuole mettere un po' il bastone tra le ruote, con l'idea eventualmente da parte di alcuni club, se confermato o meno, di spingere Galliani all'elezione, che questo ennesimo papocchio all'italiano come lo stai vivendo, come lo interpreti, Luca?
0: Che non c'è fine alle cose che ti lasciano senza parole, no? C'è un problema di rapporti in questo momento, probabilmente anche con la politica, ma vorrei andare poi alla sostanza, al di là della... C'è la forma, c'è forma e sostanza, sembrerebbe la stessa cosa, ma... Allora, c'è un vizio di forma, in quella è stata l'elezione di Malagò. Su questo si calca la mano perché c'è la voglia di poter magari essere più presenti, parlo della politica, nelle scelte future. Chi aveva voluto Malagò dopo qualche mese forse ha già qualche dubbio e non capisco perché non mi pare che Malagò abbia fatto cose focali, se no scegliere un commissario tecnico del quale abbiamo già parlato e cercato di dare un minimo di... Non lo so, io delle volte mi chiedo, ma hanno la consapevolezza chi crea questi problemi, chi partecipa a questi papocchi di quanto siamo malmessi come calcio? Ha questa convinzione? Perché forse un pochino di pudore a continuare a calpestare un po' il sentimento, le attese, forse ci dovrebbe essere, dai.
1: Questo sicuramente, vediamo intanto quello che succederà. Se ne...
0: Non si sa, non lo sanno nemmeno loro, ma cosa vuoi che cambi? Cos'è che vuoi che cambi? Cioè il concetto, qual è l'idea di Malagò? Io ti devo dire, il fatto che Malagò abbia scelto Ranieri mi riporta al ragionamento che facevo prima, no? Io di Ranieri mi fido, cioè io credo che Ranieri abbia le idee, la competenza e anche il coraggio per dare veramente una svolta, che qui serve una svolta brusca, se no noi dovremmo continuare a cercare in giro del mondo giocatori che possiamo tesserare come italiani. E l'alternativa è questa, cioè fare, sai, coi piattini, cercando in giro. Limosinando, sperando di arrivare un minuto prima dell'altro commissario tecnico. Queste cose non è dignitoso per il nostro calcio, no? Non è dignitoso e c'è, ribadisco, l'impossibilità di trovare, secondo me, un comune denominatore tra un calcio di Serie A che ha sempre più fame di soldi, ha sempre più necessità di competere a livello internazionale per poter aggredire quelli che sono i soldi veri e sono quelli dell'UEFA, e il calcio dei dilettanti che vive un momento di difficoltà, il calcio della Serie C che vive un momento di difficoltà, cioè è complicato trovare un minimo comune denominatore a tutto questo.
1: Ti ricordo anche una cosa che è accaduta non tanto tempo fa, te la provo a far spiegare anche se spiegazioni non credo ce ne siano, quando davanti all'ipotesi del commissariamento sotto la presidenza federale di Gravina, Seferin minacciava l'esclusione, ti ricordi, della nazionale dei club italiani dalle competizioni europee senza un motivo preciso, senza una base fondata. Adesso c'è il silenzio davanti all'ipotesi del commissariamento di Malagò. Anche qui una situazione un po' anomala, se vogliamo.
0: Perché sai, anche qui, cioè di questa vicenda della non eleggibilità di Malagò, sai qual è la cosa che trovo più ridicola, anche se purtroppo c'è da piangere e non da ridere? Cioè la difesa, cioè la motivazione cardine su quale si combatte l'idea di far pesare un errore e cancellare l'elezione è che l'hanno fatto in passato altri. E allora? Esatto. Cioè, perché hanno sbagliato gli altri, allora lo sbaglio può diventare accettabile? Non lo so, io non...
1: Sono tante domande alle quali non riusciamo a rispondere.
0: Non ci arrivo, mi sembra una cosa folle, ma io vorrei capire se si può andare avanti. Io vorrei parlare di calcio, vorrei se parlasse più di calcio.
1: Sì, è meno
0: per esempio, guarda, questa vicenda arbitrale, io la trovo molto curiosa, non ti voglio portare fuori tema.
1: No, l'avremmo affrontata adesso. Quindi
0: Io ti dico, questa vicenda arbitrale io la trovo molto divertente. Perché? Da una parte... trovo estremamente lodevole il tentativo di Orsato di adeguare, di portare la Serie A a livello della Champions, no? Si fischia poco, si gioca molto, il tuffettino non si fischia, si guadagnano minuti di gioco, si privilegia lo spettacolo. Mi piace. Mm. Si dovranno anche adattare le squadre, perché certo. Vedo con i nuovi metodi di calcio arrivano i giocatori, sono tutti crampi alla fine, perché ovviamente aumenta l'intensità, ci sono meno pause,
1: meno pause,
0: no?
1: Certo.
0: Poi non capisco perché sparisce il VAR, cioè il VAR non è sbagliato, è stato mal gestito, però ha ragione De Rossi quando nella riunione ha detto bene, usiamo il VAR in maniera diversa, però che sia uguale per tutti. Perché l'ultimo VAR torna a essere gestione arbitrale e qui mi piace meno, perché il VAR non deve essere umorale, il VAR deve essere un aspetto tecnico, se c'è un errore va cambiato, va bene? Non deve diventare la moviola in campo, fra un po' si andava a valutare col VAR anche le rimesse laterali con le mani, no, ma se c'è un errore è un errore, perché altrimenti si torna alla soggettività dell'arbitro e questo non mi piace, perché insomma possiamo anche far finta di nulla, però in passato il principio della sudditanza nei confronti dei grandi club è stato reale nel mondo arbitrale, no? Il VAR era democratico, sbagliava ma nella democrazia, sbagliava ai danni della Roma, dell'Inter, del Milan, della Juventus, del Genoa, del Como, cioè di tutti, non c'era un qualcosa che potesse far temere un'attenzione diversa tra una situazione e un'altra. Ecco, quindi mi piace del nuovo corso arbitrale, mi piace sicuramente questo tentativo di portare tutto su una dimensione europea, ci vorrà un po' di tempo per adattarci questo, soprattutto non vorrei ma Vincenzo diventasse questo nuovo atteggiamento favorisse chi penalizza la qualità, perché permette l'aggressività magari sui giocatori di qualità, sono contro ai tuffetti ma sono contro anche alle spinte da dietro, alle pedate, a un certo tipo di calcio che va a frenare il giocatore di talento. Sul VAR io credo che bisogna farci una riflessione, anche perché lo dicevo scherzando, no? Ma gli arbitri colgono i messaggi e poi li ripropongono in maniera molto netta. Ricordo una volta quando comunque c'era il Rocchi che era critico nei confronti degli allenatori che protestavano, era profondamente critico perché trovava questo scorretto e provocava turbativa nel gioco. Se non sbaglio la domenica successiva furono mandati via 5 o 6 allenatori, cioè gli arbitri prendono un messaggio e lo interpretano poi in maniera molto molto forte. Ecco, io invece sull'utilizzo del VAR non vorrei questo proprio bianco-nero, no, bianco-nero, sono sempre la Juve, non vorrei questa suddivisione netta tra tutto e nulla, vorrei una giusta via di mezzo.
1: Diciamo, se non si riuscisse a trovare la giusta sintesi, che poi è sempre l'equilibrio, l'equilibrio è sempre la cosa più difficile da trovare, stai gradendo di più un calcio con meno interferenze o era a quel punto più giusto quello con più interferenze?
0: No, io sono per un calcio con meno interferenze, però vedi, dobbiamo poi chiedere poi ai calciatori di adeguarsi anche nei comportamenti a questo calcio. Cioè, se te guardi una partita di Premier, è difficile che il giocatore lo tocchi e lo si butta giù, è difficile, è già dentro quel calcio,
1: sì. E di questo ci devono entrare,
0: quel modo di arbitrare, no? Ecco, qui c'è bisogna passare al fatto che il giocatore lo toccavi, andava giù perché così la squadra si riposizionava, riprendevi un po' di fiato, non era questa la logica, no?
1: Sì, sì.
0: Fallo tattico, ricordi il concetto del fallo tattico? Ecco, qui non vorrei che permettere e fischiare meno permettesse un'aggressività, ribadisco, che penalizzi il talento. Ecco, questo mi dispiacerebbe tanto.
1: Ho visto
0: alcune partite con dei falli sistematici, fischiati poco, si cerca di in questo modo di non far rendere al 100% chi ha magari la qualità del colpo.
1: Ti salta
0: l'uomo. Piano piano
1: si arriverà anche a quello.
0: Speriamo di arrivarci.
1: Luca, grazie. Luca Calamà, un grande abbraccio. Ciao. Ciao Luca. Noi ci fermiamo, al rientro andiamo da Alen Valnegri, così cominciamo a raccontare anche un po' quelle che saranno le sfide di oggi, nazionale per nazionale. Torniamo anche sulle partite di ieri insieme a lui, analizziamo quello che di bello, di brutto si è visto e quanto peso può dare questa Nation League nelle valutazioni delle nazionali. A tra poco.

0: Allora, parola al campo questa sera per la nostra nazionale, ma qualcuno è già sceso in campo ieri, quindi cerchiamo di fare un po' un recap di tutto con Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo.
0: Alain, che partita hai visto ieri?
1: La Germania.
0: Io ero molto curioso di questa partita. Sappiamo che Klopp è chiamato a ristrutturare, un po' come Mancini nella nazionale italiana, lui a ristrutturare la Germania, che neanche se la passa bene dopo l'ultimo mondiale. Loro almeno ci vanno, per carità, al mondiale, però l'ultimo mondiale non è stato assolutamente di quelli indimenticabili. Tantissimi giocatori, la possibilità di vedere tre, quattro formazioni completamente diverse. Ieri stava vincendo contro l'Olanda, raggiunta poi nel finale dalla rete di Gakpo. Che partita è stata, che Germania ha cominciato a vedere sotto la guida di Klopp, Jürgen?
1: Ho visto una Germania in difficoltà ieri, sinceramente il risultato è molto bugiardo. Ho visto un'Olanda, specialmente nel secondo tempo, molto produttiva. È vero che nel primo tempo forse la Germania aveva avuto qualcosa in più, però nel secondo tempo è stato proprio domino orange quasi assurdo, territoriale, tecnico, tattico. È mancato solo il gol, perché comunque ha tirato tanto in porta e alla fine... Sì, ha peccato un po' di concretezza l'Olanda. Bene la prima di Xavi, che debuttava sulla panchina dell'Olanda. E niente, secondo me Klopp sì, si può ritenere fortunato. Forse nel primo tempo ha fatto vedere qualcosa di Klopp, imitando l'Olanda nella costruzione del gioco, anche in zona di creazione. Comunque una Germania che difendeva molto bene, specialmente la corsia centrale. Però poi nel secondo tempo comunque è stato un rullo compressore dell'Olanda. E niente, un pareggio tra due grandi del calcio europeo non proprio giusto.
0: Quindi insomma i grossi miglioramenti non si sono visti, chiaramente ci vuole il tempo, non è una squadra di club, quindi pochi giorni per lavorare da parte di Jürgen Klopp, tanto ancora da far emergere. Ma a livello qualitativo, la rosa della Germania offre la giusta qualità appunto a Jürgen Klopp, o anche lì qualcosa è venuto meno negli anni?
1: È un dibattito in Germania. Se prendiamo portiere e centravanti, ieri portiere Ter Stegen molto bene, centravanti Havertz, cioè, se tu chiudi gli occhi e dici vabbè, la Germania dove aveva, in che ruolo aveva dei grandi campioni, cioè, andavi sempre sul portiere e sul centravanti e anche sul centrale difensivo. E Ter Stegen gioca nell'Ajax, Havertz non è titolarissimo nell'Arsenal, difesa centrale sta secondo me a tanti limiti, e Schlotterberg è troppo anarchico per me, non c'è più quella figura difensiva del calcio tedesco dominante, sia difensivamente, sia nel gioco aereo che nella fase di costruzione del gioco.
0: Però insomma, tu dici, la qualità, se chiudo gli occhi, c'è, poi dopodiché spesso non si riesce a tradurre in campo a livello nazionale.
1: Ma secondo me, rispetto al passato, la qualità non è qualità. Ter Stegen è top 5 nel mondo nel suo ruolo? No. Havertz è top 10 nel suo ruolo? No. La Germania aveva dei top prima, proprio
0: nei ruoli chiave,
1: centrale,
0: diciamo,
1: nella colonna vertebrale, anche al centrocampo. Kimmich rimane un giocatore straordinario, e invece mi è piaciuto ieri, non solo per il gol, però mi è piaciuto proprio, forse la linea che mi è piaciuta di più è stato il centrocampo. Vedremo, adesso bisogna aspettare, perché comunque Klopp fa un calcio particolare. Ricordati anche il primo anno di Klopp al Liverpool.
0: Sì, i primi 3-4 anni addirittura, no? Se non sbaglio.
1: Il primo anno arrivò in finale di Coppa UEFA, di Europa League, perse col Siviglia. E il secondo anno tornò in Champions, e il terzo arrivò in finale.
0: Sì, è stato un crescendo continuo, quindi ci vuole tempo. Sì. Chiaramente con la squadra di club ci metti anche in teoria meno, perché ci lavori tutti i giorni. Con la nazionale devi inventarsi qualcosa di diverso e puntare soprattutto sui giocatori già pronti da poter eventualmente utilizzare. L'Olanda invece, in che cosa ti è piaciuta?
1: Beh, l'Olanda bene. Ho visto una squadra che è tornata a praticare un calcio, direi, olandese dopo l'eliminazione contro il Marocco, dove non arrivò ai 30% di possesso palla. abbiamo rivisto un'Olanda comunque produttiva, un'Olanda molto offensiva, un'Olanda che vuole essere protagonista a partire dalla pressione, giocare in campo rivale con degli esterni molto produttivi, molto veloci, non a caso Gakpo è stato lui a segnare. E aveva Malen fuori l'Olanda ieri, dunque aveva Malen fuori, aveva De Jong, De Ligt, Depay fuori, ha ancora degli argomenti. So che sono giocatori che possono generare comunque dibattito, ma anche critico, però De Jong in questa squadra secondo me fa ancora il suo, è ancora titolarissimo a centrocampo con Gravenberg e Reinders, secondo me il posto ce l'ha. E un Memphis ieri sera sarebbe venuto benissimo, perché comunque avrebbe portato quell'anarchia, quella pazzia che a volte ti fa incazzare, però sì, certe partite comunque ti trova anche la giocata, e ieri è venuto a mancare. Poi Malen non ha bisogno di presentazioni, comunque l'attaccante più prolifico della Serie A fuori, questa l'avrebbe avuto in campo.
0: Se lo metteva in campo, tu dici che forse poteva essere. Perché non c'è tutto questo spazio in relazione all'olandese a Malen, che invece nella Roma è vero e proprio trascinatore? Ma io non ricordo, ma lui non è tornato per infortunio, in realtà, Malen?
1: Sì, è tornato per infortunio, è tornato per infortunio.
0: Sì, quindi non c'era per questo, esatto, altrimenti magari l'avesse avuto. Però in generale, dico, la nazionale olandese non sembra, o lui non sembra accendersi molto con la nazionale olandese, l'abbiamo visto al mondiale, o la nazionale olandese non sembra essere costruita per valorizzarlo, no?
1: È un dibattito in Olanda, è un calciatore che ha segnato poco in nazionale rispetto ai gol che segna a Roma. La media gol è bassa, il mondiale non ha segnato, per esempio. Dunque, vabbè, però comunque è uno che basta guardare Gasperini come lo fa muovere, comunque lì è uno che vede la porta, lo sappiamo e l'abbiamo visto. Dunque è chiaro che se lo metti sulla fascia perdi qualcosa,
0: sì,
1: però da prima punta, cioè, non penso che esista dibattito sulla capacità realizzativa di Malen.
0: Anche in Premier non era riuscito a essere valorizzato.
1: Giocava sulla fascia, comunque.
0: Sempre quello discorso. Non valorizzato in quello che è il suo ruolo, la sua capacità, il suo fiuto del gol. Soprattutto.
1: Ma a Roma è proprio il terminale offensivo.
0: Sì.
1: Quando abbassa il baricentro, la Roma ha una carta in più con lui, perché comunque uno, per quell'esplosività che ha come attacca gli spazi, è fenomenale Malen. Però è chiaro che se gli dai compiti difensivi, lo fai giocare a 70 metri dalla porta o partire da 70 metri dalla porta, ti viene a mancare qualcosa, ma Gasperini ha capito. E alla fine, se guardiamo comunque Malen a livello proprio, a livello storico, non ha mai segnato quanto ha segnato a Roma. Ha avuto una stagione il PSV prima di andare a Dortmund, dove aveva una media gol che si vicina a quella di Roma, ma nella Eredivisie, sì, che l'Eredivisie, sì, comunque giocano, sì, con porte e finestre aperte.
0: Sì, bella questa metafora. Senti, Alen, parliamo di Olanda. Che cosa c'è dietro quella clamorosa, diciamo, discesa professionale di Matthijs de Ligt? Quando era all'Ajax sembrava che veramente poteva avere un futuro dominante. Arriva la Juve, in una Juve fortissima, con addirittura Cristiano Ronaldo, insomma una Juve top, non partì benissimo, in realtà tanti falli di mano, un rendimento non sempre, però insomma poi era il difensore che era, adesso farebbe naturalmente il sindaco. Poi va al Bayern Monaco e si comincia a perdere, da lì se ne sono perse totalmente le tracce, però aveva grandissime potenzialità, no?
1: Vabbè, ma gli infortuni l'ha penalizzato. Poi
0: sì, al di là, sì.
1: Forse è stato un po' troppo goloso, perché ricordiamo che quando lui arrivò in Italia aveva appena 20 anni. Dunque a 20 anni arrivi, cioè, aveva la BBC davanti a lui. È chiaro che era molto osservato, era quasi osservato come un attaccante, perché arrivava comunque un super crack. Cioè il De Jong visto in Champions, quando l'Ajax arrivò in semifinale di Champions, che espugnò il Bernabeu e sembrava poter dominare quella Champions. Cioè De Ligt era impressionante,
0: sì,
1: per maturità, per aggressività, per lettura, segnava pure,
0: certo che sì.
1: E poi da lì poi è partito a Monaco, e a Monaco ha iniziato ad avere dei problemi fisici. Manchester il primo anno, solito acquisto strapagato del Manchester United per un calciatore già in crisi, e comunque l'anno scorso ha giocato poco e quest'anno ancora fortunato. Ha solo 27 anni De Ligt, ce ne parliamo da 10 anni.
0: Esatto, a me quello che... perché è un giocatore che in teoria avrebbe tanto tempo, sì, ancora davanti per dimostrare le qualità.
1: Ma a 27 anni dovesse tornare, adesso vedremo come tornerà e quando tornerà soprattutto. Vedremo, però io lo ricordo ancora la semifinale col Tottenham, incazzarsi dopo i gol di Lucas. Ma ricordo la figura di De Ligt, ma pure quella di De Jong, due giocatori stratosferici per l'età e con la maturità con la quale giocavano. De Jong a Barcellona è sempre
0: sparito,
1: contestato.
0: Sparito proprio, letteralmente.
1: Sì, sì.
0: Secondo me sono giocatori che poi magari hanno sbagliato anche le scelte di carriera, si sono un po'
1: partiti giovani, in piazze comunque dove hai tante pressioni. De Jong è arrivato a Barcellona e poi ha trovato anche un Barça in crisi a livello economico, un Barça che comunque stava provando a realizzare un cambio generazionale, giocare al Camp Nou in quel posto, cioè questo è il culé, aveva davanti agli occhi Busquets, Xavi e Iniesta quando arrivò De Jong. Dunque l'asticella era altissima. Avesse forse fossero stato all'Ajax ancora 1-2 anni, forse sarebbe andata diversamente.
0: Sì, sì, le scelte, vedi, a volte ti possono aprire, a volte su certi treni non devi salire, diciamo così. Nazionale italiana stasera si scende in campo contro il Belgio, Olimpico di Roma, 4-3-3, le scelte dovrebbero vedere Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra, Mancini, Coppola, centrali e Calafiori a sinistra, Barella con Romano e Tonali in mezzo al campo. E lì davanti Pio Esposito, che poi sto leggendo una formazione che però credo sia un po' vecchia, perché di fatto sono arrivati poi i convocati che vedono in tribuna per esempio Sebastiano Esposito. L'attacco dovrebbe essere formato però da Pio Esposito e Moise Kean e Raspadori. Non so su Raspadori se ci sarà oppure no. Comunque ti chiedo dalla nostra nazionale che cosa ti aspetti come risposta stasera.
1: Ma mi aspetto identità. Identità, provare a capire già comunque come vuol giocare Mancini. E mi aspetto anche un po' di orgoglio. Perché comunque dopo la storia dei mondiali eccetera bisogna ripartire. E Mancini ha un debito col tifoso della nazionale, dunque ci si aspetta una squadra con l'identità che aveva all'Europeo in Inghilterra nel 2021. Bisogna chiedere, bisogna essere ambiziosi, alla fine qualità individuale c'è, secondo me non ci sono tante nazionali comunque molto superiori all'Italia. Adesso però bisogna dimostrarlo e creare un gruppo, un Club Italia come fece Lippi, come fecero altri grandi CT, e capire bene chi ha le spalle e la qualità per poter giocare e indossare la gloriosa maglia della nazionale. Dunque aspettiamo, io sono curioso di vedere Romano per esempio,
0: sì.
1: Ne parliamo tanto, l'ho visto in Serie A però lo voglio vedere anche a livello internazionale stasera contro il Belgio, una bella prova secondo me per lui. E poi anche i nuovi, tra parenti, Zoma lo voglio vedere perché ho visto fare cose comunque in Zweite Bundesliga
0: interessanti,
1: non da giocatore di Serie B tedesca. Dunque è una grande opportunità per lui, capiremo se può essere uno dei prossimi attaccanti determinanti e decisivi della nazionale. Si sta cercando, c'è proprio il cercarsi attaccante che segna con continuità. Io vedo più Esposito in questo ruolo, però bisogna degli esterni dinamici che vanno, che attaccano lo spazio, e Zoma comunque ha queste caratteristiche.
0: Alen, stasera lo vedremo, scopriremo, capiremo, sì. E poi lunedì ne parliamo. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Alen Valnegri, ciao.
1: Ciao Enzo, ciao.
0: Pronto Maracanà? Allora lascio spazio a Marco Piccari e la tribù di Maracanà. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
0: E vi do appuntamento a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti temi legati al campionato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo del Bologna in particolare all'inizio del nostro programma, ma anche dell'Inter. Lo facciamo attraverso questo collegamento con Paolo Stringara, ex capitano del Bologna. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo un po' del Bologna e ti chiedo se sei rimasto sorpreso del fatto che con Tedesco in panchina la squadra non sia riuscita a decollare, abbia avuto tutti questi problemi che poi hanno portato all'esonero dell'allenatore.
1: Sì, sorpreso sì, perché chiaramente non conoscendo benissimo Tedesco, non solo io ma tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi si sa, nel calcio non hai molto tempo e quindi niente, non avendo avuto una partita, una partenza, delle partite troppo felici, niente, è stato esonerato, è arrivato Palladino e io spero che funzioni un po' meglio di Tedesco e che abbia sicuramente un po' più di tempo per potersi esprimere.
0: Ecco, Palladino secondo te è l'uomo giusto per questo Bologna, lui che arriva dalle esperienze con la Fiorentina, con l'Atalanta, insomma anche per lui è un'esperienza quella con il Bologna importantissima per il prosieguo della sua carriera.
1: Ma io penso che Palladino ha fatto benissimo a Monza, ha fatto bene alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso all'Atalanta perché è subentrato in una situazione, no, di disagio dopo l'esonero di Juric. E quindi secondo me ha fatto bene sempre dove è stato. Quindi cioè, il punto di domanda è come mai negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 squadre. L'unica cosa è quella lì. Per il resto, secondo me, Palladino ha fatto dei buoni lavori assolutamente dove è andato. Quindi spero che a Bologna riesca un po' a raddrizzare un po' questa barca, perché come poi in diversi anni è stato a Bologna, l'inizio non è mai stato brillantissimo sia per Thiago Motta che per Italiano. Poi però gli allenatori sono riusciti a raddrizzare, no, la situazione. A Tedesco non è stato dato la possibilità, non è stata data la possibilità neanche il tempo di poterlo fare, quindi spero che lo faccia Palladino assolutamente.
0: E Palladino secondo te fa bene a virare sulla difesa a 3? Ci vuole del tempo per digerire questo tipo di cambiamento, però c'è la sosta adesso, secondo te, ecco, può essere il momento giusto per provare a fare questo cambiamento?
1: Sì, anche perché il Bologna poi negli ultimi anni ha giocato sempre, quasi sempre a 3, e quindi voglio dire, sarebbe un ritorno, no, alle origini, e quindi secondo me è anche una cosa un po' più collaudata, un po' più già conosciuta, e quindi secondo me poi lo saprà Palladino cosa è che deve fare a seconda anche dei giocatori che avrà a disposizione, che ha a disposizione. Quindi ti ripeto, secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che ha fatto anche dei buoni risultati, con il Monza ha battuto la Juventus, quindi voglio dire è anche uno che riesce a fare degli ottimi risultati, e quindi io ho tutta la fiducia di questo ragazzo, in questo ragazzo ripongo tutta la mia fiducia e spero che riesca a sollevare le sorti rosso-blu.
0: Naturalmente poi c'è anche da dire che il mercato non è stato probabilmente quello che tutti si aspettavano. Rispetto agli ultimissimi anni è stato un po', diciamo così, meno soddisfacente.
1: Ma io penso, senti, che a Bologna negli ultimi anni il mercato è stato fatto bene, nel senso che sono arrivati dei giocatori semi sconosciuti, perché Zirkzee, ok, arrivava dal Bayern Monaco, e poi c'era Castro, e poi ci sono stati Dominguez, dei giocatori che sono arrivati, no, e non erano dei top player, però hanno reso molto bene, sono stati venduti a delle cifre importanti, e quindi mi aspetto anche, no, che non solo che, ripeto, che Palladino faccia funzionare tutti i giocatori che ha a disposizione, ma anche la società riesca a capire se c'è magari bisogno di ritornare sul mercato, no, di riparazione, che ci sarà a dicembre, e lo faccia. Però le squadre si fanno, lo sappiamo bene, si fanno a marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi andare poi sul mercato di riparazione è sempre un terno all'otto, a parte la Roma, con il centravanti che ha trovato incredibile, no? L'anno scorso Malen ha fatto de delle cose incredibili, però sai, succede poche volte, ma non penso che sia il caso del Bologna. Bologna quest'anno così non avrà delle mire, no? Di Champions, non avrà delle mire di un campionato eccezionale come sono stati gli ultimissimi, però penso che alla fine farà il proprio dovere e darà delle soddisfazioni ai tifosi rossoblu.
0: Ecco, a proposito di singoli, Orsolini e Bernardeschi sembrano essere i giocatori intorno ai quali il Bologna deve puntare, no? Deve provare a utilizzare questi due giocatori per un certo tipo di risalita, anche immediata, insomma, sono loro i giocatori di maggior tecnica, di maggior classe, anche di esperienza.
1: Sì, assolutamente sì. Ma sai, il Bologna lì davanti non mi dispiace, no? Per tutto quello che ha, per i giocatori, per l'esperienza, per la classe che hanno. E dietro, bene o male, secondo me ci siamo. È un po' lì in mezzo che secondo me, no, manca forse qualcosina. Poi non lo so, magari da ex centrocampista, no, focalizzo la mia attenzione in quel reparto lì e magari rispetto alle ultime annate forse qualcosina manca, un giocatore che possa prendere definitivamente in mano il centrocampo con molta personalità, un giocatore che detta i tempi. Ferguson lo sta facendo, non è nato come giocatore di quel genere lì, di quel tipo lì. E quindi magari un regista vero che faccia funzionare, che faccia girare, che detti i tempi alla squadra, forse manca.
0: L'Inter invece, a tuo parere, resta ancora la favorita per lo scudetto. Ovviamente in questo momento c'è anche la Roma in testa alla classifica, c'è la Lazio, però ecco, l'Inter la vedi con una marcia in più in generale?
1: Ma c'è anche la Roma, quest'anno c'è anche la Roma, quindi Roma e Inter, secondo me, sono le due squadre che hanno in questo momento, perlomeno in questo momento, qualcosina in più delle altre. Le altre mi riferisco alla Juventus, al Napoli, al Milan, alla Lazio anche, però secondo me la Roma e l'Inter sì, qualcosina in più l'hanno. Abbiamo visto nello scontro diretto la Roma un ottimo primo tempo, l'Inter reagire con Lautaro in grande spolvero. E secondo me c'è proprio consapevolezza, no, da parte dell'Inter della propria forza, e questo qui è quello che Chivu è riuscito a tirare fuori da questi ragazzi, da questi giocatori. Abbiamo visto tante partite, diverse partite, l'Inter è andato sotto anche di due gol, con l'Udinese in casa, a Madrid, a Roma, in due occasioni è riuscita a risalire la china, nell'altra secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna perché poteva arrivare il 2-1 un po' prima a Madrid e forse avremmo visto, avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no? Di poter risistemare, di rimettere in sesto una partita magari nata male. Secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori, chiaramente.
0: Andando invece a fare una riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento, dopo 5 giornate, un punto soltanto conquistato dalla squadra di De Rossi, che adesso, insomma, deve rialzarsi velocemente. De Rossi è stato anche in bilico, però poi alla fine la dirigenza ha deciso di dargli ancora un'ulteriore chance contro la Fiorentina il 10 di ottobre.
1: Sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo, no, talento, l'ha fatto vedere al giocatore, lo sta facendo vedere da allenatore, una grandissima determinazione, una grandissima, anche un grandissimo carisma perché è un giocatore, è un campione del mondo, è un giocatore che ha fatto una carriera buonissima, nessuno può parlare, no? Di De Rossi come di un giocatore o di un allenatore che non dà tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro che poi ci sono i risultati nel calcio. Purtroppo ci sono ci sono i risultati, ci sono le partite, è evidente che i risultati determinano poi, no? Il bene e il male di una squadra e di un allenatore di conseguenza. Quindi spero perché è un giocatore, non so, così parlo cronologicamente, mi assomiglia per come giocavo io, nella mia maniera di giocare. De Rossi l'ha fatto chiaramente, no? A altri livelli, è molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io. Quindi c'è anche così, un legame di simpatia che ci unisce e quindi spero che riesca a venirne fuori.
0: Vedremo. Paolo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie a voi. Volevo solo ricordarvi una cosa. Ieri
0: Certo.
1: sera abbiamo fatto una partita qui a Livorno, vecchie
0: Certo.
1: glorie del Livorno contro vecchie glorie del Bari. Ieri
0: Certo.
1: era il
0: Per
1: 24
0: ricordare
1: settembre,
0: soprattutto Igor
1: Igor
0: Proti.
1: Protti, 59esimo compleanno sarebbe stato di Igor Protti. Anzi, lo è stato perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti. E ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo di Igor, e questo mi fa piacere ricordarlo perché è stato un grande e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato ieri sera. Ciao
0: Eh sì, giusto sottolinearlo. Grazie, grazie a Paolo Stringara. Dopo
1: a tutti, ciao Lorenzo.
0: questa chiacchierata con Paolo Stringara facciamo il punto della situazione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno deluso. È il caso dell'Atalanta che in effetti non è riuscita ancora a decollare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Filippo Davide Di Santo.
2: 6 punti in 5 partite per l'Atalanta all'insegna di una parola chiave, ricostruzione, un aspetto già preventivato, già citato dalla stessa società, dallo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli e ovviamente da una squadra che deve imparare un nuovo modus operandi, seppur la mentalità sia quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere. Ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere, quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, anzi 3 sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima, tra l'altro, contro la Juventus, che hanno destato qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda la critica. È una squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Bellanova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contro i bianconeri ha trasferito il pareggio. Però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Servono i gol, serve ovviamente creare più qualità offensiva su tutti i Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Nicola Christovic, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin Deron, e una difesa che ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen nei prossimi 2-3 mesi, avrà modo di riadattarsi nella maniera migliore possibile, senza appunto dimenticare il leader Marco Carnesecchio, autore di tantissimi interventi che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio Sarri l'ha detto, serve anche personalità, una sosta che ovviamente può far bene al netto dei 13 giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, però dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara contro il Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
0: Ci si aspetta di più anche dall'Udinese che tra l'altro in questi giorni ha ingaggiato niente meno che Alaba, svincolato, e vedremo se saprà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra allenata da Runjic. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
3: Avvio di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese per quello che è stato il percorso dell'Udinese, che ha chiuso queste prime 5 giornate di campionato con 4 punti fatti e che sono arrivati dalla vittoria contro il Monza e dal pareggio contro il Como, poi 3 sconfitte consecutive per un Udinese che quest'anno rispetto al biennio scorso punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quello che è il gioco di Mister Costa Rugnic, che ha sempre chiesto una linea difensiva alta e una squadra in grado di effettuare un pressing in tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 stiamo vedendo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di dominare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse e che sta cercando di produrre molto di più. E questo sicuramente ha portato a un Udinese che porta che fa vedere un gioco più spettacolare a tratti. È riuscita, per esempio, a pareggiare contro il Como giocandosela alla pari e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Camarà, come quelle di Heikkinen, che è avanzato dal ruolo di mezzala a quello di trequartista, sta raggiungendo il culmine della sua maturazione. Dietro a Bankua è tornato dal prestito al Watford con una maturità decisamente importante, tanto da essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale nell'economia dell'Udinese a livello di retroguardia come Christensen. Cosa ha mancato? È mancato un po' l'equilibrio tra le varie fasi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque l'Udinese ha dovuto rinunciare a tratti a Zaniolo, a Davis, a Solé, giocatori di tutta l'asse centrale sostanzialmente, più altri giocatori importanti magari per le rotazioni, nelle idee di Runic come Palma, come potrebbe essere il giovane Arizala per far rifiatare gli esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di gioco creata, sia dietro perché spesso la squadra friulana, tra defaillance e sbavature di ragazzi come Bosse, come Cabasele, come anche lo stesso Miller, come anche un giovane come Miller, ha preso gol abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare di più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modulo, questo nuovo modo di intendere il gioco di Rooney.
0: Una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato è senza dubbio il Frosinone di Alvini, ha ottenuto anche vittorie prestigiose, quella contro la Fiorentina, quella con il Como. È un Frosinone che piace e allora scopriamolo meglio attraverso le parole del nostro corrispondente Stefano Martini.
4: Sosta per le nazionali anomala per il Frosinone con mister Alvini che non è abituato ad avere così tanti assenti, ben 14 i nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale Under 21, 1 dalla nazionale Under 20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno è già sceso in campo, altri lo faranno nelle prossime ore, il tecnico giallazzurro comunque con il gruppo a sua disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione perché è vero sì un inizio di stagione con 10 punti in 5 partite il Frosinone non l'aveva mai fatto in Serie A, ma c'è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno ancora di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non starà fermo in questa sosta affronterà il Benevento in amichevole il prossimo 2 di ottobre.
0: Parliamo anche di giovani, il calcio italiano che deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso la base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le sue parole.
5: Io stavo nella piazza, giocavo in piazza, giocavo in oratorio. Certo che adesso i bambini sono distratti da mille cose, hanno queste PlayStation. Io vorrei che giocassero in strada, che magari qualche comune si riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove poter far giocare liberamente tutti questi bambini, sarebbe veramente meraviglioso.
6: Mister, le pesa questa incertezza sui vertici della FIFA,
5: oggi non per cioè, le pesa un po' anche nel lavoro che deve svolgere nella programmazione? No, non mi pesa, né nella programmazione, noi andiamo avanti, io soprattutto sono l'uomo di campo e dobbiamo far bene in campo, gli altri facessero quello che reputano giusto.
6: Mister, alle nostre spalle ci sono dei bambini che giocano, se vogliamo questo è il suo progetto, riportare i bambini in casa e le scuole calcio anche al prezzo più accessibile.
5: Sì, e qui dovrò parlare bene, so che sono stato invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare soprattutto la fascia dai 5 anni ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, docenti e cercare anche di dargli più soldi, perché ci sono degli allenatori che prendono veramente pochissimo in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa tantissimi anni fa Boskov disse che in Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia, diceva che loro, gli allenatori più giovani, quelli che lavoravano con i giovani, erano quelli più pagati.
0: Dopo le parole di Ranieri siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ci siamo? Siamo tornati? Eccoci qua, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Allora, dunque, ci avrei giurato che al minimo dubbio che la Juve sarebbe stata contestata e messa nel mirino. Ma da chi, scusa? Chi è? Che cosa
2: no,
1: abbiamo
2: per questa
1: contestato?
2: Questa cosa qua del minuto di silenzio.
1: Beh, perché non credo che se capitava ad altre sarebbe stata la stessa cosa, almeno
2: certo.
1: Qui. Poi. Se altri fanno altri trattamenti, andate a scrivere i messaggi.
2: Come anche dobbiamo aggiungere la brutta cosa, un minuto di silenzio, c'è cioè quella voce a Firenze Napoli.
1: Sì, pure
2: poteva risparmiare pure
1: che quello. Poteva essere risparmiata, assolutamente. Allora, dunque, ci sono Massimo Bonanni e Daniele Garbo? Ci siete?
3: Ciao
2: Massimo, ciao Daniele.
3: Siamo.
1: Massimo, senti, ma questa Lazio, tutto merito di Sarri? Sì, di Gattuso, io sono rimasto, ho detto Sarri perché volevo dire una cosa, ma no, la dico dopo. Tutto merito di Gattuso?
3: Beh, sicuramente lui sta facendo un grandissimo lavoro nella testa dei giocatori, sta facendo un grande lavoro sul campo. Ora, ripeto, secondo me la Lazio negli 11 non l'ho mai considerata una squadra da bassa classifica. C'è un impegno a settimana.
1: Beh, però non ti potevi immaginare che dopo 5 partite potesse fare 13 punti.
3: No, assolutamente no. Dico,
4: meglio
3: ragazzi,
4: dell'anno
3: partita,
4: dello scudetto, credo.
3: È partita fortissimo e questa cosa sicuramente aiuterà nel lavorare, nel andare al campo e continuare a preparare la settimana, le partite in una certa maniera. Però sicuramente, insomma, nessuno si aspettava un inizio di stagione così sorprendente, mettiamola così.
1: Daniele, è arrivato il saluto anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Ciao Lorenzo,
6: ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio, arrivo subito anche da te, Daniele.
4: Beh, sicuramente grande lavoro di Gattuso, ma grande lavoro anche dei giocatori che hanno saputo seguirlo come meglio non si poteva fare, e la grande vittoria di Lotito poi alla fine, perché di fatto praticamente non ha speso niente sul mercato e la squadra è prima in classifica. Che gli volete dire? scherzi a parte, la Lazio sicuramente insieme al Frosinone la grande sorpresa di questo inizio di campionato.
1: Vedrei anche il Cagliari,
4: sicuramente
1: partito bene.
4: Vediamo se resisterà a questi ragazzi, anche perché il Cagliari ha 12 punti se non sbaglio, no?
1: Sì, 5 punti in più dello scorso anno.
4: Ha
1: fatto sempre gli stessi gol, ma ha subito 3 gol in meno statisticamente rispetto alle 5 giornate dell'anno scorso.
4: Anche il Cagliari, complimenti a Pisacane. E quindi credo che insomma la Lazio dovrà confermare ovviamente questo grande inizio, perché nessuno se l'aspettava, però sicuramente nessuno, neanche il più affezionato tifoso della Lazio, può immaginare una partenza come questa.
1: Lorenzo, vengo a te, che tu hai sempre elogiato, no, quest'estate quello che stava poi la conclusione del mercato della Lazio, ma però
5: sì,
1: nessuno
5: esatto,
1: di noi si poteva aspettare una partenza del genere, siamo sinceri,
5: no,
1: tutti,
5: no,
1: dai.
5: Assolutamente. E alla fine pensavo lo scudetto lo vincesse in pallone, invece lo vince Piccari. Senti un po' come vanno le cose. Sto scherzando. Oppure lo vince il Frosinone, così almeno c'è una squadra laziale che lo vince lo scudetto, che non è nella Roma nella Lazio. A parte le battute, no, Fabiani ha fatto un grandissimo lavoro. Però era impossibile, ma anche perché avevamo dei grossi dubbi su Gattuso, perché insomma la ferita del non mondiale ce l'abbiamo ancora aperta, sì. Alla fine era lui l'allenatore, il commissario tecnico, quindi è chiaro, no, che arriva Gattuso e diciamo dove vuole andare la Lazio con Gattuso, che non è riuscito neanche a battere la Bosnia, più o meno era questo il collegamento che facevamo. Invece Gattuso si è messo lì, è riuscito e sta riuscendo a lavorare molto bene con i giocatori. Io ho sentito nel post partita le parole su Benayan, per esempio,
1: sì.
5: Quando dice veniva nel mio ufficio tutti i giorni, mi diceva che non ce la faceva e noi gli toglievamo cose da fare, cioè, quindi vuol dire che ha lavorato veramente con tutti i giocatori, in questo caso col centrocampista che è diventato un titolarissimo perché non ha nessun altro a centrocampo la Lazio, e quindi capito, durante la preparazione uno non ce la fa, invece di metterti lì e dire guarda non ce la fai neanche ad allenarti, gli togli cose, e non è una cosa banale questa, quindi lavorare molto bene con la squadra, però non ce la stavamo, ma a questo punto tanto di cappello a quello che ha fatto Gattuso in questo avvio di stagione.
1: Stefano, cosa ti ha colpito di più in queste prime 5 giornate del lavoro di Gattuso?
2: Beh, insomma, voglio dire, Gattuso viene percepito pure lui, questa cosa del ringhio se la porterà per tutta la vita, però insomma ha visto tutt'altro. Io tra l'altro avevo meno perplessità su Gattuso.
1: Sì, questo è vero, tu sei stato sempre quello...
2: E Gattuso io l'ho sempre percepito come allenatore bravo, soltanto che qualche volta si è fatto investire dall'emotività, no? Da questo cuore grande che ha. Secondo me se calibra, e forse sta nella fase che ogni allenatore ha, anche le sue, no, la sua maturazione, il suo scatto, il suo passo in avanti. E credo che questo possa essere la stagione giusta per Gattuso. Però andiamoci piano.
1: Certo, assolutamente.
2: Ha un impegno a settimana. Io come massimo ho sempre pensato che la Lazio potesse essere una buona squadra. Non mi aspettavo la testa della classifica. Però adesso sta là e balli fino in fondo, considerando che ha... Io non vedo Rovella, io non vedo Cataldi, io non vedo Dele Bascivo, io vedo Mandas, rottamato da Sarri, Tavares, rottamato da Sarri, Belayan, rottamato da Sarri, Nosli, rottamato da Sarri, rivalutati da questo allenatore. Quindi c'è, oltre, ha individuato questi quattro giocatori, in più gli ha messo anche un bel gioco, ha avuto anche il fattore C a Venezia che non guasta,
1: e, certo.
2: E lo ha detto. L'ho detto, c'è andata bene, però poi la Lazio ha giocato, cioè non è che puoi dire che partita ha fatto a Venezia la Lazio, ha fatto una partita che ha vissuto, diciamo, dei momenti difficili. Poi tra l'altro secondo me Venezia, io non lo so, io non esonererei Stroppa, poi farà la presidentessa del Venezia magari.